0: Francoforte meno 0,9, Londra meno 0,3%. A Piazza Affari la migliore è di nuovo Tecnoprob più 2,2%, seguita da Campari più 2% e Mediolanum più 1,7%, in una giornata positiva per il risparmio gestito. In fondo TIM perde il 2,6%, seguono BPM e Cucinelli, entrambe a circa meno 2%. Torna, come dicevamo, a salire il petrolio, con il Brent vicino ai 104 dollari al barile, anche il gas naturale è in rialzo ad Amsterdam sui 72 euro al megawattora e sul valutario infine euro in lieve recupero sopra 1,13 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
1: Una novità che riguarda WhatsApp: i genitori potranno controllare i loro figli che usano appunto la piattaforma anche in Italia.
2: Sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta. Sono alcune delle opzioni presenti nel Parental Control di WhatsApp, lanciato in tutto il mondo, Italia compresa. Se il teenager vuole modificare le impostazioni, dovrà ottenere l'approvazione tramite un PIN impostato dal genitore. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social. Poche settimane dopo il Kids Act, proposto dall'Unione Europea, che stabilisce rigorosi limiti di età per i social e impone alle piattaforme di dimostrare la sicurezza sin dalla progettazione, e due mesi dopo l'accordo da 18 miliardi di dollari patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. App su cui gli adolescenti, rivelano dati Eurostat, trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno nei giorni di scuola, 6 nel fine settimana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un'ultima ora che arriva da Roma. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli e si trova in terapia intensiva. Al momento non abbiamo altri particolari. Siamo allo sport con la nazionale di Roberto Mancini, che oggi va a Parigi in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Francia. Nel frattempo tensioni di politica sportiva surriscaldano l'atmosfera attorno agli azzurri, con le dimissioni a sorpresa di Nadia Bianchedi dal ruolo di capo delegazione azzurra, cui era stata chiamata dal presidente della Federcalcio Malagò. Addio, quello di Bianchedi, giustificato come conseguenza di un attacco ricevuto dal ministro dello sport Abodi. E a proposito di acque agitate, clamorosa rottura fra Cristiano Ronaldo e il CT della nazionale lusitana Jorge Jesus.
3: Perché no, o Ronaldo non è il principale tema di stare qui. Il principale tema.
4: Mentre ancora le parole del tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, riverberavano nella sala stampa dello stadio di Copenaghen, il jet privato di Cristiano Ronaldo si era già sollevato in volo da Madrid in direzione della capitale danese. Rottura totale tra CR7 e il CT portoghese, che dopo aver lasciato il 41enne pluripallone d'oro in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia, si apprestava a fare lo stesso anche contro i danesi stasera. Troppo per Cristiano, che già era rimasto appunto 90 minuti in panca a Oslo, muso lungo e quasi le lacrime agli occhi, mentre al suo posto il milanista Gonzalo Ramos decideva la sfida coi vichinghi. Del resto, anche ieri Jorge Jesus ha ribadito concetti chiari e lineari: l'allenatore è lui e lui decide chi far giocare, regola che vale per tutti, quindi anche per CR7. Peccato di lesa maestà agli occhi del fuoriclasse, che a quel punto aveva già saltato l'allenamento in programma, lasciato il centro sportivo che ospita i lusitani e organizzato il volo che l'ha portato lontano dalla nazionale, forse stavolta in modo definitivo. Dopo 234 presenze, 146 gol, un europeo e 2 Nations League vinte. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
6: Brain. Know your brain. Your head holds the most complex object in the known universe. Here's how to keep your brain happy and healthy as you grow older. La rivista di divulgazione scientifica britannica New Scientist organizza molti corsi online e offline. Uno di questi si chiama Conosci il tuo cervello e l'invito a seguirlo dice: la tua testa contiene l'oggetto più complesso dell'universo conosciuto. Ecco come mantenere il tuo cervello felice e in salute a mano che il tempo passa. La prima parola che ci interessa ovviamente è brain, cervello appunto. Anche in inglese in alcuni casi si può usare al plurale. Sheep's brains sono le cervella di pecora. You need brains as well as muscles. C'è bisogno di cervelli oltre che di muscoli. He's always been the brains of the family. È stato sempre considerato il più intelligente della famiglia. The band's drummer is the brains behind their latest venture. Il batterista della banda è l'architetto, potremmo dire, del loro ultimo progetto. Tra gli idioms, to have something on the brain equivale al nostro avere un chiodo fisso. He has sex on the brain, pensa solo al sesso. It's not brain surgery, non è un intervento di neurochirurgia, è invece un invito a non prendere troppo sul serio quello che si sta facendo. Brain child significa invenzione, brain death è la morte cerebrale. Brainstorming, letteralmente tempestare il cervello, significa mettersi insieme per tirare fuori tutte le idee possibili, mentre brainstorm vuol dire avere una sorta di blackout cerebrale di natura psicologica. She had a brainstorm during the exam and did not answer a single question. Durante l'esame si bloccò completamente e non riuscì a rispondere nemmeno a una domanda. Brainwash è il lavaggio del cervello ed esiste anche come verbo. Women have been brainwashed into thinking that they must go out to work in order to fulfill themselves. Alle donne è stato fatto il lavaggio del cervello per convincerle che devono uscire di casa e lavorare per potersi realizzare. Tornando al corso del New Scientist, notiamo l'aggettivo complex. Poiché finisce con la X, comparativo e superlativo, come accade per gli aggettivi molto lunghi, non possono essere ottenuti aggiungendo i consueti suffissi. You are happier, more beautiful and more complex than you think. Sei più felice, bella e complessa di quanto tu non creda. You are the happiest, most beautiful and most complex person I know. Sei la persona più felice, più bella e più complicata che io conosca. Notiamo infine l'espressione to grow older dal verbo irregolare to grow, grown letteralmente significa crescere più vecchi ed è appunto un modo gentile per dire invecchiare. Tra gli idioms simili all'italiano c'è money does not grow on trees, i soldi non crescono sugli alberi. To grow out of something significa superare un'abitudine, in genere cattiva. Most children suck their thumbs, but they grow out of it. La maggior parte dei bambini si succhia al pollice, ma a un certo punto smette.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
8: Un Leonardo che c'è, non lo troverete sul canale 6.3 del Digitale no. Terrestre, no. Ma non avevi, sì. Non avevi il progetto di collegarti con i video? Avevi
9: detto... Sì, ho capito, ma se non mi viene mandato il link io non posso fare nulla.
8: Sì.
9: No, è la verità. Tra l'altro, oggi ci sono, ma relativamente, perché mi sono svegliato alle 5:30 e da allora non mi sono più riaddormentato. Quindi...
8: Beh, avrei letto tutti i giornali, insomma, nel frattempo.
9: No, ho cercato di addormentarmi, sono rigirato nel letto, ma non sono riuscito. Quindi adesso sta cominciando già a farsi sentire una grande stanchezza. Però ti ascolto volentieri oggi.
8: Molto bene, sì. Segnalo a Lorenzo Nespoli che qui non va lo schermo. Un piccolo problema.
10: Problemi!
8: È solo da 2 anni e mezzo, 3 che bisogna riavviare. Tutto a posto, ci siamo. Siamo alla
9: quindi,
8: grande.
9: Scusa, 6 giorni prossimi viene mandato il link e provo a ricollegarmi anche.
8: Va bene.
10: Certo, va bene.
8: Ci abbiamo anche quella. Va bene. Allora, Andrea scrive che nel canale 6.3 si vede ma non si sente. Allora, Andrea, io credo che tu debba risintonizzare il canale. Questa è la prima ipotesi.
10: Mamma mia.
9: Siamo partiti male con problemi tecnici, gente che vede ma non sente, sente ma non vede.
8: No, prova a risintonizzare, fa la risintonizzazione. Opzione 2, prova a vedere se qualcuno ti ha mutato col telecomando, ma credo di no, non lo so, non vorrei pensare tanto. Dimmi. Sì.
9: No, dico, facciamo come a carta bianca, partiamo tra 20 minuti, che intanto sistemiamo tutte le questioni tecniche.
8: Ma no, vabbè, il canale 6.3 funziona. Andrea dovrebbe, penso, risintonizzare i canali, forse è un bug del
9: sistema.
8: È una fatica,
9: guarda che è una bella seccatura quando devi risintonizzare i canali.
8: Ma dai.
9: Io lo faccio sempre più tardi, anzi a volte evito proprio di guardare canali per tutta la vita per non dover risintonizzare.
8: Va bene. Segnalo a Lorenzo. Che lo schermo è ancora
9: o non
8: bloccato,
9: disponibile.
8: Comunque. Va bene, Pietro Lacorte in regia, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Possiamo partire.

0: Hai sentito l'urlo di battaglia? Vabbè, dai, oggi era un gioco facile. Gramellini, Michele Serra, tutti quanti sono concentrati sul premio internazionale della cultura ricevuto da Vanna Marchi e della figlia.
1: Ecco, questo non ho capito chi gliel'ha dato questo premio.
0: Ti spiego tutto. Allora, intanto è successo nella sala protomoteca del Campidoglio. Tu sei mai entrato al Campidoglio, in una sala ufficiale?
1: Non mi fanno entrare in nessuna sala ufficiale.
0: Allora, era un evento organizzato dall'editore di Vanna Marchi, cioè una roba in famiglia. L'editore, credo che abbia scritto un ricettario su come cucina Vanna Marchi. E quindi l'editore ha prenotato la sala, credo che si possa fare ufficialmente.
1: Certo, come prenoti i castelli, sì, per fare i matrimoni,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì. Chiedendo però a un consigliere comunale, perché questa è la procedura. Quindi c'è un consigliere comunale, tale Daniele Nanni, che ha fatto la richiesta della sala. Lo stesso Daniele Nanni ha detto: non sapevo assolutamente che mi sarei trovato di fronte a Vanna Marchi e la figlia. Evidentemente ha trattato con l'editore. Ha fatto anche una nota chiedendo scusa a Roma Capitale per tutta questa vicenda. Insomma, il dato di fatto è che Vanna Marchi si è trovata con la figlia insignita del premio internazionale della cultura, un premio del suo editore, chiamato così. E il patatrac è fatto.
1: Patatrac, insomma, se lei ha pagato il suo debito con la giustizia e cucina bene e ha fatto un bel libro di ricette, ma bene. Perché no?
0: Ma il premio internazionale della cultura, ricordati sempre, è la narrazione quello che conta. Lei dirà.
1: In Italia,
0: ma dai.
1: Oggi noi per cosa siamo conosciuti noi italiani? Per la cucina. Chi sono le vere star? Gli chef, Cannavacciuolo, Barbieri, Cracco. Loro sono le vere
0: Ferruccio,
1: e quindi se una persona cucina bene e ha fatto un bel libro di ricette, si merita un premio internazionale della cultura da esportare anche nel mondo.
0: Vabbè.
1: Io mi auguro un incontro anche adesso, una stretta di mano col Presidente della Repubblica.
0: No, devo dire che è stata una storia di narrazione meravigliosa. Cioè, tu prenoti una sala prestigiosa, non dici chi viene, lo fa l'editore, poi nomini tu premio internazionale della cultura e voilà! E Vanna Marchi ovviamente ha colto la palla al balzo, senti qui.
2: Allora ragazzi, sono molto felice perché, come avrete visto, sono stata a Roma con mia figlia per ricevere questo magnifico riconoscimento e devo dire che la vita è davvero una cosa molto strana. Allora, da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo,

0: bel libro, il Premio Internazionale della Cultura al Campidoglio. Così è un po' ambigua come situazione.
1: Vabbè, è stato bravo il suo editore a dare il nome a quel premio internazionale, ed è anche molto prestigio, secondo
0: della
1: me.
0: Della cultura.
1: Sì, dico internazionale, però.
0: Sì, sì. Vabbè, senti, hai visto che per parlare di cose più serie, il tuo amico, il pacato Antonio, si è un po' arrabbiato. È finito al centro delle polemiche per la dichiarazione.
1: L'hanno criticato tutti, povero pacato Antonio.
0: Sì, sì. E però lui ribadisce, serve equilibrio dopo la condanna a 3 egiziani per la vicenda di Regeni. Sapete che Tajani ha detto sono stati condannati 3 uomini ma non l'Egitto, quindi subito
1: però,
0: una...
1: Sì,
0: ma va bene, anche senza sbadiglio l'ha dichiarato.
1: No, scusa, ti ho detto, perché stanotte sono...
0: Sì, va bene, ho capito.
1: Però, mi sono allontanato dal microfono,
0: però
1: scusa.
0: Tajani non ha sbadigliato, ecco, questo devo dire. E va bene, dice, senti qua sul Corriere, va bene, questo è un retroscena, preferisco portare la croce, prendermi gli insulti della sinistra, ma io da ministro degli esteri devo tener conto di un equilibrio generale nei rapporti con l'Egitto, a partire dal destino dei nostri connazionali. Sai che c'è la vicenda Nessi Guerra, c'è anche un altro italiano, come dire, si chiama Luigi Giacomo Passeri, aspetta, è condannato a 25 anni di carcere in Egitto per traffico di droga, è una vicenda che non abbiamo
1: mai bisogna coperto. Capire se si ottiene di più dall'Egitto in questo modo, oppure come diceva Manconi ieri, cioè che alla fine uno Stato forse viene più rispettato se anche nelle dichiarazioni pubbliche mantiene, diciamo così, la schiena dritta, è una, delle posizioni molto chiare. Ecco.
0: Sì, il tema è proprio questo, il confine, cioè è bene farsi vedere forti o farsi vedere deboli, questo è un po' il tema.
1: È un problema che non risolveremo noi oggi qui, ma nemmeno verrà risolto da altri, ecco. Resteremo ancora tra 10 anni, ci saranno 20-30 ancora episodi così, immagino.
0: Immagino di sì. Allora, però, caro Leonardo, adesso io voglio parlare un po' del tema della giustizia in Italia sotto una luce particolare, cioè l'esame di quelli che sono alcuni dei processi. Attenzione con la premessa solita, qui non facciamo i processi, non parliamo di Garlasco in sé. Non parliamo di Garlasco in sé, troverete paginate eccetera sui giornali, ma ieri per esempio Massimo Gramellini lo scriveva sul Corriere della Sera, dice ma un cittadino che sente le notizie relative ad alcuni procedimenti, Garlasco, la vicenda Rosa Eolindo, ti ricordi, no? Per mesi si è detto il caso Yara Bossetti con quelli che dicono c'è un innocente in carcere, ma anche i casi, e ne parleremo dopo, Ustica, vicenda ben diversa, dopo 40 e rotti anni, il caso David Rossi, il caso Denis Bergamini, il calciatore ucciso in Calabria. Insomma, uno si disorienta a dire ma com'è possibile che non si arriva mai a una verità giudiziaria, o quando si arriva a una verità giudiziaria poi viene messa in discussione magari 10, 20, 30, 40 anni dopo. Allora, vogliamo partire con questa impostazione con il professor Vittorio Manes, che insegna diritto penale a Bologna. Buongiorno professore, eccoci qui.
2: Buongiorno a voi tutti. Grazie.
0: Allora, ci deve aiutare a dipanare le nebbie di questo disorientamento che un cittadino che magari non ha a che fare tutti i giorni con la giustizia, con i codici, può manifestare, no? Un po' di disorientamento, mettiamola così.
2: Ma guardi, io partirei da una considerazione, perché il disorientamento è comprensibile. Perché il fattore tempo non è un fattore neutro, ininfluente per l'amministrazione della giustizia. Il fatto che la giustizia possa arrivare a così significativa distanza di tempo dai fatti mette in crisi tanti valori, la certezza dei rapporti giuridici, l'accertamento delle responsabilità, l'esigenza da parte delle vittime di avere una risposta in termini di giustizia, ma lo stesso diritto di difesa, perché difendersi dopo tanti anni dai fatti è praticamente impossibile. E non per niente, diciamo, il grande Beccaria diceva il castigo sia mite ma certo e anche pronto in termini di risposta. Però c'è anche un altro dato, vedete, che la stabilità degli esiti, delle sentenze, delle decisioni in materia di giustizia, soprattutto in materia di giustizia penale, non può mai andare a scapito della verità e della giustizia, cioè un esito sbagliato, ingiusto,

0: può e deve sempre essere rimesso in discussione, perché l'errore giudiziario e la condanna di un'innocenza di un innocente è sempre intollerabile in uno stato di diritto. Quindi vedete, ci sono dei valori contrapposti che possono anche determinare questa allontanamento tra i fatti e la risposta in termini di giustizia.
1: Crede che
2: però, ma il problema è la perdita di credibilità della giustizia, perché adesso, parlando per esempio di Garlasco, c'è una persona che probabilmente verrà rinviata a giudizio mentre un'altra è in carcere per quello stesso reato. Non è un fatto sconcertante questo?
0: No, è un fatto certamente sconcertante, che a mio avviso rischia di essere destinato ad aggravarsi, perché vede, oggi la tecnologia rischia di trasformare la giustizia in un cantiere sempre aperto, dove magari attraverso nuovi strumenti tecnologici di indagine forense, di forensic analysis, possono sempre rimettere in discussione i risultati. Diventa un po' come la Sagrada Famiglia, no? Un tempio in perenne costruzione che potrebbe non arrivare mai a te. E quindi naturalmente tutto questo disorienta, perché la certezza e la prontezza della risposta della giustizia è anche funzionale ad assicurare il valore della fiducia da parte dei cittadini. E da questo punto di vista bisognerebbe anche considerare tutto il significato e il valore garantistico che ha anche la prescrizione del reato, che è un istituto che è stato sempre visto in una luce negativa, ma che invece ha la funzione anche di dire, oltre un certo tempo, diciamo così, non si può più coltivare il rimprovero penale, perché il tempo massimo deve essere fissato dalla legge, altrimenti diventa appunto un cantiere senza fine.
1: Forse, professore, la modernità, i social, anche le tante trasmissioni, l'attenzione di blogger su questi casi, persone magari esperte, però certo non giuristi, non avvocati, gente che fa il processo fuori dalle aule, non ha aiutato a dare.
0: No, guardi, questo è lei ha condivido profondamente quello che sta dicendo. Ci accorgiamo tutti, non solo parlando di Garlasco, e non ne voglio affatto parlare, mi sembra che la giustizia si stia ormai trasformando in un grande spettacolo, in un grande show, e questo è il punto che maggiormente mette in crisi la fiducia dei cittadini nella giustizia istituzionale, perché è come se la giustizia dei media, la giustizia, diciamola così, a furore di popolo, emotiva, irrazionale, addirittura dei social network, si sostituisca a quel percorso di razionalità che è appunto quello della giustizia delle aule giudiziarie, della giustizia istituzionale. E questo credo che sia un fattore che mette profondamente in crisi il livello di fiducia del cittadino, dei cittadini nella giustizia istituzionale, perché non sa più a quale giustizia credere, perché arriva molto prima la giustizia mediatica rispetto alla giustizia istituzionale. Quando magari questi esiti divergono perché i media hanno già proclamato una condanna che poi viene smentita nelle sedi giudiziarie istituzionali, il cittadino è disorientato, non sa più a quale verità e a quale giustizia credere.
2: Però a volte ci sono anche dei casi, per esempio le Iene, che a lungo hanno indagato, cercato di capire la vicenda David Rossi, e questo probabilmente ha smosso anche altro in sedi giudiziari. Qualche volta forse può anche essere utile.
0: Ma non c'è dubbio, la funzione di alcune, diciamo, informazioni giornalistiche possono senz'altro essere utili, purché naturalmente abbiano a cura una corretta ricostruzione dei fatti e rispettino, diciamo, gli argini che la ricostruzione dei fatti, delle prove, delle responsabilità deve sempre seguire, altrimenti naturalmente si esce da binari di ragionevolezza.
1: Ma tanto per dire, le cito un messaggio di un ascoltatore che dice: ma cosa dite, hanno nascosto le verità scomode? Immagino si riferisca al caso Garlasco, cioè queste verità assolute che molti si formano dentro di sé leggendo, informandosi. Non so, forse credo che inquinino un po' il dibattito. Per esempio, professor Manes, non nota anche lei che c'è una tendenza, forse dettata da una grande sfiducia verso le istituzioni e anche l'istituzione giustizia, a non credere mai alla verità giudiziaria. Se uno è colpevole, accertato, sicuramente si inizierà a dire che è innocente, è stato fatto un errore, è stato incastrato.
0: Guardi, negli anni 90 il livello di fiducia degli italiani nella giustizia superava il 70%, oggi credo che siamo attorno al 30-35%, ovviamente le rilevazioni statistiche valgono quel che valgono. C'è una profonda crisi di fiducia dovuta a tanti fattori e questo è un enorme problema che dovrebbe stare a cuore a noi tutti, perché vede, la fiducia nella giustizia istituzionale è un architrave delle democrazie, così come la fiducia nella magistratura e la fiducia in una corretta ricerca della verità. Questo valore dovremmo, credo, impegnarci noi tutti a ripristinarlo. Ovviamente oggi è vero quello che dice lei, attraversa un momento di forte crisi.
1: Ho detto che gli errori purtroppo accadono, qualcuno ricorda il caso Beniamino Zuncheddu, ne abbiamo parlato, non so se 35 anni in carcere.
0: Certo, però ben venga una revisione anche a lunghissima distanza, a moltissimo tempo dai fatti, quando porta a smascherare e correggere un errore giudiziario che è intollerabile in una democrazia. La democrazia non può sopportare mai la condanna dell'innocente.
2: C'è una strada, a suo parere, che potrebbe portare gli italiani ad avere di nuovo una rinnovata fiducia o quantomeno una maggiore fiducia nella giustizia?
0: Beh, adesso i fattori sono davvero tanti, ma io credo che ci sia una sovraesposizione oggi, questa è la mia percezione, della giustizia penale, delle aspettative che si ripongono nella giustizia penale, c'è una overdose, diciamo, di giustizia penale e questo non rende facile le cose, bisognerebbe, diciamo, utilizzare il diritto penale in termini molto più limitati, davvero per i fatti più gravi, con processi celeri, con processi molto garantiti che non sacrifichino mai all'efficienza e alla celerità i valori di garanzia, perché una giustizia giusta alimenta fiducia, una giustizia rispettosa dei principi costituzionali e delle garanzie crea e alimenta fiducia nel cittadino, una giustizia, diciamo, che non rispetta i principi fondamentali che deve garantire è come la lotteria di Babilonia, dove si comprava il biglietto e non si sapeva se si sarebbe poi vinto un premio o una pena, nel meraviglioso racconto di Borges, sì, che voi ricordate.
1: Sì. Professore, noi la ringraziamo. Vittorio Manes insegna diritto penale all'Università di Bologna.

0: Oh, sta storia della Vanna Marchi mi sembra Gianni Infantino che si è inventato il premio per Trump, lì, cazzo era la pace, lì, cioè.
1: Vergogna.
2: Ma chi? Cosa? Pietro La Corte, mi rendo conto, guarda, lo teniamo qui perché. Ma vergogna Pietro La Corte, vergognati. Tu e gli auto.
3: Lascia perdere. Ecco. Lasciami stare o scatenare una guerra che non te la sogni neppure.
2: Ecco.
4: Bella, vi vedo ma non vi sento. Metà dei problemi sono già risolti. Schiacci l'interruttore, spegni la TV e li hai risolti tutti e due.
2: Grazie, grazie. No, canale 63, se avete problemi al digitale terrestre, risintonizzate. È un'operazione semplicissima, nonostante Manera dica il contrario. Non la fate voi, poi la fa la TV, quindi non dovete fare niente.
5: Devi ricordarti spesso la password della TV. Il PIN, è quello che devi mettere, sì, 000.
2: Il PIN,
5: cioè, certo, per risintonizzare alcune televisioni devi metterla.
2: Forse perché l'hai chiesto tu, di hai impostato un PIN.
5: No.
2: Ma io non ho mai, non ho mai messo un PIN.
5: Io ce l'ho, per esempio.
2: Perché chissà, certo, devi occultare tutto. Sì, sì.
5: È un'operazione complicata. Volendo si può rinunciare, però provate.
2: Allora, 9:36 minuti, abbiamo parlato prima col professor Vittorio Manes, il senso di giustizia percepito quando ci sono indagini che continuano da decenni. Certo, la vicenda della strage del 19 Itavia di Ustica è un po' diversa, perché non è una vicenda banalmente di non so, un delitto per cui si trova il colpevole, poi magari non è lui, non è lei. Qui c'entra tutta una vicenda che ha coinvolto stati, segreti di stati, ma lo sappiamo, 27 giugno 1980 l'abbattimento del 19 Itavia sopra Ustica. Vogliamo salutare una storica e autrice del libro edito dalla Terza intitolato Ustica, una ricostruzione storica. Lei è Cora Ranci, buongiorno e benvenuta, eccoci.
6: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
2: Allora, si guarda adesso alla Francia, la notizia, sappiamo, Macron e Giorgia Meloni si sono parlati, la Francia sarebbe disposta a dare dei documenti. Intanto ci spieghi perché la Francia? Io l'ho detto prima, una delle ipotesi è che l'Italia sia stata abbattuta proprio da un aereo francese che pensava di abbattere l'aereo di Gheddafi, quindi un tragico errore. Ma perché si guarda alla Francia, Cora Ranci?
6: Allora, la Francia è, diciamo, sin dall'inizio di questa vicenda, sia dal 1980, pensiamo ai primi articoli pubblicati da Andrea Purgatori, si è parlato della possibilità di un coinvolgimento francese nella dinamica che ha portato all'abbattimento del nostro aereo civile, il 19 Itavia. E questo perché inizialmente, perché appunto le potenze dotate di missili di quel tipo nell'area erano sostanzialmente Francia e Stati Uniti. Quindi inizialmente è stata un'ipotesi, diciamo, plausibile, rafforzata dal fatto che, o comunque resa ancora più plausibile dal fatto che la Francia aveva diversi motivi di contrasto con la Libia in quel momento.
2: E infatti poi successivamente ricordiamo che tutta la guerra in Libia fu molto voluta dalla Francia, no, per abbattere Gheddafi.
6: Certo, unendo tutti i puntini si può anche arrivare fino a lì, certamente. E pensiamo che nel febbraio, quindi pochi mesi prima della strage di Ustica, l'ambasciata francese a Tripoli viene devastata, saccheggiata, e anche il consolato francese a Bengasi, quindi i due paesi avevano interrotto le relazioni diplomatiche. Nel marzo, tre mesi prima, mirage francesi tentano di abbattere un jet libico a largo delle coste libiche, senza riuscirci. Quindi la situazione era tesa per motivi di contrasto che riguardavano gli interessi francesi in Africa, precisamente in Tunisia, in Chad. In Chad, paese confinante con la Libia, a sud, era in corso una guerra civile e Libia e Francia sostenevano, diciamo, le parti che si stavano fronteggiando.
2: Motivi per il controllo di aree del paese. Ce n'erano.
6: Esatto, motivi ce n'erano. Poi diciamo che questa ipotesi diciamo, è diventata diciamo assurta in primo piano dopo le testimonianze clamorose di Francesco Cossiga nel 2007, più recentemente di Giuliano Amato, che
2: sì, ricordiamolo, oggi Miguel Gotor lo ricorda su Repubblica, la interrompo su questo. Cossiga dichiarò che l'allora ammiraglio Fulvio Martini, che era ai vertici dei servizi segreti italiani, gli aveva confidato che erano stati i francesi e poi il pilota che lanciò quel missile, una volta tornato sulla portaerei e scoperto del tragico errore, si sarebbe addirittura suicidato. Cioè, chiaramente è una versione, come dire, che credibilità, non possiamo saperlo, no?
6: Certo, difficile da interpretare, anche perché Cossiga parlò nel 2007 a conclusione del processo penale, che aveva riguardato i depistaggi sulla vicenda di Ustica, quindi una volta che appunto i generali dell'aeronautica erano stati assolti, e parlò quando oramai l'ammiraglio Fulvio Martini era deceduto, quindi non ha potuto confermare né smentire. Però è certamente, dobbiamo ricordare che Cossiga nel giugno dell'80, al tempo della strage, era presidente del Consiglio, quindi capo del governo, e successivamente poi presidente della Repubblica, quindi capo delle forze armate, quindi sono parole diciamo importanti, poi confermate da Giuliano Amato, che dalla metà degli anni 80 come sottosegretario si è occupato della vicenda, finanziando il recupero dell'aereo che era rimasto per 7 anni nei fondali marini e che avrebbe avuto la stessa informazione, e nessuno ha fornito le prove, ovviamente.
2: No,
6: e inoltre la Francia è sempre stata molto reticente, non ha di fatto collaborato in maniera soddisfacente con la nostra magistratura e col governo, perché appunto se già dagli anni 90 che vengono rivolte rogatorie, richieste alla Francia di collaborazione, ma anzi ha ostacolato le indagini, anche fornendo informazioni che si sono rivelate poi false.
2: Chissà ora, non so, tu questo. Leonardo, ti fidi, cioè, ricordi di quello che arriverà?
5: Nel frattempo sono state seguite altre piste attendibili?
6: L'altra pista, diciamo, è quella americana, ovviamente, perché di presenza americana invece abbiamo certezze, quindi abbiamo le registrazioni delle conversazioni che sono intercorse fra gli ufficiali dell'aeronautica che quella notte erano nelle postazioni radar, che parlano chiaramente di traffico aereo militare americano. Sappiamo che la portaerei americana Saratoga si trovava nel Golfo di Napoli, poi hanno detto che aveva i radar spenti, e poi sappiamo anche che gli Stati Uniti hanno, di fatto anche loro, hanno fornito informazioni false nel giugno dell'80, quando hanno detto all'indomani della strage che nessun aereo appunto appartenente alla sesta flotta americana né operante diciamo per conto della NATO si trovava in volo quella notte, dichiarazione smentita poi dalla NATO stessa, che nel 96, grazie alle insistenze del governo Prodi, ha declassificato tutta una serie di informazioni che fino a quel momento erano rimaste coperte da segreto militare, ammettendo che erano oltre 20 gli aerei in volo quella notte. Quindi la situazione era ben diversa da quella dichiarata nell'80.
2: Sì, ma che abbiano mentito un po' tutti è chiaro, anche gli stessi francesi hanno sicuramente mentito quando dicevano per esempio che dalla base di Solenzara in Corsica non era partito nessun aereo, ma fortuna vuole che noi avevamo un testimone italiano, un generale che era lì in vacanza a Solenzara e ricorda benissimo che non riusciva a dormire perché proprio quella notte era un via vai di aerei, un via vai di aerei, e quindi
6: sì, si può immaginare, è la base.
5: Si può immaginare che se qualche aereo francese si fosse alzato in volo avrebbe comunque dovuto avvertire gli americani?
6: Sì, questo è assolutamente plausibile, lo dicono le carte anche che nostre, italiane, diciamo i documenti che si possono consultare liberamente all'archivio centrale dello Stato lo dicono chiaramente, cioè nell'80 la Francia collaborava diciamo in maniera piuttosto integrata alle operazioni NATO, quindi era ben possibile che un'operazione NATO vedesse la partecipazione di caccia o di aerei militari francesi, era proprio un momento di profonda collaborazione.
2: Ora bisogna capire cosa arriverà dalla Francia, cioè che tipo di carte Cor Aranci potrebbero arrivare per sparigliare o dare una verità. Mi chiedo anche se perché la Francia dopo anni, insomma, di profilo basso, dovrebbe mandare delle carte che magari la manifestano come colpevole, se è così, se davvero è così è successo.
6: Le carte che sarebbe utile che venissero, diciamo, versate, messe a disposizione, riguardano le informazioni radar, perché noi purtroppo disponiamo soltanto di un tracciato radar di fatto, mentre di altri tracciati molto lacunosi, questo perché, come è noto, appunto, c'è stata un'intensa attività di insabbiamento e distruzione delle prove, no? Moltissimi radar sono stati distrutti, non sono stati consegnati, quindi la Francia, che proprio nel terreno aveva una delle zone appunto vitali per la sua sicurezza, inoltre sappiamo che molto probabilmente aveva una portaerei, la Foch, o forse addirittura due, anche la Clemenceau, quindi due portaerei francesi presenti in quel momento in quell'area, sicuramente hanno registrato i movimenti aerei, quindi i radar sarebbero la prova che ci manca per vedere l'aereo aggressore che noi vediamo nel tracciato radar che abbiamo di Ciampino, per vedere da dove era partito, se era partito, come dicono gli ufficiali che quella notte appunto osservavano, che dicevano che vedevano aerei razzolare, che nel linguaggio appunto militare significa che partivano dal mare e tornavano al mare, quindi probabilmente appunto c'erano proprio delle portaerei attive con partenze e atterraggi, quindi io direi informazioni radar sarebbero appunto cruciali. Poi loro hanno annunciato intenzione di versare carte anche degli anni successivi fino agli anni 90, quindi probabilmente a quel punto incartamenti che riguardano la vicenda, ma appunto stiamo a vedere, al momento non abbiamo delle informazioni precise.
2: No, noi nel salutarla, io prima non era lei collegata, abbiamo parlato insomma della giustizia che arriva spesso in ritardo, verità magari nei casi giudiziari tipo Garlasco, verità che poi vengono messe in dubbio. Mi ha colpito questo fatto, come sottolinea l'ascoltatrice, lei, se non sbaglio, è del 1983, no?
6: Sì, corretto.
2: Sì. È nata e Ustica era già avvenuta.
6: Era già avvenuta, è
2: la stagione di Ustica. No. Quindi, eppure insomma, siamo qui a parlarne. Ecco, no,
6: È vero, è tanto tempo. Forse, diciamo, invece, dal punto di vista storico, adottando una prospettiva storica e considerando, diciamo, l'entità di quello che è accaduto, forse non è neanche così tanto tempo, perché sono ancora in vita persone che avevano dei ruoli all'epoca, quindi può essere che appunto potrebbero parlare, ed è anche possibile che appunto la nuova congiuntura internazionale ora favorisca l'emergere di una verità, come è già avvenuto in passato, perché col crollo del muro di Berlino sono venute a galla molte verità, quindi diciamo che lo scorrere del tempo e il modificarsi degli equilibri potrebbero appunto favorire, speriamo, certo.
5: Però di certo, se ad esempio se emergesse, per esempio,
6: aggiungere che grazie a questo non verrà archiviata l'inchiesta giudiziaria,
2: questo
6: perché
2: sì,
6: l'avrebbero probabilmente
2: archiviata l'archiviazione.
5: Rapidamente, se venisse accertata però ad esempio la responsabilità francese, questo poi concretamente cosa comporterebbe? Per esempio un risarcimento danni da parte della Francia?
6: Beh, a livello, diciamo, strettamente giuridico immagino di sì, ci sarà da vedere, però io appunto anche un po' da storica direi che finalmente sarebbe il raggiungimento di una verità e che cioè, avrebbe una, diciamo, implicazione molto positiva, cioè siamo veramente da 46 anni in attesa di un riconoscimento ufficiale della verità che diciamo ci si è arrivati molto vicini, ma manca proprio la cosiddetta pistola fumante, quindi diciamo che sarebbe proprio dovuto certamente ai familiari delle 81 vittime che ancora attendono e senza i quali non saremmo a questo punto, perché la loro attività, le loro pressioni sui governi in questi 46 anni sono stati decisivi, oltre appunto all'attenzione dei media e della stampa, ma anche io credo alla, diciamo, coscienza democratica del paese intero, non è una questione appunto né di destra né di sinistra,
2: no, strage,
6: ma di dignità,
2: una strage del genere
6: in qualche modo
2: merita sicuramente verità. Grazie a Cora Ranci, ricordo il suo libro Ustica, una ricostruzione storica, edito dalla Terza, se volete approfondire. Grazie per essere stata qui con noi.

0: Milan, perché non si riapre il processo sulla morte di Cavour? I tempi sono cambiati, le tecniche di speculazione anche, e mi sarebbe interessante sapere se è morto assassinato o se è morto di malaria. Riapriamo tutto.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene.
2: Buongiorno Milla e Manera, io intitolerei un bel aeroporto a Vanna Marchi, che ne dite? No, sure.
3: Questi vecchi tromboni di politici sono proprio maledetti. Almeno prima di morire, di la verità, no? Divertiti.
1: Allora, ci sono ancora due messaggi?
4: Milan, ci scandalizziamo dell'Egitto, ma la Francia è come l'Egitto. Grazie.
5: Manera deve usare il PIN per sintonizzare il televisore perché l'ha ciulato in albergo.
1: Ma no, sono le stranezze,
6: non ho mai,
1: di casa Manera,
6: mai rubato niente in vita mia, ma neanche una mela al supermercato. Sono proprio cristallino da questo punto di vista.
1: Senti un po', Leonardo, questa notizia, adesso abbiamo parlato di Ustica, per carità, riguarda, ma è una notizia, giuro, battuta con le croci dall'ANSA, con le croci, che vuol dire?
6: È una notizia importante, beh, sì, fondamentale.
1: Allora, c'è stata un'emergenza su un volo aereo, sulla Fly Dubai, da Dubai a Tel Aviv. A Dubai
6: ne
1: a Tel Aviv.
6: Ha parlato anche prima al giornale radio.
1: Sì, ma hai sentito il motivo? Sì. Perché i piloti, sì, i pilota e copilota hanno avuto una colluttazione finché uno dei due ha perso conoscenza, perché pare che uno sia russo e l'altro ucraino, o di origine russa il pilota e di origine ucraina il copilota.
6: Beh, hanno fatto bene a formare l'equipaggio così, è stata una bella idea.
1: Ecco. Adesso non si ride perché hanno rischiato si è rischiata una tragedia aerea, ma io dico, però, effettivamente, seguendo un po' l'ironia forzata neanche tanto di Leonardo Manera, ma come si fa a mettere adesso, con tutte le tensioni che ci sono, poi uno dei due ha perso conoscenza, vuol dire che è stata una colluttazione grave, cioè vabbè, questo niente,
6: forse volevano dimostrare chi ha formato l'equipaggio che si può andare comunque d'accordo, anche se non è andata così
1: e fortunatamente sono atterrati in Arabia Saudita, tutto a posto, non è successo nulla, atterraggio di emergenza. Va bene, Maurizio da Como. Maurizio, buongiorno.
7: Buongiorno Milan. Niente, io volevo intervenire sul discorso Vanna Marchi.
1: Sì.
7: Poche parole, in Italia abbiamo quelli che truffano, i ladri e i delinquenti che prendono i premi, mentre la gente onesta viene massacrata. Lampante.
1: Vanna Marchi l'ha scontata la sua pena. Non metterei al plurale i delinquenti che prendono i premi. Chi sono i delinquenti che prendono i premi?
7: Mi viene in mente quel gioielliere che ha ammazzato quel ladro, la famiglia. Sì. Quei delinquenti che hanno preso e hanno ammazzato una bambina di 4 anni, 90.000 euro di pagamento. Mi pare a me che vengono premiati semplicemente i delinquenti.
1: Vabbè, è andata un po' via la linea, non ho capito. Il caso Roggero l'ho capito, è in carcere, vabbè, abbiamo parlato.
7: Ragazzina di 4 anni che hanno.
6: Lui diceva i risarcimenti.
1: Ma la ragazzina di 4 anni, adesso il caso di cronaca.
6: Diceva i risarcimenti, sì, alle persone che delinquono e poi magari muoiono nel corso delle rapine. Ecco, diceva che vengono premiati loro poi i risarcimenti.
1: Per quello. Vabbè. Comunque, insomma, adesso io sono un po' contro le generalizzazioni, da dire dal caso Vanna Marchi, che secondo me va un po' derubricato anche sotto la voce ironia, perché sono stati abili a crearsi un premietto così e poi a pubblicizzarlo. Da qui a dire che è il paese in cui vengono premiati delinquenti, farabutti, disgraziati.
6: Vi ricordo tra l'altro che poco tempo fa anche Alessandro Milan è stato premiato, un premio letterario.
1: È vero, il premio Avalago.
6: Voi
1: molto
6: potete
1: orgoglioso.
6: Pensarla come volete, se vengono premiate le persone di un certo tipo.
1: Il mio
6: no,
1: libro, sappiate. I giorni della libertà, non più tardi di sabato scorso ha ricevuto il premio Amalago per il romanzo storico. Ah no, pensavo mi mettessi le risate, dai, per una volta Pietro La Corte mi ha messo gli applausi, grazie, grazie. Sì, effettivamente, quindi, solo i delinquenti. Ma dai, dai. No,
6: io ho detto fatevi voi la vostra idea, io non ho detto nulla, cioè veramente.
1: Vabbè, ma l'hai attaccato a un discorso che faceva.
6: No, ho detto non è
1: pensare...
6: che solo i delinquenti, un po', non è che solo i delinquenti vengono premiati, comunque voi pensatela come volete.

0: Beh, ma Schettino che tiene una lezione all'università sulla gestione del panico, dove lo vogliamo mettere?
1: Buongiorno Milan, ma l'unico che pensa che bisogna dare un premio all'editore per la pubblicità che si è fatto per un libro che sennò non avrebbe avuto un riscontro pubblicitario così elevato, se non solo io, Antonio da Brescia.
2: Leonardo, se sei sveglio dalle 5:30 con tutto il tempo che hai avuto, chissà che monologo brillante avrà partorito la tua mente. Genio.
3: Allora, Leonardo, ti devo sottoporre questa problematica. Noi abbiamo dei social, ricordate, potete seguirci anche su Instagram, uno nessuno 100.000. Anzi, lì su Instagram mettiamo dei reel, dei pezzi di trasmissione. Abbiamo messo
4: dove
3: anche...
4: cercano sempre di mettermi in difficoltà.
3: Sì, sì. Allora, intanto c'è una lamentela della redazione, perché dice Lorenzo Nespoli che tu non accetti mai i reel e quindi non li vuoi pubblicare sulla tua pagina. E questo è un razzismo nei confronti.
4: Dipende, se loro fanno apposta delle cose, tagliando, eccetera, eccetera, solo sì, per mettermi sì, in difficoltà, sì. Allora io cosa devo fare? Devo andare incontro a chi vuole danneggiarmi a tutti i costi.
3: Vorrei leggere alcuni dei commenti dei nostri ascoltatori sulla pagina Instagram,
4: ecco, bravo,
3: dopo
4: ecco,
3: il tuo
4: bravo.
3: E la tua intemerata uscita contro Pio,
4: ecco,
3: il modo
4: bravo.
3: Di giocare
4: no,
3: di Pio
4: no,
3: Esposito.
4: Allora, no, devi sì, essere onesto,
3: il
4: devi
3: modo
4: essere
3: di giocare.
4: Devi essere onesto. Io ho detto che Pio Esposito è forte, segna tanti gol,
3: ma
4: non mi piace quel modo che ha di fare sempre con le mani larghe, che si appoggia a quello dietro con le mani larghe.
3: Va bene.
4: Questo è innegabile che faccia così.
3: Alcune
4: e tu,
3: delle battute.
4: Siccome sei la persona che sei, vai a leggere apposta questi messaggi. Questo
3: ascolta.
4: Si qualifica come persona.
3: Alcuni messaggi. Anche tu fai più o meno le stesse battute da 30 anni. Speriamo che ti crei, questo è un altro, speriamo che ti crei un bel fastidio nel prossimo derby. Confermo, fai proprio ridere, un gol e due assist. Ci dobbiamo fare insegnare il calcio da Petrektek. E continua così, tralasciamo gli insulti, quelli gravi. Fai più ridere quando parli di calcio che a Zelig. E via così, e via
4: vedete,
3: così.
4: Vedete, io ho mai letto i messaggi di insulti che vengono fatti ad Alessandro Milan. No, non li leggo perché
3: calcio.
4: Io sono una persona onesta.
3: Devo dire che invece... a un certo punto interviene uno e dice: ragazzi, è un comico, state calmi. Tenta di arginare gli insulti. Uno che interviene dice: state
4: e
3: calmi,
4: questa la dice poi
3: è
4: lunga,
3: un comico.
4: La dice lunga sulla percezione, sull'idea che c'è del calcio in Italia, no? Come se fosse ma più importante di qualsiasi altra questione.
3: Vabbè. Però infatti uno replica, sì è un comico ma milanista, e quindi giù
4: per
3: insulti.
4: Per non dirti degli insulti pesanti che sono arrivati
3: sì.
4: anche a me personalmente.
3: Perché? Cosa hai detto?
4: No, sempre per quel motivo che sono arrivati a... certo,
3: tocchi il calcio, tocchi Pio Esposito, tocchi entri in questo clima.
4: Oh, ma io posso dire
3: West.
4: Pio Esposito è fortissimo, solo non apprezzo quel modo che ha sempre con le braccia larghe, eccetera. Posso dirlo questo?
3: Mi
4: o dovete
3: dice...
4: crocifiggermi?
3: No, ti crocifiggo. Mi hanno detto Claudia Schiattone, che è arrivata in regia, che hanno condiviso tutto questo anche a tutti i convocati. Quindi amplificando l'eco degli
4: certo.
3: insulti per Leonardo Manera. Bravi,
4: questo,
3: brava Claudia,
4: questa
3: avanti
4: è l'atmosfera
3: avanti.
4: Che regna a Radio 24, tranquilli che è l'ultimo anno, guarda.
3: Vabbè, adesso mi sa che c'è un GR in arrivo.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Ancora ignote le motivazioni del tentato dirottamento di un volo diretto in Israele, il pilota che ha accoltellato il comandante descritto come un estremista religioso. L'Italia non cede proroga di altri 15 giorni controlli per chi arriva dalla Spagna, stessa misura da Madrid. Nuovo balzo per l'inflazione in Italia, livello più alto degli ultimi 3 anni. Cristiano Ronaldo sbatte la porta e lascia la nazionale portoghese. Benvenuti in questa edizione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Il pilota omanita che avrebbe tentato di fare schiantare un aereo della compagnia Fly Dubai carico di passeggeri israeliani ha accoltellato il comandante è stato descritto da un collega come un estremista religioso, pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne, ha dichiarato ad un canale israeliano. Ricordiamo che in mattinata, durante un collegamento fra Dubai e Tel Aviv della compagnia Fly Dubai, un pilota ha coltellato il comandante e tentato di fare schiantare l'aereo. Il comandante è comunque riuscito ad aprire la porta e, con l'aiuto di alcuni passeggeri, l'aereo è atterrato in Arabia Saudita.
7: Stanno tutti bene i 166 israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai, il cui pilota, indicato come di nazionalità omanita, ha aggredito con un coltello il comandante, un indiano, con l'intento, secondo fonti di sicurezza, di far precipitare l'aereo. All'atterraggio a Ben Gurion, dove c'era Netanyahu ad accoglierli, i passeggeri sono stati visti da sanitari e solo uno è andato in ospedale per ferite al petto. I servizi di sicurezza israeliani stanno indagando sul copilota per capire se sia stato incaricato da qualcuno. Le ultime indiscrezioni lo dipingono come un lupo solitario. I passeggeri hanno fatto ritorno a Tel Aviv su un altro volo della compagnia emiratina, dopo che i sauditi hanno impedito ad aerei israeliani di atterrare nel regno per recuperare i passeggeri, molti dei quali non volevano di nuovo salire a bordo di Fly Dubai e sono stati convinti dopo che Mossad e Shin Bet hanno controllato la lista dell'equipaggio. Israele è in stato d'allerta ed è stata aumentata la sicurezza su tutti i voli verso il paese ebraico. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
6: Momenti di tensione si registrano nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio. Un detenuto ha anche realizzato una diretta TikTok, poi interrotta, nonostante il divieto di possedere smartphone. I detenuti sostengono di aver trovato nelle loro celle delle microspie. Per gestire la rivolta, che è attualmente in corso, sono arrivati reparti della polizia penitenziaria da Roma e da Firenze. L'Italia ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria di luglio nell'exclave spagnola di Ceuta in Marocco, zona che comunque ricade fuori dall'area Schengen. Anche la Spagna ha deciso di mantenere i controlli per reciprocità. Lunedì la sentenza per la morte di Giulio Regeni è venuta 10 anni fa in Egitto. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza quando questa passerà in giudicato, ha precisato il ministro Foti. Parliamo dell'inflazione, che continua a salire. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari al più 4,2% su base annua, dal più 3,3% del mese precedente. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
8: La guerra all'Iran ha fatto salire del 55% le bollette della luce nei contratti a prezzo variabile e del 30% quelle del gas. Dai dati ARERA per i clienti vulnerabili, indicatore del mercato, da febbraio a oggi, per la luce da 28 a 43 centesimi a kilowattora, più 55%, per il gas da 1,10 euro a 1,43 euro a metro cubo, più 30%. Per ora è immune dagli aumenti chi ha il contratto a prezzo fisso, il 51% delle famiglie per la luce e il 32% per il gas, ma alla scadenza si rischia l'impennata. Le grandi società stanno lanciando offerte per nuovi clienti a prezzo fisso, la cosa migliore è valutarle con il portale offerte di ARERA. Grande variabilità anche sui carburanti, dove i prezzi medi sono scesi grazie agli sconti partiti da lunedì, ma si va dai prezzi fissi Eni, 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio, fino a massimi molto sopra la media. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Parliamo delle borse. Chiusura in ribasso per il Dow Jones, che segna meno 0,86%, in rialzo invece per il Nasdaq, che ha segnato un più 0,24%. Queste le chiusure in Europa.
9: L'inflazione americana rallenta e il PIL degli Stati Uniti batte le attese, ma non basta a sostenere le borse europee, frenate dal nuovo rialzo del petrolio e dalle tensioni sull'inflazione che cresce in Italia e nell'Eurozona a causa dello shock energetico, alimentando la possibilità di nuove strette sui tassi da parte della Banca Centrale Europea. Così Milano chiude a meno 0,8%, Parigi meno 0,7%, Francoforte meno 0,9%, Londra meno 0,3%. A Piazza Affari la migliore è di nuovo Tecnoprob, più 2,2%. seguita da Campari più 2% e Mediolanum più 1,7% in una giornata positiva per il risparmio gestito. In fondo TIM perde il 2,6%, seguono BPM e Cucinelli, entrambe a circa meno 2%. Torna, come dicevamo, a salire il petrolio con il Brent vicino ai $104 al barile, anche il gas naturale è in rialzo ad Amsterdam sui 72 euro al megawattora e sul valutario infine euro in lieve recupero sopra 1,13 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
6: Una novità che riguarda WhatsApp: i genitori potranno controllare i loro figli che usano appunto la piattaforma anche in Italia.
10: Sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta. Sono alcune delle opzioni presenti nel Parental Control di WhatsApp, lanciato in tutto il mondo, Italia compresa. Se il teenager vuole modificare le impostazioni, dovrà ottenere l'approvazione tramite un PIN impostato dal genitore. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social. Poche settimane dopo il Kids Act proposto dall'Unione Europea, che stabilisce rigorosi limiti di età per i social e impone alle piattaforme di dimostrare la sicurezza sin dalla progettazione, e due mesi dopo l'accordo da $18 miliardi patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. App su cui gli adolescenti, rivelano dati Eurostat, trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno nei giorni di scuola, 6 nel fine settimana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Un'ultima ora che arriva da Roma: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli e si trova in terapia intensiva. Al momento non abbiamo altri particolari. Siamo allo sport con la nazionale di Roberto Mancini, che oggi va a Parigi in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Francia. Nel frattempo tensioni di politica sportiva surriscaldano l'atmosfera attorno agli azzurri, con le dimissioni a sorpresa di Nadia Bianchedi dal ruolo di capo delegazione azzurra, cui era stata chiamata dal presidente della Federcalcio Malagò. Addio, quello di Bianchedi, giustificato come conseguenza di un attacco ricevuto dal ministro dello sport Abodi. E a proposito di acque agitate, clamorosa rottura fra Cristiano Ronaldo e il CT della nazionale lusitana Jorge Jesus.
11: Perché no, o Ronaldo non è il principale tema di stare qui.
12: Mentre ancora le parole del tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, riverberavano nella sala stampa dello stadio di Copenaghen, il jet privato di Cristiano Ronaldo si era già sollevato in volo da Madrid in direzione della capitale danese. Rottura totale tra CR7 e il CT portoghese, che dopo aver lasciato il 41enne pluripallone d'oro in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia, si apprestava a fare lo stesso anche contro i danesi stasera. Troppo per Cristiano, che già era rimasto appunto 90 minuti in panca a Oslo, muso lungo e quasi le lacrime agli occhi, mentre al suo posto il milanista Gonzalo Ramos decideva la sfida coi vichinghi. Del resto, anche ieri Jorge Jesus ha ribadito concetti chiari e lineari: l'allenatore è lui e lui decide chi far giocare, regola che vale per tutti, quindi anche per CR7. Peccato di lesa maestà agli occhi del fuoriclasse, che a quel punto aveva già saltato l'allenamento in programma, lasciato il centro sportivo che ospita i lusitani e organizzato il volo che l'ha portato lontano dalla nazionale. Forse stavolta in modo definitivo, dopo 234 presenze, 146 gol, un europeo e 2 Nations League vinte. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.
13: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Uno, nessuno, 100 Milan.
3: Allora, sono le 10:18 minuti, voglio introdurre la nostra ospite nel ricordare anche un'iniziativa che mi sembra molto bella, l'ho letta sui giornali, proprio da oggi. Nella sede del Banco BPM in Piazza Meda a Milano apre una mostra che si intitola Continuiamo a fare rumore, fino al 10 ottobre saranno esposti diversi disegni, disegni di ragazzi, 40 lavori, tra questi ci saranno anche quattro disegni realizzati da Giulia Cecchettin, sapete, uccisa dall'ex fidanzato. Mi sembra un'iniziativa bella e meritevole, e che ci permette di introdurre la nostra ospite, perché la nostra ospite è una magistrata della Corte Suprema di Cassazione che da decenni si occupa di queste tematiche, del combattere la violenza di genere, e esce proprio in questi giorni con un libro edito da HarperCollins intitolato Era tanto un bravo ragazzo. La magistrata è Paola Di Nicola Travaglini, che saluto, buongiorno e benvenuta.
14: Buongiorno a voi, buongiorno.
3: Grazie di essere qui con noi. Il titolo è molto emblematico, perché nel suo libro lei punta molto sull'aspetto culturale, che è l'aspetto cruciale della nascita, della propagazione poi della violenza di genere, non solo negli ultimi anni, ma proprio, se vogliamo, da secoli, no? Perché è una questione culturale e non una questione di altro tipo, per esempio non una questione di natura, lei lo spiega nel libro.
14: Perché sono millenni, come diceva lei giustamente, che le donne sono vittime di violenza maschile. Questi sono i dati che ci arrivano oggi da tutti gli organismi nazionali ed internazionali. Una donna su tre che in questo momento ci sta ascoltando, oltre che un uomo su tre che ci sta ascoltando, è lui autore di violenza e lei vittima di violenza. Però non lo vediamo, non la vediamo nelle nostre case, non la vediamo nei nostri luoghi di lavoro, ed è sostanzialmente naturalizzata, appunto. Cioè, quando una donna viene continuamente interrotta, non viene ascoltato il suo punto di vista, viene ridimensionata, viene chiamata prostituta in tutte le sue accezioni durante un litigio, viene umiliata, viene ridimensionata la sua intelligenza, capacità, e lasciata fuori dalla porta quando c'è un'importante riunione di lavoro, ecco, tutte queste sono forme di violenza, violenza psicologica ovviamente. E poi nei nostri processi arriva invece soltanto la violenza fisica, quando ormai il livello è molto alto. Quindi io da magistrata, che da 30 anni purtroppo continuo a vedere tutto questo, ho ritenuto che fosse utile scrivere qualcosa che facesse capire alle persone, uomini e donne, ma soprattutto agli uomini, quali sono i loro comportamenti intollerabili che ritengono tollerabili e che sono la base della violenza.
3: Infatti in questo libro, adesso poi approfondiremo, ci sono, come si suol dire, c'è la cassetta degli attrezzi, c'è alcuni strumenti per capire, e adesso gli richiederemo quali sono gli elementi per capire se lì si annida una potenziale violenza. Prima però le vorrei chiedere questo, perché lei, ho letto in un'intervista, sì, ha detto per esempio, se una donna va a un colloquio di lavoro, può succedere, spesso succede, magari non spesso, non lo so, che si fa notare come è vestita, come si presenta, ma lei stessa dice molte donne però ci tengono a questo aspetto, perché sono intrappolate in che cosa?
14: Ma noi siamo frutto della società, del contesto culturale. Se io in televisione, a discutere del Covid o dell'aborto, vedo esclusivamente uomini in giacca e cravatta, quando si tratta di una questione che riguarda i corpi delle donne o che riguarda il nostro intero paese, ecco, lei comprende che io non esisto come genere pensante. Quindi l'unico strumento che mi viene riconosciuto a livello collettivo e, ripeto, culturale, parliamo delle trasmissioni televisive, parliamo dei film, parliamo delle serie, eccetera, se io nel rappresentare le donne le rappresento soltanto come bei corpi che devono comparire e apparire, e non mi preoccupo mai di rappresentarle come la loro intelligenza, la loro ironia, la loro capacità, la loro competenza, chiamare un astronauta come la Cristoforetti, che è stata un faro per tutto l'Italia e per tutto il mondo, mamma astro, ecco, lei capisce che tutto questo ridimensiona le capacità. Quando si ridimensiona di qualcuno una capacità, e soprattutto l'intelligenza e la cultura, è chiaro che si torna ad essere corpi, e quando si è corpi e si è riconosciuti solo come tali, l'abbigliamento, la prestanza fisica, l'essere appariscenti, eccetera, diventa un valore. Ma è imposto, non è questo.
3: Sì, è imposto
14: il nostro
3: culturalmente,
14: essere.
3: Lei dice.
14: Certo.
3: Questi strumenti ce li vuole dire? Quali sono gli strumenti? Perché molti magari che sono all'ascolto, molte donne diranno, beh, vorrei capire da che segnali posso capire che c'è una situazione potenzialmente rischiosa.
14: La prima, la gelosia quando si trasforma in possesso, quando un uomo inizia ad un'attività di controllo continuo del cellulare, delle amicizie, dell'abbigliamento, quando iniziano dei divieti, tu non puoi uscire con le amiche, tu non puoi vedere i tuoi genitori, tu non puoi accettare una promozione lavorativa perché questo ti porta altrove, ecco, quando ci sono delle riduzioni della vita, della libertà personale di quella donna da parte di un uomo che viene rappresentata semplicemente come una gelosia o come una forma di amore esagerato, ecco, in quel momento sì, scappare, fuggire, lasciare quell'uomo, perché vuol dire che ha bisogno di dimostrare di essere proprietario di quella donna e della sua libertà e non di esprimere amore.
3: La ringraziamo, Paola Di Nicola Travaglini, che è magistrata presso la Corte Suprema di Cassazione, ha scritto questo libro, ovviamente abbiamo detto qualche dettaglio, ma è tutto dettagliato e ben più dettagliato nel libro Era tanto un bravo ragazzo, che vi consigliamo, edito da HarperCollins. A domani.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Israele, allarme nei cieli, la base aerea della RAF, ancora misteri, Russia, la Duma, Putin e Kaliningrad. Benvenuti alla nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
3: Serious scare in the skies over the Middle East.
4: Possible disaster averted as a bloody brawl breaks out in the cockpit during a packed flight from Dubai to Tel Aviv.
5: Well, still to come, history in Morocco. The king just appointing the country's first female prime minister.
6: Kaliningrad is once again at the center of Europe's most dangerous security debate.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Come sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Canizzaro, Piero Dal Poz, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, la geopolitica? Se amate il racconto video, canale 63 del Digitale Terrestre, lì tutto merito di Milena Grigoli, i suoi montaggi video, la regia di Etienne Perot. Per voi come sempre, in ogni caso ricordo il 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti. Cercateci sui social, c'è la pagina Facebook, ci sono gli account X e c'è il nostro canale Instagram.

Aveva come low cost, ma poi ha sviluppato parecchio tutti i suoi voli affiliata con Emirates. Peraltro c'è una connotazione immediatamente geopolitica. È stata la prima, dopo i piani di Abramo, a inaugurare un volo che collegasse gli Emirati Arabi Uniti a Israele, segnale tangibile della normalizzazione. Cosa è accaduto? C'è stata una colluttazione, un'aggressione all'interno della cabina di pilotaggio. Due piloti all'inizio della mattinata sembravano, uno russo e uno ucraino. Rumors, notizie non verificate si sono rincorse, adesso è tutto tragicamente molto più chiaro. Il pilota umanita, forse con doppio passaporto, così avrebbe eluso i controlli, perché piloti umaniti non potrebbero pilotare su aerei con destinazione Israele, ha accoltellato il pilota emiratino. Da lì appunto è scaturita una colluttazione. In qualche modo è riuscito l'aggredito a aprire la porta della cabina di pilotaggio. Sono intervenuti gli altri passeggeri, che hanno disarmato l'aggressore. Israele sta trattando la questione come un attacco terroristico. Cercheremo di capire meglio cosa sta accadendo e quali possono essere i riverberi, le ripercussioni politiche. Ve lo anticipo fin da subito: politicamente in Israele ce ne saranno e parecchie. Perché? Perché già ieri Benjamin Netanyahu aveva lanciato l'allarme: guardate che potranno attaccarci nei prossimi giorni, siamo in piena campagna elettorale. Yair Lapid, piccatissimo, uno dei volti dell'opposizione che contenderà questa tornata elettorale a Netanyahu, ha detto: Netanyahu non deve parlare di allarme di sicurezza nazionale, c'è lo Shin Bet, c'è il Mossad, e anche questo episodio verrà sicuramente utilizzato nella campagna elettorale. Cercheremo di capire i dettagli di questo evento, così come cercheremo di fare luce ancora una volta, per il terzo giorno consecutivo, su quella nebbia misteriosa che avvolge il tentato attentato alla base della RAF a Fairford, sud-ovest del Regno Unito. Perché dico che la nebbia continua a avvolgere quell'evento? Beh, perché la BBC e parte della stampa britannica rivela che, ricordate i 5 arrestati, sospettati, poi rilasciati su cauzione? Ricordate quella donna, quella contadina che in piena notte aveva chiamato al 999 dicendo: ci sono 3 van bianchi, c'è gente con i balaclava, è tutto molto sospetto? Ebbene, pare che uno dei 5 arrestati avesse chiamato egli stesso il 999 un'ora prima della contadina. E poi è allarme per Kaliningrad dopo un'esercitazione della NATO che è in realtà di circa un mese fa. Pochi giorni fa, c'è stata, poche ore fa oramai, una lettera formale di protesta da parte della Russia alla sede NATO di Bruxelles, al quartiere generale, perché si denuncia la condotta aggressiva e responsabile della NATO, che in questa esercitazione avrebbe simulato l'accerchiamento e l'isolamento di Kaliningrad. Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha appena parlato, ha spento, per così dire, quell'iniziale fuoco di ulteriore tensione. Vladimir Putin ha parlato a lungo davanti alla Duma, che si è appena insediata, dopo le elezioni che hanno consacrato Russia Unita come inequivocabilmente primo partito in Federazione Russa. Non ha fatto cenno a questo aspetto, piuttosto ha fatto cenno al fatto che l'operazione speciale in Ucraina continua, nessuno potrà intimidire i russi e nessuno di noi, ha detto Vladimir Putin, andrà a fare la carità, a pietire qualsiasi cosa in giro, come fanno invece altri. C'è tantissima carne al fuoco, carne che viene, ahi noi, rosolata e condita minuto dopo minuto, quindi seguiremo con noi questa ora intensissima di attualità internazionale, che non può non partire da che cosa? Dai dossier. Il primo dei quali ci porta a un capitolo che è clamorosamente storico e importante, e se non fosse successo tutto quello che è successo ci avremmo dedicato l'intera puntata, perché le forze armate statunitensi hanno completato il ritiro totale delle loro truppe dall'Iraq. Lo ricorderete, l'invasione dell'Iraq nel 2003, il ritiro nel 2011, la richiesta di Baghdad sotto assedio da parte dello Stato Islamico, il rientro dei militari statunitensi nel 2014. Ora, a distanza di 12 anni, con l'ISIS che si era ridotto a un lumicino, ma adesso arrivano segnali particolarmente preoccupanti da tutti i paesi dell'area, gli Stati Uniti si ritirano, lasciando molti analisti perplessi, perché si dice: ma come, è in corso un'operazione militare contro l'Iran e in questo momento proprio ti vai a ritirare? Seguiremo
anche questo dossier. Così come meriterebbe ampio spazio quello che è accaduto in Francia, enormi proteste studentesche contro le condizioni delle scuole nel paese, soprattutto quelle a cui hanno accesso gli studenti a più basso reddito. Sono soprattutto studenti delle scuole superiori che arrestano, ma non soltanto Parigi è stata coinvolta, tantissime città francesi. Il Ministero dell'Educazione ha detto che nelle proteste di martedì, pensate, sono state coinvolte 400 scuole su 3.600 e anche le forze dell'ordine sono state particolarmente impegnate.

0: arrestati 440 persone, la maggior parte delle quali sono adolescenti, sono minorenni, 48 agenti feriti durante gli scontri in tutto il paese. Sappiamo bene che la Francia ha una tradizione di manifestazioni di piazza particolarmente veementi e quindi seguiremo da vicino anche questo capitolo francese che, vi ricordo, si innesta in quella che diventerà la lunghissima campagna elettorale per l'Eliseo. Infine, una notizia molto molto interessante che diamo in estrema sintesi ha a che fare con l'assemblea annuale degli stati membri della Corte Penale Internazionale. È prevista tra il 30 novembre e il 7 dicembre. Bene, non si svolgerà a New York come da tradizione, nella sede dell'ONU, ma all'Aia, nei Paesi Bassi. Sostanzialmente, direte voi, perché? Non tanto perché alcuni membri, anche autorevoli di governo, capi di Stato, sono stati colpiti da mandati di cattura, ma esattamente il contrario. Alcuni giudici, alcuni membri della Corte sono colpiti da sanzioni come ritorsione da parte di alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, non possono mettere piede appunto negli Stati Uniti stessi. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie. Dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano. Allora adesso torniamo su quel volo Fly Dubai che ha vissuto attimi di terrore registrati praticamente in diretta su alcuni account social, tra Instagram e non soltanto, di alcuni passeggeri che erano a bordo.
1: Abbiamo neutralizzato i terroristi, stiamo per atterrare. Per chiunque mi possa sentire, abbiamo bisogno d'aiuto. Stiamo scendendo verso Tabuk. Le persone a bordo stanno bene, tranne il pilota. Abbiamo bisogno d'aiuto.
2: The plane start to lose control.
1: L'aereo ha iniziato a perdere quota. Le persone si sono messe a gridare, pensando di morire. Dopo pochi minuti, altri due piloti a bordo hanno preso il controllo dell'aereo e alcuni passeggeri sono andati dall'uomo che, con un coltello, voleva uccidere il pilota. Lo hanno disarmato e buttato a terra.

0: L'allarme sui cieli del Medio Oriente, questo volo che era partito da Dubai ed era diretto a Tel Aviv, erano trascorse circa 3 ore quando è avvenuto qualcosa che non accadeva da almeno 20 anni, lo ricostruiscono molto bene alcuni analisti israeliani. Erano cioè 20 anni che non si assisteva a un tentativo di dirottamento o missione suicida su un aereo in qualche modo legato a Israele. Dico in qualche modo perché non è la compagnia di bandiera israeliana, ma è quella compagnia Fly Dubai che è assurda agli onori della cronaca quando, con i piani di Abramo, gli Emiratini hanno steso un tappeto rosso a Israele, normalizzando i rapporti e creando la prima tratta, appunto, con una linea emiratina. A bordo un pilota dell'Oman, un pilota degli Emirati Arabi, la colluttazione, il ferimento. Non è chiara la dinamica per come si sia aperta la cabina di pilotaggio, ma sono intervenuti alcuni passeggeri e per fortuna è andato tutto bene. Adesso l'aereo è atterrato in un piccolo aeroporto del nord dell'Arabia Saudita, abbastanza vicino allo spazio aereo israeliano. Alcuni dei passeggeri stanno già facendo ritorno verso Israele. Al di là dell'aspetto sicurezza, che poi indagheremo nei prossimi giorni per capire cosa è andato storto, qualcuno dice doppio passaporto del pilota omanita che avrebbe anche occultato un coltellino nel proprio bagaglio. Dicevo, c'è l'aspetto politico, perché ieri c'era stato l'allarme di Benjamin Netanyahu che diceva ci attaccheranno prima di queste elezioni. C'era stata la risposta durissima di Yair Lapid, che contende a Netanyahu appunto questa tornata elettorale. La sensazione è che quello che è accaduto comunque entrerà in qualche modo nella campagna appunto elettorale israeliana. Nello del Gatto, in diretta da Gerusalemme. Ciao Nello, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, aiutaci a capire se intanto la stampa israeliana sta fornendo qualche altro dettaglio, perché qui abbiamo fonti abbastanza dirette, cioè tutti 170 credo passeggeri israeliani in qualche modo sono testimoni, hanno assistito, alcuni sono intervenuti in questa vicenda.
1: Sì, praticamente sono 166 i passeggeri israeliani su 174 membri, insomma, persone che stavano sull'aereo, e l'aereo è riuscito ad atterrare proprio grazie al fatto che c'erano dei piloti israeliani sul volo, che sono riusciti a entrare poi in cabina di pilotaggio e hanno fatto atterrare il volo, perché altrimenti non sarebbe stato possibile farlo. Un medico ha prestato soccorso al comandante dell'aereo che è stato ferito, mentre invece gli altri hanno bloccato, dicono addirittura con il cavo delle cuffiette, quelle audio, insomma, sì, che danno per sentire la musica sull'aereo, il copilota. E il problema adesso è capire che cosa è successo e che cosa poteva succedere, perché il solo ministro della difesa Katz parla di un attentato jihadista, esplicitamente di un attentato jihadista. Netanyahu non ha parlato di dirottamento, non ha parlato di altro, non si fanno, come dire, non si dice chi sia stato, anche se molti ovviamente puntano il dito sull'Iran, e resta il giallo di questo copilota che sarebbe di nazionalità anche omanita, sì. E questa cosa sarebbe pure contraria all'accordo che ha fatto Fly Dubai per volare in Israele, perché i piloti dovevano essere soltanto di paesi che hanno normalizzato i rapporti con Gerusalemme, quindi c'è tutta una questione. Resta comunque il fatto pure che gli israeliani sono ancora in Arabia Saudita. Ricordiamo che non ci sono rapporti tra Israele e Arabia Saudita, e arrivano immagini dei passeggeri che vengono curati dai sauditi sul posto, sauditi che si sono presi carico poi sia del pilota ferito che hanno arrestato quello e stanno conducendo le indagini.
0: La voce, il resoconto, la cronaca di Nello Del Gatto in diretta da Gerusalemme, un evento che è tragicamente straordinario, lo ricordavo prima, alcuni analisti dicevano erano 20 anni che non accadeva qualcosa di simile legato appunto a presenza israeliana nei cieli. El Al, lo ricordo, la compagnia di bandiera israeliana, non volava da mesi, almeno da marzo, sugli Emirati per una serie di preoccupazioni proprio sulla sicurezza. Quanto questo impatterà sulla campagna elettorale, Nello? Già davo conto, insomma, del fatto che sia Netanyahu aveva lanciato le allarmi, Yair Lapid particolarmente piccato dice guarda Netanyahu, non sei tu che devi lanciare gli allarmi della sicurezza, ma è piuttosto Mossad o Shin Bet. La temperatura com'è?
1: Se lo Shin Bet avesse lanciato l'allarme 3 anni fa, probabilmente non saremmo dove stiamo, perché è chiaro che la sicurezza interna dipende dallo Shin Bet, appunto dalla sicurezza interna. Il punto è che però ormai c'è uno scollamento tra i servizi, nonostante adesso non ci siano più gli stessi vertici che c'erano nel 2023, c'è una sorta di diffidenza tra i servizi e il governo. Il governo cerca di agire in maniera autonoma, si può dire, rispetto a quelli che sono i servizi. I servizi che sono cambiati, come ho detto, nei vertici, ovviamente non sono cambiati totalmente negli apparati, quindi insomma resta ancora un po' di problema tra loro. Tra l'altro il periodo è lo stesso, il 7 ottobre è capitato al 7 ottobre perché c'erano le feste ebraiche, e in questo periodo siamo in periodo di feste ebraiche, in questi giorni c'è Sukkot, la festa delle capanne, quindi insomma sono periodi d'allerta. Tra l'altro non solo non volavano negli Emirati, ma non volavano per esempio in Marocco, sempre per questioni di sicurezza, non si volava in altri posti, sempre per questioni di sicurezza, almeno le compagnie israeliane. È un periodo che il governo aveva messo in stato d'allerta tutto, perché si temeva che potesse succedere qualcosa. Poi è chiaro che questo è un paese dove gli allarmi sono quotidiani, anche prima del 7 ottobre c'erano allarmi continui su qualsiasi cosa, perché questo, ricordiamocelo, è un paese che è in guerra da quando è nato, quindi è chiaro che sia così. Poi da qui a vedere che le cose succedono, certo che ne passa. Certamente questo è un problema serio, è un episodio molto serio, e peserà sulla campagna elettorale, ma dopo tutto la sicurezza è sempre pesata sulla campagna elettorale israeliana.
0: Non c'è alcun dubbio. Grazie mille, Nello del Gatto, in diretta da Gerusalemme. Seguiremo non soltanto l'avvicinarsi del ricordo del 7 ottobre, ma anche la data elettorale. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, un po' di commenti, domande, messaggi degli ascoltatori. Qualcuno inizia a allungare ombre, sospetti su questo timing, il fatto che Netanyahu avesse detto, qualcuno si lancia addirittura in complottismo, è stato tutto organizzato. Allora, stiamo coi piedi per terra, come sempre facciamo, stiamo a quello che verrà confermato da più fonti, che verrà certificato, eccetera. Certo, Yair Lapid ha risposto in maniera piuttosto piccata, lo ricordavo prima, proprio a Benjamin Netanyahu. Resta a vedere quanto anche questo episodio, che per fortuna non si è trasformato, come alcune autorità israeliane hanno detto, un potenziale 11 settembre, verrà utilizzato come leva in una campagna elettorale che si preannuncia particolarmente rovente, perché non c'è soltanto questo tema, c'è il tema naturalmente della Striscia di Gaza, del Board of Peace appena presentato con pochissimi fondi durante l'ONU, il tema dei bombardamenti continui nella Striscia di Gaza stessa, il tema dell'occupazione del sud del Libano, il tema dell'occupazione in Siria, insomma è un Israele, è un paese che si presenta alle urne con tantissime ferite ancora aperte dal lato loro, ma anche dossier apertissimi che i paesi intorno e la comunità internazionale non stanno aiutando a risolvere. Così come né la stampa britannica né indiscrezioni, telefonate, messaggi ci stanno aiutando a capire cosa è accaduto, e torniamo a quel mistero della base di Fairford, base della RAF, come con presenza statunitense, perché la stampa inglese, in particolare la BBC, ve lo dicevo, rivela che cosa? Che uno dei 5 arrestati poi rilasciati su cauzione avrebbe avvertito il 999 un'ora prima della chiamata dell'agricoltore. Spero che si dica così, perdonate lo scivolo, non è il caso, perché un ascoltatore mi ha appena rimbrottato, non si dice più contadina, si dice agricoltore, se, come dire, era svilente o non acconcio il termine, chiedo bene naturalmente, lungi da me, non è un mondo che purtroppo conosco, quindi insomma, c'era questa signora che a notte fonda aveva dato l'allarme. Un'ora prima l'allarme era stato lanciato da uno dei 5 arrestati, che è qualcosa che complica tremendamente, come immaginate, la percezione che possiamo avere di tutto questo. Allora, ha provato a fare chiarezza Piero Dal Pozza, affidandosi a chi consuma le scarpe lì da parecchio tempo, giornalisti locali, Estelle Farrell Roig, di base Bristol, content editor per Live News Network nel sud-ovest dell'Inghilterra. Che atmosfera si respira? Immaginate un piccolo villaggio del sud-ovest della Gran Bretagna, dell'Inghilterra in particolare, che a un certo punto viene scosso dal complotto del secolo, potremmo dire. Ascoltiamo.
2: Obviously I think the last few days have been quite surreal in this sleepy part
3: Gli ultimi giorni sono stati piuttosto surreali in questa zona tranquilla delle Cotswolds. Sai, queste sono solitamente zone molto tranquille, molto verdi ed eleganti. Dopo quello che è successo domenica, per cominciare, sono state evacuate 85 abitazioni e penso che quasi 30 residenti siano stati rilocati in hotel. Penso che parole come surreale siano state usate da alcuni dei residenti di Fairford. Ora le cose stanno lentamente tornando alla normalità. Da quello che ho capito, il cordone di sicurezza è stato in gran parte rimosso, ma quando ieri il nostro fotografo era sul posto, ha detto che c'erano ancora posti di blocco armati e che solo gli abitanti del villaggio, ovvero le persone che vivono lì, potevano entrare. Un altro enorme cambiamento per questi residenti è il fatto che i media provenienti da tutto il Regno Unito e persino dall'estero si siano presentati in quella che di solito è una zona molto tranquilla del paese. Tutti hanno chiaramente ricevuto visite da molti giornalisti diversi e le loro dichiarazioni sono state condivise da tutti.
0: Il racconto della giornalista Estelle Farrell, perdonatemi, Roig, del Live News Network sud-ovest dell'Inghilterra, di base a Bristol, raggiunta dal nostro Piero Dalla Poz, che ha aggiunto poi nell'intervista, che è un pochino più lunga, ma quest'oggi sta succedendo un po' di tutto, non abbiamo tempo di farvela sentire, che la sfida vera adesso per i media, non locali ma nazionali e internazionali, è quello che dicevamo prima con gli ascoltatori, cioè stare coi piedi per terra. E sì, ci sta che uno si abbandoni a speculazioni per capire quali sono le piste, le tesi più plausibili, però la speculazione tout court naturalmente deve essere qualcosa che non dovrebbe appartenerci, perché sennò si alimenta un rumore di sottofondo dal quale poi è difficile uscire.
4: Nessun luogo è lontano

0: Dal mistero nei cieli, mistero perché ancora molti dettagli devono essere svelati, i medio orientali con quel fallito, forse sventato, attacco jihadista, staremo a vedere la matrice naturalmente nei prossimi giorni, al mistero che continua a aleggiare quelle nebbie che avvolgono la base della RAF nel sud-ovest del Regno Unito, peraltro zona anche decisamente a vocazione agricola. Colgo la palla al balzo per tornare a quella mia presunta, cioè mi additavo come mancante di sensibilità sul termine che ho utilizzato, contadina, chiedo venia, era la stampa, però poi alcuni ascoltatori che questo fanno di professione mi consolano, perché qualcuno scrive: contadino, scarpe grosse, cervello fino, non è un insulto, ho 38 anni, lo faccio come lavoro e orgoglioso di esserlo e fa gran bene l'ascoltatore. Qualcun altro ancora più audace e meraviglioso dal punto di vista delle immagini, voi non potete vederlo ma io sì, ci manda, dice non è affatto un insulto appunto anche lui, e ci manda: chiamaci tranquillamente contadini, per me è un onore, intanto che ascolto pianto gli spinaci, e mostra appunto la lunga sequenza di piantine che sembrano veramente deliziose. Allora, piccola parentesi bucolica a parte, c'è un altro messaggio invece che mi lascia un po' perplesso, perché mi dice: tu che sei filo ucraino, appoggi le truppe naziste di Zelensky, dai pure la colpa a questo fallito dirottamento a Vladimir Putin. Lungi da me, gentile ascoltatore, sicuramente non do la colpa nemmeno a Vladimir Putin di quella lettera piuttosto piccata che la rappresentanza russa ha mandato alla NATO. Forse se si possa indagare su qualcosa, sul comportamento russo, è la tempistica. Ricapitolo cos'è accaduto. Ad agosto, esercitazione da parte della NATO. Sarebbe stato simulato un accerchiamento, un isolamento per meglio dire, dell'esclave russa di Kaliningrad. Pochi giorni fa, una lettera formale di proteste dell'ambasciatore russo a Bruxelles presso la NATO recapita appunto una protesta formale. Da lì si alzano i toni, dicendo sostanzialmente: Vladimir Putin dice siamo pronti a difendere Kaliningrad con ogni mezzo e con ogni arma. Il tutto avviene nel giorno in cui oggi Vladimir Putin ha presenziato alla nuova Duma dopo le elezioni, ma non ha menzionato questo aspetto. Cosa sta accadendo? Cosa possiamo capire dai toni utilizzati? Dalle parole utilizzate ci soccorre Eleonora Tafuro, è analista, Russia, Caucaso, Asia Centrale, ISPI. Eleonora, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao, grazie a te per l'invito.
0: Allora, due o tre nodi potevano essere questi, direi, la giornata di oggi. Da un lato appunto la nuova Duma che si insedia con un colore super Russia Unita, forse il più alto da quando conosciamo Putin. Il secondo, i coscritti, cioè l'aumento dei soldati. E il terzo appunto il nodo Kaliningrad, che però credo che Putin non abbia toccato, no?
1: No, esatto, però è un nodo fondamentale all'interno dei rapporti tra la Russia e la NATO, e soprattutto con i paesi dell'Europa orientale che fanno parte della NATO, essenzialmente i paesi baltici, che sì, sono particolarmente esposti ad un rischio, cioè il Kaliningrad, come dicevi tu, un'esclave russa che la Russia potrebbe usare per tagliare i paesi baltici dal resto dell'Europa, dal resto della NATO, quindi potrebbe per esempio occupare il corridoio di Suwalki, che è appunto questa striscia di un 60-65 chilometri, che appunto se andasse sotto controllo russo effettivamente taglierebbe i paesi baltici dal resto della NATO. E però c'è una percezione opposta dalla Russia, nel senso che la Russia percepisce Kaliningrad come un asset, no? Però anche come una vulnerabilità, perché la NATO potrebbe tentare di occuparlo e facendo così taglierebbe proprio questa esclave dal resto della madrepatria.
0: Il nodo Kaliningrad, molto bene riassunto dall'Eleonora Tafuro, analista di ISPI, tra poco vado, e tanti messaggi che tornano sul mistero del volo Fly Dubai, su quello che è accaduto, ripeto ancora una volta, ci saranno evidentemente ulteriori sviluppi, non sfugge a nessuno che capita in un momento di elettorale in cui questo episodio può naturalmente essere utilizzato dal governo e dall'opposizione, come già in parte sta accadendo naturalmente. Tra poco peraltro sentiremo un racconto, una chiave diversa, Antonio Talia, proprio su Kaliningrad, che ci riporta un po' indietro anche nella storia. Leonardo Tafuro, il fatto di avere una Duma con una componente così massiccia di deputati di Russia Unita cambia in realtà qualcosa? Perché con te raccontavamo, si voleva una certificazione scritta, carta doveva cantare, che Russia Unita era indubitabilmente il primo partito. Ora che i deputati sono in maggioranza di Russia Unita, cambia qualcosa per Putin, per la politica?
1: No, perché credo che la Duma abbia ormai perso centralità, politica e peso proprio nel processo di decisione, che è altamente centralizzato, quindi dipende proprio dalla presidenza. Anche la, elaborazione della politica estera è molto verticale in Russia, quindi diciamo a livello pratico non cambia molto. Quello che chiaramente Putin voleva era lanciare un messaggio di unità e di legittimità del suo potere in un momento in cui comunque la Russia sta affrontando oggettivamente delle difficoltà sia sul campo di battaglia in Ucraina che proprio sul proprio territorio,
0: Sì.
1: no? Anche per via degli attacchi ucraini e, come sappiamo, delle conseguenze anche sui prezzi dei carburanti e sulla disponibilità di queste materie prime.
0: Eleonora Tafuro, ti chiederei quasi un telegramma su quello che è l'ennesimo decreto firmato da Vladimir Putin, il quarto aumento di questo tipo dall'inizio dell'anno, cioè parlo dell'aumento dell'organico delle forze armate russe. È un aumento di poche migliaia di uomini, credo 15.000, adesso sto cercando il numero esatto, 15.500 unità, che porta gli effettivi a 2.441.630, credo che sia il secondo esercito più numeroso al mondo. Aumentare gli effettivi col contagocce, verrebbe dire, cioè quattro aumenti da 15.000 nel giro di un anno, invece che una coscrizione un po' più massiccia. Ci dice qualcosa del modus operandi? È un timore di. Lo faccio piano piano, lo dico malissimo, lo faccio piano piano così passa in maniera più dolce?
1: Certo, insomma, una delle più grandi preoccupazioni proprio prima, no, delle elezioni parlamentari era proprio che Putin avrebbe avrebbe chiesto una mobilitazione generale come quella che era avvenuta nel 2022, che se non sbaglio erano oltre 300.000
0: Corretto,
1: soldati, no? Quindi
0: sì.
1: un'entità molto maggiore. E sebbene la Russia sia un paese oggettivamente autoritario, quindi non ci siano margini anche per dimostrare il proprio dissenso, chiaramente una mobilitazione del genere avrebbe provocato una reazione molto forte all'interno della società russa. Quindi questa decisione di effettuare una mini mobilitazione è sicuramente una risposta a quelle preoccupazioni e un atteggiamento più cauto, ma d'altronde è diciamo, una decisione che ci aspettavamo, perché
0: Certo.
1: effettivamente mancano i soldati, soprattutto questi soldati russi hanno un'aspettativa di vita sempre minore sul campo di battaglia.
0: E così Vladimir Putin associa una retorica sempre particolarmente muscolare, i russi non si arrenderanno di fronte a nessuno, nessuno ci può minacciare, la risposta dovrebbe essere tutti ci mobilitiamo, tutti partiamo, in realtà si fa col contagocce per trovare proprio un equilibrio tra una retorica particolarmente incendiaria e un passo passo sul campo di battaglia. Poi il fronte non ci restituisce in realtà l'avanzamento russo nelle speranze di Vladimir Putin, piuttosto anche, come spesso accade, una serie di colpi di coda da parte degli ucraini, gli ultimi, Operazione Vivaldi, ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Intanto grazie mille, Leonora Tafuro, come sempre, ISPI, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Buona serata.
0: Allora, io direi, prima di andare a sentire come se la cava chi è la guida, proviamo a capire meglio di cosa stiamo parlando quando parliamo di Kaliningrad. Che cos'è questa enclave in territorio russo? Perché è così importante? Perché c'è questa doppia percezione? I paesi del Baltico si sentono minacciati dall'enclave stessa, l'enclave si sente minacciata dall'accerchiamento della NATO. Certo, verrebbe da dire, alcuni paesi lì attorno non erano nella NATO prima dell'invasione su larga scala. Sentite Antonio Taglia.
2: Aprile 1945. Dopo i massicci bombardamenti alleati degli anni precedenti, le forze sovietiche conquistano Königsberg, città di lingua tedesca in territorio polacco, affacciata sulle sponde del Mar Baltico. Gli accordi di Potsdam, stretti per definire il destino della Germania sconfitta, stabiliscono che Königsberg spetta all'Unione Sovietica. La popolazione tedesca viene espulsa, scatta il ripopolamento di cittadini russi e nel 1946 la città cambia nome e diventa Kaliningrad, un pezzo di territorio russo piantato nel nord della Polonia, a pochi chilometri da Danzica. Kaliningrad diventa un'exclave russa, un territorio che appartiene in tutto e per tutto a Mosca, ma senza alcuna continuità territoriale con il resto del territorio russo. È troppo strategica per lasciarla a qualcun altro, perfino a uno stato satellite come la Polonia comunista. Durante la Guerra Fredda, Kaliningrad diventa uno snodo di traffici militari, cantieri navali e intrighi. Serve alle fregate russe per evitare i ghiacci invernali degli altri porti del Baltico e al KGB per tenere d'occhio quello che succede in Polonia, dove movimenti come Solidarność iniziano ad alzare la testa. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, Kaliningrad rimane alla Russia e oggi, con l'aumento delle tensioni dopo l'invasione dell'Ucraina, la collocazione geografica la rende più strategica che mai.
0: Questa è l'ulteriore pennellata analitica del nostro Antonio Talia per capire l'importanza di Kaliningrad. Kaliningrad, da dove la Russia potrebbe minacciare l'utilizzo di armi nucleari contro i paesi NATO se l'Alleanza Atlantica dovesse bloccare l'accesso proprio a Kaliningrad? Il tutto nasce da una serie di misunderstanding, direbbero gli anglosassoni, che hanno a che fare con che cosa? Con quell'esercitazione NATO di un mese fa, nella quale, sto pensando anche a Sentinel, a tutte quelle manovre NATO atte alla protezione dei paesi NATO e dei membri della NATO stessa, che essendo però particolarmente vicina alla Federazione Russa evidentemente hanno una percezione speculare e antitetica rispetto a quello che accade. Lunedì sera, questa lettera formale che vi dicevo, intanto Antonio Talia sempre mi segnala due cose importanti. Un aggiornamento sul Fly Dubai, l'attentatore è stato arrestato e interrogato dai sauditi intanto. E poi, invece su Russia, la Zakharova, le fabbriche europee che producono munizioni per l'Ucraina sono un nostro obiettivo legittimo. Questa è una notizia, direi, molto molto rilevante, perché vuol dire che tutte quelle fabbriche in territorio europeo che in qualche modo offrono sostegno all'Ucraina diventano obiettivo. Siamo passati da un tentativo di Mark Rutte di smussare un attimino gli angoli a Maria Zakharova, che però, dobbiamo confessare, non è nuova a atteggiamenti, diciamo, un po' gridati, un po' forti, ecco, un po' aggressivi, mettiamola così.
3: Nessun luogo è lontano

0: E in chiusura abbiamo questa dichiarazione della portavoce del Cremlino, Maria Zakharova, anzi del Ministero degli Esteri, perché Peskov è portavoce del Cremlino, che getta parecchia benzina sul fuoco e dice: tutte le fabbriche di munizioni in territorio europeo sono obiettivo legittimo. Diciamo che a livello di escalation, quantomeno retorica e verbale, stiamo raggiungendo livelli piuttosto alti. Qualcuno scrive in estrema sintesi: i russi sono cattivi e noi siamo buoni, come sempre. Qualcun altro... mi piacerebbe sapere come definire il regime di Putin. L'ascoltatore di prima come definirebbe l'ascoltatore di prima il regime di Putin? Io dittatura, anche perché ha fatto fuori giornalisti e oppositori. Così Sandro da Milano, che mi sollecita in una definizione: è un regime che ha avuto una svolta autocratica, direi visibile a tutti, ne hanno fatte le spese quasi tutti gli oppositori politici, perché l'opposizione politica che c'è è di facciata, tantissimi giornalisti che hanno provato a indagare su alcuni loschi affari anche fuori dal territorio russo, perché tutti, molti noi dimentichiamo per esempio quei colleghi russi che morirono in Repubblica Centrafricana indagando sulla Wagner, sto parlando di parecchi anni fa. E detto ciò, una Duma sempre più svuotata, poteri assoluti al potere dal 1999, si vota, per carità, però è certamente una deriva molto molto autocratica, molto seria. Prima di tornare magari in chiusura alle ultimissime, voglio farvi sentire la voce della professoressa Caterina Roggero, che insegna alla Statale di Milano, è anche analista senior per ISPI, esperta di Nord Africa, ha scritto tantissimi libri su Nord Africa, e in particolare l'abbiamo raggiunta per una notizia che è notevole per il Marocco, perché un'avvocatessa cinquantenne, ex ministra dell'urbanistica, quindi molto noto alla politica marocchina, è stata designata dal re Mohammed come prima premier marocchina. Sentite.
1: A una settimana dal voto in Marocco è stata nominata come capo del governo una donna. Questa è la principale novità per il Marocco, che non ha mai avuto un primo ministro donna, un capo del governo donna, ed è senz'altro una novità importante che denota comunque un'attenzione nei confronti del rinnovamento. Però al tempo stesso non è un nome nuovo assolutamente, e già da alcuni anni si pensava che El Mansouri potesse divenire, avesse diritto ad assumere questo ruolo, perché è molto conosciuta all'estero. Ecco, se vogliamo è un po' un messaggio simbolico fa parte di quella vetrina che il Marocco vuole mostrare all'estero di paese sulla via dello sviluppo, ampiamente sulla via dello sviluppo moderno e quant'altro. E la nuova capo del governo era l'ex sindaco di Marrakech, che è altrettanto vetrina del Marocco al mondo come città turistica più importante. Quindi senz'altro è un segnale questo in tal senso, ma è appunto una donna che fa parte del partito PAM, che è arrivato per la prima volta in testa alle preferenze di voto, ed è appunto ambiva a questa carica, a questa nomina già da un po' di tempo, proprio perché comunque si era distinta. Diciamo che avrà davanti a sé una serie di dossier che comunque che sia donna non cambiano, su una questione prettamente femminile come potrebbe essere la riforma del codice della famiglia, della Mudawama, non si è mai espressa in modo radicale o rivoluzionario, mantenendo comunque la linea del re. C'è da ricordare infatti che questo partito, il partito di cui fa parte, è il partito di ispirazione monarchica, fondamentalmente più forse vicino al sovrano di tutti gli altri.
0: La professoressa Caterina Roggero, Università Statale di Milano, ISPI, esperta di Nord Africa, tantissimi suoi libri appunto sulla storia del Nord Africa che vi consiglio, fotografa così l'importanza e anche tutta la serie di sfide che attendono Fatima El Mansouri, già sindaco di Marrakech, città simbolo di questo Marocco che oramai guarda con grande vicinanza soprattutto all'Europa. Poi c'è tutta la questione Ceuta, ma ci torneremo nei prossimi giorni. Insomma, staremo a vedere come si comporterà da premier. 349-238-6666, abbiamo gli ultimi ben 4 minuti, allora posso dedicarmi a voi, dubbi, curiosità, commenti, e anche un po' di provocazioni. I servizi di tutto il mondo fanno fuori ricercatori, giornalisti e politici pericolosi, scrive un ascoltatore. Non è esattamente così, gentile ascoltatore. In Occidente, salvo qualche forse rarissima eccezione, inchieste giornalistiche hanno fatto cadere i governi, inchieste giornalistiche e opposizione politica hanno fatto cambiare idea alla maggioranza della popolazione, che poi si è espressa con un voto. Abbia pazienza, non possiamo paragonare il panorama mediatico russo o il panorama politico della dissidenza russa all'Italia, alla Spagna, agli Stati Uniti. Non è assolutamente la stessa cosa. Non so bene da dove attinga questo genere di informazioni. Qualcuno in maniera molto provocatoria, a quelli a cui piace tanto la politica russa perché non ci vanno a vivere, e qualcun altro invece punta il dito su di noi. Questa cosa non riesco a capire, mi dà sempre molto da pensare. Con i nemici si dialoga, ci state trascinando verso la guerra come successe nel 1914. Allora, un paio di notazioni se stiamo sulla stretta attualità. Con i nemici si dialoga, ha perfettamente ragione, da sempre. Noi personalmente auspichiamo il trionfo della diplomazia. Lo hanno auspicato anche tanti leader, non soltanto della NATO, europei e anche della NATO, quando, e lo raccontavamo perché eravamo in diretta tutti i giorni, prima di quella fine febbraio del 2022 fecero la spola con Mosca supplicando Vladimir Putin di non dare seguito all'invasione quando questa sembrava molto molto forte. Gli ultimi dinieghi al tentativi diplomatici arrivano da Mosca, anche questo è abbastanza innegabile. Su ci state trascinando verso la guerra, il fatto di attribuire a noi media, a noi giornalisti, francamente un ruolo quasi da non da pompieri ma da coloro che gettano benzina sul fuoco, francamente lo respingo al mittente. Ma sa perché? Perché mi ricollega al discorso di prima. Se fosse davvero tutto come in Russia, questo messaggio non potrebbe essere letto. Cioè io e lei non potremmo dialogare anche in maniera accesa come stiamo facendo in questo esatto istante. La vera differenza è assolutamente quella. E poi con un po' di rispetto per fior di giornalisti che hanno perso la vita in Russia cercando di fare il loro mestiere, un po' di rispetto sarebbe gradito. Qualcuno ricorda che in Marocco hanno votato in pochi, un misero 38%, ha ragione, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, la Gen Z, come dicono quelli bravi, ha snobbato completamente questa tornata elettorale, non hanno votato i giovani, e questo è un tema naturalmente. Qualcuno cala Valeria Bernardi, lo so che non devo leggerlo, secondo te. Invece di mettere questa musica di riempimento, dice, che vabbè, so che ti fa salire il sangue, dice mettete del sano e buon metal, ha ragione. Sembra quasi venerdì, stiamo un po' duettando con gli ascoltatori, ma ecco, è sempre Valeria Bernardi che preme play, ha ribadito, ha ragione. Kaliningrad mai stata polacca, semmai tedesca, l'ha raccontato molto bene Antonio Talia nella sua scheda, gentile ascoltatore. Allora, un occhio alle agenzie per capire se ci sono novità dopo quella che è stata la dichiarazione particolarmente aggressiva di Maria Zakharova, che era, la ribadisco, le fabbriche europee che producono munizioni per l'Ucraina sono un nostro obiettivo legittimo. No, non ci sono rasserenamenti, piuttosto rincara la dose. L'Unione Europea fa di tutto per evitare una soluzione pacifica. E ho la sensazione che di qui ai prossimi giorni avremo di che trattare, anche perché avremo un po' di novità anche di colleghi che andranno a consumare un po' gli scarponi in zona, quindi potremo raccontare con dovizia di particolari come evolve anche dal punto di vista diplomatico questo, non soltanto il nodo Kaliningrad, ma tutto il conflitto tra Russia e Ucraina. Tempo davvero scaduto, cosa ci piacciono? Beh, le opinioni, soprattutto se ben informate.
2: Dannato metal. Chiaro il messaggio.
0: Chiarissimo, come è chiarissimo il mio ringraziamento a tutti gli ascoltatori e un grazie a tutta la squadra di Nessuno Go Lontano, tranne Valeria Bernardi, un saluto.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Ancora ignote le motivazioni del tentato dirottamento di un volo diretto in Israele. Il pilota che ha accoltellato il comandante, descritto come un estremista religioso. L'Italia non cede proroga di altri 15 giorni i controlli per chi arriva dalla Spagna, stessa misura da Madrid. Nuovo balzo per l'inflazione in Italia, livello più alto degli ultimi 3 anni. Cristiano Ronaldo sbatte la porta e lascia la nazionale portoghese. Benvenuti in questa edizione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Il pilota omanita che avrebbe tentato di fare schiantare un aereo della compagnia Fly Dubai carico di passeggeri israeliani ha accoltellato il comandante, è stato descritto da un collega come un estremista religioso, pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne, ha dichiarato ad un canale israeliano. Ricordiamo che in mattinata, durante un collegamento fra Dubai e Tel Aviv della compagnia Fly Dubai, un pilota ha coltellato il comandante e tentato di fare schiantare l'aereo. Il comandante è comunque riuscito ad aprire la porta e con l'aiuto di alcuni passeggeri l'aereo è atterrato in Arabia Saudita.
6: Stanno tutti bene i 166 israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai, il cui pilota, indicato come di nazionalità omanita, ha aggredito con un coltello il comandante, un indiano, con l'intento, secondo fonti di sicurezza, di far precipitare l'aereo. All'atterraggio a Ben Gurion, dove c'era Netanyahu ad accoglierli, i passeggeri sono stati visti da sanitari e solo uno è andato in ospedale per ferite al petto. I servizi di sicurezza israeliani stanno indagando sul copilota per capire se sia stato incaricato da qualcuno. Le ultime indiscrezioni lo dipingono come un lupo solitario. I passeggeri hanno fatto ritorno a Tel Aviv su un altro volo della compagnia emiratina dopo che i sauditi hanno impedito ad aerei israeliani di atterrare nel regno per recuperare i passeggeri, molti dei quali non volevano di nuovo salire a bordo di Fly Dubai e sono stati convinti dopo che Mossad e Shin Bet hanno controllato la lista dell'equipaggio. Israele è in stato d'allerta ed è stata aumentata la sicurezza su tutti i voli verso il paese ebraico. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
5: Momenti di tensione si registrano nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio. Un detenuto ha anche realizzato una diretta TikTok, poi interrotta, nonostante il divieto di possedere smartphone. I detenuti sostengono di aver trovato nelle loro celle delle microspie. Per gestire la rivolta che è attualmente in corso sono arrivati reparti della polizia penitenziaria da Roma e da Firenze. L'Italia ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria di luglio nell'exclave spagnola di Ceuta in Marocco. Zona che comunque ricade fuori dall'area Schengen. Anche la Spagna ha deciso di mantenere i controlli per reciprocità. Lunedì la sentenza per la morte di Giulio Regeni è venuta 10 anni fa in Egitto. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza quando questa passerà in giudicato, ha precisato il ministro Foti. Parliamo dell'inflazione che continua a salire. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari al più 4,2% su base annua dal più 3,3% del mese precedente. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
7: La guerra all'Iran ha fatto salire del 55% le bollette della luce nei contratti a prezzo variabile e del 30% quelle del gas. Dai dati ARERA per i clienti vulnerabili, indicatore del mercato, da febbraio a oggi, per la luce da 28 a 43 centesimi a kilowattora, più 55%, per il gas da 1,10 euro a 1,43 euro a metro cubo, più 30%. Per ora è immune dagli aumenti chi ha il contratto a prezzo fisso, il 51% delle famiglie per la luce e il 32% per il gas, ma alla scadenza si rischia l'impennata. Le grandi società stanno lanciando offerte per nuovi clienti a prezzo fisso, la cosa migliore è valutarle con il portale offerte di ARERA. Grande variabilità anche sui carburanti, dove i prezzi medi sono scesi grazie agli sconti partiti da lunedì, ma si va dai prezzi fissi ENI, 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio, fino a massimi molto sopra la media. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Parliamo delle borse, chiusura in ribasso per il Dow Jones che segna meno 0,86%, in rialzo invece per il Nasdaq che ha segnato un più 0,24%. Queste le chiusure in Europa.
8: L'inflazione americana rallenta e il PIL degli Stati Uniti batte le attese, ma non basta a sostenere le borse europee frenate dal nuovo rialzo del petrolio e dalle tensioni sull'inflazione che cresce in Italia e nell'eurozona a causa dello shock energetico, alimentando la possibilità di nuove strette sui tassi da parte della Banca Centrale Europea. Così Milano chiude a meno 0,8%, Parigi meno 0,7%, Francoforte meno 0,9%, Londra meno 0,3%. A Piazza Affari la migliore è di nuovo Technoprob più 2,2%. Seguita da Campari più 2% e Mediolanum più 1,7% in una giornata positiva per il risparmio gestito. In fondo TIM perde il 2,6%, seguono BPM e Cucinelli, entrambe a circa meno 2%. Torna, come dicevamo, a salire il petrolio con il Brent vicino ai 104 dollari al barile, anche il gas naturale è in rialzo ad Amsterdam sui 72 euro al megawattora e sul valutario infine euro in lieve recupero sopra 1,13 dollari. Ivan Torneo da Radio Corper Radio 24.
5: Una novità che riguarda WhatsApp: i genitori potranno controllare i loro figli che usano appunto la piattaforma anche in Italia.
9: Sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta. Sono alcune delle opzioni presenti nel parental control di WhatsApp lanciato in tutto il mondo, Italia compresa. Se il teenager vuole modificare le impostazioni dovrà ottenere l'approvazione tramite un PIN impostato dal genitore. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social. Poche settimane dopo il Kids Act proposto dall'Unione Europea, che stabilisce rigorosi limiti di età per i social e impone alle piattaforme di dimostrare la sicurezza sin dalla progettazione, e due mesi dopo l'accordo da 18 miliardi di dollari patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. App su cui gli adolescenti, rivelano dati Eurostat, trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno nei giorni di scuola, 6 nel fine settimana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Un'ultima ora che arriva da Roma: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli e si trova in terapia intensiva. Al momento non abbiamo altri particolari. Siamo allo sport con la nazionale di Roberto Mancini, che oggi va a Parigi in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Francia. Nel frattempo tensioni di politica sportiva surriscaldano l'atmosfera attorno agli azzurri con le dimissioni a sorpresa di Nadia Bianchedi dal ruolo di capo delegazione azzurra, cui era stata chiamata dal presidente della Federcalcio Malagò. Addio, quello di Bianchedi, giustificato come conseguenza di un attacco ricevuto dal ministro dello sport Abodi. E a proposito di acque agitate, clamorosa rottura fra Cristiano Ronaldo e il CT della nazionale lusitana Jorge Jesus.
10: Perché no, o Ronaldo non è il principale tema di stare qui. Il principale tema.
11: Mentre ancora le parole del tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, riverberavano nella sala stampa dello stadio di Copenaghen, il jet privato di Cristiano Ronaldo si era già sollevato in volo da Madrid in direzione della capitale danese. Rottura totale tra CR7 e il CT portoghese, che dopo aver lasciato il 41enne pluripallone d'oro in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia, si apprestava a fare lo stesso anche contro i danesi stasera. Troppo per Cristiano, che già era rimasto appunto 90 minuti in panca a Oslo, muso lungo e quasi le lacrime agli occhi, mentre al suo posto il milanista Gonzalo Ramos decideva la sfida coi vichinghi. Del resto, anche ieri Jorge Jesus ha ribadito concetti chiari e lineari: l'allenatore è lui e lui decide chi far giocare, regola che vale per tutti, quindi anche per CR7. Peccato di lesa maestà agli occhi del fuoriclasse, che a quel punto aveva già saltato l'allenamento in programma, lasciato il centro sportivo che ospita i lusitani e organizzato il volo che l'ha portato lontano dalla nazionale, forse stavolta in modo definitivo. Dopo 234 presenze, 146 gol, un europeo e 2 Nations League vinte. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.
12: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Colesterolo alto. Le donne, pur essendo più fedeli, più aderenti alle terapie, raggiungono meno degli uomini gli obiettivi di colesterolo LDL indicati dalle linee guida. Questo paradosso viene rilevato dai risultati del registro multicentrico italiano AT-Target, che è coordinato dal gruppo di ricerca guidato dal professor Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società Italiana di Cardiologia, che è in linea con noi. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie. Noi abbiamo voluto verificare se in un contesto di mondo reale, cioè nella pratica clinica quotidiana, l'impiego di questi farmaci di ultima generazione, che sono gli anticorpi anti-PCSK9, farmaci molto efficaci nella riduzione del colesterolo LDL, quindi il colesterolo che causa l'aterosclerosi, abbiano la stessa efficacia negli uomini e nelle donne. Perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto perché c'erano state delle segnalazioni che da studi precedenti randomizzati, quindi in un contesto clinico completamente differente, si era registrata una minore efficacia, anche se relativamente minore, ma non tanto minore, dei PCSK9 nelle donne rispetto agli uomini. E quindi abbiamo voluto vedere in questa rete italiana i centri cardiologici che prescrivono il PCSK9, quindi quasi una quarantina di centri in tutta Italia, su oltre 2500 pazienti, se questo fosse vero anche nel contesto della pratica clinica corrente. Abbiamo riconfermato questi risultati. Il PCSK9 funziona un po' meno nelle donne rispetto agli uomini come efficacia nella riduzione del colesterolo, e quindi conseguentemente le donne raggiungono target raccomandati dalle linee guida con più difficoltà, in maniera minore, in misura minore rispetto agli uomini. Ecco, questo è il dato principale dello studio, che richiama l'attenzione su una differenza di genere e su quanto dobbiamo essere ancora più attenti nelle donne rispetto agli uomini per raggiungere i livelli desiderati oggi di LDL colesterolo.
1: Professor Pasquale Perrone Filardi, mi dia un consiglio di cuore per le donne all'ascolto.
2: Le donne, purtroppo, ed è questo un aspetto importante di questa ricerca, arrivano alle terapie, ecco, come i PCSK9, con valori di colesterolo molto più alto rispetto a quelli degli uomini. Evidentemente le donne continuano a essere trattate peggio degli uomini, e questo è qualcosa che noi vogliamo e dobbiamo assolutamente correggere. Si tratta, come in questo registro, di donne a rischio cardiovascolare altissimo, in molti casi che hanno già subito un evento cardiovascolare. Quindi questo studio, al di là della piccola differenza dei PCSK9 tra uomini e donne, deve darci lo sprone affinché le donne siano trattate con la stessa attenzione che registriamo viceversa negli uomini.
1: Mi verrebbe da dire, professor Perrone Filardi, alle amiche all'ascolto: cercate un cardiologo che abbia davvero a cuore la salute del vostro cuore. Posso dirlo?
2: Lo può dire, perché il cuore delle donne dovrebbe stare a cuore di tutti noi.
1: Grazie al professore per essere stato con noi. Alla prossima. State bene, buona giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Sta partendo una guerra delle offerte, sostanzialmente. È cominciato Reni. Se parte una guerra così, a cominciare dai maggiori attori, quindi immaginiamo l'Eni, immaginiamo l'Enel, immaginiamo le grandi municipalizzate e poi anche altri fornitori, il consumatore verrà bombardato da proposte che lui non capisce.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Bisogna, quando partono ste robe qui, che il governo metta lì un po' di osservazione e renda trasparente quello che succede. Perché allora, dire 20% in meno, 20% in meno è una bella... Ecco, dopo c'è il di cui, il perché, il come, il cosa, eccetera. E lì comincia per il consumatore non capire che cosa...
2: Allora, aspetti, sa una cosa, questo dubbio viene, no?
1: La gente normale penserà, socia, ma quanto guadagnavano questi qui?
3: E allora, ci sembrava opportuno riprendere le dichiarazioni del padre di tutte le liberalizzazioni, direi, Mauro. Ieri sera Pierluigi Bersani era da Floris martedì.
4: Perché verrebbe da dire, riprendendo una famosa frase di Bersani, qui è il momento di smacchiare la bolletta.
3: Smacchiare i giaguari.
4: No, non i giaguari, ma le bollette. E è partita, sì, è partita come hanno riferito tutti i giornali, avete ascoltato anche Radio 24, è partita questa concorrenza allo sconto, la concorrenza sugli sconti.
3: Una gara commerciale sta andando in scena molto molto intensa, naturalmente che è probabile anche, Mauro, che si intensifichi ulteriormente, perché per adesso si sono fatti avanti i player più grossi, ma chiaramente il mercato è molto ricco, è popolato da tantissimi operatori e quindi anche sulla base, immagino, della propria forza, nei prossimi giorni proporranno delle iniziative per la propria base clienti.
4: Allora, noi abbiamo il piacere di ospitare questa mattina, l'abbiamo un po' strappato a degli impegni istituzionali decisamente esatto, importanti, Renato Mazzoncini, che è l'AD di A2A, notissima municipalizzata, com'è?
3: La più grande del nord Italia, ma insomma tra le più grandi d'Italia. Mazzoncini, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora,
5: eccomi.
4: Allora, Mazzoncini, premesso che come consumatore io non mi lamento tanto se parte la gara al ribasso delle bollette, però certo bisognerà un po' gestirla, anche perché abbiamo già visto con il passaggio al mercato libero, non è che semplicemente si abbassa un valore che viene praticato al cliente, spesso ci sono delle offerte che sono connesse, si offrono dei servizi in più, si danno delle durate diverse, a volte prezzo fisso ma per un anno, per due, per 10, e non dico per 10 a caso.
3: Che cosa è possibile fare in questo momento storico che ha tutte le sue complessità, Mazzoncini?
5: Allora, intanto fatemi dire una cosa in premessa importante. Noi operiamo nel 99% dei comuni italiani, quindi dalla Sicilia alla Val d'Aosta al Trentino, quindi siamo presenti su tutto il territorio nazionale e siamo oggi uno dei player principali e quindi ovviamente ci siamo posti il problema di smacchiare la bolletta, come avete detto prima, un po' di tempo fa, cioè subito dopo la crisi del 2022. Che cosa abbiamo fatto? L'unico modo che c'è per smacchiare davvero la bolletta, a nostro avviso, è quello di agganciare il più possibile le rinnovabili. Le rinnovabili oggi nel dibattito sul tema del prezzo dell'energia, direi che in maniera assolutamente condivisa e trasversale sono la fonte di generazione più economica, e quindi abbiamo costruito un prodotto, che è quello di cui abbiamo fatto il comunicato stampa ieri, un prodotto basato sulle rinnovabili e quindi a 10 anni sul lungo periodo, e l'abbiamo fatto dal 2023, quindi è da 3 anni che abbiamo smacchiato le bollette, non è stato uno sconto fatto in questo momento contingente. qual è il vero tema? È che nel momento in cui tu basi la tua, il tuo prodotto energetico sulla base di una pala eolica, un pannello solare, le batterie, sei sganciato completamente dalla geopolitica del combustibile fossile, del petrolio, del gas, e quindi il tuo prezzo non dipende più da quello, ed è la ragione per cui il nostro prodotto ha lo stesso identico prezzo da 3 anni. In questo momento

0: se non hanno compreso che per esempio le vostre iniziative certo. sono legate al tema delle rinnovabili, quindi hanno potuto trarre vantaggio già da questa politica da qualche anno.
1: Allora, il primo consiglio che va dato assolutamente ai consumatori è in questo momento che devono proteggersi con contratti a prezzo fisso. Questo è il primo punto. Consideri che i nostri clienti, per esempio, ormai per il 95% degli ultimi mesi stanno facendo contratti a prezzo fisso. I contratti a prezzo fisso, anche quelli corti, tra virgolette, a 2 anni, tutti quelli che sono stati sottoscritti negli ultimi mesi non stanno vedendo assolutamente l'aumento di questi giorni, perché li hanno sottoscritti mesi fa in un momento in cui il prezzo dell'energia era più basso. Quindi il vantaggio del contratto a prezzo fisso è che ormai è diversi anni che è stabilmente un contratto più basso dei prezzi spot giornalieri, e quindi noi sconsigliamo in questo momento ai clienti di rimanere esposti alla volatilità del mercato. Si possono sottoscrivere contratti a 1 anno, a 2 anni, o nel caso della Noi 2 di A2A o della 10 di NEN, che è l'altro nostro second brand, puoi farlo addirittura a 10 anni. La differenza qual è? Che tutti i contratti che hanno durata massimo di 2 anni sono comunque basati su, diciamo, su un mix di combustibile anche fossile, e quindi sono un po' agganciati al prezzo, diciamo, del fossile. Quando i contratti vengono allungati a 10 anni o a 20 anni, per le imprese lo facciamo anche a 20 anni, questo è perché è basato su una rinnovabile. Quando io metto giù una pala eolica, io conosco il prezzo di produzione di quell'energia per tutta la vita della pala, che è almeno 20 anni, e quindi sono in grado di avere dei prodotti a quel prezzo. Quindi se un cittadino ha voglia di dormire tranquillo per i prossimi 10 anni, si può andare sul nostro sito e prendere uno di questi prodotti.
0: Quindi il primo suggerimento è intanto cercare di capire come si approvvigiona l'azienda di riferimento. Il cliente può fare anche questo, in modo tale che capisce anche la natura, diciamo, dell'offerta commerciale, da che cosa deriva.
1: Certamente, è sicuramente così. Ripeto, oggi non hai nessuna possibilità di allungare il contratto se non sei basato sulle rinnovabili, perché evidentemente oggi nessuno può sapere tra 2 anni quanto costerà il gas e il petrolio, vista la situazione geopolitica mondiale.
0: Ma proprio ieri sera, peraltro, scusate Bersani, non abbiamo fatto sentire tutto, ma io l'ho ascoltato con grande interesse, in realtà contestava un po' anche questo suggerimento di dire ai consumatori bloccati fissi, perché magari qualche cosa succede in termini positivi, i conflitti terminano, le quotazioni internazionali del petrolio, dei carburanti e quant'altro scendono, e noi abbiamo invitato i consumatori a bloccare su livelli molto alti
2: le loro forniture.
0: Esatto, mi veniva il termine.
1: Questa è una preoccupazione che può esserci certamente sul gas, non sull'energia elettrica prodotta rinnovabile, perché siccome è assolutamente conclamato che oggi la produzione di energia elettrica rinnovabile è quella con il prezzo più basso in assoluto, per far sì che in un futuro ci sia un prezzo di energia più basso di quella dei prodotti costruiti con le rinnovabili, dovrebbe succedere che il prezzo della produzione termoelettrica a gas diventa più bassa del costo a produzione rinnovabili, scenario che francamente io non considero minimamente possibile. Quindi, come dire, se io devo coprirmi su energia elettrica e ho la possibilità di coprirmi con dei contratti basati sulle rinnovabili, sono sostanzialmente sicuro che sono su un floor sotto il quale sarà quasi impossibile andare, e quindi io suggerisco sul tetto di farlo. Sul tema del gas è un po' più complicato, perché in questo momento il gas è arrivato a toccare addirittura gli 80 euro a megawattora. Per capirci, 4 mesi fa era 30 euro. 30 euro è il prezzo che noi riteniamo che sarà il floor dei prossimi anni, per ragioni troppo complicate da spiegarli in radio, però insomma diciamo che i 30 euro sono il nuovo prezzo basato anche sul GNL, quindi il gas dalla Russia arrivava da noi a 20 euro, ma arrivava via pipeline, il trasporto via pipeline con i famosi Nord Stream era un trasporto più economico, e quindi anche se noi il gas continuiamo a pagarlo anche dagli Stati Uniti, più o meno lo stesso prezzo a cui lo pagavamo dalla Russia, il trasporto è più complicato, perché va liquefatto, trasportato via nave e rigassificato. Quindi diciamo 30 euro è floor. A questo punto cosa succede? Lo spot, quindi se in questo momento un consumatore ha un contratto a prezzo variabile, si trova il prezzo del gas che è 2,5 volte quello che era il floor prima di Hormuz. Come può fare a abbassare questo prezzo? può anche qui sottoscrivere un contratto a prezzo fisso per i prossimi 2 o 3 anni, le imprese anche lo stanno facendo a 3 anni, e siccome i mercati finanziari stanno scommettendo

0: sul fatto che la guerra finisca. Le previsioni dei prezzi del gas per il 2028-29, ma già per la seconda metà del 27, sono che si abbassano. E quindi noi riusciamo, noi come tutti i nostri colleghi delle altre aziende, riusciamo a costruire, diciamo, dei prodotti che durano 2-3 anni, dove il prezzo è la media dell'aspettativa dei prezzi del 27, 28 e 29. Per darvi dei numeri, quindi oggi è possibile anche per le imprese sottoscrivere dei contratti per il 27, 28, 29 poco superiore a 40 euro a megawattora, quando invece il PUN sta quasi, il prezzo del gas sta quasi al doppio. Quindi anche in questo caso, secondo me, conviene coprirsi. Poi potrebbe succedere che domani mattina riscenda a 30 e quindi uno si trova con un prezzo più alto. Sì, teoricamente è possibile, praticamente io credo che sia molto difficile, perché in questo momento non c'è solo la tematica della guerra, che evidentemente non sta finendo, ma purtroppo l'altro problema è che sono stati bombardati e danneggiati, a partire dal Qatar, gli impianti di raffinazione del GNL, come anche dei prodotti petroliferi, e qui purtroppo ci vorrà qualche anno per ripristinarli. Quindi io mi aspetto che dopo la fine della guerra, che tutti ci auguriamo possa avvenire prima possibile, ci vorranno ancora diversi semestri per poter ripristinare, diciamo, il mercato che conosciamo prima e vedere quindi il prezzo del gas ritornare a 30 euro. Quindi, insomma, diciamo che è una situazione in cui francamente io credo che sia più prudente per tutti coprirsi, e purtroppo oggi la situazione è un po' paradossale, che i cosiddetti vulnerabili sono invece quelli più esposti. Quindi,
1: infatti abbiamo visto dare, era una comunicazione, 37% di aumento sul trimestre. Una cosa però volevo chiedere, Mazzoncini, quello che spesso ci viene detto è: guardate che i tempi del passaggio, anche se oggi io volessi cambiare operatore e quindi andare verso un operatore che si fornisce con le rinnovabili o addirittura con un operatore che mi offre un prezzo fisso di lunga durata, non sarà immediato, cioè non può scattare da domani. Di solito c'è una latenza che è nell'ordine di qualche settimana. Dico bene o sono male informato?
2: Forse anche due mesi.
0: No, sono due mesi. No. Allora, i passaggi, considerate che tutti questi passaggi sono tutti regolamentati, non sono le aziende che decidono e che possono tenere bloccato, diciamo, il cliente. Quindi l'autorità è ARERA, che ha fornito tutta una serie di regole, a partire dal fatto, per esempio, che uno può spostarsi da un contratto all'altro senza penali, e anche i tempi di passaggio, che sono appunto l'ordine di settimane, sono, diciamo, d'accordo, sono tempi francamente che mi paiono del tutto gestibili. Ora consideriamo che il consumo elettrico in questo momento dell'anno è piuttosto basso, come è piuttosto basso in aprile e in maggio. Non abbiamo aria condizionata, abbiamo ancora luce naturale abbastanza importante, quindi i consumi del gas non sono ancora partiti, quindi, come dire, siamo in un momento in cui ci si può organizzare. Ecco, il problema sarà diciamo da novembre in avanti, quindi, certo. Quindi c'è tutto il tempo assolutamente per i consumatori di fare le loro valutazioni e trovare la soluzione
2: devo
0: migliore.
2: Devo dire che c'è qualche amministratore di condominio, parlo per me, che ha già inviato delle comunicazioni alle strutture appunto gestite, ai condomini gestiti, in cui si avverte che l'inverno potrebbe essere difficile, e per proteggersi da eventuali rate a conguaglio mostruose, appunto, magari qualcuno si ritiene già autorizzato a chiedere una rata anticipata appunto agli stabili gestiti. Per
1: come dire, di prudenza,
2: esatto, come dire, adesso non mi viene, come si dice,
1: come preventivo,
2: moderare, per mediare, ecco, eventualmente i prezzi e le rate dei
1: Mazzoncini
2: prossimi.
1: Vorremmo sottoporre un'ultima cosa: questo momento di concorrenza, che ripeto è benvenuto come consumatore per primo, certo. Prima che come giornalista le dico va bene, fatevi pure concorrenza sui prezzi, però è anche un momento molto favorevole ai truffatori, purtroppo, perché si parla molto del tema, e allora arriva la telefonata di quello che magari, mettendo lì un po' di gergo tecnico e un po' di storie assolutamente di fandonie, ci dice che ci strappa il contratto con una fornitura da un'altra fornitura. Come potete organizzarvi voi operatori A2A, ma in generale, insomma, perché la questione è davvero molto diffusa.
0: Purtroppo l'unica cosa che possiamo fare, che facciamo costantemente, è raccogliere tutte le truffe che arrivano e che per fortuna i nostri clienti ci segnalano, e facciamo esposti in continuazione. Sono tutte truffe che arrivano comunque da numeri di telefoni che sono, diciamo, diciamo, rintracciabili. A volte sono addirittura proprio organizzate da aziendine che, come dire, che poi non si nascondono neanche più di tanto, e quindi gli esposti sono normalmente lo strumento che utilizziamo. Però ovviamente, come dire, invitiamo i nostri clienti a stare molto attenti, che siano comunicazioni ufficiali, il fatto che non mandiamo SMS o controllare i numeri degli SMS, in modo classico l'SMS che ti arriva e ti dice non ti è stato caricato il bonus sociale piuttosto che la tariffa corretta, chiamaci.
2: Oppure anche l'urgenza, se ti dicono devi bloccare questa offerta perché tra un'ora scade, quello è proprio il classico.
0: È classica truffa, sì, certamente. Comunque, diciamo, il modo migliore in questi casi è che nel momento in cui il cittadino riceve una comunicazione di questo genere, ringrazia, mette giù il telefono e chiama lui l'operatore, perché nel momento in cui lui chiama l'azienda è sicuro che sta parlando con l'azienda. Quindi il modo più sicuro, se uno vuole, come dire, ascoltare la proposta commerciale che gli viene fatta, è comunque non chiudere il contratto lì, ma a questo punto contattare l'operatore. E purtroppo è sicuramente vero che in questi momenti, dove l'hype della discussione è ai massimi, ci si infilano dentro anche tanti truffatori.
2: Un'ultima domanda, dottor Mazzoncini, ci è arrivato qualche messaggio da parte di qualche ascoltatore che ovviamente chiede un chiarimento. L'operatore, il distributore, parla per la materia prima. È ovvio che tutta la fiscalità sulle bollette, voi ci potete fare ben poco, magari qualche intervento spot sugli oneri di sistema, qualcuno riesce a, come dire, far risparmiare qualcosa anche su quella voce ai propri.
0: Allora, quello che devono guardare i cittadini sono solo due cose: il prezzo a materia prima e i costi di commercializzazione, perché sono le uniche due cose su cui le aziende possono agire. Tutto il resto sono fiscalità o oneri di rete che sono fissi e uguali per tutti. Quindi, per semplificare la vita al lavoratore, al consumatore, deve guardare solo questi due numeri: il prezzo di commercializzazione, che è un fisso all'anno e che viaggia normalmente tra i 100 e i 150 euro, però 50 euro di differenza sono importanti, e il costo della materia prima. Queste qui sono le uniche due cose su cui noi aziende competiamo. Tutto il resto è fisso, è inutile perderci tempo, perché è fissato dall'autorità, è legato alla remunerazione degli investimenti di Terna, delle reti di distribuzione, alla fiscalità, agli oneri vari, al canone della RAI e tutto il resto. Quindi, voglio dire, su quella parte non c'è competizione. Quindi guardate esclusivamente questi due valori, e sulla base di questo ovviamente si riesce a fare una valutazione. Per esempio, se un consumatore ha una seconda casa o una utenza che utilizza poco, tendenzialmente l'importante magari è avere un fisso basso di oneri di commercializzazione, perché invece, se il consumo in termini di megawattora è basso, quello lì incide poco. Se uno invece ha un grande consumo, magari può sostenere anche un costo di commercializzazione un po' più alto e avere un costo più basso della materia prima. Quindi bisogna anche caso per caso capire qual è il contratto che è più conveniente. Certo, c'è da perderci un attimo di tempo, però ne vale la pena. Consideriamo che noi veniamo da un mondo in cui, anestetizzati da 20 anni, cioè le due decadi dal 2000 al 2020, in cui il prezzo dell'energia era completamente flat vuol dire proprio fisso, ed era sostanzialmente legato al gas che arrivava dalla Russia, questo ha prodotto nei consumatori un atteggiamento verso questa commodity estremamente passivo, e oggi invece bisogna reagire in maniera diversa. Io faccio sempre un esempio: dopo la crisi petrolifera degli anni 70, tutti i consumatori sanno al decimale quanto consuma la propria automobile, fai 13,4 con un litro, la mia fai 16,1, allo stesso consumatore chiedi quanti metri cubi di gas ha consumato quest'anno, quanti metri cubi d'acqua, quanti kilowattora, nessuno ti sa dare neanche l'ordine di grandezza, ma neanche uno 100.000, perché siamo figli, voglio dire, di 20 anni in cui è stato un non tema, le commodity costavano poco, erano flat, le mettevi col bonifico in banca e te ne dimenticavi. Ecco, oggi bisogna avere un atteggiamento assolutamente più proattivo e si può risparmiare tantissimo, come abbiamo dichiarato appunto ieri anche noi, ma come anche Enel. Oggi c'è la possibilità di spendere il 50% di più o di meno se si sta attenti, quindi insomma bisogna stare attenti.
1: Grazie, grazie molto a Renato Mazzoncini, ADD A2A, grazie, so che l'abbiamo sottratta a un, niente meno che a un consiglio di amministrazione, mi pare.
2: Io farei una cosa in più, io guardi, però la inviterei anche qua negli studi di Radio 24, perché non è da tutti avere delle capacità anche di comunicazione su questi argomenti così complessi, come lei ci ha dimostrato questa mattina. Non è per fare dei complimenti a Vanvera, però anche un amministratore delegato, insomma, che si spende per parlare in maniera così semplice ai consumatori, ci fa sempre molto piacere. Mazzoncini, grazie.
0: Qui mi sa che serve.
2: E non siamo suoi clienti adesso, cioè nel senso che uno potrebbe anche dire così, quindi adesso dopo lo chiamiamo in privato per vedere se ci fa una propostona.
0: Va bene, vi saluto. Grazie. Tutti gli ascoltatori.
2: Grazie mille.
1: Buon lavoro.
3: Parliamo di lavoro.
4: Apprezzabili le parole di Mazzoncini, ma un consumatore come me dopo mezz'ora di discorso non ha capito niente, mi dispiace. Date qualche altro consiglio, ma più semplice.
5: Ieri chiamato a casa da una sedicente centralinista che diceva che avevano bisogno di dati per rimborsarci delle spese avvenute tramite il Lumia, e dicevano che Enel non c'entrava niente, dovevano mandarci un messaggio per poi accedere. Ciaone!
6: E poi all'atto pratico ti trovi invischiato in contratti dove vengono palesati i servizi di cui magari tu non te ne fai assolutamente niente.
7: Ho una casa vacanze in montagna e mi è arrivata la bolletta della luce, consumo energia 3,40 euro, totale della bolletta 39,70. Cosa può interessare il consumatore il prezzo dell'energia elettrica? Sono tutti i balzelli che ci sono d'attorno.
2: Allora, guarda, immaginavamo che il dibattito che abbiamo avviato nella prima parte della trasmissione suscitasse tanto interesse, ma dobbiamo seguire l'evoluzione appunto di quello che sta accadendo, questa sta andando in scena, hanno scritto molti giornali questa mattina, questa ormai gara commerciale a chi potrà praticare degli sconti per gestire al meglio appunto la fiammata delle quotazioni internazionali in materie prime energetiche, che è in corso e che sicuramente arriverà più intensa.
1: Voglio dare due cose di servizio, poi passiamo al tema che era previsto per questa parte della puntata. Vi premetto che parleremo di pensioni, dei giovani soprattutto. Però due informazioni di servizio sono: la prima, se vi fosse sfuggito qualcosa, specialmente nell'ultima parte dell'intervento di Renato Mazzoncini, c'è il podcast, potete andare sul sito di Radio 24 o anche sulle piattaforme che vi piacciono di più, cercate Due di Denari e potete riascoltare, in particolare consiglio l'ultima parte, quello che dobbiamo guardare come consumatori, che possiamo guardare come consumatori e dove c'è effettivamente concorrenza tra gli operatori. La seconda informazione di servizio è che alle 14 di oggi c'è la tavola rotonda digitale, la Digital Round Table, intitolata alla longevità, vivere più a lungo ma vivere meglio, vivere bene, condotta da Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani, giusto Deborah?
2: Sì, oggi pomeriggio sono impegnata con questa cosa qua.
1: Allora, due cose. La prima.
2: Non mi vedi che mi sono truccata miracolosamente?
1: Ma no, ma non c'è assolutamente differenza, sei sempre affascinante. Allora, prima informazione: comincia alle 14, va dalle 14 alle 16. È gratis. Potete ancora iscrivervi andando sul sito di Radio 24, radio24.it, andate nella sezione eventi. Se avete problemi a iscrivervi perché le varie scelte che vi vengono chieste sono complicate, scrivete duedidenari@radio24.it.
2: Sì, grazie, perché abbiamo sbloccato un po' di persone che effettivamente non riuscivano a completare l'iscrizione. Sì,
1: alle 2.
2: Pago tutto io oggi.
1: È alle 2, giusto?
2: Alle 14, dalle 14 alle 16 anticipiamo di un'ora rispetto al tradizionale 15, che è l'orario fisso, diciamo, delle nostre Digital Roundtable. Per esempio la settimana prossima, che faremo quella sulla previdenza complementare, quella inizierà alle 15, ma ve la cominciamo a promuovere da domani. Oggi pensiamo alla longevità, che poi sono temi che viaggiano a braccetto.
1: E longevità e pensione, diciamo che va molto d'accordo, almeno c'è la speranza che vada molto d'accordo, come ben sa Valerio Marchetti, nostro ospite, ambassador e area manager di Fineco. Buongiorno, benvenuto Marchetti.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Deborah, buongiorno Mauro, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
1: Allora, scusi, l'abbiamo fatto aspettare un po', però capisce che la bolletta premeva. Quindi...
8: Nel frattempo ho preso nota per la tavola rotonda di oggi, mi sono già segnato.
2: Ah beh, pensavamo che avesse preso nota anche dei suggerimenti dati dall'amministratore delegato di A2A per gestire al meglio le significative bollette che arriveranno nei prossimi mesi. Allora, caro Mauro, c'è un concetto nuovo di nerd che noi associavamo un po' al secchione, a quello che studia tanto, al topolino della biblioteca, alla persona molto impegnata appunto nella formazione, anche insomma nelle persone appassionatissime di studio fino allo sfinimento, e invece c'è adesso una nuova definizione di nerd, è un acronimo che sta a descrivere che cosa, hai letto?
1: Ho letto che praticamente sarebbero quei giovani che sostanzialmente temono di non andare mai in pensione, cioè che la pensione sarà una cosa che non li riguarderà proprio.
2: Never ever retiring demographic, dobbiamo dare il concetto in inglese, ma insomma.
1: Sì, mai e poi mai potremo avere il ritiro dal lavoro, cioè lavoreremo forever and ever, allora, se vogliamo dirla in inglese, cioè per sempre e sempre. Marchetti, ce lo spiega un po', da dove viene questa ansia da pensione? Non è giustificata ovviamente, ma probabilmente ha, come spesso accade con questi sentimenti più diffusi, più popolarmente diffusi, ha delle basi da cui parte.
8: Allora, innanzitutto sì, la definizione di nerd che avete dato ha avuto un'evoluzione nel tempo, oggi caratterizza proprio coloro i quali hanno una profonda sfiducia nei confronti del futuro dal punto di vista pensionistico. Io credo che uno dei temi principali da cui si debba partire è l'ansia che deriva dalla non conoscenza, quindi non tanto dai numeri, ma proprio dalla non conoscenza della materia. Questa credo che sia la base di lavoro su cui impostare un ragionamento molto affidabile. È chiaro che se noi oggi guardiamo le statistiche, queste gridano vendetta e ci mettono dentro una sorta di vicolo cieco, perché se andiamo a vedere un po' in mezzo mondo, comunque sia, limitandoci anche all'Europa, e vediamo che oltre la metà dei nostri giovani, delle volte percentuali ancora più severe, non si occupano proprio del tema, perché la sfiducia è totale, quindi è subentrata in un modo apicale in loro. Ora, noi dobbiamo poi chiederci il motivo per il quale i giovani hanno questa sfiducia e non si occupano quindi del tema della previdenza, e credo che tutti possiamo dire quello che crediamo, ma la responsabilità direi non è da affidare a questa generazione, no? Che invece rappresenta il futuro, e su questa generazione dobbiamo puntare tutti come società, come paese, intendo dire, quindi dobbiamo proprio partire da costruire un assetto educativo molto, molto più strutturato e molto più profondo anche.
2: Allora sì, lei citava dei dati, ha parlato di situazione europea, per esempio ne cito alcuni, per la tedesca Press Portal il 51% dei ragazzi non crede che accederà in futuro ad una pensione statale. Negli Stati Uniti viene rilevato che il 42% della Gen Z, della generazione Z, è certo che non potrà arrivare pronto finanziariamente al momento della pensione. Passando all'Italia, c'è una ricerca di Deloitte, la Global Gen Z and Millennial, e ci racconta che il timore di non arrivare alla pensione con un tenore di vita adeguato riguarda una quota di giovani superiore di circa 20 punti percentuali rispetto alla media globale. Allora, i numeri ce li abbiamo, conosciamo la situazione, conosciamo anche la condizione nella quale si ritrovano i ragazzi che entrano nel mercato del lavoro, perché sappiamo che prima di avere un ingresso stabile ci mettono un bel po' di anni, prima devono studiare, perché oggi una laurea è importante appunto per avere un adeguato posizionamento nel mercato professionale, poi si inizia a lavorare, gli stipendi sono quelli che sono, e prima effettivamente di pensare alla pensione e già prima di pensare al secondo pilastro, perché noi suggeriamo sempre di fare anche subito questa scelta, Marchetti, insomma, i ragazzi oggettivamente non è che siano proprio invogliati a mettere la testa su questo tema. Come si può fare per aiutarli a fare una riflessione consapevole su questa necessità, che chiaramente li traguarda verso un orizzonte temporale molto lungo, molto esteso, però insomma di questi temi bisogna parlare molto presto, e in famiglia si fa oggettivamente fatica. Voi siete consulenti finanziari, che tipo di suggerimenti date anche per non spaventarli e per fare in modo che il risparmio finalizzato alla previdenza, come dice sempre Mauro, non sia il cilicio, un sacrificio, una frustrazione da sopportare?
8: Allora, innanzitutto mi sento di suggerire di capire di questi giovani, nel senso che non è colpa loro se oggi si trovano in una situazione nella quale non hanno affrontato, non hanno iniziato a affrontare il tema con la concentrazione che esso meriterebbe. Innanzitutto c'è anche un tema, come dire, fisiologico, di età, no? Quando un ragazzo si accosta al mondo del lavoro, diceva lei giustamente, dopo la laurea, che oggi è un po' il minimo sindacale, no? Per potersi mettere su un terreno competitivo, comunque sono ragazzi di 25, 26, 27 anni, percepiscono, vivono il momento del pensionamento come se fosse una cosa che probabilmente non li riguarderà o li riguarderà molto lontano nel tempo, quindi le sensibilità sono diverse ed è corretto anche che sia così. Magari il mutuo per la prima casa, piuttosto che cambiare l'auto o mettere su una famiglia, dunque altri temi che sono più cogenti. Quindi però i giovani hanno in mano un elemento prezioso, è la vera arma che hanno a mano, appunto, paradossalmente, è l'età, e quindi si introduce qua un concetto fondamentale che è il tempo, no? Il tempo è uno dei fattori che contribuisce in modo straordinariamente importante la crescita di tutto quello che è un accantonamento nel futuro, che poi lo chiamiamo struttura previdenziale, che lo chiamiamo investimento, comunque sia, cioè, è necessario che si parta presto, prestissimo. Il Sussurro del Mondo è un libro bellissimo, il quale appunto si interrogava su qual era il momento per seminare appunto il seme dell'albero, no? E dice 20 anni fa, ma se non ci ha pensato, è il momento migliore ora, e quindi dobbiamo occuparcene in modo molto concreto. Il mio pensiero è che oggi si debba mettere seriamente testa a questo tipo di argomento, ma non soltanto appellandoci all'apparato normativo e anche a quello, ma io mi riferisco proprio anche alla consapevolezza del singolo, ognuno nella propria dimensione, compresa quella del consulente finanziario, che, se vogliamo, è il primo attore che dovrebbe fare e che fa, a mio parere, educazione finanziaria ogni giorno. Bisogna aiutare i nostri ragazzi a capire che la formula dell'interesse composto non è una magia, è una matematica che diventa alleata. Dunque credo sia davvero necessario dedicare più tempo a questi aspetti.
9: Io nell'ottica della pensione ho sia il fondo pensione di categoria, ma anche accumulo mensilmente su un ETF azionario.
10: Complimenti a Mauro, che fa la tavola rotonda e non la round table. Ciao, buongiorno.
2: Questa è concorrenza sleale, fai di tutto per accaparrarti il favore, no, dei nostri ascoltatori.
1: Ma no, ma perché so? Perché qualcuno soffre sempre un po' l'inglese, e allora proviamo a metterlo anche in italiano, bene, per me, mie antiche passioni più che altro. Valerio Marchetti, ambassador e area manager di Fineco, i giovani e la pensione, anche sulla previdenza complementare, come dire, già si fa fatica ad aver fiducia nel sistema, quello obbligatorio, quello pubblico, figuriamoci sulla previdenza complementare. Ci sono delle statistiche che dicono, le statistiche sono la rilevazione della COVIP, della commissione di vigilanza, soltanto un giovane su 5 ha una iscrizione a un fondo di previdenza complementare. E questo forse Giustamente lei faceva una questione di educazione, Marchetti, però qui è proprio anche di informazione prima ancora che di educazione.
2: Ma possiamo raccontare, Mauro, quello che ci è successo davanti alla macchinetta del caffè questa mattina? Si dice il peccato ma non il peccatore. Un collega ci ha raccontato che la sua compagna ha appena firmato per l'adesione al fondo di previdenza chiuso, negoziale, e quindi, come dire, previsto dalla sua categoria, e parlando con il fidanzato è stato lui, che è un collega che lavora qui a Radio 24, a spiegargli che il fondo pensione investe sui mercati. Lei non lo aveva minimamente capito. Quindi intanto, purtroppo, anche a livello aziendale c'è una scarsità di informazione. Si sottopone un modulo ai lavoratori, lo si fa firmare e purtroppo non c'è un livello di consulenza adeguato, e lo possiamo anche capire. Però qui siamo veramente all'anno zero, purtroppo, Marchetti.
8: Sì, sono perfettamente d'accordo, nel senso che, come si diceva prima, l'informazione è la base essenziale, poi informazione e educazione fanno rima, no? Non etimologicamente parlando, ma vanno a braccetto dal punto di vista concettuale. Noi dobbiamo tenere presente che quasi sempre si ha paura di ciò che non si conosce, e quindi conoscere è la base innanzitutto per cominciare a risolvere almeno parzialmente il tema. Noi teniamo presente che soltanto il 12% della generazione Z a un livello di alto, medio alto di alfabetizzazione finanziaria. Quindi da questo punto di vista i baby boomers sono stati più diligenti, no? Quindi in qualche modo credo si debba davvero ripartire da innescare la sensibilità, e devo dirvi che da questo punto di vista sono personalmente estremamente fiducioso, anche nella frequentazione delle persone, nella vita normale, specialmente nei weekend. Mi capita spesso di incontrare appartenenti a millennials, alla generazione Z, anche un po' di alfa, e io vedo che appena il tema lo si stuzzica, vengono dietro molto bene. Quindi noi abbiamo una responsabilità enorme per dare forza a questo processo di sensibilizzazione culturale. Io credo anche a livello scolastico si potrebbe fare probabilmente di più, senza che con questo si debba vedere per forza sempre il punto di criticità. Io sto semplicemente sostenendo che le materie classiche sono un must, quelle scientifiche ancora di più, ma c'è anche l'economia, no? E l'economia raccontata in piccole dosi credo fortifichi la personalità dei nostri ragazzi, perché poi quando si arriva ad essere ventenni o qualche cosa di più, c'è certamente il tema dell'accantonamento pensionistico, ma ci sono anche altre priorità, ad esempio capire cosa si firma e cosa si sottoscrive quando sottoscriviamo un mutuo per comprare una casa. Anche quella è una forma di previdenza, praticamente è l'acquisto a rate di un bene immobile che, fino a prova del contrario, fa parte del patrimonio di una famiglia.
2: E quindi, che noi suggeriamo che è un'operazione che va fatta sempre all'insegna della grande sostenibilità. Siccome il tempo corre, Marchetti, le voglio far sentire la richiesta di Fabio dalla provincia di Cuneo, perché le chiedo di simulare una conversazione nel suo studio con un possibile cliente, o comunque con una persona che le viene a chiedere dei chiarimenti su come funziona la previdenza complementare. Quindi adesso con Fabio impostiamo non una trattativa, attenzione, ma una conversazione per capire quali sono, come dire, le zone grigie dell'argomento previdenza. Fabio, buongiorno.
11: Sì, buongiorno a voi, grazie per la possibilità che mi avete dato. Allora, vado subito diretto sulla domanda, perché il tempo è brevissimo. Allora, figlia di 23 anni che sta terminando il master universitario di 2 anni ancora futuri, vorrei partire subito a creare un piano di previdenza per mia figlia, cosa che non è stato fatto invece nelle generazioni passate per noi, no? Come può fare un genitore oggi, se vuol partire per creare un piano di previdenza per il figlio o la figlia che sta ancora terminando gli studi, fin da subito?
2: Quindi fiscalmente, cioè, a carico, che mi pare che intanto è la domanda importante.
11: Esatto. Grazie.
2: Allora, grazie a lei. Marchetti aveva già la risposta pronta, scatenato, già non vede l'ora di rispondere.
8: No, perché mi avete messo fretta sul tempo e quindi volevo essere puntuale anche io.
2: 4 minuti abbondanti, allora, ce li ha tutti.
8: Benissimo. Allora, la cosa che volevo dire al gentile ascoltatore, intanto fargli complimenti perché si pone il tema e quindi ci sta mettendo concretamente testa. Mi sento di fare una piccola premessa, naturalmente senza fare i conti in tasca a nessuno, perché nella vita c'è chi ha un po' più di fortuna e chi ne ha un po' meno, ma dal mio punto di vista, quando un bambino o una bambina mette piede su questa terra, chi può gli accenda un fondo pensione dal primo giorno di vita? Perché? Perché abbiamo detto prima che il tempo in finanza è galante. Voi tenete presente che se un fondo pensione che si focalizzi soprattutto sull'economia reale, quindi soprattutto sulla parte azionaria, perché i giovani hanno dalla loro, come si diceva, il tempo, voi tenete presente che un fondo pensione mediamente, se guardiamo le statistiche storiche, che rimane 20 anni rispetto a uno che invece rimane 30 anni, dunque c'è una differenza di 10 anni, beh, il secondo raddoppia il capitale rispetto al precedente, c'è un effetto di ricapitalizzazione che è veramente una formula che va spiegata con semplicità ma incredibilmente importante. Al radioascoltatore gli suggerirei semplicemente di riferirsi al proprio consulente, di famiglia e naturalmente avendo la figlia che sta iniziando un percorso professionale, sta finendo gli studi e il master, io gli suggerirei di attivare immediatamente un fondo pensione che peraltro ha anche delle convenienze dal punto di vista fiscale. Per la famiglia che ha a carico appunto la giovane studentessa, ma mi ha colpito ad esempio molto anche un passaggio che avete riprodotto prima di un radioascoltatore che diceva: ho acceso un fondo pensione aperto di categoria, non ricordo bene a cosa ha fatto riferimento, ma nel frattempo
2: il fondo di categoria e poi l'ETF, ecco, azionario,
8: esatto, e ha messo anche un fondo azionario. Previdenza e pianificazione previdenziale non dobbiamo associarla esclusivamente all'aspetto del fondo previdenziale, del fondo pensione. Previdenza è tutto ciò che appunto, come le dicevi la parola, è previdente e quindi ha a che fare con la pianificazione di un accumulo progressivo. Quindi ha fatto benissimo il radioascoltatore a accendere un fondo pensione, ma a fare anche un ETF azionario.
2: Allora, tra l'altro, guardi, io non so neanche se dirlo, Mauro, però noi conosciamo dei comparatori sul tema della previdenza integrativa che sono molto efficaci. Ce n'è uno che funziona molto bene e vale
1: guarda,
2: la pena
1: possiamo
2: dirlo,
1: cavarcela dicendo che ci sono dei comparatori e un sacco di informazioni su covip.it, che è la commissione di vigilanza dei fondi pensione, quindi lì che voi abbiate un fondo pensione di categoria o ce l'abbiate individuale o entrambi, perché si può fare, potete andare lì e vedere tutte le informazioni che vi pare. Poi ci sono dei comparatori anche privati, uno dei quali è Ciao Elsa, il nome richiama ovviamente colei che è stata ministra del lavoro, e Ciao Elsa è un sito che offre anche lì una comparazione.
2: E poi se Fabio, appunto, come diceva Marchetti, ha un consulente finanziario che lo aiuta nella gestione del proprio risparmio, gli apre anche questa porta, nel senso magari non ha ancora condiviso con questo professionista che lo segue la necessità di questa sua figlia. Ci sembra strano, forse Fabio non lo ha, perché se è un bravo consulente finanziario sarà stato lui a sollecitare in realtà l'adesione ad un fondo pensione per la figlia, quindi nel caso, se non ce l'ha, Fabio, magari individui anche una persona che la sappia accompagnare in queste decisioni.
1: E a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto dicendo: ma i giovani guadagnano troppo poco, lo sappiamo, devo dire che anche gli anziani per loro parte comunque
2: cioè, sono delle pensioni che sono degli straccetti con cui pulire la nostra scrivania.
1: Però come ha detto Valerio Marchetti, il tempo è galante qui in finanza, quindi più tempo c'è e più di solito poi quello che si è messo da parte cresce, anche che fosse poco.
2: Scusami, l'ultimo suggerimento a Fabio, poi l'8 ottobre abbiamo la Digital Roundtable, la tavola rotonda digitale sulla previdenza complementare. Guardi, si metterà lì davanti seduto e prende tutte le informazioni necessarie per far fare a sua figlia una scelta adatta.
1: Valerio Marchetti, ambassador e area manager di Fineco, grazie di essere stato nostro ospite, Marchetti.
8: Io ringrazio voi e, se me lo consentite, con una piccola battuta: il tema della longevity parte da quando siamo molto giovani.
2: Infatti ne parleremo tantissimo oggi pomeriggio.
1: Grazie mille e adesso andiamo, no? Perché alle 14. Guarda, esatto. Ma faccio in tempo a iscrivermi anche adesso?
2: Ma tu, perché non ti sei ancora iscritto?
1: No, ma perché ho avuto da fare.
2: Guarda, adesso ti bacchetto sulle dita immediatamente.
1: Avevo judo, non potevo.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Ancora ignote le motivazioni del tentato dirottamento di un volo diretto in Israele. Il pilota che ha accoltellato il comandante, descritto come un estremista religioso. L'Italia non cede proroga di altri 15 giorni i controlli per chi arriva dalla Spagna, stessa misura da Madrid. Nuovo balzo per l'inflazione in Italia, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Cristiano Ronaldo sbatte la porta e lascia la nazionale portoghese. Benvenuti in questa edizione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Il pilota omanita che avrebbe tentato di fare schiantare un aereo della compagnia Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, accoltellato e ha accoltellato il comandante, è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne, ha dichiarato ad un canale israeliano. Ricordiamo che in mattinata, durante un collegamento fra Dubai e Tel Aviv della compagnia Fly Dubai, un pilota ha coltellato il comandante e tentato di fare schiantare l'aereo. Il comandante è comunque riuscito ad aprire la porta e, con l'aiuto di alcuni passeggeri, l'aereo è atterrato in Arabia Saudita.
2: Stanno tutti bene i 166 israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai, il cui pilota, indicato come di nazionalità omanita, ha aggredito con un coltello il comandante, un indiano, con l'intento, secondo fonti di sicurezza, di far precipitare l'aereo. All'atterraggio a Ben Gurion, dove c'era Netanyahu ad accoglierli, i passeggeri sono stati visti da sanitari e solo uno è andato in ospedale per ferite al petto. I servizi di sicurezza israeliani stanno indagando sul copilota per capire se sia stato incaricato da qualcuno. Le ultime indiscrezioni lo dipingono come un lupo solitario. I passeggeri hanno fatto ritorno a Tel Aviv su un altro volo della compagnia emiratina dopo che i sauditi hanno impedito ad aerei israeliani di atterrare nel regno per recuperare i passeggeri, molti dei quali non volevano di nuovo salire a bordo di Fly Dubai e sono stati convinti dopo che Mossad e Shin Bet hanno controllato la lista dell'equipaggio. Israele è in stato d'allerta ed è stata aumentata la sicurezza su tutti i voli verso il paese ebraico. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Momenti di tensione si registrano nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio. Un detenuto ha anche realizzato una diretta TikTok, poi interrotta, nonostante il divieto di possedere smartphone. I detenuti sostengono di aver trovato nelle loro celle delle microspie. Per gestire la rivolta, che è attualmente in corso, sono arrivati reparti della polizia penitenziaria da Roma e da Firenze. L'Italia ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria di luglio nell'exclave spagnola di Ceuta in Marocco. Zona che comunque ricade fuori dall'area Schengen. Anche la Spagna ha deciso di mantenere i controlli per reciprocità. Lunedì la sentenza per la morte di Giulio Regeni è venuta 10 anni fa in Egitto. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza quando questa passerà in giudicato, ha precisato il ministro Foti. Parliamo dell'inflazione che continua a salire. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari al più 4,2% su base annua, dal più 3,3% del mese precedente. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
3: La guerra all'Iran ha fatto salire del 55% le bollette della luce nei contratti a prezzo variabile e del 30% quelle del gas. Dai dati ARERA per i clienti vulnerabili, indicatore del mercato, da febbraio a oggi, per la luce da 28 a 43 centesimi a kilowattora, più 55%, per il gas da 1,10 euro a 1,43 euro a metro cubo, più 30%. Per ora è immune dagli aumenti chi ha il contratto a prezzo fisso, il 51% delle famiglie per la luce e il 32% per il gas, ma alla scadenza si rischia l'impennata. Le grandi società stanno lanciando offerte per nuovi clienti a prezzo fisso, la cosa migliore è valutarle con il portale offerte di ARERA. Grande variabilità anche sui carburanti, dove i prezzi medi sono scesi grazie agli sconti partiti da lunedì, ma si va dai prezzi fissi Eni, 1,99 la benzina, 2,79 2,19 il gasolio, fino a massimi molto sopra la media. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Parliamo delle borse, chiusura in ribasso per il Dow Jones che segna meno 0,86%, in rialzo invece per il Nasdaq che ha segnato un più 0,24%. Queste le chiusure in Europa.
4: L'inflazione americana rallenta e il PIL degli Stati Uniti batte le attese, ma non basta a sostenere le borse europee frenate dal nuovo rialzo del petrolio e dalle tensioni sull'inflazione che cresce in Italia e nell'Eurozona a causa dello shock energetico, alimentando la possibilità di nuove strette sui tassi da parte della Banca Centrale Europea. Così Milano chiude a meno 0,8%, Parigi meno 0,7%, Francoforte meno 0,9%, Londra meno 0,3%. A Piazza Affari la migliore è di nuovo Technoprobe più 2,2%. Seguita da Campari più 2% e Mediolanum più 1,7% in una giornata positiva per il risparmio gestito. In fondo TIM perde il 2,6%, seguono BPM e Cucinelli, entrambe a circa meno 2%. Torna, come dicevamo, a salire il petrolio con il Brent vicino ai $104 al barile, anche il gas naturale è in rialzo ad Amsterdam sui €72 al megawattora e sul valutario infine euro in lieve recupero sopra $1,13. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
1: Una novità che riguarda WhatsApp: i genitori potranno controllare i loro figli che usano appunto la piattaforma anche in Italia.
5: Sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta. Sono alcune delle opzioni presenti nel parental control di WhatsApp lanciato in tutto il mondo, Italia compresa. Se il teenager vuole modificare le impostazioni dovrà ottenere l'approvazione tramite un PIN impostato dal genitore. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social. Poche settimane dopo il Kids Act proposto dall'Unione Europea, che stabilisce rigorosi limiti di età per i social e impone alle piattaforme di dimostrare la sicurezza sin dalla progettazione, e due mesi dopo l'accordo da $18 miliardi patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. App su cui gli adolescenti, rivelano dati Eurostat, trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno nei giorni di scuola, 6 nel fine settimana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un'ultima ora che arriva da Roma: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli e si trova in terapia intensiva. Al momento non abbiamo altri particolari. Siamo allo sport con la nazionale di Roberto Mancini, che oggi va a Parigi in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Francia. Nel frattempo tensioni di politica sportiva surriscaldano l'atmosfera attorno agli azzurri con le dimissioni a sorpresa di Nadia Bianchedi dal ruolo di capo delegazione azzurra, cui era stata chiamata dal presidente della Federcalcio Malagò. Addio, quello di Bianchedi, giustificato come conseguenza di un attacco ricevuto dal ministro dello sport Abodi. E a proposito di acque agitate, clamorosa rottura fra Cristiano Ronaldo e il CT della nazionale lusitana Jorge Jesus.
6: Perché no, o Ronaldo non è il principale tema di stare qui.
7: Mentre ancora le parole del tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, riverberavano nella sala stampa dello stadio di Copenaghen, il jet privato di Cristiano Ronaldo si era già sollevato in volo da Madrid in direzione della capitale danese. Rottura totale tra CR7 e il CT portoghese, che dopo aver lasciato il 41enne pluripallone d'oro in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia, si apprestava a fare lo stesso anche contro i danesi stasera. Troppo per Cristiano, che già era rimasto appunto 90 minuti in panca a Oslo, muso lungo e quasi le lacrime agli occhi, mentre al suo posto il milanista Gonzalo Ramos decideva la sfida coi vichinghi. Del resto, anche ieri Jorge Jesus ha ribadito concetti chiari e lineari: l'allenatore è lui e lui decide chi far giocare, regola che vale per tutti, quindi anche per CR7. Peccato di lesa maestà agli occhi del fuoriclasse, che a quel punto aveva già saltato l'allenamento in programma, lasciato il centro sportivo che ospita i lusitani e organizzato il volo che l'ha portato lontano dalla nazionale, forse stavolta in modo definitivo. Dopo 234 presenze, 146 gol, un europeo e 2 Nations League vinte. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.

0: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Fop a Pedretti.
2: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
3: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
4: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
5: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Poi se ne andò, rimase il silenzio della solitudine. Per rialzarmi ho dovuto rimettere me stesso al centro.
8: E quindi anche le anime affine si incontrano, secondo la mia esperienza, nel momento giusto, nel momento in cui devono incontrarsi.
7: Storie di scintille immediate e di noie reiterate in una puntata che si intitola L'appuntamento.
9: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

La frase che ha appena detto Andrea, il protagonista di questa puntata con la sua storia d'amore, farà sobbalzare sulla sedia decine, centinaia, migliaia di persone là fuori che dicono allora sto qua ad aspettare. Allora non mi metto nemmeno a cercare, scusa, cioè non mi metto ad andare su Tinder oppure a uscire la sera a cercare di in vacanza di capire se carino quello, interessante quell'altra, perché sennò è fatto tutto dal destino. Ma ne parleremo con lui, ne parleremo più tardi. La cosa che invece chiedo a voi è di ascoltare la sua storia, che è una storia molto interessante, perché racconta della fine di un amore lungo, di figli grandi, di sofferenza certo, ma anche di speranza e di appunto ritrovamento di quella cosa lì che si chiama amore, che ognuno poi chiama come può e come pensa di poterlo immaginare, perché appunto ognuno poi credo che lo immagini a modo suo. E poi dopo la storia di Andrea vi raccontiamo invece un'altra storia, che è la storia molto curiosa di una donna che cerca di innamorarsi di uno che non le piace tanto, un po' si innamora e alla fine poi quando lui si sposa con un'altra dice sai cosa, forse è meglio che cerchi qualcun altro, ma alla fine quando trova anche lei l'amore si sente riconoscente nei confronti di quel tizio che non le piaceva così tanto. Allora, so che sembra incasinata così, ma ascoltate la storia, è tutto molto più chiaro di quanto io ve l'ho raccontata. È una puntata che ha due belle storie che parlano d'amore, si intitola L'appuntamento. Benvenuti.

0: Cosa succede se passi la vita a costruire una fortezza per la tua zona di conforto? Succede che le mura che mi proteggevano non mi hanno fatto vedere ciò che accadeva realmente. Il 2018 è stato l'anno del buio, quello che non raccomando a nessuno. Dopo 25 anni di matrimonio con una donna speciale, ma abitata da un'insoddisfazione dell'anima che nessun amore poteva colmare, tutto è crollato. Nemmeno la bellezza dei nostri due figli era riuscita a regalarle la pace. Eravamo diventati una meravigliosa macchina da gestione familiare, ma avevamo smesso di essere una coppia. Quando lei cercò altrove ciò che non trovava in noi, il mio mondo si sgretolò. Mi ritrovai al limite, con il fiato spezzato dalle crisi di panico, a cercare di tenere insieme cocci che non volevano più incastrarsi. Poi se ne andò, rimase il silenzio della solitudine. Per rialzarmi ho dovuto rimettere me stesso al centro, riprendendo in mano i desideri lasciati in sospeso per la mia famiglia.
1: È l'anno in cui ho fatto comunque un passaggio, sicuramente aiutato dalla counselor che io ho anche descritto, che mi ha dato un po' una mano a rendermi più indipendente nei pensieri, no? Perché qualcuno mi diceva spesso e volentieri che io ero un family man, no? Come dire, uomo famiglia in cui trovavo la mia dimensione nella famiglia, nella coppia. E sgretolandosi questo concetto di coppia che in qualche modo ho portato avanti per 25 anni, è chiaro che qualcosa doveva essere sostituito e quindi io dico un anno sicuramente è stato necessario.
0: Ho riscoperto i viaggi in moto, nuovi amici e una nuova passione per la vela. Ricordo ancora quella mattina di freddo e pioggia sul lago di Como. Ero lì con una nuova sfida da portare a compimento, prendere la patente nautica. L'esaminatore era una coppia sfacciata e poco simpatica di Braccio di Ferro, un uomo che sembrava godere nel mettermi in difficoltà tra bussole rotte e strambate. «Uomo a mare!» gridò all'improvviso, lasciando tra le onde grigie il salvagente, simbolo del recupero. In quel momento non stavo solo manovrando una barca, stavo recuperando me stesso. Eseguii la manovra da manuale con una precisione chirurgica che nasceva dalla disperazione di chi sa cosa significa affogare. Quel mattino, con la pioggia che mi rigava il volto, ho capito che potevo farcela. Per riemergere dovetti mettermi in dubbio, sacrificare le mie certezze e attraversare tutto il dolore dell'abbandono. In quel baratro apparve Anna Chiara, una counselor che mi era stata consigliata. Fu lei, con la sua dedizione e dolcezza accogliente, a tendermi la mano per tirarmi fuori dal fango. In quel periodo di analisi e riflessione profonda, cercai di comprendere cosa mi fosse mancato e dove avessi sbagliato. Fino ad apprendere una verità tanto semplice quanto difficile, dovevo ritrovare me stesso e imparare a bastarmi. Ci riuscii solo aprendomi totalmente a lei, affidando le mie ferite alle sue cure. Finita la terapia, la gratitudine si trasformò in qualcosa di travolgente. Le dichiarai quello che pensavo fosse innamoramento e lei rispose con la stessa passione. Fu una relazione stordente, un incendio che mi portò fino in Australia, dove lei si era trasferita per riunire la sua famiglia. Partii da solo, cercando una rotta che non esisteva. Tornai con un peso nel cuore, una strana sensazione di essere fuori luogo. Eppure testardo, prenotai il secondo volo per tornare da lei il mese successivo. La vita però manda sempre dei segnali. Bisogna solo avere il coraggio di restare in ascolto e la prontezza di coglierli nel momento propizio. Arrivò giugno 2023, prima di quel secondo viaggio per l'Australia. Incappai in un annuncio. Cercavano volontari per un evento in Valle d'Aosta. Ero alla ricerca di relazioni sane, di quelle che sanno di erba bagnata, legna arsa e fatica condivisa, come quelle che lo scautismo mi aveva cucito addosso anni prima. Sentii il richiamo della foresta, quella nostalgia che brama esperienze fuori dall'ordinario, vibrante nelle ossa e nell'animo, che in fondo non mi ha mai lasciato. Il primo giorno nel bosco la vidi. Laura.
2: E Laura aspetta un figlio per Natale.

0: giorni piove.
1: Laura era una dei responsabili dell'evento, una forza della natura che gestiva il caos con una grazia ancestrale e un entusiasmo contagioso. Si muoveva con la sicurezza di chi apparteneva a quella terra, una forza madre, tranquilla e gioiosa. Quando i nostri sguardi si incrociarono, in me scoccò una scintilla che non aveva nulla di razionale,

0: Lei in qualche modo riuniva una serie di caratteristiche che non sono razionali, caratteristiche emozionali, caratteristiche di sensibilità, di cuore, di anima, dove diciamo, la mia presenza, la sua presenza in quel momento si riconoscevano.
1: Ma tutto questo fu solo una sensazione che analizzai in seguito. In quel momento sentivo solo che eravamo rimasti noi due al mondo e tutto il resto svaniva. Si avvicinò, mi chiese del mio cognome francese e se fossi lì con la famiglia. Sono solo, risposi con una sincerità che mi bruciava in gola. Abbandonato, separato e ancora follemente innamorato, però ora di un'altra donna. Glielo dissi con una franchezza quasi brutale. Si adombrò e nei suoi occhi vidi lacrime insieme ad un lampo di incredulità, una scintilla di speranza o forse di riconoscimento. Ci allontanammo dal frastuono nel silenzio tra l'erba e gli alberi. Lì mi raccontò che anche lei era reduce da 18 anni di un amore finito dopo l'abbandono del suo compagno solo pochi mesi prima. Eravamo due sopravvissuti allo stesso uragano, arrivati sulla stessa spiaggia nello stesso istante. Era curiosa di comprendere come potessi ancora credere nell'amore. Si commosse in modo struggente e capii tutto il suo dolore. Abbattai ogni riserva. Posso abbracciarti? Le chiesi. Lei rispose senza titubanze, sorprendendosi di tanta naturalezza. Si acquattò fra le mie braccia in un pianto fatto di dolore e sollievo immenso. In quell'istante l'Australia svanì. Chiamai Anna Chiara, annullai il volo, fermai il mondo. Avevo trovato la mia vera rotta. Sotto un albero illuminato dai riflessi del fuoco di una sera nel bosco, ci scambiammo un bacio rubato che sapeva di promessa e di vita nuova. Da quel momento la mia vita è diventata un'avventura quotidiana. La casa di Vigevano si è trasformata in un rifugio spensierato durante i giorni della settimana. Tre uomini, io e i miei figli, che si prodigano a fare tutto in un'armonia che non avevamo mai conosciuto. Poi il mio lavoro a Milano e quei weekend fugaci verso Aosta, correndo verso di lei. Sono passati 3 anni di amore imperioso, matto e potente. Laura mi ha accolto nella sua casa con un cuscino nuovo, un gesto che per me è stato il rito d'ingresso nella sua anima. Abbiamo conquistato ogni centimetro della nostra libertà. Viaggi in moto con il vento in faccia, il camper parcheggiato sotto le stelle, camminate in montagna, cene a lume di candela a Parigi, ma anche serate a guardare un film romantico insieme sotto una calda e complice coperta. Ci siamo cercati e trovati in una chimica travolgente. Un modo di fare l'amore che è scoperta e celebrazione continua. Tra i momenti di scoperta condivisa delle rispettive famiglie, conobbi suo padre, una persona malata, ombrosa eppure così risoluta da uomo d'altri tempi. Sentii l'urgenza di chiarire, presentarmi, fargli comprendere tutta la mia profondità nei gesti e nelle intenzioni. Lui era proprio il custode di una famiglia unita e fiera. Gli ho scritto una lettera e gliel'ho letta guardandolo negli occhi. Lui capì e mi accettò a suo modo. Si prese cura di dirmi di stare al caldo in moto nel mio peregrinare e sentimmo su di noi la sua benedizione. Oggi, quando guardo la scarsella in cuoio scozzese che Laura mi regalò sulla panchina nel bosco, sorrido. Ricordo lei seduta sulle mie gambe, viso a viso, quel bacio che era un giuramento di ritrovarci sempre e di non darci mai per scontati. Ogni chilometro tra Vigevano e Aosta, ogni strambata sul lago e ogni crisi di panico passata sono stati solo il pezzo per arrivare qui. All'appuntamento che non ho mancato, quello con la felicità.

0: Lui è Mango, che canta Australia, per introdurre la chiacchierata con Andrea, che in realtà con l'Australia ormai ha ben poco a che fare. Pronto? Ciao Andrea, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, buongiorno a voi.
0: Dove ti trovi? A Vigevano, in Val d'Aosta, dove sei?
1: In questo momento lavoro a Milano, ma che, diciamo, sono giornate come sempre di movimenti, sempre Vigevano, Aosta, e sono luoghi che per me sono diventati un po' due case, ecco.
0: Cosa fai nella vita, Andrea?
1: Ho un'azienda di allestimenti fieristici. Lavoro in questo campo molto interessante, mi porta sempre a viaggiare, conoscere persone nuove, e in questo momento è un'attività che mi porta via molto tempo, ecco.
0: Andrea, a questo proposito, giusto per partire, diciamo, e poi andare oltre, Anna Chiara come l'ha presa quel tuo uomo? Cioè, tu l'hai detto tutto, sei stato cristallino, sì. l'ha vissuta male?
1: Sì. Allora, no, in questo, secondo me, Anna Chiara, che nella sua attività di counselor ci ha visto molto lungo, aveva già capito, se vogliamo, che questa era una cosa che poteva avere, come dire, un epilogo anche abbastanza nel breve, perché per mille motivi certe cose si conoscono e si sanno, secondo me anche un po' con sensibilità. Dicendogli quello che mi era capitato, lei l'aveva capito, ma lei mi aveva seguito per un anno e più in tutto il mio percorso di rinascita, e questa cosa mi ha sicuramente rincuorato, mi ha dato anche la possibilità di essere franco e sincero, ecco, con lei.
0: Certo. E a proposito, e veniamo a Laura, come sta Laura intanto?
1: Molto bene.
0: Molto bene.
1: È molto indaffarata.
0: Senti, l'inizio di questa storia è proprio come ci racconti, avvenuto nel giro di, non dico pochi minuti, ma poche ore in quel bosco intorno al fuoco.
1: Assolutamente sì, è stato comunque si può tranquillamente chiamare colpo di fulmine, ma vado anche oltre, diciamo, colpo di fulmine può dar luogo a così luoghi comuni abbastanza semplificati. Secondo me ci si è conosciuti a un livello superiore, no? Quello che io penso sia un po' il coinvolgimento delle anime, di quello che un po' viene, diciamo, lo si sente, non ha una percezione, non ha una ragione, più che una percezione, che se vogliamo, e comunque è un qualcosa che è avvenuto proprio nel breve, e anche lei si è sorpresa, che lei comunque nella sua attività era molto, diciamo, coinvolta, e anche chiaramente nell'epilogo della sua storia è anche molto sofferente, se vogliamo, però questa cosa ci ha permesso di aprirci molto francamente, molto dell'anima, ecco, con un linguaggio dell'anima molto aperto, diciamo, al di là delle parole, se
0: certo,
1: vogliamo.
0: Certo, molto diretto. Da quanto tempo state insieme adesso, Andrea?
1: Ah, ormai sono 3 anni passati, e ogni giorno per me è un giorno nuovo, come posso dire, ed è una scoperta, la scoperta della bellezza di una relazione a due, che ormai è andata anche oltre, se vogliamo, la parte principale e iniziale dell'innamoramento, è andata oltre, ma per merito di entrambi, e se vogliamo anche merito di un amore maturo, quell'amore che in qualche modo oggi ci coinvolge pienamente, ci mantiene sempre molto stimolati l'uno con l'altro, molto attivi e felici, ecco. Io non so che altro termine, magari forse banale, ma in qualche modo io tocco felicità ogni giorno.
0: Insomma, saperla riconoscere anche la felicità non è da tutti e non è male. Qualcuno diceva: quando sei felice facci caso, direi che tu ci stai facendo caso e noi siamo felici per te, è quasi contagiosa. In bocca al lupo per tutto, salutaci Laura. Grazie. I ragazzi, tutti quanti, a presto.
1: Grazie, è stato un piacere.
0: Anche per noi.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourfashion.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa!
5: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
8: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
3: Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com. Matteo Caccia racconta.
9: La puntata di oggi si intitola L'appuntamento, come la più fitta canzone della divina Ornella Vanoni, che non smette mai di mancarci. Abbiamo due storie d'amore quest'oggi, sono due storie, la prima l'avete sentita, che in qualche modo raccontano, no, quello che succede al primo appuntamento, grosso modo. Nel caso di Andrea, la prima storia, dopo aver incrociato lo sguardo di Laura, ha sentito qualcosa immediatamente di fisico, no? Un'energia potentissima, lui dice. Ma non è sempre così, o meglio, non sappiamo è sempre così. È una risposta possibile ce la dà un'altra storia che stiamo per raccontarvi, che abbiamo trovato su Modern Love. La scritta Jenny Singer si intitola Mi dava sui nervi ed era proprio quello che cercavo in un uomo. State con noi. Al nostro primo appuntamento su Bumble, lui tirò fuori da una borsa di tela una bottiglia di vino e due flute di plastica. Stappò, versò e cominciò a farmi una lezione sulla mia tesi di laurea. Era una giornata di sole a Manhattan, mentre il suo cane si sdraiava sull'erba, lui mi raccontava della propria tesi, scritta 2 anni prima, suggerendomi di leggerla. Dopo un'ora dissi che dovevo andare. «Aspetta, vorrei prendere un caffè. Puoi tenere il cane mentre entro?» 10 minuti dopo ero sotto un'impalcatura con il guinzaglio in mano. Il cane si allontanava lentamente guardandomi con educato orrore. Alla fine lui uscì a mani vuote. «E il caffè?» «L'ho preso dentro», mi disse. Pronunciava espresso come expresso. Da tempo il disturbo d'ansia generalizzato aveva cominciato a governare la mia vita. Anche le attività più semplici potevano scatenare una sensazione di pericolo imminente. Andare in cucina per tostare una fetta di pane mi faceva sentire come se stessi andando incontro a una catastrofe. Avvicinare qualcuno in un bar o a una festa mi paralizzava. Le app di incontri sembravano una scorciatoia. Potevo conoscere una persona attraverso la scrittura, evitando lo sguardo di uno sconosciuto in una stanza affollata. Eppure arrivavo a ogni primo appuntamento con la nausea, terrorizzata dall'idea di essere osservata e giudicata. Poi, quando bevevo dei cocktail troppo costosi, spesso riuscivo a divertirmi.
10: Non sono bello, non sono Brad Pitt, ma nonostante questo sono pieno zeppo di messaggi e match su Bumble. Io uso Bumble. Bumble è una chat molto complessa per la maggior parte degli uomini perché non riescono ad avere match. Funziona che cosa? Variare spesso le fotografie, non metterle tutte, mettine tre, e cambio spesso l'ordine.
9: Nei primi appuntamenti c'erano regole rassicuranti, ci si incontrava, si chiacchierava, poi ognuno tornava alla propria vita. Quasi sempre non ci si rivedeva. I primi appuntamenti erano una specie di terapia d'urto per la mia ansia sociale. Ma un secondo o un terzo incontro mi terrorizzavano. Avrei esaurito gli argomenti? Avrei avuto problemi intestinali a casa di qualcuno? Come si trascorrevano ore insieme senza poter scappare? Con il ragazzo di Bumble invece mi sentivo stranamente tranquilla. Andavo a casa sua, bevevo vino rosso mentre lui parlava di Nabokov, portavamo il cane a spasso nel West Village e guardavamo film comici in televisione. La sua mancanza di autoconsapevolezza mi liberava dall'ossessione per ogni espressione facciale e ogni parola. Non mi sentivo osservata perché lui non sembrava osservare davvero nessuno. Il suo appartamento diventò un rifugio. I miei amici erano perplessi. Perché passavo così tanto tempo con un uomo che sembrava indifferente a me? Devi provare qualcosa per lui, dicevano. Io non trovavo altro che compagnia, mescolata a una certa irritazione. Lo invitai alla mia festa per i 25 anni. Si presentò con un formaggio morbido e una baguette, limitandosi a un solo sproloquio politico fuori tema. Lo osservai parlare con i miei amici, che passarono dallo scetticismo all'indignazione e infine all'affetto. «Devo ammetterlo, lo adoro», mi sussurrò una persona. «In realtà è divertente», mi scrisse un'altra. Sotto la sua superficie di sicurezza e condiscendenza stava emergendo una persona piacevole. Non eravamo innamorati, ma non sembrava più che ci limitassimo a frequentarci, stavamo diventando amici. Poi lui conobbe qualcuno e smettemmo di vederci. Quando si lasciarono, ricominciamo a frequentarci. A volte io uscivo con altre persone e quando quelle relazioni finivano tornavo da lui. Questo meccanismo continuò per anni. Anche l'ansia continuava. Andavo in terapia, prendevo farmaci, ma vivevo con la sensazione di essere in pericolo e di dover rimanere sempre allerta. Una sera arrivai a casa sua sull'orlo di un attacco di panico. «Siediti, ti guiderò in alcuni esercizi di respirazione», disse. Con la sicurezza di un maestro zen, cominciò e funzionò. Un'altra sera bussai alla sua porta dopo una festa, piangendo. «Non avrò mai successo», dissi. «Ho paura di parlare con le persone». «Certo che avrei successo. Facciamo un piano per la tua carriera». E anche quella volta funzionò.

Poi si innamorò, non di me. Incontrai la sua nuova compagna alla sua festa di compleanno. Era spiritosa, bellissima. Dopo aver parlato con lei, lo presi da parte e gli dissi quanto mi piacesse. «Guardaci», disse. A quel punto ci conoscevamo da 5 anni. C'erano momenti in cui lo trovavo insopportabile e altri in cui era stato un'ancora di salvezza. «Ti voglio bene», disse ridendo. «Anche io». Ci guardammo sorpresi dalla forza del nostro affetto platonico. Durante la pandemia io mi trasferii a San Francisco. Un giorno mi scrisse che si sarebbe sposato e mi chiese se conoscessi un rabbino disposto a celebrare un matrimonio interreligioso a Brooklyn all'ultimo momento. Provai ancora una volta a cercare nel mio cuore tracce di un amore nascosto. Trovai soltanto la felicità per lui e un elenco di possibili rabbini. Quando i vaccini contro il Covid furono ampiamente disponibili, scaricai nuovamente le app di incontri. Avevo una nuova terapeuta, specializzata in terapia cognitivo-comportamentale. Durante una seduta su Zoom le raccontai di un primo appuntamento andato molto bene. Il mio accompagnatore aveva parlato di redistribuzione della ricchezza e di romanzi. Mi aveva fatto domande e ascoltato le risposte. La sua attenzione mi aveva fatto sentire esposta. Volevo rivederlo, ma mi aveva invitato a cena. Immaginavo il ristorante come una casa degli orrori. Sarei stata troppo nauseata per mangiare, costretta a mantenere il contatto visivo per diverse portate. Dopo, forse, avrebbe voluto venire a casa mia. Come avrei fatto a fingere normalità per così tanto tempo? «È arrivato il momento di un esperimento comportamentale», mi disse la terapeuta. Mi suggerì di andare a cena e poi invitarlo a casa. «Non cercare di sedurlo», mi disse. «Servigli una piccola ciotola di carote». Mentre andavo al ristorante, tremante per l'ansia, pensai al ragazzo di Bumble. Nel corso degli anni era diventata la persona con cui avevo trascorso più tempo in situazioni intime. Ero stata ansiosa, scortese, noiosa e imbarazzante, eppure, con lui, era sempre andato tutto bene. L'uomo a cui servii la ciotola di carote diventò il mio fidanzato. Quando gli raccontai del mio disturbo d'ansia, mi disse che ne soffriva anche lui. «Mi manca il respiro. Succede anche a me, è terribile», mi disse. Quando il cuore mi correva, proponeva «Usciamo a fare degli scatti di corsa». Alla fine optammo per lo yoga. Andammo a vivere insieme e ci alternavamo nell'uscire di casa, così che l'altro potesse fare terapie su Zoom. Dopo mesi passati a discutere di ogni possibile difficoltà, fissammo sul calendario Google condiviso la data della nostra proposta di matrimonio. Durante i preparativi ci alterniamo nel panico. Una caratteristica dei disturbi d'ansia è il desiderio di una certezza assoluta, incompatibile con la vita reale. Una persona ansiosa vorrebbe sapere che nessuno è arrabbiato con lei, che non sta morendo e che nulla andrà mai storto. Amare un'altra persona ansiosa non ha risolto questi problemi. Possiamo prometterci sostegno, ma non possiamo prevedere il futuro. Quando descrivo alla mia terapeuta possibili catastrofi, lei risponde «Non si può sapere». Quando guardo il mio compagno e sono sorpresa della mia fortuna, penso alle persone che mi hanno aiutata a imparare a stare accanto a lui. Gli amici che mi hanno ascoltata, la terapeuta che ha messo in discussione i miei pensieri, gli algoritmi delle app che ci hanno fatto incontrare. E il mio fastidioso appuntamento di Bumble che mi ha insegnato a stare con un'altra persona abbastanza a lungo da poterla amare.

0: Loro sono Baustelle che cantano Cin Cin per chiudere questa strana storia raccontata da Jenny Singer, che ci spiega come non essere stata, o meglio, essere stata innamorata ma non essere stata fidanzata con una persona che un po' la infastidiva l'abbia aiutata poi a innamorarsi di un'altra. Dopo Elena, ovviamente, Penelope è una delle più importanti protagoniste del podcast Le donne dell'Odissea, in cui Alessandro Casale ci guida in un'interpretazione alternativa del personaggio. Diversa dall'immagine della moglie fedele, della regina intrepida attesa intenta a tessere la sua tela, della dea del focolare che ci hanno sempre raccontato. Per Alessandro basta pensare all'incontro con Ulisse. Penelope non sa che il mendicante arrivato a Itaca è in realtà suo marito, e proprio per questo il fatto che decida di incontrarlo e di confidarsi con lui è tutt'altro che ingenuo. A quel mendicante, dalle condizioni sgraziate, racconta infatti che, ormai rassegnata, si sarebbe concessa in sposa a colui che fosse riuscito a tendere l'arco di Ulisse e a scoccare una freccia facendola passare attraverso i 12 anelli. Una scelta che dice molto più di quanto possa sembrare sulla vera Penelope. Ripartiamo da qui.
1: Devo fare una confessione: finché non ho visto la figura disegnata non ho mai capito cosa diavolo significhi far passare una freccia nell'anello di 12 scuri. In realtà l'anello delle scuri è quel buco dentro il quale si infila il manico, quindi si tratta di mettere 12 scuri senza il manico una dietro l'altra in fila e scagliare una freccia che passi attraverso quel minuscolo passaggio. Difficile anche per Robin Hood. Ma la vera difficoltà è un'altra, e anche questo ci dimostra come l'idea dell'arco sia molto sottile. Chi saprà tendere l'arco dell'eroe? Cominciamo dicendo che l'arco non è proprio un'arma da eroi. Nell'Iliade gli eroi si schiacciavano a pietrate, si sbudellavano a colpi di spada o di lancia, pochissimi usavano l'arco, per il motivo che era considerato un'arma da codardi. Paride usava l'arco, per esempio, o per i greci Teucro, che era il fratellastro di Aiace, piccolo e secco, che tirava le frecce e poi si nascondeva sotto lo scudo del gigantesco fratello. Per dire, Ulisse, quando parte per la guerra, l'arco non se lo porta nemmeno. È un'arma da schiappe. Però quella è pur sempre l'arma di un eroe. Piegare quell'arco, fissare una corda a un estremo, poi all'altro, incoccare la freccia e poi tenderlo, richiede forza. Proprio quella che manca ai pretendenti di Penelope. La sfida dell'arco ci dimostra proprio questo. L'età degli eroi è finita. Siamo nell'età degli uomini e nessuno di loro è in grado di usare nemmeno la più scadente fra le armi degli eroi. Ma non anticipiamo i tempi. Dopo il colloquio con Penelope, Ulisse prepara quel piano che lei gli ha suggerito senza che lui se ne accorgesse, passo dopo passo. Ordina al figlio Telemaco di nascondere le armi pesanti nella sala e di chiudere le porte a un suo comando. Poi si prepara con cura per la strage. Il giorno dell'annuncio la sala è gremita fino a scoppiare. Ci dice Omero che i pretendenti al trono sono 108, senza contare i servi e gli scagnozzi vari. Poi ci sono i servi della casa, le ancelle, che però vengono fatte uscire. Il momento è solenne. Penelope, pallida in volto, prende dal muro l'arco dell'eroe e lo consegna al primo dei pretendenti. Questo si chiama Antinoo. È il più autorevole del gruppo e quello che si è divertito a umiliare Ulisse quando si è presentato a corte nei panni di un vecchio. Antinoo afferra quell'arco pesante con mani incerte, fissa la corda a un capo e poi con tutta la forza di cui è capace tenta di piegarlo. Ma l'arco non si piega. La sala, che assisteva col fiato sospeso, inizia a mormorare. Qualcuno si fa scappare una risata. Penelope osserva Antinoo che, rosso in volto, si appende con tutto il corpo per piegare quell'arma formidabile, ma quella non si muove nemmeno un po'. Ora la sala sghignazza apertamente e un altro dei pretendenti gli strappa l'arco di mano. La regina assiste impassibile. Antinoo viola per l'umiliazione e si sposta in un angolo, mentre il secondo dei pretendenti tenta di fissare la corda all'arco, ma nemmeno lui riesce. E così il terzo, il quarto. Uno dopo l'altro, i pretendenti si affannano in quell'impresa impossibile. La sala ora non ride più. Mormora compatta. Si sentono insulti e grida contro la regina, che li ha ingannati di nuovo, costringendoli a una prova impossibile. Intanto i principi continuano ad affannarsi attorno a quell'arco che non si piega. Quando tutti hanno tentato e fallito, da un angolo della sala Il vecchio mendicante, che ha assistito in silenzio a quello spettacolo penoso, si alza e con tono umile chiede se anche lui può provare. Molti ridono, alcuni lo insultano. Antino, che ancora non si è ripreso dalla figura patetica, lo minaccia di morte. Penelope alza la voce, che gli si consenta di tentare. Anzi, promette una ricompensa maggiore al vecchio se riuscirà dove quei principi hanno fallito. La folla rumoreggia, ma ora è Telemaco che impone il silenzio, che si consegni l'arco al vecchio, poi si mette davanti alla madre e le ordina di uscire. Penelope alza gli occhi sul figlio e si mostra stupita da quell'ardire. Il figlio sembra ergersi in tutta la sua altezza su di lei, con un piglio che non gli aveva mai visto. Poi lancia un'ultima occhiata alla sala e a quel vecchio che ha preso in mano l'arco. Senza aggiungere una parola, esce e va nelle sue stanze. Appena uscita, tutte le porte sono sigillate. Il vecchio prende con calma la corda, la fissa con le sue mani nodose a entrambi i capi dell'arco, piegandolo senza il minimo sforzo. La sala piomba in un silenzio sbalordito. Poi incocca la freccia e, senza quasi prendere la mira, la scaglia contro il bersaglio. La freccia passa attraverso gli anelli delle 12 scuri e si pianta nel muro. Senza aspettare, prende dalla faretra un'altra freccia, la incocca e la scaglia. E questa c'entra la gola di Antino, che muore soffocato dal suo stesso sangue. In quel breve istante, la stanza sembra esplodere. Sedie che cadono, uomini che urlano, prima per la sorpresa, poi per la rabbia, poi per il dolore. Ma noi ce ne andiamo di sopra, nelle stanze di Penelope. Omero ci dice che Atena la fa piombare in un silenzio profondo, ma per una volta mi permetto di dubitare. Se io fossi il regista di questa scena, la metterei seduta davanti allo specchio, mentre le urla e i suoni della mattanza risuonano dal basso. E farei una lunghissima, lentissima zoomata sul suo viso impassibile. E la vedrei sistemarsi i capelli, mettersi il nero attorno agli occhi e indossare i gioielli migliori per accogliere, questa volta con tutti gli onori, il marito che ha atteso 20 anni e ora sta ripulendo la casa. Impassibile e spartana fino al midollo. Di sotto la strage arriva a compimento. Ulisse e Telemaco, aiutati da Atena, che ancora una volta si getta nella mischia, ammazzano uno dopo l'altro tutti i pretendenti. Poi Telemaco fa impiccare le serve traditrici. L'Odissea inizia con un massacro, quello di Troia, e finisce con un altro massacro. Una volta compiuto, Ulisse ordina che vengano ripulite le stanze dal sangue e purificate. Solo a quel punto Atena gli restituisce il suo aspetto. Di nuovo giovane e bello, così come quando è partito, si presenta finalmente a Penelope, questa volta con le sue vere sembianze. Come nel loro primo incontro, Penelope si mostra ingenua, felice, con gli occhioni grondanti di lacrime, accoglie il suo sposo con parole ispirate: uomo straordinario, è bellissimo, sei esattamente come ti ricordavo il giorno in cui le tue lunghe navi salparono da Itaca. Che meraviglia! Lui si lascia scappare un sorriso, ma ecco che, senza cambiare espressione, Penelope chiama la serva Euriclea e le ordina di portare giù il letto che lui stesso ha costruito perché possa riposare dopo tanta sofferenza. E se non sappiamo la storia di quel letto, non capiamo cosa stia macchinando quella donna fuori dal comune. Perché il letto di Ulisse non può essere spostato. Lui stesso aveva costruito quella casa e l'aveva fatta attorno a un grande albero d'ulivo. Poi, una volta finita la casa, aveva fatto a pezzi quell'albero e sul suo tronco ancora vivo aveva fabbricato il suo letto. Un letto che affondava le radici nella terra al centro della casa. Il letto di un uomo che non sarebbe mai voluto partire e che di sicuro non poteva essere spostato. Quella battuta di Penelope, dopo 20 anni di attesa, è esattamente la battuta della donna da cui ha sempre voluto tornare. Quella che lo sfida al suo stesso gioco, la cui mente viaggia a una velocità superiore alla sua. È lì che la riconosce ed è lì che lei finalmente accetta di riconoscere lui. Quello è il momento in cui entrambi tolgono le maschere e si ritrovano, uno davanti all'altra, alla fine del viaggio.

Loro sono Calibro 35 che cantano l'appuntamento, la cover della canzone di Ornella Vanoni. Andate ad ascoltarvi per intero il podcast di Alessandro Casale, Le Donne dell'Odissea. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Pernocchi. Grazie a voi, Matteo Caccia Racconta. Tutto piccolo, tutto attaccato. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Noi prendiamo le vostre storie e ci facciamo un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani, puntuali, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: La sintesi della giornata, le interviste per capire e spiegare i fatti che diventano idee, politica, economia, scenari internazionali, cronaca e sport. Effetto giorno è un passaggio obbligato per districarsi nella giungla dell'attualità. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13, naturalmente qui su Radio 24.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Copilota tenta di dirottare il volo Dubai Tel Aviv, per i colleghi un estremista religioso. Rivolta nel carcere di Pisa, detenuti scoprono cimici nelle celle, le proteste in diretta su TikTok. Nuovo balzo per l'inflazione in Italia, la Premier chiede più flessibilità a Bruxelles. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, è in terapia intensiva. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera, dalla redazione. Il pilota omanita che avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani accoltellando il comandante è stato descritto da un collega come un estremista religioso. L'uomo, che ieri mattina durante un volo fra Dubai e Tel Aviv della compagnia Fly Dubai ha dunque accoltellato il comandante indiano e ha tentato di far schiantare l'aereo. Il comandante comunque è riuscito ad aprire la porta e con l'aiuto di alcuni passeggeri l'aereo è atterrato in Arabia Saudita.
2: Stanno tutti bene i 166 israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai, il cui pilota, indicato come di nazionalità omanita, ha aggredito con un coltello il comandante, un indiano, con l'intento, secondo fonti di sicurezza, di far precipitare l'aereo. All'atterraggio a Ben Gurion, dove c'era Netanyahu ad accoglierli, i passeggeri sono stati visti da sanitari e solo uno è andato in ospedale per ferite al petto. I servizi di sicurezza israeliani stanno indagando sul copilota per capire se sia stato incaricato da qualcuno. Le ultime indiscrezioni lo dipingono come un lupo solitario. I passeggeri hanno fatto ritorno a Tel Aviv su un altro volo della compagnia emiratina dopo che i sauditi hanno impedito ad aerei israeliani di atterrare nel regno per recuperare i passeggeri, molti dei quali non volevano di nuovo salire a bordo di Fly Dubai e sono stati convinti dopo che Mossad e Shin Bet hanno controllato la lista dell'equipaggio. Israele è in stato d'allerta ed è stata aumentata la sicurezza su tutti i voli verso il paese ebraico. Nello del Gatto, Radio 24, il Sole 24 ore, Gerusalemme.
0: L'Italia ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna introdotti dopo la crisi migratoria di luglio nell'exclave spagnola di Ceuta in Marocco, zona che comunque ricade fuori dall'area Schengen. Anche la Spagna ha deciso di mantenere i controlli per reciprocità. Sale ancora l'inflazione a settembre. Crediamo sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese. Le parole della Premier Giorgia Meloni.
3: A settembre vola l'inflazione spinta dal caro energia. L'indice dei prezzi al consumo, stima l'Istat, è aumentato del 4,2% su base annua contro il 3,3% di agosto e su base mensile l'incremento dei prezzi è dello 0,7%. Rispetto a un anno fa sull'inflazione, sottolinea l'Istat, pesa soprattutto l'andamento dei prezzi degli energetici, ma a tirare la volata ci sono anche gli alimentari non lavorati, trasporti, servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Il carrello della spesa segna un aumento dell'1,7% su base annua e dello 0,9% rispetto ad agosto. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto crescono inoltre del 5,3%. I consumatori non risparmiano critiche al governo, così come l'opposizione. Per una famiglia, stima l'Unione Nazionale Consumatori, il costo della vita sale in media di 1.100 euro su base annua e la batosta è oltre 10 volte il risparmio dovuto al bollo auto, pari a 93 euro a beneficiario. Secondo il PD, gli sconti a tempo non bastano. L'emergenza caro vita di dice Antonio Misiani, è sempre più grave. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 ore, Roma.
0: E fra i rincari spiccano quelli dei prodotti e servizi energetici. Nicola Dell'Acqua, presidente dell'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al microfono di Sebastiano Barisoni sull'aumento del 37% della tariffa sull'elettricità per le bollette dei vulnerabili.
4: Il 37% è quello di questo trimestre, noi dobbiamo guardarlo su tutto l'anno e su tutto l'anno l'aumento comunque è del 9%. È un, diciamo, un mercato variabile di 3 mesi in 3 mesi, quello della maggior tutela, e ARERA non fa altro che prendere atto dei prezzi all'ingrosso che ci sono stati in questi 3 mesi. Però è tuttora un mercato che quindi, come ho detto, è aumentato del 9%. È un tasso variabile di 3 mesi che si distingue dai tassi fissi, che si distingue dagli altri tassi variabili del mercato, però è ancora un mercato di tutela. Cosa vuol dire? Vuol dire che il momento in cui sappiamo che diminuirà, perché possiamo solo dire che dovrebbe poter diminuire, il prossimo trimestre calerà.
0: Ora la cronaca, a partire dalla protesta in atto nel carcere di Pisa, dove un intero reparto sarebbe sotto il controllo di decine di detenuti. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre un'ambulanza è entrata nell'istituto. Secondo quanto appreso, la rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso ospedale. Secondo alcune fonti, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni quando la sentenza passerà in giudicato. Lo precisa il ministro Foti, che in un primo momento aveva fatto riferimento come prerogativa al risarcimento al deposito della sentenza. E ieri ancora incidenti sul lavoro, questa volta alla Fincantieri di Ancona nel Milanese.
5: Nel porto di Ancona, all'interno del cantiere navale Fincantieri, una violenta fiammata ha investito due operai di una ditta appaltatrice esterna. Sofian Boutra, 55enne tunisino, è morto in ospedale per le ustioni riportate. Gravissimo un collega, un ragazzo bengalese di 29 anni. Immediata la protesta dei sindacati che hanno proclamato uno sciopero. Poche ore dopo, nel Milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è precipitato nel vuoto per 8 metri mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. Il tutto proprio nel giorno in cui a Ivrea, dopo 3 anni di indagini, si è aperto il processo per la strage ferroviaria di Brandizzo, in cui 5 operai persero la vita sui binari travolti da un treno. Gli imputati sono 21 e la prima udienza è stata rinviata al 28 ottobre prossimo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Continua la protesta nei licei in Francia. Anche ieri sono stati segnalati scontri con la polizia. Nel paese sono stati bloccati 356 istituti e si registrano 625 arresti e 83 agenti di polizia feriti. Negli Stati Uniti un giudice distrettuale ha approvato l'accordo transattivo tra Paramount e un gruppo di stati americani, sbloccando così la maxi acquisizione di Warner Bros. Per 110 miliardi. Un gruppo di stati americani, guidato dal procuratore generale della California, aveva fatto causa a Paramount a luglio, sostenendo che l'acquisizione avrebbe concentrato nelle mani di un'unica società un potere eccessivo nel settore della televisione via cavo e dei grandi film di Hollywood. Ora lo sport con la nazionale di Roberto Mancini, che va a Parigi in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Francia. Intanto tensioni di politica sportiva surriscaldano l'atmosfera intorno agli azzurri.
6: A Parigi, contro la Francia di Zidane, con alle spalle il brutto KO col Belgio ma anche la corroborante vittoria in Turchia, e sullo sfondo il possibile commissariamento della Federcalcio per la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò, che potrebbe così decadere, e il clamoroso addio di Nadia Bianchedi da capo delegazione azzurra dopo l'attacco subito dal ministro dello sport Abodi. Clima elettrico, non c'è che dire, quello intorno alla nazionale, ma ovvio i riflettori saranno già oggi sullo stadio di Saint-Denis, con le parole dei protagonisti alla vigilia. Domani poi l'incrocio coi transalpini suona già come un altro crash test per un'Italia che ha appena ritrovato qualche certezza. Giorgio Scalvini, cuore della difesa azzurra e atalantina.
7: Siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo all'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, andremo là sicuramente per giocare e a dare il massimo.
6: Oggi intanto puntiamo sull'Under 21 di Baldini, che tanti giovani ha messo a disposizione della nazionale maggiore. Gli azzurrini sono di scena in Armenia prima di giocarsi lunedì a Pescara contro la Polonia il primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo di categoria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Clamorosa frattura tra Cristiano Ronaldo e il CT della nazionale lusitana Jorge Jesus, rimasto in panchina nella trasferta in Norvegia e destinato a non essere titolare neppure stasera in Danimarca. CR7 ha clamorosamente lasciato il ritiro della nazionale portoghese, facendo ritorno a casa a Madrid con un jet privato. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini, grazie a Carmelo Lauricelli regia. GR24 torna alle 6:59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Una telefonata di notte.
9: Una fiammata improvvisa.
10: Dio mio, adesso?
9: La fuliggine.
11: Tutto nero, gran fumo.
10: Probabilmente una scintilla.
12: La produzione è ferma.
13: L'assicuratore mi dice chiamala Belfort.
11: Grazie anche a loro.
12: Non si vede più nulla del disastro.
14: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
15: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
16: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
17: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
18: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
19: In collaborazione con
20: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è il 1° ottobre e si apre quindi un mese che secondo me potremmo prendere come un'occasione, indipendentemente dalla nostra storia personale, che ci riguarda vicino o no, per fermarci un attimo e capire se e come la prevenzione fa parte della nostra vita. Che rapporto abbiamo con la prevenzione? La conosciamo, la evitiamo, ce ne ricordiamo solo intermittenza, non ne vogliamo sapere nulla? Come siamo? Parola prevenzione, che cosa ci dice? Intanto che ci pensiamo, io saluto il professor Oreste Gentilini. Buongiorno professore.
2: Buongiorno e buon risveglio.
1: Grazie, è direttore della Breast Unit dell'IRCCS, ospedale San Raffaele di Milano. Professore, se io a lei dico prevenzione, che cosa mi dice al 1° ottobre?
2: Che la prevenzione è sempre un eccellente investimento da fare per la propria salute e che ripaga sempre, quindi il messaggio sicuramente è quello di fare prevenzione e di farla sia in termini, diciamo, di stile di vita, che quindi sono tutta una serie di comportamenti che sono in grado di ridurre o impedire la comparsa di un evento, o in termini di prevenzione secondaria, che quindi è la diagnosi precoce, quindi aderire ai suggerimenti che diamo sempre di fare degli esami di controllo per eventualmente diagnosticare precocemente la comparsa di un problema.
1: E di questo parleremo oggi, perché si apre un mese che ci invita a parlare della salute delle donne, di attenzione, di controlli, ma anche dei risultati che grazie alla ricerca oggi si sono potuti raggiungere, e anche di una cosa che spesso come donne tendiamo a dimenticare o a mettere da parte. Noi ci occupiamo sempre della cura degli altri, dei figli, del compagno, dei nostri genitori, pensiamo alle loro visite, ai loro appuntamenti, ricordiamo le scadenze, e noi tendiamo a rimanere un po' in fondo alla lista. E allora oggi proverei, con l'aiuto vostro e del professor Gentilini, a pensare a raccontare la prevenzione non come una lista di cose da fare, ma come un'attenzione verso noi stessi e attenzione verso le persone che ci vogliono bene. Allora, professore, lei ha detto prevenzione e ha parlato di controlli, ha parlato quindi di un'attenzione alla nostra salute. Una donna che magari ha un'agenda pienissima, lavoro, famiglia, impegni, persone di cui occuparci, poi c'è quel controllo che continua a rimandare, non perché non le interessi la propria salute, forse semplicemente perché pensa: dai, adesso comunque sto bene, non ho casa in famiglia, posso farlo più avanti. Ecco, che cosa direbbe a questa donna? E siamo insomma a tante donne, quindi.
2: Beh, dobbiamo ricordare quelli che sono i risultati che sono stati ottenuti attraverso la prevenzione, attraverso la diagnosi precoce. Allora, per quanto riguarda la prevenzione primaria, quindi i comportamenti, sappiamo che possiamo ridurre di circa un terzo la probabilità che possano comparire delle patologie gravi, in particolar modo da un punto di vista oncologico e in particolar modo per quanto riguarda il tumore della mammella. E da un punto di vista invece della prevenzione secondaria, quindi della diagnosi precoce, i risultati sono straordinari, perché tutti noi, sia dell'ambiente sanitario ma anche le persone, sono propense a dare maggiore importanza, ad esempio, quando c'è un risultato farmacologico, compare una nuova medicina, una nuova terapia che è in grado di avere un impatto, e questo è una grande fortuna sicuramente. Ma diamo meno importanza all'impatto della diagnosi precoce, che ha prodotto dei risultati straordinari in termini di riduzione della mortalità e di aumento della possibilità di guarigione. Per cui se abbiamo dei risultati che sono eccellenti, e in Italia devo dire che siamo bravissimi in termini di guaribilità, lo dobbiamo in larga parte o in buona parte alla diagnosi precoce, che ripeto è stata in grado di migliorare la probabilità di guarigione tantissimo nel corso degli ultimi 10-20 anni.
1: Professore, le cose sono cambiate, ma lei lo sa bene, le donne hanno paura. Quando arriva il giorno in cui fare l'eco e la mammo...
2: È vero, le donne sono preoccupate, le donne hanno paura. il numero di donne, la percentuale di donne che aderisce alle campagne di screening regionali non è ancora ottimale, c'è una grande variabilità regionale, però nella media siamo poco al di sopra del 50%, ma nonostante questi risultati sappiamo che fare una mammografia periodicamente è in grado di ridurre almeno del 20%, più probabilmente del 40% la mortalità per questo tipo di malattia. Adesso in Italia, per fortuna, siamo quasi al 90% di donne che guariscono dopo questo tipo di problema, e certamente al netto delle caratteristiche biologiche e di tutti gli avanzamenti terapeutici, però sappiamo una cosa molto semplice: più piccola è la formazione che viene diagnosticata e maggiori sono le possibilità di guarigione. Quindi queste considerazioni devono accompagnarci e devono spingere le persone, le donne, ad avere, certo, a non avere paura e a sottoporsi a queste indagini con fiducia, e sapendo che è una cosa che può veramente salvarci la vita.
1: Quindi la diagnosi precoce può avere un effetto non soltanto sulla malattia ma anche sulla vita della persona, no? E questo è importante, perché professore, oltre a al controllo c'è un dopo. C'è una domanda che molte donne poi si trovano a fare. Si trova un tumore anche di piccole dimensioni, ma poi inizia un iter, e la domanda è: che tipo di vita avrò durante le terapie, dopo, se fosse necessario l'intervento, che cosa succederà di me?
2: Sono considerazioni giustissime, anche tenendo conto che in Italia adesso ci sono quasi 900.000 o circa 900.000 persone che sono entrate in contatto con questo tipo di patologia, e questo vuol dire che veramente esiste una vita dopo aver ricevuto questa diagnosi. E anche da questo punto di vista, sicuramente prima facciamo la diagnosi e minore sarà anche l'impatto delle terapie. Perché da un punto di vista, diciamo, anche chirurgico, sappiamo di poter fare degli interventi che sono molto più limitati, sia in termini di asportazione a livello della mammella, in termini di asportazione dei linfonodi, ma poi ci sono tutti gli altri trattamenti, che siano radioterapie, che siano trattamenti medici. In linea generale è minore la possibilità di ricaduta e minori sono anche i trattamenti che debbono essere fatti a 360 gradi per poter risolvere il problema, e questo certamente ha un impatto anche sulla qualità della vita futura delle donne che purtroppo ricevono questo tipo di diagnosi. Quindi anche da questo punto di vista è certamente un'eccellente idea sottoporsi alle indagini di screening, perché non solo abbiamo la possibilità, abbiamo più possibilità o tantissime possibilità di guarire, ma anche spendendo di meno in termini di impatto terapeutico.
1: Abbiamo parlato di prevenzione primaria, stile di vita, prevenzione secondaria, e sono gli screening, gli esami, ma possiamo parlare anche di una prevenzione terziaria che riguarda proprio chi ha già sviluppato una malattia. Che cosa significa in questo caso continuare a fare prevenzione? E come è cambiata questa parola?
2: Significa, innanzitutto mettere in atto una serie di comportamenti e di procedure che sono in grado di ridurre la probabilità di riapparizione della patologia. Certamente abbiamo una prevenzione farmacologica, per cui sappiamo che la gran parte delle donne che viene diagnosticata con un tumore della mammella riceve dei trattamenti medici che hanno l'obiettivo di ridurre questa probabilità, e poi ci sono una serie di altri comportamenti che sono sempre quelli alla fine, quelli che riguardano lo stile di vita, avere un'alimentazione sana, avere una vita che non sia sedentaria, quindi praticare con regolarità esercizio fisico, tenere il peso sotto controllo, non fumare, bere moderatamente alcolici. Ecco, sappiamo che se ci comportiamo in questa maniera riduciamo in maniera sostanziale la probabilità di avere una ricaduta, ma non solo, perché sappiamo che attraverso l'adozione di questo tipo di stile di vita viviamo meglio.

0: Si rischia di rinunciare a questo tipo di trattamento e anche quindi di non beneficiare di quelli che sono gli effetti vantaggiosi di questo tipo di terapia.
1: Professore, grazie. Grazie per essere stato con noi. Naturalmente torneremo a parlarne. Ottobre è breve, ma è lungo, perché io dico è un mese che deve durare 365 giorni. Il mese rosa può essere anche questo, no? Non solamente un promemoria che però che riguarda le donne, ma poi può, e secondo me deve un po' coinvolgere tutti, una compagna, una moglie, una mamma, una sorella, un'amica, e accanto a lei ancora un compagno, un figlio, una persona cara. Perché secondo me, secondo noi, ne parlavamo con Laura Vanossi, ma tra le righe ce l'ha raccontato anche il professor Gentilini, ricordare a qualcuno di prendersi cura di sé qualche volta è semplicemente un altro modo per dirgli ci tengo a te. Buona giornata al professor Gentilini e grazie per essere stato con noi.
0: Buona giornata e grazie a voi.
1: Allora, ricordiamoci, ci tengo a te, e parliamone con le amiche, parliamone in famiglia, parliamone al lavoro, è un invito a prenderci cura della nostra salute. C'è Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Andiamo, ma torniamo, state bene.

0: deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
3: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città

0: sui social e su artverona.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: Oh, ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 1 ottobre. La pressione inizia a diminuire leggermente, così la nuvolosità sarà in aumento su tutti i settori nord-occidentali, in Toscana e in Sardegna. Sono previste alcune precipitazioni su Alpi, Prealpi piemontesi e anche in Sardegna. Sul resto d'Italia avremo un tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto, rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
9: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12:10 su Radio 24.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura Xpeed?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono Speed o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
13: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
14: PIMCO vi presenta...
15: Un attentato sventato dai passeggeri su un volo tra Dubai e Tel Aviv riaccende i timori per il terrorismo. A bordo c'erano 174 persone, il copilota ha tentato di prendere il controllo in una giornata anche simbolicamente importante, perché è quella che ha visto lo storico ritiro degli americani dall'Iraq, dove Trump ha dichiarato la conclusa la guerra all'ISIS, ma laddove i curdi temono le aggressioni iraniane e delle milizie sostenute da Teheran. In Italia si guarda l'inflazione, che cresce del 4,2% rispetto all'anno precedente. Meloni chiede flessibilità all'Europa. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
16: Via, via, scatenatevi, ne abbiamo le scatole piene!
17: Trump, Xi Jinping, l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza... Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
18: 24 Mattino di Simone Spezia.
19: Spezia, sei in onda. Spezia, sei in onda.
15: Oh,
19: sei in onda.
15: Oh, dai, su. Segnali di tensione forte nel centrodestra tra Fratelli d'Italia e la Lega. A Silvi Marina un assessore ha tentato di strangolare la vice sindaca. Pare che ci sia stato un alterco in giunta, siamo in Abruzzo. E tutto si è concluso con lui che si avvicina e tenta di stringerle le mani al collo. Alla faccia della passione politica. Che noia. Allora, abbiamo l'inflazione al 4,2%, al più 4,2% in settembre. La crescita più alta dal settembre del 2023. Una netta accelerazione rispetto al più 3,3 di agosto. Ma perché dico che noia? Perché le cantilene, scusate, sono sempre le stesse. Allora, la Presidente del Consiglio annuncia che chiederà più flessibilità all'Europa. Cosa vuol dire più flessibilità? Ve lo dico io, più deficit e più debito. Il centro-sinistra, quindi tutto rientra nelle tradizioni, no? Quindi, allora, il centrodestra, la destra dice che di sottofondo che il vincolo europeo non va bene. Il centrosinistra da tradizione chiede più tasse, in particolare i famosi extra profitti, che, lo ricordiamo ancora una volta, non esistono. Esistono i profitti, non esistono gli extra profitti, non c'è una dicitura di extra profitti. Ci fosse un cane, uno che dica che vanno tagliate le spese, che metta mano ai famosi enti inutili, che ragioni un po' più intensamente sui famosi bonus fiscali, che sono centinaia e che non riusciamo a razionalizzare. Nessuno che ragioni sull'efficienza della spesa. Abbiamo beneficiato in questi anni di una crescita peraltro piuttosto magra, dovuta prevalentemente all'utilizzo dei soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è altra spesa fondamentalmente, e non c'è uno straccio di razionalizzazione, di idea di razionalizzazione. E scusate se iniziamo male, però questa è una questione, mi pare, classica e standard. Sono le 6:35 minuti. Sì, 35 minuti, anzi precisi adesso, eccoli, 6 e 35 minuti. Di giovedì 1 ottobre, Carmelo Lauricelli regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero. No, sì, Luca Ferrero, siamo ancora l'anno scorso, Spezia, dai, è Marta Borghese. La bravissima.
2: Avevi cominciato bene, ma stai adesso proprio rompendo.
15: Sì, hai ragione, la bravissima Marta Borghese. E voi, anche voi fate parte della squadra, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci. E poi, sì, naturalmente ci sono tutto il tema di come risolvere il problema, di come risolvere questa questione dei salari che sono troppo bassi, dell'inflazione che cresce. Certo, naturalmente ci sono tutti gli elementi e tutte le idee che possono essere in campo, però diciamo, senza mettere mano alla razionalizzazione della spesa pubblica, guardate, non deve essere necessariamente un taglio, ma una razionalizzazione della spesa pubblica, un lavoro più intenso dal lato anche dell'evasione fiscale, naturalmente, che è chiaro che è un problema, ce l'abbiamo presente tutti, e i dati che abbiamo illustrato la settimana scorsa ne sono una perfetta dimostrazione, però un lavoro sulla razionalizzazione della spesa pubblica, sull'organizzazione, su come funziona il sistema pubblico, su come funzionano le regioni, i comuni, su come sono organizzati, su come gestiscono le pratiche. Tutto questo alla fine passa in secondo piano. Perché? Perché ci stiamo avvicinando alle elezioni. È molto molto semplice, quindi la visione non sarà più nei prossimi mesi una visione di lungo, di medio periodo, ma sarà inevitabilmente una visione di medio periodo, di breve periodo, purtroppo per tutti noi. I dati di ieri, dunque, inflazione al 4,2% registrata a settembre, un più 4,2%, dato più alto da 3 anni, che sale anche negli altri paesi europei, evidentemente, anche se un po' meno, in Germania del 3,3, negli Stati Uniti del 3,4, in realtà sotto le attese. Il tutto dovuto in larga parte evidentemente alla componente energetica, la quale a sua volta trascina altre componenti, penso agli alimentari, ma la componente principale è ovviamente la componente energetica. Nel computo dei calcoli dei parametri europei da rispettare del deficit consentito bisogna tener conto della situazione particolarmente pressante dell'inflazione, dice Meloni. La sostanza è: facciamo più deficit. Sentiamola in collegamento con cosa? Con il Gazzettino. Via.
3: Sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra 2 settimane. Cioè, noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
15: Una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese, appunto, come si diceva, più deficit. Con un centro-sinistra in questo momento mi pare abbastanza silenzioso su tutto questo, o meglio, molto attivo ma molto poco presente in termini di proposte. Schlein dice che l'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani, però poi nel tradurre in pratica tutto questo si fatica a vedere che cosa e come questi soldi possano essere utilizzati. Una politica impegnata sulla legge elettorale, è arrivato il via libera per l'aula della Commissione Affari Costituzionali, oggi è il giorno del voto delle pregiudiziali di costituzionalità. Vi risparmio un po' tutto, francamente. La settimana prossima sarà la settimana decisiva nella quale si andrà al voto sulla legge elettorale. Se la maggioranza dovesse saltare, presumibilmente si andrà al voto. Basta sapere questo. Il sindacato si prepara a protestare contro il governo. Landini ieri era ai 120 anni della CGIL che si sono svolti alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Landini dice: manifesteremo il 17 di ottobre.
20: Io credo che la rivolta è proprio la partecipazione, tornare a votare, tornare a partecipare. Tra l'altro noi insieme a più di 100 associazioni e reti di associazioni che in questi anni con noi hanno lavorato abbiamo lanciato, e colgo l'occasione, una grande manifestazione a Roma il 17 di ottobre. Quindi noi invitiamo tutte le persone a essere in piazza, perché difendere la Costituzione oggi vuol dire bloccare il prezzo della benzina, vuol dire aumentare i salari, vuol dire investire nella sanità.
15: Sì, ripeto, ancora una volta vale per Landini come vale per tutti, è tutto senza le famose coperture, è tutto generico. Se invece l'idea è fare deficit a nastro, prendiamo atto che l'idea è questa: o tassare gli extra profitti, come dice il centrosinistra, o tassare le banche, le cattive banche che hanno guadagnato tanto, come dice la Lega. Decidete voi, poi alla fine sulla spesa pubblica si interviene sempre, o meglio ci si pensa molto poco. La grande notizia di giornata però naturalmente è quello che è successo sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che ha segnalato un'emergenza intorno alle 8:30 di mattina, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Momento di urla e panico che forse possiamo sentire. Carmelo, vai. Succede in sostanza che c'è stato un tentato dirottamento i cui contorni sono relativamente poco chiari. Il copilota di origine omanita avrebbe tentato di aggredire il pilota, avrebbe tentato di dirottare l'aereo. Alcuni parlano di qualcosa di simile, che contava di fare qualcosa di simile all'11 settembre. Nulla di tutto questo è avvenuto perché sono intervenuti gli stessi passeggeri che sono riusciti a risolvere la situazione. Addirittura i racconti sono impressionanti. Uno di loro ha detto: sono riuscito a riportare in assetto l'aereo perché l'ho visto fare nelle serie TV. Molto semplicemente ha tirato la cloche in pratica. Un altro ha legato l'attentatore con il filo degli auricolari. Questi sono i racconti che stanno emergendo da quell'aereo, ma certo riaccende l'attenzione sul tema del terrorismo in una fase, come già dicevo in apertura, che è delicata, o meglio in una giornata delicata, perché oggi è la giornata del ritiro definitivo degli americani dall'Iraq. Tutto, lo dobbiamo ricordare, iniziò nel 2003, addirittura siamo 23 anni, quando gli Stati Uniti e i loro alleati invasero l'Iraq e rovesciarono Saddam Hussein. Nel 2007 i soldati americani in Iraq erano più di 170.000, il primo addio arrivò nel 2011, ma poi arrivò l'ISIS. E dunque gli Stati Uniti rafforzarono nuovamente le truppe per combattere il terrorismo. Nel 2024 Baghdad e Washington hanno concordato il passaggio dalla missione della coalizione a un diverso rapporto di cooperazione e sicurezza, e progressivamente appunto gli americani se ne sono andati. Qual è lo snodo qua? Come già si diceva in apertura, la preoccupazione soprattutto dei curdi, perché gli americani garantivano non solamente soldati sul terreno, ma anche un sistema di difesa aerea che poteva proteggere il paese da attacchi di droni e missili. E particolarmente sottoposti ad attacchi di droni e missili sono i curdi iracheni, i quali sono sottoposti agli attacchi da parte degli iraniani e dei proxy iraniani in Iraq, gli sciiti da loro sostenuti. Ieri c'è stato, visto che parliamo di spesa pubblica, c'è stato un dato interessante del quale poi torneremo a parlare alle 8.35, che riguarda le spese per la difesa. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Ha raggiunto nel 2025 il 2,2% del PIL dell'Unione Europea, il rapporto è redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa, ma dice anche, forse l'elemento più interessante, permangono gravi lacune in termini di capacità, cioè quello che è stato raggiunto finora, sebbene senza precedenti, non solo non è ancora sufficiente, ma manca di, ancora una volta, organizzazione e coordinamento. Ancora una volta, scusate, non è una questione di spesa pubblica, ma di efficienza della spesa, non solo di spesa pubblica, ma anche di efficienza della spesa pubblica, evidentemente. Vi ricordo sempre che siete in un paese incredibile, nel senso che ieri c'è stata una rivolta nel carcere di Pisa, perché i detenuti, e già questo è un aspetto un aspetto che può essere interessante, c'è stata la scoperta di alcune microspie nelle celle di questi detenuti, ma l'aspetto più, non so, come vogliamo definirlo, vabbè, insomma, c'è stata una diretta su TikTok dei detenuti, non so che cosa dire, prego Carmelo.
0: Andate al merdiosi!
15: Così. Quindi avevano il cellulare e facevano le dirette su TikTok, il traffico.
21: Strade in diretta.
22: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. A causa del traffico intenso in direzione del territorio francese, sulla 32 Torino-Bardonecchi è stato istituito lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Per lavori code sulla 7 Milano-Genova tra l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia e l'innesto con la 12 Genova-Livorno a causa di lavori. Sulla 1 Milano-Napoli si rallenta sempre per lavori tra Ferentino e Anagni verso il capoluogo lombardo e traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
21: 24 mattino.
23: Buongiorno, che facciano pagare le tasse a quei 24 milioni di italiani evasori che non pagano neanche un euro di IRPEF.
15: Allora, la fermo subito, anzi, poi sentiremo un altro WhatsApp, però caro ascoltatore, qua mi sembra evidentemente è sempre difficile far passare le cose. Allora, quel 24 milioni di persone è un dato fuorviante, nel senso che all'interno di quei 24 milioni di persone si trovano, è giusto chiarire i dati, si trovano neonati, si trovano persone che non hanno reddito, cioè dentro ci sono tutti quanti, ok? Anche i ragazzini che non lavorano. Il dato vero è che ci sono 9 milioni di contribuenti che non pagano IRPEF, ma all'interno di questi ci sono per esempio tutti quelli con la flat tax, quelli che vivono di una rendita di un appartamento, per esempio con la cedolare secca, quelli che sono i veri incapienti. Questo vuol dire che non c'è evasione? Certo che c'è evasione, tant'è vero che i dati del Sole 24 Ore del weekend indicavano che dall'incrocio tra i dati di POS e degli scontrini, un provvedimento al quale il centrodestra si è sempre opposto e che poi ha dovuto sostanzialmente mettere in atto, sono emersi 11,8 miliardi in più. Vuol dire che qualcosina c'è evidentemente, però occhio a quel dato dei 24 milioni. Poi certo, sì, van fatti pagare gli evasori, siamo d'accordo.
0: Invece di fare ulteriore deficit, non basterebbe rialzare scaglioni IRPEF? C'è l'inflazione, si aumentano i scaglioni IRPEF, di modo che in tasca ai cittadini rimanga più o meno sempre lo stesso. Perché se no lo Stato ci guadagna e basta.
15: Cioè tu dici cambiare gli scaglioni IRPEF, non è chiarissimo il ragionamento. Comunque, allora, c'è un dato che era solo sulle cronache locali ieri di Bologna, se non vado errato sul quotidiano Repubblica, sul Corriere della Sera, adesso non ricordo esattamente, oggi lo riprende Libero, ed è questo. Nel 2025, nella sola Emilia-Romagna, ci sono state 58 donne accolte nei centri antiviolenza e simili per matrimoni forzati. Questi dati sono stati raccolti da un'associazione che si chiama Trama di Terre. La presidente è Clarisse Carassi. Buongiorno e benvenuta ai nostri
1: buongiorno,
15: microfoni.
1: Buongiorno, Clarice.
15: Clarice, chiedo scusa. Va bene, eccoci. Naturalmente la vicenda richiama e riporta alla nostra attenzione la vicenda di Saman che abbiamo raccontato ampiamente. Allora, ci dice innanzitutto che cosa rappresenta questo? Perché io nel vedere queste 58 donne mi è venuto in mente che fossero e che possano essere la famosa punta di un iceberg.
1: Allora, intanto, ecco, noi abbiamo restituito raccolto questi dati attraverso questo osservatorio permanente regionale che abbiamo istituito e che ha coinvolto appunto sia i servizi del territorio, quindi parliamo del sistema sanitario, le strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, consultori familiari e servizi sociali, sia appunto i centri antiviolenza di tutta la regione. E questo, praticamente questa raccolta dati, questa statistica ci restituisce che 16 realtà di questa rete regionale hanno accolto 58 donne con un vissuto di matrimonio forzato. L'accoglienza riguarda in modo, diciamo, preponderante il circondario molese, cioè il territorio in cui opera Trama di Terre. Che cosa ci restituisce questo? Che la rilevazione avviene quando ci sono servizi formati, servizi specializzati sulla violenza di genere e in particolare su quella che è appunto la declinazione interculturale. Tant'è che le restituisco anche questo dato, che 8 realtà invece dichiarano di non avere intercettato alcun caso riconducibile a matrimonio forzato, però noi non leggiamo questo dato come indicativo, diciamo, di una reale assenza di casistica, ma piuttosto appunto come il segnale di una mancanza di strumenti di rilevazione, sia in termini di formazione che in termini di competenze.
15: Allora, che, senta, dal lato, che donne sono, di che età sono? Che idea abbiamo di queste persone?
1: Allora, le donne accolte sono prevalentemente giovani adulte con un background migratorio. Il maggior numero di queste donne ha tra i 18 e i 55 anni. È stato poi rilevato anche il caso di una minorenne. Poi sicuramente a partire dal nostro osservatorio le donne che sono sposate diciamo forzatamente nei paesi di origine poi condotte in Italia attraverso appunto il meccanismo del ricongiungimento familiare provengono principalmente da Pakistan, Bangladesh ma anche Maghreb quindi Tunisia e Marocco ma anche dall'Albania.
15: Senta, come emergono questi casi, Carassi? Cioè sono le donne che denunciano o più frequentemente i centri antiviolenza, le autorità lo vengono a sapere da vicini, conoscenti e via dicendo?
1: Allora, sicuramente molti invii al centro antiviolenza, al nostro centro antiviolenza, ma così come tutti i centri antiviolenza che appunto accolgono donne vittime di violenza di genere, molto spesso le segnalazioni arrivano dai servizi sociali, dalle forze dell'ordine. È chiaro che le donne possono anche accedere al nostro centro antiviolenza tramite lo sportello, però è così, la segnalazione molto spesso arriva dai servizi del territorio, per questo è molto importante che ci sia una diciamo formazione, perché questo consente diciamo la lettura di quelli che sono i segnali spia che quindi possono ricondurre ad una casistica e al paradigma appunto del matrimonio forzato.
15: Ci sono anche minorenni?
1: Anche minorenni, sì. Anche minorenni. È chiaro che noi non accogliamo nelle nostre case rifugio minorenni, ma nella rilevazione ci sono anche minorenni.
15: Cosa succede alle minorenni a proposito, Carassi? In situazioni allora, di questo genere, visto che in genere no, voglio dire, è chi esercita la patria potestà che poi le porta verso il matrimonio forzato.
1: Allora, dunque, ovviamente vengono collocate in un contesto extrafamiliare. Intanto bisogna dire che le ragazze, quelle che noi individuiamo come ragazze di seconda generazione, diciamo per quanto attiene le loro diciamo la loro situazione, la segnalazione o la richiesta di aiuto avviene proprio a scuola. Per questo una delle agenzie rispetto alle quali noi svolgiamo maggiormente formazione è proprio la scuola, proprio perché la scuola è quell'agenzia che ha più possibilità di intercettare la casistica in questo caso. Allora ci sono dei segni che in ogni caso rilevano che c'è una condizione di sopraffazione o in ogni caso una condizione che potrebbe poi portare al perfezionamento di un matrimonio forzato, quindi l'aumento delle assenze, un detrimento nel rendimento scolastico, l'improvvisa assenza da quelle che sono attività extrascolastiche o diciamo attività ricreative, insomma un innalzamento del controllo.
15: La ringrazio e grazie Clarice Carassi, presidente di Trama di Terre. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro per l'ottimo lavoro che state facendo. Il giornale radio è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.
4: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
5: Ma Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
24: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
8: evviva!
24: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
25: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
26: E da oggi anche il mobile.
25: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
27: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con La Lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La Lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
28: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
29: Le 6:59.
30: GR24, il sole 24 ore.
29: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai Israele evoca l'11 settembre. La compagnia sospende i voli da e per Israele. Sale l'inflazione a settembre, pesa il caro energia. Meloni chiede più flessibilità a Bruxelles. Rivolta nel carcere di Pisa in diretta social, decine di detenuti barricati, trovate microspie nelle celle. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, è in terapia intensiva. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano quanto accaduto ieri mattina a bordo di un Boeing della Fly Dubai. Il copilota ha tentato di dirottare il volo che da Dubai era diretto a Tel Aviv, con a bordo soprattutto passeggeri israeliani. Israele parla di attentato e Fly Dubai in serata ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Israele.
31: Sono stabili le condizioni del comandante del volo Fly Dubai di ieri per Tel Aviv, l'indiano Schmidt Machachar, ricoverato a Tabuk in Arabia Saudita dopo essere stato accoltellato in cabina. Lo comunica l'ambasciata indiana a Riyadh. A casa e in buona salute anche tutti i passeggeri ritornati a Tel Aviv. Intanto il copilota cittadino omanita resta in custodia e viene interrogato dalle autorità saudite. Secondo Netanyahu potrebbe presto essere trasferito negli Emirati e Israele è pronto a partecipare alle indagini. Il premier, intervistato da Fox e CNN, ha parlato di una tragedia da 11 settembre sventata. Ha reso omaggio al comandante e a Yaniv Hayoun, il passeggero che ha fatto irruzione in cabina. Netanyahu ha poi sentito Donald Trump, che ha parlato di un terrorista o un folle, e il presidente emiratino. Il movente resta ignoto, si indaga sull'ipotesi dell'attentato. Lo stesso Netanyahu ha evocato anche un gesto suicida. Per ora il copilota viene dipinto come lupo solitario, religioso, da 9 mesi a Fly Dubai, ma qualcuno a mezza bocca parla di Teheran dietro al gesto. Fly Dubai chiede di evitare speculazioni e sospende i voli per Israele. Il paese è in stato di allerta ed è aumentata la sicurezza per tutti i voli verso Tel Aviv. Nello del Gatto, Radio 24, il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
29: L'Iran afferma di aver ricevuto una risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta presentata da Teheran per mettere fine alla guerra in corso da 7 mesi. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha illustrato la risposta americana al presidente Masoud Pezeshkian. Governo italiano alle prese con la legge di bilancio. La premier Giorgia Meloni ha scritto a Bruxelles: crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese, ha dichiarato Meloni nel giorno in cui sono arrivati i dati Istat sull'inflazione di settembre, salita nella stima preliminare al 4,2% su base annua, dato più alto da 3 anni. Lucio Poma, capo economista di Nomisma, al microfono di Sebastiano Barisoni a Focus Economia.
2: Il carrello della spesa, l'inflazione di fondo è quella core e l'Italia solo 1,7. Ad esempio la Spagna, che ha 4,9, ha 3,1% di inflazione core. La Germania, che ha 3,3, come ricordavi, ha 2,4 di inflazione core, così come l'Europa. Qual è la nostra sfortuna? Sfortuna che adesso il prossimo mese probabilmente con la benzina e via andrà su. La fortuna è che l'Italia in pochissimi mesi potrebbe rimigliorare la sua inflazione, come ha fatto, no? Dal 12 all'1 in un anno. La Germania, che aveva il 3, può migliorare dal 5 e arrivare al 3, ma sotto il 3 deve iniziare a migliorare la core, non può più farla con la volatile.
29: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti, Donald Trump valuta un divieto alle esportazioni per calmierare i prezzi dei carburanti in vista delle elezioni di midterm. Uno scenario che preoccupa molto l'Europa, diventata sempre più dipendente con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, con la guerra in Ucraina prima, poi con quella contro l'Iran. E oggi intanto scattano le riduzioni dei prezzi dei carburanti ai distributori Kuwait in Italia.
3: I ribassi annunciati da Kuwait sui carburanti arrivano a partire da oggi e si vanno ad aggiungere ai prezzi fissi Eni e agli sconti IP che stanno arrivando con gradualità. I tre marchi coprono circa il 50% dei distributori, ma la situazione è molto a macchia di leopardo. Dopo mesi di rialzi omogenei e prezzi con minime differenze, ora è partita una fase di grande movimento. Eni offre prezzi bloccati per un mese a 1,99 la benzina e 2,19 il gasolio. All'opposto ci sono marchi fermi a 20 centesimi più sopra, stazioni IP ancora a prezzi alti e all'opposto pompe della grande distribuzione che scendono sotto l'Eni. Occhio ai prezzi dunque prima di fare benzina. Stesso consiglio per le bollette tramite il portale offerte di Arera. I prezzi dell'elettricità per chi ha contratti variabili viaggiano a più 50% rispetto a febbraio, prima della guerra all'Iran, e più 30% per il gas. Ma anche chi ha il prezzo fisso deve stare attento all'impennata alla scadenza del contratto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
29: Preoccupati per l'impoverimento dei lavoratori italiani anche i sindacati. Ieri a Milano la CGIL ha festeggiato i 120 anni di vita.
9: Il problema è strutturale e riguarda le fonti energetiche. Non bastano gli sconti ai distributori di benzina, dice il segretario della CGIL Landini.
10: Noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
9: Un discorso pronunciato dal palco della Scala di Milano nel giorno delle celebrazioni dei 120 anni della CGIL. Una festa alla presenza del capo dello Stato Mattarella, celebrazioni sulle quali è piombata però la notizia della morte di due operai, il primo alla Fincantieri ad Ancona. Si tratta di un uomo di 55 anni di origine tunisina, travolto da una fiammata, morto per le gravi ustioni riportate. È grave anche il collega che era al suo fianco, un uomo di 29 anni di origine bengalese. Entrambi lavoravano per una ditta in appalto. Un'altra vittima nel milanese, a Robecco sul Naviglio, è un operaio di 48 anni, morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Bisogna modificare le leggi sugli appalti, come Talandini. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
29: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola, approvato qualche giorno fa dal Governo. Fra i provvedimenti previsti, il tetto al numero di studenti non italofoni per classe, il divieto di burka e niqab, più fondi per il potenziamento linguistico, i corsi di italiano per i genitori dei bimbi che faticano con la lingua e sanzioni economiche per chi viola le norme. Il testo passa ora alle Camere per la conversione in legge. Le nuove norme riguarderanno le prime classi del prossimo anno scolastico. Lunedì, ricordiamo, è arrivata la sentenza per la morte di Giulio Regeni 10 anni fa in Egitto. Imputati 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani irreperibili. Uno di loro è stato assolto, 3 sono stati condannati a 10 anni, ma per sequestro e non per omicidio. La famiglia Regeni e l'opposizione chiedono al governo di far applicare la sentenza. Il governo chiederà il risarcimento, ma lo farà solo quando la sentenza sarà passata in giudicato, ha chiarito in serata il ministro per gli affari europei Tommaso Foti. Protesta in atto nel carcere di Pisa, dove un intero reparto sarebbe sotto il controllo di decine di detenuti. La rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo la scoperta di cimici nelle celle.
11: Alta tensione al carcere di Pisa, dove ieri, attorno alle 19, è scoppiata una rivolta. I detenuti di un reparto, una cinquantina pare, avrebbero preso possesso degli ambienti impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria, anche versando olio sui pavimenti. Con uno smartphone posseduto illecitamente, uno dei reclusi è riuscito anche ad avviare una diretta su TikTok, poi interrotta. La protesta sarebbe scoppiata per il ritrovamento nelle celle di alcuni dispositivi di intercettazione.
12: Con topi, con ragni,
11: ma al di là dell'episodio specifico, nel carcere la situazione sarebbe difficile da tempo. La Camera Penale di Pisa, le associazioni di volontariato e la Garante delle persone private della libertà hanno già denunciato condizioni di sovraffollamento, oltre 300 reclusi per 185 posti e gravi carenze igieniche. Mentre il sindacato di polizia penitenziaria UIL-FP denuncia che all'aumento dei detenuti non è corrisposto un aumento del personale in servizio a Pisa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
29: Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata confermata da fonti sanitarie dello stesso ospedale. Sgarbi, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. Vanno chiarendosi i termini per il bando per le gare dei balneari, concessioni fino a 20 anni, canone variabile e indennizzi per i lavori effettuati negli ultimi 5 anni di gestione. Pronte le norme che comuni e regioni dovranno utilizzare per organizzare le gare, un dossier che si trascina da anni e che ha visto un lungo confronto con Bruxelles. Fabrizio Licordari, presidente di Asso Balneari Italia, associazione imprenditori turistici balneari, al microfono di Marta Cagnola, Effettonotte.
13: La richiesta più importante che noi facciamo al governo è quella della riapertura del tavolo tecnico che 2 anni fa aveva già iniziato il lavoro di mappatura nazionale, accertando con un dato ancora provvisorio che il 67% delle coste italiane è ancora libero da concessioni, cioè vuol dire che il 67% delle coste italiane ha ancora la possibilità di essere dato in concessione, perciò di creare delle nuove imprese, di creare nuovi posti di lavoro, di dare occupazione perciò anche in quelle zone che magari sono depresse o addirittura da bonificare, perché ci sono molti tratti di litorale in Italia che sono uno scempio, discariche a cielo aperto. Ecco, qui ci sarebbe la possibilità di creare in questo contesto nuove opportunità ed è questo che si prefigge la direttiva servizi.
29: Al via oggi a Genova la 66esima edizione del Salone Nautico, attesa la premier Giorgia Meloni. Nel 2025 il comparto è cresciuto ancora.
14: La nostra industria nautica polverizza l'ennesimo record. Nel 2025 il fatturato ha toccato quota 8,72 miliardi di euro, ovvero l'1,4% in più rispetto all'anno precedente, un aumento relativo ma particolarmente significativo dopo anni di crescita, tanto più in un tempo tormentato dalle tensioni geopolitiche. Aumentano gli occupati, l'intera filiera conta 170.000 addetti, la quota di export è al 90%, trainata dai grandi di yacht, nel mondo il 52% di questi è progettato e costruito nei nostri cantieri. Soffre invece la piccola nautica, in particolare le barche a vela e le imbarcazioni pneumatiche. Questa eccellenza del Made in Italy, da oggi e fino a martedì, è in vetrina a Genova, dove va in scena l'edizione numero 66 del Salone Nautico. In mostra più di 1000 imbarcazioni di ogni tipo e di ogni misura, quasi tutte a galleggiare sul loro elemento naturale, il mare. Caratteristica questa che rende la manifestazione genovese unica al mondo. All'inaugurazione oggi è attesa anche la premier Meloni. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
29: WhatsApp lancia in tutto il mondo, Italia compresa, il parental control per i teenager. I genitori potranno controllare varie attività dell'account dell'adolescente, ma i messaggi personali e le chiamate resteranno privati.
0: Arriva il parental control per i teenager anche su WhatsApp, anche in Italia. Controlli opzionali che possono essere aggiunti all'account del minore con più di 13 anni intervenendo sulle impostazioni privacy, per modificare le quali sarà necessario un PIN scelto dal genitore. Sarà possibile sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi. Decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta, ma i messaggi personali e le chiamate resteranno privati. Supervisione e non sorveglianza, sottolinea la piattaforma. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social, poche settimane dopo il Kids Act proposto dall'Unione Europea e l'accordo da 18 miliardi di dollari patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
29: Ora lo sport con la nazionale di Roberto Mancini, che oggi va a Parigi in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Francia.
1: Un terremoto che scuote la nazionale nel pieno del difficile cammino in Nations League. Dopo il brutto KO col Belgio a Roma, la corroborante vittoria in Turchia e alla vigilia di una trasferta da sesto grado a Parigi contro la Francia di Zidane. Appena nominata nel ruolo, Nadia Bianchedi lascia l'incarico di capo delegazione azzurra. A spingere alla decisione l'ex campionessa di Fioretto e dirigente di lungo corso, le parole del ministro dello sport Abodi, che ne aveva messo in dubbio il ruolo come vicepresidente di quel CONI, ora chiamato a decidere fra pochi giorni sul caso del mancato tesseramento del presidente della FIGC Malagò, che per questo motivo sarebbe stato ineleggibile e quindi ora potrebbe decadere, lasciando spazio a un commissario straordinario. Ginepraio burocratico che nasconde, ma neanche tanto, una guerra di potere che ormai da anni oppone Abodi a Malagò, e dietro di loro le fazioni occorrenti scese in campo dopo l'ennesimo flop mondiale e le dimissioni di Gravina. Guerra resa evidente anche dalle scelte di Malagò, con la chiamata a sorpresa proprio di Bianchedi, preceduta dalla dir poco tortuoso iter che ha portato al ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, osteggiato da diverse componenti federali e parte della stampa. In questo scenario si vola a Parigi per la trasferta più difficile di quest'autunno, e allora suonano stranianti le parole pronunciate sempre ieri proprio dallo stesso Abodi.
4: La nazionale va avanti a vele spiegate, il progetto tecnico è stato affidato a Mancini e anche a Claudio Ranieri, e non è in discussione, anzi quello che dobbiamo cercare di non fare è disturbare la serenità della nazionale.
1: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
29: Ed è rottura tra Cristiano Ronaldo e il CT della nazionale lusitana Jorge Jesus, rimasto in panchina nella trasferta in Norvegia e destinato a non essere titolare neppure stasera in Danimarca. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese, facendo ritorno a casa a Madrid con un jet privato. Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Carmelo Lauricio alla regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Giorno 24 torna alle 7:59.
30: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
15: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato, tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
16: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
17: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
18: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
17: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
18: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
19: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
5: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
6: 24 mattino.

0: Buongiorno a tutti voi, riguardo i casi di evasione, un piccolo esempio. Io vivo in un paesino, non c'è una persona che non chieda di lavorare a nero. Malgrado l'insistenza di far fare la fattura, le persone si rifiutano di fare alcuni lavori. L'evasione sta in quelli che dichiarano un terzo rispetto a quello che guadagnano.
1: E molto altro, anche le aziende che fanno lavorare i lavoratori metà giornata in chiaro e metà in nero, perché esistono anche queste, naturalmente c'è la sottodichiarazione per intenderci, c'è molto altro. Sì.
2: Buongiorno Simone, volevo proporre una cosa, magari una stupidaggine, ma perché non si inizia a pensare di sfruttare l'intelligenza artificiale per snellire la parte burocratica italiana, usando ad esempio dei bot per l'inserimento dei dati? Ma così magari si risparmierebbe su il personale che deve fare l'inserimento, sul gestionale, e queste persone, queste risorse possono essere utilizzate per altri compiti un pochino più magari di alto profilo.
1: Però li devi formare per fargli fare compiti di alto profilo, oppure lo so, è brutta da dire così, oppure licenziarli.
3: Comunque, Spezia, io sono del parere che ha ragione il professor Cottarelli per quanto riguarda la raccolta delle firme, che prevede che i politici devono dire dove e come prendere le risorse per quello che promettono in campagna elettorale.
1: Sì, perfettamente d'accordo. Solo una piccola risposta all'ascoltatrice Donatella, che nel parlare, abbiamo parlato alle 6.45 di questa sessantina di casi di matrimoni forzati scoperti solamente in Emilia-Romagna, e dice: in questo dialogo la parola Islam non è stata ancora pronunciata. Ma non è stata pronunciata, Donatella, perché in realtà l'Islam con la parte dei matrimoni forzati c'entra poco. La caratteristica dei matrimoni forzati, che attraversa tutto un pezzo di mondo, a volte è collegata al fatto che sono paesi islamici, il fatto che vengono da paesi islamici, ma non è necessariamente così. Sono proprio caratteristiche, come vogliamo chiamarle, di organizzazione familiare, a volte elementi tribali, e ci entrano tantissime cose, e ci entrano anche in paesi che non sono islamici. I rappresentanti dell'Islam in Italia, a partire da Lukoj, eccetera, eccetera, hanno addirittura scagliato delle fatwa contro i matrimoni forzati, quindi non ha molto a che fare. Sull'inflazione arriveremo tra un attimo, questo per rispondere anche agli ascoltatori che dicono che l'inflazione spagnola è molto più alta, è al 5%. Sì, amico mio, ma la Spagna cresce il 2,5%, e quindi l'inflazione cresce non solamente per l'andamento dei prezzi energetici, ma generalmente c'è una crescita sana dell'inflazione. La crescita sana dell'inflazione è quando hai una crescita economica che tira, un prodotto interno lordo che va bene. Nella fattispecie, appunto, la Spagna mette insieme le due cose. Come noi ha il problema energetico, e che forse minore, e non tanto per la storia delle rinnovabili quanto per le 6-7 centrali nucleari ancora attive che hanno, o anche per le rinnovabili se volete, ma anche perché hanno una crescita economica buona. Le aperture dei giornali di oggi, di questo giovedì 1 ottobre, alle 7:21 minuti e 15 secondi, con Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca e Marta Borghese, la squadra dei 24 mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiate pazienza, ogni tanto su certe cose innestiamo il pilota automatico, mi perdoni l'amica Marta Borghese. bravissima, un acquisto straordinario. Allora, le aperture dei giornali di oggi, inflazione, shock in tutta Europa, e l'apertura del Sole 24 Ore con appunto la corsa ai prezzi che riguarda l'Italia e non solo, articola la pressione sull'ambiente delle nuove rotte commerciali. Il Corriere della Sera sceglie di aprire sul terrore sul volo per Tel Aviv, il copilota che ha coltellato il comandante. La Repubblica ha una

sulle vicende che da queste parti abbiamo trattato dei medici che firmavano i certificati per bloccare l'accesso ai centri di permanenza e di rimpatrio dei migranti, il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica. Dal documento che pubblichiamo in esclusiva è evidente che i medici pro-clandestini sanno perfettamente che stanno aggirando le leggi, si preoccupano delle conseguenze, non ci radiano e suggeriscono escamotage in ossequio ai dettami della società italiana, della SIM con due M, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, forse, non lo so. Lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni, titolo di Domani, diplomazia umana è il titolo di Avvenire, che racconta della visita del cardinale Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il manifesto divisioni militari è l'apertura. Il Foglio apre con questo: dalla Francia il messaggio è chiaro, la Chiesa rinasce ascoltando il cuore del popolo, non con eterni cantieri sinodali e vani piani pastorali. Riformista sugli eroi dell'aria, appunto, l'incubo sul volo diretto a Tel Aviv, mentre il Fatto Quotidiano, che avevo aperto su un'altra pagina, l'apertura sull'inflazione al 4,2% e sulle guerre, conto di 140 miliardi. Queste le aperture dei giornali di oggi. E andrei subito sull'inflazione, sul dato che ci riguarda tutti, ossia la crescita dei prezzi. Un più 4,2%, il dato più alto da tre anni, è il pezzo di Carlo Marroni sul Sole 24 Ore che riassume perfettamente che cosa è successo. E per andare nel dettaglio, l'Istituto di Statistica imputa la forte accelerazione tendenziale dell'inflazione soprattutto all'andamento dei prezzi degli energetici, sia regolamentati, sia non regolamentati, e siamo ampiamente sulla doppia cifra, più 18,6 e più 25,9 per gli energetici, da più 17 a più 22,2% per i non regolamentati. Voci che risentono della crisi internazionale in Medio Oriente, che ha innescato una spirale nota al pubblico come caro carburanti, ma che investe una serie di voci che si riversano anche sulle bollette. Ne abbiamo parlato anche ieri con i dati di Arera. Scrive Stefano Manzocchi nel suo commento, nella sua analisi, che servono soluzioni europee per problemi comuni. Tutta l'Europa, scrive, subisce queste dinamiche, con l'inflazione al 5% anche nella Spagna, primatista dell'energia rinnovabile. Qua va detto ancora una volta che la Spagna beneficia però di una crescita economica buona, e quindi questo primato è dovuto evidentemente anche a quello. Comunque, di fronte agli analisti e al board della BCE, della Banca Centrale Europea, c'è da valutare fino a quando si protrarrà il picco inflazionistico e soprattutto se e come avverrà il trasferimento degli aumenti lungo le filiere e fino ai consumatori finali, perché poi bisogna vedere la cascata, no? L'effetto cascata di questo rialzo dei prezzi energetici. Oh, nota, Manzocchi scrive questo perché naturalmente il mandato principale della Banca Centrale Europea è mantenere l'inflazione stabile intorno al 2%, questa dovrebbe essere la regola, e quindi alle viste potrebbe esserci un nuovo rialzo dei tassi. I segnali indicano un progressivo radicamento delle spinte inflazionistiche con meccanismi di adeguamento dei prezzi e dei salari già all'opera. Dunque, dice Manzocchi, che servirebbe esattamente un intervento dell'Europa, che si trova nell'occhio del ciclone. A ben guardare, l'inflazione americana è per adesso sotto le attese, il dollaro si sta rafforzando. La flessibilità per gli investimenti energetici non può dipendere da un decimale del rapporto deficit-PIL, né per l'Italia né per altri. Il pilastro dell'autonomia strategica che l'Unione deve promuovere è quello industriale, mentre la frammentazione energetica rende fragili le relazioni di filiera che hanno reso competitive le nostre manifatture. Non porre rimedio ai differenziali energetici significa rassegnarsi alla contrazione di tutta l'industria europea, con il fantasma della stagflazione a fare capolino. È una linea, mi sembra di poter dire, che è quella alla fine adottata dal governo. Manuela Perrone e Gianni Trovati raccontano appunto che Meloni ha chiamato von der Leyen per chiedere più flessibilità per imprese e famiglie contro i prezzi.
Il riconoscimento agli Stati membri di una flessibilità aggiuntiva

0: per sostenere famiglie e imprese a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale. Qual è il punto? Per l'Europa, quando scattano alcune condizioni di emergenza, questa flessibilità si può ottenere. Per il governo italiano queste condizioni di emergenza ci sono, per Bruxelles ancora no. I numeri aggiornati dei prezzi da Madrid e Berlino e da Parigi a Roma, che portano al 3,2% l'inflazione su base annua da inizio anno, suggeriscono anche a Bruxelles che l'emergenza è arrivata. Di qui la nuova lettera annunciata dalla Presidente del Consiglio, mentre si preme ancora per modificare i regolamenti sugli ETS. In tutto ciò c'è un grande malato in Europa che non riesce a trovare la ricetta per uscire da questa malattia, ed è la Francia. Oggi Fabrizio Galimberti sul Messaggero, a pagina 7, racconta di questa deriva dei conti pubblici. Laddove lo spread tra BTP e Bund, che è la differenza di rendimento tra i titoli di Stato tedeschi e i titoli di Stato italiani a 10 anni, ed è la misura, diciamo, tradizionalmente il rischio paese, è più basso dello spread tra i titoli del tesoro francesi e i titoli del tesoro tedeschi, una cosa che non è mai successa da quando è stato introdotto l'euro. Ed è un segnale fortissimo in un paese, la Francia, che fatica a riformarsi, come ricorderete tutti quanti le proteste di piazza enormi che ci furono per un minimo innalzamento dell'età pensionabile, e con prospettive che non sono per nulla buone, perché Marine Le Pen vuole addirittura remare in senso contrario e promette di ridurre l'età pensionabile a 62 anni. E Mélenchon? Qui siamo al di là del bene e del male, scrive Galimberti. L'esponente della France Insoumise contempla allegramente la possibilità di tagliare unilateralmente quello scomodo debito pubblico, quindi di fatto una ristrutturazione del debito francese. C'è già della flessibilità nel bilancio, ed è quella flessibilità che si può utilizzare per delle spese strutturali, cioè non per tagliare il costo del carburante o le bollette, ma per le spese strutturali. E sono quei soldi che possono andare sia per l'energia che per la difesa, no? Ne abbiamo parlato lungamente nei giorni scorsi. Ebbene, apprendiamo da Repubblica, ma lo scrive anche il Messaggero con Giuseppe Colombo, lo scrive anche il Messaggero, che l'aria che tira dalle parti del governo è che i soldi per l'energia, per le spese strutturali per l'energia, con i 14 miliardi verranno utilizzati tutti. Sulla difesa ci si va un pochino più cauti. E l'opposizione è il test della sinistra sul caro vita, scrive Lina Palmerini sul Sole 24 Ore. Se si prendono per buoni i sondaggi che danno la coalizione testa a testa con la destra, non sembra aver convinto più di tanto gli italiani delusi o preoccupati. In effetti le chiacchiere sulle primarie, la gara tra Schlein e Conte, le divisioni sui vari temi hanno oscurato tutto. Sul tema, e c'è un'incapacità, nota Palmerini, sostanzialmente a dire una parola chiara sul caro vita, che non sia il qualcosa contro il governo. Ciò che serve è un pacchetto di proposte pronte, dal caro vita alla riduzione strutturale del costo dell'energia, con cui dialogare con l'opinione pubblica. Ci prova Renzi, che propone di dare la 14ª a insegnanti, infermieri e forze dell'ordine, una misura che ha senso. Tanto più perché si tratta di categorie tra le più esposte, pagano le tasse, sono state danneggiate dal fiscal drag, anche se appunto poi su questa storia del fiscal drag, come sapete, ci sono dei dubbi che abbia avuto un impatto vero. Certo, il leader d'Italia Viva sta facendo la sua partita per entrare in coalizione e restare in Parlamento, tuttavia parla proprio a quei ceti che avrebbero bisogno di maggiore rappresentanza. Ma il tema che pone Palmerini mi sembra un tema interessante, cioè l'opposizione in questo momento non sta presentando, vuoi anche per le sue divisioni, delle proposte concrete e nette, no? Che chiare, e che con le quali entrare in dialogo con l'elettorato, cioè magari le proposte ci sono ma non riescono a farle capire, sentire e comprendere. Una pausa e poi andiamo sulla vicenda di Dubai e Tel Aviv.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle? Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: house.fileni.it.
1: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre, Bologna Fiere.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 1 ottobre. La pressione inizia a diminuire leggermente, così la nuvolosità sarà in aumento su tutti i settori nord-occidentali. In Toscana e in Sardegna sono previste alcune precipitazioni su Alpi, Prealpi piemontesi e anche in Sardegna. Sul resto d'Italia avremo un tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
11: Finalmente, Franz, con che dati?
10: Ah, boh.
11: Sì, ma non posso fare tutto io.
10: E chi lo fa?
11: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
10: Tipo Pantera quello col TH?
12: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
13: Arr. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
16: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
17: State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
18: Sì, credo che in Italia la piaga, una delle piaghe più grandi, sia l'evasione fiscale. Proprio l'altra sera vedevo una trasmissione nota in televisione e vedere ancora, sempre, a distanza di anni, decenni, che gli autonomi, come che ne so, i dottori, i dentisti, eccetera, dichiarano 24-25 mila euro l'anno, veramente una cosa vergognosa, vergognosa.
19: Io vado a vivere in Francia subito. Comunque anche in Italia gli innalzamenti, cioè uno non può lavorare fino a 70 anni, cioè, quando arriverò io in pensione non potrò fare il mio lavoro fino a 70 anni, è impossibile, dai.
0: Dunque, per rispondere ancora una volta, abbiate pazienza, perché serve, perché le cose siano chiare. Allora, siamo perfettamente d'accordo, così come ci scrive qualcuno, che in alcuni luoghi dell'Emilia Romagna, dei quali abbiamo raccontato prima, questi 60 matrimoni combinati e scoperti nel solo 2025, ci sia un'immigrazione prevalentemente di provenienza da paesi musulmani, il Bangladesh, il Pakistan, e quindi capisco benissimo che si possa identificare con l'istituto del matrimonio combinato, chiamiamolo così, o matrimonio forzato con la religione, ma non è così a livello globale, cioè il luogo nel quale si fanno più matrimoni combinati nel mondo è l'India, tanto per dare un'idea. E era una tradizione fino a qualche anno fa, almeno in una parte, in alcune parti del Giappone, cioè è qualcosa che non ha a che fare con la religione, che esplicitamente è stato condannato da alcune autorità musulmane in Italia. Poi è chiaro che tra quelle popolazioni, in particolare evidentemente il subcontinente indiano, lo vediamo un po' più di frequente. Questo no, giusto per chiarire. Allora, a proposito di Islam, in realtà non è proprio chiarissimo se l'attentatore o la persona che ha provato a dirottare l'aereo tra Dubai e Tel Aviv fosse un terrorista islamico oppure no, perché le informazioni sono contraddittorie. Se devo prendere il pezzo di Gianluca Di Feo su Repubblica pagina 6, che generalmente è molto ben informato, inizia così: il gesto di uno squilibrato, come il primo ufficiale Andreas Lubitz, che nel 2015 ha lanciato contro le Alpi un Airbus della Germanwings con 150 persone, o l'opera di un lupo solitario che, imbevuto di ideologia islamista, ha tentato un'azione kamikaze per uccidere 174 cittadini israeliani. Le motivazioni che hanno spinto il secondo pilota a cercare di far schiantare il volo Fly Dubai sono ancora oscure. Ma due ministri dello Stato ebraico, quello della difesa Israel Katz e quello degli esteri Gideon Sar, hanno parlato esplicitamente di terrorismo. Per Katz si tratta di un attacco jihadista, Sar lo ha definito un attentato contro gli accordi di Abramo con gli Emirati. Una fonte israeliana ha parlato di un 11 settembre sventato. Il premier Netanyahu invece non si è pronunciato sulla matrice. Trump, dopo averlo sentito, ha parlato di un terrorista o un pazzo, quindi lo stesso presidente americano, che di solito si lancia abbastanza rapidamente, è stato, mi pare, piuttosto equilibrato qua. E la sua cautela potrebbe nascere da ragioni di politica interna. Martedì ha denunciato il pericolo di assalti prima del voto del 27 ottobre. Il leader dell'opposizione, Yair Lapid, ha chiesto e ottenuto di venire informato dal primo ministro, ma dopo l'incontro lo ha contestato. Non ci sono elementi per gettare nel panico la popolazione, ha detto Lapid. Questo nel dibattito elettorale fa ipotizzare che il capo del governo abbia taciuto a Lapid le notizie sulla minaccia che si è concretizzata ieri. Altri indizi da prendere, appunto, ancora con le pinze, ovviamente. Stupisce che l'uomo di origine omanita abbia superato le verifiche dell'efficiente intelligence emiratina. Un suo collega in un'intervista a Channel 16 lo ha descritto come un estremista religioso che pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne. Le indiscrezioni trapelate da Tel Aviv escludono che facesse parte di una formazione islamista. Ripeto, ancora non ci sono elementi chiari. Vigilare sui piloti non sempre è possibile, dice Haggai Meyer, che è presidente di Israalpa, l'associazione dei piloti di linea israeliani, intervistato sempre su questa pagina di Repubblica da Fabio Tonacci. 30 anni fa essere prese di mira erano le compagnie aeree, scrive Tonacci, come l'El Al, i terroristi puntavano al dirottamento, ora invece cercano di colpire i viaggiatori israeliani, qualsiasi sia la compagnia su cui volano. Questo significa che un incidente può accadere ovunque nel mondo, e dopo il caso della Fly Dubai ci possono essere atti di emulazione, sono parole appunto di questo presidente dell'associazione dei piloti di linea israeliani. Un uomo che, riassume Marta Ottaviani a pagina 3 del quotidiano nazionale, era in servizio da 9 mesi, c'è il giallo del Via Libera ed eccolo qua. Aveva preso servizio per la compagnia aerea appena 9 mesi fa, nulla da registrare sulla sua condotta, mai un'intemperanza, mai un ritardo. Eppure quest'uomo del mistero adesso potrebbe diventare motivo di scontro diplomatico fra lo Stato ebraico e gli Emirati. Il motivo è presto detto. Israele e gli Emirati Arabi Uniti, di cui Dubai fa parte, hanno normalizzato le relazioni diplomatiche nel 2020. Gli accordi prevedono anche una cooperazione specifica nel settore dell'aviazione civile. Su questi collegamenti Israele applica però regole di sicurezza particolarmente rigide e l'intesa con gli Emirati prevede che i piloti autorizzati ad atterrare in Israele siano titolari di un passaporto di un paese che intrattiene relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico. Ed è qui che nasce il problema. L'Oman, a differenza degli Emirati, non ha normalizzato le relazioni diplomatiche di Israele. Per capire come sono andate le cose, a fronte di qualcuno che ha raccontato, voci non confermate, che si sarebbe sentito Allahu Akbar dalla cabina, la testimonianza di Smith Mashkar, il pilota del volo Fly Dubai di origine indiana e al servizio della compagnia da 4 anni, che vanta quasi 10.000 ore di volo. Sarebbe stato lui a riuscire a resistere all'attentatore o insomma alla persona con dei problemi psichiatrici e quindi a far sì che l'aereo non precipitasse immediatamente. Così come è tutto strano e poco chiaro, e continua a essere strano e poco chiaro, la vicenda della base della Royal Air Force attaccata o non attaccata, non si sa esattamente, è quella che è andata in blocco l'altro giorno con 85 persone evacuate dalle loro case, il timore di un attentato, 5 furgoni, l'abbiamo raccontato. Londra adesso accusa l'Iran, la notizia la trovate un po' su tutti i giornali, le indagini proseguono, fanno sapere. Lo stesso premier Andy Burnham cita esplicitamente Teheran, ma non c'è alla fine vera chiarezza su questo, perché a quanto pare su quei furgoni non ci sarebbe stato nemmeno dell'esplosivo, e dunque da cosa dipende? Non si sa esattamente. A chiudere due cose, ancora una cosa sui salari, se volete torniamo al principio, ma non parliamo di inflazione, parliamo di salari, perché c'è una discussione aperta tra gli industriali e il governo su questa legge delega, ne scrivono Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci, che vorrebbe innalzare il numero di dipendenti per le aziende che possono definirsi artigiane, arrivando fino a 49. Questo che cosa comporta? Comporta un cambiamento nei contratti, perché i dipendenti delle imprese artigiane guadagnano meno e costano meno alle aziende. Prendiamo due aziende metalmeccaniche. A parità di livelli professionali, il costo del lavoro per un'impresa industriale è più elevato per una forbice compresa, a seconda dell'inquadramento del dipendente, da un minimo del 27,4% fino a punte del 47,6% rispetto all'artigiano. Un quadro, appunto, guadagna un 47,6% in più rispetto a un quadro di un'impresa artigiana. Ora, l'innalzamento di questa soglia, della soglia dei dipendenti, con questo innalzamento tra 1,3 e 1,8 milioni di persone potrebbero andare incontro a un possibile cambio di contratto collettivo applicato con meno salario, minori tutele. E sempre secondo le stime di Confindustria c'è il rischio di un effetto negativo sulle casse dello Stato, oltre che naturalmente di creare una competizione sleale, no? Evidentemente dal punto di vista economico, oltre che, aggiungo io, uno stimolo a tenere il numero di dipendenti più basso, però insomma questo è il traffico.
17: Strade in diretta.
20: Bentrovati, una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Per incidente segnaliamo code sulla tangenziale est di Milano tra Cernusco sul Naviglio e Cascina Gobba in direzione della 1 Milano-Napoli, e per operazioni doganali code sulla 9 Milano-Como tra Como Montolimpino e Lago di Como in direzione del territorio elvetico. Code per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, e traffico congestionato sul ramo Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e l'innesto con la 14 Bologna-Taranto verso questo quest'ultima. Si viaggia in coda per lavori sulla 14 tra Pedaso e Grottamare e poi tra Valle del Rubicone e Rimini Sud in direzione Taranto. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: 24 mattino.
0: E siamo come ogni giovedì con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ciao, buongiorno, eccoci qua.
21: Eccolo qui, buongiorno a tutti.
0: Allora, occhi ovviamente sull'inflazione, no?
21: Sì, certo, inflazione che aumenta, prodotti energetici che ne sono il motore. Francamente è la cronaca di un evento annunciato. Abbiamo pubblicato come Sole 24 Ore una lunga intervista all'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, prima dell'estate, più o meno intorno al mese di giugno, e lui l'aveva detto chiaramente: parlate tanto di aumenti dei prezzi del petrolio e collaterali, 80-100 dollari, ma è niente rispetto a quello che accadrà. E ha previsto che verso fine anno, inizio 2027, ci sarebbe stata la resa dei conti veri. Ed era molto semplice verificarlo. A lato dell'intervista abbiamo pubblicato un grafico. Questo grafico indicava l'andamento delle scorte. E lì si vedeva chiaramente che il grafico era una diagonale che vedeva precipitare le scorte, ma non a livello italiano, non a livello europeo, a livello internazionale. Quindi che cosa è successo fino a poco tempo fa? Che l'utilizzo delle scorte è servito a calmierare l'aumento dei prodotti petroliferi che è partito dopo gli incredibili, permettetemi di definirli così, bombardamenti decisi dal presidente americano Trump sull'Iran. Quindi questo effetto calmiere dell'utilizzo delle scorte prima o poi era destinato a finire, e sta andando proprio così. Man mano che finiscono, che le scorte devono essere reintegrate, e gli aumenti dei prodotti petroliferi si fanno sempre più significativi, sempre più rilevanti, e questo fa partire l'inflazione. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato una piccola inchiestina sul prezzo reale del petrolio, e ha superato i 150 dollari. Quindi perché al prezzo del barile bisogna poi aggiungere i trasporti eccetera eccetera, 150 dollari.
0: Sì, addirittura ci sono alcuni casi, Fabio, in quel pezzo i Sissi Bellomo si raccontava di alcuni casi nei quali si è arrivati a 200 dollari al barile, perché quando hai bisogno di petrolio spot, diciamo al volo, no, senza contratti lunghi e via dicendo, si può arrivare anche a quelle cifre, certo.
21: E peggio mi sento per le prossime settimane, per i prossimi mesi, che purtroppo i venti di guerra continuano a soffiare e la debole Europa si sta fracassando le ossa, scusate l'immagine un po' cruda, ma è proprio così. Segnalo che la Germania, a lungo motore dell'Europa e ora KO da almeno un paio d'anni che non riesce a uscire dalla recessione più o meno strisciante, le scorte sono al 53%, sono scese al 53%. È davvero, indica un problema non banale. Noi siamo messi meglio, però lo scenario è quello che abbiamo, certo, appena descritto.
0: Certo, come si diceva, con il rischio naturalmente che a fronte di tutto questo la Banca Centrale Europea proceda a nuovi rialzi dei tassi, visto che è l'inflazione che deve tenere sotto controllo. Senti Fabio, oggi in prima pagina sul Sole diamo ampio spazio anche al potenziamento in arrivo negli Stati Uniti dell'ICE, che è la famosa polizia delle dogane, la polizia anti-immigrazione, della quale abbiamo visto le violenze commesse in alcune strade delle città, altri 5.000 agenti e 30 miliardi l'anno.
21: È tanta roba, e comincia a serpeggiare proprio in America, il dubbio, il sospetto, il timore, chiamalo come vuoi, è che questo potenziamento dell'AIS non sia soltanto contro gli immigrati, peraltro sono ormai centinaia di migliaia le persone che sono state allontanate, espulse, rimpatriate, quindi è un problema anche sociale e non banale, non serva soltanto a quello, ma anche a precostituire un esercito personale di Trump. Adesso abbiamo ormai tra pochissimo le elezioni di midterm, di metà mandato, tradizionalmente sono un appuntamento chiave per i presidenti degli Stati Uniti. L'impressione dai sondaggi, ormai 68% degli americani dà un giudizio negativo sulla presidenza Trump, quindi a meno di sorprese Trump perderà le elezioni. Il timore è che non accetti il verdetto elettorale. C'è già stato un episodio, ve lo ricorderete tutti, l'assalto al Capitol Hill. Lì era molto folklore, ci ricordiamo, no? I personaggi con le piume in testa, il corno di bue, qui invece c'è di mezzo l'AIS, chiudiamo gli occhi, incrociamo le dita. Sembra incredibile che uno debba fare queste riflessioni a proposito di quella che è stata spesso indicata come la più grande democrazia del mondo, chiamiamola così, però il problema si pone, speriamo bene.
0: Vedremo. Caro direttore, caro Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Core, di Radio 24 naturalmente, caro Fabio, buona giornata, ci sentiamo giovedì prossimo. Il giornale radio.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
4: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
22: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
23: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
24: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
25: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
26: Ehi, amico!
27: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
26: ai ai ai,
27: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
26: Evviva!
27: Vai su agenti.it.
25: Agenti.it,
26: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
28: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
2: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
6: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: Le 7:59.
9: GR 24, Il Sole 24 Ore.
8: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai Israele evoca l'11 settembre. La compagnia sospende i voli da e per Israele. Protesta nel carcere di Pisa in diretta social. Decine di detenuti barricati. Trovate microspie nelle celle. Stati Uniti fallisce. L'iniezione letale per Krista Pike. Condannata a morte la donna ricoverata in ospedale. Nations League. L'Italia vola a Parigi per la sfida con la Francia. E Ronaldo rompe con il CT e lascia la nazionale portoghese. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano ancora il tentato dirottamento dell'aereo diretto da Dubai a Tel Aviv. Il copilota umanita ha coltellato il comandante, ha tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Israele denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre.
10: Sono stabili le condizioni del comandante del volo Fly Dubai di ieri per Tel Aviv, l'indiano Schmidt Machachar, ricoverato a Tabuk, in Arabia Saudita, dopo essere stato accoltellato in cabina. Lo comunica l'ambasciata indiana a Riyadh. A casa e in buona salute anche tutti i passeggeri ritornati a Tel Aviv. Intanto il copilota cittadino umanita resta in custodia e viene interrogato dalle autorità saudite. Secondo Netanyahu potrebbe presto essere trasferito negli Emirati e Israele è pronto a partecipare alle indagini. Il premier, intervistato da Fox e CNN, ha parlato di una tragedia da 11 settembre sventata. Ha reso omaggio al comandante e a Yaniv Hayoun, il passeggero che ha fatto irruzione in cabina. Netanyahu ha poi sentito Donald Trump, che ha parlato di un terrorista o un folle, e il presidente emiratino. Il movente resta ignoto, si indaga sull'ipotesi dell'attentato. Lo stesso Netanyahu ha evocato anche un gesto suicida. Per ora il copilota viene dipinto come lupo solitario, religioso, da 9 mesi a Fly Dubai, ma qualcuno a mezza bocca parla di Teheran dietro al gesto. Fly Dubai chiede di evitare speculazioni e sospende i voli per Israele. Il paese è in stato di allerta ed è aumentata la sicurezza per tutti i voli verso Tel Aviv. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
8: 3 militari israeliani attraverso la ONG Breaking the Silence hanno fornito nuove testimonianze che confermerebbero quanto denunciato nel film documentario Nazza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, in particolare sull'attacco israeliano al campo profughi di Jabalia del 31 ottobre 2023. Secondo il soldato dell'intelligence, i vertici militari autorizzarono l'attacco accettando un danno collaterale di 300 civili. Ucraina, missili e droni sulla regione di Kiev. I paesi europei che hanno nei propri arsenali intercettori a sufficienza dovrebbero mandarli in Ucraina. È la sollecitazione che arriva dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
11: There is no imminent threat to NATO territory.
12: Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO. Se dovesse verificarsi, l'affronteremo e siamo pronti. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte alla luce delle recenti minacce di Putin relative al territorio russo di Kaliningrad. Calma, siamo più forti, andiamo avanti e soprattutto continuiamo a sostenere l'Ucraina. L'esortazione di Rutte nel giorno del primo discorso di Vladimir Putin davanti alla nuova Duma. Nessuno potrà piegare o intimidire il popolo russo, ha ribadito il leader cremlino, che nel suo discorso ha dato per scontato il totale raggiungimento degli obiettivi dell'operazione speciale in Ucraina. La Russia, a differenza di altri, ha poi sottolineato Putin, non si umilierà chiedendo l'elemosina in giro per il mondo. Zelensky ha intanto ringraziato il Belgio per l'invio in tempi rapidi di 3 caccia F-16 e la Norvegia e gli USA per i nuovi intercettori con cui Kiev è riuscita ad abbattere i missili balistici lanciati da Mosca. Ieri, nuova reazione della Polonia ai raid russi sul territorio ucraino, ha chiuso 2 suoi scali per garantire, spiegato, la libertà operativa, l'aviazione militare. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: La lettera dell'Italia annunciata dalla premier Giorgia Meloni, nella quale il governo chiede maggiore flessibilità a causa della crisi energetica, è stata ricevuta dalla Commissione europea. Lo dice un portavoce dell'esecutivo, spiegando che si tratta di una lettera congiunta di Italia e Repubblica Ceca. E oggi scattano le riduzioni dei prezzi dei carburanti ai distributori Kuwait in Italia.
1: I ribassi annunciati da Kuwait sui carburanti arrivano a partire da oggi e si vanno ad aggiungere ai prezzi fissi Eni e agli sconti IP che stanno arrivando con gradualità. I tre marchi coprono circa il 50% dei distributori, ma la situazione è molto a macchia di leopardo. Dopo mesi di rialzi omogenei e prezzi con minime differenze, ora è partita una fase di grande movimento. Eni offre prezzi bloccati per un mese a 1,99 la benzina e 2,19 il gasolio. All'opposto ci sono marchi fermi a 20 centesimi più sopra, stazioni IP ancora a prezzi alti e all'opposto pompe della grande distribuzione che scendono sotto l'Eni. Occhio ai prezzi dunque prima di fare benzina. Stesso consiglio per le bollette tramite il portale offerte di Arera. I prezzi dell'elettricità per chi ha contratti variabili viaggiano a più 50% rispetto a febbraio, prima della guerra all'Iran, e più 30% per il gas. Ma anche chi ha il prezzo fisso deve stare attento all'impennata alla scadenza del contratto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Sull'aumento del 37% della tariffa sull'elettricità per le bollette dei vulnerabili sentiamo Nicola Dell'Acqua, presidente dell'Arera, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al microfono di Sebastiano Barisoni.
13: Il 37% è quello di questo trimestre, noi dobbiamo guardarlo su tutto l'anno e su tutto l'anno l'aumento comunque è del 9%. È un, diciamo, un mercato variabile di tre mesi in tre mesi, quello della maggior tutela, e Arena non fa altro che prendere atto dei prezzi all'ingrosso che ci sono stati in questi tre mesi. Però è tuttora un mercato che quindi, come ho detto, è aumentato del 9%. È un tasso variabile di tre mesi che si distingue dai tassi fissi, che si distingue dagli altri tassi variabili del mercato, però è ancora un mercato di tutela. Cosa vuol dire? Vuol dire che il momento in cui sappiamo che diminuirà, perché possiamo solo dire che dovrebbe poter diminuire, il prossimo trimestre calerà.
8: Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni. Ora la cronaca. Protesta al carcere di Pisa, dove nella notte i detenuti di un reparto della casa circondariale hanno preso possesso degli ambienti impedendo l'ingresso della polizia penitenziaria. La rivolta è stata ripresa in diretta social.
14: Alta tensione al carcere di Pisa, dove ieri, attorno alle 19, è scoppiata una rivolta. I detenuti di un reparto, una cinquantina pare, avrebbero preso possesso degli ambienti impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria, anche versando olio sui pavimenti. Con uno smartphone posseduto illecitamente, uno dei reclusi è riuscito anche ad avviare una diretta su TikTok, poi interrotta. La protesta sarebbe scoppiata per il ritrovamento nelle celle di alcuni dispositivi di intercettazione.
15: Con topi, con ragni,
16: guarda qua.
14: Ma al di là dell'episodio specifico, nel carcere la situazione sarebbe difficile da tempo. La Camera Penale di Pisa, le associazioni di volontariato e la Garante delle persone private della libertà hanno già denunciato condizioni di sovraffollamento, oltre 300 reclusi per 185 posti e gravi carenze igieniche. Mentre il sindacato di polizia penitenziaria UIL-FP denuncia che l'aumento dei detenuti non è corrisposto un aumento del personale in servizio a Pisa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamento in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, comunità dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. È fallita l'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike, la prima in oltre 200 anni in Tennessee. La donna è stata portata in ospedale per ricevere le cure, lo rendono noto i suoi avvocati.
0: Quella di Krista Pike è una dolorosa vicenda che riapre la polemica sulla pena di morte in America. Se e quando l'esecuzione sarà portata a termine, diventerà la prima donna messa a morte nello stato del Tennessee da almeno 200 anni. Una corte d'appello federale aveva accolto la richiesta di verificare se la storia di abusi e stupri subiti da bambina e i gravi disturbi psichiatrici fossero stati considerati come circostanze attenuanti, quando nel 96 le fu comminata la pena capitale per un omicidio commesso quando aveva 18 anni. L'iniezione letale allora è stata sospesa meno di un'ora prima dell'esecuzione, ma poi la Corte Suprema ha dato il via libera definitivo. Alla presenza di testimoni e giornalisti, la procedura però è più volte fallita. I legali di Pike, oggi cinquantenne, hanno allora depositato un'istanza urgente per interromperla, perché hanno denunciato subisce un'agonia non necessaria. Alla fine l'esecuzione è stata fermata e la donna portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Si chiariscono i termini per il bando per le gare dei balneari, concessioni fino a 20 anni, canone variabile e indennizzi per i lavoratori effettuati negli ultimi 5 anni di gestione. Pronte le norme che comuni e regioni dovranno utilizzare per organizzare le gare, un dossier che si trascina da anni e che ha visto un lungo confronto con Bruxelles. WhatsApp lancia in tutto il mondo, Italia compresa, il parental control per i teenager. I genitori potranno controllare varie attività dell'account dell'adolescente, ma i messaggi personali e le chiamate resteranno privati.
3: Arriva il parental control per i teenager anche su WhatsApp, anche in Italia. Controlli opzionali che possono essere aggiunti all'account del minore con più di 13 anni intervenendo sulle impostazioni privacy, per modificare le quali sarà necessario un PIN scelto dal genitore. Sarà possibile sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi. Decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta, ma i messaggi personali e le chiamate resteranno privati. Supervisione, non sorveglianza, sottolinea la piattaforma. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social, poche settimane dopo il Kids Act proposto dall'Unione Europea e l'accordo da 18 miliardi di dollari patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Nations League, la nazionale di Roberto Mancini vola a Parigi, dove domani sera alle 20:45 affronterà la Francia allo Stade de France di Saint-Denis. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo le gare con Belgio e Turchia. Intanto è rottura tra Cristiano Ronaldo e il CT della nazionale portoghese.
4: Quanto Ronaldo, una pergunta è poco. Três é demais. Só deixe fazer duas perguntas sobre o Ronaldo. Não responda mais. Porque não, o Ronaldo não é o principal tema desta, de eu estar aqui. O principal tema de
16: Mentre ancora le parole del tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, riverberavano nella sala stampa dello stadio di Copenaghen, il jet privato di Cristiano Ronaldo si era già sollevato in volo da Madrid in direzione della capitale danese. Rottura totale tra CR7 e il CT portoghese, che dopo aver lasciato il 41enne pluripallone d'oro in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia, si apprestava a fare lo stesso anche contro i danesi stasera. Troppo per Cristiano, che già era rimasto appunto 90 minuti in panca a Oslo, muso lungo e quasi le lacrime agli occhi, mentre al suo posto il milanista Gonzalo Ramos decideva la sfida coi vichinghi. Del resto, anche ieri, Jorge Jesus ha ribadito concetti chiari e lineari. L'allenatore è lui e lui decide chi far giocare, regola che vale per tutti, quindi anche per CR7. Peccato di lesa maestà agli occhi del fuoriclasse, che a quel punto aveva già saltato l'allenamento in programma, lasciato il centro sportivo che ospita i lusitani e organizzato il volo che l'ha portato lontano dalla nazionale. Forse stavolta in modo definitivo, dopo 234 presenze, 146 gol, un europeo e due Nations League vinte. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Larucci alla regia. Ora vi lascio 24 Mattino, Gera 24 torna alle 8:59.

0: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed E-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: Oh, ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
7: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
7: Tipo Pantera quello col TH?
8: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
9: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
10: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
11: 24 mattino.
12: Otto secondi. Caro Paolo Mieli, ciao, buongiorno, eccoci.
13: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Stamattina ovviamente la prima cosa che ho fatto è gettarmi sui giornali americani e sui giornali degli Emirati Arabi per vedere cosa scrivevano di questo attentato gravissimo sul volo Dubai-Tel Aviv. E mi ha stupito due cose, va bene, no, in positivo i giornali americani, ma come anche i giornali italiani, soprattutto il Corriere della Sera, servizi molto completi, dettaglio per dettaglio, a quello che se ne sa, comunque i protagonisti di questo episodio sono ancora vivi e quindi si potrà sapere qualcosa di più nei giorni scorsi, e l'essenziale l'hai già detto tu adesso, sì, poco fa. E un dettaglio mi colpisce anche sui giornali americani, che la cosa, e poi soprattutto su quelli israeliani, soprattutto su Haaretz, che è il giornale dell'opposizione israeliana, che tutto viene visto in chiave preelettorale. Netanyahu sapeva, gliel'avevano detto, domenica era stato a Dubai, era stato preavvertito, un po' come la storia del 7 ottobre si ripete.
12: Sì.
13: Che nel pieno, nell'enfasi della campagna elettorale, Netanyahu ogni volta avrebbe saputo tutto, ma per convenienze elettorali avrebbe evitato di dire quello che sapeva e avrebbe lasciato che gli eventi si svolgessero come si sono svolti per averne un vantaggio politico. C'è una malattia italiana che si sta diffondendo in tutto il mondo, probabilmente sarebbe successo così anche da noi, però questo mi colpisce, colpisce anche qualche giornalista italiano, perché Andrew Spannaus, per esempio, sul Messaggero, la profezia di Bibi sugli attentati scatena i sospetti degli avversari, cioè se ne accorgono anche i giornali italiani, ma questa ossessione di vedere tutto in chiave a chi conviene, conviene a lui, figurati, oggi mi ha colpito sul Fatto Quotidiano un'intervista a Riccardo Antonucci con Meron Rapoport, che dice che persino Nazza, il film è un film necessario, però sta aiutando Netanyahu a resistere. Chi vuole vada a leggere il complesso ragionamento per cui la proiezione del film Nazza, cioè un film l'anti-netanyahuista per eccellenza, il film premiato dalla giuria a Cannes che sta riscuotendo successo nel cinema, persino quello aiuta a Netanyahu. Ci sono molte notizie di politica internazionale, ma oggi le salto perché questa dell'aereo ha il sopravvento, però te ne cito solo due. Uno, che Mosca ha minacciato le fabbriche europee perché dice che diventano obiettivi legittimi se aiutano Kiev. Perché te la cito? Perché sì. Questa cosa dell'attentato, in genere quando ci sono questi attentati cominciano su aerei israeliani o aerei destinati ad atterrare all'aeroporto Ben Gurion, poi però dopo un po' di tempo, almeno la storia ci insegna questo, questi tipi di attentati si diffondono anche altrove, può essere anche in Europa. Queste minacce alle fabbriche europee sono minacce strane, no? Che dice aiutano, è molto indiretto l'aiuto. E poi, visto che ci sono, ti segnalo.
2: No, scusa, volevo aggiungerti, perché dato che stiamo parlando di Russia, e poi tanto arriveremo a un certo punto a parlare di politica italiana, però volevo segnalarti, ti fosse sfuggita, che il Corriere della Sera ospita una lettera di Goffredo Bettini, che io so che tu collezioni avidamente le lettere di Goffredo Bettini.
13: Però mi sembrava, sì, no, la lettera di Goffredo Bettini, dopo aver letto i giornali emiratini,
2: sì, poi è la prima cosa che hai fatto, ritagliata. Sì, ma tu le hai autografe queste lettere o le prendi dai giornali? Cioè, ti sei fatto consegnare da Bettini le
13: lettere? Poi,
2: le
13: siccome
2: lettere
13: sono un amico personale di Bettini, gli chiederò la copia
2: autografa. Certo.
13: Spero che alcune siano scritte a mano, ma per adesso
2: sarebbe bello.
13: Ritaglio dei giornali, no. Anche perché
2: chissà poi se sono copie singole o se sono dei multipli, perché magari non
13: mi risulta che siano singoli. No, ultima cosa di politica internazionale, guarda che domenica ci sarà il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sono importantissime perché c'è Lula, c'è il figlio di Bolsonaro, è il primo turno, quindi non sono decisive, però cambia tantissimo, capisci? È ovvio, no? Ve ne accorgete tutti. Laura Lucchini ne scrive sulla Repubblica: dovesse vincere il figlio di Bolsonaro, non è un cambiamento da poco nella geografia dell'America Latina. Dicevi che sarei arrivato rapidamente alle cose italiane. Le cose italiane sono presto dette: i prezzi vanno alle stelle, l'economia di tutta Europa è impazzita, Meloni si muove bene nella rete diplomatica che ha, ne parla Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, da Baku al Kuwait, la partita sui prezzi, la moral suasion su Descalzi, su Lenny, insomma per adesso para il colpo. Vorrei solo far notare due cose, che siccome questa faccenda delle guerre, delle conseguenze sull'economia delle guerre rischia di essere lunga, forse bisognerebbe di spiegare anche una strategia a più lunga gittata, nel senso che tu lo puoi parare così alla fine di settembre, agli inizi di ottobre, ma se dovesse durare mesi e mesi, e allora ci vuole un impianto. Lei chiede all'Europa di essere più flessibile, di lasciarci manovrare con maggiore flessibilità, però dietro queste richieste flessibilità significa aumento del debito pubblico. Insomma, siamo pratici, non aspettiamo che ce lo ricordino gli economisti fra qualche mese. Essendo il debito pubblico il principale problema dell'economia italiana, noi se a ogni crisi reagiamo soltanto, ripeto, questo va fatto, ma soltanto aumentando il debito pubblico sono diavoli.
2: Certo.
13: Mattarella le ha firmato il decreto sulla scuola, quindi anche questa la

0: dito, insomma, c'è qualcosa di teso e come sempre quando c'è qualcosa di teso è meglio andare a vedere cosa succede nei piccoli comuni. Silvia Marina,
1: Silvi, Silvi
0: che è un
1: Marina,
0: comune,
1: Silvi Marina.
0: scusa, Silvia Marina, un comune in provincia di Teramo, un assessore ha tentato di centrodestra, di una giunta di centrodestra, di strangolare la vice sindaca. Si discuteva di una vecchia questione dei rimborsi quando l'assessore urbanistica Giampaolo Lella, leghista, ha cominciato a discutere con la vice sindaca Luciana Di Marco di Fratelli d'Italia. Una discussione accesa. Io sto leggendo da Antonio D'Amore sul Fatto Quotidiano, un genio che è andato subito a vedere come si è svolta la vicenda. Una discussione accesa che in un attimo si è riempita di urla, trasformata in una lite, al colmo della quale l'assessore si è scagliato contro la vice sindaca e l'ha afferrata al collo. Stringeva, non riusciva a respirare, racconterà poi in ospedale. Un episodio vergognoso dal quale mi dissocio senza esitazione, ha commentato il sindaco Andrea Scordella. Insomma, i rapporti, non dico che tutto il centrodestra sia in queste condizioni, però i rapporti dentro il centrodestra sono rapporti di leggera tensione, non so come
1: Sì,
0: definirli, insomma,
1: beh, insomma, diciamo, questa è
0: non
1: un po'
0: vorrei
1: forte, con una
0: che.
1: tensione, diciamo, quella è una tensione un po' troppa, ecco, però
0: Magari sì, non vorrei che si arrivasse che Salvini tenta di strangolare, non dico la Meloni, ma Arianna Meloni, capisci? State attenti a questa mania dello strangolamento perché. Si comincia poi
1: non si sa dove
0: una
1: si
0: brutta
1: finisce.
0: cosa. E del centro-sinistra io osservo una cosa, adesso lo dirò ogni giorno, la mancanza di un leader, guarda che conta, perché non è solo il problema di chi vincerà le elezioni, il problema è che nel corso di qui alle elezioni, l'assenza di un leader certo, fra la Schlein e Conte in questo caso, ma può essere anche uno dei centristi, Silvia Salis, non lo so, la Schlein li vuole tutti al tavolo, adesso basta, si è stufata di quelle tavolate con Fratoianni, Bonelli e Conte, vuole che ci siano anche loro, e loro, cioè quegli altri, non li vogliono invece, non li vogliono, ma non li vogliono perché Onorato lo prenderebbero a braccia aperte, ma non li vogliono perché c'è Renzi, si rifiutano di fare foto insieme a Renzi. E il risultato di tutto ciò che, come dice Pasquale Napolitano sul giornale, quando c'è il disegno di legge antisemitismo, c'è il no di Movimento 5 Stelle del PD, cioè 5 Stelle e AVS, e il PD si imbosca, cioè ogni volta il risultato è quello alla europea, capito? Che o si dividono in 3, 4, 5 mozioni oppure si imbosca. Insomma, non è un
1: Sì, ma in
0: gran
1: particolare, secondo
0: bel
1: me,
0: vedere.
1: questa assenza di leadership si fa sentire in una fase come questa, nella quale hai l'inflazione che cresce del 4,2%, hai una serie di proposte da presentare, come diceva Lina Palmerini oggi bene sul Sole, no? Manca un prospetto concreto, ma non forse perché, non solo perché manca, ma anche perché il prospetto concreto è fornito da quattro parti diverse, cinque parti diverse. Renzi ne ha
0: Bravissimo,
1: una,
0: bravissimo.
1: AVS ne ha una. No, Conte ne ha una, Schlein ne ha un'altra e non si capisce.
0: Comunque, per essere completo e per far vedere che non bleffavo, l'intervento di Goffredo Bettini, che pretenderebbe di aver risolto, sta a pagina 12 del Corriere della Sera, e
1: Vedi?
0: dice che noi, dopo che lui ha la ricetta per il campo largo e risolvere la questione di Kiev e della NATO. Dice: noi dopo l'invasione russa avevamo l'obbligo di aiutare l'Ucraina, ma contemporaneamente dal giorno dopo avremmo dovuto spingere per la trattativa, il compromesso e la via diplomatica per la pace. Caro Bettini, hanno spinto tutti per trovare questo compromesso e non veniteci a raccontare la solita storia della trattativa di Istanbul. Un mese dopo, che quella è una chiara palla, insomma, è un chiaro diversivo. Se ci fosse una possibilità possibilità di pace sono non solo noi, ma sono andati tutti, Macron, chiunque. Sì.

0: ha telefonato, ha provato a telefonare a Putin e come si vede ancora oggi è Putin che non vuole sedere a un tavolo per la pace. Quindi che dobbiamo fare? Fare Conte dice che lui appena eletto, ove mai fosse Presidente del Consiglio o Ministro degli Esteri, telefonerebbe a Putin. Telefonerebbe a Putin, ma anche Trump ha telefonato a Putin. Infine un consiglio ai giornalisti. Ieri ne parla Antonio Liberato sulla Libertà, la Verità. Taruffi, che è il braccio destro della Schlein, ha detto che di Calabresi, che Calabresi, il grande giornalista, ex direttore della Stampa di Repubblica, non è il candidato del centro-sinistra, insomma, cresce il no a Calabresi. Nello stesso tempo Lucia Annunziata, altra notizia, un giornalista che prese 240.000 voti quando fu eletta al Parlamento Europeo, con Carmelo Caruso del Foglio, si lamenta, dice io pago le quote, ma qui non c'è spazio, insomma lascia capire che potrebbe gettare la spugna, Caruso la incalza, ma lei non, diciamo, in fondo stai bene, ma lei è una studiosa, è una secchiona, Lucia Annunziata, sta in giro per tutto il mondo, sì. Avrà fatto 24.000 missioni, fa dossier, però... Allora, ve lo dico una volta per tutti, voi giornalisti che avete in mente come al culmine della carriera di andare a fare gli eurodeputati del PD, guardate che l'hanno già fatto Santoro, la Gruber e tutti a metà mandato, tutti, dico sì tutti, hanno gettato la spugna, se ne sono andati e hanno detto più o meno le cose che dice Lucia Annunziata. E allora sappiatelo prima, se andate a fare... gli eurodeputati del PD, e il PD vi accoglie a braccia aperte, anche presidenti delle regioni, cioè i giornalisti gli piacciono il PD, soprattutto i voti televisivi li presenta molto volentieri, però poi non è che si occupa di voi, che vi segue, piuttosto se dovete fare questo, fate, cioè dovete trovare una soluzione, fate come il Movimento 5 Stelle che ha organizzato lunedì un bel incontro sugli UFO insieme.
1: Ho visto.
0: Perché ridi? È Ginevra Reganza sul Foglio che ne parla con Vladimiro Bibolotti, saggista, blogger del Fatto Quotidiano, ma soprattutto presidente emerito del Centro Ufologico Nazionale, il quale si vanta di aver avuto con sé il vice di Vannacci, Mario Borghezio, Marco Rizzo, non è che siano ospiti di cui vantarsi al mille per mille, però dice che è vicino a noi persino Musumeci, il ministro che in passato presentò un'interrogazione parlamentare sugli oggetti volanti e che ricorda che anche Andreotti prestava attenzione agli UFO. Secondo me questa è una cosa interessante perché noi ci preoccupiamo della guerra ibrida dei russi, però anche gli UFO...
1: Cioè, se l'UFO mi sconfina sulla Lettonia, che cosa faccio? Quello mi sembra la grande questione.
0: Vale, no? vale l'articolo 5 della NATO, ti rispondo subito.
1: Quindi
0: noi immediatamente
1: andiamo dritti
0: la NATO,
1: UFO.
0: L'articolo 5 vale anche per gli UFO, la NATO si scatena con tutta la sua forza, la sua compattezza contro gli UFO e mette immediatamente le cose a posto. Mi ha colpito nella vicenda Report, non la sto seguendo giorno per giorno, però stiamo al momento finale anche perché la presidente della sezione lavoro del Tribunale di Roma, Donatella Casari, è data come una persona che potrebbe essere simpatizzante nei confronti di Ranucci e quindi rimandarlo lì a condurre insieme agli altri due appena nominati e aveva ragione Simone Cannettieri che all'inizio della settimana ha scritto un articolo sul Corriere della Sera, ha detto guardate che c'è Maretta nella redazione di Report, lì quelli hanno risposto unanimi dicendo sdegno, non c'è nessuna Maretta, siamo compatti, siamo tutti uno, invece oggi si vede che compatti non sono, E anzi sono tutti preoccupati, che gli dicono che dovrebbe fare un passo indietro, insomma sono preoccupati di questo ritorno di Ranucci. Ranucci è indignato di questa preoccupazione, e seconda cosa che mi ha colpito è che rinfaccia a Giorgio Mottolo, il principale inviato di Report, di prendere un sacco di soldi, come aveva detto il tempo di Capezzone. Anche lì avevano avuto una replica indignata: gli stipendi non sono, i compensi non sono quelli che si dicono, anzi poi non vanno calcolati in quel modo, perché ognuno di questi giornalisti si porta presso una troupe, dei mezzi, che paga quei soldi suoi. Invece adesso, quando si arriva al dunque, al giorno della verità, Mottola, che è reo di aver detto al posto di Siegfried, Siegfriedo avrei fatto un passo indietro, sì, cioè, non mi sembra una frase
1: pazzesca,
0: così è diventato insomma, da quello che si capisce dai giornali, magari mi sbaglio. Ranucci lo odia, e quindi gli rinfaccia pure: con tutti i soldi che hai preso vieni pure a rompermi le scatole a me. E allora non smentite, se avete la riserva mentale che un giorno potreste, so che me ne devo andare, allora ti segnalo.
1: No, ma dico sempre, sempre dico, in queste situazioni è sempre meglio star zitti. Ti saluto, caro Paolo, con il messaggio di Giovanni, che dice: prima degli UFO il programma, prima degli UFO il programma, prima il programma.
0: Sai che m'hai convinto.
1: Prima
0: sai
1: degli UFO,
0: che mi hai convinto.
1: Prima il programma. Caro Paolo, ci sentiamo domani.
0: Ma io anche con gli UFO sono testardamento unitario, anche con gli UFO li metterei, vedi, nel campo largo.
1: Anch'io, sai,
0: ma sì, un rappresentante a quel tavolo, un rappresentante degli UFO,
1: dipende quale. I marziani ci piacciono, quelli di Venere meno. Ciao Paolo, grazie, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto?
4: Tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili. Domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi. Un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
6: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
7: State ascoltando un programma offerto da PIMCO.
8: 24 mattino.
9: Aumentare la propria capacità di difesa, come si dice volgarmente, riarmarsi, allontana la guerra perché tiene, diciamo, più sul chi vive un eventuale avversario, o la avvicina perché produce la cosiddetta escalation. Un po' su quest'asse grossolano, naturalmente, che si sta giocando un pezzo del dibattito italiano all'interno degli schieramenti, tra gli schieramenti e anche tra le persone che fanno un po' di attenzione a tutto questo e che hanno un minimo di preoccupazione in merito a ciò che avviene intorno a noi, nel mondo e in particolare a Est. Tutto questo in una giornata, quella di ieri, nella quale è stato presentato il primo rapporto dell'Agenzia Europea per la Difesa, che valuta i progressi compiuti nelle aree che appunto riguardano la difesa e che racconta di una spesa militare in crescita come non si vedeva da 30 anni. Arriva al 2,2%, se non vado errato, del prodotto interno lordo. Di questo parliamo stamattina, confrontando le opinioni di Paolo Capitini, che è generale, docente di storia militare alla scuola sottufficiali dell'esercito, contributor di ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Generale Capitini, bentornato, ci siamo, eccoci.
10: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
9: E Raul Caruso, ordinario di politica economica presso l'Università Cattolica, dirige la rivista Peace Economics, Peace Science and Public Policy. Buongiorno Caruso e benvenuto anche a lei, eccoci qua.
11: Buongiorno.
9: Allora, cosa rappresenta secondo lei, Caruso, questo aumento di spesa da parte dell'Europa?
11: Questo aumento di spesa è in linea con quello che è accaduto già negli ultimi anni. Noi dobbiamo ricordarci che l'aumento di spesa è cominciato in maniera lieve a partire dal 2014, ha avuto un picco dopo il 2022 e adesso, con la spinta della Germania, la spinta della Polonia e degli altri paesi dell'Est, abbiamo registriamo le cifre che sono state presentate. In linea generale, questo aumento, a parte alcuni paesi, è in linea con quello già visto. Cosa rappresenta? Rappresenta la conferma di quello che già sappiamo, cioè vale a dire un'Europa che disunita dal punto di vista della difesa o comunque dell'impegno militare, che va avanti frammentata dal punto di vista delle capacità militari e della spesa militare. Quindi, come dire, rappresenta un punto interrogativo. Non siamo sicuri, anzi io ho molti dubbi che questo rappresenti un efficace strumento per aumentare le nostre capacità reali di difesa.
9: E perché, dice Caruso?
11: Ma semplicemente perché la deterrenza, ammettendo che sia davvero efficace, funziona solamente se è credibile. In realtà avere capacità operative non credibili, semplicemente perché l'Unione non ha un coordinamento, e questo è un difetto ammesso da tutti, non è qualcosa di nascosto, In realtà non è avendo più armi che si diviene credibili, è essendo più uniti che si diviene credibili. Quindi, questo riarmo frammentato da parte dei paesi europei, con le differenti opinioni che hanno i governi europei, in particolare i governi dell'Est Europa rispetto ai governi dell'Europa occidentale, rappresentano una debolezza e non una forza.
9: 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio 800-24-0024. Se volete intervenire in diretta e fare anche delle domande, perché ci sta, non è che necessariamente dobbiamo avere un'opinione su tutto. Paolo Capitini, generale, cosa ne pensa lei?
10: Che sostanzialmente non ha torto il mio interlocutore, ma il riarmo è una parte, diciamo il 33% del problema della difesa. Fermiamoci a questo 33%, perché abbiamo bisogno di riarmarci? Per il semplice fatto, e lo dice il rapporto, 30 anni, la più alta spesa da 30 anni, è perché da 30 anni che non facciamo la spesa, come per dire, da 30 anni. 30 anni fa, quando c'erano i dividendi per la pace, le missioni per la pace, il peacekeeping, la parte compra le armi è andata in assoluta sofferenza a favore di che cosa? Di armi leggere, di strumenti per la proiezione, tipo camioncini, distributori. Le armi pesanti, le armi, quelle che costano, sono state lasciate indietro per 20-30 anni. Poi è venuta la guerra in Ucraina, che ha fatto vedere a tutta l'Europa, già si sapeva, che la guerra, quella normale, quella classica con tutto quello e anche qualcosa di più, è tornata e c'era, anzi, non era mai scomparsa. E guardando la dispensa di casa, tutta Europa si è accorta che non c'aveva più armi, perché era 30 anni che non le prendeva. Non aveva armi adeguate per la nuova guerra. E qui torno agli altri 66%. Non aveva neanche gli uomini per fare quel tipo di guerra, eserciti professionali molto piccoli. Le faccio un'immagine: l'esercito di Sua Maestà Britannica starebbe tutto dentro lo stadio olimpico, tutto. Le immagini qual è la potenza di un esercito, di una nazione, con 60.000 effettivi, e noi siamo poco lontani. Quindi è un problema molto più variegato. Noi, per tornare ai livelli minimi, non di deterrenza, ma di credibilità interna, dovremmo guardare a questo 33%, senza trascurare l'altro 66% del problema, che è gli uomini, e poi la terza cosa, contro chi ci dobbiamo riarmare. Cioè, uno fronteggia una minaccia quando ha chiara quale sia la minaccia, prima di tutto, perché nel dibattito politico europeo si sente parlare di minaccia solamente da parte dell'Est, e in realtà, se poi guardiamo poco a poco la mappa dell'Europa attorno a noi, ci accorgiamo che le minacce sono un pochino più differenziate da questo punto di vista. Per cui, ecco, inquadrarlo in questo senso: sono 30 anni che noi
9: Sì.
10: a questo settore non poniamo attenzione.
9: Sì. E minacce, lei diceva, di varie provenienze e di vario tipo, la famosa guerra ibrida, la guerra tecnologica, quella digitale e via dicendo. Ci torniamo, il traffico.
8: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate, consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
12: Strade in diretta.
13: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sull'A14. Nel tratto Bologna-Ancona si verificano code per un veicolo in avaria tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, code per lavori sull'A14 nel tratto Ancona-Pescara tra Pescara Nord e a Tripineto verso Ancona. Sulla 24 Roma-Teramo, lunghe code, traffico congestionato tra l'innesto con il grande raccordo anulare e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Poi, per un veicolo in avaria sulla 1 Milano-Napoli, code tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Milano. Code per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova e poi code a tratti per lavori sulla 4 Torino-Milano tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. È tutto, grazie dell'attenzione.
12: 24 mattino.
14: Io penso che possiamo ragionevolmente pensare che anche con armi l'Europa non muoverebbe guerra contro qualcuno di propria spontanea volontà per questioni etiche, storiche, eccetera. E invece altri paesi non hanno di queste remore e l'unico motivo che li spinge è posso vincere o no. Quindi la guerra ci può arrivare da un momento all'altro. In quel caso o facciamo come i cani deboli che si mettono pancia all'aria, si arrendono, si sottomettono totalmente, o dobbiamo avere un modo di poterci difendere da guerre impreviste.
9: Oh, che è un po' anche la risposta, se vogliamo, un altro ascoltatore, Andrea, che dice: ma perché improvvisamente dobbiamo parlare di guerra e non parlare più di percorsi di pace? Amico mio, siamo cresciuti, credo, caro Andrea, nello stesso periodo storico, cioè io sono... della metà degli anni 70 e quindi abbiamo beneficiato di un periodo straordinario nel quale le cose avvenivano, ma avvenivano lontano da noi e le vedevamo molto lontane, e poi improvvisamente ci siamo ritrovati la guerra molto vicino a casa, e con una serie di elementi ulteriori e preoccupanti. Professor Caruso, dice un ascoltatore: ma quindi secondo lei un riarmo meno frammentato andrebbe bene, o lei ha proprio un dubbio che mi sembrava aver colto nella sua prima risposta sulla deterrenza e sull'efficacia della deterrenza?
11: Due cose. La prima, un riarmo più unito e meno frammentato andrebbe bene, a patto anche che l'Europa sia anche meno attiva come esportatrice di armi, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che le nostre imprese in Europa sono attive sul mercato internazionale, quindi c'è una produzione di armi che va al di fuori dell'Europa. E questa cosa peraltro aumenta le minacce che arrivano dall'esterno, vale a dire quando si vendono armi a paesi discutibili dal punto di vista democratico non siamo sicuri come questi le useranno. Quindi due cose.
9: Giusto per chiarire, professore, per evitare fraintendimenti, immagino lei non si riferisca all'Ucraina, penso che si stia riferendo ad altri paesi, o si riferisce anche all'Ucraina?
11: No, non mi riferisco all'Ucraina, okay, in questo senso, ad altre aree geografiche. Okay, no, l'Ucraina perfetto. È all'interno di un ragionamento condiviso da tutti, e quindi da questo non parlo dell'Ucraina. Però sicuramente sì, si può ammettere un riarmo nella misura in cui esso sia più coordinato, nella misura in cui anche vi sia un meccanismo efficace di redistribuzione di questo riarmo, perché una cosa che non si dice mai è che esiste una strutturale differenza tra i paesi che producono armi, come Italia, Francia, Germania, e paesi che devono acquistare queste armi e che le acquistano anche fuori dall'Europa, quindi Polonia, Romania, Bulgaria, che sono peraltro i paesi che si sentono più minacciati dalla Russia. Quindi noi ci troviamo in una situazione paradossale: le imprese europee esportano al di fuori dell'Europa, anche al di fuori dell'Unione Europea, non ha meccanismi di coordinamento e né di redistribuzione della capacità militare all'interno dell'Europa stessa, e quindi abbiamo anche paesi membri dell'Unione Europea che si rivolgono all'esterno per aumentare le proprie capacità militari, come appunto si vede è una situazione molto complessa. Quindi dal mio punto di vista ci vorrebbe una sorta di agenzia di coordinamento, di autorità, chiamiamola come vogliamo, che da un lato favorisca un coordinamento interno, ma tenga anche alta l'attenzione sulle esportazioni di armi europee al di fuori dell'Unione verso altri continenti.
9: E scusi, sul concetto di deterrenza, e poi chiudiamo con Capitini, cosa diceva Caruso sulla deterrenza?
11: Allora, la deterrenza è un concetto teorico che si basa, abbiamo detto, sulla credibilità, e in realtà si basa anche su due altre cose: il bilanciamento della forza tra le parti, sul fatto che le parti siano due, perché la deterrenza è stata pensata per due attori durante la guerra fredda, è stata teorizzata, e sul fatto che non vi siano avanzamenti tecnologici pronunciati. Queste condizioni in questo momento non ci sono nel mondo, quindi chi parla di deterrenza deve fare attenzione a come utilizza questo concetto.
9: Generale, sui due punti a chiudere: il primo, appunto, l'idea che ci sia un coordinamento più netto e più forte, è difficilmente non condivisibile la cosa, però insomma magari lei la pensa diversamente, e poi il secondo punto, la deterrenza, prego.
10: No, sul primo punto io ricordo che nelle carte istitutive dell'Unione l'argomento difesa rimane di competenza degli Stati. C'è un coordinamento e c'è già, sia a livello NATO, perché noi ci dimentichiamo, ma i due terzi dell'Europa fa parte della NATO, quindi un forum in cui coordinarsi, standardizzare alcune cose c'è già. Non c'è a livello dell'Unione Europea. Giustamente si dice alcuni stati che non producono comprano fuori. Certo che comprano fuori, costa molto molto meno comprare un car armato sudcoreano di un car armato tedesco, costa quasi la metà. È chiaro che una nazione piccola, magari con un'economia non tanto forte, cerca di risparmiare a parità di prestazioni. Il fatto che le industrie nazionali siano poi esportatrici verso l'esterno e verso anche poco dell'Unione Europea è un dato che è legato alla politica industriale e al mercato globale di questo tipo di bene, mi faccia dire questo senso. Per cui da questo punto di vista, se devo guardare in prospettiva di difesa, siamo ancora molto molto molto lontani di avere le basi per poter dire ci compriamo un car armato unico, facciamo un aereo unico. Ci è stato provato, ma tutte le volte che i consorzi superavano il numero di due nazioni fallivano inevitabilmente, l'ultimo il car armato franco-tedesco mi sembra. Quindi siamo ancora alle basi di questo concetto. Sulla deterrenza, la deterrenza è giusta, è sana, ma è un concetto molto molto vecchio. Adesso lei accennava alla guerra ibrida e così via. Dobbiamo cominciare a entrare nell'ordine di idee, che si è passato dal tempo di pace contrapposto al tempo di guerra, ma si sta nel tempo della competizione permanente. Questa competizione permanente, uno c'ha dei momenti di guerra ibrida, il drone, l'attacco hacker, la disinformazione, il partito che esce fuori come un fungo e fa tanti proseliti, le fake news, e ogni tanto erutta in qualche fenomeno militare. Sì. Ecco, quindi è questo il quadro che dobbiamo assegnare, non l'idea di una guerra generale tipo seconda guerra mondiale che coinvolge tutti i continenti, però la possibilità che ci siano delle eruzioni militari localizzate e anche molto forti, che poi bisogna vedere come verranno controllate, cioè quali saranno gli esiti, questa è una cosa più probabile. Su questo aspetto qui la deterrenza fatta solo di armi non funziona. Ci vuole una deterrenza sistemica di tutto l'apparato degli stati o dell'Unione.
9: Allora io ringrazio entrambi, sarebbe un argomento ancora più lungo. Paolo Capitini, generale, docente di storia militare alla scuola sottufficiale dell'esercito, contributor di ISPI, Raul Caruso, ordinario di politica economica all'Università Cattolica, dirige la rivista Peace Economics, Peace Science e Public Policy. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.
7: PIMCO vi ha presentato

0: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026. Il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce.
9: Cresce.
6: Resta con te.
10: Siamo stati alluvionati.
11: L'azienda era compromessa.
12: Fiume di fango, detriti.
13: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
14: Grazie anche a loro.
15: Non c'è più traccia di quello che è successo.
16: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
1: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
19: Iperceramica.
1: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
20: Le 8:59.
6: GR 24, il sole 24 ore.
20: Risolti i disordini al carcere di Pisa, nessun ferito, la protesta ripresa via social. Caro Energia, Meloni chiede più flessibilità a Bruxelles, ricevuta la lettera, fa sapere l'Europa. Nations League, l'Italia vola a Parigi, domani alle 20:45 la sfida con la Francia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Partiamo dalla cronaca. Si è risolta questa mattina senza l'uso della forza e senza feriti la protesta nel carcere di Pisa. Protesta ripresa e postata sui social.
21: Rivolta conclusa, senza l'uso della forza, al carcere di Pisa, dove ieri sera un gruppo di detenuti aveva preso il controllo di alcuni ambienti, impedendo l'ingresso della polizia penitenziaria, anche versando olio sui pavimenti.
22: Di entrare qua.
21: Un smartphone posseduto illecitamente, uno dei reclusi era anche riuscito ad avviare una diretta su TikTok, poi interrotta. La protesta sarebbe scoppiata per il ritrovamento nelle celle di alcuni dispositivi di intercettazione.
22: Con topi, con ragni,
21: ma anche per le condizioni di reclusione. condizioni denunciate da tempo anche dalla Camera Penale di Pisa, dalle associazioni di volontariato, dalla locale garante delle persone private della libertà. Sono oltre 300 i detenuti a Pisa per 185 posti, anche a causa della chiusura di una sezione del carcere di Sollicciano a Firenze, mentre il sindacato di polizia penitenziaria, UIL-FP, denuncia anche che all'aumento dei detenuti non è corrisposto un aumento del personale in servizio a Pisa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: La lettera dell'Italia annunciata dalla Premier Giorgia Meloni, nella quale il governo chiede maggiore flessibilità a causa della crisi energetica, è stata ricevuta dalla Commissione. Lo fa sapere un portavoce dell'esecutivo europeo, spiegando che si tratta di una lettera congiunta di Italia e Repubblica Ceca. Sul fronte carburanti, oggi scattano le riduzioni dei prezzi ai distributori Kuwait in Italia. Preoccupati per l'impoverimento dei lavoratori italiani anche i sindacati, ieri ancora incidenti sul lavoro nel giorno dei 120 anni della CGIL.
7: Il problema è strutturale e riguarda le fonti energetiche. Non bastano gli sconti ai distributori di benzina, dice il segretario della CGIL Landini.
8: Noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
7: Un discorso pronunciato dal palco della Scala di Milano nel giorno delle celebrazioni dei 120 anni della CGIL. Una festa alla presenza del capo dello Stato Mattarella, celebrazioni sulle quali è piombata però la notizia della morte di due operai, il primo alla Fincantieri ad Ancona. Si tratta di un uomo di 55 anni di origine tunisina travolto da una fiammata, morto per le gravi ustioni riportate. È grave anche il collega che era al suo fianco, un uomo di 29 anni di origine bengalese. Entrambi lavoravano per una ditta in appalto. Un'altra vittima nel milanese, a Robecco sul Naviglio, è un operaio di 48 anni morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Bisogna modificare le leggi sugli appalti, come Talandini. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E ora sentiamo come aprono i mercati con Katia Caramelli.
9: Borse asiatiche in rialzo con il comparto dei titoli tecnologici, mentre la flessione del petrolio arresta momentaneamente le vendite su bond e titoli di Stato. Tokyo balza del 3,3%, Seul dell'1,9%, chiusi per festività i mercati cinesi. Il sentiment positivo sul comparto dell'intelligenza artificiale spinge le attese a Wall Street, con i future sul Nasdaq in rialzo dell'1,4% e quelli sullo Standard & Poor's 500 dello 0,6%. Sul fronte macroeconomico sono attesi oggi i dati sui sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, mentre nel pomeriggio i giochi puntati sulla presidente della BCE Lagarde, che parlerà a Francoforte. Ma andiamo a vedere i mercati del vecchio continente. Apertura negativa per Milano, FTSE MIB in questo istante meno 0,67%, negativa anche Francoforte meno 0,60%, Londra meno 1,21%, Parigi meno 0,68%. Infine il cambio euro-dollaro 1,1315. È tutto.
20: Grazie a Katia Caramelli per gli aggiornamenti. In chiusura al calcio con la Nations League, la nazionale di Roberto Mancini vola a Parigi, dove domani sera alle 20.45 affronterà la Francia.
11: A Parigi contro la Francia di Zidane, con alle spalle il brutto KO col Belgio ma anche la corroborante vittoria in Turchia e sullo sfondo il possibile commissariamento della Federcalcio per la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò, che potrebbe così decadere, e il clamoroso addio di Nadia Bianchedi da capo delegazione azzurra dopo l'attacco subito dal ministro dello sport Abodi. Clima elettrico, non c'è che dire, quello intorno alla nazionale, ma ovvio i riflettori saranno già oggi sullo stadio di Saint-Denis con le parole dei protagonisti alla vigilia. Domani poi l'incrocio coi transalpini suona già come un altro crash test per un'Italia che ha appena ritrovato qualche certezza. Giorgio Scalvini, cuore della difesa azzurra e atalantina.
12: Siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo all'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, andremo là sicuramente per giocare e a dare il massimo.
11: Oggi intanto puntiamo sull'Under 21 di Baldini, che tanti giovani ha messo a disposizione della nazionale maggiore. Gli azzurrini sono di scena in Armenia prima di giocarsi lunedì a Pescara contro la Polonia il primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo di categoria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte e regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 10.

0: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre, Bologna Fiere.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
4: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
5: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
6: Ma lei si chiama?
7: Mi chiamo Leonardo Manera e chiamo da Radio...
6: Ah, dicevo io, Leonardo Manera. Io la sento molto spesso con il suo la sua spalla a Radio 24.
7: Alessandro Milan
6: alle 11 con Milan.
7: Milan, Alessandro Milan.
6: Milan, esatto. Con Milan.
8: Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
9: Leonardo Manera con la sua giacchina color...
7: Non è una giacca, sono quelle camicie un po' trendy che si usano adesso, larghe da mettere sopra la maglia. Mi vesto all'ultimo grido della moda.
9: Color corda.
7: Seguo i migliori dettami della moda.
9: Ah,
7: questa sai quando l'avevo comprata?
9: Come la regista attrice che poi al Festival di Venezia.
7: Ma questa l'ho comprata da OVS. È il mio stilista. Sai cosa mi capitò una volta? Anni fa, quando proprio Zelig era ai massimi.
9: Sì.
7: Io già andavo da OVS. Allora, stavo entrando da OVS. Stiamo facendo una gran pubblicità a OVS.
9: Ah, OVS. A chi? OVS.
7: Stavo entrando in un OVS e una ragazza che era lì col suo fidanzato mi salutò sorridendomi molto. Io entrai da OVS, quando uscii da OVS il suo fidanzato era ancora lì.
9: Ti attendeva.
7: Era ancora lì anche con lei, la fidanzata. Mi guardò e disse alla fidanzata: si veste da OVS.
9: Una piccola storia di gelosia.
7: Come dire, cioè uno che fa le cose in televisione, che secondo lui quindi doveva essere ricco, sì, andava in un negozio popolare.
9: Non stai facendo una grande pubblicità.
7: No, ma perché dopo OVS ha cambiato tutto, si è affidata degli stilisti, è tutta un'altra linea.
9: Molto bene, molto bene.
7: Se OVS volesse mandarmi...
9: No. Salutiamo Giada Messetti che vedo a Roma.
10: Buongiorno.
9: Negli studi di Roma.
7: Giada, ti dobbiamo subito avvisare di una cosa. Noi nella nostra inquadratura vediamo il computer che hai davanti, quindi anche i messaggi intimi che ti arrivano, cose molto private.
9: C'è un'inquadratura di lato, quindi o sposti il computer oppure ci facciamo i fatti tuoi, te lo dico.
7: Vediamo i messaggi che già ti sono arrivati.
10: I siti dei giornali.
7: Cioè Giada, vorrei invitarti a cena, come per esempio a Roma, a Trastevere.
9: O anche a Gemona.
7: Anche a Gemona.
9: Faccio una trasferta.
7: No, quanti messaggi privati riceve Giada?
9: Mamma mia.
7: Ce n'è una sfilza,
9: cioè, facciamo una prova, dovresti inclinare prova verso sinistra il computer. Vediamo.
7: Sono dei messaggi sui capelli.
9: Brava, ancora un po' di più, ancora un po' di più, un pochino. Perfetto.
7: Ci sono dei messaggi anche sui capelli di Giada, perfetto. Vediamo. E li hai stirati,
9: no,
7: forse?
9: No. Tutto questo.
10: Però è strano perché io in TV mi vedo inquadrata.
7: Sì,
10: no.
7: Sì.
10: Di
7: lo vediamo solo noi,
9: ma
7: all'inquadratura
9: noi abbiamo,
7: interna. Okay.
9: Noi abbiamo la visione laterale.
7: Ma
9: così.
7: Perché ci sono delle telecamere a tua insaputa.
9: Esatto. Quindi
10: ecco, sì,
7: sono state emesse dai vari tecnici di Roma per spiare le persone che vanno lì. Ce ne sono
9: questo,
7: anche nei bagni, ovunque.
9: Tutto questo è una grande presa radiofonica sui nostri,
10: esatto,
9: ascoltatori, che non capiranno nulla di telecamere, immagini. Comunque, se andate sul canale 63 del digitale terrestre, spero che Andrea abbia fatto la risintonizzazione, perché tutti i giorni a quest'ora ci scrive un messaggio sul canale 63, vi si vede ma non vi si sente. Allora io ho suggerito a provare ad alzare il volume, ma voglio pensare che Andrea l'abbia già provato. B, risintonizzare.
7: Ma bisogna mettere
9: il
7: pin della TV.
9: No. Tu, Giada, quando tu risintonizzi il canale della TV, devi mettere il pin, cioè la TV. Ti chiedo...
10: No, io no.
9: Ma
10: cioè, almeno non mi erano ricordi
9: sì.
10: di questo
9: neanche
10: tipo.
9: Neanche io, neanche a Nespoli,
7: sì.
9: neanche a Lucchetti, neanche alla Corte.
7: Quando,
9: neanche...
10: Solo a Leo.
7: Quando l'ho comprata a OVS, mi hanno detto, guarda che c'è da mettere... La password.
9: Te lo chiede forse la prima volta, appena nuova. Tu avrai impostato che ogni cosa ci vuole il PIN.
7: No, ti sbagli. Ogni volta che faccio un'operazione mi richiede il PIN. Poi PIN, bravo. Password, che differenza c'è di grazia?
9: Pietro la Corte.
10: Nessuna, credo.
9: Partiamo, dai.
7: Il PIN è numerico, mi dice Pietro la Corte.

0: Washington, perché è appena arrivato il presidente cinese Xi Jinping.
1: Vabbè, adesso. Oh, vedi che, caro Pietro La Corte, non sono solo io a dire tipo autotrasportatori a incespicare. No. A Giada Bissetti non sarebbe mai capitato di dire, per esempio, come si dice il presidente cinese?
2: Xi Jinping. È facile in realtà, molto semplice.
3: No, è vero.
1: Facilissimo.
0: Xi Jinping. Da Washington, perché è appena arrivato il presidente cinese Xi Jinping.
3: Secondo me non l'aveva mai pronunciato prima.
1: Sì,
3: e l'ha visto, cioè, come, che nome è.
1: Se l'è autocomplicato in una maniera incredibile. Allora, devo iniziare con un po' di rabbia. C'è un po' di rabbia, Leonardo. C'è un po' di rabbia addosso. Sai che il tema della pena di morte mi è caro. A tutti coloro che ancora sono a favore nel 2026 della pena di morte, e sono tantissimi, figurati, se si facesse un referendum in Italia la vorrebbero in tantissimi. Avete visto cosa è successo a Krista Gayle Pike, che a 18 anni compie un omicidio in Tennessee? È stata messa a morte, prima donna dopo 200 anni in Tennessee. Prima la Corte Suprema ha sospeso all'ultimo momento, poi ha dato il via libera, hanno fatto l'iniezione letale. È sopravvissuta, cioè non sono neanche riusciti a ucciderla i boia dello stato del Tennessee, non hanno preso bene la vena, non è entrato bene il pentobarbital. È sopravvissuta in ospedale, non si sa in quale condizioni, il governatore ha sospeso tutte le esecuzioni fino alla fine dell'anno per vedere ma voi questo orrore qui vi piace? I testimoni che vedono le iniezioni, ma lei che si muoveva,
3: sai cosa mi ricorda questa scena?
1: Faceva dei grugniti, ma
3: ricorda il film Emilio Verde, quando uno dei condannati a morte non viene imbevuta nell'acqua la spugna?
1: Sì, apposta lì.
3: Apposta in quel caso.
1: Vabbè, quello è un film.
3: Sì, però è un film, però diciamo come scena mi ricorda un po' quella,
1: sì,
3: no?
1: Sì, sì. Incredibile,
3: una cosa terribile.
1: Voglio ripristinare il premio Giachetti.
3: Poi gli ascoltatori diranno terribile, però è
1: l'omicidio,
3: anche quello che ha commesso lei.
1: Sì, ma certo.
3: Sono sempre, abbiamo detto mille volte, sono piani diversi, no? Un conto è lo Stato, un conto è il desiderio di vendetta, diciamo così,
1: sì,
3: privata.
1: Ma poi nessuno ha mai detto che se uno uccide debba essere libero, c'è il carcere, no? Cioè è venuto qua Gerardo
2: 32
1: Colombo.
2: Anni mi pare lei abbia passato in carcere,
1: esatto,
2: no?
1: Cioè, è venuto qua qualche giorno fa Gerardo Colombo, che ci ha spiegato molto bene da giurista che cosa è la pena e anche l'umanità della pena, ma non è che uno cancella la pena, gli dà una pena giusta ma anche umana. Comunque voglio dare un premio Giachetti a tutti coloro che ancora
4: avete la faccia come il culo,
1: a tutti coloro che in questo momento ci ascoltano e ancora sono a favore della pena di morte. Ecco, un bel premio Giachetti a tutti voi. Oh, mio personale, Giada Messetti non si lancerebbe mai.
2: Io cioè, mi pare che hai usato la parola giusta, che è orrore legato.
1: Sì, un orrore,
2: cosa.
1: Un orrore, ma vi piace questo orrore, benvenuti. Però adesso voglio mettere un attimo in difficoltà Leonardo Manera. Tu Giada, non ti preoccupare, diremo dei nomi che ti sembreranno un po' arabi. Allora, dopo l'intemerata su Pio Esposito,
3: vorrei ribadire che su Pio Esposito la premessa era Pio Esposito è forte. Segna molti gol,
1: però,
3: ma ha sempre quel modo di giocare per cui allarga le braccia, si appoggia all'avversario che c'è dietro.
1: Che non ti piace? Non
3: no,
1: ti piace,
3: è una cosa che anche dal punto di vista stilistico non trovo elegante. Io sono un cultore del gesto tecnico,
1: ecco.
3: Diciamo. Quindi.
1: Ecco, allora, cultore del gesto tecnico, cosa pensi di Cristiano Ronaldo che a 41 anni, siccome non è stato messo in campo, abbandona la nazionale dicendo è una vergogna? Ha chiesto un jet privato, è arrivato a prelevarlo e ha abbandonato.
3: Devo dire che in questo caso sono un po' d'accordo con Cristiano Ronaldo, perché tu, se non vuoi far giocare, cioè non puoi convocare un campione e poi farlo stare in panchina, a quel punto non convocarlo neanche, chiusa la sua esperienza in nazionale e basta.
1: E basta.
3: La vedo così.
1: non ti chiede un parere.
3: Mi ricordo un po' quando Gianni Totti veniva fatto giocare, sì, gli ultimi 5 minuti, no, con Spalletti, sì, che poi sì, ci furono tutte le frizioni.
1: Beh,
3: è un po' quello. A un certo punto anche Cristiano Ronaldo dovrebbe prendere, insomma, atto.
1: Che è un vecchio.
3: Beh, insomma, 41 sì, anni quando giocare a pallone con gente che ne ha 20, cioè diventa...
1: Vabbè, Modric ne ha 40. Ma
3: sì, Modric ha un ruolo diverso. Un conto è giocare subito davanti alla difesa, fare playmaker, un conto è pretendere di segnare, correre, tutto. Ma io lo dico perché me ne intendo di calcio.
1: Ecco.
3: Ma scusa, io tutto ho giocato nella Villanovese.
1: Sì, che è in serie, ricordiamo.
3: Adesso non so, sarà adesso in seconda e in terza categoria, ma sono quelle le categorie in cui ti forgi.
1: Sì, sì.
3: Una volta dovremmo
1: le caviglie, soprattutto.
3: Dovremmo chiamare, per esempio, il portiere di quella squadra, Falsina, Stefano. Stefano, allora, per chiedergli qualcosa sulla Villanovese. Stefano, se sei in ascolto, un giorno rispondi. Ti racconto questo aneddoto su Stefano.
1: Vai.
3: Allora, come tutti noi ragazzi, il sabato sera facevamo tardi, no?
1: Sì, veloce però.
3: Andavamo, passavamo a prendere alcuni che abitavano, sì, lì vicino al campo, col pulmino. Suonavamo il clacson. A volte si sentiva il padre che inveiva contro di noi per i clacson, e anche lui usciva assonnatissimo ed era pericolosissimo perché nei primi minuti era ancora assonnato, quindi prendeva dei gol totalmente improvvisati. Bastava un passaggio verso la porta normale.
1: Era gol. Va bene, dai, le 9:20, dobbiamo parlare della prima notizia, che è il terrore in volo che c'è stato ieri a Fly Dubai. Devo dire, Leonardo, ti ricordi, ieri le prime notizie erano, forse c'era un pilota ucraino, un pilota russo, si sono azzuffati. Diciamo che abbiamo fatto anche un po' dell'ironia qui, queste erano le prime notizie, invece quelle che sono arrivate dopo parlano di un possibile 11 settembre, un possibile attacco, dirottamento, accoltellamenti in volo, e si parla addirittura anche di un possibile attentato di matrice jihadista, visto che l'aereo stava andando verso Israele e uno dei due piloti è un cittadino dell'Oman. Salutiamo con noi Francesco D'Arrigo, che dirige l'Istituto Italiano di Studi Strategici e comandante di linea. Buongiorno, anche pilota militare.
5: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Allora, intanto quello che possiamo evincere è che questo aereo, questo da Flight Radar, che è un sito che monitora tutti gli aerei, ha avuto una, possiamo dire, una picchiata, è giusto come termine tecnico? Cioè una perdita di...
5: Sì, è una perdita repentina di quota. Premetto però che Flight Radar, diciamo così, non sempre dà dati corretti o comunque affidabili, perché si tratta di un'app, di un sito che ricava dei dati da ripetitori satellitari, non sempre corrispondono, sia in quantità che in qualità a dati e poi effettivamente registrati sugli aerei. Più che altro è un'app per chi ama il volo, per osservare o comunque seguire alcune particolari vicende, o per chi studia, che vuol diventare pilota o controllore di volo e utilizza questa app.
1: Insomma, che cosa possiamo ipotizzare? Lei che conosce molto meglio gli aerei e la sicurezza in volo rispetto a noi.
5: Allora, premesso che chi come me si occupa di questi eventi lo fa a fronte di dati certi, e quindi su questo evento sicuramente si potrà ricostruire tutto, perché il flight data recorder, il voice recorder e le registrazioni di tutti i dati dell'aeromobile sono disponibili alle autorità, e quindi si capirà esattamente cosa è successo all'interno del cockpit ed esattamente quali sono state le manovre. Quello che si può evidenziare è senz'altro un conflitto all'interno della cabina di pilotaggio, che come sappiamo dall'11 settembre in poi sono state blindate e protette con dei sistemi sia di sicurezza antisfondamento, sia con delle telecamere esterne per vedere chi accede all'interno del cockpit quando questo in volo, ok? E oltre a questo ci sono delle procedure che in Europa e negli Stati Uniti sono obbligatorie per l'eventuale apertura e chiusura di questa porta una volta chiusi i boccaporti, una volta chiusi

0: che sono a dispo nella disponibilità dei due piloti senza che si alzino. C'è un sistema automatico che permette di aprire la porta momentaneamente, e
1: Ok.
0: quindi, che ne so, deve entrare un assistente di volo per
1: Consegnare
0: fornire
1: qualcosa.
0: okay. Oppure serve al pilota, uno dei due piloti, per uscire se deve fare, se deve andare in bagno o qualcosa, e però quando questo avviene ci deve essere un altro membro dell'equipaggio che entra in cockpit, proprio perché nessun pilota può mai rimanere da solo all'interno, e questo parlo di norme europee. Non so che norme si utilizzano in Arabia Saudita, che tipo di, diciamo, di procedure utilizzano, ma per quanto riguarda l'Europa, quella porta deve stare sempre chiusa e può essere aperta momentaneamente, e sempre all'interno del cockpit ci devono essere sempre due
1: Due
0: persone,
1: persone.
0: un pilota e un altro membro dell'equipaggio a guardia che quel pilota non blocchi la porta. Ricordo l'incidente della Germanwings. No, quando ce lo ricordiamo perché, diciamo, sì, è successo vicino alle Alpi, nelle Alpi francesi, quando il pilota, il comandante uscì per andare in bagno, il pilota attraverso questo sistema
1: Ha
0: non
1: bloccato la
0: permise al
1: porta.
0: comandante di rientrare e schiantò l'aeroplano sulle Alpi francesi. Quindi
1: Sì,
0: questo è quando, e ovviamente il comandante, essendo stato accoltellato, cioè, ha aperto
1: aperto, e ce l'ha
0: quell'interruttore, e qui.
1: fatta.
0: Esatto, e qui c'è stato, un intervento non comune dei passeggeri israeliani, che ovviamente sono molto più allertati dei passeggeri turistici normali, che sono riusciti ad entrare all'interno della cabina di pilotaggio, evidentemente a immobilizzare uno dei due piloti, che è quello l'accoltellatore. E uno di questi addirittura lo ha affermato davanti al premier israeliano di aver tirato verso di sé la cloche, per permettere agli effettivi piloti di entrare all'interno del cockpit e manovrare
1: Sì,
0: l'aereo. Premesso,
1: scusi,
0: esatto.
1: comandante, adesso sentiamo anche già
0: Prego, faccia
1: Leonardo.
0: domande, faccia domande.
1: Facciamo
0: Sì.
1: anche la premessa che sui voli che vanno in Israele ci sono sempre quelli che vengono chiamati i Marshall, sabe, in America, cioè sono passeggeri che in realtà sono anche un po'
0: Negativo.
1: agenti. No,
0: No, questo
1: beh.
0: avviene soltanto sui voli Elal. Sui
1: Ah,
0: voli Elal ci
1: ok,
0: sono
1: cioè,
0: gli Air Marshal.
1: sì.
0: Sui voli dell'Arabia Saudita non ci sono, gli Air Marshal, e per questo, chi è intervenuto sono
1: Sono cittadini
0: passeggeri
1: normali. Va
0: assolutamente
1: bene, va bene.
0: cittadini
1: Ecco,
0: normali.
1: sui voli
0: Gli Air
1: Elal
0: Marshal esistono
1: sicuramente.
0: soltanto sui voli Elal e su alcuni voli statunitensi, ok?
1: Ok. Va
0: Quindi
1: bene.
0: non c'è stato intervento di Air Marshall in questo caso.
2: Secondo lei cambieranno i controlli? Cioè ci sarà una modifica come era successo dopo altri incidenti simili o gravi così? Ci sarà una stretta, qualcosa?
0: Allora, per quanto riguarda l'Europa, noi siamo all'avanguardia anche sulla modalità attraverso il quale si selezionano i piloti, e anche attraverso il quale si fa il crew pairing, cioè come si accoppiano i piloti a bordo degli aeroplani. In questo caso, adesso io non voglio criticare ovviamente l'azienda, però da noi non può esistere che ci sono due piloti di nazionalità diverse che parlano lingue diverse, e soprattutto con uno dei due così giovani, perché sembra che il copilota sia stato assunto solo da pochi mesi, da 8 mesi. E quindi, primo, il crew pairing in Europa e nei voli, diciamo sì, del mondo occidentale non è più, dopo appunto Germanwings e dopo altri casi di suicidi, diciamo sì, e di attentati, che comunque rappresentano lo 0,3% storico, cioè ci sono stati degli incidenti aeronautici dovuti a atti volontari dei piloti, però sono una quantità infinitesima, e soprattutto riguardano paesi non occidentali, quindi egiziani, arabi, cinesi. Ricordo l'MH70 che non è mai stato ritrovato. Quindi le norme europee occidentali sono all'avanguardia, sia appunto nella selezione dei piloti, sia nel controllo psicologico periodico dei piloti che entrano nei nostri cockpit. E questi eventi dopo Germanwings non si possono sono
1: Sì.
0: stati modificati, e non credo. Certamente credo che nella parte di volo extraeuropeo, quindi Arabia Saudita, Cina, questi non siano adeguati,
1: sì, però, diciamo, agli standard occidentali. Siccome ha detto tre volte Arabia Saudita, però spieghiamolo, è atterrato in Arabia Saudita, ma è una compagnia del

0: Degli Emirati Arabi.
1: Sì, sì, ma ho fatto un esempio dell'Arabia Saudita perché gli usi molti piloti.
0: No, no, è chiaro, c'è anche da dire che raccontano i giornali che Israele, che è uno stato, come dire, particolare, inutile stare a fare ulteriori spiegazioni, ha degli accordi, per esempio, con i paesi degli Emirati, per cui
1: per
0: a bordo
1: compagnie possono.
0: Aspetti un attimo, mi faccio finire la domanda. Per cui i piloti non devono provenire da nazioni che non hanno rapporti diplomatici con Israele, come l'Oman, e invece questo pilota era dell'Oman.
1: Confermo. Infatti, quindi, quando parlavo di group airing mi riferivo proprio a quella.
2: Senta, ma gli equipaggi anche in Europa sono sempre fissi o ruotano, pilota e copilota?
1: No, gli equipaggi ruotano per ogni avvicendamento, cioè se una tratta in giornata si salutano, se invece un turno di tre giorni stanno insieme ragionevolmente tre giorni. Volevo anche spiegare la presenza dei piloti a bordo di questo volo. È normale che ci siano dei piloti fuori servizio in quasi tutti i voli, perché ci si trasferisce, perché i voli, soprattutto quando sono abbastanza lunghi, i piloti vanno fuori tempo limite di servizio e quindi vengono sostituiti da altri voli, da altri piloti che sono arrivati lì o che stanno in albergo, oppure perché per i voli per Israele, per esempio, siccome sono improvvise le chiusure dello spazio aereo, no, per motivi che conosciamo di guerra, di allarmi e di attacchi, e anche degli aeroporti, è norma abbastanza ricorrente di rinforzare l'equipaggio con dei piloti che viaggiano fuori servizio, proprio perché se l'aeroplano dirotta, come è successo ieri, chi deve riportare quell'aereo indietro non sono i piloti che hanno avuto questa emergenza, anche perché non stanno bene, sono in ospedale, ma i piloti che viaggiavano fuori servizio. Okay. Quindi non è un'anomalia strana perché qualcuno prevedeva attentati,
0: sono norme normali
1: di rinforzo degli equipaggi che le compagnie.
0: Questo no, fa bene però precisarlo, perché il complottismo ovviamente è dietro l'angolo. No, ringraziamo Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Italiano di Studi Strategici. Tra l'altro, giustamente, le testimonianze di alcuni sull'aereo è che a un certo punto si sono trovati 174 cittadini israeliani in Arabia Saudita, perché lì sono atterrati d'emergenza, che insomma non è una situazione diplomaticamente molto tranquilla, però ha detto non è successo niente, ci hanno trattato bene, siamo ripartiti, però ecco, è un qualcosa che sicuramente per i cittadini israeliani di dover atterrare in Arabia Saudita sono rapporti non sempre facili tra queste due nazioni, per usare un eufemismo. Allora dai, andiamo in pubblicità, poi parliamo un po' di giovani, lavoro, ristorazione.
2: Ma cosa parliamo noi di giovani che abbiamo un'età?
0: No, infatti faremo parlare.
2: Infine parliamo.
0: Beh, intanto questo è scortese verso la nostra giovane Giada Messetti.
3: Non sono tanto giovane.
0: No.
2: Vabbè, giovane si intende fino ai 30.
3: In questo paese si è giovani fino a 60, si sa.
0: Esatto, però. Si sa, tu Leonardo non sei ancora uscito dall'adolescenza.
2: Faccio la festa il 20 aprile di uscita dall'adolescenza, l'ho già detto più volte.
0: Sì, e ti abbiamo lanciato noi questa idea, d'altronde. Insomma, vabbè, dai, andiamo in pubblicità.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Il Nizza torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
6: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
7: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
8: Per le idee che fanno discutere.
9: No, la frase sono per la legalità.
8: Per chi guarda oltre il parabrezza.
9: per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
10: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati
9: per allargare gli orizzonti.
11: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
12: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
13: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
14: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
15: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
16: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
17: Uno, nessuno, 100 Milan.
18: And now, ladies and gentlemen, Giada Massetti.

0: The Sinologist.
1: Buongiorno.

0: Buongiorno, vorrei parlare con la spalla di Manera.
1: Ma Manera, ci credo, se compri la televisione OVS già è tanto che non ti chiede di mettere la cintura invece del pin.
2: Milan, il presidente cinese è uno solo e, come disse Di Maio, è il presidente Ping.
3: E tutti i giorni questo 63, non dovulim varì, Milan, non dovulim varì. Noi vogliamo vedere solo Giada Messetti, the China girl.
4: Molto bene, ho 9:38 minuti, caro Leonardo, tutto a posto, cara Giada, tutto a posto?
5: Tutto a posto.
4: Va bene, la spalla vi saluta, la spalla, offesa, la spalla se ne andò. Mi piace come racconto, come inizio di un racconto così, offesa, la spalla se ne andò.
6: Adesso, siccome ha vinto, un premio letterario qui Alessandro Milan, adesso no. Adesso fa il fenomeno, della letteratura.
4: Ma cosa stai dicendo?
6: Adesso già immagina nuovi romanzi. No. Mi piace come incipit del mio nuovo romanzo.
4: Offesa, virgola.
6: Ecco, già pensa ai racconti, perché è un classico, no? Prima lo scrittore fa i romanzi e dopo, quando dopo fa la raccolta di racconti. Quindi è già in questa dinamica lui da grande scrittore.
4: Allora parliamo.
6: Vuoi ricordare,
4: smettila,
6: il premio che hai vinto? Ricorda.
4: Sì, il premio a Malago, ma non volevo farlo per il narcisismo.
6: Vuole sottolineare sempre che ha vinto questo premio.
4: Basta
6: mamma
4: dirlo
6: mia,
4: una volta.
6: Che narcisista, mamma mia.
4: Parliamo di giovani e lavoro nell'ambito della ristorazione, perché c'è un grande chef che ha lanciato un dibattito dicendo basta questa idea che i giovani non vogliano lavorare. Molti, soprattutto a Milano, dove questo chef lavora, non possono permettersi di vivere. Molti, se hanno quel turno spezzato, che ne so, 9:15, 17:24, sono 8 ore più o meno, spero di aver azzeccato le ore, ma come fai? Stai in ballo tutto il giorno. Allora bisogna vedere una nuova prospettiva. Lo chef è Cesare Battisti del Ratanà di Milano. Buongiorno e grazie di essere
7: qui
4: con noi.
7: Buongiorno a voi.
4: Allora, in realtà lei ha detto che in Europa, in altre realtà, è già così, no? I giovani vanno agevolati anche in questo modo, i giovani, chiunque voglia lavorare poi nella ristorazione.
7: Sì, ma sì, sì, certo, no, ma è il lavoro, no? Insomma, la ristorazione è sempre stata, lo è ancora, un mestiere di sacrificio. Noi abbiamo la fortuna di vivere anche in una città come Milano, che si è candidata come una delle capitali del food europee, e i servizi comunque devono essere all'altezza, per cui noi non abbiamo fatto nient'altro che prendere una ricetta che è già esistente. Se andiamo, non so, in Spagna, Barcellona, andiamo a Berlino, Parigi, insomma, nelle capitali del food i ristoranti sono aperti tutto il giorno, per cui abbiamo fatto un orario prolungato, e questo permette alle persone di fare dalle 9 alle 17 o dalle 16 alle 24, in quell'ora si incontrano le due squadre e si passano le informazioni per il servizio successivo e
4: via.
6: No, però questo può succedere solo nelle città, appunto, che fanno orario continuato. Nelle città di provincia è più difficile che ci sia questo tipo di situazione.
7: È più sì, assolutamente più difficile, nel senso, io non ho una ricetta.
6: E che lei non abbia una ricetta, insomma.
4: Sì, detto da chef Battisti.
7: Esatto. No, una ricetta miracolosa per quanto riguarda il lavoro, però è anche vero che comunque più della metà dei ragazzi che lavora nei ristoranti, in qualsiasi posizione lavori, non si può permettere di vivere a Milano, per cui il sacrificio sulle grandi città è doppio, perché vengono a lavorare da fuori Milano, per cui gli orari spezzati spezzano veramente, nel senso che escono la mattina di casa e tornano a casa alle 2 di notte.
4: Ma è vero che dopo che ha lanciato questa idea, c'è l'orario, fare l'orario spezzato, che è stato abolito, e quindi fare i turni più omogenei, sono aumentati i curricula, cioè molta gente dice ok, adesso vorrei esplorare questa.
7: Beh sì, no, ma non è più che altro esplorare, è tutto, è quello che desiderano tutti gli addetti del settore, cioè avere degli orari normali. Non so, in America non esiste lo spezzato, c'è chi fa il turno la mattina e chi fa il turno la sera, per cui vedere magari qualcuno che lo fa, ma per l'amor di Dio, poi non sono stato neanche il primo, ci sono dei locali turistici in Piazza del Duomo che sono aperti tutto il giorno, ecco. Poi magari non sono ristoranti specifici o di tradizione o quelli con un po' più di attenzione, però sì, certo, è quello che desiderano tutti gli addetti del settore. Noi siamo cresciuti in cucine, certo la società era diversa, era un'altra cosa, però insomma sacrifici ne abbiamo fatti tanti.
6: Normalmente gli orari dei turni quali sono?
7: Ma i cuochi arrivano alle 9 di mattina, normalmente in un ristorante normale?
6: Sì, sì,
7: dici,
6: o sì. No, in un ristorante normale.
7: In un ristorante normale arrivano verso le 9 di mattina e finiscono verso le 2:30, 3:15, 3. Poi riprendono, c'è la pausa al pomeriggio, si riprende alle 6 fino alle 11:30, mezzanotte.
6: Quindi sono sempre, ben più di 8 ore.
4: Sì, che poi di fatto è sempre lì.
7: Sempre fatto così. Sì, no, in mezzo a questi orari, ben inteso, c'è una pausa sia per il pranzo sia per sé, per cui comunque lì un'ora e mezza va via, c'è da contare, è di pausa vera quella per mangiare, però si è sempre fatto così e si fa ancora così però, nella maggior parte.
4: Il tema interessante è questo, che lo chef Cesare Battisti ci sta dicendo, no, cara Giada, che molto spesso i giovani che sono etichettati come smidollati, non vogliono fare, semplicemente forse rispetto alle vecchie generazioni vorrebbero anche vivere insieme, sì, affiancando al lavoro anche una vita sociale,
7: sì.
4: Non credo che sia un delitto, non
7: sì,
4: è un delitto.
7: Sì, ma nel senso che, cioè, noi siamo, sì, io ripeto, io sono molto fortunato perché posso fare, o forse comunque spero di essere copiato da tanti ristoranti, però sì, è vero, perché, cioè, basta ascoltare, e la società è cambiata, è cambiata ed è sotto gli occhi di tutti, e quando cambia la società cambiano anche le necessità delle persone, sì, per sì. Cui ma guardare i giovani e dire: ah, io ho fatto sacrifici per 30 anni, devi fare anche te se vuoi arrivare.
4: Sì, sì, vuol dire.
7: Non so fino a che punto.
6: Ma perché in Italia, secondo me, c'è un po' questa visione punitiva del lavoro, sì, no? Che il lavoro deve essere per forza un sacrificio.
4: Sì. Giada, tu cosa volevi dire? Che sei a Roma?
5: No, visto che sto parlando di cambiamenti della società, eccetera, la cosa che secondo lei è cambiata di più nel suo settore in questi anni è proprio questa concezione del lavoro o cos'altro?
4: Da lì.
7: Sale, penso che non sia cambiata solo nel mio settore, è proprio la concezione della vita, è proprio la concezione di vivere la giornata. In questo momento io ho provato a fare una cosa molto semplice, no? Cioè, io sono sempre stato un ristoratore come tutti quanti gli altri, per cui si faceva lo spezzato anche da me, c'erano i turni duri, per cui ho provato ad ascoltare, cioè quando ascolti, secondo me l'ascolto è la più alta forma d'attenzione, no? E dici: ma cazzo, è possibile che non riusciamo a trovare le persone? Poi comincia a indagare e comincia a conoscere un po' di più. Ma tu dove sei, dove vai, cosa fai? Noi al ristorante siamo in 55, per cui quando fai un'indagine interna scopri che la metà delle persone, cioè, non vive a Milano.
4: Perché
7: uno viene dall'idroscalo in bicicletta, ma magari sai, per tenersi 200-300 euro in più in tasca dello stipendio vanno dove gli affitti costano meno della metà di Milano, per cui e vengono giù tutti i giorni. Io ho un cameriere che viene giù da Lecco tutti i giorni da anni, cioè
4: sono,
7: prova a dirgli a lui che non ha voglia di lavorare
4: 70 chilometri
7: viene giù in treno, no? Per sì, cui sì. Cioè,
4: No, ma è chiaro. Cesare Battisti, grazie. Emanuele ci scrive: niente. Dite a Cesare Battisti che il suo risotto è il top. Però vabbè, questo è un messaggio. È il messaggio,
6: non so. Ma cos'è il risotto? La milanese con lo zafferano.
4: Esatto, milanese. O che risotto? Che risotto
7: è cucina tradizionale, noi risotto alla milanese. Tradizionale.
4: Grazie Cesare Battisti, chef del Ratanà Milano, che ci ha lanciato questo dibattito, no? Vabbè, sul tema dei giovani. Ah, tra l'altro, invece so che è in uscita un libro di Federico Rampini, questo me l'hanno segnalato, che è un elogio della vecchiaia, un elogio della terza età. credo che si intitoli Argento Vivo, vado a memoria, e Federico Rampini dice basta dire che noi
6: ma questo è uno dei grandi problemi
4: siamo
6: della
4: la generazione
6: società.
4: Che depreda i giovani, il futuro, le pensioni, la terza età è l'età della genialità, della creatività, della nuova vita.
6: Uno dei problemi della nostra società è che non si accetta serenamente di invecchiare male.
4: Ma sì, dai.
6: Bisogna invecchiare male.
4: Ma anche bene.
6: Ma io dico male.
4: No, anche bene, però fatti un attimo
6: invecchiare
4: di
6: male
4: ma
6: è la ricetta della felicità. Sì. Accettare di invecchiare male.
4: Certo. Comunque, vabbè, lo leggerò questo libro.
5: La stagione più libera, dice.
4: La stagione più libera.
5: Più libera, sì, produttiva perché, e sorprendente della vita.
4: Perché puoi dire quello che vuoi, sai quando dici hai una
5: sì,
4: certa età, nessuno ti chiede conto, dice vabbè, hai raggiunto una tua posizione.
6: Il problema sono quelli che non vogliono mollare mai, a 80 anni, stanno ancora lì, no, a occupare i loro posti. No, bisogna a un certo punto lasciare andare, invecchiare male e dire ormai è andata.
4: Ah, ancora? Ti seguo fino a lasciare andare, perché invecchiare male? Perché invecchia benissimo, ma vai a giocare a bocce. Vai.
6: Sì, si fanno la routine per la pelle, le cose.
4: Ho un mio compagno a padel, ogni tanto giochiamo. Gianni, lo saluto. Sabato magari giochiamo. Gianni. No, ma è un mio amico. Gianni, che ha 73 anni
6: e sta invecchiando male.
4: Gioca a padel, fa le vacanze in catamarano. L'ultimo è andato in Polinesia francese. Invecchiare bene.
6: No, ma io dico senza star lì a preoccuparsi della pelle che deve essere ancora giovane, lasciati andare, invecchia male.
4: Ma no, Gianni, tieniti in forma che dobbiamo giocare a padel. Traffico.
8: Strade in diretta.
9: Buongiorno da Marco Casa di Radio Traffic. Oltre al traffico intenso sulle autostrade in prossimità delle maggiori città italiane, segnalo in questi minuti a Roma code per incidente sulla A24 tratto urbano tra il grande raccordo anulare e la fine della Complanare in direzione della tangenziale est di Roma. Al nord sulla A4 code per incidente tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Torino, proseguendo in questa direzione per un altro incidente code tra Sesto San Giovanni e Cormano. A 8 Milano Varese code per lavori tra il bivio per la A36 Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.
10: Chi?
8: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
10: Alessandro Milan. Alessandro Milan.
4: Salvatore Bella, coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani. Eccolo là. Va a prendere l'unico mio incespicare in 27 anni di carriera.

0: grandissimo lo chef, super bravo, poi è iniziato tutto bello composto e preciso e poi alla fine è uscito proprio il milanese che è lui.
1: Allora, mancava il padel, solo questo per essere eletto, caro Milan, membro del circoletto Capalbio. Non ho mai messo piede in vita mia a Capalbio, peraltro immagino, ecco, già da Messetti immagino che passerà l'estate a Capalbio.
2: Sempre.
1: L'ultima spiaggia.
2: Chissà proprio.
1: Vabbè.
2: No, sono andato a un festival però.
1: Sì, eccola là. Senti Leonardo, ma non senti che c'è un clima di festa? Non ti senti oggi sul... Non ti senti oggi?
3: Cosa c'è il Capodanno cinese? No, oggi, cosa succede? No. Cosa c'è? So che stai arrivando lì, sì. Ma non ho capito cosa c'è adesso in Cina. Non il Capodanno cinese,
1: ma
2: il Guoqingjie.
1: Ah sì.
2: La festa nazionale, l'anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese il 1 ottobre del 1949.
1: Ma mettiamo l'inno, quando... non so, voi cosa si fa? Dobbiamo stare solo attenti. Attenzione.
2: No, vabbè, ci sono, diciamo che è uno dei periodi di ferie dell'anno per i cinesi, cioè la cosiddetta Golden Week è stata introdotta alla fine degli anni 90 per, diciamo, incentivare i consumi, i viaggi in modo che le persone spendessero, e la cosa pazzesca è che quest'anno ci sono 7 giorni di vacanza, però 2 vengono recuperati, nel senso che bisogna lavorare 2 festivi per recuperare 2 giorni di vacanza, perché hanno questa abitudine.
1: Capito Leonardo, ti fai le vacanze ma poi lavori la domenica per
2: perché
1: che razza di vacanze sono?
2: È così, si chiama Tiao Xiu, che è proprio il saltare il riposo, e quindi praticamente i cinesi hanno recuperato 2 di questi 7 giorni di vacanze, uno il 20 settembre che era una domenica e l'altro lo recupereranno sabato 10 ottobre. Questo è un'usanza cinese molto
1: diffusa. A te piacerebbe, Leonardo, cioè tutti i lunedì, questo è l'inno cinese?
2: Sì.
1: Hai cantato?
2: Sì.
1: E tu lo sapresti anche cantare?
2: No, non lo so bene.
1: No,
2: cioè,
1: perché
2: no,
1: qui
2: lo
1: veramente,
2: sento...
1: se no spia
2: no,
1: proprio.
2: No, esatto, poi esatto, già mi dicono qualsiasi cosa.
1: Non c'entra, io sono l'inno russo, però non è che per questo...
2: No, e il problema di quest'anno è che si prevede che in realtà i cinesi non spenderanno tantissimo, perché come abbiamo detto spesso, a uno nessuno 100.000, in realtà la Cina adesso internamente ha tutta una serie di problemi, anche economici, di rallentamento, e la domanda interna è molto basse, e quindi i cinesi andranno sì in viaggio. Tra l'altro le immagini che si trovano sui social delle stazioni o dei luoghi turistici in questi giorni sono assolutamente incredibili per noi, perché noi parliamo di overtourism ma non abbiamo idea di cosa sia veramente l'overtourism, e quindi i cinesi spenderanno, ma spenderanno poco. Questa è un po' la previsione.
1: Che poco per i cinesi.
3: Ma se un cinese vuole spendere poco invece dei prodotti made in Cina, che prodotti compra?
2: Ma ormai Made in China, Leo, sono di gran marca, come si suol dire.
3: Era così.
2: Ormai si era la battuta. No,
3: tra l'altro ho sottolineato China, chiedo veni, ho detto Made in China, China.
1: Certo, ah. Un po' in italiano, un po' in inglese. Sei poliglotta tu. Vabbè, tra l'altro, scusate, aspetta, no, devo dire, perché stiamo chiudendo, basta andare in giro, io non ne posso più di ricordare, sei sempre in giro, domani sarai a Gorizia.
2: A Gorizia,
1: sì, sì. Alle 17:30.
2: Gorizia a fare una lezio su Cina e Stati Uniti.
1: Tu, Leonardo, hai mai fatto una lezio?
3: No, dopo dico anche i miei appuntamenti, se posso, perché ormai gli dice solo Giada.
1: No, ma dice,
3: cioè,
1: no.
3: Siamo diventati così, che diciamo solo gli spettacoli di Giada. Niente, non frega più niente a nessuno.
1: Ma lei ha già detto sei al San Fedele.
3: Qui solo a promuovere l'Alexio di Giada.
1: All'auditorio.
3: Me ne vado, dai, ciao.
2: No.
1: E la spalla offesa, il pagliaccio offeso se ne andò. Anzi, il racconto
2: ma
1: è...
2: Ma chiamate il jet privato anche voi per
1: il racconto è, la spalla offesa se ne andò, punto. Il pagliaccio seguì, punto. Poi continuate voi. Dove sei? Dai, ricordo.
3: No, deve finire già, dai tutte
1: dai,
3: le
1: che è finita l'ora.
2: Allora, domani sono a Gorizia alle 5 e mezza, mentre sabato e domenica sono al Festival d'Internazionale, sabato con la presentazione di Quando tornano le rondini e domenica con lo spettacolo Nella testa del dragone.
1: Leonardo?
3: No, solo 2 cose. Sabato all'Auditorium San Fedele a Milano con Vivere Ridere a Rallentare, e invece martedì qui a Zelig in Viale Monza 140 alle 9. Sempre alle 9.
1: Va bene, il mio appuntamento adesso è andare a fare una pausa.
3: Dobbiamo fare sempre delle gran promozioni a Giada qui ormai.
1: E poi dopo.
3: Solo delle sue serate.
1: Smettila! Nella seconda ora verrà a trovarci in studio una grande scrittrice, Stefania Auci. Tra poco.
4: Luce. gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.

0: www.fileni.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai, ai, ai.
3: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Olè! Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
10: Procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
11: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
12: www.sistemi.com.
13: Sono le 10.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Energia, Meloni chiede più flessibilità a Bruxelles, al Via Italia e distributori Kuwait. Kasparov avvisato dai servizi lituani e americani che la mia vita è in pericolo. Risolti i disordini al carcere di Pisa, nessun ferito, la protesta ripresa via social. Una buona giornata ancora, ben trovati da Livia Zancanera dalla redazione. La Commissione europea fa sapere di aver ricevuto la lettera in cui la Premier Giorgia Meloni chiede maggiore flessibilità a causa della crisi energetica e oggi scattano le riduzioni dei prezzi dei carburanti ai distributori Kuwait in Italia. Questa mattina Piazza Affari in calo insieme alle altre borse europee mentre riprendono le vendite sui titoli di Stato con i rendimenti dei BTP italiani che toccano nuovi massimi dal 2023 al 4,68%, in rialzo di 7 punti base e lo spread col Bund che sale di 5 punti a quota 106. Il FTSE MIB in questo momento cede oltre l'1%. Andiamo all'estero. L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov afferma di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. La notizia secondo cui, insieme al mio storico collaboratore e cofondatore del Forum della Russia Libera Ivan Tutrin, siamo inseriti in una lista di persone da assassinare, non è una sorpresa per me, ma è comunque uno shock, ha dichiarato Kasparov in un post su Telegram. È fallita l'esecuzione nei confronti di Krista Pike, la prima donna condannata alla pena capitale in oltre 200 anni in Tennessee.
15: Quella di Krista Pike è una dolorosa vicenda che riapre la polemica sulla pena di morte in America. Se, quando l'esecuzione sarà portata a termine, diventerà la prima donna messa a morte nello stato del Tennessee da almeno 200 anni. Una corte d'appello federale aveva accolto la richiesta di verificare se la storia di abusi e stupri subiti da bambina e i gravi disturbi psichiatrici fossero stati considerati come circostanze attenuanti quando nel 96 le fu comminata la pena capitale per un omicidio commesso quando aveva 18 anni. L'iniezione letale allora è stata sospesa meno di un'ora prima dell'esecuzione, ma poi la Corte Suprema ha dato il via libera definitivo. Alla presenza di testimoni e giornalisti, la procedura però è più volte fallita. I legali di Pike, oggi cinquantenne, hanno allora depositato un'istanza urgente per interromperla, perché hanno denunciato subisce un'agonia non necessaria. Alla fine l'esecuzione è stata fermata e la donna portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Vittorio Sgarbi resta ricoverato al Policlinico Gemelli. Il critico d'Artex, sottosegretario alla cultura, si trova nel reparto di terapia intensiva. A quanto si apprende da fonti ospedaliere, almeno al momento non sono previsti i bollettini. Sgarbi, 74 anni, era stato ricoverato al Gemelli già nel 2025 per problemi di salute associati a una forte depressione. È rientrata la protesta nel carcere di Pisa, protesta ripresa e postata sui social.
0: Rivolta conclusa, senza l'uso della forza, al carcere di Pisa, dove ieri sera un gruppo di detenuti aveva preso il controllo di alcuni ambienti, impedendo l'ingresso della polizia penitenziaria, anche versando olio sui pavimenti. Con uno smartphone posseduto illecitamente, uno dei reclusi era anche riuscito ad avviare una diretta su TikTok, poi interrotta. La protesta sarebbe scoppiata per il ritrovamento nelle celle di alcuni dispositivi di intercettazione.
16: Con topi, con ragni, guarda qua.
0: Ma anche per le condizioni di reclusione. Condizioni denunciate da tempo anche dalla Camera Penale di Pisa, dalle associazioni di volontariato, dalla locale garante delle persone private della libertà. Sono oltre 300 i detenuti a Pisa per 185 posti, anche a causa della chiusura di una sezione del carcere di Sollicciano a Firenze, mentre il sindacato di polizia penitenziaria UIL-FP denuncia anche che all'aumento dei detenuti non è corrisposto un aumento del personale in servizio a Pisa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiora 24, torna alle 11.00.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili. Domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi. Un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
6: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
7: State ascoltando un programma,
8: direi, accettabile.
9: Buonasera e bentornato al professor Alessandro
7: Milan.
10: Direttore Milan.
11: Sul sito di Radio 24 trovate questa trasmissione che si intitola
12: Uno, nessuno.

0: pazzesco, assurdo.
1: Eccolo qua, l'ho trovato, eccolo qui, Alessandro Milan, Alessandro Milan, Radio 24, Alessandro Milan.

0: Ma c'ha ragione Leonardo, ma basta vedere sti anziani, sessantenni, settantenni, ottantenni che vanno in giro a fare gli splendidi, vanno in palestra e la cremina e quello e quell'altro. Ma basta, accontentatevi delle piccole cose della vita, tipo essere ancora vivi.
1: Bisogna invecchiare male.
2: Ma no, invecchiare male, sì. Invecchiare male no, male no. Quei valori
3: italiani tipo la famiglia. Il padel è l'espressione massima del fallimento umano.
1: Il padel è un cavallo di Troia, perché tu pensi di poter giocare a padel anche senza per giocare a tennis, e poi invece ti infortuni,
2: sì, sì,
1: molto di più, quindi ti fai male le articolazioni. Il padel è dannoso per articolazioni. Dico, ma sì, andiamo a giocare a padel che è facile. È sbagliato, cioè sarà anche più facile al tennis, ma poi dopo ti fai più male.
4: Ma che tristezza, per poter scendere in campo a giocare a padel devi scendere contro della geriatria? Ma dai, mamma mia, il maritino ti va a giocare a scala 40.
2: No, comunque è il mio compagno di padel, quindi non gioco contro Gianni. È il mio compagno, a 72 anni, è informissimo. Sempre senza lavoro e sempre con meno autostima. Va bene, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan.
1: Devo dire che era molto emozionato Alessandro di avere qui l'ospite che c'è oggi.
2: Insomma,
1: perché abbiamo... Alessandro aspira a vendere lo stesso numero di copie che ha venduto la nostra ospite. Siccome ha vinto un premio letterario Alessandro Milan.
2: Leonardo, se devi infastidire fino alle 10:30, dillo subito. Abbiamo in studio Stefania Auci, che salutiamo, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Insomma, il caso letterario degli ultimi quantomeno 15 anni, insomma, vogliamo, quindi anche 20 forse.
5: Down.
2: No, vabbè.
5: C'è una certa signor gruppo di persone.
2: Sì, no.
5: Allora, era Ferrante, voglio dire, prima deve...
2: Vabbè, però è giusto, la saga dei Florio, lo sapete, Leoni di Sicilia. Ma in questi giorni, da 2-3 settimane, Stefania Auci è in libreria con un libro edito da Mondadori e intitolato Cunti, storie, romanzi, sottotitolo I libri della mia vita. Allora, i Cunti intanto dobbiamo spiegare, perché non tutti sono siciliani.
5: Lo so.
2: Qui proprio c'è la sicilianità pura di Stefania Auci. I Cunti sono...
5: I Cunti sono i racconti, nel senso che fanno parte di quella tradizione orale che è tipicamente siciliana, per cui si cuntava, si raccontava. E questo racconto poteva essere fatto in realtà in due maniere. La prima era appunto quello del teatro dell'opera dei pupi, però lì avevamo già un canovaccio ben prestabilito, anche con degli elementi identificativi molto determinati. Il pupo siciliano appunto è questa sorta di guerriero, di cavaliere vestito con armatura, pennacchio, spada, elmo e quant'altro, che veniva poi ad essere usato per raccontare le storie di solito dei paladini di Francia. Comunque sia tutto quell'universo che gravitava attorno alla vita dei paladini, quindi le storie, per esempio c'era Bradamante, c'era il racconto dell'assalto a Roncisvalle e così via. Era un tipo di racconto di epica che noi ormai abbiamo praticamente perduto, pochissimo si fa a scuola. Però all'epoca, quando appunto mia nonna, perché parlo di Cunti a proposito di mia nonna, quando mia nonna era bambina, faceva ancora parte del momento dell'entertainment collettivo. Il teatrino dei pupi veniva montato, veniva fatto lo spettacolo per grandi e per bambini. Diverso ancora è ancora proprio il cunto, il cuntista. Il cuntista è una persona...
2: Il cantastorie, noi diremmo.
5: Esattamente, ma è qualcosa di più, qualcosa di diverso. Intanto potevano essere sia uomini che donne, ovviamente una prevalenza maschile. Il cuntista si accompagnava con un grande telo, di solito dipinto, con 8 o 10 scene che rappresentavano i momenti clou della narrazione. E lui le andava illustrando con un bastone, una festuga. Via via andava indicando le varie parti, e la caratteristica del cuntista era di lavorare tantissimo sulla voce e sulla gestualità. Quindi la voce che cambiava per interpretare per esempio un personaggio femminile oppure un personaggio maschile, o fare la voce roca nel caso del cattivo e così via. E non c'era soltanto il racconto epico, come dicevo, ma c'era anche il racconto dell'attualità.
2: Sì.
5: Quindi potevano esserci, per esempio, raccontati fatti di sangue che facevano un po'... così, emozionare.
2: Emozionavano.
1: È un po' quello che abbiamo imparato invece a conoscere, però in riferimento al nord, da Dario Fo, che prendeva la tradizione dei cantastorie in un linguaggio, diciamo, inventato, il Gramlò, e però riportava delle storie, di
2: fatto. Storie, sì.
5: Sì, la tradizione orale è probabilmente una delle grandi, uno dei grandi patrimoni che noi abbiamo nella nostra cultura. E soprattutto credo che sia uno dei grandi doni che un genitore possa fare a un figlio, nel mio caso è stata mia nonna, del racconto, il raccontare le favole, il raccontare le storie, perché significa che il bambino, soprattutto in una fase prescolare, costruisce la sua immaginazione, non attraverso quello che viene somministrato dall'esterno, ma se la costruisce lui, comincia a mettere sui mattoncini per poter creare le immagini, anche attraverso i suoni, il come viene raccontato.
2: Ovviamente questo è un libro in cui si racconta come si diventa scrittrice, nel tuo caso, e prima ovviamente lettrice. C'è sempre ed è straordinaria l'idea di nascere come grande lettrice, perché si vive in un ambiente dove ci sono tanti libri. Questa è in genere la prima ricetta. Se uno da piccolo, da piccola, vede intorno a sé tanti libri, può succedere questo. Ma non sono
1: sempre
2: libri.
1: Io ho abbastanza libri a casa, mio figlio non è un lettore.
2: Lascia passare un po' di tempo. E poi, ecco, quello che mi colpisce è l'amore per i fumetti, no?
5: Sì, tantissimo.
2: Topolino. Cioè, chi dice che, ne so, che oggi, per esempio, i manga debbano essere considerati una lettura minore?
5: No, questa è una cosa che mi fa arrabbiare moltissimo. Io ho iniziato a leggere, proprio a scoprire le prime parole tramite i fumetti, e la stessa cosa è avvenuta anche per i miei figli. Peraltro proprio lì si verifica una sorta di saldatura tra oralità e racconto. Mio marito trascorreva molto tempo a leggere i fumetti di Topolino ai nostri figli facendo le voci, quindi devo dire la formazione culturale personale per me proprio parte da Topolino, parte dalle le parodie. Non so se voi le avete, se vi è mai capito.
1: Sì, i promessi paperi,
5: Sando Paper, Dio mio, Sando Paper con la perla di Labuan, che era all'epoca paperina, che parlava, era meraviglioso. Oppure ancora la Paper Iliade. Non so, anche questa sì, è favolosa. Ecco, questi,
2: quasi meglio dell'Iliade, no?
5: Quasi, già, allora, però sai cosa succedeva? Che poi da adulta, o comunque sia da grande, da ragazzina che andava a scuola, quando venivano presentati determinati testi, io dicevo, ma io questa storia già la conosco. Mi veniva questa sorta di curiosità, perché c'era una
2: con un nice che parlava in questo modo.
5: Esattamente. Ma era fantastico, ed è stato per me fondamentale, perché alla fine è una sorta di passaggio molto fluido tra quello che è la letteratura rispetto ai fumetti e viceversa. La stessa cosa anche per i manga.
2: Chiaro. Giada, tu...
6: No, sì, invece tu poi racconti nel libro invece che il tuo colpo di fulmine con la letteratura è arrivato con Salgari. Com'è andata?
2: Che poi, diciamo una volta per tutti, Salgari o Salgari? Marca miseria! Ma perché non... Chi è che può...
1: Chiamiamolo Emilio e
5: risolviamo. Emilio. Che è un nome fantastico. Allora, devo dire la verità che è stata una sorta di ripicca, perché mia madre, che non ne poteva più di vedere topolini in giro per casa con me, che stavo perennemente con il naso in mezzo ai topolini, una giornata mi disse: non è possibile che tu a 7 anni continui a leggere solo fumetti, così non va bene, devi leggere anche dei libri, se no finirai per stare, insomma, tutta la vita a gestire, a utilizzare questi come fonte principale di lettura. Questa cosa mi fece andare in bestia, perché purtroppo sono fumantina, e niente, andai nella libreria di mio papà, che aveva questa grande stanza foderata di legno con i libri fino al soffitto in doppia, tripla fila, e scelsi questo volume telato, costola rigida, del Corsaro Nero. Altro commento: ah, ecco, dai fumetti ti passi a leggere questa cosa enorme, come cosa fai? Ancora una volta scatta la rabbia, ho detto ok, mi faccio vedere io come me lo leggo. Non solo me lo sono letto, quando l'ho finito sono passata alla Regina dei Caraibi, che è il sequel, e poi ancora Yolanda, la figlia del Corsaro Nero, che è ancora meglio.
2: E tra l'altro sul Corsaro Nero volevo leggere 3 righe, perché c'è il personaggio Emilio di Ventimiglia, sì. E Stefania Auci confessa candidamente che è stato il suo primo innamoramento,
5: ma assolutamente.
2: E c'è questa frase che è bellissima: è questa la cosa bella dei libri, che ti permettono di assaporare la vita prima ancora che tu possa toccare con mano certe emozioni o vivere situazioni difficili. Cioè, ti sei innamorata prima di un personaggio di
5: sì,
2: carta.
5: Sì, ma era una bambina fondamentalmente, sì. Quindi c'era questa passione così strepitosa nei confronti di una figura che di fatto, cioè se oggi noi la guardiamo con gli occhi dell'adulto del 2025, è una red flag grande quanto un palazzo, Emilio di Ventimiglia, cioè centrato unicamente sulla sua vendetta, che abbandona in pieno oceano la donna di cui è innamorato perché ha la vece, centrato unicamente sulla sua vendetta, che abbandona in pieno oceano la donna di cui è innamorato perché ha la vendetta da compiere, che sta tutto il tempo a rimpiangere le sue scelte. Ragazzo, curati, cioè oggi posso dirlo, ragazzo, curati. Oh, a 7 anni,
2: e i ragazzi
5: anni.
2: Invece leggono a Stefania Auci, anche insegnante.
5: Ho questa sfortuna.
2: No, beh, è importante, insomma, la scuola è fondamentale. Si legge nelle classi.
5: I ragazzi, allora, qui dobbiamo fare una serie di distinguo. Distinguere il tipo di scuola, distinguere la provenienza dei ragazzi, distinguere quello che noi pensiamo che debbano leggere rispetto a quello che leggono veramente, perché è chiaro, alla scuola media ancora in una maniera abbastanza trasversale i ragazzi leggono, appena però passiamo al superiore.
2: Quando hanno lo smartphone.
5: No, ma al di là dello smartphone, sì. Al di là del fatto che è spessissimo anche qui, i ragazzi leggono molto sul telefono, soprattutto piattaforme tipo Wattpad o altro, sì. Sono frequentatissime da adolescenti. A parte questo, c'è un altro discorso. Se tu provieni da una famiglia che ha una tradizione di lettura, o comunque sia una confidenza con gli strumenti culturali, hai denaro a disposizione, hai un'offerta culturale nell'ambiente che circonda la tua famiglia, allora è altamente probabile che tu legga. Magari non sarai un forte lettore, magari non ti leggerai 15 libri all'anno, ma quei 2, 3, 5 libri arrivi a leggerli. Mm-hmm. Diverso ancora il caso delle adolescenti, delle ragazze, perché in questo momento le adolescenti hanno un gusto che è prettamente focalizzato sul romance, con tutte le sue varie declinazioni. Sì. E lì devo dire che le ragazze leggono moltissimo, sia su Wattpad sia sui testi appunto prodotti dagli editori. Se tu invece però avvieni da una famiglia con difficoltà economiche, che magari non ha una grande risorsa da mettere a disposizione, magari non fai neanche sport perché a casa non ci sono i soldi abbastanza, vieni da un contesto in cui la cosa più importante è l'ultimo modello di cellulare, che magari è anche un modello ricondizionato perché tuo padre fa il manovale e tua madre fa le pulizie a casa da altri, è chiaro che lì i libri non sono la tua priorità.
2: Oh, poi c'è tutta la sezione grandi classici, o meglio i grandi classici che Stefania Auci confessa di non avere letto. Cioè, per esempio, non so, voglio fare anche qui Giada, Leonardo. Io per esempio i Buddenbrook non l'ho mai finito e mai lo finirò. E se uno mi nomina anche solo i Buddenbrook,
1: vedo che molti citano anche Guerra e Pace, che io non ho mai letto.
2: Guerra e Pace.
5: Io ho degli ostacoli, purtroppo, mi spiace, ma io.
2: Ma che tipo di ostacolo è? Cioè?
5: Non riesco ad andare avanti, mi blocco.
2: È
5: terribile, perché so che è un libro bellissimo, sì. Non è il problema con Tolstoj, è io con Guerra e Pace.
2: Giada, tu hai
6: ma no, infatti
2: un
6: no,
2: ostacolo.
6: Io ho adorato perché viene citato, no, come un romanzo di Pennac che nel suo decalogo libera il lettore dal fatto, dall'obbligo di finire i libri. Mi sembra, Stefania, che anche per te sia stata una liberazione leggere il decalogo di Pennac che ti diceva ok, puoi lasciare il libro a metà.
2: Sì, da quando l'ha detto Pennac anche per me, cioè un libro puoi anche prendere e lasciarlo.
1: Non è sempre colpa mia se non lo finisco, magari è il libro.
2: Se non ti piace.
5: Raga, è come le persone. Secondo me il libro è proprio lo stesso tipo di interazione che hai con le persone. Ci sono delle persone che possiamo ritenere fantastiche, con cui tutti hanno. E io proprio la guardo e dico: no. Come si direbbe in dialetto siciliano, non ti voglio manco per compagno di processione. Traduzione, non ti voglio nemmeno per compagno della processione. Quindi quelle due persone camminano affiancate, una a destra e una a sinistra, hanno la strada nel mezzo, ma non ti voglio vedere neanche da lontano. Succede anche con i libri. Sì.
2: Ma è come con la musica, ci sono dei generi che piacciono, altri
1: esatto.
2: No.
1: Il problema è che con il libro, se tu non finisci un disco, per esempio, non ascolti tutti i pezzi, non ti senti in colpa. A volte se lasci il libro a metà ti senti in colpa.
2: Sono io
1: che non mi impegno abbastanza, non cerco di capire.
2: No, io ho superato come questo senso di colpa, però per tanti anni c'è stato.
5: Sì, anche per me. Però Pascio, poi sai che cosa succede? Che arrivi un momento della tua vita in cui fai un attimo una stima del tempo che ti rimane e dici, ma io devo passare tutta la mia vita, quello che resta della mia vita a leggere dei libri che non mi convincono, posso andare avanti e scoprire anche delle storie bellissime. Cioè anche questo tipo di calcolo molto...

0: se ne è stato questo. Se io a 17-18 anni ho apprezzato tantissimo Orgoglio e Pregiudizio, con più di 40 anni passata, quindi anche una fase di effervescenza dell'esistenza, per me il romanzo principale è e resta Persuasione.
1: Allora, io vorrei introdurre un tema che è estremamente attuale. Parliamo spesso, molto spesso, di intelligenza artificiale. Ora anche il settore editoriale, il mondo della cultura, si sta interrogando sull'intelligenza artificiale. Il caso da cui è partito tutto un dibattito è l'esclusione di Taleson Aurélien, che è uno scrittore emergente, dal famosissimo premio Goncourt, perché si è detto il suo romanzo, questo anno verificato alcuni siti internet, sarebbe stato scritto in gran parte con l'intelligenza artificiale. Lui smentisce, però è stato escluso. Questo è il grande tema. Cioè, adesso un libro, se uno entra in
2: libreria, degli input e l'intelligenza artificiale
1: lo scrive in 2 secondi, e poi bisogna capire la qualità, bisogna capire. Però è un grande tema.
0: Ed è un tema che in realtà soprattutto in America intanto ha faticato prima il mondo del cinema con gli sceneggiatori, perché ci si è resi conto che una sceneggiatura può essere fatta dati appunti determinati prompt, può essere fatta anche in maniera molto più rapida, non più da un team di sceneggiatori ma da uno sceneggiatore con la collaborazione dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la scrittura in generale, la creatività, la cosa che mi perplime è soprattutto tutto l'elemento della sincerità. Credo che un dato fondamentale quando scrivi sia il tipo di la qualità emotiva che tu inserisci nel testo. Io mi domando se un simulatore, come è di fatto l'intelligenza artificiale nel momento in cui si pone come autore, se sia in grado di restituire quel tipo di sincerità emotiva.
1: Forse no, ecco, la risposta è no.
0: Ma il problema è che sta imparando, sta andando velocemente.
1: Il problema è anche scovare i farabutti in generale, non faccio nome, ma chissà quante persone si ingegneranno.
2: Poi dipende anche, secondo me, che livello di aiuto ti può dare l'intelligenza artificiale.
1: Sì, tu dici magari una parola o un capoverso,
2: sì,
1: o tre righe.
2: Oppure poi veramente tutto il libro, credo che veramente faccia la differenza, no?
1: Sì. Questo sì, però è un tema fondamentale. Insomma. Invece c'è un altro tema, oggi ne parla La Stampa, è un tema più affascinante. So che Einaudi pubblica un libro dal titolo Abbiatene cura, che è stato abbandonato da un anonimo. Cioè un anonimo è arrivato davanti alla sede di Einaudi, l'ha lasciato lì, ha detto sono uno scrittore anonimo, è andato via. E ha detto abbiatene cura di questo manoscritto, e il manoscritto nel cestino è diventato la decisione di scrivere questo libro, perché evidentemente ha valore, no? Perché c'è, e qui rilancia tutto il tema degli anonimi,
0: anonimi, eteronimi, pseudonimi,
1: insomma, uscirà come autore del XXI secolo. Vabbè, però l'idea dei manoscritti, questa idea che tutti abbiamo un libro nel cassetto, è vera?
2: Tanto, scusa, c'è anche l'idea di un libro prezioso come un figlio, perché sì, si faceva coi figli, non li abbandonavi.
1: Ha lasciato
2: nella
1: in una
2: ruota
1: cesta. Una cesta, insomma.
0: Allora, c'è da dire che l'anonimato in realtà è un po' contraddistinto soprattutto alla fase iniziale della letteratura, cioè basti pensare ai testi latini e greci che ogni tanto troviamo nelle antologie anonimo del, poi non dimentichiamo per esempio la pittura, quanti maestri, oppure maestro Senese, maestro
2: anche
0: Fiorentino.
2: Perché una volta non si usava firmare i quadri.
0: Allora, io credo che poi alla fine la bontà del testo dipenda appunto dal testo stesso. Se questo è un testo valido, sono sicura che si farà strada da solo.
1: Sì, no, ma c'è il fascino dell'anonimato.
0: E poi magari tra qualche tempo verrà fuori, come nei romanzi d'appendice, il padre e la madre con la mezza medaglietta, la mezza moneta, dicendo sono io l'autore.
1: No, ma è chiaro. Allora, noi dobbiamo dare gli aggiornamenti della borsa, ma Stefania Auci ha voglia di stare ancora una decina di minuti con noi?
0: A disposizione, se mi volete.
1: Allora, c'è Katia Caramelli, gli aggiornamenti.
2: Ma vi siete accordati per il cachet?
1: Ma
2: non c'è cachet oggi,
0: no,
2: perché di solito gli ospiti vengono tutti pagati.
0: Ma se mi portate un cornetto con un po' di caffè sono d'accordo.
2: Quindi lei non è pagata oggi, perché di solito c'è sempre un cachet anche corposo.
1: No, non è Leonardo Manera, sai, fa anche il comico a Zelli, non so se hai presente. E quindi,
2: no, sapevo che c'era il gettone.
1: No, assolutamente, lo diciamo anche all'ufficio stampa, no, è Leonardo Manera, non è la TV questa. Però siamo anche in onda in TV.
2: Quando viene Forchielli, per esempio, c'è sempre il gettone.
1: Ma non è vero, Forchielli.
3: Negativo.

0: creativo, bravo. Katia Caramelli e la borsa.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti...
7: ACT!
6: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
12: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Cominciamo dall'Asia, nuovo scatto per la borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che chiude in rialzo di oltre 3 punti percentuali dopo aver già guadagnato ieri l'1,9%. L'indice ha terminato le contrattazioni segnando un rialzo del 3,30% grazie al traino dei titoli legati alle tecnologie di intelligenza artificiale. Chiusi per festività i mercati cinesi. Sul fronte macroeconomico sono attesi oggi i dati sui sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, mentre nel pomeriggio occhi puntati sulla presidente della BCE Lagarde che interverrà a Francoforte. Andiamo a vedere i mercati del vecchio continente che restano in profondo rosso in questo momento. A Milano FTSE MIB meno 1,83%, negativa a Francoforte meno 1,38%. Londra meno 1,90%, Parigi meno 1,72%. È tutto.
16: Dal 9 all'11 ottobre Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
17: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
18: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
19: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. a 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
20: Iperceramica.
21: Buongiorno, Milan.
22: La passione si sente. Ricordatevelo.
19: Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
22: Sì.

0: Mia figlia mi chiama da quando aveva 5 anni il signor Noia, quando mi vede leggere, e non ne vuole assolutamente sapere. Noi prendiamo libri in prestito dalle biblioteche, c'è una biblioteca praticamente vastissima in casa, tutti sono in famiglia o bibliofili o librai, e lei probabilmente ha la nausea, non lo so.
1: È Salgari. Lo scrittore era veronese e in dialetto veronese il Salgar è il salice.
2: Sono pochissimi i libri che sono riuscito a finire dopo aver letto Come un romanzo di Daniel Pennac a 16 anni. Quel decalogo mi ha rovinato.
3: Io sono appassionato di classici. Ho nelle Reder, perché viaggiando molto col cane leggo sulle Reder. E i classici me li leggo e me li rileggo, da Guerra e Pace, Miserabili e tanti altri. In più adesso mi sono deciso, ho iniziato Alla ricerca del tempo perduto, che è un bel mattone.
4: Vabbè, non mentre guida il camion, no, perché Pietro Lacorte dice guido il camion e leggo, immagino, in due momenti separati. Allora, devo ricordare una cosa importante, perché avete tempo fino al 30 novembre, se avete appunto...
5: Beh, c'è tempo ancora,
4: sì,
5: fino al 30 novembre non è proprio...
4: Se avete un manoscritto nel cassetto, se avete un manoscritto nel cassetto,
5: inedito quindi,
4: inedito, potete partecipare a Parole Nuove, il libro nel cassetto, che è il premio proprio del gruppo Sole 24 Ore, tra l'altro con l'associazione che presiedo, Wondi sono io.
5: Ma
4: hai
5: che
4: qualcosa
5: premio
4: da aggiungere?
5: C'è di grazia.
4: Chi vincerà?
5: La cosa che interessa è il premio, fondamentalmente.
4: Il premio è che verrà pubblicato dal gruppo Sole 24
5: Ore,
4: l'inedito.
5: Fruscianti?
4: Dopo il libro.
5: Denaro
4: fruscianti. Tantissimo,
5: cioè.
4: Eccetera. Comunque andate su Premio Parole Nuove Sole 24
5: Ore. Solo uno viene pubblicato?
4: Chi vince?
5: Solo uno.
4: Capisci Stefania Auci che fatica?
5: Almeno tre,
4: è un po',
5: scusa,
4: come il tuo allievo di primo banco, secondo banco, che non sta mai zitto durante,
6: sì, l'audizione. Sì, la borsa sulla cattedra. Professoressa, l'altro giorno, ti prego.
4: Esatto.
6: Fammi tirare un respiro.
4: È così.
5: Posso
4: è così
5: dire che almeno tre libri il Sole 24 Ore potrebbe pubblicarli?
4: Va bene, allora
5: non solo
4: chiederemo
5: uno,
4: all'amministratore delegato di fare primo, secondo e terzo pubblicare.
5: E anche tu come presidente dell'associazione Wondi
4: per
5: potresti adoperarti
4: per
5: in questo
4: momento,
5: senso.
4: È così. Allora, siamo con Stefania Auci, che è diventata anche una grande cantante.
6: Ma io adoro questa canzone, Sentieri. Io voglio sapere se gli ascoltatori si ricordano di questa soppopera, Sentieri, che aveva questa,
4: certo,
6: come sigla, bellissima.
4: Cioè, certo, tu vedevi Sentieri già da tu Stefania
7: io avevo,
4: Auci, sì.
7: No, avevo una vicina di casa da cui andavo a giocare. Che aveva.
4: Così.
7: No, è vero, vicina. Perché era vietata la TV a casa mia, sai, con le famiglie anni 80, erano tempi bui.
4: Comunque siamo con Stefania Auci, Cunti, storie, romanzi. Questo è il libro che trovate proprio ultimo in tutte le librerie fisiche e virtuali.
5: Però non abbiamo detto nello specifico di cosa parla. Cioè, questo è il racconto,
4: no?
5: Sì, no, l'abbiamo
4: dei
5: detto
4: libri
5: prima,
4: della vita.
5: Dei libri della vita.
4: C'è molta sicilianità. Ecco, i classici della sicilianità. Non so se hai notato il titolo della nostra trasmissione, un po' ego riferito, ma l'ha inventato Manera. Uno, nessuno, centomila.
5: Su sua richiesta.
6: Sembra te Sandra Mondaini e Raimondo Pianello, voi due.
5: Lui voleva un titolo che includesse il suo cognome, sì, per questo ego.
4: E quindi è venuto uno
5: di
4: solo 100.000.
6: Ok. Sì, che peraltro, voglio dire, Pirandello, ecco, è uno di quei volumi che mi è stato messo letteralmente tra le mani dalla mia prof di scuola media, perché stavo attraversando un fantastico periodo di M. Allora lei, che capì che non ero tipo da roba semplice, mi diede il teatro di Pirandello da leggere, perché mi disse: guarda che secondo me qua tu puoi trovarti, puoi ritrovarti e puoi capire come si esce anche dai momenti molto brutti, molto bui della vita. E devo dire che raccontare in questo libro è stato, ecco, rispondo a lui, in realtà questo libro non è soltanto un curriculum del lettore, è una sorta di autobiografia in cui racconto e spiego perché i libri possono aiutarci a stare meglio, perché talvolta hanno quel potere di rispecchiamento, attraverso cui tu puoi vedere che altri hanno vissuto quello che tu hai vissuto e ne sono usciti in un modo o nell'altro. Il libro ti dona la possibilità di riconoscerti in un sentimento differente, ma nello stesso tempo di farlo proprio, e ti dà anche le parole per poter dare nome, significato, spiegazione a quello che provi. Questo secondo me è un potere fortissimo che hanno i libri, sì. E per me è stato anche Pirandello così.
4: Sì. Io no, mentre stavo appunto cercando, mentre ti ascoltavo, una frase del mio scrittore preferito, che è Carrère, e che racconta proprio di questo. Cioè, nell'ultimo libro, Yoga, guarda, ce l'ho qui davanti, scrive Carrère: è fondamentale nelle tenebre ricordarsi di aver vissuto anche nella luce, e che la luce non è meno vera delle tenebre. E sono sicuro che questo possa essere un buon libro, un libro necessario, in cui i due poli riusciranno a convivere. Questo tira e molla è più o meno la storia di tutti gli uomini, solo che in me, in Carrère, è portato all'eccesso, è patologico, ma siccome sono uno scrittore posso farne qualcosa, devo farne qualcosa. La mia triste storia personale può diventare universale. Che è questo un po' il segreto dei libri, cioè nei libri scritti da altri uno ci si può riconoscere.
6: Guarda, tu citi Carrère e io a mia volta cito Carrère nel finale di questo libro. Io ho chiuso questo libro qualche settimana dopo che mia mamma è venuta a mancare, scusate, e cito proprio Colcoz, in cui lui racconta il percorso che ha affrontato, esatto, per il lutto della madre. E devo dire che sebbene molti amici, persone care mi dicessero non lo leggere perché fa piuttosto male, però per me è stato utile. Questo è insieme Simenon, Lettera a mia madre. Sono dei libri in cui si analizza da prospettive completamente differenti il racconto della perdita, ma nello stesso tempo questa perdita raccontata dà sollievo, perché tu vedi che altre persone hanno subito lo stesso tipo di punto e a capo, questa cesura che si trasforma automaticamente in un nuovo inizio, una nuova parte della storia in cui tu non sei più figlio, ma sei in prima linea, sei capofila.
5: E forse la forza dei libri è proprio quella, no? Vedere che quello che provi tu, certe tue fasi della vita, in quelle fasi non sei solo, sì, ma le hanno vissuto anche altre persone che ha scritto i libri. Ho visto che i pochi libri che ha letto mio figlio sono quelli in cui lui aveva qualcosa in cui poteva rispecchiarsi, poteva trovare qualcosa di sé.
6: Sì. Ed è secondo me il vero grande potere che hanno i libri, al di là delle pretese intellettuali, al di là di giudizi di valore. Credo che la cosa più bella che i libri possono darci è questa promessa di umanità, questa capacità che hanno gli esseri umani di riconoscersi attraverso il potentissimo strumento della parola.
4: E allora vorrei capire cosa c'entrano, scusa Giada, i libri horror in tutto questo. C'è una grande passione per i libri horror. Ma quelli sono? Ma Edgar Allan Poe, un gran classico, ma quelli proprio horror vecchio stampo,
6: quelli brutti horror. E cattivi vai, c'era forse Giada che voleva intervenire.
7: Restiamo sugli horror allora. Perché io ad esempio sono una gran fifona e sono molto triste perché non leggerò mai Stephen King, perché so già che potrei non dormire per anni, però ho letto il tuo libro e giustamente tu, come tantissimi altri, dite che Stephen King è probabilmente uno dei più grandi scrittori. Non so, hai consigli? Perché io sono terrorizzata.
4: Guarda, io ti aggiungo, ma fa paura, cioè io ho letto qualcosa di Stephen King, il film mi fa paura, ma si prova paura a leggere anche.
6: Ed è bellissimo. Sì, ed è bellissimo. Allora dipende, perché ce ne sono alcuni in cui c'è un horror chiamiamolo palese, anche se in realtà in King non c'è mai un horror davvero palese. Cioè, se io penso a It è molto giocato sull'evocazione, su quello che noi viviamo e percepiamo attraverso appunto la banda dei perdenti. Se penso però ancora ad un romanzo che in realtà è più un fantastico che un vero e proprio horror, che è 22/11/63, quindi che è un vero e proprio viaggio nel tempo. Il vero horror probabilmente è alla fine, nel momento in cui il protagonista ritorna avanti nel tempo e si trova in un'America dilaniata, spaventosa, ricca di violenza, che un po' ricorda quello che noi stiamo passando, come del resto lo ricordava, lo evocava anche Mr. Mercedes. Mr. Mercedes, secondo me, con 10-15 anni di anticipo ha raccontato l'America di Trump oggi, quindi con questa violenza nei confronti degli ultimi, con queste difficoltà anche di rapportarsi con una società che è profondamente cambiata. Quindi sì, c'è un horror puro, come per esempio accade, che so, nelle notti di Salem, come accade in Cose preziose. Il mucchio d'ossa, e mucchio d'ossa per conto mio è uno dei romanzi veramente più spaventosi che abbia mai letto.
4: Ma uno proprio si impaura mentre legge, fa il salto sulla sedia.
5: Sono spaventosi perché riescono a evocare delle immagini, esatto, o per la scrittura in sé?
6: No,
5: perché
6: la scrittura è potentissima, devo delle immagini, ma ripeto, per esempio Bag of Bones, mucchio d'ossa, è un romanzo potentissimo sul valore della maternità, sul ruolo della maternità, quindi in un certo senso tu trovi tanti registri all'interno di un libro di Stephen King. Tu non trovi mai soltanto la paura fino a se stessa, trovi quella che viene definita appunto la forma sotto il lenzuolo. La forma sotto il lenzuolo può essere un manichino, ma può essere un cadavere dilaniato.
4: Insomma, tra l'altro di Stephen King, voglio ricordare, non c'entra con l'horror, ma c'è uno straordinario On Writing scritto da Stephen King, che è il manuale, è proprio la cassetta degli attrezzi per scrivere un libro, cosa bisogna fare, tutti gli errori da evitare.
5: Tu ti sei ispirato a quello per il premio che hai vinto.
4: Adesso ti tiro un telefono in testa.
6: Non mi fai abbastanza male.
4: Andiamo al traffico, dai, poi concludiamo la chiacchierata con Stefania Auci, anche perché l'abbiamo sequestrata, ma siamo felici così.
8: Strade in diretta.
9: Una buona mattinata, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A13 Bologna-Padova rallentamenti per lavori tra Padova Industriale e il bivio per la A4 in direzione Padova. Code per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Brescia tra Voghera e Casteggio. Ancora per lavori sulla A14 Adriatica in direzione Ancona. Code tra Grottammare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio. Ci risentiamo tra un'ora.
10: Abbiamo trasmesso il giornale radio. Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Ballo, ballo, ballo, ballo, ballo, ballo.
11: Il duo, il duo, Milan Manera.
8: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
4: Aberranti.

0: Allora, siamo agli ultimi minuti in questa chiacchierata con Stefania Auci, che ha scritto Cunti, storie e romanzi per Mondadori, sottotitolo I libri della mia vita, senza mettere in difficoltà nessuno. Ma non è che si pubblica un po' troppo ultimamente? Io vedo, non so, trentenni che pubblicano la propria autobiografia, libri. Cioè, il libro secondo me è anche una cosa seria, no? Per carità, tutti possono scrivere un libro, tutti possono pubblicare un libro, però i libri sono... No, anche perché uno entra in libreria, c'è una marea di libri che poi non vendono tantissimo.
1: Allora, io ti dico questo: se quello che arriva in libreria ti pare tanto, immaginati cosa arriva sulle scrivanie editori, chiaro. Quindi è il tipo anche di lavoro che c'è alle spalle di scrematura. Si pubblica molto, probabilmente sì, ma il problema non è neanche il si pubblica molto, è anche la bibliodiversità, cioè il fatto che per una legge di mercato spesso si tende a pubblicare molti libri di un filone che hanno successo,
0: sì,
1: senza essere,
0: sì,
1: no, cioè, chiaro, non voglio parlare chiaro. Di me perché non mi pare il caso, però pensiamo un po' a quello che successe 15-20 anni fa con Twilight. Ci fu poi l'invasione di paranormal romance, declinato in tutte le sue forme, fino a che il filone appunto non si sterilì e non morì. Succede, fa parte della legge di mercato, è un po' quello che accade per qualunque bene di consumo, soltanto che il libro non è un bene di consumo, e poi alla fine, sul lungo periodo, quello che resta è quello non soltanto che i lettori hanno gradito, ma quello che poi segna anche una fase della crescita dei lettori, così per come sono. Infatti, quando spesso mi dicono le ragazzine oggi leggono soltanto romance, perché? Perché oggi è il momento del romance.
0: È il momento del romance.
1: Ci sarà quello che rimarrà, ma queste ragazze che oggi leggono finiranno per passare ad altro, finiranno per passare ai classici, finiranno per aprire. Perché? Perché crescono come persona.
0: E l'idea della diffusione dei libri su TikTok, che magari nascono da un influencer e hanno dello straordinario, il caso per esempio di Follia, che è un grande libro di Patrick McGrath,
1: fantastico.
0: Ha avuto una nuova vita perché, credo, in Messico, in America, una influencer ha pubblicato su TikTok, lei che leggeva Follia in lacrime.
1: Stessa cosa anche per Una vita come tante.
0: Questa ragazza aveva 20 anni e quindi è scoppiata la mania di Follia.
1: Comunque un libro meraviglioso.
0: Ma che è meraviglioso, no?
1: Esatto. Guarda, faccio una confessione proprio molto egoriferita: io non ho TikTok.
0: Vabbè.
1: Quindi grazie a Dio sono fuori da tutto questo mondo, sono anziana.
0: No. Giada, tu?
2: No, io volevo chiudere chiedendo il libro che ha suggerito di più ai suoi allievi per appassionarli alla lettura.
1: Ma in realtà non ce n'è uno solo, sai, perché dipende moltissimo da chi ho davanti. Quindi mi sono trovata a per esempio, una situazione di crisi, a suggerire la biblioteca di mezzanotte di Matt Haig, che per me personalmente è stato molto importante, anche è stato molto utile, anche lì in una fase di difficoltà. Per me rimane fondamentale, nonostante lei abbia poi fatto delle scelte che io non condivido assolutamente in materia di LGBTQ+, rimane fondamentale Harry Potter. Che la Rowling poi abbia avuto delle scelte personali che io non condivido assolutamente, pace. Però
0: questo è un grande tema, cioè un conto è l'autrice,
3: le sue idee.
1: Esatto, le sue idee rimangono lì dove sono, però i suoi testi, secondo me, sono quei testi che accompagnano i ragazzi e soprattutto li aiutano a crescere facendo, come dire, ancora una volta innescando quel procedimento di autoriconoscimento dal bambino, poi via via all'adolescente, le prime delusioni d'amore, le scelte, il peso e l'importanza delle scelte.
0: Allora, visto che il nostro Leonardo Manera ha detto più volte che l'anno prossimo farà la festa di uscita dall'adolescenza,
3: sì,
0: compiendo 60 anni.
3: Oh.
0: Ecco, che cosa possiamo indicargli? Harry
3: come
0: Potter,
3: libro di fine adolescenza.
1: Come libro di fine adolescenza.
0: Per passare all'età adulta,
3: sì.
0: Insomma, così.
1: Mamma mia, cioè mi prendi così proprio.
0: No, vabbè, ma un Harry Potter va bene a questo punto. Cioè.
1: Però per lui...
3: Io citerei uno dei miei preferiti comunque, Paul Auster e Mr. Vertigo, che è un libro di crescita, no? Passare dall'adolescenza all'età adulta.
0: Allora va bene, insomma, no, però Fabiano ci sta pensando.
1: Però sinceramente, se proprio di classici dobbiamo parlare, secondo me L'isola del tesoro di Stevens.
3: Oh. Ce l'ho anche già a casa.
1: Hai visto? Vabbè, oh. Facile fare.
3: Ci sono anche delle illustrazioni, quindi è più facile.
1: C'è quello da colorare. No?
3: Ci sono le illustrazioni, lo leggo più volentieri.
0: C'è quello da colorare.
3: Sì, prendo quello.
1: E poi anche lì vedi, Stevenson viene spacciato come libro per ragazzi, ma in realtà è un libro sulla delusione, sulle scelte,
0: capito,
1: sull'adulto.
3: Ce l'ho, allora, ce dai, mi ricordo delle belle illustrazioni.
0: Molto bene. Punti, storie, romanzi.
3: Salutiamo anche Giada.
0: In tutte le librerie. Ciao, salutiamo Giada Messetti. Grazie. Ciao. Grazie Stefania Auci per essere venuta qui a trovarci. E ci troviamo domani alle 9.
4: Buon pomeriggio a tutti.

0: negativo.
1: Un saluto da Maurizio Melis. Per quanto ancora necessaria in molti frangenti, la sperimentazione dei farmaci sugli animali è sicuramente cosa spiacevole e per di più non sempre così utile come si vorrebbe, non sempre cioè il modello animale rappresenta bene il modello umano. Perciò gli scienziati sono impegnati nella ricerca di alternative, come per esempio l'intestino artificiale, di cui parleremo stasera a Smart City, sviluppato all'Università di Pisa. Un modello di intestino umano ricreato all'interno di un bioreattore, dove le cellule dell'intestino vengono coltivate in un ambiente che riproduce non solo il contesto biochimico in cui vivono, ma anche la peristalsi e le sollecitazioni meccaniche a cui sono sottoposte abitualmente, tanto che si organizzano queste cellule spontaneamente assumendo una struttura che ricorda proprio i villi intestinali. È un altro passo avanti verso l'obiettivo dello human on chip, una sorta di condensato del metabolismo umano in provetta con cui poter sperimentare i farmaci in vitro senza rischi e in modo sempre più rapido e accurato. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
2: evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
5: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
6: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
7: Le 11.
8: GR 24, il sole 24 ore.
7: Aggiornati i livelli essenziali di assistenza nella sanità, previsti 800 nuovi servizi e cure. Negli Stati Uniti fallisce l'iniezione letale per una condannata a morte, la donna ora in ospedale. Calcio, vigilia di Francia Italia, ma intanto scendono in campo in Armenia gli azzurrini dell'Under 21. Un saluto dalla redazione, da Marco Mancini. In apertura parliamo di sanità, dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisioni delle voci precedenti. Al via oggi a Genova la 66esima edizione del Salone Nautico, attesa la Premier Meloni.
9: La nostra industria nautica polverizza l'ennesimo record. Nel 2025 il fatturato ha toccato quota 8,72 miliardi di euro, ovvero l'1,4% in più rispetto all'anno precedente, un aumento relativo ma particolarmente significativo dopo anni di crescita, tanto più in un tempo tormentato dalle tensioni geopolitiche. Aumentano gli occupati, l'intera filiera conta 170.000 addetti, la quota di export è al 90%, trainata dai grandi yacht. Nel mondo il 52% di questi è progettato e costruito nei nostri cantieri. Soffre invece la piccola nautica, in particolare le barche a vela e le imbarcazioni pneumatiche. Questa eccellenza del Made in Italy, da oggi e fino a martedì, è in vetrina a Genova, dove va in scena l'edizione numero 66 del Salone Nautico. In mostra più di 1000 imbarcazioni di ogni tipo e di ogni misura, quasi tutte a galleggiare sul loro elemento naturale, il mare. Caratteristica questa che rende la manifestazione genovese unica al mondo. All'inaugurazione oggi è attesa anche la Premier Meloni. Andrea Ferro, Radio 24, il Sole 24 Ore, Genova.
7: Ad agosto, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno, lo rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro, il tasso di inattività scende al 32,7%, al minimo dall'inizio delle serie storiche. Prezzi dei carburanti ancora in calo stamattina in base ai dati ministeriali, la benzina self scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro al litro. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamento in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike, la prima in oltre 200 anni in Tennessee, è fallita e la donna condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure.
10: Quella di Krista Pike è una dolorosa vicenda che riapre la polemica sulla pena di morte in America. Se, quando l'esecuzione sarà portata a termine, diventerà la prima donna messa a morte nello stato del Tennessee da almeno 200 anni. Una corte d'appello federale aveva accolto la richiesta di verificare se la storia di abusi e stupri subiti da bambina e i gravi disturbi psichiatrici fossero stati considerati come circostanze attenuanti quando nel 96 le fu comminata la pena capitale per un omicidio commesso quando aveva 18 anni. L'iniezione letale allora è stata sospesa meno di un'ora prima dell'esecuzione, ma poi la Corte Suprema ha dato il via libera definitivo. Alla presenza di testimoni e giornalisti, la procedura però è più volte fallita. I legali di Pike, oggi cinquantenne, hanno allora depositato un'istanza urgente per interromperla, perché hanno denunciato subisce un'agonia non necessaria. Alla fine l'esecuzione è stata fermata e la donna portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Calcio, domani sera a Parigi la nazionale torna in campo contro la Francia, azzurri chiamati a confermare quanto di buono visto nella vittoria per 4-1 in Turchia, ma si troveranno di fronte una delle nazionali più forti al mondo pur in assenza della stella Mbappé. E aspettando la nazionale maggiore scende in campo l'Italia Under 21 in Armenia, gli azzurrini giocheranno a partire dalle 18.30 ora italiana a Yerevan, la penultima partita del gruppo E delle qualificazioni all'europeo di categoria. E tutto prossimo GR24 a mezzogiorno.

Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
6: Dal mio punto di vista, quando un bambino o una bambina mette piede su questa terra, chi può gli accenda un fondo pensione dal primo giorno di vita, perché il tempo in finanza è galante.
7: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
8: Vai Meazza, bravo, bravo. Hello, hello, baby, you
9: called, I can't hear you. Oggi va in onda Asso di Denari. Buongiorno, Mattacchione.
10: Quando Deborah non c'è, Meazza lavora per tre.
11: Adesso non esageriamo, buongiorno, buongiorno da Roma in realtà, perché sì, è vero, sono solo per oggi naturalmente, Deborah ha un meritatissimo giorno di riposo dalla trasmissione, ma non sono solo qui in studio. Se ci seguite dal canale 63 sapete che ho con me due ospiti, anzi ve li presento subito, faccio un po' una sovversione della scaletta, così faccio impazzire anche sia qui Alessandro Chiappini, che è il nostro regista in esterna, e sia anche Pietro Lacorte a Milano, nonché il nostro assistente Marco Lombardo. Grazie a tutti e tre, abbiate pazienza con me, vado a presentarvi gli ospiti che potete già vedere inquadrati: la dottoressa Regina De Albertis, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, buongiorno, benvenuta.
12: Grazie.
11: E invece accanto a me vedete Sestino Giacomoni, presidente Consap, che è la concessionaria di servizi assicurativi pubblici. La carica dice e non dice, in realtà con lui parleremo appunto di case, di costruzione di nuove case, di piano casa. Perché? Perché ci troviamo, anzi mi trovo, la città nel futuro, che è la manifestazione che dal 30 di settembre e andrà avanti fino al domani 2 ottobre, è una conferenza promossa proprio da ANCE, dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, con la direzione Francesco Rutelli. Ieri c'è stato il primo appuntamento, ne riferiamo tra l'altro sul Sole 24 Ore oggi in edicola, e qui si parla di casa, di generazione urbana, piano casa, insomma ci sono tutta una serie di temi. Il tema è sempre molto caldo, no, dottoressa De Albertis?
12: Assolutamente, il tema della casa è centrale in questo momento più che mai. Discutevamo prima di iniziare la trasmissione, il problema dell'accessibilità alla casa è un problema che diciamo da sempre affligge il nostro paese, ma in questo momento devo dire che l'esigenza è assolutamente esplosa, perché lo vediamo in gran parte delle città italiane. Io in particolare vengo da Milano, che è una città in cui questo problema ha una rilevanza estrema. I giovani magari vengono in una città come Milano, ma dopo non si trattengono a Milano perché non hanno la possibilità di accedere a quello che è il costo di un'abitazione. I lavoratori la stessa cosa, magari trovano opportunità di lavoro a Milano, ma poi decidono di andare in altri ambiti perché il costo del mutuo o il canone di locazione è troppo elevato rispetto a quello che è il loro stipendio. E questo è un problema enorme per la città, per le imprese, perché non hanno le competenze necessarie che possono lavorare nelle loro città. E una città che non riesce a trattenere è una città che perde di competitività e di possibilità di sviluppo. Ma in primo luogo il problema è sociale, perché la casa deve essere riconosciuta come infrastruttura strategica del nostro paese, al pari delle infrastrutture energetiche, delle infrastrutture di mobilità, perché è un qualcosa di fondamentale per ognuno per poter costruire la propria vita e poter costruire il proprio futuro. E oggigiorno addirittura in città come Milano, che appunto è una delle città in cui questo problema è estremo, anche famiglie con redditi fino a 60.000 euro non riescono ad accedere al bene casa. Abbiamo un indice che è quello di non sforare il 30% del reddito familiare per poter accedere appunto a pagare il canone di locazione o il mutuo. E in questi casi anche famiglie con 60.000 euro di reddito sforano questo limite.
11: Era poi la regola Aura, che è sempre stata praticata anche dai ragionieri di una volta nel concedere o non concedere un mutuo: se hai più di un terzo dei tuoi guadagni,
12: non te lo diamo.
11: Meglio non esagerare. Allora, intanto la ringrazio, dottoressa De Albertis, perché lei ha già presentato la puntata, anzi così mi ha
12: quando non c'è Deborah, se lavoro. Vuole posso venire ad aiutarla.
11: Ma molto volentieri, perché no? No, diciamo così, che poi Deborah magari mi si irrita, non vorrei mai. Sestino Giacomoni, presidente di CONSAP, pure con lui parliamo di casa, anche perché, se vuole, diamo subito una notizia. CONSAP è l'ente di riferimento per i fondi di garanzia per l'acquisto della casa, ma anche e soprattutto per il fondo per gli studenti, che è una novità.
4: È una novità, io vi ringrazio perché ero venuto qui da voi, credo un anno fa, avevo preso degli impegni con voi e con i giovani, posso dirvi oggi che gli impegni sono stati tutti mantenuti. Dal 29 di novembre, o meglio, operativo da aprile, chi va sul sito CONSAP www.it troverà l'accesso al fondo per lo studio. In questo paese per la prima volta gli studenti meritevoli, quindi unico requisito richiesto è il merito, non il reddito nell'ISEE, se hanno preso almeno 75 su 100 alla maturità, 100 su 110 in caso di laurea triennale, potranno avere una garanzia di CONSAP del 70% e quindi un finanziamento fino a 50.000 euro in 5 anni per studiare in Italia, 70.000 per studiare all'estero. Questo impegno era stato preso qui da voi,
11: sì.
4: L'abbiamo mantenuto grazie a una fortissima sinergia istituzionale, Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia e soprattutto il Ministro delle Politiche Giovanili Abboti. Siamo riusciti a rifinanziare il fondo, ma la cosa più importante, l'abbiamo integralmente digitalizzato. Per questo mi rivolgo ai giovani: prima dovevano andare in banca 4-5 volte, adesso fanno tutto sul sito CONSAP, troveranno anche lì le banche aderenti, vedranno le condizioni applicate. Come ho già detto, non è assistenzialismo, si tratta di un finanziamento. A me piace dire che è un triplice investimento: i giovani lo fanno su se stessi per studiare, lo Stato lo fa perché dà una garanzia del 70, ma anche le banche rischiano un 30, tutto purché il ragazzo sia meritevole. Oltre al voto alla maturità deve proseguire ovviamente con gli esami. Un appello che faccio ai giovani: in 5 mesi sono arrivate già 2.400 domande, quindi un dato enorme, perché lei pensi che in 15 anni ne erano arrivate 2.500.
11: Sì. Vengono... perché questo era un fondo che già esisteva, lei l'aveva spiegato in trasmissione.
4: Io l'avevo spiegato, adesso non mi sono dilungato,
11: era,
4: perché...
11: no. Era in sonno, per allora, così dire.
4: Allora, in realtà io
11: tanto
4: nella mia precedente vita per 20 anni ho fatto il parlamentare, l'assistente del presidente Berlusconi, ero consigliere economico a Chigi nel 2008-2010, quando l'allora Meloni, ministro della gioventù, ideò fondo studi e fondo casa, di cui poi parleremo.
11: Però il fondo studi era rimasto
4: il fondo studio fermo. Perché fermo? Mentre sul fondo casa c'è una garanzia di Consa, ma c'è anche la casa garanzia, sul fondo studio c'era solo il merito, e quindi le banche, e io l'ho richiamato a loro,
11: nicchiavano. Si dice.
4: Abbiamo introdotto la garanzia di ultima istanza dello Stato, abbiamo firmato una convenzione firmata dal ministro Abboti con l'ABI, e da oggi la buona notizia è che mentre prima avevano aderito soltanto 20 banche, già oggi sono 52. Io punto ad averne almeno 100, perché col fondo casa ne abbiamo 200. Questo perché lo dico? Perché poi tutte le condizioni che applicheranno verranno messe sul sito CONSAP, quindi il ragazzo potrà scegliere chi farà le condizioni migliori. Ovviamente è un prestito che va restituito, è un fondo rotativo, quindi restituendo ci aiutano altri giovani a studiare. La restituzione avviene 30 mesi dopo la laurea, in 15 anni. La cosa positiva è che il ragazzo può fare tutto in maniera autonoma e potrà essere libero di scegliere anche dalla famiglia di provenienza. Perché lo dico? Perché non essendo legato al reddito, anche un ragazzo di una famiglia
11: benestante può scegliere di fare arte anziché fare economia o ingegneria come vuole il papà e la mamma. Per me i ragazzi si devono autodeterminare, lo strumento gli dà la possibilità di farlo, sono liberi di farlo, possono coprire le rette, sì, gli alloggi, quindi possono coprire tutto il costo dello studio. Io spero che questo spinga molti giovani a laurearsi, a iscriversi all'ITS Academy, agli AFAM, perché la cosa più brutta di questo paese è che abbiamo 2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano, e in Europa abbiamo il minor numero di laureati, solo il 30%, peggio di noi fa solo la Romania. Questo dato in un paese come il nostro per me non è accettabile, perché già facciamo pochi, certo, figli, i pochi che facciamo non si laureano.
13: La fermo anche perché devo riprendere un po' la scaletta come originale dal programma, perché immagino già lo smarrimento, vedo Alessandro Chiappini perplesso, ma tutto è sotto controllo, Alessandro. Allora, il fatto di aver parlato di giovani mi dà il destro per ritornare sulla copertina. Abbiamo ascoltato un breve tratto di una canzone di Lady Gaga e Beyoncé che parlava di telefono, di telefonate. Perché cominciamo da lì e cosa c'entra con i giovani di cui stava parlando lei, Giacomoni? Perché oggi sul Sole 24 Ore non c'è solo il resoconto del primo giorno di Città nel Futuro, ma c'è anche un'interessante segnalazione che viene dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, cioè l'INAP. E riferiamo che, secondo una ricerca condotta da INAP, un'indagine che ha interessato 4.750 bambine, bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, è stato scoperto che soltanto un preadolescente su 10, uno su 10, non ha il cellulare arrivato alla seconda media. E questo naturalmente, forse voi direte, vabbè, lo sapevamo già, lo sospettavamo quantomeno, però il fatto che il 90% dei preadolescenti, cioè se guardiamo la seconda media, il 90% abbia un cellulare e lo usi, già ci fa, come dire, dubitare sulla correttezza dell'utilizzo. E infatti l'indagine INAP dice, attenzione, perché c'è un uso ad altissima frequenza che viene dichiarato da uno su due degli intervistati, e vuol dire che uso quotidiano praticamente del cellulare, che c'è un uso dei social, sappiamo che ci sarebbero dei limiti di età, ma non viviamo nel mondo della luna, sappiamo benissimo che vengono facilmente aggirati, ma segnala l'indagine INAP, attenzione, perché si registra anche un aumento di conflitti con l'utilizzo del cellulare, o concomitante se volete, se non volete dare tutta le colpe al cellulare, per conflitti in famiglia, conflitti con gli amici e anche un peggioramento dei voti scolastici che viene dichiarato da una percentuale non trascurabile, un 20% delle persone intervistate. È chiaro che è un campione, però insomma è una di quelle decisioni che in famiglia sono sempre difficili. E non stiamo parlando di case, no, nel senso di costruzione, ma di questione di casa, di Albertis.
12: È un tema assolutamente da analizzare e da studiare, perché il mondo è cambiato rispetto a quando noi eravamo adolescenti, quindi sicuramente c'è una velocizzazione di tutto e un utilizzo di strumenti che noi probabilmente a 12 anni non sapevamo neanche usare. Però io ritengo sia un dato preoccupante, che riporta poi un po' a quello che dicevamo prima, perché i giovani che hanno i cellulari in così giovane età e che li usano in così giovane età, ma a volte può essere anche prima, secondo me hanno due grandi difficoltà. La prima è che tramite questi cellulari, tramite i social, tramite tutte le informazioni che arrivano, secondo me sta nascendo molto l'idea che si possa anche fare una carriera e si possa avere un futuro senza bisogno di studiare, si possa riuscire a raggiungere un risultato senza bisogno di studiare, senza bisogno di mettere un sacrificio. E questo riporta anche il dato che veniva detto prima, sempre meno giovani che si laureano, sempre più giovani che cercano la strada facile. In secondo luogo, per bambini ancora più piccoli, un tema importante che sviluppa la creatività cerebrale di ognuno di noi è quello di avere dei momenti di noia in cui ci inventiamo cose da fare. Io lo vedo, due figli piccoli di 4 e 2 anni, e solitamente siamo tutti abituati a dargli tante cose da fare. Quante volte andiamo ai ristoranti e vediamo i bambini con l'iPad in mano anche a 4-5 anni, con il cellulare,
13: certo,
12: in mano,
13: per tenerli occupati,
12: per non avere dei disturbi. Abbiamo tutti la vita sempre più piena, lavoriamo tutti e quindi abbiamo meno tempo da passare con i nostri figli, i nostri nonni, cioè i nostri genitori, i nostri nonni spesso magari vivono lontano, hanno la possibilità di accudirli, e quindi cerchiamo di compensare questo riempendogli la vita, ma questo gli porta a non avere mai momenti di noia in cui possono sviluppare la capacità di inventare, di immaginare. Quindi è un problema grande. E poi ritorno al tema che posso connettere a quello della casa, perché il cellulare diventa un po', tramite i social e tramite tutto quello che si trova all'interno di questo strumento, la guida, perché magari la famiglia è un po' più assente, la scuola sta diventando un po' più assente, a volte per colpa della famiglia che non gli dà il giusto peso o il giusto ruolo, a volte perché magari anche per il problema della casa, perché per il problema che diciamo i professori o gli insegnanti hanno stipendi troppo bassi, quindi spesso non riescono ad accedere al bene casa, quindi decidono di spostarsi in altri territori o di cambiare tipologie di lavori, quindi magari anche la qualità della scuola è peggiorata, e quindi anche questo diventa un problema importante. Anche. Però è un tema assolutamente, certo, che bisogna affrontare e che aumenterà sempre di più, perché l'evoluzione tecnologica è velocissima, ma l'evoluzione sociale non la segue allo stesso passo.
13: Allora, ritorniamo nella normalità della scaletta che avevamo pensato, perché qualche notizia in breve ve la vorrei dare, anche perché ci porta proprio ai temi della casa e delle costruzioni, insomma dell'accesso alla casa, già lo stiamo affrontando con i nostri due ospiti. Sigla del giornale radio del risparmio.
14: Scegli 2 di denari e vai sul sicuro.
15: Ma come la Debora un giorno di riposo? Appena è tornato di ferie, ha fatto 3 mesi, è stanca già.
16: Nei paesi civili, e il nostro non lo è, quando un'impresa costruisce degli appartamenti, un condominio, una parte di questi appartamenti vengono ceduti alle autorità pubbliche, al comune, e vengono destinati a abitazioni sociali.
13: Allora, avete già cominciato, grazie, a utilizzare i nostri abituali canali. Vi ricordo che possiamo anche in trasferta ricevere le telefonate in diretta, potete intervenire in diretta utilizzando l'abituale numero verde 800240024. Per i messaggi, SMS, WhatsApp vocali come quelli che avete appena ascoltato, il solito 349-238-6666. Allora, un piccolo aggiornamento sui carburanti, l'avete sentito anche nel giornale radio dal collega Marco Mancini, ci sono praticamente delle ulteriori adesioni alla campagna concorrenziale sugli sconti, ci sono però questo non elimina il problema che ad esempio la benzina continua a costare più o meno 2 euro, forse qualche centesimo in meno, e le bollette, se ci spostiamo invece sul tema dell'energia che interessa la casa ed è assolutamente centrale in questa giornata qui a Roma, le bollette abbiamo appreso già di ieri che c'è questo aumento per il cosiddetto servizio di maggior tutela, dico cosiddetto, la sconterà un aumento di più del 37%, sul mercato libero è partita anche lì la concorrenza degli sconti. Secondo facile.it, il mercato libero può abbattere la bolletta fino al 24%, questo è

0: insomma, diciamo che ci sono buone notizie, la concorrenza sugli impianti di distribuzione del carburante, la concorrenza tra i distributori dell'energia elettrica e del gas.
1: Però i costi in più ci saranno comunque.
0: Ma i costi in più non riusciamo proprio a toglierli. Una notizia di servizio: l'8 di ottobre parleremo di pensione complementare, di previdenza complementare. Debora ed io, nel corso della nostra tavola rotonda digitale, ve lo dico perché già sentite gli audio che ve lo ricordano, i promo che ve lo ricordano. Iscrivervi, vi ricordo che è gratis come tutte le nostre tavole rotonde. Andate sul sito di Radio 24, sezione eventi. E adesso vorrei però, come dire, proprio interpellare pesantemente i nostri ospiti sulle questioni calde delle costruzioni della NIT. Comincio da Regina D'Albertis, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, perché oggi sul Sole 24 Ore abbiamo una pagina che ha due notizie altrettanto preoccupanti. La prima, a firma dei colleghi Giovanni Parente e Giuseppe Latour, ci segnala che ci sono lavori bloccati che erano partiti col superbonus e si sono fermati, quindi cantieri non conclusi, proprio per parlare molto chiaro, per un valore superiore ai 2 miliardi di euro. In Campania in particolare la maggior parte delle opere incompiute, ma subito dietro Lazio e Lombardia, seppur con un'incidenza inferiore rispetto a quello che invece è stato concretamente realizzato in queste regioni. E questa è la prima notizia. Non le chiedo di commentarla ancora perché le segnalo un'altra cosa, che però la riconosce molto bene, perché Antonio Ciucci, cioè il presidente dell'associazione, ha reclamato il fatto che ci sono anche qui 2 miliardi di ristori per il caro materiali che sono ancora da incassare. Ci sono bandi di gara in caduta libera, quindi non solo non arrivano i ristori, ma non partono neanche nuovi incarichi, se capisco bene. E come si fa? Bisogna intervenire con la legge di bilancio? Bisognerà prevedere i nuovi stanziamenti? Qual è perché il futuro, messe insieme le due cose, non si presenta tanto roseo per il settore intero.
1: Allora, è un momento sicuramente di grandissima difficoltà. La prima esigenza fondamentale è che questi 2 miliardi, che si riferiscono a soldi che le imprese hanno già speso, quindi a crediti che le imprese hanno nei confronti di Stato relativi al 2024-2025, devono essere pagati. Ci dovrebbe essere un decreto aiuti, adesso ci sarà la legge di bilancio, quindi questo è qualcosa di fondamentale, perché non è concepibile in un paese come il nostro che le imprese debbano imprestare soldi allo Stato. Questi sono proprio veri e propri crediti che le imprese hanno. E secondo aspetto che ci preoccupa fortemente è quello dei bandi di gara. C'è stata un'esperienza straordinaria del PNRR, perché devo dire che il nostro settore, che è stato uno di quelli più usciti, a me era terra veramente tante delle risorse erano in campo. Una cosa particolare che, diciamo, contraddistingue sempre il nostro paese, che dovremmo riuscire ad invertire, che nelle situazioni di emergenza siamo sempre bravissimi a darci da fare e riusciamo a fare. Il PNRR è stato appunto uno di questi esempi. Siamo riusciti veramente a rispettare i tempi, a concludere quasi tutte le opere. Dovremmo riuscire a trasformare questa capacità anche nell'ordinarietà e non solo nella straordinarietà. Questa è una lezione che io speravo che dal PNRR si riuscisse a portare a casa, e dobbiamo sperare di farlo. Il PNRR però ha portato tanti investimenti e tanto lavoro, e adesso nella legge di bilancio noi vogliamo che altrettanti investimenti vengano messi a terra. Faccio un esempio: Ferrovie dello Stato, che è uno dei grandi enti che bandisce gare, adesso non ha ancora bandito o in modo molto limitato nuovi bandi di gara. Quindi le risorse ci sono e devono essere messe a terra, perché faccio una chiosa, però è una cosa abbastanza evidente, anche se si guardano i dati storici dei bilanci del nostro paese. Senza investimenti in costruzioni, quindi senza un più davanti agli investimenti in costruzioni, non c'è mai stato un più davanti alla crescita del PIL del paese, quindi questo è qualcosa di centrale.
0: Questo è una cosa che più o meno si dice anche a livello così di sentire comune, no? Sì. Se l'edilizia rallenta, si dice sempre, rallentiamo un po' tutti. La fermo, no? La fermo, sì, sì. Mi perdoni dottoressa, certo. Perché devo dare la linea per l'aggiornamento dai mercati finanziari, cioè dalle borse, e poi voglio anche con Sestino Giacomoni, presidente Consap, qualche commento anche sulle situazioni non solo italiane, perché in Spagna ci sono proteste.

0: Le persone nelle tende in piazza protestano per la non disponibilità di alloggi, quindi anche lì, grazie al cielo, in Italia non le abbiamo ancora viste, ma non possiamo escludere in assoluto. In realtà abbiamo visto qualche cosa da parte di studenti a Milano perché non trovavano affitti accessibili. In Europa si preparano nuove normative sull'utilizzo degli immobili, anche qui insomma vanno un po' capite, andremo a vedere poi che cosa effettivamente deriva, ma tutto questo succederà dopo le borse.
1: Abbiamo visto l'incendio.
2: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
3: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
4: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
7: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
8: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
9: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
8: Ma tutto tutto?
9: Tutto tutto.
8: Ma chi? Ma come?
9: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
10: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Esordio nel quarto trimestre negativo per le borse europee. Gli investitori riprendono a martellare il mercato obbligazionario con i titoli di Stato di diversi paesi che toccano nuovi massimi. Il rendimento ad esempio del BTP si allarga di 9 punti base, toccando il 4,7%, un nuovo massimo dal 2023, secondo solo ai 10 punti della Francia. Milano in questo momento riduce un po' le perdite, FTSE MIB meno 0,89%, andiamo a vedere Francoforte che anche sta riducendo le perdite, meno 0,67%, Londra meno 1,46%, Parigi meno 1,11%, infine cambio euro dollaro 1,12. È tutto.
14: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
15: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
14: Scontata!
16: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
14: Più scontata!
17: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
18: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La Lettura delle Ragazze e dei Ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
22: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
22: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
23: Due di denari.
24: Per risolvere il problema della casa basterebbe fare un passo che nessun politico ha il coraggio di fare, ovvero restaurare la certezza di diritto che se chi affitta una casa non viene pagato dall'affittuario rientra in possesso della casa in tempi ragionevoli. Se ci fosse questa certezza, domani mattina ci sarebbero milioni di appartamenti disponibili messi in affitto.
25: Beh, allora, al netto che sappiamo che questo è un problema per i proprietari che affittano, però oggi ci stiamo concentrando con Sestino Giacomoni, presidente Consap, e Regina D'Albertis, vicepresidente di ANCE, sull'aspetto che è qui quello importante di Città nel Futuro, la manifestazione che si sta svolgendo da ieri e continuerà anche domani a Roma, dove Radio 24 è in trasferta, Due di Denari, ma anche con altri programmi che potrete seguire durante la giornata. È un'ufferenza promossa da ANCE, appunto, l'Associazione Tutori Edili, e si parla di casa e rigenerazione urbana, si parla di piano casa, si parla di casa ai giovani, quindi parliamo proprio anche del settore e non tanto poi della decisione. Anche se nel riprendere la linea, vi ricordo che potete continuare a mandarci i vostri graditissimi messaggi 349-238-6666, oppure anche intervenire in diretta, anche in trasferta a Roma, 800-24-0024. Il tema degli affitti un po' ci porta a parlare di quello che vediamo succedere e che avrà sicuramente anche un impatto in Italia. Da parte iniziative del Parlamento europeo, le discussioni facendo, utilizzo degli immobili da parte dei proprietari, poteri dei comuni nel limitare addirittura o nell'intervenire per l'utilizzo delle abitazioni. Non vi chiedo un parere su questo, ma lo associo con cosa sta succedendo in Spagna, dove ci sono delle proteste molto vibrate per quanto riguarda l'utilizzo di appartamenti in affitto. Tutto è partito da uno sfratto di una pensionata e il governo è dovuto intervenire al volo, praticamente in tempo proprio zero, con due decreti per cercare di calmierare la situazione. Allora, tutto questo ci dice che abbiamo, non solo in Italia, un problema di tensione abitativa. Prima la vicepresidente De Albertis diceva c'è un problema di accesso all'abitazione, che sia l'acquisto, che sia l'affitto, in alcune città, in alcuni centri è difficile. Abbiamo il sostegno di Consap, mi diceva a microfoni spenti Sestino Giacomoni, beh, però qualche cosa di positivo possiamo anche dirlo. Allora, volentieri, diciamolo. Giacomoni.
26: Io le dicevo che sicuramente la sfida della casa è una sfida epocale, riguarda tutti i paesi europei. Stiamo inevitabilmente vivendo un'epoca difficile, perché lo sappiamo per i rischi geopolitici, le guerre in Ucraina, nel Medio Oriente, i flussi demografici in calo, i flussi migratori, quindi questa è la realtà. Però io dico anche, vediamo le cose positive. La dottoressa D'Albertis ha riconosciuto che la sfida del PNRR è stata vinta. Come è stata vinta? Grazie a una grandissima sinergia istituzionale tra lo Stato, il governo, le regioni e tutte le società pubbliche, inclusi poi gli operatori privati. La sfida della casa si può vincere allo stesso modo. Notizia positiva è che ad aprile il governo ha varato il piano casa. Un piano casa che è una grandissima operazione di politica sociale. Ricordo un po' il piano casa che fu fatto nel 49-63 da Fanfani, che portò a 350.000 nuove abitazioni e aiutando 350.000 famiglie.
25: Scusi, la interrompo, il fatto stesso che dobbiamo rifarci agli anni 60.
26: No, ma io per dire che
25: forse no, abbiamo perso qualche anno.
26: No, invece no, ci dice che purtroppo è un problema con cui si dovranno cimento verdi, anche perché la popolazione mondiale cresce, siamo 8 miliardi, quindi il problema c'è, lo sappiamo, però vi dico anche che siamo molto in avanti. Il problema della casa si affronta conto della domanda, cioè dare le risorse alle famiglie per acquistarla attraverso i finanziamenti e dal punto dell'offerta. Sulla domanda, grazie al fondo mutui prima casa di Consap, le do dei dati aggiornatissimi ad oggi, quindi in esclusiva a voi. Ci abbiamo fatto conti, abbiamo erogato, grazie alla garanzia di Consap, tra il 50 e l'80%, 587.000 mutui a famiglie che senza la garanzia di Consap non potevano acquistare casa. 434.000 sono giovani coppie sotto i 36 anni. Abbiamo messo nel circuito del mercato, dell'economia, del mercato immobiliare 70 miliardi grazie a garanzie pubbliche. Cosa dico? Che questi 434.000 giovani che hanno acquistato casa ci danno la fotografia di un paese migliore di quello che pensiamo, perché sono giovani che credono nel futuro, che vogliono mettere su famiglia in Italia, sono i giovani che non vanno all'estero. Quindi io, il tentativo che sto facendo è i provvedimenti già fatti dal governo, dai precedenti governi e anche da questo riconfermati, solo durante questo governo sono stati destinati al fondo casa 1 miliardo, erogati 250.000 mutui, il 90% a giovani sotto i 36 anni. Quindi il messaggio che voglio dare è che dal punto di vista della domanda c'è un sostegno, cioè un giovane o una famiglia che non hanno le garanzie patrimoniali personali, con la garanzia dello Stato, di Consap, possono accedere al mutuo. Adesso qual è il grande sforzo da fare insieme, soprattutto anche i costruttori? È quello dalla parte dell'offerta, cioè offrire case accessibili a prezzi calmierati, e il piano casa serve a questo. Ieri ero in una riunione di Invimit incaricata dal governo, il secondo pilastro, in cui c'era il presidente dell'ANCE, e ho lanciato questa idea che mi auguro vada avanti. Società come Consap, 100% MEF, e Invimit, 100% MEF, potrebbero collaborare, perché io non sono tanto dell'idea anche dell'Europa di restringere i diritti dei proprietari. Da liberale ritengo che sia sbagliato. Però posso dire che in questo paese avremo un enorme problema, perché un dato di scenario immobiliare ci dice che sono 2.700 miliardi di patrimonio immobiliare che appartengono a ultra settantenni. Cosa vuol dire? Che nel giro di 10 anni avremo un grande passaggio generazionale. Spesso queste case vengono ereditate da persone che non le utilizzano perché magari vivono all'estero, e spessissimo i comuni, ieri ce lo diceva anche il sindaco di Catania, hanno dei seri problemi perché case private, abbandonate, inutilizzate, degradano il territorio, vengono occupate abusivamente. L'idea qual è? Creiamo una grande piattaforma, e questo lo può fare Consap ovviamente previa autorizzazione del MEF, che è l'azionista unico, una piattaforma in cui invitiamo i cittadini che hanno ricevuto seconde e terze case che non usano, su cui devono pagare le tasse, su cui hanno responsabilità, ad iscriversi nella piattaforma. Se queste case non vengono utilizzate, Consap era nata per gestire, valorizzare e dismettere il patrimonio dell'INA, 1,5 miliardi. Io dico, Consap insieme a Invimit potrebbero con questa piattaforma censire gli immobili, verificare dove si trovano, dopodiché Invimit, attraverso il suo fondo creato sul social housing, coesione sociale, può acquistarli, ovviamente a un prezzo basso perché sono immobili inutilizzati, quindi per me il prezzo pesa anche il valore catastale o il 60% del valore catastale, perché otteniamo che il proprietario ha un'immediata liquidità, ma si libera soprattutto da spese di manutenzione e quant'altro.
2: Il territorio, che poi sono anche pesanti,
26: il territorio non avrebbe più il degrado perché ha zone degradate, e i cittadini, queste case dovrebbero essere poi rimesse nel mercato a prezzi calmierati. Allora sicuramente il governo già sta facendo molto col patrimonio pubblico, perché questa è la missione dell'Invimit. Io, visti i dati, visto quanto patrimonio immobiliare detengono le famiglie italiane, perché parliamo di 26 milioni di italiani che hanno casa, quando vedo che 2,7 miliardi appartengono a cittadini ultra settantenni, il problema si presenterà. Anticipiamolo, creiamo questa piattaforma, i cittadini liberamente inseriscono i dati, dopodiché valuteranno sulla proposta fatta, come dicevo, a prezzi molto bassi, perché dobbiamo rendere l'operazione economicamente appetibile.
2: La fermo, Giacomoni, perché vedo che la regina De Albertis, sul piano casa, sia su questa ipotesi, per adesso appunto un'ipotesi che lanciamo qua.
26: Ma io vengo qui a lanciare ipotesi, sul fondo studio avevo lanciato
3: ipotesi. Ma poi le mantiene, ecco, le promesse.
26: Cerco di, grazie a tutti, alla collaborazione di tutti.
2: Allora, la faccio intervenire per un minuto, perché poi devo...
3: Una cosa velocissima, secondo me la grande novità di questo piano casa, lei diceva per tanti anni siamo stati fermi, la grande novità di questo piano casa è che chiama in causa anche l'intervento del privato. Perché per riuscire veramente a risolvere il problema della casa, ma i tanti problemi che affliggono il nostro paese, ci vuole una forte collaborazione tra pubblico e privato. Questo è fondamentale. Quindi la terza gamba di questo famoso piano casa mette in campo l'iniziativa privata e fa in modo che il privato possa realizzare un intervento edilizia libera, anche una componente di edilizia convenzionata, che è l'edilizia per quella fascia grigia della popolazione, perché in questo momento la casa manca sia proprio alle fasce più fragili, manca a quella, diciamo, a quel ceto medio che non riesce ad accedere alla casa. Quindi questo è qualcosa di molto importante, di cui noi siamo molto molto contenti. Quello che stiamo cercando di andare ad analizzare adesso e studiare adesso è se questo se questa terza gamba possa essere applicata in modo indiscusso su tutto il territorio italiano, perché in alcune città, come ad esempio Milano, il 30% di edilizia libera può andare a coprire la componente di edilizia convenzionata che bisogna andare a realizzare. In altre città dove magari i valori immobiliari sono più bassi, questo non può succedere.
25: Questo sarebbe stata la mia domanda dopo il traffico.
3: Vede, l'ho anticipata.
25: Vedo che già ha cominciato a rispondere, allora e dopo faremo continuare dopo. Subito il traffico.
4: Strade in diretta.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa di un veicolo in avaria si verificano lunghe code sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, Trattigliano e Orte verso Roma, e sulla 14 nel tratto Pescara-Bari, code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Si viaggia in coda per un veicolo in avaria sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza di Rogliano in direzione dell'innesso con il raccordo di Reggio Calabria, e poi code per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Andora e Albenga verso Genova e tra Finale Ligure e Torno sempre verso Genova. Code per lavori anche sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Voghera e Casteggio verso Brescia. È tutto, a più tardi.
4: Due di denari.
24: Per quanto riguarda il discorso delle costruzioni, delle case e con i finanziamenti dell'edilizia economica popolare a carico dello Stato, io farei costruire queste case con quei finanziamenti nei centri che si stanno spopolando e risolverei due cose assieme: limiterei lo spopolamento e darei una casa con affitti contenuti, con i costi degli affitti contenuti.
6: Io sinceramente, se cambiassero le leggi, eviterei di mettere la mia casa come Airbnb e la affitterei stabilmente, ma con queste leggi, se arriva qualcuno che non esce più, mi mangio le mani, anche perché insomma mantenerla costa.
7: Basterebbe tassare chi dalla casa percepisce un reddito come un'azienda, altro che cedolare secca.
25: Allora, riprendiamo la linea, ci siamo fermati proprio a casa con Regina De Albertis e con Sestino Giacomoni. Lasciamo un attimo tra parentesi l'ipotesi che ha fatto Giacomoni, poi ci torniamo. Vi dico solo, si basa su un presupposto che c'era stato espresso una volta in trasmissione da un agente immobiliare: sappiate che ci sono in giro più case che eredi di case. Questo è vero, e questo genera anche poi, contribuisce ad aumentare la tensione abitativa, no, De Albertis, su cui si riforma il piano casa, 100.000 alloggi in 10 anni, ma con il punto di creare anche dell'edilizia nata, a patto che sia sostenibile l'edilizia non convenzionata, e quindi deve esserci un territorio dove i valori immobiliari sono per il costruttore confortanti, così da poter permettere quel 30% di edilizia più a prezzi più favorevoli.
3: Assolutamente, ne discuteremo anche oggi pomeriggio con il commissario Pellegrini, che è proprio il commissario straordinario sul terzo pilastro di questo piano casa, perché primo e il secondo pilastro prevedono l'apporto, soprattutto il primo, di capitale pubblico. Nel secondo ci può essere appunto qualche ente paziente che può, con diciamo un ritorno del capitale il paziente che può intervenire, ma nel terzo, dove è previsto l'intervento del privato, bisogna andare ad analizzare bene quello che è il territorio italiano e quindi differenziarlo a secondo delle sue caratteristiche, sennò veramente questi alloggi verranno realizzati solo nei grandi centri. bisognerebbe, a parer mio, prevedere appunto delle scontistiche diverse rispetto a per la vendita dell'edilizia convenzionata, delle percentuali differenti, degli incentivi fiscali, studiare il modo. Sicuramente nella terza gamba non si possono chiedere ancora contributi pubblici, perché contributi pubblici sono necessari prima della seconda, ma se veramente si mette a sistema in modo intelligente il capitale privato, secondo me il privato riesce ad avere una redditività per sé, per la propria azienda, analizzare tutti quei servizi pubblici che sono necessari per la collettività. Bisogna solo fare in modo che il gioco
25: modularlo a livello regionale, a livello
3: territoriale,
25: anche comunale.
3: Sì, probabilmente anche a livello comunale, perché in una zona come quella della Lombardia, magari a Milano il prezzo medio di vendita si aggira intorno ai 5.500 euro al metro quadro, nel comune di Lodi a 1.900, quindi ci sono molte diversificazioni anche tra città all'interno della stessa regione. Quindi se si vuole evitare lo spopolamento di alcuni territori, queste ragione assolutamente fatti.
25: Chiedo a entrambi in prima battuta, a lei, D'Albertis, questo piano casa però ha una prima parte recupero di alloggi.
3: Assolutamente.
25: A che punto siamo partiti su questo?
3: Allora, questo riguarda principalmente la prima gamba, quindi il commissario Squitieri. Deve essere fatta la ricognizione di quello che è il patrimonio pubblico esistente, perché ci sono tantissimi alloggi pubblici inutilizzati perché non sono nelle condizioni di essere assegnati. Quindi la prima parte di questo per far partire questa prima gamba riguarda la ricognizione di questo patrimonio pubblico. Quello che a noi preoccupa, ma siamo fiduciosi, appunto come è stato il PNRR, veniva detto prima, ci si metta nelle condizioni di fare tutto ciò in tempi rapidi, quindi sia fatta la ricognizione dei vari appartamenti da ristrutturare per quello che riguarda la prima gamba, siano identificati gli immobili da appunto ristrutturare per quello che riguarda la seconda gamba e siano poste le condizioni affinché anche i privati possano investire i loro capitali. Abbiamo poco tempo a disposizione, il problema è urgente, le risorse ci sono, quindi dobbiamo solo metterci a lavorare per metterle a terra in condizioni corrette.
25: Giacomoni, nel convertire il decreto legge, perché questo piano casa che la vicepresidente D'Albertis ci ha riassunto, nasce come decreto legge perché il governo aveva giustamente, comprensibilmente, fretta di intervenire, ma poi è stato convertito in legge con delle modifiche che hanno riguardato anche Consap, ad esempio estendendo delle garanzie, cioè estendendo le categorie che possono accedere alle garanzie.
26: Allora, in realtà da quando sono presidente di Consap, 3 anni, io mi sono dedicato molto a fondo studio e fondo casa. Il fondo casa nasceva per aiutare le giovani coppie, durante la pandemia era stato un pochino estesa a tutti. La prima modifica che abbiamo fatto d'accordo con il governo è riportare il fondo mutui prima casa alla versione originaria, quindi alle giovani coppie sotto i 36 anni, tant'è che oggi l'accesso è del 94% di giovani. Poi abbiamo proposto noi stessi, vedendo le difficoltà che incontravano le famiglie, di dare la garanzia fino all'80%, anche al 90%, alle famiglie numerose con più di 3 figli, che spesso avevano l'esigenza di acquistare una casa più grande, però in banca se avevi 3 o 4 figli ti dicono i figli andranno all'università, con lo stipendio non ci ripagare il mutuo. Quindi abbiamo estesa le famiglie numerose, come diceva lei, ad agosto l'abbiamo estesa dove convivono persone con gravi disabilità permanenti. Questo perché Consap ha un ruolo sociale fondamentale. Mi lasci però dire che la chiave di volta per aver successo col piano casa è quella che abbiamo detto del PNRR. Quindi una massima collaborazione istituzionale, governo, Stato, Regioni, le società pubbliche e i privati, perché è vero, questo piano casa si fonda molto sul rapporto corretto tra pubblico e privato. Io non mi preoccuperei molto dei finanziamenti, perché i finanziamenti sono stati trovati sia con i fondi di coesione, sia con quel che resta del PNRR. Le lancio un'altra idea, facendo della vita privata il consulente finanziario: se noi istituissimo i PIR, piani immobiliari di risparmio, dicendo agli italiani, se investite nella social housing, dopo 5 anni non pagherete il 26% sugli utili, sì. Io sono convinto che il risparmio arrivò. Oggi posso dire che noi il successo casa non lo misureremo in realtà con i finanziamenti che arrivano, lo misureremo con le case a prezzi agevolati che riusciremo a fare. Mi permetto di dire in questo caso al vicepresidente dell'ANCE, ovviamente che rappresenta i costruttori, nel momento in cui si metteranno a terra social housing, senior housing, studentati, la cosa più importante non è tanto fare le case, è creare comunità. La cosa che mi preoccupa di più è che diventino dei ghetti, da una parte gli anziani, da una parte le famiglie bisognose. Invece chi progetterà, e mi auguro venga fatto col buonsenso, dobbiamo creare comunità, perché poi queste persone, se le mettiamo insieme, potrebbero fare sinergia, sostenersi, il giovane che va a trovare l'anziano, l'anziano che con la pensione può dare qualcosa al giovane e viceversa. Quindi io credo che il vero obiettivo che tutti dobbiamo avere lavorando in squadra è quello veramente di creare delle comunità. Abbiamo l'opportunità perché c'è la legge, abbiamo i finanziamenti perché stanno arrivando e ne arriveranno, sono convinta, anche dai privati. Il privato si muove non confiscando, ma incentivandolo con l'incentivo fiscale. Io ho fatto l'esempio dei PIR perché quando ero vicepresidente della Commissione Finanze introducemmo i PIR, piani individuali di risparmio, dicendo agli italiani: se investite in questi strumenti che investono nelle piccole imprese, in medie imprese, non pagherete le tasse.
3: Al quinto anno. I risparmi degli italiani sono tantissimi.
26: Sono tantissimi,
3: anche.
26: Si cioè, parla di 1.600 miliardi fermi. Quindi diciamo, gli strumenti ce li abbiamo, dobbiamo, come stiamo facendo oggi, collaborare. Io lo faccio in una duplice feste perché faccio il libero professionista e mi sto dedicando alla presidenza di Con, perché ho questa passione per fare la politica con la più maiuscola, cioè politica sociale, e sono convinto che la mia funzione, la funzione di CONSAP, è quella di creare un ponte tra istituzioni, giovani e il futuro. Secondo me ci stiamo riuscendo, ovvio che non possiamo risolvere tutto subito, però posso garantirvi che il fondo studio lo abbiamo fatto, secondo me il fondo casa sta funzionando benissimo, oggi dobbiamo ragionare insieme a tutti gli altri attori cosa possiamo fare per aiutare a costruire case a prezzi calmierati. Ovviamente i costruttori non fanno volontariamente, quindi ovviamente hanno problemi di costi di costruzione e quant'altro, e per quello che le dicevo in maniera un po' provocatoria ma non troppo, se ci sono degli edifici abbandonati o degli edifici inutilizzati, pagarli il prezzo catastale, non di mercato, c'è, perché quegli edifici spesso appartengono a 13-14 eredi che non si mettono d'accordo, che li lasciano lì. Allora in quel caso forse dovrebbe intervenire anche la legge, facendo rispettare e richiamandola alla responsabilità, perché non si possono lasciare edifici abbandonati, maggior ragione in questo momento in cui la popolazione, gran parte della popolazione, ha bisogno di case a prezzi calmierati. Io credo che tutti insieme, lavorando, mettendo le idee e poi mettendole a frutto, possiamo veramente migliorare la società in cui viviamo.
25: Allora, io vi ringrazio, siamo arrivati in chiusura, abbiamo veramente gli ultimi 30 secondi. Io ringrazio Regina D'Albertis,
3: grazie,
25: vicepresidente ANCE,
3: è stato un piacere,
25: e Sestino Giacomoni, presidente CONSAP. Abbiamo avuto con la Regina D'Albertis l'opportunità anche di capire meglio come funziona, come sta avviandosi questo piano casa. Con Sestino Giacomoni addirittura lei ha lanciato questa proposta: visto che ci sono più case che eredi di case, forse dovremmo immaginare qualche cosa per rimettere in circolo queste case che rischiano altrimenti di essere poi trascurate.
26: E da liberale dico, non con l'esproprio, ma incentivando le persone a farlo.
25: Grazie a tutti, grazie a voi che ci avete seguito.
26: Grazie a voi.
25: Grazie a Alessandro Chiappini. Sigla, torniamo domani.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com. Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
3: Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
4: Mezzogiorno.
5: GR24, Il Sole 24 Ore.
4: Meloni a Genova per l'inaugurazione del Salone Nautico. Orsini: serve una finanziaria con visione a 3 anni. Aggiornati i livelli essenziali di assistenza nella sanità, previsti 800 nuovi servizi e cure. Report Ecomafia di Legambiente: ogni giorno in media un centinaio di reati ambientali. Calcio, vigilia di Francia-Italia, ma intanto scendono in campo in Armenia gli azzurrini dell'Under 21. Saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura andiamo a Genova per l'inaugurazione del Salone Nautico, alla presenza della Presidente del Consiglio Meloni e di altre autorità. Ci racconta tutto in diretta da Genova il nostro Andrea Ferro.
6: Sì Marco, buongiorno dal Salone Nautico. Mentre vi parlo, in corso la cerimonia di apertura della 66esima edizione, alla presenza della Premier Meloni. In realtà è stata qua fino a poco fa, ora sta lasciando l'area espositiva per fare ritorno a Roma. Più di 1000 imbarcazioni in vetrina, quasi tutte a galleggiare sul loro elemento naturale, cioè il mare, vetrina sulla quale si riflettono le luci di un'industria nautica che continua a crescere. Nel 2025 1,4% in più, vale 8,72 miliardi di euro, nuovo record, risultato ancor più significativo in un tempo carico di incertezze per le nostre imprese, per la nostra economia in generale. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine della cerimonia. Lo ascoltiamo, poi la linea ritorna allo studio.
7: Quello che noi abbiamo chiesto, chiederemo anche nella legge di bilancio di quest'anno, di continuare nella strategia di avere comunque una visione temporale non inferiore a 3 anni, e soprattutto un'Europa che sa per agire ciò che succede negli altri continenti. Gli Stati Uniti e la Cina stanno correndo, la Cina con i propri prodotti sta invadendo il mercato europeo. Abbiamo un saldo negativo di 376 miliardi e un saldo negativo solo italiano di meno 46 miliardi. Bisogna che ci proteggiamo, bisogna rendere le nostre imprese competitive partendo dall'energia.
4: Grazie ad Andrea Ferro. Sanità e in Gazzetta, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Sono 800 le nuove voci tra prestazioni e cure garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a tutti i cittadini.
8: Screening neonatali per la SMA, test non invasivi sul DNA fetale, esami specifici per una migliore caratterizzazione del carcinoma mammario e per la radioterapia un percorso unitario che ricomprende sia il trattamento vero e proprio sia le attività preparatorie, prestazioni diagnostiche aggiornate e l'ampliamento delle esenzioni per malattie rare e croniche. Sono solo alcune delle 800 voci che allargano il perimetro dei livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni e le terapie che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire ai cittadini. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM e del Decreto Ministeriale di Aggiornamento dei LEA, diventa operativa l'attesa revisione dell'elenco esistente, anche con l'eliminazione di prestazioni ormai considerate obsolete. Il restyling interessa alcuni degli ambiti nei quali negli ultimi anni l'innovazione clinica e diagnostica ha corso più rapidamente delle regole: prevenzione, oncologia, malattie rare e croniche, gravidanza e specialistica ambulatoriale. Il provvedimento entrerà in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi, prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. 11 miliardi e mezzo è quanto hanno guadagnato le ecomafie con gli illeciti ambientali nel 2025, che in media sono stati 98 al giorno. Gestione illecita dei rifiuti tra i crimini in prima linea, e questi sono alcuni dei dati emersi dal report di Legambiente Ecomafia 2026, presentato oggi. Sentiamo.
9: Nel 2025, dopo due anni di crescita, calano in Italia i reati ambientali, e quanto emerge dal report di Legambiente Ecomafia 2026, come conferma Enrico Fontana di Legambiente.
10: Sono diminuiti, parità di controlli, anzi i controlli sono leggermente aumentati dello 0,4%, i reati ambientali, ma sono aumentati gli illeciti amministrativi e si è raggiunto un volume di violazioni della normativa in materia ambientale con questo diverso sistema sanzionatorio che ha superato le 113.000, è il numero più alto che abbiamo registrato finora. Alla media di 13 violazioni della normativa ambientale ogni ora.
9: Un business dell'illegalità che devasta terra, aria, acqua e che fa entrare nelle tasche delle mafie 11,5 miliardi di euro. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali dove non si segnalano cali. Un quadro allarmante, commenta Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
11: Comunque i numeri, 98 reati al giorno, e se si sommano con gli illeciti amministrativi 311 al giorno, quindi tutto questo dice necessariamente l'esigenza di non abbassare la guardia.
9: Tra gli ecoreati la gestione illecita dei rifiuti è al primo posto, crescono gli incendi, sono oltre 90.000 gli ettari andati in fumo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Mesi fa il 74enne critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, era stato ricoverato per una sindrome depressiva da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. Dopo i primi scontri con la polizia penitenziaria, una notte di trattative si è conclusa, la protesta esplosa nel carcere di Pisa, dove un manipolo di detenuti aveva preso il controllo di una sezione della struttura.
12: Una notte di alta tensione, poi tutto è rientrato nel carcere Don Bosco di Pisa. Alcuni dei detenuti che avevano avviato la rivolta sarebbero già stati trasferiti dopo l'arresto. Altri, coinvolti o meno, lo saranno probabilmente nelle prossime ore, perché ci sarebbero diversi danni da riparare. Le prime fasi della rivolta sono state documentate sui social da uno dei reclusi, che illecitamente deteneva uno smartphone. La protesta sarebbe partita dopo la scoperta in alcune celle di dispositivi di sorveglianza e registrazione posti a fini investigativi, ma gli animi erano probabilmente già caldi per le difficili condizioni di detenzione già denunciate da avvocati, associazioni e garante dei detenuti di Pisa. Anche a causa della chiusura di una parte del carcere di Firenze, infatti, al Don Bosco sono rinchiuse più di 300 persone, ma i posti sono solo 185 ed inoltre, denunciano i sindacati di polizia penitenziaria, a fronte dell'aumento dei reclusi non sono aumentati gli agenti destinati a Pisa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Calcio, domani sera a Parigi la nazionale torna in campo contro la Francia, azzurri chiamati a confermare quanto di buono visto nella vittoria per 4-1 in Turchia, ma si troveranno di fronte una delle nazionali più forti al mondo pur in assenza della stella Mbappé. E aspettando la nazionale maggiore scende in campo l'Italia Under 21 in Armenia, gli azzurrini giocheranno a partire dalle 18.30 ora italiana a Yerevan, la penultima partita del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo di categoria. Tra poco va in onda Melogo e quindi linea Gianluca Nicoletti per le anticipazioni.
13: Cioè, noi siamo collegati da Roma, dal Maxi, per la seconda conferenza ANCE Città del Futuro, parleremo di casa e rigenerazione urbana.
4: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto, prossimo GR24 alle 13.00.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Per la serie Un esame visto da vicino, oggi parliamo di ecocardiogramma e lo facciamo con il professor Gianluca Polvani, che è direttore della cardiochirurgia del Centro Cardiologico Monzino. Professore, bentornato, grazie per essere con noi.
2: Grazie mille, buongiorno.
1: Professore, allora, l'ecocardiogramma è un esame strumentale non invasivo, una specie di fotografia del nostro cuore. Sì. Cosa vede?
2: L'ecocardiogramma è un esame che permette di valutare la funzione cardiaca nella sua integrità, cioè come si muove questo cuore, quali negli apparati valvolari quali valvole possono essere interessate da patologia, la presenza di difetti congeniti, comunicazione fra le camere atriali o camere ventricolari. È un esame completo che dà un'idea assolutamente perfetta di quella che è la situazione cardiaca.
1: Quando è il caso di fare un ecocardiogramma? Ce lo deve suggerire il medico?
2: Allora, l'ecocardiogramma viene suggerito di solito nel bambino piccolo dai pediatri. Se alla nascita ci sono dei dubbi dal punto di vista clinico. Viene eseguito nel giovane che va a fare la palestra, perché è importante vedere che non ci siano alterazioni valvolari o alterazioni della funzione. Viene seguito nell'adulto alla comparsa di una sintomatologia di tipo mancanza di fiato, sensazione di oppressione toracica. Viene seguito nell'anziano per valutare l'evoluzione di una malattia che ha preso probabilmente in giovane età, che ha dato a quel punto una vera malattia valvolare. È interessante l'ecocardiogramma perché riesce a stabilire esattamente qual è tutta l'attività cardiaca, il ciclo diastolico e sistolico, riesce a vedere quanto sono grandi le camere sia atriali che ventricolari, il movimento delle valvole, la comunicazione non corretta se ci sono degli shunt di tipo congenito. È un bellissimo esame. Nell'evoluzione dell'ecocardiogramma esiste l'ecocardiogramma da sforzo. Che cos'è? Si differenzia dal test a sforzo che viene eseguito su una bicicletta o su un tapis roulant. Durante lo sforzo viene eseguito l'ecocardiogramma che permette di vedere come reagisce il cuore durante lo sforzo, cioè quanto migliora o peggiora a seconda della condizione del paziente, e permette anche di capire, è abbastanza predittivo perché può indicare che cosa lo sforzo impone a questo cuore e quindi come lui si comporta. Se si comporta bene vuol dire che anche in presenza di patologia la sopporta. In presenza di patologia potrebbe peggiorare, indicando che forse è arrivato l'indicazione corretta a fare un trattamento chirurgico. Normalmente può essere utilizzato dove esistono delle alterazioni sull'elettrocardiogramma, come i blocchi di Branca, per cui il test a sforzo non riesce a vedere se si modifica il tracciato perché è già alterato in partenza, oppure anche in presenza di patologia valvolare per vedere appunto in senso predittivo come si comporta quando una malattia valvolare è presente.
1: Va ripetuto o nel caso tutto andasse bene?
2: No, se è
1: fatta,
2: negativo,
1: promosso, esatto. Promosso per la vita.
2: Se è negativo, è negativo.
1: Speriamo.
2: Se dovesse essere invece positivo, si può ripetere per vedere come sta andando nel tempo.
1: Grazie al professor Polvani, direttore della cardiochirurgia del Centro Cardiologico Monzino, che è stato con noi. Io lascio la linea a Gianluca Nicoletti che vi aspetta. Vi auguro come sempre una buona giornata e un buon ascolto. Un saluto dalla vostra Nico, state bene.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Avete mai pensato a come sarà la città in cui vivremo tra 10, 20, 50 anni? Ci saranno più alberi o più schermi? Le automobili voleranno o saremo circondati da biciclette elettriche che si ricaricheranno con l'energia solare?
2: L'adattamento climatico porta in qualche modo a guardare alle città in modo diverso, perché ci troviamo dentro un cambiamento epocale, lo vediamo già nella vita quotidiana.
3: Le nostre città stanno soffrendo ancora di più e diventano sempre più isole di calore ancora più forte.
4: Averci gli altri 20 anni di vita, ci metterei la firma subito, al di là di come saranno o non saranno le città. Detto questo, oggi mi trovo, come l'anno scorso, ricordate, facemmo una puntata simile all'anno scorso, siamo al Maxxi di Roma, meraviglioso museo dell'arte contemporanea, dove si sta svolgendo la seconda conferenza ANCE sulle città del futuro, 2030-2050. Di cosa vogliamo parlare oggi? Oggi vogliamo parlare esattamente di un problema che toccherà a tutti voi. Una casa che abbia delle caratteristiche che corrispondono al nostro desiderio di vita il più possibile serena, felice, con attrezzature necessarie perché questa vita non sia inquinata da problemi. Ora direte, questo è un problema, è un'utopia, già avere una casa sarà difficilissimo. Sì, però cerchiamo di capire il punto d'arrivo ideale, quale potrebbe essere. Voi vi siete già resi conto, questa estate, ne abbiamo già parlato in un'altra missione, che l'impatto climatico ricade sulle caratteristiche strutturali della nostra casa. Chi ha delle case coibentate, ben protette, con infissi che chiudevano bene, con vetri a norma, chi aveva un impianto di condizionamento è sopravvissuto, gli altri sono stati peggio. Questo naturalmente implica investimenti dal punto di vista individuale, ma implica anche la necessità di fare dei piani generali che riguardino le città. Tutti vogliamo vivere in città oggi. Nelle campagne, nei luoghi ameni, mettiamo il luogo in cui vogliamo passare parte della nostra vita, momenti di relax e riposo, ma alla fine tendiamo tutti a vivere in città e le città sono adeguate a quelle che sono le nostre esigenze. È cambiato il clima generale, cambiate le nostre attitudini, è cambiata la maniera di relazionarci, è cambiata la nostra vita, il nostro lavoro, le nostre esigenze. Come cambia la casa e come cambia il contesto legato anche naturalmente al problema clima di una città possibile del futuro? Beh, ne parlo questa mattina, il numero è 800240024, gradisco i vostri interventi e i vostri contributi rispetto a quello che diciamo, perché non sia soltanto teoria, non sia soltanto immaginazione, ma sia anche calato in una realtà concreta. Intanto saluto il mio ospite che vedo con piacere, lo stesso avevo l'anno scorso, cui feci una chiacchierata molto interessante, Stefano Betti, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Ricordo Stefano Betti, vicepresidente elettivo per la transizione ecologica dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Pure lei fa questo mestiere, quindi non è che parla teoricamente, lei costruisce case dentro le città, quindi tenere conto di come cambiano le città, come cambiano le esigenze e come potrebbero cambiare le case. È un grande problema, perché io già prevedo che mi scriveranno gli ascoltatori, è già un problema pensare l'idea di poter costruire, averci una casa. Voi ci venite a parlare di una casa ideale? Vediamo di far conciliare queste due esigenze, se possibile, arrivare a un punto mediato di ragionare su quella che deve essere la città e dovrebbe essere la casa.
5: Beh, direi che lei, Nicoletti, ha centrato il problema del punto mediato, perché è evidente che dobbiamo provare come sistema paese complessivo a cercare di provare la massima sinergia tra una serie di esigenze che a volte possono sembrare contrastanti, perché è innegabile che oggi come oggi è emerso in tutta la sua drammatricità un problema casa, come diceva, un problema casa dal punto di vista sociale, cioè dal punto di vista della raggiungibilità della casa, affitto, vendita che sia, l'aumento generale del costo di costruzione, del valore degli immobili è divergente rispetto invece a una capacità di spese, di acquisto. Quindi
4: l'immobilismo degli stipendi.
5: L'immobilismo degli stipendi, ha detto bene, perfetto, è proprio un tema che è esploso negli ultimi, direi, paio d'anni in maniera molto, molto violenta.
4: Una coppia di quarantenni dice: i nostri genitori sono riusciti a farsi una casa e noi non ci riusciremo mai, a meno che non ci lasciano la loro, ma è tutto legato al fatto che i genitori se ne vadano prima possibile, che è un tema un po' atroce.
5: Esattamente, quindi questo dal punto di vista di chi ha la possibilità di potenzialmente poterle ereditare la suddetta casa. Chi invece, come dire, si muove anche, non dimentichiamoci che la nuova mobilità sui nostri territori, la convergenza verso i territori urbani, che dall'altro lato crea un problema di spopolamento da altri lati, però questa convergenza sul territorio urbano ha creato una serie di situazioni positive e negative. Positive se le vogliamo vedere, perché la maggior concentrazione vuol dire che la maggior parte della popolazione può essere utilizzare i servizi dei centri urbani, ma dall'altro lato evidentemente questa concentrazione crea anche, è inutile negare, valori speculativi che hanno di nuovo creato situazioni, è molto facile pensare.
4: Ne parlavamo l'anno scorso, ricorda, le case vacanze, gli appartamenti, ne parla un po', sembra un problema però finito, terminato, in un anno non se ne parla più, come mai?
5: Non se ne parla più perché sono emerse nuove esigenze che erano latenti, diciamoci la verità, che però alcune novità purtroppo negative.
4: E che non conviene più come prima, si pensava di aver svoltato, pigliavi la casa della zia schiattata e l'affittavi agli stranieri a giornata, ti rendi conto che oggi che ci devi pagare le tasse non è più come prima.
5: Beh, sicuramente, poi dall'altro lato abbiamo un problema complessivo di tenuta del territorio urbano, perché anche tutto il tema degli affitti brevi di cui lei adesso sta accennando, è chiaro che è un problema che come valore assoluto non è rilevante, ma in determinate aree molto concentrate dei centri storici, delle città d'arte per esempio, è sicuramente un tema che ha cominciato,
4: cambia tutto il contesto,
5: cambia il contesto sociale,
4: cambia i negozi, le esigenze, tutto cambia.
5: Esattamente, quindi questo qui è un tema, come dire, di adattabilità e quindi in generale un tema di sostenibilità delle città che ci dobbiamo porre attraverso questo sistema. È ovvio che la rigenerazione soprattutto delle periferie è oggi il terreno in cui la misuriamo davvero,
4: si comincia dalla parte più esterna del città, un piano di rigenerazione
5: non c'è alcun dubbio, è la parte più esterna, anche perché la parte più esterna oggi come oggi, ci piaccia o non ci piaccia, è anche la parte dove appunto per esempio l'ultimo piano casa identificato dal governo può più facilmente agire, cioè sostanzialmente sulla casa pubblica, quelle che una volta si chiamavano le case popolari, e sulla casa sociale, perché è indubbio che dobbiamo trovare forme che possono consentire ai nostri cittadini di poter accedere, ripeto, affitto vendita che sia, secondo le proprie fasce di reddito, perché comunque la casa è un'infrastruttura sociale. Oggi ahimè è diventata anche un'infrastruttura invece energetica e qui in senso negativo, perché è inutile anche qui che giriamo attorno al tema, più del 40% dei consumi del nostro paese sono determinati dagli edifici.
4: Ecco, questo è un dato che sinceramente mi sorprende. Io pensavo ci fossero prima le grandi aziende, le industrie, poi arriva alle case.
5: Più
4: ma questo
5: 40%.
4: Perché? Perché consumiamo di più, perché dobbiamo accenderci condizionatori, riscaldamenti.
5: E certamente le estremizzazioni climatiche di questo ultimo periodo hanno inciso in maniera notevole. L'estate che abbiamo trascorso tutti quanti, ce la ricordiamo perché è molto recente nel tempo. Il consumo di energia elettrica, in questo caso per i condizionatori, è schizzato alle stelle. Non dimentichiamo il drammatico problema del costo dell'energia che abbiamo come sistema paese, perché è innegabile che anche gli ultimi eventi esogeni, pensiamo da marzo in poi a tutti, certo, i problemi del Golfo, fanno sì che, come dire, abbiamo oramai la correlazione sul gas oltre gli 80 kWh e rispetto ad altri paesi anche europei che hanno fatto scelte energetiche precedenti diverse, abbiamo un grande costo. Gli edifici sono
4: che, come
5: questo
4: ricade sulla rigenerazione urbana? Cioè, quello che molti di noi hanno considerato un orpello ideologico è l'ideologia woke, l'ecologia, che tutte cavolate, non c'entra niente. Oggi la gente seriamente pensa, se deve mettere le mani a un edificio in cui deve andare a abitare, non può più pensare facciamo una romanella e ci andiamo, perché sennò non ci vivi più.
5: Non ci vivi più, soprattutto non lo puoi più sostenere dal punto di vista economico, perché il costo della gestione di edifici che non siano, come dire, performanti dal punto di vista energetico oggi è veramente insostenibile per gran parte delle nostre famiglie. Quindi è chiaro che gli interventi di rigenerazione di per sé appunto devono condurre evidentemente a una riqualificazione anche fisica degli immobili, perché questi immobili che oggi sono decisamente energetiche, se vogliamo parlare di abitazioni, ancora oggi più del 50% delle abitazioni del nostro paese è in quelle due classi più energivore, la F e la G come vengono chiamate, e quindi vuol dire che consumano in maniera molto importante.
4: Questo chiede una bonifica quasi totale dell'appartamento.
5: Esattamente, quindi dell'appartamento e o delle strutture, quindi del condominio, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo anche un altro problema, che è il problema della sicurezza strutturale degli edifici stessi, ma dall'altro lato quindi quando si deve fare un intervento sistemico, perché è quello che veramente ti deve portare al risparmio energetico energetico, perché non è tanto la performance, per esempio, bene, cambio la caldaia a gas con una pompa di calore, tutto bene, ma poi consumo comunque energia. Il vero tema è creare il sistema edificio in maniera che esso consumi meno. Allora a questo punto abbiamo fatto un problema che dura, una soluzione che dura anche nel tempo, perché purtroppo noi non siamo importatori netti di energia come sistema paese, quindi cambiare da un'energia all'altra finché non riusciremo a gestire delle energie in proprio, rinnovabili piuttosto che le ultime novità che forse stanno portando avanti sul nucleare o meno, noi abbiamo un sistema paese che

0: anche poi forieri di disastri ben più ampi che poi si possono riversare.
1: Se cominciamo a fare l'elenco nel nostro paese, quali sono le situazioni a rischio? Parlavamo prima di Pozzuoli, Campi Flegrei, cioè sono situazioni che in questo momento sembra difficile soltanto affrontarle. E chi si prende la responsabilità di dover deportare il problema dei Campi Flegrei per dire qua queste cose, case non vanno più bene, non potete più viverci? E come si fa? È impossibile. Quindi meglio parlare a livello di sistema paese in maniera più generale, lasciando fuori le punte. Ma questo cosa implica? Noi ormai siamo stati bravissimi esperti, perché andiamo in questi grandi centri, lo dico dal punto di vista dell'utente, lei poi è la sua materia, dobbiamo ristrutturare casa, andiamo in questi grandi centri dove c'è di tutto e prendiamo conoscenza che sono cambiati i materiali, cambiano continuamente, costantemente, diventiamo esperti di qual è il miglior rivestimento, qual è il miglior tipo di infisso, qual è la miglior pittura anche per le pareti. Ecco, tutto questo può diventare una norma che faccia scuola nel campo proprio della rigenerazione urbana.
0: Gliela dico diversa, questa deve, non potrebbe. Questa deve, perché è chiaro che qui innescheremo un procedimento anche complessivo di economia circolare e di riciclo, per esempio, dei materiali. E qui entriamo in un sistema ampiamente ampio. Siamo piuttosto bravi, devo dire, ogni tanto prendiamoci qualche merito anche come sistema paese. Noi siamo degli eccellenti, come dire, riciclatori, inteso nel senso che, per esempio, tutti i rifiuti li dividiamo in maniera piuttosto importante. Superiamo l'80%, ben oltre la media europea da questo punto di vista. Siamo molto più scadenti quando invece questi rifiuti in generale che abbiamo poi separato dal benzene li dobbiamo riciclare, li dobbiamo rimettere nel ciclo produttivo, vuoi per momenti normativi o ancora complessi, vuoi anche perché oggettivamente a volte c'è la tendenza da parte di noi come cittadini a pensare che il materiale riutilizzato, riciclato, sia un materiale, virgoletto, di serie B. Così non è, e così dobbiamo sempre più lavorare. Pensiamo.
1: L'edilizia, concretamente, questo bellissimo premessa, come ricade poi nella ristrutturazione e rigenerazione di una casa? Quali sono le cose di cui dovremmo tener conto?
0: Beh, guardi, allora, pensiamo che uno degli elementi principali attraverso i quali fare rigenerazione urbana è la demolizione e ricostruzione, cioè la demolizione o di parti o addirittura evidentemente degli interi edifici.
1: È la cosa che ci costa di più, perché
0: che è la cosa
1: lo smaltimento ti arrivano, se vai con una ditta reale, concreta, seria, non no, quello te le butta nella discarica, devi fare tutta una serie di documentazioni, costa
0: certamente
1: tantissimo.
0: Ecco qui che appunto entra in gioco il nostro lavoro, in questo caso con proprio la linea che all'interno di ANCI in questo momento ho l'onore di presiedere, che è proprio quella di cercare di trovare soluzioni all'interno di un sistema normativo complesso, ma che tutto sommato ci lascia lavorare, ma che deve essere migliorato. Proprio perché, prima di tutto, prima di portarli via i rifiuti delle demolizioni e ricostruzioni, vediamo se possiamo riutilizzarli.
1: Cioè la risulta riutilizzabile.
0: È un elemento fondamentale, ma ripeto, per far questo tutto il sistema si deve muovere in questa direzione. Le terre e le rocce da scavo, pensiamo al tema appunto dei rifiuti macerie da demolizioni, ma penso anche a sistemi ancora più complessi come potrebbe essere, non so, nelle strade il fresato dell'asfalto, no? Sì. Cioè c'è tutta un'industria che sta lavorando alacremente e devo dire anche molto bene su tutti questi sistemi, corroborato anche dal sistema della ricerca universitaria e delle grandi aziende e quant'altro. Stiamo facendo molto bene da questo punto di vista. Dobbiamo crederci di più, anche proprio come sistema, e proprio fare un salto culturale nella direzione dell'economia circolare, perché questo poi ce lo chiede la solita Europa, ma in questo caso in termini positivi.
1: Sì, bisogna cambiare proprio il paradigma, piuttosto lamentarsi, ce lo chiede l'Europa, quante cose ci chiede, capire, non lo dico pro domo me, a me che mi importa, non mi cambia nulla, capire questo, qualcosa si fa per una vita migliore, per una vita anche, diciamo, più sostenibile per noi, cioè spendere meno e vivere meglio. Allora ci fermiamo un istante, Stefano Betti, dobbiamo dare le informazioni della borsa, poi riprendiamo.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
4: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh.
7: Sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
7: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera quello col TH?
9: Fai ruggire l'intelligenza artificiale.

0: Fidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
1: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
2: Arr! La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti...
7: ACT!
6: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Cercano di recuperare un po' di terreno le borse europee mentre si allenta la pressione sul comparto obbligazionario, i cui rendimenti rientrano dai massimi segnati nella prima parte della seduta. In questo istante a Milano FTSE MIB meno 0,80%, Francoforte meno 0,43%, Londra meno 1,37%, Parigi meno 1%. Infine il cambio euro-dollaro 1,1290. È tutto.
12: Ora basta. Ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
13: Ma no, abito qui dietro.
12: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
13: È naturale. Uso i software sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
12: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
13: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale. Per noi è naturale.

0: 1878 sa di felicità.
1: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
2: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
3: Resta con te.

0: blog.
1: Allora, intanto ringrazio Martin Garramone, Lorenzo Nespoli a Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti a Roma. Ricordo, stiamo trasmettendo dal Maxi, il Museo di Arte Contemporanea qui a Roma. Lo facciamo in occasione della seconda conferenza ANCE dedicata alla città del futuro. ANCE, ricordo, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Sto parlando con Stefano Betti, che è il vicepresidente elettivo per la transizione ecologica proprio dell'ANCE, e stiamo ragionando come sta cambiando l'idea e il principio di recuperare nelle città spazi abitativi che però corrispondono a quelle che sono le esigenze contemporanee, che sono cambiate. I nostri genitori negli anni del boom, i vostri nonni, bastava averci una casa costruita ovunque per il fatto che scappavano dalle campagne e volevano andare a vivere in città, e le città era diventato il mito. Oggi le città sono sempre di grande attrattiva, ma le città non ci si accontenta più delle case costruite 70 anni fa, bisogna cambiare. Ma Betti, è cambiato anche l'atteggiamento generale degli italiani, al di là delle norme. Tu oggi, se c'è una casa che ci sono degli abusi edilizi, non la vendi, il notaio non te fa l'atto, quindi se c'è una casa che non ha gli impianti a norma è un disastro, sei responsabile di tutto. Non solo per coercizione, è aumentata anche la sensibilità?
2: Assolutamente sì. Chiaramente, voglio dire, siamo nel 2026, lo siamo sotto tutti i punti di vista. C'è consapevolezza, soprattutto nelle generazioni più giovani, che evidentemente il tema ambientale e della sostenibilità sono temi fondamentali per noi cittadini e per il sistema globale da questo punto di vista.
1: Sì, perché passava l'idea che fosse quasi un capriccio, sì, di una fetta di popolazione con idee estremamente sbagliate rispetto alla prassi. Era un capriccio, non è un capriccio, è una necessità.
2: Ma aggiungo due cose importanti che mi ha dato spunto nel suo ragionamento. La prima, oggi la sostenibilità energetica non è un capriccio, tocca il portafoglio,
1: certo.
2: Perché, come dire, no? Se con quello che costa, con quello che costa l'energia oggi, se tu, voglio dire, la casa non è un'operazione che compri oggi e rivendi domani. Nel lungo periodo i costi di gestione, oggi come oggi, sono diventati, per una serie di motivi, principalmente di tipo energetico, estremamente costosi. Quindi una casa costruita non solo guardando all'economia di costruzione del momento in cui viene edificata o ristrutturata, ma ai costi di gestione nel lungo periodo, è un elemento fondamentale da questo punto di vista. Uno spunto importante per allacciarmi per esempio all'ultimo piano casa, visto che sta parlando in contemporanea a noi il ministro da un'altra parte di questo edificio. Anche gli immobili di proprietà dello Stato, o in generale gli immobili di proprietà delle mitici istituti autonomi delle case popolari o dei comuni, se non sono a norma, quando cambiano affittuario non può entrare l'altro affittuario.
1: Deve rifare tutti gli impianti.
2: Deve rifare per esempio tutti gli impianti, piuttosto che non tutte le cose, gli adiettamenti da questo punto di vista. Quindi proprio il primo pilastro del piano casa è proprio rivolto agli edifici pubblici. Tenete presente che su circa 800.000 edifici pubblici che abbiamo nel nostro paese, abitazioni pubbliche di case popolari, circa il 7%, cioè 60.000, sono vuote. Sono vuote perché all'uscita dell'inquilino X, per entrare l'inquilino Y non può più entrare perché non è a norma, perché oggi le regole prevedono che finché ci sei dentro, anche se non sei a norma, ci rimani.
1: A chi,
2: no?
1: Spetta la, diciamo, la...
2: Ah beh, al proprietario, quindi in questo caso l'istituto autonomo delle case popolari, i comuni e roba del genere. Tant'è che i 970 milioni della prima gamba del piano casa servono proprio per intervenire su questi 60.000 alloggi. A mio parere, a nostro parere, non riuscirai con 970 milioni di intervenire.
1: Non basteranno,
2: ma partiamo, se non saranno 60.000 saranno 20.000, 30.000, partiamo subito, perché guardate che il problema casa, inteso la crisi della casa, è una crisi di oggi, non ci mettiamo avanti oggi e la proviamo a risolvere tra 10 anni. Col problema di casa che c'è, che ci siamo detti prima, riguardo alla divaricazione dello stipendio rispetto al costo e quant'altro, il problema di avere 60.000 alloggi popolari vuoti è una cosa che non si può ascoltare, bisogna intervenire.
1: Sembra quasi che aspetta qualcuno sfonda la porta e lo occupa, come spesso accade.
2: Con tutte queste, dopo queste derive,
1: si attacca alla,
2: esatto, in maniera magari abusiva e quant'altro. Allora, questo primo pilastro si vuole occupare proprio di questo, e quindi torniamo al punto che si diceva prima, cioè in questa nuova consapevolezza, ovviamente anche le norme stanno andando in questa direzione. Quindi volere pensare a una battaglia di retroguardia, un capriccio politico, quant'altro, no, la direzione è questa. Poi possiamo metterci a discutere dei tempi di attuazione di determinate norme che soprattutto l'Europa ci impone, ma la direzione non può che essere questa, anche perché, ripeto, gli edifici sono più del 40% dei consumi energetici del paese. Un paese come il nostro deve, è obbligato, non se lo può permettere. Certo. Quindi abbiamo bisogno di tutte queste situazioni, ripeto, nell'ambito della sostenibilità ambientale, climatica ed energetica.
1: Ecco, smettiamo di pensare sia un capriccio woke di un'elite ideologica che vive nelle terrazze. Non, è un problema reale, concreto. Mettetela come volete, potete crederci o non crederci. Il giorno dovrete rivendere casa o dovrete acquistare una casa o entrare in possesso di una casa popolare. Vi porrete il problema sicuramente. Sentiamo primo ascoltatore, ricordo il numero 800240024, va da Brescia.
0: Sì, buongiorno dottor Nicoletti, sono Roberta, l'ascolto sempre. Volevo sapere da lei, dal suo ospite, se ci sia qualche speranza di apertura per quanto attiene all'installazione di pannelli fotovoltaici anche laddove vi siano vincoli paesaggistici, se si possa superare anche il vincolo del coppo fotovoltaico che spesso viene prescritto ma che ha un'efficienza assolutamente irrisoria.
1: Però mi faccio capire, Roberta, lei fa una domanda così precisa. Qual è il suo problema? Così capiamo anche più o meno dove parte.
0: Allora, parte da questo. Io sono interessata personalmente perché ho appena ristrutturato casa, centro storico, quindi ho mezzo demolito per ricostruire.
1: Di che città?
0: In modo sul lago di Garda.
1: Sì.
0: Sponda bresciana, vicino a Salò.
1: Ha fatto una bella casa ristrutturata del centro storico.
0: Con tutti i crismi che diceva appunto il suo ospite, però laddove abbiamo fatto domanda, perché la legge prevede di far domanda per installazione del fotovoltaico, c'è stato negato. E quindi volevo sapere se ci sia qualche speranza prossimamente, anche proprio in ragione del problema energetico che è andato aumentando ultimamente.
1: Non so se vuoi rispondersi alzato, mi viene in mente che oggi esistono anche dei sistemi abbastanza invisibili fatti proprio per i centri storici, saranno molto più costosi, immagino. Stefano Betti.
2: Sì, allora, come si diceva all'inizio di questa nostra conversazione, c'è il tema di trovare la mediazione tra le varie...
1: Però vedi, cambiata la sensibilità, la signora non solo ha ristrutturato la norma, certamente, dovrebbe mettere anche l'impianto fotovoltaico.
2: Esattamente, allora qui si pone il tema. Oggi come oggi abbiamo binari paralleli per quello che è il tema della tutela del paesaggio, come giustamente la signora, rispetto a quello delle esigenze in questo caso energetiche che, come dire, un'autoproduzione attraverso pannelli fotovoltaici potrebbe in buona parte risolvere.
1: Lo fa perché risparmia soldi, banalmente, non soltanto perché
2: e comunque anche quindi come dire, concorre anche a un benessere comunque, certo, complessivo e collettivo oltre al proprio risparmio personale. Allora è ovvio che si è cominciato a ragionare, molti comuni ormai lo fanno, ove non vi sia un vincolo delle sovrintendenze, che per esempio nelle falde nascoste. Poi è chiaro che il fotovoltaico ha un grande limite, deve essere esposto in maniera corretta, certo, perché se tu me lo esponi a nord è evidente che la sua resa è molto modesta e quindi probabilmente di ritorno dell'investimento, che mediamente possono essere 6-7 anni, i rischi che vadano a 10, 12, 14, 15, certo, allora ovviamente anche la signora Roberta magari si pone il tema. Però abbiamo bisogno come sistema paese di capire quali sono.
1: Ci sono delle tecnologie a basso impatto, mia curiosità, basso impatto estetico?
2: Sì,
1: diciamo.
2: Ci sono tecnologie a basso impatto estetico, in parte ne ha accennato anche la signora, quella dei coppi.
1: I coppi...
2: Però certamente hanno una serie di problematiche, almeno allo stato attuale, che sono quelle del costo elevato e poi comunque...
1: E rendono meno dell'altro.
2: E poi comunque, se entriamo nel campo degli edifici vincolati dalla sovrintendenza, manco questi sono gestibili. Dobbiamo, come sistema paese complessivo, poi porci delle domande. Qui la mia è leggermente provocatoria, la signora mi sta servendo un assist straordinario. Qual è la prevalenza? Qual è l'esigenza del sistema paese nel suo complesso? Io penso, come operatore del settore, che in questo momento il tema energetico, con tutto quello che si costa sulle bollette delle persone, debba essere assolutamente prevalente. La crisi della casa è anche una crisi di sostenibilità del costo della gestione della cosa. Noi dobbiamo lavorare su questo tema. Evidentemente io credo che, con tutto il bene che è la bellezza del centro storico del paesino, magari si veda se intanto vediamo se è visibile questa falda, perché poi spesso ci troviamo in problemi più teorici che pratici, perché magari nelle strette vie del paesino, se io anche alzo la testa, ma io, come devo dire, i pannelli fotovoltaici sul tetto non li vedo. Allora è più un tema a volte teorico, più un tema formale, più un tema normativo che un tema pratico poi. E allora qui dobbiamo lavorare, ci stiamo lavorando, nel rapporto anche con i colleghi che si occupano di questo all'interno del nostro sistema, proprio perché la compenetrazione dei sistemi sacrosanti di preservazione, in questo caso del paesaggio, devono però essere contemporati con l'esigenza della rigenerazione urbana, che non può che passare anche, come abbiamo detto, dalla sostenibilità
1: ambientale.
2: Anche se noi ci troviamo
1: dei centri storici da cartolina disabitati. O se no il fenomeno che vengono solo gli stranieri, che hanno una valuta più vantaggiosa, si comprano tutto e ci possono stare.
2: Quindi se vogliamo abitare i nostri centri storici dobbiamo mettere la gente come la signora Roberta nelle condizioni di poter sviluppare le nuove tecnologie.
1: Ci fermiamo un istante per il traffico.
3: Strade in diretta.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare rallentamenti e code per un incidente sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Vomero in direzione dell'innesto con la diramazione Capodichino. Code per un veicolo in avaria sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Tigliano e Orte in direzione Roma. Sulla 1 ma nella tratta Milano-Bologna, code per incidente in direzione del capoluogo lombardo tra l'innesto con la diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano. Code per lavori invece sulla 10 Genova-Ventimiglia tra San Bartolomeo e Albenga in direzione Genova. Ci fermiamo qui e ci risentiamo più tardi per un prossimo appuntamento. A dopo.

0: Melog.
1: Ecco, riprendo l'ultima parte della chiacchierata che mi sto facendo dal Maxi di Roma in occasione della seconda conferenza ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Città del Futuro 2030-2050. Sto amabilmente chiacchierando con Stefano Betti, che è vicepresidente elettivo per la transizione ecologica dell'ANCE, appunto, ma è anche un costruttore, una persona che ha tutti i crismi tecnici e di competenza per rispondermi. Ecco, parlavamo un secondo, ma lo diciamo, la signora ci ha posto un bel problema. La signora si è ristrutturata una bella casetta in un centro storico di un bel paesino sul lago, l'ha fatta totalmente a norma, quindi già è avanti. Poi dice: vorrei mettermi dei pannelli anche per poter risparmiare sull'energia. Ci sono dei vincoli paesaggistici e questo è logico. Arriveremo a un punto che dovremo rivedere anche i criteri dei vincoli paesaggistici, senza togliere nulla alle città storiche, agli edifici storici, al valore estetico delle città, perché in alcuni casi o c'è delle case totalmente protette, ma che non ci può abitare nessuno, che nessuno se le può permettere, o se no altrimenti vuoi farci vivere la gente e dargli le condizioni di poterla mantenere la casa. Sono stato troppo drastico?
2: Beh, direi che ha centrato perfettamente il problema. Allora,
1: questo non vuol dire tornare al periodo del disastro in cui si distruggeva tutto.
2: No, per carità, anzi, diciamolo un po' meglio. Quelli che sono i vincoli puntuali sugli edifici, quindi parliamo generalmente, banalmente, degli edifici vincolati dalla sovrintendenza in quanto tali, ci siamo. Su quelli sono.
1: Poi le dico una cosa: abito a Roma, un quartiere centrale, primo municipio, non siamo ancora riusciti a mettere l'obbligo dell'antenna condominiale, sono pieni di parabole e di antenne, ma faranno più schifo le parabole con pannellino solare nel quello che una volta era per stendere i panni vicino al lavatoio, oggi sono terrazzi condominiali disabitati, sarà più comodo?
2: Certamente, però qui entriamo in un altro tema, che è quello ovviamente della gestione di determinate questioni a livello del condominio, che sarebbe un altro, guarda, degli elementi da rivedere. Cioè il tema della legge sugli affitti, il tema della legge dei condomini sono elementi non secondari nella gestione attuale del sistema casa nel nostro paese, perché ci sarebbe da farci delle trasmissioni anche su questo. Per tornare alla nostra problematica, gli edifici vincolati sono conservarsi come tali. Il sistema invece del vincolo paesaggistico diffuso è un tema su cui invece andrebbe affrontata assolutamente il tema di capire qual è il rapporto costi-benefici rispetto a certe questioni, perché lei ha detto bene, probabilmente quattro antenne televisive sul tema della casetta sono anche più impattanti dal punto di vista estetico rispetto al pannello solare.
1: Basta che si affaccia questa finestra, non è che deve andare lontano, se guardiamo intorno qua, guardi, ci vediamo due antenne, due parabole su un palazzo di pregio vicino al Maxi, per dire, non è che me lo sto inventando, un pannellino solare che aiuta le persone a pagare i costi energetici non avrebbe un impatto diverso, anzi.
2: Pannellino, siamo poi seri e onesti,
1: sì,
2: pannellino
1: 4 insomma, metri quadri di roba, però
2: diciamo
1: vabbè,
2: che più o meno 6-7 metri quadrati per fare un kilowatt ci vogliono, sì, quindi insomma qualcosina ci vuole, però certamente io credo che sul vincolo paesaggistico generalizzato, ripeto, non su quello puntuale sull'edificio, sarebbe da affrontarsi il tema, perché penso che in questo momento diventi prioritario trovare soluzioni che diano risposte sostenibili al tema della casa.
1: Allora andiamo avanti, abbiamo toccato un tema prima, però volevo rientrarci un po' un attimo sul riciclo, mi sta molto a cuore perché io sono un veterano di ristrutturazione, so esattamente quanto lo smaltimento di una casa possa avere un costo per farlo totalmente a norma. Nella meraviglia dei luoghi in cui vendono materiali per ristrutturare, in cui andiamo tutti, una volta andavamo solo per scegliere il colore della piastrella che ci piaceva, il colore della mattonella, oggi andiamo e scegliamo anche in ragione dell'uso che dobbiamo fare di quel materiale, del servizio che fa questo materiale. Ecco, quali sono le cose che poi rientrerebbero dentro se fosse fatto in maniera saggia questo riciclo?
2: Guardi, è evidente che oggi l'aumento della qualità tecnologica dei materiali anche nel settore della costruzione è assolutamente rilevante. Lancio, come dire, quasi uno spot pubblicitario: la prossima settimana a Bologna ci sarà il SAIE, che è la fiera dei materiali e non solo da costruzione, dove veramente tutti i sistemi produttivi, ma non solo, anche le università stanno lavorando proprio in questa direzione, in quello che è il riuso e il riciclo dei materiali. Il riuso e il riciclo dei materiali dobbiamo arrivare a tendere a far sì che sia addirittura conveniente rispetto al materiale vergine, e penso qui soprattutto anche perché l'impatto di certi materiali vergini poi sul territorio di nuovo potrebbe essere.
1: Ecco, guardiamo
2: anche
1: il concetto, non stiamo parlando di materiale di serie B se riciclato? Assolutamente.
2: Assolutamente, anzi spesso mi permetto di dire che il materiale riciclato ha performance tecnologiche addirittura superiori a quello del materiale vergine, proprio per la tecnologia stessa che vi è insita. Allora è chiaro che un sistema, come dire, che aiuti dal punto di vista anche normativo ad andare in questa direzione, di nuovo ci porta nella direzione della casa sostenibile. Sostenibile sia dal punto di vista economico, che è poi quello che principalmente interessa alle persone, ma anche dal punto di vista sociale, cioè ambientale ed energetico. Non è semplice, che sia chiaro, però la direzione è inevitabilmente questa. Quindi noi lavoriamo affinché vi sia anche un sostegno normativo per tutti quei sistemi di aziende che lavorano in maniera trasparente e chiara, perché questo è un campo delicatissimo, nell'ambito del riciclo e del riuso, di creare questa economia circolare di tutti i materiali da costruzione, sia quelli più grezzi, mi si passi il termine, penso al terre, rocce da scavo, quant'altro, quanto piuttosto a quelli più sofisticati che oggi vediamo, tutti i temi della bioedilizia, tutti questi temi che chiaramente vengono portati avanti proprio nella logica della consapevolezza anche dell'utente finale. Come diceva lei, oggi vai nel magazzino, vedi, come dire, i tecnologi la fanno da padrone.
1: Ecco, ma c'è una normativa che dia anche un concreto beneficio percepibile anche al proprietario, all'utente, anche a noi? Ci vengono, se tu metti questi infissi puoi avere puoi scaricarti le tasse nel giro di 10 anni, questo molte volte non è molto appetibile, uno dice sì vabbè, ma non ne vedo mai niente, ma è realmente così o l'incentivo vale la pena di prenderlo in considerazione?
2: Allora, gli incentivi fatti in maniera oculata e corretta sono uno dei pochi sistemi che possono consentire gli interventi sia puntuali che strutturali dei condomini, puntuali degli appartamenti che strutturali dei condomini, perché hai effettivamente l'incremento della prestazione energetica, e non dimentichiamoci mai di quella strutturale, perché siamo un paese per il 94% sottoposto a potenziali sollecitazioni sismiche notevoli. E quindi il valore della casa di per sé va di bene che si apprezza nel momento in cui le prestazioni energetiche / quelle strutturali sono di alto livello di performance. Quindi è un investimento fare questa roba per il futuro. È chiaro che, di nuovo, chi paga? Il privato? La collettività? Il tema dei benefici, dal punto di vista per esempio dei bonus, strutturalmente hanno un piccolo problema, non da poco in realtà. Occorre avere tax capacity, cioè avere la capacità, e allora di nuovo facciamo una selezione.
1: Pagare tasse abbastanza,
2: esatto,
1: che ti vale la pena.
2: Se uno dice pago il minimo. Invertire il paradigma, perché sono soprattutto evidentemente gli edifici più disagiati della classe F, classe G, tendenzialmente quelli pubblici, quindi tendenzialmente quelli occupati anche da determinati tipi di utenza, anche se non pubblica, e quindi dobbiamo invertire il paradigma per arrivare ad avere che quelli siano i più facilitati e non invece chi ha già una tax capacity elevata.
1: Sì, diciamocelo chiaro, e chiudo con una cattiveria: non siamo un paese così affezionato a pagare le tasse, anche seri professionisti che in realtà pagano il minimo di tasse non hanno nessun vantaggio a investire in quello, sono dati usciti da poco, non so, gli italiani sono dei pessimi pagatori di tasse, quindi in realtà lavorare sullo sgravio fiscale probabilmente non è proprio la cosa che incentiva di più.
2: Però diciamo, è vero, però è una delle soluzioni, perché la soluzione madre unica con cui risolvi tutto questo tipo di problemi non c'è. Bisogna portarne avanti tanto in parallelo, questa è una di quelle.
1: Beh, noi abbiamo provato a lambirne qualcuna, ritorneremo su questi argomenti. Grazie a Stefano Betti, ricordo vicepresidente elettivo Transazione Ecologica dell'ANCE. Ci sentiamo domani.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
2: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai, ai, ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
9: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: www.fileni.it.
1: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
2: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Asse Roma-Praga sui costi dell'energia, la proposta alla Commissione Europea, una riduzione temporanea dei costi ETS, il rinvio per trasporti ed edifici. Volo per Tel Aviv dirottato, sventata, una catastrofe come l'11 settembre, dice il premier israeliano Netanyahu. Aggiornati i LEA della sanità, dai tumori agli screening neonatali, ecco la nuova lista delle cure gratis per i cittadini. Istat torna a crescere, la disoccupazione ad agosto in Italia al 6,2%, cala ai minimi storici il numero degli inattivi. Vittorio Sgarbi resta al Policlinico Gemelli, ricoverato da ieri sera in terapia intensiva. Schiavitù e abusi nel Torinese, è stata scoperta una setta, arrestato un uomo di 59 anni. Il rapporto di Legambiente sulle ecomafie, reati in calo in Italia, ma cresce a 11 miliardi il giro d'affari. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano l'iniziativa del governo italiano insieme a quello della Repubblica Ceca ha inviato una proposta alla Commissione Europea per affrontare l'attuale shock energetico. Tra le misure proposte, una riduzione temporanea dei costi del sistema ETS e intanto c'è un nuovo leggero calo nel nostro paese dei prezzi dei carburanti.
2: Sono circa metà in tutta Italia i distributori Q8 che questa mattina si sono allineati all'ENI, 1,99 euro la benzina e 2,19 il gasolio. Si adegua gradualmente la rete IP e i prezzi medi si abbassano ancora, mentre al gruppo potrebbe aggiungersi Tamoil, proprietà libica. Ma l'inflazione preoccupa il governo, a settembre al 4,2%, ma potrebbe salire ancora per le prossime bollette di luce e gas. La premier Giorgia Meloni ha scritto a von der Leyen: serve una flessibilità aggiuntiva sui conti pubblici per sostenere famiglie e imprese. Ma la Commissione frena subito. Abbiamo già dato più flessibilità, dice oggi la prima portavoce Paola Pigno, riferendosi ai 14 miliardi in due anni per l'Italia per investimenti sull'energia che riducano i consumi di petrolio e gas e spingano le rinnovabili, ma non aiuti cash per pagare le bollette. Il viceministro Maurizio Leo invita intanto a non fare scostamenti di bilancio unilaterali. Dobbiamo essere molto prudenti sui conti pubblici, ha detto oggi, visto il nostro alto debito e gli interessi sui BTP che salgono. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E oggi inaugurazione del Salone Nautico a Genova, presente anche la stessa premier Giorgia Meloni, e da lì il presidente di Confindustria Orsini, in vista della legge di bilancio, lancia un messaggio proprio al governo. Facciamo il punto con il nostro inviato Andrea Ferro.
3: Sì, Alessio, la cerimonia di inaugurazione è ancora in corso e, come dicevi, a tagliare il nastro la premier Meloni, che però ha già lasciato Genova. A margine ha parlato di tante cose, anche del caso Regeni. Siamo di fronte ad una sentenza che non è definitiva, ha detto: non sono tra coloro che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, piuttosto crea maggiori difficoltà. Il salone è la vetrina della nostra industria nautica, che anche nel 2025 è cresciuta, nonostante i dazi, nonostante le incertezze, vale 8,72 miliardi. Sulle prospettive delle nostre imprese ha parlato il presidente di Confindustria Orsini, lo ascoltiamo.
4: Quello che noi abbiamo chiesto, e chiederemo anche nella legge di bilancio di quest'anno, di continuare nella strategia di avere comunque una visione temporale non inferiore a 3 anni, e soprattutto un'Europa che sappia reagire a ciò che succede negli altri continenti. Gli Stati Uniti e la Cina stanno correndo, la Cina con i propri prodotti sta invadendo il mercato europeo, abbiamo un saldo negativo di 376 miliardi e un saldo negativo solo italiano di meno 46 miliardi. Bisogna che ci proteggiamo, bisogna rendere le nostre imprese competitive partendo dall'energia.
3: All'esterno del salone oggi il presidio dei lavoratori della sede genovese di Ericsson, che hanno ricevuto 131 lettere di licenziamento. E da Genova è tutto a te.
1: Grazie ad Andrea Ferro, così dunque l'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. Adesso le altre notizie: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore i nuovi livelli essenziali di assistenza, circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie. Sentiamo.
5: screening neonatali per la SMA, test non invasivi sul DNA fetale, esami specifici per una migliore caratterizzazione del carcinoma mammario e per la radioterapia un percorso unitario che ricomprende sia il trattamento vero e proprio sia le attività preparatorie, prestazioni diagnostiche aggiornate e l'ampliamento delle esenzioni per malattie rare e croniche. Sono solo alcune delle 800 voci che allargano il perimetro dei livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni e le terapie che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire ai cittadini. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM e del Decreto Ministeriale di Aggiornamento dei LEA, diventa operativa l'attesa revisione dell'elenco esistente, anche con l'eliminazione di prestazioni ormai considerate obsolete. Il restyling interessa alcuni degli ambiti nei quali negli ultimi anni l'innovazione clinica e diagnostica ha corso più rapidamente delle regole: prevenzione, oncologia, malattie rare e croniche, gravidanza e specialistica ambulatoriale. Il provvedimento entrerà in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La legge elettorale alla prova dell'Aula oggi alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro si terrà la prossima settimana. L'Aula si esprimerà sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. All'estero adesso il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che i passeggeri e il capitano del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv hanno evitato una catastrofe che avrebbe potuto assumere proporzioni globali come l'11 settembre, ha detto. Sentiamo.
6: Si allarga l'inchiesta sul volo Fly Dubai per Tel Aviv dirottato ieri. Gli Emirati hanno aperto un'indagine disposta dal procuratore generale per chiarire il movente e capire se dietro l'attacco ci sia una matrice terroristica. Abu Dhabi ricorda che i reati commessi a bordo di aerei emiratini ricadono sotto la propria giurisdizione. Il copilota resta in custodia saudita. Israele chiede di partecipare agli interrogatori, ma Riyadh per ora rifiuta, come aveva già fatto ieri, negando a voli israeliani di atterrare e riportare a casa i passeggeri. Le condizioni del copilota non sono chiare e la sua nazionalità omanita non è stata confermata. Il presidente israeliano Herzog alla BBC lo ha definito un terrorista. Sull'ipotesi di un legame con l'Iran ha però frenato, è presto per dirlo. Herzog consegnerà inoltre un riconoscimento al valore a 4 israeliani che hanno contribuito a fermare l'aggressione. Nello Delgato, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Nuovi attacchi incrociati intanto tra Russia e Ucraina. È stato colpito un ponte strategico a Kiev e invece l'esercito ucraino ha rivendicato un attacco contro l'impianto petrolifero russo. Nel mirino del Cremlino intanto anche Kasparov, l'ex campione di scacchi, oppositore russo, secondo gli 007 americani, infatti sarebbe nella lista nera di Putin.
7: La capitale ucraina sempre sotto attacco russo. Colpiti questa volta un ponte che collega la parte orientale e quella occidentale della città, con metro e servizi pubblici sospesi, e anche una scuola, i cui alunni e insegnanti si trovavano per fortuna in un rifugio. Quei farabutti continuano ad attaccare la vita nel nostro paese, lo sfogo su X di Zelensky, il quale ha rivendicato un attacco ucraino contro un impianto petrolifero russo nella regione di Samara. È intanto in atto una sorta di de-escalation tra Russia e NATO, dopo che ieri il segretario generale dell'Alleanza Rutte aveva rispedito al mittente le minacce di Putin, il quale aveva adombrato anche un attacco nucleare in difesa dell'esclave russa di Kaliningrad. L'avvertimento della Russia alla NATO sulla possibile reazione di Mosca con tutto il suo arsenale non dovrebbe essere interpretata come una dichiarazione conflittuale, l'affermazione del portavoce del Cremlino Peskov. L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov afferma intanto di essere stato avvertito dai servizi segreti lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. Siamo in una lista di persone da assassinare, non è una sorpresa, ma è comunque uno shock, le parole del fondatore del Forum della Russia Libera. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Di nuovo in Italia, intanto con l'economia c'è un leggero calo degli occupati, ad agosto segnala l'Istat.
8: Ad agosto l'occupazione è stabile, ma aumentano i disoccupati e cala il numero degli inattivi. Ad aggiornare il profilo del mercato del lavoro è l'Istat. La disoccupazione, stima l'Istituto di Statistica, è salita al 6,2%. Il tasso di inattività, calcolato sulle persone che non hanno un lavoro e non cercano un'occupazione, è sceso al 32,7%. Secondo i dati provvisori dell'Istat, ad agosto il numero degli occupati si attesta a 24.352.000 unità, rimanendo sostanzialmente invariato rispetto al mese di luglio, pur a fronte di un calo del tasso di occupazione generale al 63%. La stabilità del numero degli occupati, spiega l'Istituto di Statistica, è sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti e del calo di quelli a termine e indipendenti. Sul fronte disoccupazione, l'aumento del numero delle persone in cerca di lavoro coinvolge uomini, donne e tutte le classi di età. La disoccupazione giovanile aumenta di 0,6 punti e balza al 20,3%, mentre gli inattivi calano più tra gli uomini, ma non nella fascia di età dai 35 ai 49 anni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora la cronaca: una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri in Piemonte, nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata, secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze psichiche e fisiche e abusi sessuali. E ora in Francia, con la protesta degli studenti che prosegue, con una situazione molto tesa a Marsiglia. Nel quadro di queste proteste, una nota trasmessa dalla questura marsigliese avvisa che c'è stato all'interno di una scuola una aggressione nei confronti del preside, vicepreside e del segretario dell'istituto, che sono stati aggrediti dagli studenti. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute dell'ex sottosegretario. Alcuni mesi fa Sgarbi era stato ricoverato già a causa di una profonda sindrome depressiva. Il rapporto Ecomafia di Legambiente: cala il numero dei reati ma aumenta il giro d'affari.
9: Nel 2025, dopo 2 anni di crescita, calano in Italia i reati ambientali, e quanto emerge dal report di Legambiente Ecomafia 2026, come conferma Enrico Fontana di Legambiente.
10: Ma sono aumentati gli illeciti amministrativi e si è raggiunto un volume di violazioni della normativa in materia ambientale, con questo diverso sistema sanzionatorio, che ha superato le 113.000, il numero più alto che abbiamo registrato finora.
9: Tra gli ecoreati, la gestione illecita dei rifiuti è al primo posto. Crescono gli incendi, sono oltre 90.000 gli ettari andati in fumo. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali dove non si segnalano cali. Un quadro allarmante, commenta Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
11: Quello che noi abbiamo è necessariamente l'esigenza di non abbassare la guardia rispetto a tutto quello che viene raccontato, perché comunque i numeri, 98 reati al giorno, e se si sommano con gli illeciti amministrativi 311 al giorno, quindi il ciclo continua, concentrati proprio dove c'è più debolezza delle istituzioni.
9: Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alle 13:13 minuti facciamo la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Asse Roma-Praga sui costi dell'energia in Europa, proposta alla Commissione una riduzione del meccanismo ETS. Volo per Tel Aviv dirottato, sventata una catastrofe come l'11 settembre, dice il premier israeliano Netanyahu. Aggiornati i LEA della sanità, dai tumori agli screening neonatali e la lista delle nuove cure gratis per i cittadini. Proteste degli studenti in Francia, un preside aggredito e cosparso di benzina a Marsiglia. Istat torna a crescere la disoccupazione ad agosto al 6,2%. Rapporto Lega Ambiente sulle ecomafie, reati in calo ma cresce a 11 miliardi il giro d'affari. Caso Malagò convocata la giunta del CONI per il 6 ottobre, l'ha detto poco fa il presidente Buonfiglio. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, questi titoli principali delle notizie di oggi. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre vi ricordo 349-238-6666, potete stare con noi in questa ora di Effetto Giorno per commentare i principali fatti della giornata. Ripartiamo dalla questione del volo diretto a Tel Aviv, il volo Dubai-Tel Aviv dirottato, sul quale ancora non si hanno molte certezze, a dire la verità, manca ancora diciamo il riscontro su una serie di fatti su questo pilota umanita da 8 mesi, membro della compagnia, che insomma sarebbe stato descritto come un estremista religioso, ma a dire la verità non ci sono conferme nemmeno sull'identità e sulla nazionalità di questo pilota. Ricordiamo che Israele ha un accordo con le compagnie aeree, i piloti che viaggiano verso Israele devono avere nazionalità di paesi che hanno accordi proprio con Israele. Oggi però, a fronte di questo, il premier israeliano Netanyahu ha dato una lettura molto chiara di quello che è successo. Ha detto che le persone che sono intervenute su questo aereo hanno sventato una catastrofe di proporzioni simili a quelle dell'11 settembre. E allora andiamo in Medio Oriente con la nostra inviata a Gerusalemme, Valentina Furlanetto, che saluto e ringrazio. Buongiorno Valentina, benvenuta.
15: Buongiorno a te Alessio, buongiorno agli ascoltatori da Gerusalemme. Sì, qui tiene banco chiaramente la questione dell'attentato.
1: No, certo, questa è la premessa. Dico subito anche, sempre in premessa, che sono giornate importanti. Siamo alla vigilia del 7 ottobre, fra un mese, poco meno, si va a votare in Israele e ci sono state recenti violenze in Cisgiordania che hanno diciamo smosso un po' anche i vertici del paese. Però io partirei proprio dalla questione del volo e dalle dichiarazioni di oggi di Netanyahu. Che lettura viene data di questa situazione, Valentina?
15: Sì, appunto mi sono fermata perché pensavo volessi chiedermi qualcosa appunto su questo. Come tu hai detto giustamente, è ancora poco chiaro il motivo dell'aggressione, anche se il premier Netanyahu ha attribuito l'aggressione a un odio verso gli israeliani. Il retroscena però è ancora confuso e, come dicevi, anche la nazionalità di questo pilota che ha aggredito il copilota è incerta, perché si dice che sia dell'Oman, ma l'Oman non ha ancora confermato tutto questo. Poi anche la dinamica di quello che è accaduto è ancora un po' confusa. Ci sono i passeggeri che sono entrati nella cabina di pilotaggio, che però era chiusa come deve essere per questioni di sicurezza, non si capisce bene come abbiano fatto. Poi ci sono anche delle questioni legate al fatto che l'Arabia Saudita non ha dato il permesso di atterraggio a un aereo militare israeliano a Tabuk, e quindi i rapporti fra l'Arabia Saudita e Israele diciamo hanno ancora delle fragilità geopolitiche che permangono al di là dei rapporti pratici in ambito aeronautico. Ma la domanda che qui a Gerusalemme gira tantissimo è: questo presunto per ora attentato salverà la campagna elettorale di Netanyahu? Perché, come tu dicevi, il 27 di ottobre si vota è chiaramente un attentato a un gruppo così nutrito di israeliani lo sventato attentato per mano sempre di altri israeliani potrebbe distrarre un po' l'attenzione da quello che sta accadendo qui a Gerusalemme, e faccio riferimento ad esempio ai sondaggi che danno il partito di Netanyahu a 54 seggi, ma il blocco degli oppositori insegue con 52 seggi. Poi ci sono ballanti ancora questi 14 seggi dei partiti arabi, e proprio oggi la Corte Suprema si è riunita in udienza sull'esclusione di alcuni di questi partiti arabi che forse appunto saranno riammessi. Tiene anche banco, come tu dicevi Alessio, la questione della Cisgiordania, perché nella notte fra il 28 e il 29 di settembre, quindi proprio poche notti fa, a Jalud nel sud-est di Nablus, sì, un centinaio di coloni hanno appiccato il fuoco, l'avevamo anche raccontato a Radio 24, a questa casa di questa famiglia Tublasi. Non solo c'è stato l'incendio che ha divampato di questa casa per mano appunto di un centinaio di coloni, ma anche 3 soldati dell'IDF sono stati feriti. Quindi queste violenze dei coloni, che Netanyahu si ostina a definire un piccoli gruppi di facinorosi, come ha definito questo centinaia di persone, colpiscono non soltanto i palestinesi ma anche i soldati israeliani, che a questo punto sembrano un po' in balia di queste persone, no? Quindi la tensione è piuttosto alta ed è abbastanza scontato che salirà ancora di più, perché da qui al 27 ottobre vedremo cosa accadrà. La prossima settimana c'è anche il terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, quindi commemorazioni ma anche proteste.
1: Sì, effettivamente, a proposito della Cisgiordania, in passato, lo dico per ricontestualizzare un po' questa cosa, le violenze dei coloni sono state sì stigmatizzate e definite anche come figure addirittura terroriste da poche personalità, alcune personalità anche all'interno di Israele, pensiamo al presidente Herzog, ma anche ad alcune figure appunto interne a Israele. Il premier Netanyahu ha sempre avuto una linea, un profilo basso, adesso si è espresso dicendo appunto condannando con fermezza i gesti dei coloni israeliani, ma parlando appunto di facinorosi, quasi un po' a ridimensionare. Però Valentina Furlanetto, vorrei chiederti anche della nota che arriva oggi dall'IDF, l'esercito israeliano, a proposito, sì, di Nazza, il documentario, film documentario che è in sala in questi giorni in molti cinema italiani, che tra l'altro saranno solo 3 giorni di programmazione, ma ha fatto, insomma, ha avuto molti spettatori, è stato molto molto visto, una condanna, no, dell'esercito israeliano, lo dico per chi non l'ha visto, dove ci sono delle testimonianze anonime che rivelano il metro, diciamo, la pianificazione degli attacchi sui palestinesi e l'enorme quantità di vittime. Ecco, arrivata questa smentita, e quindi diciamo c'è un clima teso anche su questo aspetto, sulla narrazione della vicenda, no?
15: Sì, come tu dicevi, è arrivata questo documento firmato dall'IDF, sono 10 pagine che respingono le accuse di uccisioni di massa deliberate e attacchi portati avanti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Nazza sta per morti collaterali, e l'interrogativo intorno al film è quello: quanti morti collaterali, quindi morti civili, bambini, donne, siamo disposti noi israeliani ad accettare per uccidere anche solo un militante di Hamas? E dal film viene fuori che sono tanti i Nazza che vengono uccisi deliberatamente, anche se in un palazzo c'è soltanto un militante di Hamas, si accetta che vengano uccise centinaia di persone. Allora l'IDF cosa dice? Dice che è distorto, fuorviante, ipocrita, e rigetta al mittente le accuse di queste uccisioni di massa deliberate. Bisogna anche dire, Alessio, che Nazza non racconta niente in realtà di nuovo. È vero che lo fa con 24 testimonianze anonime, e questa è un po' la fragilità di questo documento, che è firmato anche dal Guardian. E diciamo, dal punto di vista giornalistico sarebbe sempre meglio avere nomi e cognomi, però è anche vero che questi militari, ex militari che hanno combattuto a Gaza membri dei servizi di intelligence potrebbero avere delle conseguenze se svelassero il loro nome. Infatti già i registi sono stati minacciati di che gli venga tolta la cittadinanza. Comunque, dicevo, non dice quasi niente di nuovo, perché c'è un report di 2 anni fa di Breaking the Silence, questa ONG israeliana che raccoglie le testimonianze degli ex soldati, che diceva una cosa molto simile. Raccontava proprio di questi soldati che raccontavano cosa avevano dovuto fare a Gaza, tra cui anche distruggere interi palazzi dove si sospettava che ci fosse magari un militante di Hamas e c'erano tanti altri cittadini civili che venivano uccisi. Tra l'altro il paese negli ultimi giorni ha sentito anche tre soldati che hanno nuovamente confermato quello che racconta NASA, e tra l'altro anche noi del Sole 24 Ore, io avevo fatto un'intervista con un soldato un anno fa in occasione dell'anniversario del 7 di ottobre, in cui raccontava una cosa simile. Bisogna dire che NASA lo fa in maniera cinematograficamente molto valida, molto se si potesse dire bello diremmo bello, ma ovviamente un documentario così drammatico non può essere bello, però è significativo, è molto emozionante, lo fa con il linguaggio del cinema, anche se è un documentario, fa vedere la vita quotidiana che vedo qui a Gerusalemme e a Tel Aviv, che sono città in guerra teoricamente, ma ovviamente tutte le persone fanno la loro vita quotidiana, e il contrasto forte è col racconto di questi soldati, di quello che hanno dovuto fare o hanno voluto fare. A volte molto spesso dicono obbedivamo agli ordini, no? Questa è la motivazione dietro la quale si rifugiano, però ecco, NASA è un documentario anche artistico.
1: Chiaro, io mi fermo qua e ringrazio la nostra inviata a Gerusalemme.

0: a essere proprio obiettivi in quanto tali, cioè il popolo palestinese deve andarsene da Gaza, sostanzialmente quello che emerge da questo film documentario, perché gli israeliani non vogliono più avere la minaccia dei palestinesi, non di Hamas, ma dei palestinesi, e quindi diciamo Gaza deve essere sostanzialmente rasa al suolo e liberata. Questo è quello che il messaggio che mi sembra che venga fuori da Nazza. Adesso invece 13:26 andiamo ad un'altra notizia di giornata che riguarda noi, riguarda il nostro paese, riguarda il tema dei reati ambientali, delle ecomafie. È con noi Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente, che oggi ha presentato il suo ultimo rapporto ecomafie. Buongiorno Ciafani, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, diminuiscono i reati, ma aumenta, se ho letto bene tra le righe del vostro comunicati, aumenta il giro d'affari. Quindi diciamo, Ciafani, il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Mi scusi la banalità, però sono due dati diciamo contrastanti, no?
1: Sì, sono due dati contrastanti che raccontano appunto l'articolazione del rapporto e la complessità del rapporto. Allora, credo che il dato sull'aumento del business delle ecomafie, che è salito a 11,5 miliardi di euro per lo scorso anno, solo lo scorso anno, cioè più 2,2 rispetto al 2024, sia un dato molto importante, perché ovviamente diciamo passa attraverso tutta una serie di reati che, a fronte del calo dei reati ambientali in Italia, sono aumentati, ad esempio i reati nel ciclo illegale dei rifiuti, che aumentano e diventano il reato più contestato da forze dell'ordine e magistratura, scalzando i reati nel ciclo del cemento, che storicamente avevano il primato. Allora, stiamo parlando, e questo ne approfitto per ricordarlo ancora una volta, di un business miliardario che causa problemi ambientali, causa problemi alla salute delle persone, ma causa in primis problemi alla parte sana dell'industria e dell'economia italiana, perché chi commette reati ambientali scaricando sull'ambiente i propri costi aziendali fa un'azione di concorrenza sleale nei confronti delle imprese che invece rispettano la legge. Vedere aumentare dopo insomma l'inasprimento di pene dal 2001, la prima legge che ha inasprito le pene sul traffico illegale dei rifiuti, fino allo scorso giugno, quando abbiamo recepito la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente, aumentando ancora di più il numero dei reati su questi temi, i reati quelli più gravi per intenderci, ecco insomma fa molto pensare, perché è vero che calano i reati, ma se aumenta il business dell'illegalità e aumenta il ciclo illegale sul ciclo illegale di rifiuti, la nostra preoccupazione, insomma, ecco, quello che potrebbe sembrare un bicchiere mezzo pieno, la diminuzione dei reati in generale, diventa un bicchiere mezzo vuoto quando poi andiamo a mettere il naso più nel dettaglio nei numeri che sono all'interno del rapporto.
0: Ecco Ciafani, c'è un altro elemento che mi ha colpito, è che se i reati diminuiscono, comunque questo possiamo comunque prenderlo come un aspetto positivo nella media nazionale, ci sono quattro regioni che vanno contro tendenza: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Ora, non è una novità che purtroppo per vari motivi legati soprattutto alla criminalità organizzate in queste regioni sia così, però è una realtà che non viene intaccata, no, dai progressi che invece vengono fatti altrove.
1: Beh, le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, come l'abbiamo sempre definita dal 94 quando presentammo il primo rapporto ecomafia, in genere contribuiscono più o meno per la metà dei reati accertati, sia sui reati ambientali in generale, sia sui reati al ciclo dei rifiuti che ai reati al ciclo del cemento. Questo diciamo ci ha permesso sempre di raccontare come la presenza criminale e mafiosa in alcuni territori, che c'è anche nel resto del paese, non è presente solo nelle quattro regioni diciamo dove queste organizzazioni mafiose sono nate, però il controllo del territorio innesca in queste quattro regioni un effetto distorsivo anche sotto questo punto di vista, e la sovrapposizione della presenza delle organizzazioni mafiose e del numero così importante dei reati ambientali ci ha portato poi a coniare il termine ecomafia per raccontare l'attività di quei 393 clan che abbiamo censito.

0: dal 95 ad oggi, che hanno a che fare con traffico illegale di rifiuti, ciclo illegale del cemento, business che ha a che fare con l'agroalimentare, i reperti archeologici, i beni culturali che vengono contraffatti, vengono venduti al contrabbando, e i reati sulle specie protette. Insomma, ecco, la presenza delle organizzazioni mafiose innesca dei meccanismi perversi anche sotto questo punto di vista, purtroppo, e questi numeri lo confermano da sempre.
1: Stefano Ciafani, presidente Lega Ambiente, grazie, buon lavoro, a presto. Questo è il punto sul rapporto ecomafie. Se siete interessati, o comunque volete avere qualche dettaglio in più, trovate tutto in rete, ovviamente, tutti i dati, eccetera, regione per regione. Noi ci fermiamo per la pausa. 349-238-6666. Pur cercando di cerarlo con giri di parole, alla fine siete antisemiti, dice questo ascoltatore, a proposito dell'intervista di Valentina Furlanetto e dei commenti a Nazza, il documentario Nazza. Questa è una grossa stupidaggine, caro ascoltatore, perché il documentario lo hanno fatto due israeliani, due ebrei, due cittadini di Israele. Quindi, a meno che lei da qua, dall'Italia, non essendo ebreo, non avendo nulla a che fare, si ritenga più semita dei semiti, e quindi saremmo antisemiti per questo. È un po' una confusione, ma c'è un problema logico alla base. Queste accuse arrivano dall'interno di Israele, quindi questo è il punto. Va bene, ancora 349-238-6666 se volete, tra poco, dopo la borsa.
2: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore, e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Avvio di ottobre sotto pressione per le borse europee, con i rendimenti obbligazionari alle stelle, la crisi petrolifera e i timori per l'inflazione. Piazza Affari ha toccato un minimo dallo scorso giugno, per poi ridurre i cali a metà seduta con un meno 0,6%, giù anche le altre piazze del vecchio continente, mentre lo spread fra BTP e Bund vola in area 107 punti base. Sull'azionario milanese si salvano pochi titoli. Fincantieri è in testa con un rialzo del 3,4%, sostenuto dall'aumento della spesa europea nella difesa. In luce Prismian più 2%, Technoprobe e ST, dopo i conti da record dell'americana Micron Technology. Seduta negativa per le banche a partire da BPM meno 1,8 e Mediobanca meno 1,6. Maglia nera per Poste meno 2,8%. Sul valutario l'euro è sui minimi da maggio 2025, sotto 1,13 dollari. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21ª edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città sui social e su artverona.it.
14: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
15: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
16: Effetto giorno.
1: Eccoci qua alle 13:37, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Intanto una notizia, un aggiornamento che arriva dalla Camera, perché va avanti la legge elettorale. La maggioranza ha superato quello che veniva definito il primo scoglio sulla legge elettorale, che è tornata dopo il voto al Senato. È stato rigettato con 229 voti contrari il primo delle pregiudiziali di costituzionalità sulla legge. Quindi è andata bene, c'era un po' di attesa perché il voto era a scrutinio segreto, e l'ultima volta che si era votata a scrutinio segreto alla Camera sulla legge elettorale, per il governo c'era stata una bocciatura. Adesso saluto Enrico Pagliarini, voce di Radio 24, per parlare un po' di aggiornamenti anche sull'intelligenza artificiale. Ciao Enrico, buongiorno.
17: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Allora, le notizie su l'intelligenza artificiale: OpenAI ha rimandato il lancio di una nuova versione perché ci sono anche qua confermati nuovi problemi. Qualche giorno fa c'è stato il super vertice di Trump, che ha ribattezzato il tutto super intelligenza, e poi c'è anche una novità che riguarda WhatsApp sul parental control. Ci arriviamo, teniamo la suspense sulle informazioni di servizio. Enrico, dopo questo vertice di Trump, insomma, è venuto fuori che l'altra volta avevamo parlato dei problemi, no, che ci sono per l'intelligenza artificiale, i rischi. Adesso la risposta che, insomma, l'America dà è: non vi preoccupate, ci pensiamo noi, saranno le aziende ad autoregolamentarsi, non serve un'autorità regolatoria esterna. E mi sembra questo il senso di quell'importante incontro, e ti chiedo se siamo tutti d'accordo su questo o no.
17: Dobbiamo essere d'accordo in qualche modo, perché se vogliamo continuare a usare questi sistemi, e tipicamente tutti i sistemi che in Italia gli europei usano online sono degli Stati Uniti, dobbiamo affidarci a questa linea politica della ministra.
1: Non abbiamo alternative in qualche modo, questo è fatto.
17: Ma allora, le alternative ci sono, ma sono un po' più complicate, sono cinesi. Allora, ci sono anche delle alternative europee, ad esempio Mistral ha un chatbot che si chiama Le Chat, che sì, si può utilizzare, che non è neanche male, no? Però diciamo che, almeno osservando, prendiamo atto, osservando il mercato, noi osserviamo che online utilizziamo,
1: sì, c'è una
17: chat
1: predilezione
17: GPT,
1: per questi strumenti, esatto. Sono tutti americani. Però il punto è che questa cosa un po' autoassolutoria, mi viene da dire, cioè va bene così secondo te? Cioè non servono autorità regolatorie su questa cosa? Bisogna affidarsi alle aziende?
17: Allora, la linea politica dell'amministrazione è quella di non mettere paletti troppo restrittivi e lasciare una sorta di libertà. Va però detto che, allora, si sono messi d'accordo e per adesso 6 aziende hanno aderito a questo accordo, sì, di autoregolamentazione, che non è una semplice dichiarazione di intenti, cioè è una serie di dichiarazioni di intenti, ma dovranno poi impegnarsi a mettere anche dei controlli o dei controllori all'interno del flusso produttivo. Però non c'è solo questo, nel senso che lo stesso Trump ha detto ci sono tante altre leggi che le aziende devono rispettare, e nelle ultime ore la Federal Trade Commission, che è, sì, l'autorità che vigila, diciamo l'antitrust americano, comunque che vigila anche sul mercato e sui consumatori, ha aperto un'indagine per capire se ci possono essere rischi per i consumatori nell'uso di questi sistemi. Quindi queste aziende comunque devono cercare di rispettare le leggi che ci sono già oggi ed eventuali anche indagini che potrebbero portare a sanzioni o comunque ad interventi più pesanti. Quindi non è che c'è il Far West completo, sicuramente l'atteggiamento americano, ma io posso anche capire perché gli americani hanno alle calcagna i cinesi che stanno producendo dei sistemi di intelligenza artificiale altrettanto buoni. Vogliono che le aziende proseguano nello sviluppo di questi sistemi, quindi penso che sia impossibile trovare una forma di regolamentazione, tra l'altro poi su una materia che è molto sfuggente, cioè qualsiasi definizione il mese dopo è già vecchia, quindi è molto difficile regolare questo sistema.
1: Cioè, bisogna stare lì, vigilare un pochino anche io penso, sì, anche dall'esterno, oltre che dall'interno, passaggio per passaggio, ma certo, mettere regole su una cosa che è così in evoluzione, sono d'accordo, forse i principi. Lascerei un attimo, sì, questa cosa che hai chiarito molto bene, un punto un po' su queste, diciamo, strategie globali di intelligenza artificiale, per andare a una cosa molto più piccola e che però credo che interessi. WhatsApp lancia un sistema nuovo, credo, per il parental control. Tanti genitori sono preoccupati, sì, di questo. Qual è la novità, Enrico?
17: Allora, intanto ne approfittiamo per richiamare l'attenzione a tutti i genitori qui in particolare parliamo di WhatsApp, però i genitori dovrebbero aver capito e compreso che i figli vanno non tanto controllati, ma bisogna dialogare con i figli per far capire che questi sistemi sono e possono anche essere pericolosi, social network in generale. Quindi è un richiamo e approfittiamo di questa notizia. La notizia riguarda il controllo dei genitori, perché il parental control lo tradurrei così. È possibile oggi collegare il proprio account di genitore a quello di un figlio, e parliamo di una di 13-17 anni, quindi un adolescente, sì. Lo puoi lo collegare e puoi stabilire alcune impostazioni di privacy, alcuni limiti sull'uso dei gruppi, sui canali che segue, sullo stato. Giusto per fare un esempio, cioè tu non puoi ovviamente vedere quello che il minore, tuo figlio scrive o tua figlia scrive su un gruppo WhatsApp, però ad esempio puoi sapere a quale gruppo lui si è iscritto, puoi anche decidere che quel gruppo non è adatto e allora lo togli da quel gruppo. Insomma, controlli di questo tipo.
1: Un passettino in più, sì, su questa strada, che comunque è importante. Noi, insomma, volevamo...
17: Ti dico solo, sì, un'ultima cosa, se abbiamo pochi secondi.
1: Pochi?
17: C'è da non confondere con gli account supervisionati, che sono invece per i minori di 13 anni, e in quel caso il controllo è molto più stringente. Qui stiamo parlando di una fascia 13-17, poi uno compie 18 anni dovrebbe essere capace di capire che le impostazioni se le deve mettere lui.
1: Chiaro. Enrico Bagliarini, grazie come sempre, un abbraccio, a presto, buon lavoro, conduttore di 2024, venerdì sera e domenica alle 14. Adesso invece ci fermiamo per il break e tra poco torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
16: Strade in diretta.
18: Buon pomeriggio, segnalo sull'auto Brennero code per incidente tra Carpi e Reggio Lorolo in direzione del Brennero. Sulla 1 code per lavori tra Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza in direzione Milano. Code per lavori anche sulla A21 tra Piacenza Ovest e il bivio per la 1 in direzione Brescia. Code per lavori anche sulla A10 Genova Ventimiglia, sia tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova, che tra San Bartolomeo e Albenga, anche in questo caso in direzione Genova. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto, Strada in diretta tornerà tra un'ora. Buon viaggio.
16: Effetto Mondo.
19: These are the most brilliant people in the world and the job they've done is unbelievable. We have a very big lead and we're going to keep our lead and it's a very positive thing. It's an amazing industry. There are those that say it's bigger than the industrial revolution. Now, it's not artificial, we all agree on that, and we're going to be renaming it super intelligence.
1: Giulia, buongiorno, eccoci qua.
20: Ci leghiamo proprio ai temi di cui hai parlato con Enrico. Questa era la voce di Trump che alla Casa Bianca, come avevamo anticipato, ha ospitato, veramente c'erano tutti, tra l'altro visi ormai, lui stesso lo ha detto, è raro pensare a un settore dove sicuramente tutti voi riconoscete queste persone. È vero, perché c'era alla sua destra c'era Elon Musk, alla sua sinistra c'era l'amministratore legato di Nvidia, dietro di lui c'erano, oltre allo speaker Mike Johnson, c'erano rappresentanti di OpenAI, di Anthropic. Devo dire, un Donald Trump io firmerei per averlo sempre così, perché lo avete sentito anche nel tono.
1: Sì.
20: Diceva, l'aveva già detto, evidentemente gli piace, ne è convinto, l'avevamo già proprio sentito qui, cioè che la rivoluzione portata dal cosiddetto settore dell'intelligenza artificiale era più importante della rivoluzione industriale, e poi aveva annunciato che alle 5 ci sarebbe stato un altro incontro dove appunto ha deciso, e anche qui tutto sommato è in linea con quello che diceva Enrico, è talmente ormai in costante evoluzione che già intelligenza artificiale non va più bene, ci fa pensare forse alla fantascienza di tanti anni fa. E quindi però, poi forse qualcuno potrebbe dire che non è particolarmente azzeccato il nome scelto, il renaming, quindi il nuovo nome che Donald Trump ha dato a questo settore, che è appunto super intelligenza.
1: Sì, ma io invece sull'artificiale non ho problemi, perché è un'intelligenza non umana, cioè prodotta da umani, ma quando chiedi le cose le chiedi a una macchina, quindi io non ci vedo niente, anzi mi sembra che sia un modo un po' per ridipingere il tutto, tanti allarmi,
20: sì, questa
1: poi
20: hai ragione.
1: È una super intelligenza.
20: Tra l'altro c'è stato questo episodio, insomma, sottolineato naturalmente da chi critica Donald Trump, sì, perché poi lui ha lanciato un chatbot della Casa Bianca, settimana scorsa aveva lanciato una televisione della Casa Bianca, All News, adesso c'è anche il chatbot ufficiale della Casa Bianca, quindi questi appunto software per fare domande soprattutto a un computer che ha questo software e sentirsi dare delle risposte, e qualcuno ha osato fare la domanda: chi ha vinto le elezioni del 2020? E il chatbot ha risposto: Joe Biden. E questo è stato naturalmente quasi subito oscurato, perché come sapete Donald Trump continua a sostenere di averle vinte lui quelle elezioni, ed è anche la motivazione che sta alla base della sua paventata candidatura alle prossime elezioni. E sapete che spesso ai comizi si presenta con quel berrettino Trump 2028, quindi come se fosse già pronta la campagna elettorale. Detto questo, naturalmente si parla di questo, ma c'è un'altra parte molto interessante che lui ha detto, e anche qui metterei la firma, perché è un Trump molto ragionevole, e ha detto: io capisco che per continuare a portare avanti questa rivoluzione ci vogliono i data centers, ne parla oggi anche il New York Times, e capisco anche le proteste delle comunità, dove ci sono le più numerose sono negli Stati Uniti, anche se cominciano a esserci anche qui da noi, ma troveremo il modo per compensare queste comunità, per esempio faremo degli sgravi fiscali alle aziende che li fanno, e quello era abbastanza scontato, ma poi per esempio, visto che si tratta di business molto profittevoli, troveremo il modo di che queste comunità abbiano dei benefici, per esempio che le aziende diano delle facilitazioni per costruire scuole. Davvero un ragionamento assolutamente condivisibile, cioè se c'è un trade-off forse appunto ci sarebbero anche meno proteste. C'è tutta la questione ambientale, anche se sappiamo che i data centers di nuova generazione non consumano tanta acqua, non hanno bisogno di tanta acqua per raffreddarsi come quelli di vecchia generazione, che poi dire dell'altro ieri, però come diceva Enrico si muove tutto talmente in fretta che dobbiamo abituarci a pensare appunto che ogni giorno ci sarà qualche cosa di rompente.
1: Di nuovo, vero. Dove andiamo, Giulia?
20: L'ultima cosa, perché anche qui è passata un po' sotto tono in Europa, c'è stata questa testimonianza a fiume dell'ex procuratore speciale Jack Smith, e se ne continua a parlare perché i senatori del Partito Repubblicano hanno veramente cercato di metterlo all'angolo, ma lui non si è assolutamente lasciato intimidire e continua a sostenere che per chi le vuole guardare, le prove dei brogli, dei tentativi di non convalidare le elezioni del 2020 da parte di Trump ci sono stati, e come, e quindi se ne continua a parlare, perché addirittura già qualcuno dice: chiunque sarà il prossimo presidente, se sarà un presidente democratico, prenda già da oggi in considerazione come ministro della giustizia Jack Smith. Quindi Ma vedremo, perché poi naturalmente sappiamo, ormai manca un mese praticamente alle elezioni di midterm e vedremo cosa succederà. No, ti porto in Francia poi,
1: sì.
20: Perché ne abbiamo parlato l'altro giorno, proteste, questa faticosissima introduzione all'assemblea della legge finanziaria, anche oggi Le Figaro titola sul budget, cioè sulla finanziaria francese, tra crisi e possibilità che si voti la censura all'Assemblea nazionale, Le Cornu, che è il primo ministro, ha veramente una prospettiva di giorni molto difficili, perché poi questo si sposa con le proteste che ci sono state nei giorni scorsi nei licei da parte degli studenti, che si sono un po' così, hanno mostrato una vitalità che forse non si vedeva da tanti anni, perché naturalmente protestano come possono fare i giovani, perché sono preoccupati per il loro futuro. E poi ci sono anche tutte queste ipotesi già messe in campo dai candidati alle presidenziali sulla riforma delle pensioni, sia Mélenchon sia Marine Le Pen non solo non vorrebbero che fosse innalzata la pensione, l'età per andare in pensione, ma addirittura che fosse abbassata. Ma sentiamo Macron, che su tutto questo è stato, diciamo, costretto, perché non è molto usuale per i nostri leader italiani quando vanno all'estero che gli venga chiesto in conferenza stampa di parlare di cose italiane, succede meno con appunto leader francesi o di altri paesi, ma Macron è stato chiesto mentre era in Spagna di fianco a Sanchez e così ha risposto:
0: oui aux interrogations, au débat, non alla violence quelle qu'elle soit, et rien ne la légitime, et dans une démocratie tous les débats sont légitimes, la violence elle ne l'est jamais, jamais. Et donc la première chose à laquelle j'appelle, c'est que tous les responsables politiques, quand ils sont élus de la République, se rappellent de leur rôle. Ils sont là parce qu'il y a un mandat démocratique.
20: Quindi dice, non è mai giustificata la violenza, invece le proteste pacifiche, le proteste di piazza sì, ma mai, mai, jamais la violenza, e quindi faccio appello a tutte le forze politiche perché non incito in alcun modo alla violenza. Le parole erano dirette a Mélenchon ma anche a Jordan Bardella, che forse per distrarre l'attenzione da quelle accuse che abbiamo visto l'altro giorno di antisemitismo che risalgono a qualche anno fa, sta cercando in qualche modo di cavalcare tutto questo malumore, questa protesta che c'è nel paese.
1: Dobbiamo fermarci, Giulia.
20: Ultimissima,
1: c'è un titolo, vai, con un titolo.
20: Dalla Germania, dove alla metà dicembre sì. Si voterà in Sassonia Anhalt, e il leader dell'AfD ha annunciato che si candiderà come presidente del locale parlamento e che vorrebbe anche dire presidente della coalizione, solo che per ora la coalizione non c'è, quindi vedremo.
1: Giulia, ci fermiamo qua con Effetto Mondo, adesso punto autotrasporti. Punto autotrasporti, il giovedì il GR dell'autotrasporto, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il caro carburanti sta mettendo in ginocchio l'autotrasporto, in alcune regioni sono in atto proteste che potrebbero estendersi a livello nazionale, così minacciano alcune associazioni. L'impennata dei listini riguarda anche l'HVO, un biocarburante che abbatte le emissioni. Claudio Fraconti, presidente della rete di imprese Green Planet Logistics, buongiorno, bentrovato.
21: Buongiorno, grazie.
1: Questo è un paradosso, direi. Le imprese più virtuose, che hanno quindi mezzi alimentati ad HVO, pagano ancora di più questa emergenza.
21: In effetti è un grosso paradosso, perché l'HVO è un gasolio vegetale che viene prodotto in Italia. Purtroppo, da quando è partito il rialzo dei costi del carburante, anche lui ha seguito lo stesso orientamento, e quindi molte aziende nostre che si erano convertite all'HVO, quindi facendo investimenti importanti, dedicando le cisterne per esempio dell'extrarete solo all'HVO, con autorizzazioni particolari dell'Agenzia delle Dogane, e consci anche che questo carburante ha una resa leggermente inferiore a quello del gasolio diesel, quindi adesso ci troviamo che addirittura quotazioni di oggi lo danno a 20 centesimi più del gasolio.
1: Quindi, visto che l'HVO non viene da Hormuz, intravedete manovre speculative, mi pare di capire.
21: Ma sicuramente è troppo evidente questo.
1: Prima accennava l'extra rete, anche su questo fronte la situazione è un po' paradossale.
21: Alcune compagnie hanno annunciato il tetto massimo, no, del costo del gasolio. Paradossalmente questo tetto massimo riguarda solo il gasolio acquistato alla pompa, non quello dell'extrarete, che è quello che riguarda la gran parte delle aziende di trasporto che fanno rifornimento al proprio interno. E questo è assolutamente inaccettabile. Io mi auguro che tutte le associazioni di categorie si mettano d'accordo fra di loro, perché purtroppo sono troppe associazioni di categoria.
2: Claudio Fraconti, Green Planet Logistics, grazie a voi per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
4: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
1: È tutto per oggi, con Martin Garamone in regia e Alessandro Schirano in redazione. Ci risentiamo tra poco per gli aggiornamenti. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
1: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
10: Sono le 14.
11: GR24, Il Sole 24 Ore.

Ben ritrovati con l'aggiornamento delle notizie di GR24. Legge elettorale in primo piano, il governo supera il primo scoglio alla Camera con il voto segreto. È stata infatti rigettata la pregiudiziale di costituzionalità. Futuro Nazionale ha votato con la maggioranza, lo ha fatto sapere il deputato Edoardo Ziello. La Commissione europea risponde all'Italia sulla lettera inviata insieme alla Repubblica Ceca in cui si chiedevano misure contro lo shock energetico, tra cui la sospensione del sistema ETS. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ha detto la portavoce della Commissione, secondo la quale Bruxelles non ha ancora ricevuto la lettera inviata dalla Premier Meloni. Il volo per Tel Aviv dirottato, è stata sventata una catastrofe globale, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha detto avrebbe potuto essere come l'11 settembre. Aggiornati i LEA della sanità in Italia, dai tumori agli screening neonatali, ecco la lista, quasi 800 prestazioni delle cure gratis che entrano a favore dei cittadini. Le proteste degli studenti in Francia vanno avanti, situazione molto tesa a Marsiglia, dove un preside sarebbe stato aggredito e cosparso di benzina. L'Istat segnala che torna a crescere la disoccupazione. Ad agosto c'è stato un leggero calo degli occupati, un calo anche ai minimi storici degli inattivi. Il tasso di disoccupazione sale al 6,2%. Rapporto Legambiente sulle ecomafie, i reati sono in calo in Italia ma cresce a 11 miliardi il giro d'affari. Poi il caso Malagò, con l'ipotesi di commissariamento della FIGC è stata convocata la giunta del CONI per il 6 ottobre, lo ha detto il presidente Bonfiglio. Era l'ultima notizia, è tutto per questo aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
3: Il gioco di squadra non è in discussione, e in questo anche la domanda fatta sull'influenza del caso Malagò, io ritengo zero.
4: Dobbiamo convocare la banda.
5: Venite!

0: Ma come salite sul carro? Tutta una critica per gli 8 cambi, per come si fa ad andare in Turchia a fare queste sostituzioni e oggi chi taglia champagne, mamma mia!
1: Mancini e il suo staff hanno questa capacità di ragionare sugli errori, di non ripetere gli stessi errori. Ci sono stati anche giocatori nuovi, qualcuno è tornato a casa come Raspadori e mi dispiace. Io sono fiducioso, bisogna un po' congelare le sensazioni degli anni passati e ricominciare da capo con un rapporto fiduciario nuovo.
2: Potrebbe verificarsi un rallentamento, rinnovamento della nazionale italiana?
1: Assolutamente no, e la nazionale va avanti a belle spiegate. Il progetto tecnico è stato affidato a Mancini e a Claudio Ranieri e non è veramente in discussione, anzi quello che dobbiamo cercare di non fare è disturbare la serenità della nazionale.
2: Come sta seguendo l'evoluzione del caso Malagò e cosa si aspetta dalla giunta del CONI?
1: La seguo con un'attenzione necessaria per il ruolo che ricopro, lascio che sia la giustizia sportiva e anche il CONI in quanto tale, e mi fermo qui perché ogni parola in più sarebbe inopportuna. I fatti sono sul tavolo, mi auguro sempre di più che le norme non siano troppo interpretabili.
3: Ebbene, non lasceremo spazio alle interpretazioni, dice Bonfiglio nel convocare la giunta del CONI il 6 di ottobre, giorno in cui verrà commissariata Lega Calcio. Allora, mancavo dal Salone Nautico dove mi trovo ora a Genova da qualche anno per vari motivi, e uno dei motivi migliori per tornare al Salone Nautico, oltre che essere qui a Genova, è la visita di Marco Lanna.
4: Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
3: Marco Lanna, che siamo opportunamente a, diciamo, 10 metri dallo stand della Sampdoria.
4: Sì, proprio una scelta, una location fantastica.
3: Vero, assolutamente. L'abbiamo fatta apposta, l'abbiamo fatto per te. Sampdoria in cui sei brand ambassador ora.
4: Sì, oggi abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione e da oggi iniziamo a lavorare di nuovo per la Sampdoria. Inizia una nuova avventura.
3: Sì, anche questo abbiamo fatto per te, cioè proprio oggi in cui c'è questa notizia siamo venuti qui. Come va l'attività nautica?
4: Guarda, l'ho fermata perché io, vabbè, non sono vado solitamente in moto d'acqua.
3: Sì.
4: Però quest'anno ho fatto un intervento al ginocchio e quindi per ora sono fermo. Diciamo che guardo, bello guardarlo,
3: sei,
4: però
3: sei in lista infortunato.
4: Assolutamente, sono infortunato.
3: Ascolta Marco, giocatore, bandiera, presidente anche della Samp, ancora non sembra il momento del ritorno in Serie A.
4: Allora, diciamo che ancora presto, il campionato, certo, è ancora lungo.
3: La Serie B è un torneo bastardissimo.
4: Sì, delle volte lo ci arrivi anche arrivando proprio, prendi per rompere i playoff e poi magari in su, quindi è una squadra che è ancora un po' un'incognita, nel senso che i giocatori ci sono, ha fatto una campagna acquisti di giocatori importanti per la Serie B. Credo che col fatto che molti sono stranieri ci voglia un periodo un po' di adattamento, al netto che alcuni erano infortunati, quindi insomma stanno riprendendo ora. Adesso questa sosta credo che li recuperi quasi tutti, a parte Sinani che è stato male in nazionale. Vediamo, nel senso, però c'è un po' più di ottimismo, ecco.
3: Ne ha bisogno Genova, ne ha bisogno i tifosi, perché veramente se c'è un popolo che non molla mai è quello doriano.
4: No, assolutamente, vedere in questi anni di disastro sportivo vedere sempre 20.000 e passa, è stata un'iniezione di fiducia per tutti quanti, ecco. Spero che lo sia anche per i giocatori.
3: Allora, oggi Pierluigi Pardo non c'è perché è a Trento al Festival dello Sport della Gazzetta, sono accaparrato con Dan Peterson, domani ve lo facciamo sentire, eccetera eccetera. Oggi però voglio chiacchierare con Marco Lanna della Samp, della Nazionale e anche dell'altro tuo grande amore, la Roma, quella sì che ti dà soddisfazioni.
4: Sì, assolutamente sì.
3: Come la vedi col Gasp? È da scudetto, cioè te lo chiedo brutalmente, è da scudetto?
4: Secondo me se la gioca fino all'ultimo, sì, perché comunque diciamo che hanno una rosa sicuramente più forte degli anni passati, ha due opzioni su tutti i ruoli, e poi Gasperini secondo me è un plus che pochi hanno, perché comunque riesce a tirare fuori veramente il massimo da qualunque giocatore. E Uto fa anche un bel gioco, ovviamente sì, sì. Vedere la Roma è divertente, poi magari prende qualche gol, ma ne fa anche tanti, quindi credo che ci divertiremo con la Roma e credo che sia un competitor molto forte per stare lì a fianco all'Inter.
3: Sì. Poi dice, se funziona tutto bene, se Dybala mantiene la salute, ci sono un po' di sé, però la Roma ha quell'immagine lì. D'altra parte le squadre di Gasperini sono queste. Io ogni volta che parlo di Gasperini cito Marocchi, perché lui dice con Gasp i giocatori valgono un 30% in più, poi ogni volta aumenta la percentuale.
4: È vero, perché... è vero. Beh, se guardi il lavoro che ha fatto l'Atalanta, comunque ogni anno comunque qualche pezzo glielo vendevano, però poi aveva sempre qualcuno che riusciva a rendere allo stesso modo, quindi è un allenatore che per una società è non è solo un valore in più a livello sportivo, ma anche certo. A livello di economico.
3: Certo, parlami un po' della nazionale e parlami un po' di Roberto Mancini.
4: Ma guarda, io credo che Roberto sia l'incarnazione del CT della nazionale, nel senso che obiettivamente all'immagine, alla credibilità, al carisma per farsi seguire dai giocatori. Può aver sbagliato una partita col Belgio? Sì, potrebbe essere, non so se lui, i giocatori, però è un allenatore che ha avuto la nazionale a far giocare bene, perché la partita con la Turchia abbiamo visto una nazionale totalmente cambiata sia negli uomini ma anche nel gioco.
3: Certo.
4: E comunque se ci ricordiamo all'Europeo, la squadra giocava bene, obiettivamente sì, era una bella, sì, era piacevole, sì, vedere la nazionale, sì, cosa che era tanti anni che non vedevamo una nazionale che giocava bene a calcio. Obiettivamente bisogna anche dargli un po' di tempo, perché comunque diciamo, deve lavorare su un materiale ancora che alcuni sono sconosciuti ai più, e comunque deve rimetterli assieme i coach, ecco.
3: Certo, tu sai benissimo che nel calcio il tempo lo compri con i risultati, e in particolare in questo momento la nazionale non ha credito, Roberto Mancini non ha credito, perché c'è ancora in giro molta gente che non gli perdona quella fuga. Poi in questo, a proposito, il whatsappatore di prima che dice che bravi sedete sul carro, allora ha sbagliato indirizzo, perché almeno personalmente sul carro di Mancini ci sono sempre stato, cioè nel senso, io la penso come Marco Lanna, per me è il commissario tecnico ideale per la nazionale per molti motivi. Al di là del gioco, al di là del trofeo, che dell'ultimo trofeo che ha portato all'Italia, e non è che ne vinciamo uno spessissimo, ma al di là di tutti questi motivi, perché è uno che in un momento come questo, in cui sono una sessantina i giocatori eleggibili per la nazionale, i giocatori a livello di nazionale eleggibili per la nazionale, è uno che si va a prendere i giocatori dove ci sono e magari noi nemmeno lo sappiamo.
4: Certo, lui piace sperimentare, poi può essere che qualcuno lo sbagli, ma a volte non è che sbaglia lui, magari è il giocatore che... Sai che la maglia nazionale pesa, cioè quando tu entri in campo e la indossi, c'è l'inno, già diventa... e a volte magari il giocatore può essere valido, ma non, mentalmente non riesce a reggere quel tipo di pressione, quindi diciamo ci sono anche tanti motivi per cui un giocatore a volte in nazionale non fa bene come nel club, quindi però lui ci prova, lui gli piace andare a cercare delle cose nuove da provare, però sembra che diciamo con la Turchia ha provato e è funzionato.
3: Poi ha anche, diciamoci, la presunzione giusta, perché è uno che anche giocarci insieme penso che
4: assolutamente no, ma dico giocarci assieme era difficile, perché a volte partiva dall'attacco e veniva a dirti di tutto in difesa però poi diciamo che si limitava a quello, ed era comunque per un giovane importante avere una persona della sua capacità, del suo carisma, che ti dice delle cose, ma anche a volte in malo modo, ma devi prenderlo per quello che è, per la persona che è, devi prendere il buono che ti può trasmettere.
3: Senti, da uomo di calcio, come vivi questo momento in cui, allora, la nazionale va come va, dal 6, dopo la partita con la Turchia, l'ultima partita, comincia la battaglia degli uffici, verrà commissariata la Federcalcio, hanno già detto da più parti, dall'UEFA, dall'ECA, dal CIO, attenzione alle ingerenze del mondo politico nello sport, perché sono cose che non tolleriamo e sono a rischio gli europei del 2032. Insomma, è un momento che dopo il fallimento mondiale, io ho sempre detto, servirebbe in questo momento un governo di unità nazionale, cioè tutti coesi, tutti dalla stessa parte, pronti via, è già casino.
4: È quello che dicevi, secondo me dovrebbe esserci un unione di intenti tra tutte le parti, cosa che non mi sembra ci sia, e questo poi ti porta a commissariare la FIGC. Secondo me è complesso parlarne, e poi non, sì, magari sì, in 5 minuti non riusciamo. Però sì, diciamo che a volte basterebbe fare le cose prima delle elezioni, cioè ci deve essere già, certo, una sorta di accordo di non belligeranza, perché se iniziamo a fare la guerra tra tutti, allora poi diventa complicato andare avanti.
3: Sì, sì, è complicato andare avanti e sarà complicato comunque andare avanti. Addirittura c'era chi diceva, se finisce male questo girone, adesso una partita persa in malo modo col Belgio, l'altra vinta con la Turchia, ora si va in Francia, tra poco ne parliamo anche della trasferta in Francia, che insomma abbiamo appena visto la luce in fondo al tunnel, e in Francia possiamo accorgerci che era un treno, ma speriamo di no. Però addirittura c'era chi diceva andasse male queste quattro partite, vabbè, per calcio commissariata potrebbe rischiare anche Mancini. Io mi sono sempre rifiutato di crederlo, però in questo momento non si può escludere nulla.
4: Sì, hai ragione, non è, purtroppo appunto dipende dai risultati, poi, perché poi se le cose andranno bene probabilmente sarà più difficile, è chiaro che poi il futuro dipende molto da quello che succederà appunto nelle gare e poi cosa succederà anche in FIGC, perché
3: certo.
4: Però io mi auguro di no, perché ci vuole anche un po' di continuità, no? Nel senso, non puoi, cioè, bisogna far lavorare anche se la nazionale, giusto, almeno queste partite, questo periodo devi lasciarglielo per lavorare.
3: No, ma assolutamente, questo periodo è quello che viene dopo. Il problema è che adesso non hai tempo, quindi sbagli, cioè già sei dentro a quel, certo, tunnel lì. Visto mai. Allora vi faccio sentire a tutti voi ascoltatori. A proposito, se volete intervenire, 800 24 00 24, numero verde, una cosa.
5: Ciao Cristiano,
6: yeah.
5: I never saw you before so relaxed and easygoing like today.
6: Very good question. I'm good with myself. The critics always will be there. Football is that. Even when you do it the right things, the people criticize you. Imagine when you do it the wrong things. I know what I am. I know what I do to be here. I know why especially the young kids love Cristiano, because they saw me as example. And this is for me is the most important thing. And I will continue to do that, even when I'm retired in 10 years. So I'm happy.
7: Quanto ao Ronaldo, uma pergunta é por três, é demais. O Ronaldo não é o principal tema de eu estar aqui. Se precisar de 30 minutos, vai jogar. Se não precisar, não vai jogar. Eu, como vi o jogo à minha maneira, não entrou. Porque não é o Cristiano, nem nunca vai haver nenhum jogador que vai me dar as minhas ideias como treinador. Nunca.
8: E dopo questa dichiarazione del CT del Portogallo, Ronaldo ha lasciato il ritiro.
5: Ciao Cristiano.
3: Ecco, il vero motivo di tutto il casino Ronaldo, che peraltro si è aggiunto una nuova puntata, perché lo hanno inseguito all'aeroporto, no? Lì a Copenaghen. Cioè, Jorge Jesus che ha fatto fuori Cristiano, questa è una facile battuta ai limiti della blasfemia, ma facile. Ecco, prima l'ha fatto fuori e poi l'hanno inseguito fino all'aeroporto, no? Perché per convincerlo a non andare via, a rimanere lì, invece lui se n'è bellamente fottuto, è salito sul suo jet privato ed è andato a Madrid. Ma il vero motivo, caro Marco Lanna, per cui è successo tutto questo casino, è quel signore che ha fatto la domanda a Ronaldo l'altro giorno, cioè Tancredi Palmieri. Ciao Tank.
9: Ho stato io di nuovo, scusate. Ragazzi,
3: sei stato tu, sì. Cioè, gli fai la domanda, t'ho mai visto così rilassato? T'ho mai visto così rilassato, caro Cristiano?
9: Sì, carino, ma non puoi capire, cioè lui era là nella conferenza che... e commentava con le faccette anche quello che diceva Giorgio Jesus. C'era proprio, era, sembrava una coppia in luna di miele, ma dopo 10 anni che stanno assieme e quindi si conoscono il lungo e il largo e altro. E invece, invece, allora, c'è stato un tweet poi nella notte, a parte che è stato una, tu dici Jesus ha cacciato Cristiano, che già era bellissima, Carlo Genta in forma di lupo.
3: No, no, è della schiazzone questa, non è mia, io me la rivendo.
9: Cristina, mamma mia, me la rivendo. Ma non ti aggiungo, Jesus ha aiutato da che poi l'ha inseguito con Pedro, con San Pedro, perché con Pedro, Pedro Proenza,
3: certo,
9: esattamente, il presidente della Federcalcio portoghese, ha preso, cioè, ma te pensa la cosa, ha preso l'aereo appositamente dal Portogallo per andare a Copenaghen per metterci una pezza, praticamente, per dirla in portoghese, e sono dovuti andare in seguito fino a là. A un certo punto, ieri notte, la prima notizia, perché è stato tutto in tempo reale ovviamente in Portogallo, la prima notizia in Portogallo è stata l'aereo, il jet privato di Cristiano Ronaldo sta volando verso la Danimarca, perché l'ha dovuto ovviamente fare come quando tu ti sei rotto della festa e dici papà vienimi a prendere, l'ha fatto venire dal Portogallo alla Danimarca e poi è andato via. E in quel momento, siccome la gente è giustamente malata, c'era la gente su Flight Radar che ha detto fammi un attimo controllare, e aveva intercettato che c'era l'aereo di Cristiano Ronaldo vuoto che stava volando dal Portogallo alla Danimarca, una roba assurda. Praticamente poi ha fatto un tweet nella notte Cristiano, e fondamentalmente anche se ha detto poi spiegherò tutto bene, spiegherò ai la questione invece sarebbe, cioè invece sarebbe questa, toglierei il sarebbe, perché quelle due, per quella persona e mezzo che ha riportato questa questione, è quello che praticamente passa le vacanze con lui, l'amico del cuore, non sto facendo battute, proprio per cui è il confidente. Fondamentalmente che cosa ha innervosito Cristiano? Lo sto solo spiegando e non sto condividendo. Praticamente l'ha fatto riscaldare per 30 minuti contro la Danimarca, contro la Norvegia, e poi non l'ha fatto entrare. E quando
3: anche,
9: poi
3: anche
9: si
3: Spalletti
9: sono parlati,
3: così
9: sono
3: tornati,
9: però gli ultimi 8 minuti lo metteva e poi faceva gol, poi lo metteva 7 minuti e continuava a fare gol, poi... insomma fondamentalmente dopo la partita Cristiano Ronaldo è risentito, Jorge Jesus gli dice hai ragione, è colpa mia, non ti preoccupare, nella prossima conferenza stampa vado e lo spiego e mi scuserò, fine. Fanno quella conferenza stampa ieri, dove peraltro la domanda gli viene posta da un giornalista portoghese che è estremamente vicino a Cristiano Ronaldo, e Jorge Jesus, nell'estratto che avete sentito in portoghese, praticamente dice sono io che decido la strategia della partita, sono io che decido se Cristiano mi serve o non mi serve per 30 minuti, niente di più. Quindi, a detta di Cristiano, lui si è sentito tradito, non tanto perché non l'abbia fatto giocare o non solo, perché dice mi hai detto negli spogliatoi che lo avresti spiegato in conferenza stampa, che ti saresti scusato, e invece poi hai fatto sto voltafaccia. A quel punto ha preso e se n'è andato, però io devo dirti, quando l'avevo visto, perché poi questa conferenza stampa dove io gli avevo fatto la domanda, praticamente, perché bisogna anche spiegarla, era all'interno di questo summit, il Portugal Football Summit, organizzato dalla Federcalcio portoghese, presente anche il presidente della Federcalcio portoghese, un evento proprio ufficialissimo, in pubblico, con 2000 persone ad assistere alla conferenza, quindi era veramente un abbraccio con la nazione, trasmessa in diretta sui canali nazionali in Portogallo, cioè, non carità, come da noi, che magari, con tutto il rispetto, ma te la devi cercare su Rai Sport, la conferenza, no, diretta sui canali nazionali, il messaggio di Mattarella alla nazione, praticamente. E quindi immaginati dopo 5 giorni sta cosa, io osservavo e lui era rilassatissimo, scherzava, tranquillo, e la risposta che mi ha detto, ha detto io mi sento felice, so quello che posso dare, e che te devo dire, pure Gesù a un certo punto si è arrabbiato e ha tirato giù i baracchini dei mercanti.
3: Marco Lanna, che ne pensi? Cioè arrivi a un punto in cui, insomma, secondo me il Portogallo si è tirato dietro l'affare Cristiano Ronaldo ai mondiali, no? Perché era chiaro che per ragioni anagrafiche, fisiche, fisiologiche, di campionato, perché i giocatori che tornano dall'Arabia normalmente non è che sono un fiore, questo vale per quelli giovani, figurati per Cristiano Ronaldo. Insomma, è chiaro che doveva finire in modo traumatico questa roba.
4: Sì, oppure appunto c'è un grande colloquio tra Ronaldo e il CT e dice guarda, stai in panchina, poi vai, lo butti in campo un quarto d'ora, però diciamo che ci sa che Ronaldo stia fuori ora, immagino, insomma, diciamo, al mondiale non ha fatto grandissime cose ed è giusto che pian pianino poi dia spazio. Sempre i modi che diciamo, sì. Farlo andare via così, poi vabbè, lui è particolare probabilmente e se la prende per nulla, però chissà, ci sta che se ne vada. E l'errore secondo me è che non doveva essere in conferenza stampa, devono chiarirsi tra i loro due, certo. Cioè, non vado in conferenza stampa a spiegare perché non gioca Ronaldo, te lo spiego in faccia. Cioè.
3: Sì, sì, oppure dici, poi spiego, mi scusi in conferenza stampa.
4: Andiamo assieme.
3: No, è chiaro che io prima ho citato Totti con Spalletti ed è un caso, un altro era stato anche un po' a cappello con Del Piero, cioè è molto difficile il fine carriera, certo, dei giocatori, certo, così grandi, no?
4: Sì. Poi Ronaldo, puoi immaginare cosa vuol dire in Portogallo, quindi diciamo, un periodo specifico di Ronaldo secondo me è ancora più grande di Del Piero e Totti, sì, nella sua nazione, quindi nella sua nazionale, quindi diciamo che quei rapporti sono molto delicati, molto
3: anche. Pronto?
9: Si diceva addirittura 5 giorni fa, addirittura 5 giorni fa Giorgio Gesso era stato criticatissimo per aver difeso oltremodo Cristiano Ronaldo, perché quando, devo dirti, la stampa portoghese non è stata molto accomodante la conferenza stampa con Cristiano Ronaldo, tant'è che a un certo punto sembrava che fossi io quello al soldo di Cristiano. Era stato criticato.
3: Non era vero?
9: Mamma cari Carlo, mamma cari Cristiano, ma un obolo, qualche cosa, quello che puoi, al tuo buon cuore Cristiano, al tuo buon cuore, qualsiasi cosa è ben accetta. Giorgio Jesus aveva detto, signori, quando gli avevano chiesto, ma scusi l'importanza di Cristiano, ma lei è sicuro, ma come? Fa, signori, ma voi vi rendete conto che Cristiano Ronaldo non è solo un giocatore, è il simbolo del Portogallo. Noi abbiamo fatto questo esempio per cui è stato crocifisso, perché dicevano, ah, ma tu devi pensare solo al calcio. E invece la stava praticamente raccontando a tutti, Cristiano incluso. Aveva detto, il Portogallo ha fatto due partite, credo che avesse menzionato Hong Kong, quella dove non c'era Cristiano.

0: Dai, dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io, disse qualcuno. Ragazzi, Marco Lanna e poi Tancredi Palmieri, lasciatemi con una sensazione. Invece non ci sarà Cristiano Ronaldo domani a Parigi, né con l'Italia né con la Francia, ci sarà Zizou, che è già amato alla follia dai francesi, e ci sarà l'Italia, per cui dicevo prima, abbiamo visto la luce contro la Turchia. Non vorrei che a Parigi ci accorgessimo che era un treno. Beh, no, la partita di domani è complicata, Marco.
1: Questa è tua, complicata... però, no, questa è tua.
0: Questa è mia.
2: No, la partita è complicata, la Francia è una squadra fortissima. Ma sai, io credo che andare a Parigi e devi giocartela, poi l'importante è perderla con se la perdi. Perderla con facendo vedere un bel gioco e non andando lì a fare, ecco, il primo tempo del Belgio spero di non vederlo, quindi, ma non credo, perché ormai insomma penso che abbiano capito gli errori che hanno fatto, per cui secondo me devo andare con la mente libera, nel senso che è una partita dove da perdere solo la faccia se sbagliano partita, se perdi in Francia nessuno può dirti niente, ecco, in questo momento.
0: Ma tu cambieresti tanto nella squadra di Turchia?
2: No, io no, però no, perché la vista in Turchia per me è una però questo non so Roberto cosa abbia in mente, ma io diciamo che mi ripartirei da quell'11.
0: No, ma pure io compreso Frattesi al posto di Barella, che a stavolta è stato aggregato, resta a casa Romano, un altro pugno di giocatori, tendenzialmente tutti i ragazzi giovani, tra cui Romano, Cambiaghi, ancora Nor, eccetera, eccetera, eccetera, Quadio, Ghilardi, Coppola, Mandragora, Pessina e appunto Romano rimangono a casa. Tu cambieresti Tank rispetto che, o meglio, che cambi faresti rispetto alla squadra con la Turchia?
1: Ma allora
0: che ha giocato in Turchia?
1: È evidente che siccome la formazione Turchia quasi in blocco. Confermata, e non potrebbe essere altrimenti, perché da così bene a così male è ovvio che devi credere in quelli. Mi dispiace che Cambiaghi rimanga, perché non venga, perché in quello che ha fatto l'ha fatto sempre bene. Secondo me la cosa principale è che ci vuole rispetto a è un maggiore ordine tattico nella fase difensiva, nella fase senza palla, perché contro la Turchia che abbiamo nel primo tempo, ma era evidente che ci fosse una reazione psicologica dopo il crollo, e che comunque sia la fase difensiva è stata molto emozionale. Ecco, se facciamo così con la Francia, io mi preoccupo, anche perché c'è un fattore, ragazzi, che non si sta considerando ambientale. Sarà il primo abbraccio che la Francia farà a Zidane.
0: A Zizou.
1: Perché è l'esordio di Zidane in casa. Le prime due le ha fatte entrambe in trasferta. E sono anni che aspettano di abbracciarlo, perché Zidane non ha mai allenato in Francia. Sono anni che aspettano di abbracciarlo. Quindi il clima che affronteremo non è rovente, di più, stile Francia 98. Quindi ci vuole testa fredda e sangue caldo, e non essere emozionali nel difendere.
0: Sì, sono d'accordo. Grazie Tank. Buon lavoro, salutami Cristiano, dato che sei al suo soldo, salutami Ronaldo. Marco Lanna, grazie davvero.
2: È un piacere.
0: Oh, spero di sentire, cioè non è che mi fai aspettare un anno.
2: No, infatti,
0: ti chiamo.
2: Chiamami.
0: Ti chiamo, per parlare di Sampdoria e oltre.
2: Sì, no, beh, certo. Di assolutamente.
0: Tutto. Parliamo di tutto. Grazie a Marco Lanna, ci fermiamo per la borsa, poi torniamo con un altro ospite.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
3: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
6: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
6: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra.

0: 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buongiorno, le borse europee proseguono in territorio negativo mentre il mercato obbligazionario resta sotto pressione, il prezzo del petrolio sale in scia all'incertezza sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente. In questo momento in lieve ripresa Francoforte più 0,07, Londra meno 0,69, Parigi meno 0,48, Madrid meno 0,42 e Piazza Affari FTSE MIB meno 0,48. Andiamo a vedere nel dettaglio come stanno andando i titoli a Piazza Affari. Tra i rialzi Fincantieri più 3,90, Prismian più 1,57, Campari più 1,24, Buzzi più 1,01. Tra i titoli in ribasso, invece Poste Italiane meno 2,49, Banco BPM meno 2,10, Mediobanca meno 1,75, BPR Banca meno 1,61. È tutto, a voi la linea.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
9: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
10: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
9: Ma tutto tutto?
10: Tutto tutto.
9: Ma chi? Ma come?
10: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
11: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
12: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: Marco Gradoni, Gigi Ugolini, è l'ultima manovra di questa regata. E vola, vola, si va! E vola, vola, si va! Luna rossa c'è! Tutti in piedi sul divano, Luna rossa vince anche questa seconda preliminare.
2: Allora, Salone di Genova, grandi firme. Ho salutato Marco Lanna, adesso c'è Endurance Race, ma qui mettiamo tutto insieme perché corse, barche, velisti, piloti. Vicino a me uno dei cavalieri, giovani cavalieri di Luna Rossa, e cioè Gianluigi Gigi Ugolini. Ciao, grazie di essere qui.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao. Grazie di essere venuto a trovare. C'è Jonathan Ferroni collegato? Sì. Buongiorno.
4: Eccomi qui. Ciao Carlo, ciao Gianluigi e ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Mentre il velista, pilota, Commodoro Roberto La Corte tarda a collegarsi e per questo verrà multato severamente. Allora comincio io con Gigi Ugolini. Allora, prima Cagliari, poi Napoli, sembrava San Paolo, onestamente, sembrava lo stadio per Luna Rossa, e a maggio l'Italia, lo sai anche tu, no? A maggio l'Italia impazzirà, a maggio all'Italia avrà la febbre da Luna Rossa.
3: Sì, sono quasi preoccupato per quello che vivremo, perché ciò che abbiamo vissuto questi due giorni, tre giorni di regata, è stato qualcosa di speciale.
2: Beh, siete stati bravissimi da tutte parti. Non è che si poteva aspettare molto di meno. Com'è l'ambiente?
3: Stupendo, sia nella città Napoli, essere lì è stato qualcosa di bellissimo. Poter vedere il campo per la prossima America's Cup è stato importantissimo, e vivere proprio l'energia che solo lì si può vivere è stato sicuramente un qualcosa di bellissimo.
2: Scusa, astro nascente della vela italiana, tu Gradoni, mi hanno chiesto, e lo chiedo anche a te, Sinner, Antonelli, eccetera, cioè siete la nouvelle vague bella dello sport italiano. Mentre ti cascano gli occhiali, speriamo che non si siano rotti.
3: Ma, diciamo che pensiamo molto a quello che dobbiamo fare, dobbiamo portare a casa, a lavorare, a fare bene per il team, perché alla fine non siamo solamente noi, cioè si imbarca, eravamo in quattro a Napoli, ma alla fine il team è molto numeroso, e sai che quando scendi in acqua per regatare non regati solo per te, regati per tutti quelli che insomma ti aiutano ad arrivare lì, ad essere lì e ad arrivare sulla linea di partenza con la testa libera e pronta a fare il meglio, ecco.
2: No, ma anche perché poi ti lascio a Jonathan Peroni, che so che è molto curioso, ma dietro a queste è arrivato. Buongiorno La Corte, ben trovato.
5: Con Carlo, sono. Ciao Carlo.
2: Ciao. No, io sto chiacchierando con Gigi Ugolini, caro il mio velista di Fly Nicca, Rocket Nicca.
5: Grande.
2: E pilota dell'Hypercar Ferrari, che adesso lo possiamo dire e poi ne parliamo. Senti, sto chiacchierando con Gigi Ugolini, ovviamente
5: casa mia,
2: da profano,
5: della vela,
2: come tu sai.
5: Si vola. Qui.
2: Esatto,
5: sì,
2: a casa tua, della vela, si vola. Cosa vuoi dire a Gigi?
5: Bravi, dico bravi, dico che abbiamo fatto dimostrato una bella prova di forza. Questo significa che regatando in One Design, in una lineup di barche al massimo che si possa esprimere nel foiling di altissime prestazioni, abbiamo l'equipaggio più forte, punto, no? Questo è fuori di discussione. Quindi abbiamo l'equipaggio più forte, testa bassa, lavorare sul mezzo per la prossima Coppa America, dove non basterà solamente essere bravi, e questo lo siamo, e questo viene da lontano. Attenzione, è una cultura della vela italiana, è importante. Noi facciamo, segniamo il passo proprio della vela da competizione a livello globale, tecnicamente, ma anche con gli uomini, no? Quindi questo l'abbiamo messo a parte, ora dobbiamo concentrarci, e credo che Luna Rossa sarà veramente molto concentrata nel fare un bel lavoro tecnico, nel fare una barca che stavolta deve veramente, lasciatemelo dire, fare il mazzo neozelandesi, che tutte le volte arriviamo alla Coppa America e ti arrivano sempre con la sorpresina tecnica che piccola ma che fa la differenza. Questo dobbiamo veramente, l'obiettivo è questo, a questo punto, è anche perché questi ragazzi se lo meritano, un bel mezzo che dia merito alla loro bravura.
2: Sì, Sì, no, cioè, come al solito la tocca piano, non bisogna fare mazza ai neozelandesi, Gigi. Beh, cioè, la missione è di quelle facili, no?
3: Sicuramente è il nostro obiettivo. Diciamo che è chiaro, dobbiamo portarla a casa. E per farlo dobbiamo battere i più forti al momento, perché la coppa la detengono loro, sono sempre stati molto competitivi dal punto di vista del mezzo, anche dell'equipaggio. E abbiamo dimostrato a Napoli che l'equipaggio c'è in diverse configurazioni, perché poi è cambiato dalla prima preliminare alla seconda, quindi insomma sicuramente Luna Rossa ha tante possibili configurazioni e tutte molto competitive, e stiamo lavorando sul mezzo a Cagliari senza sosta per avere una barca competitiva, ecco.
2: Jonathan.
4: Ah sì, io volevo chiedere una cosa a Gianluigi, un pochino tecnica, ma soprattutto fare i complimenti per quello che avete fatto a Napoli, perché aver battuto New Zealand ad armi pari, tutti adesso aspettano di vedere Luna Rossa, però voi avete fatto qualcosa di importantissimo, perché eravate sulle stesse barche. Non so immaginare cosa succederà l'anno prossimo a maggio a Napoli, però stavo guardando, a me ha affascinato molto questi AC40, perché forse anche il pubblico non può sempre cogliere cosa sta succedendo, perché a bordo siete solo in quattro, due timonieri e due trimmers, non ci sono quelli che pedalano. Volevo sapere come lavorano insieme queste quattro persone, perché in quattro fate un timoniere.
3: Sì, partiamo dal presupposto che la cosa che colpisce di più quando una persona non abituata sale su una C40 o su una barca come queste è che se stai a sinistra non vedi nulla a destra, e se stai a destra non vedi nulla a sinistra, perché ci sono in mezzo le vele. E quindi la comunicazione, la collaborazione tra i quattro membri dell'equipaggio è fondamentale. Poi sicuramente la barca naviga grazie al sincronismo di tutti e quattro, perché ognuno ha un ruolo a bordo attivo continuamente, non c'è mai nessuno che non fa nulla, e perciò sicuramente l'allenamento, l'affiatamento, il capirsi al volo senza dover specificare nulla è la chiave, tant'è che noi, se si sentono le nostre comms rispetto a quelle degli altri equipaggi, sono sempre molto pulite, semplici, chiare, diciamo lo stretto necessario, ecco.
2: Capito Roberto? Tutte cose che sai.
5: Sì, no, ma mi sorprende Jonathan, le sa tutte, anche nella vela, con domande pertinenti, ma è incredibile, sa la storia del motorsport,
2: ma
5: sa la tecnica,
2: prepara,
5: della dinamica del
2: veicolo,
5: perché, veramente chapeau.
2: Ma perché è un nerdone con la N, lui si prepara, capito?
5: È incredibile.
2: Lui
5: sa, sì, quello della... dell'orchestra, no? Che è presente su una C40 e anche su una barca di Coppa America, un 75, è fondamentale, sì, ancora di più, perché poi queste barche sviluppano una potenza in termini di energia e di velocità, dove la componente umana, fisico-mentale, è ancora più esasperata, e ogni errore si paga caro, non escludiamo gli incidenti, no? Le rotture per errori di gestione della barca, ma gli errori che poi in una barca che va a 40-45 nodi, se fai un piccolo errore, una barca che ti sta dietro a 20 metri te ne trovi davanti 100 metri, perché è un attimo, si pagano cari, no? Quindi spesso e volentieri con queste barche vince chi non fa errori, no? Addirittura cioè, l'incognito errore è veramente pesante, no? Quindi molto bello questo aspetto qua.
2: C'è chi dice che regattare con Peter Barney è come giocare con Messi.
3: Sicuramente navigare un pit al momento è, secondo me, navigare con il velista più forte di questi tempi, ed è un'occasione d'oro, è un onore ed è davvero costruttivo e si impara tantissimo. Non è semplice, sempre facile capirlo, perché il suo inglese è molto neozelandese, sì. Però no, è un grande e davvero ha portato tanto nel team, aiuta, insomma, fondamentale.
2: Senti Gigi, ti piacciono le macchine da corsa?
3: Molto.
2: Tu sei laureato in design, hai uno spiccato gusto estetico, allora stai qui perché adesso c'è il traffico, 30 secondi e poi parliamo di macchine da corsa.
3: Vai.
0: Strade in diretta.
6: Ben trovati in nostra compagnia, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Parliamo in apertura dell'A14 sulla tratta Ancona-Pescara, traffico bloccato per incidente tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, un incidente provoca code tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in direzione di Trieste. Sul tratto milanese, sempre dell'A4, un altro incidente provoca delle code tra lo svincolo di Viale Certosa e quello di Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Sulla A7 Milano-Genova invece un veicolo in avaria provoca un chilometro di coda tra Busalle e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Restando in Liguria, sulla A10 Genova-Ventimiglia 7 chilometri di coda segnalati invece per un cantiere di lavoro tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Queste le notizie, grazie per l'attenzione, ci risentiamo più tardi.

0: Allora, l'annuncio è stato fatto martedì direttamente dalla Ferrari alla prossima Asian Le Mans Series, che non è Asian Le Mans Series ma è Winter Le Mans Series quest'anno, dato che si corre in Europa per ragioni abbastanza ovvie. Ecco, una, ci saranno due Ferrari Hypercar, una avrà il numero 47 e sarà griffata CTR Racing, e sopra ci sarà Roberto Lacorte insieme a Nicola Corte e insieme ad Antonio Fuoco. Adesso lo possiamo dire, vero Roberto?
1: Eh sì, lo possiamo dire, un bel programma, stiamo già lavorando. Stamattina mentre mi arrivato il manuale di istruzione di uso del volante della 499P. Cioè, mi sono spaventato, cioè, è una cosa stupenda, è veramente un concentrato di tecnologia e dà tutte le possibilità, tante possibilità di far andare forte la macchina, non guidandola solamente bene, ma anche lavorandoci bene su tutte le possibilità che ti dà sulla gestione dell'energia, sulla gestione dell'assetto addirittura mentre sei in gara. E quindi un programma molto bello, molto sfidante, specie la prima volta che un bronze driver guiderà una hypercar, e questo infatti ha suscitato dei dubbi, no, nei confronti di chi voleva partecipare, poi all'ultimo ha deciso di non partecipare. Però devo dire che una cosa molto importante, anche stavolta Ferrari e F Corse sono state, hanno dimostrato quanto è credibile, quanto mantiene le promesse, quanto è forte nel trascinare il motorsport e anche le nuove sfide del motorsport insieme alle federazioni, alla CO. E ci abbiamo creduto, abbiamo discusso insieme a loro riguardo l'introduzione per carri dell'Asian Le Mans Series. Avevamo detto che avremmo fatto tutto il possibile e di più per onorare questa loro apertura, e l'abbiamo fatto. Quindi in questa gara siamo sul podio, diciamo così, intanto, perché è una gara che parte a lontano. Chi non c'è, chi non è chi ha perso, insomma, la gara di preparazione.
0: Gigi, qual è il tuo rapporto con le macchine da corsa?
2: Io sono molto appassionato di Formula 1, però la guardo, insomma, da esterno, ecco, al mondo. Tutto l'aspetto tecnico è davvero interessante.
0: Endurance, come sei messo?
2: Seguo i successi, ecco.
0: Invece dal punto di vista estetico questa macchina com'è?
2: Sono fichissime.
0: Fichissime.
2: Ma guarda, cioè, sono bellissime, proprio ogni curva, ogni alettone, ogni, veramente bellissime.
0: Ferroni, qualcosa da aggiungere? Eccolo.
3: Sulla LMS, solo il fatto che è stato un parto difficile per motivi soprattutto geopolitici. Adesso aspettiamo di vedere chi verrà a sfidare in abito Hypercar, perché le iscrizioni sono ancora da ultimare. A noi interessa molto vedere tutto il parterre dei partecipanti, e come giustamente dice Roberto, sono stati molto determinati lui, Ferrari e F Corse a mettersi in pista, perché poi non sono mezzi che si possono supportare con un paio di meccanici o un elettricista, sono molto complessi da gestire, e per cui diciamo, il supporto deve essere totale. E la 499P avrà l'opportunità anche di rifarsi dalla recente performance al Fuji, che è stata diciamo subito una debacle, perché non sono riusciti a fare praticamente punti, e adesso con due gare alla fine sconfitti dalla bravura strategica, non dalla macchina, di Toyota e di BMW, adesso le speranze nelle ultime due gare sono appese a un filo.
0: Sì, aspettavamo tutti di vedere una Ferrari competitiva per il titolo a Monza nell'ultima gara, mi sa che non sarà così. Io volevo usare gli ultimi tre minuti che ho a disposizione per parlare di giovani piloti, giovani velisti. Roberto correrà con Nicola, suo figlio. Qui ho un grande giovane, già grande giovane velista italiano. Com'è la scuola della vela italiana, come siamo messi dal punto di vista della crescita dei talenti? Per questo è un discorso molto di attualità.
2: Secondo me siamo messi davvero bene a livello giovanile. La vela italiana sta riscuotendo tantissimi successi, e alla fine, anche, diciamo, se si va a vedere il mondo giovanile, si guarda tanto la vela youth fino ad arrivare alle classi olimpiche, e siamo davvero competitivi.
0: Senza dimenticare, tu la Coppa America Youth l'hai vinta,
2: sì, con l'ultimo a Barcellona, sì, nel 2024. Quindi sicuramente anche Luna Rossa è un team che investe tantissimo sui giovani, e tant'è che anche lo stesso Marco Gradoni, il mio compagno di barca, sì, penso che nessuno della sua età abbia mai portato una C40, tantomeno una C75, insomma è un team che spinge tanto sui giovani, se vede un talento cerca di prenderselo e di portarlo avanti, di farlo crescere. E adesso siamo arrivati a Napoli, che un giovane come Marco, e due ragazzi di 28 anni e 27 come me e Maria, i trimmer, sì, e insieme a Peter Burling, che sì è più grande ma comunque non è oltre i 35 anni,
0: sì,
2: abbiamo portato a casa il titolo davanti a tanti.
0: Siamo un po' più vecchio, un po' consumato dal mare,
2: ma un po' più esperto. Abbiamo portato a casa, insomma.
0: Credo che tutte queste parole siano musica per Roberto Lacorte, che è uno che nei giorni ha sempre creduto nella vela, nei motori e in tutti gli sport.
1: Sì, decisamente musica. Nell'ambito vela, lasciami evidenziare due istituzioni che dobbiamo ringraziare. Luna Rossa, che ha creato un movimento che ha ispirato, io lo vedo col mio circolo nautico, faccio la scuola vela, arrivano e ti parlano di Luna Rossa, quindi sono ispirati, sono carichi, sono armati di speranza. Questa, come quando Tomba sciava, quanti ragazzini sono venuti su,
0: sì,
1: forti.
0: Sì, sì, esatto.
1: La Federazione Italiana Vela e in particolar modo Francesco Ettore, il presidente, il nostro presidente, che ha basato il suo mandato sulla vela giovanile, quindi una combinazione nell'ambito della vela che ora sta dando i primi frutti e deve ancora arrivare l'ondata bella, risultato di queste due grandi istituzioni che è Luna Rossa e la Federazione Italiana Vela. Questa è una bella combinazione che nello sport bisogna, per le altre federazioni, ne devono tener conto.
0: Sui giovani piloti?
1: Sui giovani piloti, anche qui abbiamo una cosa abbastanza simile. Andrea Antonelli...
0: Cioè c'è una scuola? Esiste una scuola italiana?
1: Allora, no, c'è una scuola italiana, e poi c'è un fatto che più volte il guru dei giovani, colui che scopre i grandi piloti, che è Dino Chiesa, no? Quindi, che è il guru del karting, ha detto più volte che le mamme nel 2006-2007 hanno fatto un gran lavoro, ma magari eccellente, non ha mai avuto una infornata di giovani piloti come quel due anni in cui le mamme hanno fatto un dei capolavori. In più, dall'altra parte, nella C-Sport abbiamo una scuola federale guidata da Raffaele Gianmaria, che anche lì ispira e forma e mette in evidenza i piloti che vengono dal karting. Come vedete c'è sempre due fronti, il fronte dell'ispirazione magica che possono dare i piloti giovani che vanno in Formula 1 e le federazioni che lavorano di fianco.
0: Certo.
1: Guardate che di piloti giovani, anche italiani, ce ne sono tanti forti, veramente forti. E ci sono la gran parte dei piloti, direi quasi tutti i piloti che guidano la Formula 2 e Formula 3, li metti dalla mattina alla sera in Formula 1, fanno delle grandi figure. La preparazione è fortissima, sempre più forte, così anche come nella vela.
0: Sì, sì. Roby, grazie, abbraccio, ciao.
1: Abbraccio a tutti,
0: alla prossima. Alla prossima. Io saluto anche Jonathan Ferroni, che vi lascerà un racconto per il podcast. Ciao Jonathan.
3: Ciao Carlo.
0: Ciao, ciao, buona giornata. Gigi, dimmi, cosa racconti?
3: No, raccontiamo San Paolo 2007, sfida all'ultimo sangue tra Ferrari e McLaren.
0: Fantastico. Io saluto anche Gigi Gurini dopo che mi ha detto una cosa. Allora, Coppa America e poi cosa c'è nel tuo futuro?
2: L'obiettivo poi è Los Angeles 2028.
0: È esattamente quello che volevo sentire prima di salutarti. Grazie davvero.
2: Grazie a tutti.
0: Grazie a Gigi Ugolini. Allora, qui ringraziamenti cumulativi. Andrea Roccabella qui in regia, Claudia Schiattone qui con me, Giorgio De Luca a Milano. Credo che ci sia anche Carlo Salvatore a Milano. Non c'è Carlo Salvatore. Chi c'è? Anna Riva, incredibile. Elena Ligios, Michele Previato e tutta la banda che c'è qui al Salone Nautico di Genova per Radio 24. Poi arriva Barisoni. Ciao a tutti.
4: Sono stanco, voglio andare a casa.
5: Mi siete divertiti, però.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: Oh, ti senti così?
9: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
12: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
13: Sono le 15.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Proteste degli studenti in Francia, tensioni e violenze a Marsiglia. Legge elettorale, rigettate le pregiudiziali di costituzionalità, futuro nazionale, vota col governo. Scoperta una setta nel torinese, il guru accusato di violenze. Buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. In apertura alle proteste degli studenti in Francia che sono andate avanti anche nella giornata di oggi con disordini registrati in diverse città, da Rouen a Strasburgo fino a Marsiglia.
15: La protesta nei licei francesi si infiamma in un'escalation di disordini e violenza. Il bilancio della mobilitazione indetta contro il sovraffollamento nelle classi e le condizioni degli istituti a metà giornata ricorda quello di una sommossa popolare. L'ingresso di una scuola a Nantes è andato in fiamme. Stessa scena a Rouen, dove un preside è rimasto ferito dopo che a Marsiglia un suo collega è stato cosparso di benzina. A Tours, invece, uno studente è stato raggiunto all'occhio da un proiettile di gomma della polizia e a Parigi un agente ha riportato tagli alle mani e al viso. Un clima di piena tensione con i ministri che hanno annullato i loro spostamenti. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi, mentre la France Insoumise finisce sotto accusa per il sostegno dato alla contestazione, con il sindaco di Saint-Denis, Bali Bagayoko, che ha legittimato l'utilizzo della violenza, ricordando però che è meglio evitarla. Confermo queste dichiarazioni, ha detto a France Info il primo cittadino. Intanto la protesta si allarga alle università e proprio nel giorno più caldo il governo presenta la prossima manovra da 43 miliardi di euro di misure di risanamento. Danilo Ceccarelli, Radio 24, il sole 24 ore, Parigi.
13: La legge elettorale il governo ha superato alla Camera, il primo scoglio con il voto segreto è stata infatti rigettata la pregiudiziale di costituzionalità. Futuro nazionale ha votato con il governo, lo ha fatto sapere il deputato Edoardo Ziello. Inaugurazione del Salone Nautico a Genova, presente oggi anche la Premier Giorgia Meloni, che è tornata sul caso Regeni dopo l'intervista dei genitori di Giulio che, alla luce della sentenza di condanna della Corte d'Assise di Roma, chiedono ora al governo italiano di cambiare atteggiamento nei confronti dell'Egitto. Sentiamo.
7: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni, quindi forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare.
13: La Commissione europea risponde all'Italia sulla lettera inviata insieme alla Repubblica Ceca, in cui si chiedono misure contro lo shock energetico, tra cui la sospensione del sistema ETS. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ha detto oggi una portavoce della Commissione europea, secondo la quale Bruxelles non ha ancora ricevuto la lettera inviata dalla Premier Meloni. E ora con la cronaca ci spostiamo a Torino. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto il leader di una presunta setta pseudo-spirituale individuata nella Bassa Val di Susa.
8: Diceva di avere poteri soprannaturali e, organizzando corsi di yoga, meditazione e arti marziali, riusciva ad avvicinare persone vulnerabili reclutate all'interno di una setta in Bassa Val di Susa e costrette a subire violenze e abusi sessuali. I carabinieri di Torino hanno arrestato un 59enne, definito il maestro, che secondo gli inquirenti avrebbe esercitato un controllo totale sulle vittime, convincendole a sottoporsi a terapie sciamaniche e rituali, con la promessa di alleviare le sofferenze e addirittura guarire malattie. L'uomo avrebbe anche abusato di giovani donne minorenni, facendo passare le violenze sessuali come terapie purificatrici. Insieme a lui sono indagate due donne che gestivano la setta sul piano logistico e un collaboratore definito il Monaco, un massoterapista che eseguiva terapie sessuali a pagamento su clienti di sesso femminile, approfittando di momenti di fragilità e lutto. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
13: È tutto con le notizie, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Pioggia di fatture da Saturno.
2: Fatture processate.
1: Pratiche nebulose.
2: Già chiuse.
3: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
4: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
5: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
6: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
7: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
8: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
7: Scontata!
9: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
7: Più scontata!
10: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Ci avvicinammo e dopo un semplice "Ciao Pietro", capimmo che era proprio lui, il bambino che stavamo aspettando.
12: Non era programmata questa adozione ed è successo tutto in 3 mesi. È stata una cosa talmente veloce che non ci siamo resi conto di quello che poi stava succedendo.
11: Storie di genitorialità e di affido in una puntata che si intitola "Figlio mio".
13: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Ce ne arrivano di storie di adozione, è proprio una categoria di coppie che magari dopo un iter in cui cercano di avere dei figli in maniera naturale non riescono e prendono la strada dell'adozione. È una strada che insomma probabilmente si percorre per delle ragioni che possiamo immaginare, quelle che abbiamo appena detto, ma è una strada molto diversa per le varie coppie che intraprendono questo percorso. Spesso è lunga, complicata, fatta di test, di come dire, visite in casa per capire se sei adatto oppure no, se si è adatti oppure no ad adottare un bambino. Ebbene, la storia che ci racconta oggi il nostro ascoltatore, che ci dice esattamente come va, come è andata la loro storia, la storia di Michael, di Gigliola e di Pietro, è molto interessante, perché la loro è un'adozione diversa da quella a cui siamo abituati. È un'adozione che loro fanno nei confronti di un bambino che porta una disabilità con sé, ed è curioso come la loro vita cambi e come addirittura, ci racconta Michael, addirittura una forma di fastidio nei confronti del suono che fanno le bocche quando mangiano, che a cui lui dà un nome molto preciso, poi dopo ce lo racconterà, gli fa cambiare la percezione che ha nei confronti di questo fastidio, perché questo bambino è così adorabile e amorevole che cambia le sue abitudini e le sue percezioni. E poi vi raccontiamo invece un'altra storia, che è la storia di una signora in là con l'età che a 75 anni decide di diventare un genitore affidatario. La puntata si intitola Figlio mio. Benvenuti.

0: Io e Gigliola, la donna che sarebbe poi diventata mia moglie, ci siamo conosciuti nel lontano 2005. Per aiutare due nostri amici ci ritrovammo nostro malgrado a partecipare a un'uscita a quattro. La cosa più buffa è che quella prima volta non riuscivamo proprio a sopportarci, come si dice, però il destino aveva altri piani per noi. Facciamo un salto al 2007. Stavo aspettando un mio amico e annoiato scorrevo senza un motivo la rubrica del cellulare. A un certo punto comparve un nome, Gigliola. Mi tornò in mente quella strana uscita di qualche anno prima e senza sapere bene il perché, decisi di scriverle un SMS. Con mia grande sorpresa mi rispose e da quel preciso momento iniziò la nostra storia.
1: Credo di averle scritto: ciao, sono Michael, ti ricordi di me? Lei ha risposto in maniera semplice: ciao, sì, mi ricordo. E la cosa buffa è che poi successivamente una delle prime cose che gli ho chiesto è: mi mandi una tua foto?
0: Gli anni trascorrevano sereni finché nel 2013 la nostra vita venne sconvolta da un evento che cambiò tutto. Mio padre morì, lasciando dentro di me un vuoto immenso e una domanda alla quale purtroppo non avrò mai una risposta. In mezzo a quel vortice sentii il bisogno di costruire qualcosa di solido, una certezza. Così chiesi a Gigliola di sposarmi. La perdita di mio padre aveva spento l'entusiasmo e la serenità necessari per immaginare l'organizzazione di un matrimonio. Passarono alcuni anni. Decidemmo di andare a vivere insieme nella casa in cui ero cresciuto. Ci sposammo nel 2018. Dopo il matrimonio iniziammo a cercare un figlio. Purtroppo però i mesi e gli anni passavano senza che arrivasse la tanto attesa gravidanza. Test di ovulazione uno dopo l'altro e puntualmente il mese successivo arrivava la stessa delusione. Un test di gravidanza negativo. Capimmo che era arrivato il momento di consultare uno specialista. Dopo numerosi esami e una terapia specifica, Gigliola dovette affrontare un intervento chirurgico per l'asportazione di una cisti, fortunatamente conclusosi con esito molto positivo. Tuttavia quell'intervento comportava un nuovo ostacolo. Per circa un anno non avremmo potuto proseguire il nostro percorso verso la genitorialità. Ma ancora una volta, il destino decise di metterci alla prova. Ci ritrovammo esattamente al punto di partenza. Continuammo quindi le visite specialistiche finché arrivò il verdetto. Una deformazione delle tube impediva che il processo naturale del concepimento potesse avvenire. A quel punto i medici furono molto chiari. L'unica possibilità era intraprendere un percorso di PMA, la procreazione medicalmente assistita.

0: Ricevere quella notizia fu devastante. Trovammo la forza di rialzarci e iniziammo il percorso. Venimmo inseriti in lista d'attesa, ben 8 mesi. Finalmente arrivò la chiamata che aspettavamo. L'ospedale ci diede appuntamento per il 15 marzo. Il caso volle che fosse anche il compleanno di mia moglie e proprio per questo pensammo fosse un segno del destino. Da quel giorno ne eravamo convinti, sarebbe andato tutto bene, nulla di più lontano dalla realtà. Ci presentammo all'orario stabilito e poco dopo fummo ricevuti dal medico. Cominciò a esaminare tutta la documentazione, ma a un certo punto disse: «Mi spiace signora, ma non possiamo proseguire perché risulta mancante la vaccinazione contro la rosolia». In quel momento Gigliola scoppiò in lacrime e uscimmo da quella stanza svuotati di ogni emozione. Appena usciti dalla visita, Gigliola si mise subito a chiamare per prenotare la vaccinazione che prevedeva 2 dosi a distanza di 1 mese l'una dall'altra. Ma fu proprio da quel momento che le cose cominciarono a cambiare. Qualche mese prima mia cognata ci aveva raccontato della sua esperienza in una residenza che accoglie bambini con disabilità gravissime insieme alle loro famiglie. La struttura si chiamava Amoris Letizia. Ci disse che da pochi mesi era arrivato un bambino, abbandonato alla nascita a causa della complessità delle sue condizioni. Ci mostrò anche una sua fotografia e, scherzando, disse che avremmo potuto prenderlo con noi. Durante quel giorno di attesa, vedendo il nostro stato d'animo, mia cognata tornò a parlarci di quel bambino. Cominciammo a prendere seriamente in considerazione la possibilità dell'adozione. Così Gigliola scrisse alla responsabile della casa. Una decina di giorni dopo ci ritrovammo nell'ufficio di Maria Luisa, la responsabile della struttura. Da quell'incontro uscimmo con il cuore più leggero.
1: Col cuore più leggero, forse perché dentro di noi sapevamo era arrivato il momento e che sarebbe andato bene.
0: Poco tempo dopo tornammo ad Amoris per un colloquio con i medici che seguivano il bambino. Mentre aspettavamo di essere ricevuti, facciamo un giro della casa e lì, disteso su un tappeto, c'era lui, Pietro, il bambino più bello del mondo, con un sorriso che bastava guardare per sentirsi sciogliere il cuore. Ci avvicinammo e dopo un semplice «Ciao Pietro», capimmo che era proprio lui il bambino che stavamo aspettando. Poco dopo ci chiamarono, andammo a parlare con i medici che ci spiegarono la complessità della situazione clinica. Una malformazione cerebrale complessa. Avevamo già preso la nostra decisione. Pietro ormai lo sentivamo già nostro. Parlammo con Maria Luisa. Avremmo dovuto affrontare una serie di incontri con le assistenti sociali e con una psicologa che avrebbero valutato se fossimo idonei per accogliere Pietro nella nostra famiglia. Questi incontri andarono molto bene e poco tempo dopo cominciammo il percorso di avvicinamento a Pietro che ci avrebbe permesso di portarlo finalmente a casa con noi. Non scorderò mai la prima volta che l'ho preso in braccio. Fu un'emozione difficile da descrivere, un insieme di gioia, paura, amore e incredulità. Dopo anni di attese, delusioni e speranze infrante, stringere quel bambino tra le mie braccia mi fece capire che forse tutto quello che avevamo vissuto fino a quel momento aveva finalmente trovato un senso. In quell'istante non vedevo una diagnosi, una malattia o tutte le difficoltà che c'erano state raccontate, vedevo soltanto mio figlio. Il 1° luglio ci fu una grande festa nella casa Amoris Letizia. Finalmente era arrivato il giorno in cui Pietro avrebbe lasciato quelle mura per iniziare un nuovo capitolo insieme alla sua nuova famiglia. E finalmente arrivammo anche noi. Varcammo la soglia di casa e da quel momento la nostra famiglia fu completa. A distanza di 2 anni posso dire con il cuore che questa è stata la scelta migliore della mia vita. L'amore che provo per Pietro è fatto di piccoli gesti quotidiani, di presenza e di una felicità che cresce ogni giorno. L'amore per lui è perfino riuscito a trasformare qualcosa che per me è difficile, come i suoni del mangiare a causa della mia misofonia, in una melodia preziosa, perché quel suono appartiene a lui. Pietro è entrato nella mia vita e l'ha resa più piena, più vera e infinitamente più ricca. A chi sta ancora aspettando, vorrei dire di non perdere la speranza. Ogni storia ha i suoi tempi e il proprio percorso, ma quando arriva quel momento speciale, si comprende che ogni attesa, ogni difficoltà, e ogni sacrificio sono valsi la pena.

0: John Lennon che canta Beautiful Boy, perché è quello che Pietro e sua moglie Gigliola hanno pensato la prima volta che hanno visto, scusatemi, quello che Michael e Gigliola hanno pensato la prima volta che hanno visto il piccolo Pietro. Ciao Michael, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Matteo.
0: Senti, come sta Pietro? La prima cosa che voglio chiederti.
1: Benissimo, benissimo, molto bene.
0: Da quanto tempo siete insieme adesso?
1: Con Pietro o con Gigliola?
0: Con Pietro, voi tre intendo dire.
1: Con Pietro dal 2024, sono 2 anni.
0: Sono 2 anni. E perdonami, mi è sfuggito, si tratta di un'adozione o un affido?
1: È partito da affido.
0: Ah, okay.
1: Ed è finito in adozione.
0: Ed è una cosa che, se ti hanno detto gli operatori, che accade spesso oppure è un'eventualità rara?
1: Sono casi piuttosto rari. Noi siamo stati molto fortunati in questo, perché non è questa la procedura che si usa di solito, ci sono altri modi per arrivare poi all'adozione.
0: Ok, e invece voi siete riusciti in qualche modo a farla in maniera abbastanza semplice?
1: Totalmente al contrario, sì, semplicissima. Allora, in 3 mesi era a casa con noi, 1 anno di preadozione e poi è arrivata l'adozione definitiva.
0: Senti, che tipo di problematica ha Pietro in questo momento nella sua vita?
1: Allora, di problematica al momento lui si è assestato, sta bene, rimane un bambino con una fragilità dovuta a questa malformazione dalla nascita nel cervello, che però quanto pare non ha, come posso dire, ha intaccato poco ed è un bambino come tutti gli altri.
0: Quindi lui non ha bisogno di assistenza costante, è autonomo.
1: È autonomo nel limite del possibile per il momento. Lui sta crescendo, quindi sta facendo progressi ogni giorno. Lui cammina da solo, è un po' più indietro rispetto ai bimbi della sua età, però sta scalando molto bene.
0: Senti, in una situazione come questa voi rimanete comunque in contatto con l'organizzazione attraverso cui l'avete conosciuto? C'è uno scambio continuo oppure a un certo punto grazie, arrivederci?
1: No, tutti ci vediamo spesso anche per le occasioni importanti della struttura e vado tutti i sabati perché lui fa fisioterapia in piscina. Okay. E noi vogliamo mantenere questo rapporto con questa casa.
0: Senti, come sono cambiate le vostre vite? È una domanda stupida, lo so, perché un bambino cambia le vite di chiunque, lo dico per esperienza diretta, ma la mia domanda in realtà è: quanto in meglio è cambiata la vostra vita?
1: Immensamente in meglio. Ovviamente con tutte le problematiche tra virgolette che può dare un bambino, come a tutte le famiglie del mondo. Magari con lui c'è un occhio di riguardo in più per via magari di qualche crisi epilettica, della sua situazione con la sua valvola, è un po' più fragile, però è bellissimo.
0: In famiglia da voi come è stato preso Pietro? I nonni, gli zii?
1: Sono stati accolti, è stato accolto veramente con entusiasmo, sono tutti contenti, sono sempre comunque stati presenti, sempre, sin dall'inizio.
0: Michael, qual è
1: anche se anche loro non hanno avuto molto tempo
0: certo,
1: per abituarsi a questa cosa.
0: Michael, qual è la cosa che preferisce fare Pietro? Qual è la cosa che gli piace di più?
1: Come tutti i bimbi, ogni giorno ce n'è una nuova, però decisamente mangiare è fra quelle migliori. Tra quelle che preferisce, mangiare e giocare con la palla.
0: A proposito di mangiare, e poi ti ringrazio e ti saluto, mi spieghi cos'è la misofonia?
1: È un disturbo nel quale io, esempio, quando senti delle persone che mangiano, soprattutto sgranocchiano, mangiano con la bocca aperta, praticamente è molto fastidioso e nel cervello scatta un meccanismo di nervosismo.
0: Ok, cioè che sei infastidito dal rumore del ruminio.
1: Sì,
0: e
1: purtroppo
0: con,
1: sì.
0: E con lui magicamente, boom!
1: No, boom, niente. Ma solo con lui. Questo forse è per descrivere l'amore che provo per lui.
0: E mi sembra perfetto per salutarci. Michael, grazie davvero per la storia bellissima. Un saluto a Gigliola e ovviamente a Pietro.
1: Grazie mille, buona continuazione.
0: Ciao, anche a voi. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Elliot Smith che canta Son of Sam. Le borse in diretta, la puntata si intitola Figlio mio e torniamo tra pochissimo con un'altra storia.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria.

0: Musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buongiorno, le borse europee riducono le perdite ma restano in territorio negativo in scia dell'incertezza sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente. In questo momento Francoforte meno 0,20, Londra meno 1,09%, Parigi meno 0,86%, Madrid meno 0,92%. E Milano, Piazza Affari, FTSE MIB, meno 1,03%. Nel dettaglio vediamo i titoli in rialzo e ribasso. Piazza Affari, Fincantieri, più 3,32%, Prismian, più 1,17%, Ferrari, meno 0,88%, Buzzi, più 0,77%. Tra i titoli in ribasso, invece, Poste Italiane, meno 2,68%, Banco BPM, meno 2,67%, Mediobanca, meno 2,45%. È tutto.
8: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
2: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
5: Col mio allenatore ci siamo detti: andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto, a parte Firenze. Batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo. Ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale. E quindi diciamo, bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore. E poi da lì abbiamo detto: quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
6: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
7: In onda ogni domenica alle 6.30.
6: E in podcast con qualche contenuto in più.
7: Tante voci diverse quindi.
6: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
7: E due che non cambiano mai.
6: Le nostre.
2: Personal Best di Silvio

0: Renzi e Ivana Di Martino, ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Matteo Caccia racconta.
1: Abbiamo parlato poco fa con Michael di affido e di adozione e ora vi raccontiamo una storia che parla proprio di affido. Ecco, in cosa consiste l'affido? Cosa vuol dire essere genitori affidatari? Immagino significhi molte cose e molto diverse tra di loro, ovviamente. Questa che stiamo per raccontarvi però è la storia di una donna che è diventata genitore affidataria a 75 anni. Si chiama Patricia Swan. State con noi. Patricia Swan stava gironzolando per casa un giorno del 2022 quando una trasmissione radiofonica ha cambiato il corso della sua vita. Di solito la radio è un rumore di fondo, dice, ma quando ho sentito un appello per la ricerca di genitori affidatari nella mia zona, ho pensato che dovevo fare qualcosa. All'epoca aveva 75 anni, quindi il suo pensiero successivo fu: sicuramente sono troppo vecchia. Ma decise di informarsi lo stesso e, dopo aver scoperto che non c'era un limite massimo di età, lei e suo marito presentarono la loro domanda. Sei mesi dopo si occupavano di un bambino di 17 mesi e della sua sorellina di 6. Il processo per diventare affidatari è lungo e per Swan e suo marito sono state necessarie 26 settimane di incontri e colloqui. Ho pianto quando siamo stati accettati, racconta, quando i bambini sono arrivati. Però è stato uno shock e ho pensato: cosa diavolo sto facendo? Tuttavia, i timori sono presto svaniti. Nei 7 mesi in cui si è occupata dei due fratellini, i cambiamenti positivi di cui è stata testimone sono stati estremamente gratificanti. Quando è arrivato, il bambino faceva davvero fatica a parlare o a mangiare ed era spesso nervoso, ma poi si è calmato e ha fatto molti progressi, racconta Swan. Con la bambina invece Swan ha assistito a molte prime volte. Sedersi, rotolarsi, i primi denti, e con entrambi ha sviluppato un legame molto più profondo di quanto si aspettasse. Quando aveva richiesto l'affido, Swan era in pensione già da 7 anni, dopo una carriera come governante in un hotel e come mamma di 3 figlie e nonna di svariati nipoti.

Da quando ha preso in affido i due fratelli nel 2023, Swan si è presa cura di altri 5 bambini, con cui ha trascorso poche settimane ciascuno, e ora si sta occupando di 3 fratelli di 2, 5 e 6 anni, che staranno con lei per un periodo più lungo. A causa della sua età, Swan in genere viene scelta per collocamenti a breve termine, il che significa prendere in carico i bambini per meno di un anno, di solito per qualche mese alla volta o per qualche giorno o settimana. Questo le dà anche l'opportunità di fare una pausa tra un affido e l'altro. Inoltre preferisce avere a che fare con bambini al di sotto dei 7 anni. Più grandi richiedono troppe energie, dice. Inoltre di solito sono a letto entro le 18 e io posso avere un po' di tempo per rilassarmi. Se a volte occuparsi dei bambini può essere impegnativo, dire addio è ancora più difficile. La transizione è sempre straziante, spiega Swan, ma l'affido ha modificato in meglio la sua vita quotidiana. I bambini mi mantengono davvero giovane. Per esempio, ora passo molto tempo allo zoo, dove non andavo da anni. Mi piace molto, dice. E crede anche che questo l'abbia cambiata. Prima io ero una donna un po' scontrosa. Avevo bisogno di qualcosa che stimolasse la mia vita e l'affido mi ha dato questo, mi ha dato qualcosa per cui vivere. Le persone anziane hanno molto più tempo e pazienza e spesso case con stanze libere e giardini. È anche molto più facile da fare quando non si hanno i propri figli intorno. Fatelo e basta. Non ve ne pentirete. Io ho intenzione di farlo finché sarò in forma e in salute. Magari sono distrutta alle 7 di sera, ma i bambini mi danno una ragione per cui alzarmi ogni mattina.

si intitola Baby Steps, questo brano di Olivia Dunn, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian, si intitola Un nuovo inizio dopo i 60 anni, sono diventata affidataria a 75 e questo mi ha aiutato a mantenermi giovane. Chi lo sa che magari là fuori c'è qualcuno di, ma non per forza 75 anni, però che pensa all'ipotesi di un affido. Ora Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Le donne dell'Odissea.

0: Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Questa domanda è un atto d'accusa alla scuola, perché vuol dire che facciamo cose.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: Per due ore era un continuo pestare uva, mio padre già dopo un quarto d'ora.
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: Siamo tutti corsi fuori, stava crollando una torre.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione.
4: Un qualcosa che non si può descrivere. E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava, anzi aumentava.
0: Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori, partiamo in apertura dal Veneto, sulla 4 Torino-Trieste, code per un incidente con due mezzi pesanti coinvolti verso Trieste tra San Donà di Piave e lo svincolo d'innesto con la A28. Alle porte invece di Milano, sulla tangenziale nord, 4 km di coda segnalati per un incidente con più veicoli coinvolti tra lo svincolo per la Milano-Meda e quello di Cinisello in direzione poi di Bologna. Alle porte invece di Roma, sul tratto urbano della A24 in direzione del grande raccordo anulare, un veicolo in avaria provoca code tra Portonaccio e via Fiorentini. Infine sulla 3 Napoli-Salerno per un sinistro, code tra Ercolano e Torre del Greco in direzione Salerno. Questa è la situazione, ci risentiamo più tardi.
5: Matteo Caccia racconta.
0: L'ultima riduzione di questa storia seriale, tratta dal podcast Le donne dell'Odissea di Alessandro Casale, ad honorem non poteva che riguardare Atena, colei che c'è sempre stata, figura centrale e decisiva nel percorso di Ulisse. Quando Ulisse lascia le rovine di Troia, non ha la minima idea di entrare in un mondo del tutto diverso da quello in cui era stato. Ma quando Ulisse esce dall'Iliade, entra nell'Odissea, ovvero nel mondo di Atena. State con noi.
7: Nel momento in cui Ulisse scaglia la prima freccia, quella che si conficca nella gola di Antino, nella grande sala esplode il finimondo e lei è lì. Sotto forma di una rondine, Atena ama trasformarsi in uccello, che non si perde un solo attimo della mattanza. All'inizio i pretendenti sono scioccati, vedono Antino crollare a terra con la freccia nella gola e rantolare, e si girano verso il vecchio, ma lui ha già incoccato una seconda freccia e colpito, senza pietà, un altro di loro, poi una terza. E continua a colpire, implacabile, maneggiando senza fatica quell'arco che nessuno di loro era stato in grado anche solo di piegare. I colpi sono puliti, veloci e precisi, anche perché Atena, in realtà, non si limita ad osservare, ma guida lei stessa le frecce. Ripresi dallo stupore, i pretendenti tentano la fuga, ma Telemaco ha bloccato le porte. Allora, superando la codardia e il terrore, si lanciano in disperati assalti contro il vecchio e suo figlio, che nel frattempo hanno preso le armi che avevano nascosto e li stanno sterminando con una furia che non avevano mai visto prima. Ma sono comunque tanti contro pochi, e quando la carica disperata dei proci sta per sopraffarli, ecco che Atena interviene di nuovo. Riprende le sue sembianze e alza il suo scudo a cui è attaccata la testa della Medusa, scatenando il panico fra i principi che fuggono per la sala come bestiame impazzito, mentre padre e figlio li scannano, uno dopo l'altro. E dopo la strage, quando si aprono le porte e i due escono coperti di sangue, ecco che Atena compie un nuovo prodigio, trasformando il mendicante in re, restituendogli l'aspetto che aveva alla partenza e preparandolo all'incontro con Penelope senza più travestimenti. Andiamo ancora indietro, spostiamoci di nuovo sulla Terra, le tempeste, per esempio. È Atena che lo salva ogni volta impedendogli di annegare come gli altri marinai. E in quella tempesta terribile scatenata dalla furia degli dei, dopo il sacrilegio delle mandrie del sole, quando Zeus in persona scaglia il fulmine contro la nave, è lei a proteggerlo fino a farlo sparire dalla vista di tutti, nell'isola di Calipso. Ancora prima, sull'isola di Circe, mentre si avvicina alla trappola della maga, è lei, come sappiamo, a fargli avere quel fiore dai petali bianchi e dalla radice nera che lo preserva dalla magia. Atena sceglie Ulisse e lo guida in quel mondo pericoloso dell'Odissea che è il suo mondo. Lo fa senza proteggerlo dai dolori o dalle sofferenze, ma anzi esponendolo, lascia che quel mondo affondi i denti dentro di lui e che uccida la sua natura di eroe per prepararlo a quello che sarebbe dovuto diventare. Sia chiaro, non pensiamo nemmeno un attimo che lei lo faccia perché gli vuole bene o perché sia buona con lui. Atena è una dea per cui buono e cattivo non significano nulla. Ulisse stesso sappiamo che non è buono e lei è della sua stessa pasta. C'è un episodio in cui si vede come i due si somiglino che viene dalla guerra di Troia. La vittima di Atena fu in quel caso Aiace. Aiace Telamonio era il più grande degli eroi greci dopo Achille. Alto, imponente, fortissimo, nessuno poteva affrontarlo senza finire distrutto. Aiace aveva un carattere fiero e un orgoglio smisurato. Questo lo rendeva incredibilmente diverso da Ulisse, il classico eroe tutto forza e testosterone che nel mondo di Atena sarebbe durato quanto un ghiacciò a Ferragosto. Ora, morto Achille per quel colpo di freccia guidato da Apollo, Aiace era di fatto diventato il campione dei greci e quello a cui sarebbero spettate di diritto le armi di Achille. Forgiate da Efesto, il dio del fuoco, scudo, armatura ed elmo erano strumenti di una bellezza sfolgorante e chiunque avrebbe ucciso pur di poterli avere. Aiace era il primo, ma anche Ulisse ci aveva messo gli occhi sopra. E visto che il suo protetto le vuole, Atena interviene. I re greci, che devono scegliere a chi consegnare quelle armi meravigliose per farlo, decidono di mandare delle spie al campo troiano per sentire cosa dice il nemico di Aiace e di Ulisse. Le spie partono in gran segreto e proprio quando si avvicinano a un gruppo di donne troiane, Atena fa partire un dialogo fra queste in cui commentano quanto sia forte Ulisse e quanto invece le imprese di Aiace siano inutili. Le spie tornano, riferiscono e le armi di Achille vanno a Ulisse. A quel punto Aiace impazzisce di rabbia e si scaglia contro i re greci decapitandoli uno a uno. O almeno crede lui, perché Atena gli annebbia la vista e quelle che lui effettivamente ammazza e decapita sono solo delle povere pecore che pascolavano lì beate e tranquille. Aiace compie la strage tra le risate generali e quando si sveglia da quell'incantesimo, tanta è la vergogna che si ammazza. Atena in tutto il suo fulgore. Ma torniamo nell'Odissea e alla spiaggia di Corfù, dove Ulisse finisce trascinato dal mare. Lui dorme nascosto tra i cespugli, mentre la principessa Nausicaa gioca con le sue ancelle. Abbiamo già visto la scena, ma ora vediamola da una prospettiva diversa, come in un film di Nolan. Le ragazze che giocano, la palla che cade rotolando fino al cespuglio dove si nasconde il naufrago. Ora cambiamo inquadratura. Andiamo in campo largo e rimaniamo la scena. Eccola lì la dea, invisibile agli umani, che devia la palla e fa sì che cada proprio dove deve cadere. E quando l'uomo sputato dal mare si sveglia ed esce dalle frasche come un mostro pericoloso, è ancora lei a rallentare i battiti del cuore di Nausicaa, a impedirle di avere paura, ma anzi a far sì che si erga calma e solenne davanti a quell'uomo che subito cambia registro e le si inchina davanti. Nell'Odissea Atena è dappertutto e agisce ogni volta che l'azione deve svolgersi secondo i suoi voleri. Se scaviamo in ogni angolo di questa storia la troviamo sempre, a volte visibile, altre invisibile, ma sempre in controllo. Guida gli eventi secondo i suoi piani che si avverano fino all'ultimo dettaglio. L'Odissea è il suo territorio ed è lei a plasmare quel mondo. Non lo insegna a Ulisse, ma fa sì che sia lui stesso a imparare a conoscerlo. Lascia che le sirene scavino nei suoi desideri per usarli contro di lui e lo mette davanti a Scilla perché lui stesso veda quanto le sue armi da eroe siano diventate inutili. Quando si toglie la corazza e si siede, pensieroso al timone, quello è il momento esatto in cui capisce che quel mondo è troppo più grande. Un altro al suo posto si lascerebbe abbattere, lui invece medita su come affrontare quei nuovi pericoli. E questa sua capacità di essere fatto a pezzi dal mondo ma non distrutto è uno dei motivi per cui Atena lo mantiene in vita. Non si commuove alla sua disperazione, non lo consola mai. Lascia che quella sofferenza maturi dentro di lui perché diventi qualcosa di nuovo, qualcosa che corrisponda al disegno che lei stessa ha tracciato sulla sua tela molti anni prima, al tempo della partenza per Troia. Ecco, ora possiamo davvero vedere l'intero disegno. Il ciclo dell'eroe diventato uomo attraverso le donne e ammirare l'opera gigantesca della più potente fra le dee.

chiudiamo con Giorgio Moroder addirittura questa puntata, Son of My Father, per chiudere una puntata che si intitolava Figlio mio, grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, a Paolino Corleone e Federico Bernocchi. Le storie che volete mandarci, mandatele a matteocaccia@radio24.it e ci pensiamo noi a raccontarle qui. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. I nuovi fondi per l'automotive, la svolta ibrida nel noleggio a lungo termine, ma anche le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale per la guida assistita. Sono questi alcuni dei temi che affronteremo nel corso della nostra serata. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
2: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
1: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
2: Ed io Riccardo Barla.
3: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai, ai, ai.
6: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
8: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
9: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro.

0: www.fileni.it.
1: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
4: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
5: Sono le 16.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: Proteste degli studenti in Francia, tensioni e violenza a Marsiglia. Legge elettorale rigettate, le pregiudiziali di costituzionalità, futuro nazionale vota col governo. Lega Ambiente sulle ecomafie, reati in calo ma cresce a 11 miliardi il giro d'affari. Ben ritrovati con GR24, dunque caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti, situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti a un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e anche annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. In Italia la maggioranza ha superato alla Camera il primo scoglio sulla legge elettorale. La Camera appunto ha rigettato con 229 voti contrari, 151 a favore, le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto, voto contrario anche da parte dei vannacciani. È una legge elettorale che scippa la sovranità al popolo, ci opporremo nelle sedi opportune, ma non possiamo votare a favore dei pregiudiziali ridicole, ha detto il deputato di Futuro Nazionale, Ziello. 11 miliardi e mezzo è quanto hanno guadagnato le ecomafie con gli illeciti ambientali nel 2025. I reati sono in calo ma aumentano gli illeciti amministrativi. E quanto emerge dal report di Lega Ambiente sulle ecomafie, il presidente di Lega Ambiente Stefano Ciafani.
1: Credo che il dato sull'aumento del business delle ecomafie, che è salito a 11,5 miliardi di euro per lo scorso anno, solo lo scorso anno, cioè più 2,2 rispetto al 2024, sia un dato molto importante, perché ovviamente passa attraverso tutta una serie di reati che, a fronte del calo dei reati ambientali in Italia, sono aumentati, ad esempio i reati nel ciclo illegale dei rifiuti, che aumentano e diventano il reato più contestato da forze dell'ordine e magistratura, scalzando i reati nel ciclo del cemento che storicamente avevano il primato. Vedere aumentare dopo l'inasprimento di pene dal 2001, la prima legge che ha inasprito le pene sul traffico illegale dei rifiuti, fino allo scorso giugno quando abbiamo recepito la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente, aumentando ancora di più il numero dei reati su questi temi, fa molto pensare, perché è vero che calano i reati, ma se aumenta il business dell'illegalità e aumenta il ciclo legale di rifiuti, quello che potrebbe sembrare un bicchiere mezzo pieno diventa un bicchiere mezzo vuoto quando poi andiamo a mettere il naso più nel dettaglio nei numeri che sono all'interno del rapporto.
0: La Commissione europea interviene sulla richiesta dell'Italia a proposito di misure contro lo shock energetico. Abbiamo già dato flessibilità agli Stati membri, ha detto la portavoce della Commissione Paola Pigno, a proposito delle richieste dell'Italia di nuovi margini alla luce degli alti livelli di inflazione. La portavoce ha precisato anche che la lettera della Premier Meloni non è ancora arrivata a Bruxelles. Abderrahim Fakir, deceduto al pilastro a Bologna il 19 luglio scorso durante un'azione di contenimento della polizia, sarebbe morto per asfissia. La cocaina assunta non sarebbe stata sufficiente a spiegare il decesso, è quanto emerge dalle prime indiscrezioni sui risultati dell'autopsia.
2: I dati tossicologici sulla cocaina trovata nel corpo di Abderrahim Fakir sono rilevanti, tuttavia il tasso corrisponde alla metà della quantità che può essere, secondo la letteratura medica, causa di morte autonoma. Lo ha spiegato all'ANSA l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste la famiglia del 42enne morto il 19 luglio scorso a Bologna mentre veniva immobilizzato da due poliziotti. Il legale ha poi aggiunto che senza la componente asfittica l'uomo non sarebbe morto in quelle circostanze. L'esito delle analisi tossicologiche segue la consegna alla procura del secondo cellulare personale di Fakir da parte della persona che lo conservava. Si tratta di un ragazzo vicino alla sfera familiare del defunto, ma estraneo alla vicenda. Nei prossimi giorni il telefono verrà analizzato. Si cercherà di attingere elementi utili a capire perché Fakir, la mattina del 19 luglio, fosse in uno stato tale di agitazione e confusione. Un passaggio importante per l'indagine per omicidio colposo, con 6 persone iscritte al registro delle annotazioni preliminari. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
0: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
3: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
4: Israele tra 7 ottobre, elezioni, allarmi, Regno Unito tra Brexit e rientri, Stati Uniti e NATO, c'eravamo tanto amati. Benvenuti in una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
6: Telling someone to get in shape or shave or fix their uniform or start busting their ass, that's not discrimination, that's leadership.
7: Brexit has caused more harm than good.
8: What happened is a tremendous act of heroism that prevented another 9/11 style crash.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra: Antonio Talia, Valentina Ternullo, Piero Dal Poz, in console Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perot. Per voi c'è sempre il 349-238-6666 per stare con noi in diretta, commentare ciò che sta accadendo al di fuori dei confini. Domande e commenti, sms e whatsapp appunto. Siamo sui social, la pagina Facebook X Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è il nostro canale Instagram e c'è la televisione, canale 63 del digitale terrestre. Tutto mentre sono le 16.07 e 30 secondi in questo esatto istante a Milano, le 10.07 e 45 secondi del mattino a Washington, dove ieri Pete Hegseth ha rifilato una potenziale picconata all'Alleanza Atlantica.

0: Puntata ricchissima di temi, questa di quest'oggi è Nessun Luogo Lontano, viaggio ricchissimo di tappe. Partiremo da Israele, andiamo lì con l'inviata di Radio 24 alla vigilia delle commemorazioni del 7 ottobre, alla vigilia un po' più lontano delle elezioni importantissime, forse tra le più importanti della vita politica israeliana degli ultimi anni, se non addirittura decenni. Il giorno dopo l'incidente, quell'attacco terroristico, staremo a vedere quali saranno le indagini, come si svolgeranno, quali saranno i risultati di queste indagini. Potenziale attacco terrorista che ha quasi dirottato quel volo Fly Dubai, ormai sappiamo quasi tutti i dettagli, almeno quelli conoscibili, perché ci sono ancora una serie di misteri che aleggiano in particolare anche sulla nazionalità del copilota che avrebbe assalito, che ha assalito con un coltello il pilota. Omanita, forse con doppio passaporto emiratino. Proveremo a capire quale indiscrezioni di stampa ci conducono su quale pista. Poi parleremo di Brexit, perché tra pochissimo dovrebbe parlare Nigel Farage al congresso del suo partito di riforme UK, che in qualche modo risponderà, questo dicono le indiscrezioni di stampa, a quel discorso molto veemente appena pronunciato da Andy Burnham, il premier britannico dei Labour, proprio al congresso dei Labour, che ha detto, peraltro dichiarazioni da prendere in due momenti storici diversi, storici all'interno della stessa giornata, per carità. Durante il congresso dei Labour, da quel pulpito, da quel palco per meglio dire, per non essere riverenti, Andy Burnham ha detto: dobbiamo ridare al Regno Unito il suo ruolo, la sua posizione nel continente al quale appartiene, cioè l'Europa. Sto pensando a due opzioni da mettere sul tavolo per consolidare maggiormente i rapporti con l'Europa, con l'Unione Europea, dopo il disastro, l'errore della Brexit. Poi ha parlato successivamente, alcune ore dopo, alludendo in maniera più decisa a un vero e proprio rientro nell'Unione Europea. Alcuni segnali portano proprio in questa direzione. Poche ore dopo si vedono Macron e Sanchez che salutano, più o meno testuali parole, con giubilo quello che sarebbe il rientro del Regno Unito nell'Unione Europea. Naturalmente tutto molto molto difficile, ma è chiaro che è un segnale politico che arriva molto forte dai Labour, che dicono: abbiamo sbagliato con la Brexit, proviamo a rimediare questo disastro. Nigel Farage pronto a parlare, pronto a rintuzzare colpo su colpo, lui che fu uno degli architetti della Brexit, e si prepara naturalmente anche egli evidentemente una nuova, rinnovata discesa in campo politico. A proposito di caos, di disordine, di Brexit, di rientri, arriva l'ennesima picconata da parte dell'amministrazione americana. Nella fattispecie è il segretario alla difesa, o alla guerra se preferite, Pete Hegseth, che sostanzialmente ha proposto sul tavolo, oltre alla solita retorica incendiaria su controammiragli, generali, tantissimi di questi sono stati silurati durante l'amministrazione Trump, ha proposto sostanzialmente una NATO più ristretta, rivolta soprattutto ai paesi baltici, estromettendo quelli che sono i pesi massimi europei dell'Alleanza Atlantica, dalla Francia passando appunto per il Regno Unito. Cosa significa questo tentativo di indebolire l'Alleanza Atlantica? Parleremo anche di questo, quindi scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666. Noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con la voce del premier Netanyahu, così.
1: Penso che un grande atto di eroismo abbia prevenuto un altro incidente aereo in stile 11 settembre, evitando un brutto schianto aereo. Abbiamo avuto segnali che l'Iran, in particolare attraverso i suoi proxy, volesse intensificare gli attacchi terroristici contro Israele e i cittadini israeliani all'estero. Ma penso che sia troppo presto per dire se qui ci sia stata una collaborazione iraniana. Penso che lo scopriremo. Non ci vorrà molto tempo.
0: Così il premier israeliano Netanyahu, che confida nelle capacità investigative israeliane, ma anche in quelle emiratine, in quelle omanite, in quelle saudite. Certo, su quelle saudite ci verrebbe da fare qualche riflessione, qualche punto di domanda lo dobbiamo porre, perché le relazioni in questo momento non sono esattamente allo stesso piano come per esempio quelle tra Tel Aviv e Abu Dhabi e Dubai, gli Emirati Arabi Uniti. I fatti li conoscete, erano le 9:21 della mattina di ieri, il volo FZ1073 di Fly Dubai era decolato appunto da Dubai, era diretto a Tel Aviv, stava sorvolando il confine tra Arabia Saudita e Giordania, inizia a sussultare in volo, perde quota improvvisamente, scene di panico all'interno del velivolo, l'aereo inizia a trasmettere il codice, il 7700, che indica un allarme generico. Poco dopo arriva un altro codice, il 7500, significa atto violento a bordo. Il volo entra nello spazio aereo giordano qualche secondo, poi inverte la rotta e torna nei cieli sauditi. Nel frattempo i controllori aerei dell'aeroporto di Tabuk, Arabia Saudita, ricevono la chiamata di richiesta per un atterraggio d'emergenza. Poi l'atterraggio avviene senza alcun problema. Quello che è accaduto nel frattempo a bordo, più o meno lo avete sentito, le ricostruzioni, l'accoltellamento da parte del copilota verso il pilota, l'irruzione in cabina dopo che il copilota stesso era riuscito a aprire la porta della cabina stessa, l'irruzione di alcuni passeggeri che hanno sopraffatto l'attentatore, e poi due piloti che erano a bordo come passeggeri hanno consentito al velivolo di rientrare. Tutto questo avviene in un momento in cui la politica israeliana evidentemente ribolle, perché manca pochissimo alle elezioni. E allora che aria tira Gerusalemme? Quanto sta entrando in che maniera, quanto in maniera dirompente questo evento nella politica israeliana? Valentina Furlanetto, voce inviata di Radio 24 da Gerusalemme. Valentina, buongiorno, ben trovata.
2: Sì, buon pomeriggio Giampaolo, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, stavo ricordando che è un momento topico per la politica israeliana, perché siamo alla vigilia del ricordo del 7 ottobre e si preparano molte commemorazioni. Siamo alla vigilia delle elezioni, parliamo di qualche giorno, qualche settimana, e siamo all'indomani dello sventato attacco al volo Fly Dubai. Che aria tira Gerusalemme in queste ore, appunto?
2: Allora, guarda, io adesso mi trovo proprio alla porta di Jaffa, al confine, diciamo, tra la città vecchia e la città nuova, e c'è moltissima gente. Ho provato a parlare con alcune delle persone che erano qui in piazza per questa festa delle capanne, e ovviamente, come spesso accade quando c'è un episodio drammatico, sono tutti molto compatti. Il premier Netanyahu, come avete fatto sentire, parla già di terrorismo, anche se non tutto è chiaro nei motivi dell'aggressione del copilota, che forse è dell'Oman, ma l'Oman non ha neppure confermato totalmente. Però pare, dalle voci che ho raccolto, così ovviamente non hanno il valore di un sondaggio, ma per testare un pochino l'atmosfera qui, tutti dicono sì, è terrorismo, in realtà odiano gli israeliani, che è un po' quello che ha detto anche Netanyahu. La domanda che però ci dobbiamo porre è appunto come questo presunto attentato, e se questo presunto attentato salverà la campagna elettorale di Netanyahu. Se pensiamo che Netanyahu è al momento, secondo l'ultimo sondaggio di ieri sera di Channel 13, ha 54 seggi su un totale di 120 seggi, sì. Il blocco degli oppositori ha 52 seggi, quindi insomma è lì, poi vedremo anche i partiti arabi, perché in questo momento proprio oggi c'è un'udienza sull'esclusione dei partiti arabi alla Corte Suprema.
0: La voce, il resoconto e l'analisi di Valentina Furlanetti, inviata di Radio 24 a Gerusalemme. Tra poco vado ai tantissime domande e commenti degli ascoltatori. Torniamo però su quello che è la reazione da parte della politica a una serie di prese di posizione di Benjamin Netanyahu, Valentina, perché Netanyahu ha detto negli ultimi tre giorni: attenzione, questa campagna elettorale sarà durissima, nemici di Israele attaccheranno, cosa che puntualmente più o meno si è verificata. Yair Lapid dell'opposizione ha detto: questi allarmi non li devi lanciare tu, caro il mio premier, deve essere lo Shin Bet oppure il Mossad a lanciarli. Poi successivamente Netanyahu stesso ha detto che aveva avvisato il Regno Unito di una minaccia imminente. Sto parlando dell'altro mistero, quello che legge sulla base RAF del Regno Unito stesso, appunto. E la sensazione, Valentina, è che la questione sicurezza stia diventando una delle, come sempre poi nella politica israeliana, la più formidabile leva per queste elezioni del 27.
2: Beh, sicuramente, e anche questa situazione che si è venuta a creare ieri, poi vedremo se appunto sarà stato un attentato veramente o meno, ovviamente nella logica di Netanyahu sta un po' distraendo l'opinione pubblica dagli avvertimenti che lui avrebbe avuto precedentemente al 7 di ottobre. Prima gli Emirati, poi l'Egitto, sono uscite nelle ultime settimane queste notizie, e ovviamente lui alza un po' la tensione con questi annunciati allarmi, come tu dicevi, più che annunciarli o paventarli. Il governo dovrebbe fare in modo, in silenzio, di sventarli, casomai, no? Quindi ovviamente l'opposizione ha buon gioco a dire tutto questo. E poi un'altra cosa che viene un pochino messa sotto traccia per questi allarmi sono le inchieste di Netanyahu, perché quelle continuano e l'opinione pubblica non sembra israeliana non sembra particolarmente toccata, bisogna dire, però tutto questo ovviamente ovviamente ci porta al 27 di ottobre con una tensione sempre più crescente anche a Gerusalemme. Io ti dicevo sono alla porta di Jaffa, ma due giorni fa alla porta di Damasco, un'altra porta della città vecchia, un arabo sessantenne, un lattoniere, un lavoratore, Ahmed al-Husseini, stava semplicemente camminando ed è stato assaltato da un gruppo di persone vestite in maniera ultraortodossa. Poi non si sa se fossero davvero ultraortodossi o meno, però una tensione a Gerusalemme molto importante e che segue le tensioni che ci sono in Cisgiordania continuamente.
0: Tensione palpabile, peraltro quell'episodio di violenza a cui hai fatto riferimento ha fatto davvero il giro dei social. L'anziano signore ha rischiato il linciaggio, ricordo per le ascoltatrici e ascoltatori, la porta di Damasco da sempre un formidabile drammatico termometro dell'aria che tira a Gerusalemme, perché proprio quella cerniera tra la parte ebraica e la parte palestinese. Valentina Furlanetto, grazie mille, ci risentiremo in queste ore, in questi giorni, per capire come evolve il tutto. Lo ricordo,
2: grazie a voi.
0: Inviati Radio 24, buona giornata, buon lavoro, alla prossima, in bocca al lupo. Allora, tra pochissimo avremo con un altro ospite un'analisi un po' più politologica, se volete, perché l'incidente di ieri, chiamiamolo così all'inglese, perché ancora i contorni sono veramente vaghi, non si capisce se è stato un tentato dirottamento, un tentato 11 settembre, come dice Benjamin Netanyahu, quindi un attentatore kamikaze che si sarebbe magari schiantato su una città israeliana. Ancora non è dato saperlo, quindi chiamiamolo incidente. Ma questo incidente ha reso plasticamente... è come se avesse fatto una radiografia dello stato delle relazioni internazionali di Israele con i paesi del Golfo. Perché? Allora, c'è mistero sulla nazionalità omanita o meno. Uno studioso quest'oggi su X ricordava molto chiaramente che quella doppia nazionalità, quindi il doppio passaporto Oman, Emirati Arabi Uniti, non è più possibile, lo era fino al 2021. Ieri ricordavamo come quella tratta non fosse più effettuata da El Al, la compagnia di bandiera israeliana, perché ritenuta comunque in parte a rischio. Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza, chiede a gran voce l'estradizione del copilota che ha coltellato il pilota, perché dice voglio farli passare l'inferno qua in Israele. Ma i sauditi per il momento nicchiano, perché le relazioni tra Israele e Arabia Saudita non sono quelle che i piani di Abramo e di Donald Trump volevano, quindi normalizzazione dei rapporti con Israele, non ancora. Dall'altra parte abbiamo le relazioni invece con gli Emirati Arabi Uniti, che sono di ben altro spessore, perché proprio quel volo lì, quella compagnia, Fly Dubai, è stata la prima in qualche modo a consacrare, a cristallizzare la normalizzazione dei rapporti tra Abu Dhabi e Israele stesso, perché è stata la prima a fare quel volo, quella tratta. E quindi un incidente di questo tipo ci dà un'immediata dimensione di come si sta muovendo e di come si sono mossi paesi del Golfo e Israele. Ci soccorre Giovanni Legorano, firma del Domani, ma anche Foreign Policy, conosce molto bene Israele e il Medio Oriente. Giovanni, grazie mille per essere con noi, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, intanto non so se segui il mio ragionamento un po' zoppicante, forse in alcuni punti, però l'idea qual è? Cercare di capire, dato questo incidente, in che modo Israele si sta relazionando, in che modo possono evolvere i rapporti con i paesi del Golfo. Con l'Oman c'è molta ambiguità, nel senso che viene visto troppo vicino all'Iran, troppo potenziale mediatore, con gli Emirati andava più o meno tutto bene, con i sauditi questo rischia di essere un'altra pietra d'inciampo, per così dire, nel percorso di normalizzazione. Cosa ne pensi?
3: Penso che naturalmente quello che sia successo sia un problema che però Netanyahu sta cavalcando per sostanzialmente sostenere la sua tesi principale, che è quella che avvalora la sua candidatura al prossimo governo, vale a dire che Israele è continuamente sotto attacco potenzialmente anche da paesi con cui ha normalizzato le relazioni o che comunque non hanno fatto abbastanza per prevenire una cosa di questo tipo, e che quindi il paese è isolato e che lui è la persona giusta per presiedere un nuovo governo che mantenga al sicuro gli israeliani. Naturalmente questa narrazione cozza con quello che è il tema principale di questa campagna elettorale, vale a dire le responsabilità per il massacro del 7 ottobre, che vedono lui, come ricordava la collega, ci sono state nuove rivelazioni ultimamente di avvertimenti che Netanyahu avrebbe ricevuto e sulla base dei quali non avrebbe agito come necessario, e quindi sta, a mio avviso, sfruttando questa situazione, e cioè questo sentimento prevalente degli israeliani, e cioè che non si sentono più completamente al sicuro neanche nel proprio paese.
0: La voce e l'analisi di Giovanni Legorano, firma del Domani, lo leggete anche su Foreign Policy. Tra poco un po' di domande e commenti degli ascoltatori, anzi a una vado subito, rispondo immediatamente. Un ascoltatore dice: presunto attentato, quindi il pilota è stato accoltellato per sbaglio. Assolutamente no, gentile ascoltatore, dicevo presunto attentato terroristico, che è una delle piste. Netanyahu privilegia quella matrice, tra poco vi do anche un'altra agenzia, ma ancora le indagini sono in corso, quindi dobbiamo dire presunto attentato terroristico. Ho detto l'altra ipotesi è un dirottamento. Dubito un momento di insanità mentale o di follia, evidentemente, perché sarebbe qualcosa di al di là della follia. Ricordo che quando ci riferiamo a indagini in corso, funziona il diritto. Noi possiamo farci tutte le idee che vogliamo, ma poi la polizia dirà che strada sta seguendo, ci saranno dei giudici che diranno cosa è avvenuto veramente. Quella è la certificazione di quello che è accaduto. Giovanni Legorano, c'è un punto che alcuni ascoltatori sollevano e sollevava anche Valentina Furlanetto. Oggi è una giornata importante per alcuni partiti arabi dell'opposizione. Ci potrebbe essere un pronunciamento, c'è un giudice che in realtà ha fatto filtrare Arez, ma non soltanto. Isaac Amit avrebbe già raccomandato ad alcuni leader dei partiti arabi di togliersi dalla corsa elettorale perché la giuria sarebbe pronta per prendere quella decisione, se ho ben capito. Aiutaci a capire cosa sta accadendo e se davvero questa esclusione delle liste arabe è un punto di svolta nella politica israeliana.
3: Sarebbe assolutamente un punto di svolta nella politica israeliana, non è la prima volta che si tentano di escludere dalla corsa elettorale dei partiti arabi, in questo caso la ragione è il tipo di posizione che hanno mantenuto in questi tre anni dopo l'attentato del 7 ottobre, ponendo l'attenzione sulla questione palestinese e sulla vita degli arabi israeliani, che ricordiamo sono circa 2 milioni della popolazione. A livello elettorale, quello che è importante, se queste liste non potessero partecipare, dove andrebbero questi voti? Ricordiamo che questi partiti potrebbero, anche se finora è stato più o meno escluso, allearsi con i partiti di opposizione e permettere, per esempio, al leader di Yashar, Gadi Eisenkot, l'ex generale che guida il partito che è testa a testa con il Likud di Netanyahu, di formare un governo con tutti i partiti di opposizione che, stando ai sondaggi, non avrebbero ancora, come neanche l'altro blocco, la maggioranza assoluta dei seggi, cioè almeno 61 seggi in Parlamento. Quindi la mancata partecipazione di questi partiti è decisamente una svolta nella campagna elettorale, e quindi vedremo che cosa succederà.
0: Staremo a vedere. L'ultimo telegramma che chiedo a Giovanni Legorano, lo ricordo, lo leggete sul Domani ma anche su Foreign Policy, ha a che fare con questo sapiente utilizzo da parte di tutti i politici, penso a Netanyahu in primis naturalmente, ma anche a Yair Lapid, che gli ha risposto per le rime, no? Chiamiamolo utilizzo dell'intelligence in maniera molto smaliziata. Netanyahu ha detto a 2 giorni fa: riceveremo attacchi, preparatevi, cosa che poi è avvenuta se le indagini daranno corso a questa pista. Poi ha detto: avevo avvertito i britannici dell'attacco forse di matrice iraniana alla base del Regno Unito. Lapid gli dice: ma guarda che non è il premier che deve dire queste cose, gli allarmi li deve lanciare il Mossad o lo Shin Bet, che il loro lavoro lo sanno fare. Allora c'è un rischio di sgrammaticatura istituzionale, è qualcosa che hai già visto nelle elezioni israeliane in passato, o è una novità questa? Un po' l'uscire dai propri ruoli, no? Un po' allargare la maglia e la camicia, ecco.
3: Lo è sempre di più, diciamo, le sgrammaticature le abbiamo viste negli ultimi anni parecchie. Mi riferisco alle ultime, sappiamo per esempio che in questa campagna elettorale, ma dall'attentato del 7 ottobre, Netanyahu ha dato la colpa ai servizi interni, allo Shin Bet, ha fatto dimettere Ronen Bar, che era il capo dello Shin Bet in quel momento, che ha criticato pesantemente Netanyahu e anche le politiche del governo nei confronti dei coloni in Cisgiordania. Quindi diciamo lo sconfinare in altri ruoli e tirare in ballo istituzioni che dovrebbero essere e sono tuttora rispettate.

0: assistenti di volo, con tutti i dati, perché continuano a dire che non sanno se è dell'Oman? Allora, il punto qual è? All'inizio si era diffusa la voce, un ucraino e un russo che avevano litigato in cabina, che era qualcosa di abbastanza strano. È vero che la compagnia emiratina sicuramente ha i dati. Il punto è capire se davvero aveva doppia cittadinanza, con quale passaporto si è presentato. Secondo punto, l'Oman sta tacendo in questo momento. Terzo punto, i sauditi, che hanno fisicamente in mano l'uomo, evidentemente non stanno ancora collaborando quanto gli israeliani vorrebbero. E quindi evidentemente nemmeno i servizi israeliani riescono a fare la radiografia alla persona e a risalire a questa identità. Noi ci siamo fatti questa idea, cioè è troppo presto per avere una conclusione definitiva sull'identità. Una volta che si avrà, evidentemente sarà tutto molto molto più facile. Il punto è ricostruire il percorso di questa persona. Se verrà provato che è stato un attentato terroristico, quindi un tentativo di jihad nella sua massima espressione, fra l'altro Netanyahu, un'agenzia appena battuta, il copilota è stato radicalizzato, all'equipaggio ha detto uccidetemi, staremo a vedere appunto se questa è la pista. Se è così, quando si è radicalizzato? Era già un pilota? Era già assunto dalla compagnia? Che problemi pone tutto questo per l'aviazione del Medio Oriente allargato? Come si selezionano i piloti? Capite che stiamo affrontando delle acque particolarmente oscure e tempestose, ma adesso è troppo presto, perché sennò ci abbandoniamo a speculazioni che alimentano solo il caos. Piccola pausa, sono ritardissimi, i numeri della borsa, poi torno.
1: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
2: Il Nizza è torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buon pomeriggio, continuano a scendere i listini europei trainati anche dalla borsa americana, con il Dow Jones in questo momento a meno 0,46%, lo Standard & Poor's 500 a meno 0,21%, il Nasdaq a meno 0,07%. Andiamo a vedere i mercati europei: Francoforte meno 0,83%, Londra meno 1,71%, Parigi meno 1,56%, Madrid meno 1,81%, a Milano FTSE MIB meno 1,81%. Guardiamo nel dettaglio i titoli a Piazza Affari: tra i rialzi Fincantieri più 4,40, Prismian più 1,41, ST Microelectronics più 0,26. Tre titoli in ribasso: Unicredit meno 3,53%, Banca Mediolanum meno 3,38, Fineco Bank meno 3,30. È tutto, a voi la linea.
11: A 20 anni è il tuo momento, hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni

0: Anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Da Tefcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Da Tefcoinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datefcoinos.it.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: Oh, ti senti così?
5: O ti senti...
6: ACT!
5: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica.
11: Nessun luogo è lontano.
12: We could stay as we are, that's definitely an option.
13: Potremmo restare come siamo. Questa è sicuramente un'opzione se la gente pensa che questo sia il posto giusto in cui stare. Potremmo esaminare ciò che George Osborne ha detto riguardo a un'unione doganale. Potremmo esaminare ciò che i liberal democratici hanno detto alla loro conferenza riguardo al mercato unico. Oppure potremmo andare fino in fondo. Dobbiamo vedere cosa è fattibile e quali sarebbero i pro e i contro di ciascuna opzione. Quello che sto dicendo è che non è sufficiente lasciare quella domanda in sospeso. Sto dicendo che dobbiamo essere chiari su dove vogliamo che la Gran Bretagna vada nel prossimo decennio.
14: I am saying, let's be clear about where we want Britain to go in the next decade.
15: E dalla politica israeliana, e cronaca evidentemente del Medio Oriente allargato, alla politica britannica che ha sempre più i contorni di dramma, qualcuno potrebbe dire di tragedia, naturalmente vista la storia di quel territorio che il Penne ha partorito naturalmente. Il punto qual è però? Che mentre ascoltavamo le parole di Andy Byrne, Nigel Farage, uno degli architetti della Brexit, Reform UK, sta parlando in un convegno, sta parlando dei suoi, come ha fatto Burnham ai suoi Labour. Burnham ha detto, ci sono 3 opzioni sostanzialmente, le avete sentite, un po' il mercato unico oppure quella finale, il rientro appunto, finale in senso buono per loro, il rientro nell'Unione Europea. Farage adesso, almeno dicono indiscrezioni stampa, sta difendendo invece a spada tratta il fatto di stare fuori dall'Europa. Cosa sta accadendo alla politica britannica? Quanto Andy Byrne davvero può dirsi traghettatore di questa operazione quasi impossibile? Sarà, lo anticipo, molto lenta, molto lunga, molto dolorosa, perché poi vai a recuperare la fiducia di tutto l'establishment di Bruxelles dopo tutte quelle peripezie. Allora, ci soccorre in questo momento così drammatico la professoressa Arianna Giovannini, insegna sociologia politica, Università di Urbino Carlo Bo. Buongiorno professoressa, ben trovata.
16: Ciao a tutti.
15: Allora, intanto poi a fine magari del collegamento, cercando di capire quale tragedia di Shakespeare potrebbe ben riassumere quello che sta accadendo, con particolare occhio ai Labour, che ultimamente, diciamo, di tragedie politiche ne vivono parecchie. Scherzi a parte, che idea ci possiamo fare di questa quinta marcia innestata dei Labour, che dicono la Brexit è stato un errore, rimediamo all'errore. Dall'altra parte, alcune istanze della società e della politica britannica dicono no, continuiamo a stare fuori. E quindi?
16: Beh, la situazione è sicuramente complessa, ma anche interessante. Vediamo per la prima volta con Andy Burnham un leader laborista che chiedo scusa, ma ho un ritorno di eco incredibile.
15: Sì, adesso magari proviamo Allora, proviamo a... Io vado su un po' di messaggi al 349-238-6666, recuperiamo il collegamento senza l'eco naturalmente, se no diventa un dramma per la nostra ospite, per la professoressa. Allora, gli ultimi messaggi sono ancora sulla questione israeliana. Ci vado volentieri perché ce n'è uno che dice, chiedo scusa, volo Fly Dubai. Si sta parlando di terrorismo, ma perché? Non si considera la possibilità del gesto folle? Vi ricordate il volo Germanwings? Ha perfettamente ragione l'ascoltatore, ma più in generale, finché non ci sono sufficienti indizi o addirittura prove, finché non vi è una dichiarazione ufficiale, dobbiamo trattare la cosa con mille punti di domanda. Torno invece dalla professoressa Elena Giovannini, senza punti di domanda ma col punto fermo, perché sono certo che l'eco non c'è più. Professoressa.
16: Ci riproviamo.
15: Eccoci.
16: Purtroppo c'è ancora l'eco.
15: Io ero troppo sicuro, ho peccato di arroganza. Vediamo. Intanto, mentre sbrighiamo questi aspetti più prettamente tecnici, torno a riferirvi del fatto che il guanto di sfida è stato lanciato da Andy Burnham. L'idea è di rimediare a quel gigantesco, clamoroso errore, secondo Burnham e secondo molti britannici, che è stato fatto con la Brexit. Ci sono stati una serie di conseguenze che britannici hanno pagato in prima persona: l'aumento di inflazione, il problema di recuperare alcuni prodotti, il problema della mancanza di manodopera. Tutti quei problemi, lo ricorderete, che sono spesso sfociati in tensioni, se non in violenze, con i porti delle sei contee del nord dell'Irlanda. Quel timore evocato che la frontiera tra Irlanda e Eire e le sei contee diventasse una frontiera vera. Insomma, la Brexit è stato qualcosa di difficilissimo da trattare. Riprovo con la professoressa Arianna Giovannini, lo ricordo, Università di Urbino Carlo Bo. Professoressa, rieccoci.
16: Forse per la terza volta saremo fortunati.
15: Di solito è quella buona, sì.
16: Benissimo. Bene, ritorno alla domanda che mi ha fatto in precedenza. Cos'è interessante nella situazione che si è sviluppata nei giorni scorsi? Anzitutto, per la prima volta vediamo un leader laburista. Ricordiamo che il Partito Laburista è stato eletto nel 2024 per guidare il paese. Vediamo un leader laburista che non ha avuto timore di prendere una posizione chiara sulla relazione con l'Unione Europea. Cioè, quello che ha detto Andy Burnham è che dobbiamo esplorare tutte le opzioni, ma guardando al futuro sicuramente abbiamo bisogno di rivedere la nostra relazione con l'Unione Europea in senso positivo. Questo già di per sé è un grande, come dire, è un grande passo avanti rispetto all'epoca di Starmer, in cui sì, si diceva tutto e non si diceva nulla sostanzialmente sull'Unione Europea. Certo però che il tema della Brexit è un tema problematico, è un tema che, lo diceva lei adesso, potrebbe andare a riaprire delle fratture che, diciamo, nell'ultimo decennio sono state molto problematiche, ma che forse di recente stavano iniziando anche un pochino ad andare ad acquietarsi un po'. Il tema della Brexit è estremamente polarizzante, però vediamo anche ultimamente, per la prima volta, le opinion poll ci dicono che anche la popolazione britannica forse sta iniziando a capire quanto è costato a loro, proprio ai cittadini, nella vita quotidiana, uscire dall'Unione Europea. Quindi forse questo è un momento propizio per ripensare alla relazione tra Regno Unito e Unione Europea in chiave più positiva. Burnham però è stato aggiunto comunque un margine di cautela, dicendo questo è un qualcosa che è un progetto per i prossimi 10 anni, quindi non avrà nulla nell'immediato futuro, ma ci vorrà una riflessione approfondita, appunto anche per capire qual è la soluzione migliore, non solo per il governo ma anche per non dividere nuovamente la società britannica.
15: La professoressa Arianna Giovannini, nostra bussola sulle questioni britanniche. Aggiungo un piccolo tassello che è un po' il riverbero internazionale di queste frasi di Andy Burnham, perché poche ore dopo si vedono Macron e Sanchez, presidente francese, lo ricordo in scadenza perché tra un po' si accende anche la campagna elettorale francese, e Pedro Sanchez, che diciamo qualche problemino a casa sua ce l'ha, che dicono ma fantastico, ben ritrovato, ecco l'abbraccio europeo. È incredibile vedere come una questione, che chiaramente non è solo britannica, però basta un accenno da parte del leader, del premier britannico, per scatenare una serie di reazioni e controreazioni anche in Europa. Il punto vero però, professoressa, è Bruxelles, cioè come l'establishment di Bruxelles, dopo aver lavorato per anni a gestire questa gatta da pelare, si ritrova un condomino che dice beh, mi ero sbagliato, sulla tenda davanti alla via si sta male, voglio rientrare nel condominio europeo perché è molto meglio.
16: Beh, questo sicuramente resta il nodo più grande da sciogliere, e il summit che si terrà a novembre tra Andy Burnham e sostanzialmente l'Unione Europea sarà importante proprio per capire quella che è la visione di Bruxelles. Diciamo che le dichiarazioni del leader spagnolo e del leader francese, ho letto proprio qualche minuto fa anche di quello polacco, che danno come dire il benvenuto nuovamente, vorrebbero rivedere il Regno Unito entrare nell'Unione Europea, sono segnali positivi, però Bruxelles sicuramente avrà qualcosa da ridire, anche perché probabilmente ci saranno anche modi per far rientrare il Regno Unito nell'Unione Europea, ma bisogna dare un messaggio comunque anche a tutti gli Stati membri: se è troppo facile rientrare nell'Unione Europea, poi si potrebbe innescare un meccanismo problematico anche per altri paesi e per l'Unione insomma in generale.
15: Esattamente, quindi diciamo brutalizzo un po' il concetto che stava esplorando, professoressa: da un lato Bruxelles è preoccupata delle regole condominiali, cioè non è che tu vieni all'assemblea, non ci vieni, lasci l'appartamento sfitto, lo occupi, te ne vai in tenda davanti ai condomini e torni. Dall'altra parte alcuni condomini sarebbero ben contenti di riavere il Regno Unito, che lo ricordo è una potenza nucleare, lo ricordo dal punto di vista del commercio, diciamo che alcuni interessi potrebbero essere contrastanti, saremo naturalmente a vedere. Le chiedo un telegramma, professoressa, invece, perché alcuni ascoltatori giustamente tirano in ballo che cosa? Le istanze indipendentiste di alcuni attori del Regno Unito, Scozia, Irlanda del Nord, il Galles. La Scozia era in ogni contea, aveva vinto una maggioranza di Remain, non di Brexit, e la Scozia continua a parlare di indipendenza proprio per tornare nell'Unione Europea. Con questa mossa Andy Burnham risponde un po' a tutte queste istanze indipendentiste?
16: Forse sì, anche in modo indiretto. Uno dei punti che ha toccato nel suo discorso a Liverpool qualche giorno fa è stato proprio quello di ha espresso chiaramente quanto a cuore la questione del tenere unito il Regno Unito, anche perché ultimamente siamo in una situazione in cui le tre nazioni devolute, quindi Scozia, Galles e Irlanda del Nord, per la prima volta sono guidate da governi nazionalisti, dico tra virgolette, e quindi diciamo che c'è una tensione che non c'è mai stata in precedenza. Allora forse questo messaggio verso Bruxelles può essere letto tra le righe anche come un messaggio soprattutto per Scozia e Irlanda del Nord, che hanno degli interessi molto forti alla relazione con l'Unione Europea.
15: Grazie mille come sempre alla professoressa Arianna Giovannini, Università di Urbino. Carlo, buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, professoressa. Noi alla cintura ben allacciata andiamo a sentire come se la cava che la guida, poi torniamo, vi parliamo di un altro picconatore, indovinate chi è.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, una buona serata a tutti. In Veneto sulla 4 Torino-Trieste troviamo code per un incidente con due mezzi pesanti coinvolti tra San Donato di Piave e l'innesto con la 28 in direzione di Trieste. In Lombardia sempre sulla 4 ma in direzione di Torino si verificano code tra Palazzolo e Grumello per un veicolo in fiamme. Per curiosi verso Venezia code tra Grumello e Ponte Oglio. Ci spostiamo alle porte di Roma, sulla statale 148 Pontina, code per un incidente tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione di Latina. Infine, per un veicolo in avaria, vi segnalo 5 km di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Queste le notizie, grazie per l'attenzione, a più tardi.
11: Nessun luogo è lontano.
17: The only focus, as you know, in your formations should be training, readiness, accountability, discipline.
18: Come sapete, l'unico obiettivo dei vostri reparti deve essere l'addestramento, la prontezza operativa, la responsabilità, la disciplina e la letalità. E quando si perseguono questi obiettivi, non c'è bisogno di camminare sulle uova. Basta con l'ingegneria sociale e con l'uso strumentale delle procedure dell'Ispettorato Generale. Chi si lamenta? Gli ideologi e i soggetti con scarso rendimento non sono più al comando. Basta con gli assurdi corsi su PowerPoint o con gli spettacoli delle drag queen. Basta con le quote di diversità e con i pronomi di genere. Vale solo l'etica del guerriero.
15: E mancava, se fosse una trasposizione cinematografica, un calcio in pieno petto e l'urlo "This is Sparta". Perdonate la facezia, questa citazione non particolarmente elevata. Sto pensando a 300, Butler, lì dove l'etica del guerriero viene celebrata fino allo spasmo, andando anche a storpiare un po' quella che, insomma, l'epica greca. Però il film era efficace. Non so quanto efficace sia dal punto di vista politico il film che sta scrivendo, girando, recitando lo stesso Pete Hegseth, e mi perdonerete anche una certa irriverenza, perché Hegseth è quello dei piegamenti, delle flessioni, è quello che dava dei ciccioni e degli obesi ad alcuni generali, è quello che ha silurato nell'amministrazione 20, almeno una ventina tra ammiragli e generali stessi, ed è un Hegseth che combatte in maniera molto accesa, molto forte contro la cultura woke. Il problema è che combatte anche contro la NATO, e l'ultima picconata, così l'abbiamo definita, sostanzialmente apre uno scenario che è un pochino bizzarro, perché sostanzialmente, intanto buongiorno e ben ritrovato, lo vedo collegato, se siete sul canale 6.3 del Digitale Terrestre lo vedete anche voi, il professor Dario Fazzi, insegna relazioni transatlantiche, Università di Leiden. Professore, buongiorno e ben trovato.
3: Buongiorno a voi.
15: Allora, sostanzialmente la tesi che emerge dal Ministero della Difesa americano, il Bergen Group, è sostanzialmente un ristretto gruppo di membri della NATO, quelli che più spendono e che più hanno risposto alla sollecitazione di Trump, cioè spendete di più, percentuale su PIL, per spese militari, che sarebbero quindi così Stati Uniti, Svezia, Norvegia, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Polonia. Danimarca, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe meritevole di entrare in questo gruppo ristretto, il Bergen Group, anche perché ha risolto la questione Groenlandia con gli Stati Uniti. Ora, al di là delle facezze, al di là di 300, di Hollywood e tutto quello che vuole, cosa sta facendo Pete Hegseth?
3: Beh, guarda, intanto c'è da dire che di sicuro la retorica che viene dal capo del Pentagono non è in linea con quello che è stato storicamente il ruolo svolto dalle forze armate nel processo di costruzione, di sviluppo, anche di affrancamento, se vuole, sotto molti punti di vista. Quindi il ruolo che in questo processo ha svolto l'esercito negli Stati Uniti. Storicamente le forze armate negli Stati Uniti sono state un motore di sviluppo sociale, di welfare, di diritti anche razziali. Andare contro questo tipo di ruolo nelle forze armate non so anche quanto politicamente riuscirà ad essere spendibile nel lungo periodo. Detto questo, sul discorso NATO ci sono secondo me due tipi di dimensioni. Da un lato quello che questo tipo di creazione di gruppi interni, di discussione interna, rappresenta per la NATO, che non è una novità. Nel corso della sua storia la NATO ha avuto gruppi di lavoro ristretti ad alcuni paesi con interessi particolari. C'è stato il famoso caso di un comitato sulle sfide della società contemporanea a guida principalmente tedesca, o per esempio l'ufficio sul climate change a guida canadese. E però questo tipo di atteggiamento rivela la visione, diciamo, complessiva di carattere geopolitico che gli Stati Uniti hanno della NATO. Da un lato stanno applicando all'alleanza un modello di business, no? Creando questa sorta di premium access al circolo ristretto, che ovviamente promette di generare benefit e vantaggi a coloro i quali aderiscono alla linea, o se vuole all'offerta proposta da Washington. Dall'altro lato è chiaro anche che la selezione di questi paesi rispecchia gli interessi strategici statunitensi. Parliamo dei paesi del nord, i paesi che avranno molto probabilmente accesso alle rotte artiche nel momento in cui queste diventeranno progressivamente più disponibili, che sono più vicini a delle risorse materiali strategiche o che hanno investimenti maggiori nei settori di alta tecnologia che interessano più gli Stati Uniti. Quindi si tratta di una politica di potenza applicata all'interno dell'alleanza, il cui fine è ovviamente quello di frammentare la coesione intraeuropea per poterne poi sfruttare i vantaggi di peso relativo.
15: Come sempre illuminante il professor Dario Fazzi, lo ricordo, insegna relazioni transatlantiche all'Università di Leiden. La tesi è anche particolarmente intrigante. Si dice: vuoi entrare in questa lounge esclusiva, devi rispettare quello che ti dico io. La NATO è fatta anche di più spendi meno spendi, oppure più spendi meno spandi e più spendi meglio combatti. Però guarda caso in questa lounge ci sono tutti quelli che tra un po' si mettono già il pellicciotto, cioè tutti i paesi del nord, e l'appetito per l'Artico, come sappiamo, Donald Trump non l'ha mai nascosto, parlando di Groenlandia, parlando di Canada. Dall'altra parte abbiamo come dire, dal punto di vista giuridico l'Artico, il Consiglio Artico è qualcosa che non sta più tanto in piedi da un po' di tempo, da alcuni anni, e ci sono gli appetiti della Federazione Russa e ci sono quelli cinesi. Detto ciò però, professore, il punto è che stiamo assistendo a un momento in cui sembra che qualsiasi organizzazione internazionale, o meglio transnazionale, venga presa a picconate, cioè come se questa logica della lounge penetrasse all'ONU, penetrasse alla NATO, penetrasse nell'Unione Europea, cioè il creare una serie di circoli più ristretti in cui la gente la pensa come me, e però si sta snaturando quella che è la natura delle relazioni internazionali.
3: Esatto, cioè si sta snaturando, se vuole, l'ordine stesso di carattere liberale che gli Stati Uniti hanno costruito a partire dal 1945 e al vertice del quale si sono imposti. Adesso invece ne stanno contestando legittimità, tenuta, scopi, obiettivi, e stanno proponendo una visione completamente alternativa a quella della governance globale che hanno contribuito a creare. Un mondo in cui le transazioni, gli scambi, il gioco a somma zero che è quello tipico del linguaggio del business, è applicato alla conduzione delle relazioni internazionali. In questo mondo lo spazio per il multilateralismo, per la discussione, la partecipazione è ridotto, e io credo che su questo si deciderà anche il futuro dell'amministrazione Trump, fino a che punto coloro i quali tengono in piedi Trump saranno disposti davvero a rigettare l'ordine liberale o neoliberale che gli Stati Uniti hanno contribuito a creare, e favorire invece un ordine in cui la ricchezza e il potere saranno concentrati sempre più nelle mani di pochissime persone o di pochissimi stati.
15: E naturalmente il banco di prova saranno le elezioni di midterm, anche se dobbiamo sempre precisare, a uso e consumo di ascoltatrici e ascoltatori, che l'anatra zoppa è qualcosa di abbastanza normale, nel senso che un presidente dopo 2 anni di governo va un po' giù nei sondaggi, non sempre va bene alle midterm, anzi quasi mai. Il punto è che questa volta il mondo descritto dal professor Fazzi è un mondo difficile da gestire. Aggiungo, spostandoci in un altro quadrante, che ieri si è celebrato, o si è visto, il ritiro statunitense dall'Iraq, ad una presenza ultra decennale, la lotta all'ISIS. Che cosa resta adesso di quell'Iraq? Quanti camp buca ci sono? Quante fucine di jihadisti completamente all'ombra vengono lasciate dopo un'occupazione occidentale? Tutti questi sono problemi di cui una volta gli Stati Uniti, sbagliando, facendo bene, facendo mille errori, tutto quello che volete, si facevano carico. Adesso il concetto di vuoto purtroppo ci accompagnerà nella prossima analisi. E adesso un telegramma, professore, sì, perché siamo quasi in chiusura, volentierissimo.
3: Sì, che secondo me gli alleati della NATO devono cominciare a riflettere proprio su questo, cioè su quanto perseguire questi fini americani in realtà sia compatibile con i nostri interessi europei.
15: Certo.
3: Che potrebbero portarci ad altre aree, ad altre priorità. Purtroppo, sottostando a questo modello di business, sarà difficile riuscire a perseguirli.
15: Grazie mille, come sempre, professor Dario Fazzi, Università di Leiden. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
3: Grazie anche a voi.
15: Allora, un occhio alle agenzie, me le segnala Valentina Ternullo, perché Farage, come vi dicevo, sta parlando. Noi speravamo di buttare l'orecchio in qualche modo, trasformarci in piccole mosche, riuscire a capire quello che sta dicendo. Comunque, vediamo se trovo il punto. Reform prenderà più voti nel nord del Regno Unito. Quanto detto da Burnham aprirà ancora di più le porte a Reform. Così Farage, che nella sua convention di Reform UK si mostra particolarmente ottimista. D'altra parte non potrebbe che fare questo, voglio dire, non è che dopo l'apertura di Burnham l'architetto della Brexit dice colpito e affondato. Allora, 3492386666, difficile sintetizzare i tanti messaggi che sono arrivati. In molti c'è uno stigma riferito a Pete Hegseth. Avete ragione, però dobbiamo prendere atto delle parole di Pete Hegseth. Peraltro non c'è stato tempo, ma c'è un altro passaggio in cui dice: i clown ideologici sono fuori, i cowboy patriottici sono dentro, con i test del testosterone. La diversità non è la nostra forza, l'unità è la nostra forza, perché è l'unica cosa che conta quando i missili volano. Questo, insomma, un discorso particolare, ripeto, a me ha fatto pensare a Sparta, però viziato io da brutti film che guardo, evidentemente. Allora, cosa ci piacciono? Le opinioni ben informate, ci piacciono le sigle, fondamentalmente.
19: Musumeci, sempre e comunque, niente metal.
15: E mi piace naturalmente ringraziare voi tutti l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Logo, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani.
19: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
21: Ehi, amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai, ai, ai. Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
21: Evviva!
22: Vai su agenti.it.
20: Agenti.it,
21: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
23: Per le idee che fanno discutere.
24: No, la frase sono per la legalità.
23: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
25: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
23: Per allargare gli orizzonti.
26: La spesa per il PNRR. No.
23: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
27: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
28: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
27: Ma tutto tutto?
28: Tutto tutto.
27: Ma chi? Ma come?
28: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
23: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
29: Sono le 17.
23: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Legge elettorale, primo voto segreto superato senza problemi alla Camera. Carburanti, anche Tamoil taglia i prezzi fino al 31 ottobre. Fallita la pena di morte, Krista Pike ricoverata in ospedale. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Legge elettorale, la maggioranza incassa il primo dei due voti segreti sulla riforma, con 229 voti contrari e 151 a favore. La Camera ha infatti respinto le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La maggioranza tiene, i numeri sono chiari, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani. Anche Tamoil applicherà sconti sui prezzi di benzina e gasolio in Italia, non meglio precisati gli sconti. Una decisione arrivata dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Oggi si è raggiunta anche Kuwait e nei giorni scorsi IP. L'applicazione degli sconti è per ora a macchia di leopardo, mentre per l'Eni tutti i distributori applicano i prezzi fissi indicati, 1,99 la benzina e 2,19 il gasolio. La media nazionale oggi è nel self sulle strade 2,084 la benzina e 2,285 il gasolio. Stati Uniti, l'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike, la prima in oltre 200 anni in Tennessee, è fallita e la donna condannata è stata portata in ospedale.
1: Krista è ricoverata in ospedale, non siamo stati informati sulle sue condizioni. Lo dicono i legali di Krista Pike dopo che la donna è stata ricoverata in seguito a più tentativi falliti di esecuzione. La sua è una dolorosa vicenda che riapre la polemica sulla pena di morte negli Stati Uniti. Se e quando l'esecuzione sarà portata a termine, diventerà la prima donna messa a morte nello stato del Tennessee da almeno 200 anni. Una corte d'appello federale aveva accolto la richiesta di verificare se la storia di abusi e stupri subiti da bambina e i gravi disturbi psichiatrici fossero stati considerati come circostanze attenuanti quando nel 1996 le fu comminata la pena capitale per un omicidio commesso quando aveva 18 anni. L'iniezione letale era stata sospesa meno di un'ora prima dell'esecuzione, ma poi la Corte Suprema ha dato il via libera finale. La procedura però è più volte fallita e su richiesta dei legali la donna ricoverata. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Donald Trump non esclude il ricorso all'Insurrection Act o la proclamazione di un'emergenza nazionale in concomitanza con le elezioni di metà mandato di novembre. Non prendo nessun impegno, ha affermato il presidente americano in un'intervista a Time. Secondo quanto riportato dalla rivista, consiglieri della Casa Bianca stanno valutando come reagire all'eventualità che i democratici riconquistino la Camera, il Senato o entrambi i rami del Congresso. Torniamo in Italia, scontro totale fra il ministro dello sport Abodi e il presidente della Federcalcio Malagò, e su Malagò incombe comunque il commissariamento per un problema giuridico. Non era ancora tesserato FIGC quando fu candidato alla presidenza nel giugno scorso.
2: Martedì 6 ottobre, poche ore dopo che la nazionale avrà chiuso la serie di impegni di Nations League, il giorno della verità, perché il presidente del CONI Bonfiglio ha convocato per quella data la giunta esecutiva e a seguire il consiglio straordinario che deve decidere sul commissariamento della FIGC. È il momento della conta. I pareri dei seggi consultati dal CONI sono arrivati, spingono per la decadenza di Malagò, attesi anche quelli della Federcalcio prima di un pronunciamento che determina il futuro immediato della governance del calcio italiano. A distanza il duello tra Malagò e il ministro per lo sport Abodi prosegue. Ieri sera il passo indietro di Diana Bianchedi, capodelegazione della nazionale, che non è volata a Parigi con gli azzurri perché è ferita dalle considerazioni del ministro a proposito della sua posizione nella giunta CONI, una scelta commentata così da Malagò.
3: Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo. Non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro.
2: La reazione di Abodi: io non ho nemici, non li voglio e non li cerco, ma ho un sacrosanto diritto di esprimere un'opinione rispettosa, diffido di chi non fa mai autocritica. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la linea va ora a Focus Economia.

0: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura Xpir?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24 al 66esimo Salone Nautico di Genova. Ne parleremo con il presidente di Confindustria Orsini e con il presidente di Confindustria Nautica Formenti. Oggi l'inaugurazione ufficiale, la presenza anche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ovviamente del sindaco di Genova Salis e del presidente della regione Liguria Bucci. Qualche polemica sul protocollo, ma poi la ricorderò. In realtà, in un settore che, con tutte le difficoltà del caso, sta festeggiando una crescita come fatturato anche l'anno scorso e un aumento dell'export che non era scontato, perché al di là della presenza del salone, che poi ricorderò, qui ci sono dati sulla cantieristica, l'industria nautica, e quindi da diporto, accessori e motori, che ha raggiunto gli 8 miliardi e 720 milioni di euro, più 1,5%, ma con un 90% quasi di esportazioni, 32.000 addetti, più 3%, e se vai a vedere l'intera filiera, come si chiama in gergo, gli addetti sono 170.000 in tutto. Dunque, da questo punto di vista, c'è poi anche la produzione di componentistiche e di arredo, che magari sfugge dalle volte nel calcolo complessivo. Dicevo, l'Italia in questo modo detiene il 52% di tutti gli ordini mondiali di super yacht, e ne avevamo già ricordato in anni passati, ma è giusto ricordarlo anche in questa occasione, visto che qui a Genova si confrontano e si confronteranno dal 1 al 6 ottobre i principali marchi mondiali, non solo quelli italiani. Da questo punto di vista c'è un incremento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni, più 14%, i multiscafi più 28% in questa edizione, 45 paesi rappresentati, oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità, e arrivano da 5 continenti. Di questo parleremo dei dati anche che arrivano da un evento che Radio 24 sta seguendo in contemporanea, e quindi a Roma la conferenza Città del Futuro 2030-2050 promossa da ANCE e quindi l'Associazione Nazionale dei Costruttori, e lì è arrivato un allarme su caro materiali e ristori da un lato, e per quello che riguarda una caduta libera dei bandi di gara. In termini di valore siamo a meno 30% dell'ANAS e meno 90% della Rete Ferrovie Italiane, che è legato ovviamente anche alla fine del PNRR, ma non può, quello che più volte abbiamo detto, non si può arrivare ad avere un passaggio così brusco tra i soldi del PNRR e poi l'assenza di investimenti interni. L'altro tema che toccheremo è il social housing, perché alla luce anche di quello che è successo a Madrid, in Spagna, le proteste, resta un tema enorme per quello che riguarda quello che in inglese si chiama social housing, che vuol dire sostanzialmente l'edilizia sociale, chiamiamolo in questo modo. Chiuderemo con un dato di oggi che conferma un trend in corso, però va analizzato. Allora, il tasso di inattività tra chi ha 15 e 64 anni è sceso in Italia al minimo dalle serie storiche. Perché? Perché è aumentata l'occupazione di nuovo ad agosto, il numero di occupati è stato stabile rispetto al mese precedente, 24.350.000, però rispetto all'anno prima siamo comunque a 291.000 occupati e con 370.000 permanenti in più e 78.000 autonomi in più. Sono calati moltissimo i dipendenti a tempo determinato, meno 160.000, in molti casi appunto è la trasformazione in moltissimi casi di dipendenti a tempo determinato in dipendenti permanenti. C'è però un di cui, chiamiamolo così, anche il dato di agosto segnala un'occupazione trainata dal lavoro permanente, e questa è una buona notizia, perché ne parlavamo nei giorni scorsi commentando anche il fatto che l'Istat non riesce delle volte a intercettare la crescita maggiore rispetto alle attese, probabilmente i sistemi, i modelli, è una delle ipotesi, sottostimano la diversa, diciamo, propensione al consumo magari di chi ha tempo indeterminato rispetto a chi ha tempo determinato o parte IVA. Quindi la continua trasformazione in tempi indeterminati, magari a salari sicuramente non esaltanti, però danno maggiori garanzie. Ma al di là di questo,
resta trainata prevalentemente dagli over 50, quindi sono persone che restano al lavoro, non vanno in pensione e restano al lavoro di solito nella parte più alta della loro carriera e quindi anche della possibilità salariale, ecco perché poi forse viene sottostimato anche l'aumento dei consumi. E dall'altro però c'è un rallentamento della crescita dell'occupazione, mese su mese è invariato, c'è stato anche un leggero aumento della disoccupazione, però attenzione, il tema resta anche la produttività, cioè quando tu vedi aumentare l'occupazione ma non aumentare la produttività vuol dire che probabilmente stai assumendo perché hai margini per assumere, ma non li stai pagando di più, ne stai assumendo di più, quindi c'è un tema salariale, il salario si lega alla produttività, il che non vuol dire che vada male avere più occupazione a tempo indeterminato. L'optimum sarebbe avere più occupazione a tempo indeterminato, un aumento della produttività che quindi porta anche a un aumento salariale. Ricordo appunto che anche del mercato del lavoro si occuperà il nostro podcast che abbiamo lanciato 2 settimane fa, il podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. La puntata che esce oggi, che è giovedì, è quella sul PIL e poi, come ho ricordato, come funzionano i titoli di Stato, il rendimento, il prezzo, che cosa determina l'andamento di un titolo di Stato, poi parleremo di tasse sotto il doppio fronte di come funziona il prelievo fiscale, come va calcolato e che cos'è il fiscal drag, e parleremo appunto anche di occupazione, cosa vuol dire l'occupazione, cos'è la disoccupazione, perché non coincidono, di mezzo ci sono gli inattivi, ecco perché mi interessava il dato sugli inattivi scesi al minimo storico al 32,7%, perché tu puoi avere anche una disoccupazione relativamente bassa ma motivata dal fatto che hai molti inattivi, cioè l'inattivo è quello che non cerca lavoro e non sta lavorando, e quindi non viene calcolato nelle liste di disoccupazione, viene calcolato solo chi cerca lavoro ma non riesce a trovarlo, e quindi paradossalmente potresti avere un dato sulla disoccupazione stabile o anche in calo e un aumento degli inattivi. Quando invece calano gli inattivi vuol dire che, ho fatto 100 il numero di chi può lavorare, cala proprio non chi il lavoro non lo sta trovando, ma cala anche chi non lo sta cercando, che è più importante da questo punto di vista. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, partiamo come sempre dai mercati finanziari, vado sui mercati diciamo energetici, viste le giornate, visto il periodo, e poi vado ai mercati azionari. Il Brent è a 101 dollari il barile, ha avuto un rialzo di quasi il 3%, però siamo sempre intorno ai 100. Devo dire qualche seduta che il livello sembra almeno stabile tra 98 e 102, dico sembra perché qua non si può mai sapere. Il WTI a 91 dollari e mezzo più 1,20, da inizio guerra l'Iran il WTI è cresciuto del 37% quasi, il Brent del 39%. E su questo segnalo che la Commissione Europea ha detto di essere in contatto con gli stati membri e con l'amministrazione statunitense su un eventuale rilascio di scorte di petrolio. Tra l'altro c'è contatti con gli USA per sollecitare il rilascio delle scorte di gasolio ed evitare il divieto di esportazione da parte degli Stati Uniti. Allora, i prezzi registrati nella rete dei distributori di benzina e gasolio sono in calo. Attenzione, come abbiamo spiegato, più compagnie si aggiungono al cosiddetto price cap, no? Quindi un euro è 99, 2 euro e 100 e 2 euro e 199 sul gasolio, più diciamo questo avrà un effetto sulla media. Lo dico perché oggi il governo libico ha favorito l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap, quindi oltre a IP, oltre a Eni, che è stata la prima a annunciarlo, a Kuwait, adesso si aggiungono anche i 1500-1600 punti di vendita di Tamoil, così a Span, visto che si era arrivati al 50%, siamo vicini al 60% del totale dei distributori italiani. Questo comporta un calo medio. Poi c'è stato anche un calo complessivo dei carburanti, quindi il risultato è che nella modalità self-service sulla rete stradale nazionale è 2,084 euro, sempre più alto la media del price cap a 1,99 euro, mentre il gasolio è a 2,285 euro.

questo porta poi la variazione da diciamo dall'inizio dell'attacco all'Iran a calare, la variazione cioè quanto è aumentato, più 24%, 25% la benzina self service, più 32% il gasolio self service. Sì, oggi il prezzo del gasolio sulla rete nazionale, è 2,285, quindi è più alto dei 2,190 del price cap di queste compagnie, così come la benzina 2,084 è un po' più alta di 1,99 che è il tetto messo dalle compagnie che ho citato, però fa media sul complessivo. Quindi il gas ad Amsterdam a 74 euro a megawattora, un anno fa, anzi il 27 di febbraio era 32 euro a megawattora, più 128% dal 27 febbraio ad oggi.

Veniamo agli altri listini, e quindi mi riferisco a Piazza Affari soprattutto, dove la giornata è tutt'altro che buona, va detto. A trovare una giustificazione ogni giorno sulla base dell'andamento del prezzo del petrolio diventerebbe anche eccessivo. La Cina oggi era chiusa per festività, era andata bene l'Asia questa mattina con i tecnologici, più 3,35%, poi le borse hanno iniziato a calare, soprattutto per i rendimenti dei titoli di Stato europei, che erano in rialzo. Lo spread sui BTP è arrivato, rispetto al decennale del Bund tedesco, è arrivato a quota 106, e questo, diciamo, ha preoccupato tutta l'Europa, non solo l'Italia. Tra l'altro i T-bond, quindi i rendimenti dei BTP americani a 10 anni, hanno toccato i massimi dal 2002 al 5,33%, che è un livello, ricordo, il 5% di guardia per la tenuta del debito americano. Poi noi sappiamo che l'America ha il vantaggio del dollaro come, diciamo, valuta di riferimento, però si guarda con interesse. Questo nervosismo sui rendimenti, ripeto, i T-bond americani ai massimi dall'aprile del 2002, e anche quello da 2 anni è salito al 4,91%, hanno iniziato a deprezzare tutti i mercati azionari, e a far deprezzare tutti i mercati azionari. Nello specifico adesso Parigi perde l'1,50%, Francoforte perde lo 0,90%, l'America perde lo 0,60% sul Dow Jones, lo 0,20% sullo Standard & Poor's e lo 0,13% sul Nasdaq. Indebolimento dell'euro sul dollaro abbastanza significativo rispetto a come si muovono le valute, siamo a 1,12,54, quindi ampiamente sotto quota 1,13. Milano perde quasi il 2% in questo momento, l'1,95 per essere precisi. Bene Fincantieri più 3, Prismian più 0,80, Steamicroelectronics più 0,70 e Tenaris ed Eni più 0,70%, Tenaris più 0,35% Eni. E chiaramente poi la pattuglia dei titoli negativi è oggi ben più ampia, e anche con variazioni più significative vista la giornata. Non ci sono tonfi, va detto però che il mondo bancario è in sofferenza. Banca Mediolanum, e qui c'è tutto il tema dei titoli di Stato, Banca Mediolanum meno 3,75, Fineco meno 3,71, Mediobanca meno 3,60, Unicredit meno 3,60, Banco BPM meno 3,5, Intesa San Paolo meno 3,40, Monte dei Paschi meno 3,20, Biper meno 3,15, Poste meno 3%, Nexi meno 2,70, in sofferenza anche il settore del lusso, Cucinelli meno 2,5, Moncler meno 2,30%. Mi chiede un ascoltatore cosa c'entrano i titoli di Stato con le banche. Beh, insomma, non solo le banche, anche generali, cioè le banche partecipano ampiamente alla sottoscrizione del debito pubblico. Allora il ragionamento, ma qui verrà tutto capito da alcuni ascoltatori, non da tutti, meglio quando rilasceremo il funzionamento, che è la prossima settimana, se non ricordo male, sì, del funzionamento dei titoli di Stato, come funzionano i titoli di Stato, cosa determina il rendimento. Se tu hai un apprezzamento del rendimento, cala il prezzo, questa è la regola. Se aumenta il rendimento di un titolo di Stato, vuol dire che il suo prezzo sta scendendo, perché si usa come base 100. Allora, se cala il prezzo e tu ce li hai in pancia, il ragionamento del mercato è che cala il valore di quello che hai in pancia, perché se io ce l'avevo in pancia, gliel'avevo comprato, poniamo a 98, lo dico a titolo esemplificativo, e adesso vale 97, cioè da rendere il 2% a rendere il 3%, è chiaro che il ragionamento che io faccio è che quello che tu hai acquisito, che hai appunto in pancia, vale meno, ed è il motivo per cui vengono penalizzati i titoli bancari, ma non solo, ma soprattutto quando ci sono tensioni sui titoli di Stato. Ma tutto questo verrà spiegato nella puntata che esce giovedì prossimo, perché oggi è uscita quella sul PIL. Giovedì prossimo, titoli di Stato, funzionamento, andamento e correlazione con il resto dell'economia.

Dunque, andiamo avanti con alcune notizie in breve. Vabbè, ci sono varie dichiarazioni sulla legge di bilancio. Il vice ministro dell'economia Leo ha detto che sarà una legge di bilancio difficile come effetto di inflazione e spread, cioè per spread si intende il fatto che lo Stato debba pagare di più per trovare finanziatori per il suo debito, e questo quando aumentano i rendimenti in primis. Giorgetti, il ministro Giorgetti ha detto che la manovra sarà seria. Chi ha detto, gli ha ricordato le parole del viceministro Leo, ha detto: io i giornali non li leggo, voi li leggete sempre. Interessante però che l'88% delle piccole e medie imprese prevede una crescita del fatturato nonostante l'incertezza, cioè quello che noi vediamo è che i fatturati non vanno così male, in realtà sto generalizzando volutamente. Non vanno così male, e questo dato, diciamo, è interessante perché l'osservatorio di Deloitte, il 76% delle piccole e medie imprese è preoccupato per l'incertezza, ma l'88% prevede una crescita del fatturato nei prossimi 12 mesi, anche perché la maggioranza genera fino al 30% del fatturato all'estero, e una su quattro produce anche del fatturato oltre confine. Quindi e chi invece sta attraversando una sofferenza non da poco è il mondo del vino. L'Unione Italiana Vini oggi ha diffuso i dati, il prezzo del vino cala di un altro 2,3% a settembre, e anzi il prezzo al consumo hanno fatto meno 2-3%, le vendite però non sono cresciute, e quindi vuol dire che non è servito. Qui ci sono vari ragionamenti, prima o poi torneremo a parlarne. Il cambio del gusto, sì, nei giovani c'è un cambio del gusto, può essere che anche per motivi di salute si beva meno, o ci può essere anche un motivo modale, cioè che magari le nuove generazioni vadano verso altri consumi, non necessariamente, anzi, più salutistici. C'è il tema del mercato americano, lì il vino ha avuto difficoltà a differenza di altri settori che hanno addirittura aumentato l'export negli Stati Uniti. E poi forse, ma quello dico ai produttori, mi permetto di dire sommessamente, forse si è esagerato con la produzione, non dico coi prezzi in alcuni casi, ma con la produzione. In Francia stanno espiantando parecchio, perché la linea francese è sempre stata: allora a questo punto produciamo meno ma teniamo alto il valore. Un po' più difficile convincere qua in Italia i consorzi a espiantare. Bene, allora adesso andiamo con il primo tema, raccontiamo un po' la giornata di oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Open your mind.

0: Altri mi dicono i giovani non bevono perché non hanno soldi. Sì, adesso guardate, per carità, ci potrà anche essere questo, ma noi notiamo più o consumi alternativi o non consumi di alcol, più che altrimenti dovresti vedere una riduzione dei consumi, ma qui proprio in percentuale, invece in alcune fasce di età, insomma, c'è un calo molto forte. Ma ripeto, ho la sensazione che se si è andati leggermente in bolla sui prezzi dei terreni, la sensazione, e sulla produzione, i livelli di produzione. Allora, il Salone Nautico di oggi, inaugurato, cioè, era presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non ha parlato dal palco, ha ricordato che dal mare arrivano 8 miliardi di ricchezza e lo ha fatto al microfono del nostro Andrea Ferro.
1: L'attenzione del governo, il ringraziamento del governo per questi imprenditori, per questi lavoratori che costruiscono un pezzo significativo della ricchezza italiana, con 8 miliardi di euro di diciamo così, di ricchezza diretta prodotta, credevo fosse importante portare l'attenzione, il sostegno del governo e anche ricordare un lavoro che il governo ha fatto a partire dall'istituzione di un ministero che si occupa anche specificamente di mare, di una piattaforma che si chiama Risorsa Mare, e mi pare che stiamo dando dei risultati.
0: Presente anche il ministro Urso, che però ha parlato, diciamo, a margine, si è ricordato, diciamo, l'importanza del salone, l'export in crescita, si è soffermato però sull'ex Ilva, che dice attenzione, adesso le decisioni però sono in mano alla Corte, dopo la Corte d'Appello di Milano sono in mano un altro potere, cioè la magistratura e nello specifico alla Cassazione.
2: Le decisioni sono nelle mani di un altro potere, quello giudiziario, che sorprende ogni giorno per le decisioni che prende. Ora, a quest'ora, stiamo aspettando la sentenza della Corte d'Appello di Milano rispetto al nuovo ricorso dei commissari che hanno chiesto di sospendere l'applicazione di quanto l'ho da loro deciso, cioè la chiusura di ogni area a caldo, in attesa che un altro organo giudiziario, con la Cassazione, si possa esprimere il 20 di ottobre. Siamo finiti, non per nostra decisione, per decisione altrui, in un labirinto in cui qualcuno ha spento anche la luce.
0: Allora, poi c'è stata un po' di polemica nella fase della cerimonia inaugurale. Allora, siccome l'ha gestita il sottoscritto, penso di poter dire quello che ho visto. E che cosa è successo? Il protocollo prevedeva per il taglio del nastro solo il presidente di Confindustria Nautica Formenti e la presidente del Consiglio Meloni. Siccome poi a un certo momento è salito, non previsto dal protocollo, anche il presidente della regione Liguria Bucci, giustamente la sindaca di Genova si è lamentata. Poi c'è stato, se volevano escludermi dal parco, ha detto non ci sono, se volevano togliermi l'attenzione non ci sono riusciti. Giorgia Meloni si è detta dispiaciuta per l'assenza di Salis dal palco del Salone Nautico, e Salone Nautico che ha confermato che dovevano essere presenti sul palco per il taglio del nastro esclusivamente la Presidente del Consiglio e il Presidente del Salone Nautico Formenti. Comunque mi sembra che poi è arrivata anche la notizia della telefonata della Presidente del Consiglio alla sindaca di Genova, Silvia Salis. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera, quello col TH?
6: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
4: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera instabile con associati rovesci o alcuni temporali sulla Sardegna, specie interna. Qualche pioggia attesa sulle Alpi del Piemonte e isolata sulla Maremma. Cielo spesso coperto al nord-ovest e più soleggiato altrove, domani tempo asciutto e parzialmente soleggiato al centro-nord e più sereno al sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
4: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
5: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
4: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Focus Economia.

0: Sì, parliamo del settore nautico ma anche dell'andamento dell'industria italiana. Ieri abbiamo commentato dati su fatturato, produzione industriale e anche sull'inflazione, in cui la componente energetica picchia. Stava tamburellando le mani il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che qua nei nostri studi, vabbè, evidentemente almeno le basi di Focus Economia piacciono, questo lo possiamo dire. Dunque, presidente Orsini, oggi nell'inaugurazione lei ha citato da un lato alcune richieste al governo, alla presidente del Consiglio Meloni, il ministro Urso, per la finanziaria che si sta approntando, ma è andato di nuovo, dico di nuovo perché anche l'anno scorso, se non ricordo male, il suo intervento fu molto critico nei confronti della gestione europea. Che cos'è che le imprese lamentano chiaramente a partire dal fronte energetico?
1: Beh, intanto contento di essere qui in radio con te, Sebastiano, e saluto quindi tutti le persone che lavorano dentro Radio 24.
0: Grazie.
1: Beh, diciamo che abbiamo detto purtroppo le stesse cose che abbiamo rinnovato e detto l'anno scorso. Cioè, io parto dicendo che sono un europeista convinto, perché sennò il rischio è di essere criticato che non crede nell'Europa, ma tu critichi una cosa solo nel momento in cui ci credi. Io credo fortemente in Europa. In un momento geopolitico così importante, l'Europa tutta unita è l'unica che può reagire a ciò che sta succedendo nel mondo, cioè al fatto che la partita la sta giocando gli Stati Uniti e la Cina. Oggi l'Europa purtroppo sta continuando a non dare le risposte urgenti che ormai sono indispensabili per l'industria europea e ovviamente per quella italiana che noi rappresentiamo. Su tanti capitoli, uno di tutti che è il problema energetico, sul tema dell'energia oggi sempre di più, con quello che sta succedendo, con la chiusura di Hormuz, col fatto che comunque gli Stati Uniti stanno perforando, che il fatto che comunque la Cina sta costruendo prodotti, inviandoceli, no? Vendendoceli come super ecologici, facendoli con centrali a carbone, aperto 100 nuove centrali a carbone. Noi oggi ci troviamo senza politica europea energetica, senza un mercato unico europeo energetico, dove tutti i giorni le nostre imprese si lamentano del costo dell'energia, dovuto purtroppo a diversi componenti. Uno soprattutto è quello dello scambio della CO2, la famosa ETS, dove oggi è fuori scala. Misura nata, fatemi dire, anche in modo giusto, nel 2018 aveva un costo di 6 euro a tonnellata, oggi siamo a 80 euro a tonnellata, cioè, dove purtroppo si sono inseriti sia le speculazioni finanziarie, ma poi oltre a questo noi stiamo sostenendo con l'ETS la Commissione Europea per 14 miliardi, l'ETS raccoglie circa 70 miliardi all'anno.
0: Di cui 14 restano in Commissione Europea.
1: Restano in Commissione Europea, e quando tu purtroppo fai speculazione, fammi dire, sulle imprese europee, stai generando un problema di competitività con gli altri continenti, cosa che in questo momento e di cui ci stiamo lamentando, il fatto anche rapporto Europa-Cina.
0: Sì, ne abbiamo parlato molte volte, anche perché quando tu vedi il disavanzo commerciale italiano è a 46 miliardi, se non ricordo male, oltre 300 miliardi quello europeo, un problema ce l'hai, altro che il rapporto Europa-Stati Uniti. Presidente, sul tema dell'energia, allora le partecipate, le chiamo così, insomma, Eni in primis, poi la moratoria del governo su Kuwait e EIP. Allo stesso tempo abbiamo visto offerte più di carattere commerciale, ma sempre per bloccare un prezzo da parte di Enel ed Eni nella versione Plenitude. Lamentano molte categorie produttive, dico bene, ma noi che ci riforniamo sul mercato all'ingrosso, sulla rete parallela, penso ai pescatori, penso agli agricoltori, penso all'autotrasporto soprattutto, non vediamo nulla. Allora, mi rendo conto che sia difficile, però forse uno sforzo più mirato su alcune categorie produttive potrebbe essere fatto, no?
1: Beh, è logico che oggi io mi auguro e auspico che la stessa cosa che è stata fatta per, diciamo, i cittadini, che io credo che sia stata comunque la politica giusta, quella di dare un prezzo fisso, che comunque è seguito da Eni, EP, ESSO, insomma, che vedo, e altre grandi compagnie, penso che stanno valutando. Noi dobbiamo anche comunque dare lo stesso trattamento a chi comunque sta rifornendo all'ingrosso diciamo il gasolio e la benzina. Poi è un problema europeo, perché ricordiamoci, io e i miei camion che giravamo la settimana scorsa a 2,50 euro, 2,60 euro in Germania, cioè quindi non è un problema solo italiano, ma che anche qui deriva, fammi dire, da un pezzo di fallimento del fatto che per poter proseguire, e io sono ambientalista, fatemi dire, sul percorso del Green Deal togliamoci tutte le raffinerie, oggi abbiamo un costo esagerato e quindi Noi dobbiamo, per questo dobbiamo ottenere una politica industriale europea che sia al fine di poterci rendere competitivi. E tornando all'energia, soprattutto quella elettrica, oggi sull'energia elettrica c'è un gap competitivo, confronto tutta Europa che ci manda fuori scala, perché anche all'interno della stessa Europa, tra Spagna, Italia e Francia, dove ovviamente hanno fatto scelte nel passato, quello nucleare, è bene che questo governo abbia portato il nucleare, perché comunque credo che il mix energetico sia quello che funziona, però anche qui dobbiamo dire che dobbiamo fare presto a mettere a terra le rinnovabili, che è un problema regionale più che un problema governativo, perché noi vogliamo le rinnovabili, poi ci troviamo le regioni che ci bloccano le concessioni. Cioè, io quando vedo questa cosa, dove dico, quelli che mi dicono nucleare no, gas no, le rinnovabili dicono le vogliamo, poi sono quelli che comunque mi stanno bloccando le rinnovabili, dove ci sono 1400 concessioni per 130 gigawattori da poter dare velocissimamente, che vuol dire 20 miliardi di lavoro da mettere a terra. Qui noi ci auspichiamo che ci sia un commissario, che non vuol dire un commissario perché toglie l'autorevolezza del ministero, delle competenze, no, ma perché c'è qualcuno che si occupa tutti i giorni di quel processo, come è stata fatta sulla ZES Sud.
0: Lei sa, Presidente, che su questo c'è anche un problema, segnalano molti operatori, anche privati, della rete, nel senso che tu produci col fotovoltaico, quando riesci a mettere a terra le concessioni o l'eolico, e spesso la rete, non ce l'ho con Terna, dico proprio come dato di fatto, non era magari atteso negli ultimi anni, però la rete fatica a seguire.
1: Beh, Sebastiano, io sono pragmatico, questo paese ha speso circa dai 180 ai 190 miliardi negli anni per poter fare ovviamente le rinnovabili, e questi 180 miliardi sono stati spesi dai cittadini e dalle imprese. Io che sono un uomo di impresa dico, quando noi possiamo riportare a casa quei dividendi? Perché a oggi, quando noi vediamo che il costo dell'energia elettrica comunque è anche delle rinnovabili, comunque legata al gas, e comunque arriva a un prezzo che è pari a quello della costruzione del prezzo dell'energia elettrica fatta sul gas e non sulla rinnovabile, è ovvio che diventa un problema. Quindi noi su questo dobbiamo fare dei ragionamenti, perché io dico sempre ai produttori di energia, che comunque che sono all'interno di Confindustria, che comunque collaboriamo, lavoriamo, signori, attenzione, perché se viene a meno chi consuma energia, dopo abbiamo un problema per i produttori. Quindi qui serve veramente un'azione forte, un'azione seria, un'azione di responsabilità, e abbiamo bisogno di rendere competitivo questo paese.
0: Ultima domanda, ieri l'Istat è uscita con un dato sull'inflazione, chiaramente la componente è principalmente energetica. Faccio notare che rispetto ad altri paesi la nostra inflazione di fondo, quella che creiamo noi, è più bassa, era l'1,7, però l'inflazione generale è andata al 4,2, 24% i beni energetici non regolamentati, un dato simile sui regolamentati. Allora, lei teme che vi possa, ritiene che vi possa essere una pressione poi di nuovo sui rinnovi contrattuali con un'inflazione che torna a crescere? Perché è stato fatto uno sforzo in questi anni, pubblico ma anche privato, sui rinnovi di categoria.
1: Devo dire la verità, sui contratti, proprio nelle discussioni di questi giorni, mi sento abbastanza tranquillo e sicuro, cioè nel senso che in cui Confindustria, lo voglio ricordare, oggi Confindustria ha contratti non scaduti e contratti rinnovati al 94% dei contratti del lavoro, dove noi nella mia prima assemblea del 2024 abbiamo detto abbiamo bisogno che i salari possano essere incrementati, cosa che noi abbiamo fatto perché i contratti li abbiamo rinnovati. Poi è ovvio che se i compiti a casa come Confindustria, che rappresentiamo 5 milioni e 6 di persone su 22 milioni di lavoratori, li facessimo tutti, forse è un tema. Cioè, oggi io vedo ancora delle discrasie, soprattutto tra chi, se io prendo un contratto della metalmeccanica dello stesso ruolo, tra noi e artigiani c'è un delta netto del 34% e anche di contributi. Quindi io dico, su questi capitoli secondo me abbiamo bisogno di uniformare tutto, no, verso che va verso anche il salario giusto, perché il salario giusto prendo il contratto più rappresentativo. Oggi il contratto più rappresentativo fortunatamente è quello di Confindustria, perché vuol dire che i compiti li ha fatti a casa. Mi aspetto che tutto il paese si uniformi a questa tipologia.
0: La smettiamo con i cosiddetti contratti pirata firmati da sindacati e associazioni poco rappresentative, che però poi servono tutti quelli che vogliono. E speriamo che si vada verso questa direzione. Noi adesso invece, dallo scenario complessivo dell'impresa, ci spostiamo col Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, a parlare del mondo della nautica. Grazie intanto al Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.
1: Grazie a te, Sebastiano, e grazie a tutti. Buon ascolto.

0: Allora, questo è lo scenario complessivo delineato dal presidente di Confindustria Emanuele Rossini. Come dicevo, qui accanto a noi il presidente di Confindustria Nautica, che fa gli onori di casa nel Salone Nautico 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, Piero Formenti. Buonasera.
1: Buonasera a tutti. Vabbè, dimmi.
0: Volevo capire il trend del settore, perché oggi i dati li abbiamo anche elencati all'inizio del programma. Voi venite da un anno comunque che si è chiuso con un più 1,7% come andamento della nautica italiana, con oltre 8 miliardi di fatturato, che non era scontato, perché stiamo parlando di un anno molto difficile come il 2025, 8 miliardi e 720 milioni, 90% esportato, e il 52% degli ordini mondiali di super yacht sono in Italia. È un settore che gode di buona salute nonostante tutte le difficoltà. Poi andiamo però a specificare anche le piccole imbarcazioni da diporto. Formenti.
1: Sì, intanto, se posso, prego. Farei, ho sentito parlare prima, vorrei dire una cosa.
0: Prego.
1: Qualsiasi cosa sia successa, non è dipesa sicuramente dalla mia volontà. Il rapporto che noi, come Confindustria Nautica, abbiamo con la sindaca Salis è assolutamente buono. Abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune per permetterci di avere e di utilizzare queste aree. Ci tenevo, perché per quanto mi riguarda questa è la cosa più importante, perché per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare. Poi, parlando di numeri,
0: no, ha fatto bene però a specificarlo, adesso lo ricordiamo anche alle agenzie. Prego, parliamo di numeri.
1: Allora, parlando di numeri, è vero, abbiamo un settore in crescita, abbiamo un settore in cui i super yacht vanno benissimo, anche la media nautica sta andando bene. Un po' problematico è la situazione della piccola nautica. La piccola nautica, in cui la clientela, che è il ceto medio, subisce un po' un clima di insicurezza dovuto alle perturbazioni geopolitiche. Per esempio, mi viene da dire, dovesse finire domani la guerra ucraino-russa, noi avremmo, anche noi come piccola nautica, un boom in questo senso, certo. Perché tutta la zona dei Balcani, Montenegro, tutto l'Adriatico ne risentirebbe in modo positivo, e noi lì, tutti noi della piccola, siamo molto presenti.
0: E questo è il tema, diciamo, che va a toccare, perché è chiaro, un conto è produrre uno yacht, super yacht, soprattutto per i mercati esteri, nel 90% dei casi, dove ci sono mercati alto spendenti, si stanno creando molti ricchi. E attenzione, perché quando parliamo di lusso parliamo però di dipendenti italiani, tra La Spezia, Ancona, cito due, perché, diciamo, Trieste,
1: insomma. Parliamo di almeno quasi 200.000 addetti,
0: sì, in tutta la filiera.
1: In tutta la filiera.
0: Poi c'è invece il tema che riguarda gli italiani, e quindi la nautica da diporto, la nautica più abbordabile, che è in difficoltà. Lei però oggi ha citato anche alcune iniziative che sono ferme di carattere legislativo, penso a agevolazioni sul leasing e altro. Cioè, che cosa si potrebbe fare a livello normativo? È chiaro che se c'è una situazione di caro energia non è che voi possiate fare molto, né il governo può fare tantissimo per abbassare il prezzo del gas e del petrolio, però qualche iniziativa legislativa ci può essere.
1: No, ci sono molto importanti, appunto, riuscire a chiarire meglio la normativa sul leasing, per poter avere un leasing più competitivo, adeguato alle normative europee, ma che non subisca pesantemente la concorrenza di normative, di regolamentazioni tipo quella cipriota, quella greca, che permettono di fare dei leasing molto più facili, più agevolati, e che mettono in difficoltà le nostre aziende. Ma poi abbiamo anche l'IVA turistica, dove subiamo la concorrenza, certo, dei paesi che sono concorrenti del nostro charter, che è in crescita esponenziale, e che anche questo, oltre a portare turismo sul territorio, ma porta anche vendita di barche, perché i charter usano barche italiane. L'altra cosa, per la piccola nautica abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di scivoli, porti a secco, e di normative che regolamentino gli scivoli e i porti a secco. Queste sono le cose che abbiamo bisogno.
0: Ecco, Formenti, veniamo al Salone Nautico in conclusione, perché voi avete una presenza di imbarcazioni di maggiore dimensione di più 14%, 215 novità presentate, oltre 1000 imbarcazioni e 45 paesi rappresentati.
1: 28% di multiscafi in più.
0: 28% di multiscafi in più. Ecco, lei oggi nell'inaugurazione diceva che questo non è semplicemente un salone, una fiera, è una piattaforma. Che cosa si intende per piattaforma?
1: È una piattaforma perché Intanto, guarda caso, Salone Nautico e Salone del Mobile sono le due più importanti saloni, importanti fiere italiane, e tutte e due sono organizzate da associazioni del gruppo confindustriale, dell'area confindustriale, associazioni di categoria nazionali del gruppo Confindustria. Perché? Perché quando un salone è organizzato da un'azienda commerciale, questa azienda commerciale si occupa di fare profitto, giustamente, al metro quadro, per vendita di spazi al metro quadro. Un'associazione invece conosce le necessità del settore, si preoccupa di creare filiera, di fare sistema, di portare i clienti ai propri espositori, ai propri associati, e in più di mettere in comunicazione le aziende con il governo, con lo Stato e con tutti gli apparati che possono aiutare a fare crescere tutto il nostro sistema paese e a portare l'industria nautica italiana, che è la più importante industria nautica al mondo, a rimanerci, perché noi siamo sul tetto del mondo, ma rimanere è più difficile che arrivarci.
0: Sì, questa non è una definizione solo terminologica, cioè è l'idea che si passi dalle vecchie, passatemi il termine, dalle tradizionali fiere o saloni in cui tu facevi il classico B2B, business to business, e quindi incontravi B2C in alcuni casi, incontravi fornitori, incontravi possibili clienti, incontravi possibili fornitori, a un qualcosa che vada a mettere in vetrina, ed era anche una vetrina, ma che vada a mettere a sistema e quindi porti tutti gli attori di un sistema,
1: esatto.
0: Sia solo
1: nessuno escluso.
0: E non porti solo l'elemento commerciale, che pure è importante, ci mancherebbe, per alcuni,
1: siamo anche qua per questo,
0: esatto, ma che riesca a essere anche un momento per ragionare sul settore con le autorità, con le istituzioni a qualunque livello locale, e quindi comunale, regionale e nazionale. Per quello che riguarda le vostre preoccupazioni, per chiudere Formenti, ho visto che lei diceva, questa non è una preoccupazione, però, che con la nuova diga foranea, il salone nautico avrà spazio per anche mega yacht.
1: È un auspicio. Noi siamo già arrivati ad avere i maxi yacht, quindi abbiamo i 35 e 50 metri, uh-huh, con la nuova area che abbiamo creato in banchina H, ma con la diga foranea nuova la parte interna diventerà una darsena che potrà ospitare mega yacht da 100-120 metri, e allora sì, saremo l'unico salone al mondo in assoluto che possa fare questo.
0: Eh sì, devo dire che sarebbe importantissimo. Ha ragione l'ascoltatore che dice: l'industria nautica non è però solo produzione di barche,
1: ah, certo,
0: c'è un ecosistema. Si lamentano molti ascoltatori della gestione delle marine, però. Sui posti barca, lo dico Presidente, che si può fare di più.
1: Stiamo lavorando molto su questo, nel valorizzazione mare abbiamo chiesto appunto porti a secco, scivoli, posti barca. Ovviamente i posti barca però vanno gestiti, devono avere delle regolamentazioni che permettano che non ci siano speculazioni sui posti barca, quindi c'è tutta una gestione di come vengono assegnati i pontili, quindi noi stiamo lavorando anche su questo, perché sia equanime, perché non ci siano balzi, certo, in alto.
0: No, ma sono d'accordo anche sull'ecosistema.
1: Abbiamo un comparto di accessoristi e di componentisti che è il più importante al mondo. Perché?
0: Ah sì, anche perché noi rappresentiamo il 52% degli ordini mondiali di super yacht, ma se vai a vedere la componentistica siamo a oltre il 60%.
1: Esatto.
0: Allora, buon vento.
1: Grazie.
0: Il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti. Andiamo su GR24, poi parleremo delle costruzioni e dei dati sull'occupazione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
8: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
11: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
12: Sono le 18.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: Trump minaccia l'uso dell'Insurrection Act alle elezioni di midterm. Rivolta nelle scuole in Francia, oltre 600 arresti e oltre 100 feriti. Legge elettorale, primo voto segreto superato senza problemi. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Donald Trump non esclude il ricorso all'Insurrection Act o la proclamazione di un'emergenza nazionale in concomitanza con le elezioni di metà mandato di novembre. Non prendo nessun impegno, ha risposto il presidente americano in un'intervista a Time. Secondo la rivista, consiglieri della Casa Bianca stanno valutando come reagire nell'eventualità che i democratici riconquistino la Camera, il Senato o entrambi i rami del Congresso. L'Insurrection Act è una legge del 1807 che consente al presidente americano di usare l'esercito in casi di sommosse, insurrezioni o ostruzioni alla legge. Dal 1945 a oggi è stata usata in 10 casi per difendere i diritti civili delle minoranze quando singoli stati non lo facevano o in caso di violente rivolte urbane. L'ultimo utilizzo è stato nel 1992 per sedare i cosiddetti LA riots scoppiati dopo la soluzione degli agenti responsabili del pestaggio di Rodney King. E sono invece reali i disordini scoppiati in Francia con le proteste dei liceali partiti dalle banlieue di Parigi per una settimana fa per lamentare la mancanza di professori e le strutture fatiscenti e diventate poi sempre più violente con scontri con la polizia e feriti. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina.
1: Incendi, scontri, scuole occupate, la protesta dei liceali francesi si allarga. Partita qualche giorno fa da alcuni istituti della banlieue parigina, ha ormai raggiunto tutta la Francia. Oltre 350 licei coinvolti e ora anche diversi atenei che hanno fermato le loro attività. Tra le ragioni, il malcontento per la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati, la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione pubblica. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Vittor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti a un liceo di Rouen in Normandia dove sono stati feriti due presidi, mentre nel nord del paese un dirigente scolastico è rimasto ferito dal lancio di un razzo da mortaio per fuochi d'artificio. Diversi incendi anche a Tolosa, uno dei quali è divampato sui binari di un tram causando disagi alla circolazione. Per far fronte all'emergenza, il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Ora in Italia, alla Camera, dove la maggioranza supera senza problemi il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della legge elettorale.
2: La riforma della legge elettorale torna alla Camera per l'approvazione definitiva. Il governo incassa il primo voto a favore contro le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. In aula questa volta non c'è stata alcuna sorpresa come a luglio, quando con il voto segreto non passò l'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza e bocciato con un solo voto di scarto. Emendamento poi riproposto e approvato in Senato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state respinte con 229 no, 7 in più rispetto ai voti di maggioranza necessari e 151 sì. Contro le pregiudiziali definite ridicole hanno votato anche i deputati di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, pur criticando la norma sulle preferenze con i capilista bloccati. Norma criticata anche dalle opposizioni che contestano l'impianto della riforma. Il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale è atteso la prossima settimana e il governo è intenzionato a chiedere la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Solo il 3,5% delle famiglie italiane vive in una casa popolare, contro il 29% nei Paesi Bassi, il 24% in Austria e Svezia e il 17% in Francia. In Italia, d'altra parte, sono 300.000 le famiglie che avrebbero diritto a un'abitazione pubblica, ma sono in lista d'attesa. Sono dati comunicati oggi dall'ANCE alla conferenza Città del Futuro in corso al Maxi a Roma. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la linea torna a Focus Economia.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: Oh, ti senti così?
5: O ti senti...
6: ACT!
5: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
7: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
8: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
7: Ma tutto tutto?
8: Tutto tutto.
7: Ma chi? Ma come?
8: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
9: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
10: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
11: Focus Economia.

0: 18 e 7 minuti, di nuovo in diretta dagli studi di Radio 24 qui al 66esimo Salone Nautico di Genova, però abbiamo degli altri studi in questo momento che sono a Roma per un altro evento che abbiamo seguito anche l'anno scorso, dedicato al mondo delle costruzioni, però non come settore solo specifico. Si chiama dal 30 settembre, che è in corso fino a domani 2 ottobre, la conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE con la direzione di Francesco Rutelli. E per parlare delle città, appunto, del futuro dell'edilizia, non solo delle contingenze, è arrivato però un grido d'allarme per una contrazione definita pericolosa degli investimenti nel mondo, diciamo, delle costruzioni. Siamo in collegamento, e anche di questo parleremo, con il presidente dell'ANCE, Antonio Ciucci, in diretta dai nostri studi al Maxi di Roma. Buonasera, presidente.
1: Buonasera, direttore.
0: Eccoci. Allora, mi spiega, perché il grido d'allarme all'inizio, quando l'ho visto, ho detto vabbè, è la fine del PNRR, ma è questo o c'è dell'altro?
1: No, il grido d'allarme è un po' composto. Allora, noi siamo ancora in una fase buona dal punto di vista della produzione, nel senso che le nostre aziende ancora producono, stanno chiudendo il PNRR. I temi sono altri, che nel frattempo si stanno accavallando delle tematiche, alcune passate, come il decreto legge aiuti, di cui dobbiamo ancora prendere i soldi. Per chi non lo sapesse, il decreto legge aiuti era quella misura straordinaria che aiutava appunto le aziende per il caro materiali, ma derivante dalla guerra russo-ucraina.
0: E dopodiché 2022-23.
1: E i soldi sono relativi ancora agli anni 24-25, sommano circa 2 miliardi e non sono stati ancora presi, perché non c'è copertura finanziaria evidentemente. E poi c'è naturalmente la crisi, la seconda crisi, quella di Hormuz, che sta facendo ancora lievitare i prezzi. Quindi questa è la prima tematica. Il nostro settore produce, ma chiaramente i costi sono aumentati, costi che non sono coperti da risorse, da danari. Quindi questo è il primo problema. Quindi il settore va ancora bene dal punto di vista economico, ma c'è un problema finanziario. E poi naturalmente guardiamo al futuro, perché dovremo sostituirlo questo PNRR, che dovremo cercare di sostituirlo. Qua stavamo cercando di capire come sostituirlo. Sicuramente la casa può essere una parte di sostituzione, quindi il piano casa, il decreto legge piano casa, questi 10 miliardi, che chiaramente non sono tutti in un'annualità, ma ecco, questo era un pochino il ragionamento in un momento in cui appunto, oltre la crisi energetica di cui parlavamo e che ha portato a salire i prezzi, ci sono anche altre crisi come quella climatica, ed è quindi pure scoppiata l'emergenza abitativa. Questo era un po' un ragionamento che volevamo fare per capire il nostro settore, il futuro del nostro settore, dove dovesse essere indirizzato, un settore che ricordo a tutti molto importante.
0: Senta, Presidente, ho capito il tema dei diciamo i ristori, chiamiamoli così, per compensare gli incarichi che ancora dovete ricevere, 2 miliardi, e poi il piano casa che sì, vale 10 miliardi, ma poi bisogna trovare le coperture. C'è però un problema, adesso non voglio riagganciarmi a quello che è successo in Spagna, tra l'altro la proposta spagnola è stata più articolata, perché ha sospeso gli sfratti per i vulnerabili fino al 2030, ha prorogato gli affitti fino al 2028, ma poi ha anche deciso con decreti d'urgenza che dopo il periodo minimo di 5-7 anni, se sei proprietario o sei di una società, il contratto viene prorogato automaticamente. Però c'è anche un max indennizzo per chi non vuole rinnovare. Addirittura in Spagna dovrai versare al conduttore una somma equivalente a 12 mensilità, cioè, quindi il proprietario che comunica la volontà di non rinnovare il contratto deve essere 12 mensilità e comunque non inferiore a una mensilità per ogni anno di permanenza, e sarà pagato alla consegna dell'immobile. Questo è ovviamente una misura estrema, perché so già che molte critiche arriveranno anche dai proprietari di casa. E qui il tema è sempre il solito, Presidente: i proprietari di casa dicono sì, io potrei anche non affittare Airbnb, che è uno dei problemi enormi che ha generato anche un problema abitativo, però vorrei anche maggiore maggiori certezze sulla possibilità di riprendere possesso dell'immobile. Dall'altro noi abbiamo 300.000 famiglie che sono in lista d'attesa per un'abitazione popolare. Allora non sono sovrapponibili, perché il privato che vuole avere qualche garanzia in più sul poter ritornare in possesso dell'immobile magari non c'entra niente con l'edilizia popolare, ma sono due temi sotto lo stesso cappello, cioè crisi, diciamo, abitativa.
1: Ma certo, sono due facce della stessa medaglia, nel senso che qua c'è un problema di mismatch fra quello che le famiglie possono permettersi per la casa, che noi stimiamo al massimo il 30-40% del loro reddito, e quanto le case costino, sia essa locazione o acquisto. In questo un fattore determinante secondo me è anche l'aumento dei costi di costruzione, perché è evidente, è di questo che noi vorremmo cercare di parlare. La forchetta si è allargata, l'aumento dei costi rispetto all'aumento dei redditi si è allargata la forchetta, e quindi la famosa fascia grigia di cui ormai si parla tanto, tant'è vero che non si parla più solo di edilizia residenziale pubblica, ma si parla appunto di affordable housing, cioè del fatto che ci sono sempre più persone che non si possono permettere una casa. Ora, noi riteniamo che rispetto a questa problematica alcune risposte siano contenute all'interno del decreto legge piano casa, altre debbano essere trovate, nel senso che non si può pensare di fare edilizia sociale, cioè trovare una casa a 6.000 euro l'anno in una grande città è una cosa impossibile, no? Lo sappiamo tutti. E come facciamo ad arrivarci? Secondo noi la formula può essere solo un'edilizia sociale sostenuta da cosa? Sostenuta da investimenti in conto capitale o sostenuta da leva finanziaria. Pensare che si fa edilizia sociale solamente sulla parte di leva, diciamo, da edilizia privata, secondo noi potrebbe premiare solo alcuni territori e quindi solamente le grandi città. Ecco, questo è un grande tema che abbiamo cercato in parte di parlarne in questi due giorni, perché è un tema fondamentale, quello dell'accessibilità alla casa. Il nostro paese ancora di più
0: nel
1: nostro paese ancora di più, perché le politiche della casa, sia quelle dell'edilizia residenziale pubblica ma anche quella dell'edilizia convenzionata, si sono perse ormai da tanto tanto tempo, quindi è evidente che noi abbiamo accumulato ancora più svantaggio rispetto alle risposte della casa. Abbiamo affidato la risposta alla casa solamente all'edilizia privata.
0: Allora sì, va detto che sul fronte europeo la revisione dei programmi di coesione, i programmi di coesione sono quelli che c'erano prima del PNRR, ci sono adesso dopo il PNRR, quelli per rendere più coesa l'Unione Europea, quindi che vengono destinati alle regioni economicamente più deboli, hanno, dicevo, questa revisione ha destinato alla casa 3,3 miliardi, il problema è che poi gli enti locali, in questo caso regioni, ma non solo, devono riuscire a utilizzarli, a portarli a terra con i progetti. Grazie al presidente dell'ANCE Antonio Ciucci, in diretta dagli studi Radio 24 al Maxi di Roma.

0: L'ultimo tema di questa puntata, l'avevo anticipato all'inizio del programma, è uscito il dato sull'occupazione, a parte il fatto che, scusatemi se apro un inciso, è appena uscito in agenzia il dato sul mercato dell'auto in Italia, che cresce del 9,9% a settembre, Stellantis più 12,6%, quindi aumenta la quota di Stellantis, compresa però, lo dico per correttezza, anche Leap Motor. È salita di un punto qualcosa percentuale la quota di immatricolazione di Stellantis dal 28,6 al 29,9. Torniamo all'approfondimento. Dicevo, il dato di agosto ha un'ottima notizia, e quindi il tasso di inattività, chi non lavora, non lo sta cercando e non studia, è sceso al minimo storico da quando misuriamo questo dato, cioè quindi, che è l'altra faccia dell'occupazione. È sceso al 32,7%. Tra i 15 e i 64 anni sono inattive 12 milioni di persone. Sono 21.000 in meno rispetto a luglio e 380.000 inattivi in meno rispetto a agosto 2025. Ho chiarito molte volte, gli inattivi sono importanti perché è un conto è dire quali sono i disoccupati. I disoccupati sono quelli che non riescono a trovare lavoro tra quelli che lo stanno cercando. C'è tutta una fetta di persone, che comunque sono 12 milioni, che non rientrano nei disoccupati, o meglio, non tutti rientrano nei disoccupati perché non lo stanno cercando il lavoro, ecco perché vengono chiamati inattivi, e quindi in alcuni casi è fisiologico, non lo stanno cercando per motivi personali, di scelta di vita. In altri casi, quando è alta l'inattività, vuol dire che il mercato del lavoro non è attraente, quindi tu rinunci proprio a cercarlo, rinunci anche a definirti disoccupato. Se invece il mercato inizia a domandare, diminuiscono gli inattivi, magari non diminuisce in automatico anche la disoccupazione, ma aumenta l'occupazione e quindi aumenta il numero del fatto 100 il totale di quelli che lavorano. Il dato di agosto segnala, è fermo su luglio, però è ancora in rialzo di 291.000 occupati in un anno su agosto 2025. Ed è dovuto questo dato, più 291.000 occupati rispetto all'agosto del 2025, è quasi esclusivamente alla crescita dei tempi indeterminati. I dipendenti permanenti sono 370.000 in più rispetto a un anno fa, all'agosto del 2025. Gli autonomi più 80.000, sono calati di 160.000 unità i dipendenti a termine, quindi i tempi determinati. Francesco Seghezzi, presidente Fondazione ADAPT, Centro Studi sul Lavoro e Occupazione, fondato da Marco Biaggi, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque Seghezzi, il dato è nel trend che noi vediamo ormai da anni del post-Covid, continua a aumentare l'occupazione, ha toccato il record dal 2004, aggiorna i record, diminuiscono gli inattivi e devo dire che diminuiscono soprattutto per diciamo, tempi indeterminati. La cosa meno bella è che si conferma che il grosso di questo aumento dell'occupazione è dovuto a chi è più di 50 anni, perché il numero di occupati è invariato tra i 15 e i 24 anni, è un po' in calo, su ben visto, tra i 25 e i 34 e i 35 e i 49. Quindi da un lato c'è ancora un dato positivo rispetto all'anno fa, ma su luglio si è fermato l'aumento dell'occupazione ed è aumentata leggermente la disoccupazione perché ci sono più persone che stanno cercando lavoro. È un più 8,8, il tasso di disoccupazione è salito dal 6% di luglio al 6,2%. Seghezzi, bicchiere mezzo pieno, insomma, perché un occupato, anche se uno che resta al lavoro invece che andare in pensione, è comunque contribuisce al PIL e delle volte lo fa crescere in maniera anche superiore all'attesa dell'Istat, come ricordavo prima. Certo è che si sta generando solo ormai in quella fascia di età.
1: Allora, diciamo che il bicchiere sicuramente va guardato mezzo pieno, perché il fatto che abbiamo il più basso numero di inattivi da quando li contiamo è sicuramente una buona notizia. Che abbiamo tanti occupati è una buona notizia, poi è chiaro che se andiamo a entrare un attimo dentro questi numeri scopriamo tante cose che restano problematiche. Secondo me le due tematiche che lei toccava dialogano molto tra di loro. un mercato del lavoro che complessivamente invecchia è un mercato in cui ci sono meno inattivi, ci sono meno disoccupati, perché più si va avanti con l'età, più statisticamente c'è la probabilità di avere un lavoro, di avere un lavoro a tempo indeterminato, di non essere inattivi, perché sappiamo che la categoria giovani è sicuramente tra le più svantaggiate nel mercato del lavoro, e quindi un mercato del lavoro che ha meno giovani e più anziani migliora tutti i fondamentali. Questa è una dinamica che osservava anche la Banca Centrale Europea recentemente nel analizzare perché la disoccupazione sta calando in tutta Europa, e una delle spiegazioni che dava è proprio l'invecchiamento: è più probabile non essere disoccupato sopra i 40-50 anni. Quindi diciamo sono due numeri che dialogano tra di loro.
0: Aggiungo anche un'altra cosa: il fatto che restino al lavoro e quindi risultino occupati, soprattutto gli over 50 anni, secondo me, Seghezzi, produce anche un'altra cosa che magari l'Istat non riesce sempre a fotografare, ho detto magari, e cioè sono occupati che di solito hanno un'alta posizione di carriera, cioè dopo i 50 anni dovresti essere arrivato nella parte più alta della tua, del tuo percorso di carriera e anche di salario, e questo può contribuire anche al fatto che il PIL sia stato negli ultimi anni sempre leggermente sottostimato. Forse un occupato di 25 anni non vale in termini di apporto al PIL come consumi un occupato di 55 anni.
1: Sicuramente c'è un'incidenza del costo del lavoro che cresce al crescere dell'età, anzi in Italia...
0: Ma anche dei consumi, oserei dire, no?
1: E quindi anche dei consumi, ovviamente. Per cui sicuramente una popolazione più anziana potrebbe avere più capacità di spesa, questo è molto probabile. Teniamo conto che c'è anche una quota molto alta di lavoratori più anziani che non vive questa condizione positiva, persone che hanno lavorato in modo irregolare per tanti anni della vita e quindi non riescono a accumulare i contributi per la pensione, o che vanno in pensione e non hanno una pensione accettabile, per cui è un po' un mix, ma sicuramente la dinamica che lei dice fa parte di quello che stiamo osservando adesso.
0: Ecco, ultimo dato: noi vediamo aumentare l'occupazione e va bene, questo vuol dire che probabilmente anche i consumi crescono più delle attese, l'abbiamo appena spiegato, perché se è un'occupazione di fascia alta come età, il che non vuol dire che chi ha 55 anni guadagni sempre bene. Ho detto che in molti lavori, lo dico agli ascoltatori, che in molti lavori in quell'età tendi a essere arrivato alla parte più alta della carriera che puoi fare, non mica detto per tutti, sicuramente di avere uno stipendio più alto in un mondo normale rispetto al 24enne o al 26enne che è appena entrato nel mercato del lavoro, e quindi hai un po' più di potere d'acquisto, avrai anche, come mi dicono alcuni ascoltatori, delle spese in più. Certo, il 26enne ha meno spese di solito del 55enne, però Seghezzi, la produttività invece continua a non seguire il dato sull'occupazione. Allora, se ricordo bene, e avremo il podcast sull'occupazione, cosa vuol dire occupazione e disoccupazione, a breve nei podcast originali di Focus Economia, quindi le parole che contano, dizionario di Focus Economia, dicevo, se ricordo bene, quando tu hai un aumento dell'occupazione e un calo e una produttività che resta ferma, beh, diventa molto difficile aumentare gli stipendi, perché gli stipendi aumentano anche e soprattutto se aumenta la produttività.
1: Sì, diciamo che se non c'è ricchezza in più da redistribuire è difficile andare a individuare il sacco da cui pescare gli aumenti di stipendio. Noi purtroppo abbiamo avuto negli ultimi anni una crescita delle ore lavorate che non è stata in linea, ossia è stata più alta rispetto al valore aggiunto. Quindi vuol dire che abbiamo lavorato di più, non producendo neanche di più, ma producendo di meno. Noi avremmo dovuto lavorare di più e produrre più delle ore lavorate in crescita. Purtroppo questo non è accaduto, vuol dire che l'input di lavoro oggi è considerato un qualcosa che costa probabilmente meno dell'innovazione tecnologica, che probabilmente è più semplice da individuare e da inserire in azienda, e allo stesso tempo non riesce a accompagnare dei giusti livelli di innovazione. Questo dipende da tanti fattori. Purtroppo se le ore lavorate crescono dell'1-2% e il valore aggiunto dello 0,8, capiamo benissimo che il risultato è una produttività che diminuisce dello 0,4, è matematica.
0: Sì, alcuni suoi colleghi dicono aumenta molto di più il mercato, o le ore lavorate e anche gli occupati aumentano più della produttività, perché magari si sono realizzati questi occupati in più e queste ore lavorate in più in settori dove è difficile aumentare la produttività. E un conto è avere dei macchinari, tu puoi investire in intelligenza artificiale, in automazione, innovazione di processo, aumentare la produttività per singolo dipendente. È molto più difficile, Seghezzi, nel settore dei servizi, ristorazione, bar, li cito sempre come esempio. Sì, tu hai un dipendente in più perché magari stai fatturando e hai bisogno di un dipendente in più. Come fare ad aumentare la produttività dei tuoi dipendenti è molto difficile in settori dove c'è poca tecnologia dentro, no?
1: Questo sicuramente nasconde due cose, questo. Da un lato che noi abbiamo una concentrazione di un'economia di servizi spesso a basso valore aggiunto, perché non è che gli altri paesi sono tutti paesi manifatturieri, anzi l'Italia ha ancora tanta manifattura rispetto a, ad esempio, gli Stati Uniti o l'Inghilterra. Il punto è che il mondo dei servizi in quei paesi è spesso molto più avanzato. Secondo, ci sono le innovazioni tecnologiche, ci sono anche le innovazioni nei modelli organizzativi, ad esempio, e tante aziende dei servizi scontano ancora dei modelli organizzativi basati su competenze basse, poca flessibilità, una visione molto verticistica. Cioè, secondo me ci sono ampi margini di intervento, nonostante il settore dei servizi faccia un pochino più fatica a crescere in produttività in quelli ordinari, però spazi per la digitalizzazione ci sono, spazi per cambiare i modelli ci sono.
0: Allora, grazie anche per la chiarezza che lei è propria al professor Seghezzi, e quindi a chi... Presidente della Fondazione Adapt, è tutto.

0: Passato i tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: house.fileni.it.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
3: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
4: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
5: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Le borse europee vedono rosso, al termine di una seduta segnata dai timori per l'inflazione globale a causa del petrolio e dai rendimenti sui bond pubblici, a livelli che non si vedevano da decenni, con lo spread italiano balzato a 118 punti. A Piazza Affari l'indice FTSE MIB indossa così la maglia nera e peggiora sul finale, chiudendo con un passivo del 2,2%. Come nel resto d'Europa, le vendite mettono nel mirino banche e risparmio gestito. È il caso di Mediolanum, meno 4,3%, Mediobanca meno 4,2% e Unicredit meno 4,1%. Tra i pochi a salvarsi Fincantieri più 2,7% grazie alle attese sulle spese europee per la difesa, ST più 0,7% e tra i petroliferi Tenaris più 0,5%. Enrico Miele da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Per le idee che fanno discutere.
12: No, la frase è solo per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
13: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
14: La spesa per il PNRR.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da
17: iperceramica.
18: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800.

0: 800 400 500.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: Il Papa
3: sì.
2: A giugno
3: sì.
2: Inaugurerà la capitale mondiale degli Illuminati.
3: E dov'è?
2: Ad Astana. Oh, ad Astana,
3: oh,
2: in Kazakistan.
3: No!
2: Chi è questo qua?
3: Ma è Parenzo, qua? È impazzito. Appena sente Astana, impazzisce.
4: Non ne posso allora, più di ste cazzate.
2: Io ti esorcizzo nel nome di Gesù Cristo.
3: Sì.
2: Smettila.
4: Tu aspetta, devi andare a fare il culo.
5: La zanzara.

0: Fammi salutare queste due splendide ragazze. Fammi intanto salutare queste due splendide ragazze.
1: Allora, innanzitutto le dico, caro signore, cioè signore non caro,
2: io rinasco.
3: E tu con gli
2: io
3: attacchi,
2: non morirò mai.
3: Cioè, se ti attaccano sui social, tu un
2: ma
3: po'
2: io godo, proprio di brutto.
3: Meglio di una chiavata.
2: Ma la chiavata basta, mi sono rotto il cazzo, dai. Basta, meglio, attaccate.
4: Prossimo governo Vannacci, mettiamo la marchia alla cultura e la nobile all'istruzione, ma a questo punto bellissimo.
1: Ma allora ci sto pensando.
0: Vanna Marchi e Stefania Nobile, che sono due adorabili persone alle quali mi sono anche financo affezionato, questo te lo voglio dire, non è che non mi sono, io mi sono affezionato, io mi sono sinceramente affezionato, perché è una coppia straordinaria, ma non mi pare abbiano lasciato un'impronta culturale. Non parliamo di Italo Calvino, non parliamo di Moravia.
1: E me di quello che pensa lei me ne frega un cazzo.
5: Ma se tu hai pagato milioni di lire per una busta di sale, il coglione sei te, loro che c'entrano?
1: E me di quello che pensa lei me ne frega un cazzo. Perché i coglioni vanno inculati, cazzo.
2: Io e mia madre siamo le numero uno. Non chiediamo scusa a nessuno. Fatevi inculare da chi vi pare. Buona serata.

0: amici miei. Beh, secondo voi, nella disputa tra la famiglia marocchina e il comune padovano Cadoneghe, che ha stoppato la cittadinanza a una signora marocchina residente da 15 anni in Italia perché non parlava assolutamente l'italiano, secondo voi in questa disputa si è messo di mezzo, come sapete, anche una specie di imam padovano, Sheikh Nur. Secondo voi la sinistra da che parte sta? La sinistra da che parte si è schierata in questa disputa tra la famiglia marocchina e il Viminale e il sindaco di questo paese? Ma ovviamente con la famiglia marocchina. Ovviamente con la famiglia marocchina, evidentemente per la sinistra italiana, in primis PD e AVS, conoscere l'italiano non è importante per ottenere la cittadinanza. Puoi diventare cittadino italiano senza nemmeno pronunciare una parola della nostra lingua. Leggo da qualche parte che sono stati condannati. Leggo da qualche parte che sono stati condannati alcuni signori, amici della Salis, per avere picchiato dei militanti antifascisti in Ungheria. 7 anni e 6 anni di galera, due signori che si chiamano Maya e Gabriele, arrestati qualche anno fa per i pestaggi di Budapest. Ora, la signora Salis parla ovviamente di pene sproporzionate rispetto ai fatti contestati, eccetera, eccetera, il condizionamento del regime di Orbán. Ma amici miei, non era la nuova Ungheria senza Orbán? Non era la nuova Ungheria? Adesso i processi non vanno bene neppure in questa nuova Ungheria dove non c'è il pericoloso dittatore? Evidentemente, se questi qua hanno picchiato qualcuno, devono pagare. E no, c'è sempre il complotto, ovviamente, perché loro hanno picchiato i fascisti. Terza cosa, il decreto Cruciani-Giordano si arricchisce di emendamenti.
1: Adesso
0: oggi,
1: un decreto.
0: Oggi disegno di legge.
1: Calma. È diverso. Sì. Il decreto lo fa, sì. Il decreto lo fa il governo.
0: Sì.
1: Il disegno di legge lo fa il Parlamento. Ma perché dici?
0: Giù. La legge Cruciani-Giordano si arricchisce appunto di contributi. Per esempio Andrea Ruggeri mi ha detto: dovete aggiungere, uno, non conta più l'oggettività della minaccia, conta quella percepita dall'aggredito. Ottimo suggerimento.
1: Ci mancava anche un ottimo Ruggeri. Io voglio un bene dell'anima,
0: seconda
1: dottor Ruggeri,
0: cosa, seconda cosa, fine della proporzionalità tra offesa e difesa. Entri con una bottiglia spaccata, posso spararti. Direi che questi due emendamenti di Ruggeri sono pienamente accolti. Pienamente accolti. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Sì, ma fate una senza consumare troppa carta, fate una riga molto semplice. Entri a casa mia,
0: sì,
1: io prendo, sì, e ti sparo. Punto.
0: Sì, certo.
1: Ma questo l'ho cominciare con mi emendamenti.
0: Ma bisogna arricchirlo, no?
1: Sabino Cassese, ma bisogna arricchire. Ma cosa vuoi arricchire? Una riga molto semplice. Il disegno di legge Cruciani Giordano,
0: sì.
1: Cruciani Giordano, se tu entri in casa mia ti sparo, punto.
0: Ma sì, punto. Vabbè, ma è già quello, il titolo è quello, il titolo.
1: Ora,
0: della legge è quello.
1: Non siete soltanto due tribuni televisivi, tu, sì, anche radiofonico,
0: sì,
1: lui soprattutto televisivo.
0: Sì, sì, che siamo?
1: Non siete solo.
0: Che siamo?
1: Siete due persone,
0: sì,
1: al servizio assoluto della propaganda di Vannacci.
0: Sì.
1: Siete,
0: ma che c'entra Vannacci? Perché devi sempre mettere in mezzo Vannacci? Vannacci non c'entra
1: Lega
0: nulla.
1: Ha già fatto la legge sulla legittima difesa. Ora queste puttanate ulteriori, lei dice Vannacci. Che
0: ma
1: dice,
0: bisogna
1: non
0: rafforzarla,
1: non
0: bisogna
1: che...
0: certo andare oltre, andare oltre. Ma che me ne frega oltre. Se lo dice Vannacci, lo dico da anni. Che
1: puoi
0: me ne fotte
1: anche regolamentare l'utilizzo del tank nel salotto di casa.
0: Ma se uno si vuole comprare un carro... Guarda,
1: tank.
0: Posso segnalarti però che un nostro ascoltatore, mi ha mandato una foto oggi. Questa è il carro armato presente nella villa di un mio amico. Cioè uno ha messo un carro armato dentro. Sì,
1: ma
0: magari sarà in disuso. Ma se uno vuole comprarsi o avere un carro armato dentro
1: ma
0: casa,
1: non è possibile.
0: Ma lo potrà mettere o non lo potrà mettere?
1: Ma che cazzo, cosa c'è il Donbass? Che cazzo è?
0: Ma che vuol dire? Ma guarda che contro i ladri è una guerra, è come se fosse una guerra ai terroristi, è la stessa cosa. E intanto continuano a parlare di fascismo. Il nostro amico Cazzullo, per esempio, dice: mannaggia,
1: che c'è, ma Cazzullo ha fatto una trasmissione storica, ha fatto più del 7%, bellissima, una giornata particolare.
0: Senti,
1: ma no, ha fatto l'8 settembre, ma una puntata di una giornata particolare. Senti, ma perché, che te ne, perché dici così di Cazzullo?
2: Mannaggia, dice, io non posso essere antifascista come non posso essere antinapoleonico. Ma vedi, Giovanni, è chiaro che il fascismo non torna con i manganelli e l'olio di ricino, ci mancherebbe altro. Ma l'idea fondante del fascismo non è morta. E sai qual è l'idea fondante del fascismo? La disuguaglianza degli esseri umani.
0: Sentiamo ancora.
2: I bianchi valgono più dei neri, gli uomini delle donne, gli eterosessuali degli omosessuali, i fascisti degli
1: giusti. Il fascismo era questo.
2: E questa idea
3: ma non
2: che ancora
3: diciamo
2: viva.
3: Normali degli anormali.
2: Esatto. E la conseguenza cos'è? Razzismo, xenofobia, guerre e nazionalismo estremo. Proprio quello che non vogliamo.
0: Ma se è vero tutto questo, perché non lo mettete fuori legge? Cioè, mettiamo che sia vero tutto questo, mettetelo fuori legge.
4: Non è il suo
0: mettetelo
4: compito.
0: Fuori legge, se pensate che quello che dice lui o i suoi seguaci. Ma tanto voi lo dite adesso del generalissimo, ma lo dicevate prima della Meloni, uguale, identico. Dicevate prima della Meloni che era razzista, che era fascista, che non diceva di essere antifascista. È uguale, non finisce mai sta litania, sta rottura di coglioni. Non finisce mai, questo
1: ma
0: è il punto fondamentale.
1: Allora, intanto Cazzullo ha raccontato l'8 settembre, quindi
0: no, ma non me ne frega nulla. Giù,
1: quali
0: giù,
1: sono?
0: Giù. Allora, ti faccio sentire una cosa di Vannacci che, tra tante cose che ultimamente non condivido, quando parla ancora di femminicidio, basta parlare di questo, l'hai detto una volta, basta, e di altre cose che riguardano le coppie gay, o anche sta cosa assurda della campagna o dei contenuti genderisti tra le 6 e le 23, che non vuol dire un cazzo, però dice una cosa sull'immigrazione clandestina che andrebbe scolpita, ed è questa, senti.
5: Intanto si può fare con una legge semplicissima che io chiamo illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se tu entri in Italia illegalmente non verrai mai regolarizzato. La stessa cosa che hanno fatto gli australiani.
0: Molto bene, io penso che sia una legge sacrosanta questa. Se tu entri illegalmente, non sarai mai regolarizzato.
1: A me
0: ultima l'Australia, che male ti ha fatto l'Australia?
1: Il generale l'Australia c'ha solo coccodrilli e canguri. Il generale coccodrilli e canguri ha una bellissima natura, ma non ha nessuna storia, zero storia.
0: Ma non diciamo cazzate, dai, non diciamo.
1: È uno degli ultimi posti dove andrei l'Australia, non mi interessa in questo momento, voglio andare in Cina.
0: Una
1: in
0: politica
1: India.
0: Sull'immigrazione
1: voglio andare
0: sacrosanta,
1: soprattutto
0: dai.
1: E andrò per le elezioni, andrò in Israele, perché la grande manco da sei mesi
0: vai?
1: In Israele. Sì, in Israele.
0: Ma dove cazzo
1: durante
0: vai?
1: Le elezioni, io voglio andare durante le elezioni israeliane.
0: Ma dove cazzo vai, che ti piglia una schiaffi appena giri?
1: A Tel Aviv.
0: Ma ti piglia una schiaffi.
1: A Tel Aviv.
0: Ma ti piglia una schiaffi.
1: Perché appena sempre, perché anzi.
0: Ma non lo so, ti piglia la schiaffi.
1: A Tel Aviv ti prendono schiaffi. A Teheran ti prendono schiaffi. A Teheran ti arrestano. Tel Aviv puoi dire quello che vuoi. A Tel Aviv puoi inseguire, sai, quel modello di giornalismo che piace tanto. Allora lei può andare fino a sotto casa di Netanyahu e rompergli i coglioni e non ti fanno
0: oggi
1: niente.
0: Oggi in una trasmissione parenziana qualcuno ha detto che Netanyahu è un criminale. Sentiamo, signora Mirella Serri, è scappata. Dovrei rendere conto all'ambasciata israeliana.
1: No, non devo rendere conto a nessuno. Definire Netanyahu un criminale è una stupidaggine per la semplice ragione: non è stato condannato per i processi che ha in patria per corruzione.
0: È un criminale politico.
1: Ma perché un criminale? Cosa ha fatto?
6: A me vedere un criminale come Netanyahu vicino a questi a questi passeggeri, poi che sono diventati piloti loro stessi, eccetera, che eccolo là, eccolo, che vive di luce riflessa, no, che vive, scusate, è un criminale.
7: Mamma mia, ragazzi.
8: Strade in diretta.
9: Bentrovati, una buona serata a tutti. Partiamo dalla 4, la Torino-Trieste, chiusa per un incidente tra mezzi pesanti tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione di Trieste. Il traffico è bloccato con lunghe code a partire da Meolo Roncade. Ci spostiamo alle porte di Milano. Un grave incidente provoca 7 km di coda sulla tangenziale ovest tra lo svincolo per la statale 412 della Valtidone e la vecchia Vigevanese in direzione della A8 Milano-Varese. In Toscana, sulla A11 Firenze-Pisa, code per incidente tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. E sempre in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code di 3 km per un veicolo fermo tra Lastra Signa e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. E con questo è tutto, ci risentiamo più tardi.
8: La Zanzara.
3: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
4: Legge Cruciani Giordano. Beh, avanti tutta! Avanti tutta!
10: Approvo e sottoscrivo in ogni suo punto la legge Cruciani Giordano. Però va inasprita la pena agli stranieri, perché qua sono ospiti e devono rispettare le nostre leggi. Avanti tutta, stronzo!
11: Parenzo, secondo te Netanyahu, se vede degli sconosciuti entrare nella propria casa, questa è buona, cosa fa? Spara o le dà il libro di Cesare Beccaria? Sì, testa di cazzo.
1: Mi sembra evidente che Netanyahu, siccome lo vogliono uccidere in tanti nel mondo, mi sembra evidente che il dottor Benjamin, detto Bibi Netanyahu, ha dei servizi di sicurezza giustamente all'altezza della situazione. Quindi è chiaro che se uno va a casa della Schlein di Bonelli
0: diciamo la verità, non è che c'è la sicurezza in Israele, se tu provi a entrare a casa di qualcuno, ti sparano a vista e ti danno una medaglia.
1: Sparano a vista, sono armati e ti danno una medaglia. Perché c'è il terrorismo.
0: Sono armati perché giustamente sono armati.
1: I cittadini comuni, peraltro, non è che sono armati, sono tutti armati.
0: Adesso ti faccio sentire le frasi incredibili. Lo sai quello che abbiamo intervistato, il marito di quella egiziana, di quell'italiana che è stata condannata per adulterio in Egitto, storia incredibile, Nessi Guerra, no? Sì, il marito, più volte ospite di questa disgraziata trasmissione, lo so. Il signor Amuda ha detto delle cose pazzesche. Senti, se trovate la moglie in casa, senti qua.
12: Solamente che la vostra moglie la trovate di notte in casa con uno, questo è già adulterio, perché è finita la fede, ok? Non è entrato, il testimone ha visto, ha parlato tutte le cose, soldi, ok? Questa persona, se gli trugi il perdono, dovrebbe essere molto contenta.
0: Praticamente questo qua dice: se trovate la moglie in casa di sera con uno, non è importante se è entrato o non è entrato, e se ha visto o non ha visto, già il fatto che sia a casa con qualcuno è adulterio. Merita la lapidazione il dottor Amuda.
1: Amuda, questo è l'islam radicale, che ti devo dire?
12: Chi risponde così solo per lavarsene le mani e giocarsene della propria famiglia merita una punizione avvilente. Sì, lapidazione, cose, solo per la calunnia, le cose che ha fatto, per aver distrutto la sua famiglia.
0: Chi distrugge la famiglia merita la lapidazione.
1: Basta,
0: dice
1: questo stronzo.
0: Dice
1: robe criminali. Possiamo invece dedicare un secondo
0: ad abbracciare
1: Yaniv, l'eroe del volo Dubai Tel Aviv?
0: Sì.
1: Possiamo dedicare qualche minuto ad abbracciare questo eroe che ha sventato un attentato islamista a bordo di un aereo dove c'erano 174 israeliani che erano a Dubai e stavano tornando a Tel Aviv? Possiamo dedicare qualche minuto a Yaniv, l'eroe di quel volo?
0: Ma secondo te l'attentatore, quando verrà portato in Israele, se mai verrà portato in Israele, che fine farà?
1: Io ti ringrazio per avermi fatto questa domanda.
0: Dopo qualche anno in Italia o verrà condannato alle pene dell'inferno?
1: Io ti ringrazio per avermi fatto questa domanda.
0: Che fine, quella che si augura Ben-Gvir, per esempio?
1: Al momento, no, io non difenderò mai il dottor Ben-Gvir, mai, perché non mi è
0: allora che fine farà? Dillo.
1: Al momento l'attentatore è in Arabia Saudita.
0: Esatto, sì.
1: Attualmente. L'attentatore preferisce rimanere nel regime saudita, nelle mani dei sauditi, piuttosto che finire in una prigione democratica israeliana.
0: Ma perché? Perché lo volete fuori? Perché lo volete condannare a morte?
1: Non c'è la pena di morte in Israele. Che cosa mi auguro io? Io mi auguro che qualcuno faccia un'operazione di quelle che in passato se ne sono fatte tante, straordinarie, in cui si arriva, si prende questo signor attentatore, lo si carica su un aereo, e lo si porta in Israele e gli si fa un processo come si usa nelle grandi democrazie.
0: Cioè, tu lo vorresti prelevare da una prigione saudita?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Le donne che tradiscono vanno lapidate. Senti questo Hamoud intanto, senti ancora questo Hamoud. Senti.
12: Donne che fanno questo? Ok, donne che fanno questo? Mosè, ve lo ricordate Mosè?
0: Mosè, che
12: vanno lapidate.
1: No, ma Mosè non lapidava
0: allora
1: nessuno.
0: La signora marocchina a cui è stata rifiutata in realtà solamente interrotta la cittadinanza, perché noi siamo un paese talmente ridicolo che concederemo la cittadinanza alla fine a questa marocchina, te lo posso dire, questa marocchina, io non ho nulla contro questa marocchina, avrà la cittadinanza a breve per le pressioni, per la rottura di cazzo eccetera eccetera, che vengono dalla comunità dell'inclusione, che vengono dalla comunità democratica, dobbiamo essere buoni, questo è da 15 anni in Italia, ma sti cazzi, non sai l'italiano, aspetti, mica ti mandiamo in prigione, assolutamente. E il figlio che risponde, senti, davanti alle telecamere, senti, lei non parla italiano, senti, senti, senti, senti.
13: Lei parla un po' italiano?
0: Parla un po' italiano?
14: Non tanto.
0: Non tanto, dice il figlio.
13: Risponde il figlio, perché lei non
0: risponde
13: parla
0: il figlio
13: italiano.
0: Perché lei non parla.
13: Come mai ha chiesto la cittadinanza?
0: Come mai ha chiesto la cittadinanza?
14: Ah, l'ha chiesto, perché non sapeva niente.
0: Non sapeva niente. Senti, quanti anni ha? Chiede l'intervistatrice, senti.
13: Provo a farle delle domande semplici, che sono quelle basilari. Quanti anni ha?
14: Mi si dava la moto. Lei è del 63.
13: Non capisce. Ma risponde il figlio. Questa domanda.
0: Ma non sa manco la domanda quanti anni ha. Ma io dico.
13: Come ti chiami?
0: Come ti chiami?
13: Ok,
0: non me lo sa. Ora io dico, ragazzi, ma uno, è possibile concedere la cittadinanza a una, David, che non sa manco rispondere alla domanda quanti anni ha in italiano? Ma dai, su, non ti interessa.
1: Guarda che il 90% degli ospiti che tu chiami, anche stasera probabilmente, il 90%...
0: Jonathan da Prato,
1: non conosce... ma perché chiama sempre...
15: Giuseppe!
1: Grido di battaglia, sai, grido di battaglia.
15: Diventare duro!
0: L'Ungheria ce l'ho fatto.
15: Ma dov'è? L'Ungheria.
1: Ma dov'è questo?
15: Hai visto come gli hanno stangati duramente quei criminali della Hammer Band? Così si fa.
0: Hammer Band, la banda del martello.
15: Cerchia ai piedi, anni
1: la
15: di
1: banda
15: carcere.
1: Del martello.
0: Adesso 7-6 anni hanno dato.
15: Così si trattano.
0: Sì.
15: Ce l'ho solo con quei politici di centrodestra che segretamente, senza metterci la faccia, hanno votato in Europa per l'immunità della Salis. Uscite allo scoperto, carogne.
0: Vabbè, adesso questo è una vicenda vecchia, ormai
15: immunità della Salis. Uscite allo scoperto, carogne.
0: Vabbè, adesso questa è una vicenda vecchia, ormai è andata, dai, su, ormai è andata.
15: Ma visto come si fa, no come da noi che dopo sei mesi.
0: No, ma la cosa più ipocrita è che pensavano che fosse cambiato il vento in Ungheria, che senza Orbán liberi tutti, anche quelli che magari hanno commesso dei crimini, io
15: se
0: non lo so.
15: Si fa
0: Raffaele
15: galera,
0: da Milano, aspetta, Raffaele da Milano, dimmi.
16: Allora, parliamoci chiaro. Fare una citazione cinematografica, la legge Cruciani Giordano è una cagata pazzesca.
0: Vedremo.
16: La presenta poi Sasso,
0: vedremo.
16: La presenta.
0: Non lo so, vedremo.
16: La presenterà uno di quei tubumani di amici tuoi.
0: Sì, vedremo. Se entri dentro la mia proprietà, perdi tutti i diritti. Io posso sparare come quando voglio. Questa legge ha da passare, chiaro? Questa legge ha da passare, lo capisci o non lo capisci che è questa legge che ha da passare? Raffaele, dimmi.
16: Consiamo al top, ti sei scimunito, consiamo al top.
0: Fermola.
17: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali. previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
18: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
19: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
20: Ehi amico!
21: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
20: ai ai ai,
21: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
20: Evviva!
21: Vai su agenti.it.
19: Agenti.it,
20: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
23: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
24: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
25: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report il

0: dati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh.
3: Sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
7: Sono le 19.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: La Premier Meloni scrive a Bruxelles più margini in bilancio per tener conto dell'inflazione. Anche Tamoil annuncia la riduzione del prezzo dei carburanti. Orsini, Confindustria, Radio 24, tetto anche per le imprese che si riforniscono all'ingrosso. Oltre 600 fermi per le proteste degli studenti in Francia, chiedono più soldi per l'istruzione, un preside cosparso di benzina a Marsiglia. Nations League, vigilia di Francia-Italia, gli azzurri all'esame dei Blues di Zidane. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la politica economica del governo. Nel pomeriggio le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli artigiani della CNA. Flessibilità ed energia al centro dell'operato del governo, alle prese con la legge di bilancio, ma ancor prima con il documento programmatico di finanza pubblica che verrà licenziato domani in Consiglio dei Ministri. In questi minuti riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sulle cifre.
9: Giorgia Meloni all'Assemblea Confartigianato rivendica la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia, 14 miliardi in due anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili e spiega.
10: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
9: Per avere invece più margine in legge di bilancio per le famiglie sul caro energia, la Premier conferma che è partita una lettera a von der Leyen, non tanto come aveva detto il giorno prima per una flessibilità aggiuntiva, quanto per ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati alla luce dell'inflazione che si è impennata al 4,2% annuo.
10: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
9: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare un tetto al prezzo dei carburanti, una decisione arrivata dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Questo nel giorno in cui sono scattate le riduzioni nei distributori Kuwait e nei giorni scorsi erano già scattate quelle di Eni e IP. L'applicazione degli sconti è per ora a macchia di leopardo, mentre per l'Eni tutti i distributori applicano i prezzi fissi indicati, 1,99 per la benzina, a 2,19 per il gasolio. Dal Salone Nautico le parole del presidente di Confindustria Emanuele Orsini al microfono di Sebastiano Barisoni.
11: Io mi auguro e auspico che la stessa cosa che è stata fatta per, diciamo, i cittadini, che io credo che sia stata una politica giusta, quella di dare un prezzo fisso che comunque è seguito da Eni, IP, ESSO, insomma, che vedo altre grandi compagnie, penso che stanno valutando, noi dobbiamo anche comunque dare lo stesso trattamento a chi comunque sta rifornendo all'ingrosso diciamo il gasolio e la benzina. Poi è un problema europeo, perché ricordiamoci, io e voi i miei camion che giravamo la settimana scorsa a 2,50 euro, 2,60 euro in Germania, cioè quindi non è un problema solo italiano, ma che anche qui deriva, fammi dire, da un pezzo di fallimento del fatto che per poter proseguire, e io sono ambientalista, fatemi dire, sul percorso del Green Deal, togliamoci tutte le raffinerie, oggi abbiamo un costo esagerato.
7: La rabbia degli studenti nelle piazze di tutta la Francia, una giornata di scontri quella di oggi, e il ministro dell'istruzione ha annunciato che domani riceverà le associazioni studentesche.
4: Oltre 600 fermi, più di 350 scuole occupate, incendi, scontri con le forze dell'ordine. La protesta dei liceali francesi si allarga, partita qualche giorno fa da alcuni istituti della banlieue parigina che lamentavano la mancanza di risorse per le scuole di periferia, ha ormai raggiunto tutta la Francia e ora anche diversi atenei hanno fermato le loro attività. Alla base il malcontento per la mancanza di docenti, per le classi sovraffollate, gli edifici degradati, il lungo orario scolastico dalle 8 alle 18, ma anche per il meccanismo troppo selettivo di accesso all'università. In piazza sono scesi però anche docenti che chiedono migliori condizioni di lavoro. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Vittor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta. Brucia anche il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi, e a Tolosa, dove l'incendio ha raggiunto i binari di un tram causando disagi alla circolazione. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi annullando tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì, ma il governo prova ad aprire un confronto e domani il ministro dell'istruzione Geffrey incontrerà sindacati e studenti. Alessandra Schefisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
7: Ci spostiamo in Medio Oriente con il racconto della giornata della nostra inviata a Gerusalemme, Valentina Furlanetto.
12: Il sangue di Mansour Saher Yassin, palestinese di 51 anni, è ancora a terra nel pomeriggio. È stato colpito a morte da un gruppo di coloni israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. Un altro attacco di coloni c'è stato invece nel villaggio di Yanata, a sud di Betlemme, feriti in questo caso 4 attivisti che aiutavano i palestinesi nella raccolta delle olive. Ma più che le violenze del West Bank, a Gerusalemme si festeggia lo scampato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Il copilota omanita, accusato di aver accoltellato il pilota indiano, avrebbe chiesto ai membri emiratini dell'equipaggio di ucciderlo. Il premier Netanyahu, che fra meno di un mese si gioca il suo futuro nelle elezioni, ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News. L'attentatore è sotto inchiesta, ecco cosa sappiamo, è stato radicalizzato dall'Islam, ha detto Netanyahu, ma l'inchiesta è in corso e non ci sono ancora certezze sulla dinamica dei fatti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
7: Altro scenario di guerra, quello in Ucraina. Due droni russi hanno colpito questa mattina un importante ponte che collega la parte orientale e quella occidentale di Kiev, sospesi metropolitana e mezzi di superficie. Alla Camera la maggioranza supera senza problemi il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della legge elettorale.
13: La riforma della legge elettorale torna alla Camera per l'approvazione definitiva. Il governo incassa il primo voto a favore contro le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. In aula questa volta non c'è stata alcuna sorpresa come a luglio, quando con il voto segreto non passò l'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza e bocciato con un solo voto di scarto. Emendamento poi riproposto e approvato in Senato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state respinte con 229 no, 7 in più rispetto ai voti di maggioranza necessari e 151 sì. Contro le pregiudiziali definite ridicole hanno votato anche i deputati di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, pur criticando la norma sulle preferenze con i capilista bloccati. Norma criticata anche dalle opposizioni che contestano l'impianto della riforma. Il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale è atteso la prossima settimana e il governo è intenzionato a chiedere la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24. 24 ore in Roma.
7: Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tulliani, del fratello Giancarlo Tulliani e del padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. In primo grado Fini venne condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. Torniamo all'estero per le ultime dichiarazioni del presidente americano Trump in una giornata che ha visto mettersi nuovamente in moto la macchina della pena di morte nel modo più crudele che si possa immaginare.
14: Nuova intervista dai toni non chiari ma inquietanti rilasciata da Donald Trump. Al Time, il tycoon ha detto di non escludere, in concomitanza con le elezioni di metà mandato di novembre, la proclamazione di un'emergenza nazionale o il ricorso all'Insurrection Act, che consente al presidente di schierare l'esercito sul territorio. Non l'ho mai usato, molti pensano che dovrei farlo ogni tanto, ha detto Trump, il quale, al Time, ha riferito che i consiglieri della Casa Bianca stanno già valutando come reagire nell'eventualità che i democratici riconquistino uno o entrambi i rami del Congresso. Entra intanto nel dibattito delle elezioni di midterm anche la tragica fallita esecuzione capitale di Krista Pike, che sarebbe stata la 30ª dall'inizio dell'anno negli USA. La donna è ricoverata in condizioni ignote dopo essere sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Per far giustizia rapidamente, la soluzione semplice è tornare alla sedia elettrica, ha detto Marsha Blackburn, la senatrice trumpiana che corre per il posto di governatore in Tennessee. Trump è invece in Texas per sostenere i candidati dati repubblicani. Il tycoon ha escluso dal suo seguito stampa ancora una volta la CNN, contravvenendo la sentenza di un giudice federale che aveva dichiarato incostituzionale l'allontanamento dei giornalisti di CNN, Politico e The Mess Now, considerati scomodi da Trump. Una palese violazione del primo emendamento, il commento di un legale della CNN. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La famiglia di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007, non intende costituirsi parte civile nei confronti dell'indagato Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia ha chiuso le indagini e si appresta probabilmente a chiedere il rinvio a giudizio. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, le parole dell'avvocato che rappresenta i familiari appunto di Chiara Poggi. Voltiamo pagina. I dati sul mercato dell'auto: a settembre in Italia sono state immatricolate, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, quasi 140.000 auto, quasi il 10% in più dello stesso mese del 2025. Si tratta del 10° mese consecutivo di crescita. Il mercato italiano delle auto elettriche cresce ma non decolla, mentre il resto d'Europa accelera per proteggersi dal caro carburanti. A Genova ora, per il Salone Nautico, polemiche per l'assenza della sindaca Salis sul palco.
15: Al Salone Nautico di Genova galleggia una delle più vincenti espressioni del Made in Italy. Il comparto vale 8,72 miliardi, cresce pure nella tempesta dei dazi e delle incertezze globali. Il ministro delle imprese Adolfo Urso.
16: Comparto che traina le esportazioni, che sono cresciute anche in questa prima parte del 2026, smentendo tutti i profeti di sventura.
15: La cerimonia di inaugurazione è stata segnata da una polemica. Al momento del taglio del nastro, sul palco accanto alla premier Meloni, il presidente della regione Bucci, ma non la sindaca Salis. Nel pomeriggio la Meloni ha telefonato alla Salis dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto. In una nota, Confindustria Nautica ha chiarito che il cerimoniale non prevedeva la presenza sul palco di governatore e sindaca, il presidente Piero Formenti.
17: Il rapporto che noi come Confindustria Nautica abbiamo con la sindaca Salis è assolutamente buono, abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune, e per quanto mi riguarda questa è la cosa più importante, perché per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare.
15: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
7: La Procura federale della FIGC ha chiuso con l'archiviazione l'indagine nei confronti dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi. Il procedimento riguardava il filone sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala VAR di Lissone, che aveva portato all'apertura di un'inchiesta a Milano, anche quella conclusa con l'archiviazione. e siamo alla vigilia dell'apertura di un'inchiesta a Milano, anche quella conclusa con l'archiviazione. E siamo alla vigilia di Francia-Italia, terzo impegno degli azzurri in Nations League. Allora andiamo proprio a Parigi, in diretta dal nostro Dario Ricci.
18: Buonasera dallo Stade de France. In una Parigi scossa dalla protesta studentesca si prova a pensare anche al calcio e l'impianto di Saint-Denis domani sera registra già il tutto esaurito per questa attesissima sfida tra Francia e Italia. Facciamo visita ai cugini transalpini, forse nel

0: momento più difficile della nostra storia calcistica, loro che invece negli ultimi 20 anni sono rimasti nell'elite del calcio mondiale. Fra pochi minuti la conferenza stampa di Alessandro Bastoni e soprattutto del CT Roberto Mancini, che anche in questa occasione ha fatto un turnover ragionato, lasciando 9 giocatori a Coverciano e recuperando per questa sfida gli altri, tra cui il romanista Mancini e l'interista Barella. Finora però il grande protagonista è stato lui, Zinedine Zidane, neo CT della Francia, all'esordio tra le mura amiche dopo le prime prestazioni vincenti in Nations League.
1: L'équipe d'Italie, c'est des équipes qui sont capables de toute façon sur un match sur
0: Zidane, che da campione vince tutto all'Italia, soffiò un europeo nel 2000, ma lasciò, lo ricordiamo bene, nella notte di Berlino un titolo mondiale con la famigerato scontro, la testata a Marco Materazzi, ha reso onore alla squadra azzurra sottolineando quanto sarà difficile l'impegno di domani. Speriamo di dargli ragione sul campo. Per il momento da Parigi è tutto.
2: Grazie, grazie al nostro Dario Ricci, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Carlo Salvatori. Vi lascio alla Zanzara.
3: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
4: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: La Zanzara.
6: Pagiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
7: Il decreto Crux Giordano è una grande puttanata. Se uno spara a 15 metri di distanza o insegue un ladro e lo giustizia, deve andare in galera perché ha ammazzato delle persone senza essere in pericolo di vita. Hai capito, coglione unto di merda?
8: Bella Crux, bella sta proposta di legge del cazzo. Bravo, bella, così si fa. Ti svelo un piccolo segreto però. Il cittadino di lavoro fa altro. Se il delinquente sa che il cittadino è armato in casa, secondo te arriverà disarmato o arriverà armato a continuare a fare il delinquente? E se arriverà armato, ha più possibilità di sparare quello che arriva di soppiatto o quello che sta dormendo nella casa? Al primo morto in casa che provava a difendersi e invece viene ammazzato, sono abbastanza sicuro che tutti quanti ti riterranno responsabile, perché sei tu che stai creando questi cowboy che moriranno tra le mani dei delinquenti veri.
9: Allora, sentiamo un attimo il sindaco di Cadone che ha parlato nei giorni scorsi, perché sindaco, caro Parenzo, l'avete messo in croce questo Schiesaro. Perché poveretto?
10: Di Cadone che si occupa di questa roba qua.
9: Non ha affermato, ha stoppato la cittadinanza a una marocchina. Perché è una roba
10: di pura propaganda elettorale. Sulla base di che cosa?
9: Ti posso dire una cosa? Perché quella donna non spiccica una parola di italiano? Ti sei fatto una domanda?
10: Non lo so, ma lo sai perché? Che se tu vai, ma posso? Sì. Però scusami, perdonami.
9: Lo sai perché? Probabilmente viene segregata, è stata segregata in casa.
10: Magari non ha imparato l'italiano.
9: Scusami se ti offendo ormai a dire che sei di sinistra.
11: Io mi considero
10: riformista dice, cioè, no, no, ma non mi offendi per nulla. Io penso essere vabbè, dai, che sia di sinistra a difendere Israele, difendere l'Occidente.
9: Come te lo spieghi? Come te lo spieghi?
10: Sono, io penso. Come si chiama quello di Napoli? Che,
9: come te lo spieghi?
10: Come si chiama quello di Napoli, il posteggiatore abusivo, lì, quello che ogni tanto chiamavi qua? Come si chiama lì? Quello del reddito di cittadinanza, quello di Napoli, come si chiamava?
9: Lino Romano,
10: quello?
9: Che c'entra?
10: Bravissimo, l'italiano di Lino Romano, ma non è tanto migliore di quello della Marocchina, magari?
9: Ma non diciamo che ma quello è italiano, ma che
10: eppure tu a Lino Romano non è che vorresti togliere la cittadinanza,
9: con tutto rispetto per Lino Romano. Dai,
10: non è che l'italiano di Lino Romano,
9: ma secondo te questa marocchina, perché non parla italiano?
10: Cadone, che adesso abbiamo fatto diventare Cadone, che è un posto che io conosco, peraltro.
9: Grande battaglia ha fatto questo sindaco della Lega, ha fatto un'enorme battaglia.
10: Quando io ero al liceo avevo un'amichetta che stava a Cadone, che pensate come è cambiato.
9: Ti trombavi una a Cadone, ti schiacciavi,
10: pensa, comunque, al di là di questo, io oggi non ci metterei piede anche se c'è un'ottima gelateria a Cadone, ma oggi non ci metterei piede.
9: Devo dirti la verità,
10: cioè Rete 4 ha mandato un inviato a Cadone, ma come spendono i soldi là dentro?
9: Certo,
10: ma il dottor Biersilvio lo sa che mandano un inviato a Cadone?
9: Certo che lo sa, non si occupa di queste minuzie.
10: Lo sa, però posso dirti, attento a tutto il dottore. Sì. Dottore, cosa dici tu? È attento a tutto il dottore.
9: Non credo che
10: secondo
9: sappia,
10: me,
9: non credo se, che sappia, ragazzi, se un inviato di fuori dal coro va a Cadone.
10: Ma perché deve andare
9: il dottor Berlusconi?
10: Per quale motivo deve andare a Cadone?
9: Perché c'è una storia che tu non tratti.
10: Per fare un no, certo che non tratti. Per fare un'intervista in cui dice che cosa? Scusi,
9: ti dirò una cosa che ti farà impazzire. Il servizio di Giordano
10: non
9: Cadone è stato orchestrato, il servizio è stato orchestrato, guidato, teleguidato da dottor Gottardo. Ha aiutato attivamente e fattivamente l'inviata di Giordano.
10: A me basta questo. Hai pronunciato quella parola. È come dire. Hai pronunciato quella parola lì, già hai sputtanato un servizio. Avendo pronunciato la parola Gottardo, se quello che è dietro questa cosa è Gottardo, hai messo una pietra tombale sulla su quella roba.
9: Sì, bellissimo.
10: Roba là.
9: Senti, l'inno d'Italia. Senti.
11: L'inno d'Italia lo sai?
9: Non lo sa. Il figlio dice non lo sa, non sa niente.
11: Da quanti anni lei è in Italia?
9: Da quanti anni
12: ma
9: è in
12: non
9: Italia?
12: Non capisce.
9: Ma uno può avere la cittadinanza, dici scusi, da quanti anni è in Italia? E non capisce. Tutta velata. Ma io dico, ragazzi, ma vi siete domandati perché?
10: Non sa cantare l'inno d'Italia.
9: Ma vi siete domandati perché
10: mamma mia,
9: questa
10: la notizia? Aspetta, fammi capire. Avete mandato una telecamera?
9: Ragazzi.
10: Hanno mandato una telecamera per chiedere
9: Giordano,
10: se sa l'inno d'Italia.
9: Giordano,
10: ma se lo mandate da Pasquale l'inno romano, manco lui sa l'inno del Napoli e non l'inno d'Italia. Se lo mandi da Lino Pasquale Romano, come si chiama? Pasquale l'inno romano. Chiamalo. Chiama Pasquale. Chiedi scusa, mi canti l'inno d'Italia.
9: Toglietegli
10: la cittadinanza, quel coglione. Lui sa l'inno di Napoli, dice soffrutami. Questo dice. Non lo conosce l'inno italiano del dottor Mameli. Non lo conosce. Appena il ritornello.
9: Giuro di essere fedele.
11: Come giuro? Zorro.
12: Sì.
11: Zorro?
12: Giuro?
11: Giuro?
12: Zorro?
11: Giuro.
12: Di essere?
10: Ma cos'è?
12: Fedele? Sto segnando il parlando.
9: Questo è il figlio, e io dico, ragazzi, è imbarazzante quello che è successo. Ma il sindaco è un gigante, ma mandiamo in onda il sindaco. Cosa dice il sindaco? Perché il sindaco si è dimostrato uno con i controcoglioni. Perché una dice, questa non sa l'italiano, io che devo fare? E ho sospeso la cittadinanza. Ma che deve fare questo povero Cristo? Lo state massacrando, per non parlare della vicenda Sheikh Nur, della vicenda Sheikh Nur, vai.
13: La signora ha fatto scena muta. Gli ho chiesto come stai, ha risposto Riyadh. Aveva capito niente sostanzialmente. Gli ho chiesto di leggere il documento che leggono tutti e ha letto a memoria, ha ripetuto a memoria qualcosa e le era stato detto che in quel momento non andava. Giuro di essere e poi si è persa. Lì ho semplicemente detto io non me la sento di proseguire con il giuramento. Punto.
10: Eh,
9: non mi sembra, è inattaccabile. Che gli vuoi dire a questo sindaco che si è comportato in modo disumano?
10: Il sindaco si occupasse delle strade di Cadone, che si occupasse dei semafori di Cadone.
9: Ma cosa c'entra, dai,
10: si occupasse.
9: E la sinistra di fronte a questa donna, chiaramente, chiaramente segregata, chiaramente in qualche modo limitata nei rapporti sociali. Da 15 anni non sai una parola di italiano. Che significa questo? Dove sei stata tutto questo tempo? Dove sono le femministe? Perché non si mobilitano le femministe per capire la situazione di questa donna?
10: Lino Romano, e facciamo una prova di congiuntivo con Lino,
9: Lino Romano,
10: Pasquale,
9: parla
10: Romano.
9: Italiano meglio di te.
10: Prova a chiamarlo.
9: No, vai, non adesso.
10: Io ti sfido. Francesco
9: da Cremona. No, no, dopo.
10: Scusami.
9: Francesco da Cremona.
10: Perché dopo? Perché rimandare a dopo quello che si
9: Francesco
10: può fare
9: da Cremona. Dimmi, Francesco.
14: Pronto?
9: Dimmi, dimmi.
14: Ciao, ciao. Volevo dirti che anch'io appunto pensavo, come tanti altri ascoltatori precedentemente, che sia l'ora di un ritorno della dittatura.
9: Beh, adesso
10: questa è bella questa riflessione. Amico mio, uno stronzo chiami,
9: c'è l'ora di ritorno. Questa è tanta roba.
10: Non è tanta roba, è tanta merda. Non è tanta.
14: Però io sarei un dittatore completamente diverso.
9: Cioè, in che senso? Sì, dicono tutti così, ma che vuol dire concretamente? Però che vuol dire un dittatore diverso?
14: Io vorrei uno che se ne sbatte totalmente il cazzo. Del no, dei voleri della popolazione, nel
9: senso
14: uno
9: spegne?
14: Che
9: al contrario uno dovrebbe che essere taglia, uno che è dalla parte della popolazione, un dittatore.
14: No,
9: è contro,
14: no, io vorrei uno che taglia le pensioni, che taglia la sanità, che
9: beh, ne abbiamo già avuto uno nel passato, dottor Monti per esempio, il dottor Monti o il dottor Draghi erano gente non eletta dal popolo, non eletta dal
10: Parlamento,
9: ma non eletta dal popolo, che hanno fatto quello che volevano in nome dell'emergenza.
10: Anche la Meloni non è stata eletta dal Parlamento, anche la Meloni
9: di più,
14: perché altrimenti non se ne esce, perché tutti i politici,
9: ma non dite puttanate, ma non dite puttanate, Leo da piace, ma per forza, disastri, ma è normale, ma che vuoi? Sì, uno che se ne sbatte i coglioni e fa quello che dici tu e che fa quello che dici tu.
14: Un autistico che pensa solo a rientrare dal
9: un autistico, che c'è un autistico?
14: Sì, uno che pensa solo a rientrare dal debito.
9: Vabbè, ma tu sei appassionato, sei appassionato del debito tu, ma che sei un contabile, che sei? Leo da Piacenza, Leo da Piacenza, viva il debito, Leo da Piacenza. Dimmi.
15: Allora, io mi sono sempre chiesto se questa trasmissione possa essere ascoltata anche dai ladri.
9: Sì, sicuramente. Sì,
10: in, molto, anche in carcere
9: ascoltatissima. Anche in carcere,
15: ecco, in pausa caffè, no? Perché adesso è l'orario che poi si preparano per andare al lavoro.
9: Sono le 19:27.
10: Fa l'aperitivo, che è al lavoro? Fa l'aperitivo, se è in pausa aperitiva, che ora prendi il caffè?
9: Allora?
15: E volevo fare un appello e chiedere di andare a casa di Parenzo.
9: No, vabbè, perché adesso almeno, devi fare un appello ai ladri di andare a casa? Posso dire che in questo periodo storico però non è conveniente per i ladri andare a casa Parenzo. Io non vorrei dire di più, ma in questo periodo storico, in questo periodo storico, non è molto conveniente. In altri periodi magari potrebbe essere
10: mai.
9: Però proprio in questo periodo storico non credo che sia una preda ambita dai signori ladri. Almeno io non glielo consiglio, Dio, non glielo consiglio.
15: Visto che lui non è armato, al massimo gli tira un libro oppure
9: non è quello. Ci sono altri armati, però ci sono altri armati.
15: Sì, però lui è più facile che li faccia.
9: I signori della Polizia di Stato sono armati, mi sembra.
10: Ma non lo so.
9: Mi sembra di capire di sì, Leo, dimmi, allora?
15: È più facile che li faccia scappare a cazzate, hai capito? Perché
9: non credo, non credo. Leonardo da Verona, dimmi Leonardo.
16: È pronto, ciao Crux. Intanto volevo parlare con lo scappocchiato.
9: Sì.
10: Eccoci qua, caro, grazie.
16: Ciao carissimo, volevo dire che intanto sono pro Vannacci, tesserato.
9: Sì. Tesserato Vannacci, okay. Sì, tesserato Vannacci. Sì, Leonardo da Verona, dimmi.
16: Esatto, non ho bisogno di insultare Parenzo, sì. Perché io voglio un'Italia dove lo Stato difenda prima di tutto chi rispetta le regole.
9: Vabbè, che vuol dire questo?
16: Una politica migratoria molto più restrittiva.
9: Molto più restrittiva. Ma in che modo? In che modo? Chi dobbiamo cacciare? Fai un esempio, chi dovremmo cacciare secondo te?
16: No, innanzitutto ovviamente, come ho già detto, l'irregolare, chi commette reati deve
9: subito
16: farsi
9: via.
16: Carcere, chi commette i reati e farsi il carcere nel paese proprio,
9: sì.
16: Okay, non me ne frega un cazzo se gli tagliano le
9: tu metteresti la pena di morte per qualcuno?
10: Allora posso?
16: Ma certo, io posso parlare un attimo, Parenzo, io la metterei per tutti gli stronzi che commettono reati.
9: Tutti, la pena di morte per chiunque commette un reato.
10: È interessante per il codice penale.
9: Adesso commette un reato, ci va
10: adesso senti anche tu che intervieni, senti Cruciani, beh, questo è troppo, beh,
16: volevo
10: troppo.
16: Dirti una cosa
10: senti. Chiama l'ubriaco e Cruciani dice, beh no, forse questo
16: il
10: è troppo,
16: il cittadino non può vivere con la paura che se reagisce sarà lui quello trattato come
9: questo è vero, cioè chi va a rubare a casa, scusa, chi va a rubare a

0: e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
1: Guidare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
2: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Ondata di vendite sulle borse europee, tre volte dalla corsa dei rendimenti obbligazionari, con lo spread italiano balzato in area 118 punti. Il FTSE MIB di Milano indossa la maglia nera del vecchio continente e chiude con un passivo dell'1,9%. Come nel resto d'Europa, le vendite colpiscono soprattutto i big bancari come Mediolanum, Mediobanca, Unicredit e Intesa, con cali nell'ordine del 4%. In rosso quasi tutti i titoli del listino principale, mentre si salva Fincantieri, grazie alle attese sulla spesa europea per la difesa, e il comparto tech in scia ai conti brillanti di Micron Technology. Sul fronte dell'energia, la ripresa dei flussi dal Golfo Persico tiene in ribasso il Brent in area 101 dollari al barile, mentre sale il WTI a 92 dollari. Continua la discesa dell'euro, che scende sotto la soglia di 1,13 dollari ai minimi da maggio 2025. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
8: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
3: La Zanzara.
9: Quindi Bruciani, giusto per capire, tu fai il tifo per una legge che permetta di sparare al ladro appena entra in giardino, ma esulti per un premio dato in Campidoglio a due truffatrici per truffa aggravata, associazione delinquente, di tutto, ed esulti per quelle. C'è un problema o no? Cioè, fatti un bel percorso e inizia a prendere delle pillole, figlio mio, perché tu non stai bene.
10: Gianni, non ti preoccupare troppo di Milano, che te non c'entri un cazzo con Milano.

0: È un abusivo, non c'entri niente.
1: No, io sono più milanese di te.
0: Dove venivi? Lì dall'Umbria, da Roma, là da quella merda dove stavi, là in quel castello. Non ti preoccupare di Milano e delle tue idee del cazzo, che ci pensa il sindaco Sala, l'ottimo Sala ci pensa. Te, povero idiota, con Milano non hai niente a che fare, sei un abusivo, come tanti come te lì a Milano. Abusivo e basta, e non c'entri un cazzo. Torna là a Orvieto, lì da dove cazzo vieni, là in mezzo ai boschi. Vai a cercare i funghi.
1: Allora, a proposito della vicenda di Cadone, che è caro David, adesso proviamo di nuovo a chiamare Sheikh Nur, dottor Sheikh Nur, il quale ha dato del coglione, ne ha dette di tutti i colori nei confronti di quel povero sindaco. Un grande sindaco, un immenso sindaco, ha fatto benissimo. Sì, certo, fa politica anche lui, ma non credo che in quel momento, mentre stava lì a giudicare una se sapeva parlare bene italiano, ha detto, beh, adesso posso approfittare di questa cosa qua. No, ha semplicemente detto, questa non parla italiano. Non capisco perché dai addosso a questo sindaco, caro Davide. Mi spieghi perché sindaco, dai addosso
2: no,
1: al sindaco?
2: Non mi interessa.
1: Propaganda.
2: Ha fatto
1: propaganda.
2: Una semplice
1: chiamatemi
2: operazione
1: di propaganda. Domani te lo chiamo. Vediamo un po' se domani te lo chiamo. Se glielo dici in faccia.
2: Ma glielo dico
1: che hai fatto
2: adesso,
1: propaganda.
2: Ma ti ho detto di più. Lui che dice, io aspetta. Lo dici in faccia. Se chiami Pasquale Lino Romano, gli dico in faccia che il suo italiano è peggiore di quello del marocchino.
1: Ma quella non Prova. Parlava nemmeno la lingua. Stava muta, segregata forse. Sentiamo lì, sentiamo Sheikh che risponde.
3: Eccomi qua.
1: Sheikh.
3: Ciao Cruciani, riconosco la tua voce di merda, come stai?
1: Bene, bene, bene. Sai che sei caduto nelle grinfie di Salvini, no? Dottor Salvini?
3: Sì, me l'hanno mandato, ormai mi bombardano dappertutto, non me ne frega niente, io sono più italiano di lui, lo sai. Io
1: come sei più italiano di Salvini, no? Ma come fai
3: lui,
1: a dire?
3: Se te lo dico io, lui è stato battezzato sulle rive del Po e non ha
1: del Po.
3: Dal Senatur.
1: Sì, ma che c'entra?
3: Bruciavano il tricolore. Questi canaglia.
1: Questo è in passato, però. Questo è in passato.
3: Voi mi avete escluso dal vostro consorzio volgare. Io preferisco, sono un puttaniere e preferisco parlare volgare.
1: Ma scusami un attimo, Salvini ha detto, aspetta, 5 minuti.
3: No, 5 minuti, col cavolo 5 minuti.
1: 2 minuti, ho espresso. Te la fai sotto, te la fai sotto. Dice che mi hanno riferito che riceve delle minacce. Ma quale minacce? Sono quattro stronzi su internet. Adesso dopo aver dato della canaglia a tutti se la fa sotto Sheikh Nur. Sheikh Nur se la fa sotto. Dice che lo stanno minacciando e preferisce non parlare. Ma affronta a viso aperto le persone con la dialettica, con le parole, come sempre fatto. Non ti ritirare. Che fai? Te la fai nelle mutande Sheikh Nur?
2: Perché nelle mutande?
1: Se la sta facendo nelle mutande il presunto imam. Il presunto imam.
2: So io,
1: ma quale
2: mamma
1: dei miei stivali, dai Sheikh Nur, alla vaffanculo, va. Mio amico mi scrive, ma si sta drogando il buon Parenzo, sempre a difendere le risorse. Ma dai, come cazzo si fa a difendere una persona?
2: Risorsa.
1: Tu dovresti
2: mi
1: difendere lei
2: assurdo.
1: Che non parla italiano e ti dovresti domandare perché da 15 anni in Italia questa non parla italiano.
2: Ma difendo lei anche dai vostri assalti, perché
1: ma no,
2: evidentemente
1: io non attacco lei.
2: Se non parla italiano, sì. Evidentemente uno c'è un problema rispetto anche ai servizi sociali, a quello
1: no,
2: che
1: no, il problema è
2: ma
1: la sua famiglia.
2: La famiglia nel bosco che voi avete scusami,
1: ma
2: la famiglia
1: del quelli parlano italiano meglio di te.
2: Voi avete
1: quelli spiccicano
2: voi
1: italiano,
2: avete voi avete
1: c'entra?
2: Difeso il modello del bosco,
1: ma
2: che è un modello di segregazione.
1: Quelli.
2: Ma voi avete, avete
1: sono
2: difeso il modello
1: non
2: e
1: so
2: avete
1: che
2: detto
1: è.
2: Siccome avete il mito del bosco,
1: io non ho difeso nessun modello.
2: Tu Mario Giorgio avete detto, ma perché volete togliere i bambini a quella famiglia?
1: Modello,
2: perché
1: certo.
2: C'era il diritto di vivere tra una vacca senza riscaldamento
1: sì,
2: e di
1: sì.
2: Non sapere l'italiano.
1: No,
2: quello di
1: avere
2: non sapevano
1: tu.
2: L'italiano,
1: ma non hanno,
2: sanno
1: non hanno
2: niente,
1: fatto richiesta
2: non
1: per nessuna cittadinanza.
2: Allora,
1: tra l'altro, che cazzo
2: no,
1: vuoi?
2: Non avete difeso quel modello. Ora mi spieghi per quale motivo la marocchina sì. È diventato un problema. Tanto
1: no, la marocchina
2: che
1: non è un problema, è un problema, dovrebbe essere un problema per le femministe.
2: Il sindaco di Cadone che per
1: vittima,
2: farsi un po' di pubblicità,
1: vittima,
2: visto che le cose non vanno benissimo nella Lega, per farsi un po' di pubblicità.
1: Dunque, secondo te il sindaco, messo di fronte alla marocchina e visto che quella non parlava italiano, all'improvviso ha deciso di farsi pubblicità.
2: Ma guarda, se ti posso dire, gli sono arrivati in soccorso, una volta sarebbe detto soccorso rosso, qui diciamo in soccorso verde, sì. Gli sono arrivate le telecamere di Rete4 del dottor Giordano, che con grande solerzia
1: insieme
2: ha voluto
1: Gottardo,
2: far diventare
1: con la consulenza
2: Ma come ti sbagli?
1: Ha fatto giornalista, ha individuato una storia.
2: Roberto da Cagliari.
1: Tu non te ne occupi certamente. Roberto da Cagliari.
2: Cazzo.
1: Roberto, dimmi.
4: Volevo dire a quella merda umana di Parenzo che ieri ho visto Nazza e volevo dirle a quella merda che si commuove sentendo Merdaniao che i bambini a Gaza non sono morti perché Hamas li portava sotto i tunnel,
2: non li ha portati sotto i tunnel, purtroppo, perché l'esercito israeliano avvisava dei bombardamenti, ma nessuno faceva niente, sapevano in anticipo quando c'erano i bombardamenti. Questo
4: oppure,
2: chi l'ha detto questo?
4: Quando erano in
2: ma
4: fila per prendere
2: questo?
4: Qualcosa da mangiare,
2: ma chi l'ha detto questo?
4: Sparavano i cecchini di Hamas su quelle file.
2: Quando distribuivano il cibo, sparava Hamas perché volevano gestire loro gli aiuti. Questi infami, i cecchini erano quelli di Hamas che sparavano sulle persone, poverette. Ma stia maledetto tu e le tue balle, maledetto tu e le tue balle. Quei bambini purtroppo sono vittime della propaganda. Io lo definisco vittime di una guerra. Quei bambini sono vittime di Hamas che, anziché aprire i bunker e i tunnel ai bambini, li hanno aperti ai terroristi. L'esercito israeliano volantinava e diceva: tra poco bombarderemo, attenzione, tra poco bombarderemo.
1: Roberto, fermo un attimo, non ho capito una cosa, a parte Rete4 e la 7 che non c'entrano un cazzo, volevo capire una cosa. Dunque, questa tua rabbia, che dicendo maledetti eccetera, è frutto del fatto che tu sei andato a vedere Nazza? Questo è il punto, no?
2: Questo è infatti un film che aumenta la rabbia.
4: È un film che non spiega niente, nulla. Ti confermi, hai avuto? Dire che sono tutte 20...
2: Ah, non lo so,
4: film.
2: Sono 20 testimonianze, 24, non so quante, su migliaia di soldati.
4: Che vuol dire?
2: Anonime, testimonianze anonime. E che ne so, testimonianze anonime sono. Che ne sappiamo noi? Sono testimonianze anime di cui non sappiamo nulla. Per me potresti essere anche tu. Ma non lo so, magari sono testimonianze vere, ma non lo sappiamo.
4: Sapevano prima, volantinavano dicendo tra poco ci sarà un bombardamento.
2: Israele diceva: attenzione che tra un po' bombardiamo, sfollate da quella zona, spostate da quella zona, sfollate. Israele ha sempre avvisato prima.
1: Però posso dirti una cosa, che evidentemente questo film Nazza,
2: ma certo,
1: questo
2: film Nazza era ancora più cosa?
1: Aumenta la rabbia, fa aumentare la rabbia, fa aumentare l'antisemitismo o comunque l'opposizione a Israele.
2: Sicuramente, è un'operazione politica di primissimo livello, non c'è dubbio. Infatti in Italia è sponsorizzata da un gruppo editoriale che porta in giro questo film, ma non c'è
1: Umberto
2: ombra di dubbio.
1: Umberto da Imperia, una grande operazione mediatica, senza ombra di dubbio.
2: Non sappiamo se sia vero o falso, prendiamoli per veri, ma quelle testimonianze lì cosa avvalorano? Che tesi avvalorano?
1: Quella
2: che Israele voleva uccidere i bambini. E ci avrebbero messo 2 anni per uccidere i bambini. 2 anni
1: Umberto
2: di guerra. Perché hanno fatto una guerra di 2 anni? Con l'esercito cosiddetto più potente. Come mai quei bambini non sono finiti nei tunnel di Gaza, costruiti da Hamas? In quel film, come mai? Tu ti sei
1: Umberto
2: mai chiesto perché?
1: Ma io guarda che la penso
2: tunnel...
1: come te. Umberto
2: no,
1: da
2: ma
1: Imperia.
2: Io non lo so. Ma tu ti sei chiesto perché quei tunnel non hanno ospitato i bambini?
1: Perché
2: è
1: evidentemente
2: ovvio che
1: faceva comodo
2: perché
1: a qualcuno la morte dei bambini.
2: Perché i tunnel servivano ad Hamas e lo dicono quelli di Hamas. Porca troia!
1: Umberto
2: c'è un'intervista di uno dei leader di Hamas che diceva: i tunnel sono per i terroristi. Che non chiamano terroristi loro, ovviamente. I tunnel sono per i miliziani di Hamas, i civili sono nelle mani di Israele. Questo dicono quelli di Hamas, va lo bene. Dicono loro.
1: Umberto,
2: no, va bene. Lo hai sentito in qualche televisione questo, tu?
1: E dillo,
2: l'hai
1: tu.
2: Sentito?
1: E dillo tu.
2: Ma lo dico, certo che lo dico. Ma l'hai sentito in qualche
1: no.
2: televisione?
1: No, Umberto,
2: l'hai visto?
1: Da Imperia.
2: Scritto solo su alcuni giornali.
1: Umberto da Imperia, dimmi.
2: Basta con sta propaganda.
5: E basta. Una domanda a Parenzo.
2: Basta.
5: Non è polemica, Non è polemica. Sì, volevo chiedere, ma veramente crediamo che questi uno o due israeliani che sono riusciti a sventare il dirottamento siano veramente due civili, o non sarà invece che sugli
2: aerei... No, le spiego per...
1: Aspetta, senti, fammi sentire.
2: Sì, sì, ci sono degli uomini... Posso rispondere? Ho già capito la
1: sarà
2: cosa.
1: Sarà gente del Mossad, dici,
2: sono
1: no?
2: Gente, ma magari. Allora, su alcuni aerei, sulle tratte più delicate, da quando sono stati dirottati negli anni 80 allora... gli aerei per mano di quelle merde dei terroristi, ex terroristi...
1: Allora, ci sono sempre agenti
2: vicini
1: del Mossad.
2: All'OLP, da quando... Sì, da Entebbe, da quando venivano dirottati gli aerei, ci sono nelle linee più sensibili degli agenti. Non so se sulla linea Dubai-Tel Aviv, che indubbiamente è una linea sensibile, vi siano. Ma vi dico che siccome in Israele tutti fanno 3 anni di servizio militare, le persone sono addestrate.
1: Musica.
2: Il motivo per...
1: Musica. Allora, alla mia destra, il grande ritorno del leghista tutto d'un pezzo, antisalviniano di ferro, eccetera, eccetera, prima a nord della vecchia Lega, Livio... Ghidelli!
6: Buonasera a tutti, buonasera Parenzo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci qua.
6: A tutte le persone per bene che ci ascoltano.
1: A tutte le persone per bene.
6: Solo per quelle per bene.
0: Tu mi perdonerai, Giuseppe, caro Cruciani, se io i tuoi ospiti non li saluto.
1: Perché non puoi salutare Ghidelli?
0: No,
1: perché non puoi? Cioè ti fa schifo Ghidelli?
6: Ma tira l'acqua, sei capace di tirare l'acqua? Tira l'acqua. Allora.
1: Non ho capito perché devi denigrare Ghidelli. Ghidelli, tu lo consideri un razzista, un pezzo di merda, come lo dire, una merda.
0: Hai usato degli aggettivi che probabilmente avrei usato anch'io.
1: Cioè una merda secondo te Ghidelli, una merda.
0: Stai usando delle parole che molto probabilmente avrei utilizzato se tu non mi avessi così gentilmente preceduto.
1: Allora, secondo...
6: Questa è una stima, avere
1: secondo Parenzo,
6: considerato una
1: secondo,
6: merda da Parenzo.
1: Secondo Parenzo il sindaco Schiesaro, quello della Lega, ha fatto propaganda sulla pelle di una donna marocchina.
6: Ha fatto propaganda, lui ha fatto quello che avrebbe fatto un buon padre di famiglia, quello che un sindaco dovrebbe essere. Un sindaco è un padre di famiglia più allargato, perché
2: e qual è il risultato di questa genialata? Qual è il risultato?
6: Il risultato è che delle persone, le persone che non si integrano, nella nostra società non meritano di avere la cittadinanza. Perché la cittadinanza,
1: Ghidelli, ascoltami, questa signora qua che non sa l'italiano, nella tua idea di dire migrazione, no, di integrazione, va cacciata dall'Italia?
6: Ma secondo me sì, perché non sei, integrata. Cazzo. In Italia sicuramente è schiavizzata dal marito, sicuramente è segregata dal marito. Il problema lì è di tutta la famiglia,
1: perché hanno tenuto
6: segregata una persona per anni, 15 anni, non sai parlare l'italiano, ma cosa cazzo sei qua a fare?
1: Preso il nucleo familiare
6: in Marocco, che cazzo di problemi ha? Specialmente i marocchini, ma a casa tutti, che
1: come
6: problemi
1: tutti
6: ha il Marocco?
1: Tutti
6: il Marocco,
1: a
6: casa, perché il Marocco è un ottimo paese, bravo. Il Marocco è ottimo,
2: fa parte degli accordi di Abramo, è bellissimo.
6: È così bello il Marocco, ma tutti in Marocco, figa. Ma no, ma c'è la guerra in Marocco,
2: ma c'è nessuna guerra in Marocco,
6: non c'è guerra in Marocco. E allora perché dobbiamo regalare la fatica dei nostri nonni che hanno fatto una nazione, hanno fatto le strade, hanno fatto la sanità, hanno fatto gli ospedali al primo coglione che arriva? Dobbiamo regalarla? In Svizzera devi sapere anche le ricette per avere la cittadinanza, coglione.
1: Tu dici marocchino non avendo contribuito alla costruzione dell'Italia
6: non ha contribuito, esatto. Io la cittadinanza la darei dopo 25 anni che uno si spacca il culo d'Italia e non va in giro sicuramente col velo e rispetta le nostre tradizioni, allora forse gli do la cittadinanza, ma deve sapere la storia d'Italia, deve sapere come funziona l'Italia,
2: la sai la storia d'Italia o quella della Lega,
6: deve sapere chi è la seconda carica dello Stato,
2: indipendentista
6: deve sapere
2: Padano.
6: Chi è la prima carica dello Stato, deve
2: ma
6: sapere
2: non lo sa
6: chi è il primo ministro.
2: L'ascoltatore medio della Zanzara non sa tutto,
6: certo,
2: quello che tu dici.
6: Ma suo nonno ha fatto l'Italia, suo bisnonno ha fatto l'Italia, e allora lo teniamo in Italia. Ma quello che arriva dal Congo e dal Burkina Faso, a me non me ne frega un cazzo di averlo qua, hai capito?
1: Non ti interessa a te la cosa dei profughi di una guerra?
6: Ma che cazzo me ne frega, io sospenderei immediatamente, perché in Africa fanno la guerra perché hanno l'osso del naso di qua o l'osso di qua,
7: non c'è nessun osso nel naso, ma non c'è.
6: In Africa fanno una guerra ogni 10 secondi, vai a contare quante guerre ci sono in Africa. E noi dobbiamo ospitare
2: l'Africa, è enorme.
6: Il problema dell'Africa è l'Africa, il problema dell'Africa è l'Africa, e non possiamo accoglierli tutti. Ma io dico, vedi qua questa scritta copiare, copiamo dagli svizzeri, copiamo dai tedeschi, copiamo da quelli più bravi, non cerchiamo di inventare su certe cose. Io sono appena tornato da Monaco di Baviera e ti faccio salire su una metropolitana a Monaco di Baviera alle 9 del mattino, ti faccio fare una foto, poi sali a Milano e fai una foto. A Milano pieno di merda sulla metropolitana, perché per me è merda. Quando vedo in giro la delinquenza che sale, che non paga il biglietto, quella è merda. Tu vai a Monaco di Baviera, vedi i bambini, la nonna, la figlia, tutti in ordini precisi. Al massimo trovi l'alcolizzato disperato sulla metropolitana, al massimo puoi trovare quello, ma no, il pickpocket non sanno neanche cos'è.
1: Musica. Allora, in collegamento da Padova, ragazzi, grande ritorno ammirato da molti ascoltatori della Zanzara, il direttore editoriale di Radio Veneto 24, Alberto Gottardo. Buonasera.
2: La giornata era già iniziata male, ma concludersi così è una tragedia umana. Già la giornata era iniziata. Ma no, non dai notizie tu. No, tu non dai notizie. Tu dai solo emorroidi. Solo emorroidi, dai.
1: Non iniziamo così.
2: Non dai notizie. Sei un emorroide e porti solo emorroidi. Questo
8: allora, Se posso parlare. La tua giornata, David,
2: editoriale.
8: Fammi parlare, per favore. La tua giornata è la giornata di quelli che lavorano, hanno la sventura di lavorare in redazione con te. Inizia leggendo le ANSA da Padova che scrivo io. Per cui, perché
2: non
8: nel
2: dirlo,
8: caso
2: però.
8: Della Marocchina, nel caso della Marocchina,
2: dirlo,
8: come sa,
2: non dirlo perché
8: come
2: l'agenzia potrebbe
8: conto, come sa bene il direttore conto che mi onora della sua
2: piacere.
8: Stima, ti garantisco che oggi gli faceva particolarmente piacere, perché io, a differenza vostra, sono stato a casa della Marocchina, mi sono tirato dietro anche le telecamere di Mario Giordano. Ha fatto il mio lavoro, lo faccio tutti i giorni, a differenza tua io vado giù,
2: fa le inchieste, è saltato tutto. Per fortuna è stato tutto. Anche la radio si ribella di fronte alle stronzate, fa l'inchiesta.
1: Musica, adesso ci ricolleghiamo.
2: Patetico.
1: Altro tema ghidelliano, potremmo dire così. Altro tema ghidelliano. Allora, prima di entrare qui, caro Ghidelli, oggi sei particolarmente carico. Tu hai detto
6: sì,
1: bisogna,
6: sono arrivato dalla Germania,
1: bisogna spaventare i ladri, i delinquenti, eccetera eccetera. Nel caso di Mollo, di Roberto Mollo, per esempio, che ha sparato dal balcone 13 colpi uccidendo un ladro che voleva sfondare la sua porta, dicono che forse era in fuga. Adesso devono capire se davvero c'era necessità di sparare.
6: Questa è la follia.
1: Sarebbe premiato, secondo te,
6: ma secondo
1: Mollo?
6: Me, ma a parte quello, ma io non avrei. Allora, secondo me, in questo caso, dopo 3 secondi di Mollo non si parlerebbe neanche, perché lui ha fatto la cosa più naturale che uno debba fare. La proprietà privata è sacra e dal momento che tu entri te ne assumi le responsabilità. L'inchiesta, tutti questi soldi che sputtaniamo, capire il proiettile a destra a sinistra, ma non dobbiamo capire niente. Questo è secco all'interno della proprietà, è come il topolino che è entrato nella trappola, è scattata la trappola, è morto, e noi ci dobbiamo chiedere perché è morto il topolino. Non ce ne fotte un cazzo del topolino, passami la parola. A me mi interessa che ero nella mia proprietà, potevo rischiare di essere derubato, assalito, violentato mia moglie, violentato mia figlia. Non c'è, ma non mi interessa, era già dentro nella proprietà. proprietà che stava scappando, lo stava scappando. Secondo me, anche se era 10 metri fuori, non c'era da fare l'inchiesta. Non possiamo buttare i soldi. Ma la gente è normale, ma te Parenzo, io dico, ogni tanto con una persona normale che va a lavorare,
1: ci parli ogni tanto.
6: Ma dove? In quella trasmissione del cazzo che vai? All'aria che tira. Però. Io parlo con la gente normale. Sali su un treno, vai in una stazione ferroviaria, parla con della gente normale e senti la come ti pulsa il sangue alla gente normale.
1: Per chi la vorresti?
6: Ma la pena di morte per chiunque ammazza una persona, dunque quello neanche ci penso. Purtroppo ci sarebbero anche degli errori, ci sarebbe della gente anche innocente che muore, per l'amor di Dio. Però come in tutte le cose ci sono delle percentuali che devi pagare. Purtroppo non è che puoi avere il 100% tutte le volte. Sì, certo. Perché qui quando c'è parla pena di morte, ti fanno subito sacco e Vanzetti, ti fanno vedere. Adesso arriverà quelli che dicono: cazzo, ma se c'era la pena di morte, Stasi era già morto. Ma può succedere, per l'amor di Dio, gli errori purtroppo è come i medicinali, dico sempre, i medicinali hanno le controindicazioni. Fanno bene, caso, diciamo, hanno le controindicazioni come tutte le cose.
1: Ogni tanto un innocente può essere giustiziato,
6: qui bisogna mettere delle leggi speciali per almeno 5 anni. Devi togliere la libertà, purtroppo devi negare la libertà anche alla gente normale dopo una certa ora in certe periferie.
1: Come puoi togliere la libertà dopo 5 anni?
6: Certo, purtroppo devi mettere delle leggi speciali se vuoi risolvere il problema.
1: Milano, per esempio, dove dicono che c'è problema di sicurezza, Grande
6: Soglio, tutti quei quartieri lì dopo le 9 di sera non puoi più uscire. Mi dispiace, o hai un permesso speciale assolutamente se poi sei in 3-4 persone, come quando c'era il covid. Non vi ricordate che non potevate stare assieme più di 4-5
1: allora,
6: persone?
1: Vuoi rispondere intanto a Ghidelli?
8: Allora, che Ghidelli parli di persone normali è la persona più anormale che abbia sentito alla Zanzara in questo momento.
1: Aspetta,
8: io dico solo questo.
6: Ma dove cazzo vivi? In una redazione, guarda, anche te sei in una redazione, ma non sei in mezzo alla strada come me tutti i giorni. Io faccio l'ambulante, io sono in mezzo alla strada tutti i giorni.
8: Lo so.
6: Hai capito?
8: Infatti,
6: tu vivi in un altro pianeta anche te.
8: Quando vai a Lecco, Ghidelli, dicono: ma dov'è il banco di Ghidelli? Fa Ghidelli chi? Sei il coglione leghista. Leghista, in fondo a destra.
6: No. Sono
8: ti conoscono
6: metà,
8: come
6: centro.
8: Il coglione leghista.
6: Certo, per i comunisti sono il coglione numero uno. Per i comunisti io sono il coglione numero uno. Sono San Coglione.
8: Allora, devi stare un po' attento.
1: Se fossi in te?
8: Tu sei la risposta della Lega a Carlo Conti. Io farei un'indagine genetica. Perché sei così nero, Ghidelli? Ti sembra di essere caucasico? Cioè, potremmo scoprire che tua mamma 50 anni fa è andata in vacanza in Kenya e dopo 9 mesi sei nato tu. Potresti avere grosse sorprese.
6: Non fa niente.
8: E io ci starei un po' attento.
6: Ma non ho problemi del DNA. Io non sono razzista sul colore della pelle, coglione. Se mi segui. Io non sono razzista sul colore
8: DNA,
6: della pelle.
8: Io farei delle indagini sul tuo DNA
6: anche nordafricano, ma non c'entra niente perché io sono qua da 60 anni e lavoro, ho pagato le tasse e contribuito a questa nazione. Io non sono razzista per il colore della pelle. Certo,
8: ma tua madre
6: è nata in una stalla, si è fatta a capretare da un toro, che cazzo ne sappiamo.
8: No,
6: scusa, perché non potrebbe essere, visto le sembianze, potresti essere veramente una capra.
1: Fermi tutti, che adesso
8: farei un'indagine.
1: Adesso torniamo.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai, ai, ai.
14: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
16: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
15: Scontata!
17: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
15: Più scontata!
18: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
19: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
20: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
21: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
22: La Zanzara.

Io mi ero giurato di togliermelo questo vizio di mandare i vocali, ma dopo la schioppettata finale della signorissima dottoressa meravigliosa Stefania Nobile, dopo le invettive della Vanna Marche, Cruciani, ma io ho un problema, ma io mi butterei in mezzo a quelle due, ma posso dire che mi eccitano quelle donne? Sono felicemente fidanzato, a breve mi sposerò, ma a me eccitano quelle donne, mi fanno impazzire e vorrei essere un coglione inculato da loro due. Pazzo sì!

0: Eccoci qui sempre da Padova, Alberto Gottardo, accanto a me ovviamente Livio Ghidelli, il quale Ghidelli vuole il coprifuoco, come avete visto, è contro tutti i veli delle donne islamiche.
1: Beh, insomma, bella l'idea di assolutamente a confronto.
2: Chi viene qua deve, qui chi viene da noi si deve adattare lui a noi.
0: Ma la remigrazione per chi deve essere fatta? Non ho capito. Allora, la famosa remigrazione per chi va fatta?
2: Fare i primi step sarebbero dei grandi camion a rimorchio che vanno fuori da tutte le carceri e caricano tutti quelli che hanno fatto qualche reato, che arrivano da tutt'altro paese che sia l'Italia.
0: Cioè,
2: facciamo stare bene i nostri carcerati, stare bene i nostri carcerati, li rimpatriamo tutti con i 130. Se non sono, va bene, i C-130, prendiamo pure delle navi cargo e le portiamo in Africa, nei loro paesi, a scontare la loro pena.
1: Mi perdoni.
2: Perché nel loro paese gli stessi reati hanno delle altre punizioni.
1: Volevo capire da Oriano.
2: Volete mantenere anche quelli che hanno commesso dei delitti,
0: in
2: Italia?
0: Alberto, risposta tua, Ghidelli.
1: Gottardo,
0: vai.
1: Detto Oriano fallace. Oriano fallace.
0: Dai, Gottardo. Risposta.
3: Te l'eri anche preparata, ci hai anche pensato sta puttanata. Allora, io ho la camicia nera in onore di tuo nonno, tra l'altro.
2: Non
3: David.
2: Ero fascista mio nonno, coglione.
3: Il nonno questore fascista di Parenzo aveva la camicia come la mia. Per ritornare a te invece, Ghidelli, come cazzo si chiama?
1: Ghidelli. Ma perché tu ce l'hai nera perché siccome ti sbrodoli perché mangi come una merda e ti sbrodoli, allora ce l'hai nera perché così almeno le macchie si attenuano in quella panza informe che hai.
3: Dovresti dire delle cose che fanno ridere.
1: Questo non deve far ridere, questo è un
3: prima
1: fatto.
3: Prima di impazzire facevi anche ridere delle volte.
1: Questo non fa ridere. L'uso del nero serve a coprire le macchie. Io ti che mangi la pizza.
3: Io non ho macchie nere in famiglia.
0: Posso dirti che in realtà il nero esalta le macchie.
3: Io non ho fascisti in famiglia.
0: Il nero esalta le macchie. Comunque, che volevi dire a Ghidelli?
3: No, a Ghidelli, a te volevo dire
0: perché
3: chiami uno che vende mutande? Che senso ha chiamarlo per parlare di politica?
2: Hai ragione.
3: Tu sei un Vucumbra che ce l'ha fatta. Ti rendi conto che
2: hai lo stesso colore dei senegalesi? Te l'ho già detto. Tu sei scollegato. Io sono la persona normale che lavora. Non come te che vai in giro a vagare a chiacchierare perché ti sei barcamenato a fare quel lavoro lì, perché probabilmente manualmente non sapevi fare un cazzo. Probabilmente sicuramente è così, perché
3: è vero,
2: tu sei andato a finire quelli che vanno a finire in quelle stazioncine lì del cazzo, e gente che non ha preso nessuno a lavorare e non è stato nessuno di fare la sua impresa. Solitamente siete tutti così.
3: Quello della stazioncina era David che andava a fare il principino, io invece faccio giornalista da tanti anni e ho sempre.
2: Vabbè, non offendere i giornalisti, dai. Ma non offendere i giornalisti, dai. Non è giornalista, uno che fa così non è un giornalista.
3: Ti stai riferendo a Parenzo, ragazzi, fermi
0: tutti. C'è Hamid da Milano, marocchino, cittadino italiano contro Ghidelli. Hamid, dimmi.
3: E sarà più bianco di Ghidelli, poi tra le altre cose.
4: Beh, io sono il tuo ammiratore, prima di tutto.
0: Sì, dimmi, amico.
4: Stasera ha invitato un ignorante, un legista ignorante.
1: No, povero Gottardo, dai.
4: Anche Salvini, devi stare zitto però, fammi parlare.
0: Dimmi, amico.
4: Anche tu, Salvini, è un ignorante che parla delle cose che non capisce. Meno male che i sondaggi diranno che sarà destino. Allora, io sono cittadino italiano dal 96.
0: Vabbè, allora,
2: e quando sei arrivato?
4: Sono arrivato quando tu facevi rompicoglioni in giro.
2: Ti ho fatto una domanda semplice, sai rispondere quando,
4: ecco,
2: quando sei arrivato.
4: Tu sei leghista, sei una merda, mi stai zitto.
2: Vedi che fine abbiamo fatto, il marocchino che rompe il cazzo all'italiano che è nato qua, che suo nonno è nato qua, che suo bisnonno è nato qua, è arrivato il marocchino che ti dice che in Marocco si sta meglio, ma viene a rompere il cazzo in Italia. Torna in Marocco che è bellissimo, il Marocco, c'ha le montagne, c'ha il mare, avete le risorse, avete le terre rare, torna in Marocco, che cazzo stai a fare in Italia se ti stanno sul coglioni quelli come me, è pieno di gente come me, torna a casa, torna in Marocco.
0: Fammi sentire.
4: Io sono in pensione, ho pagato più di te, Salvini, messo insieme.
2: Pensione, vorrei sapere che pensione hai pagato, guarda, che lavoro facevi? Che lavoro facevi? Che facevi?
4: Ricordati, coglione, noi italiani non originali, siamo più di un milione.
2: Bravo, hai detto giusto, noi italiani non originali. Questa è una parola corretta, l'unica parola che hai imparato corretta. Italiani non originali. Questa mi piace, figa, questa è la che me la compro. Vabbè, la compro.
0: Non ho capito, ma lo vorresti
2: rimandare?
0: Lo vorresti mandare indietro?
2: Ma no, poverino ignorante, lasciamolo qua. Se non delinque, perché devo mandarlo a casa? Se non delinque, poi vedi che sei integrato.
0: Va bene, Valerio da Roma, no, anzi, Benito da Livorno. Benito da Livorno, dimmi, Benito.
5: Benito.
4: Intanto che ho
0: scusi, lei perché viene chiamato? Si chiama Benito? Beh, questo è interessante.
4: Perché sono nato perché mio padre era un fascista.
2: Questo mi pare abbastanza chiaro.
0: Un applauso!
2: Mi pare abbastanza chiaro.
1: Che cazzo di domanda?
0: Un applauso, Benito da Livorno, terra molto rossa, peraltro.
4: Ti potrei raccontare che quando sono nato Settimino io, e quando mi hanno portato, mia madre hanno portato all'ospedale perché l'ospedale vicino era...
3: E lei ha avuto una grossa ipossia, effettivamente, si capisce da come parla.
4: No, guardi, mi faccia parlare. Sì. Sono nato a Settimino.
2: Ecco la gaffe subito.
0: Allora?
4: Sono nato a Settimino e quando, siccome non sapevano se arrivavo la mattina...
2: Ecco la gaffe gottardiana.
4: Hanno chiamato il frate... Il frate, a quel tempo c'era il frate, per battezzarmi, e gli ha detto mio padre, che non me devo mettere il frate. Benito dice, no, in questo momento, nel 49, ma scherza. E dice, guardi, se glielo metterei bene, se no glielo metto io. E con quello
3: esatto, e poi per battezzarlo l'hanno messo a testa in giù e l'hanno immerso poi nella fonte battesimale.
4: Mi
3: ha detto: se lo chiami Benito, ti metto a testa in giù nella fonte battesimale.
4: Io sono figlio, ecco. Ho detto. Lei non mi conosce e io non conosco lei.
0: Vabbè, sei un figlio, sei un figlio di un fascista.
4: All'epoca era quello.
3: Con tutti i programmi che poteva chiamare, ha chiamato la Zanzara. Sarà una coincidenza anche questa che Benito chiama la Zanzara?
4: Per l'immigrazione,
0: ma lei è un po'. Scusa, Benito, poi puoi dire quello che vuoi. Ma tu sei un po' un ammiratore di Sua Eccellenza? No, indirettamente.
2: Sicuramente.
0: Te pensi che abbia fatto delle cose buone? Sarai un ammiratore. Ma del sicuro, o no,
4: ma
0: sicuro.
4: Ma guardi, è un tempo passato per me. Io ho 77 anni, ne posso dire che non lo condanno e nemmeno lo approvo. Sì,
0: perché vuol dire non lo condanni?
3: Ecco, come Vannacci. Come Vannacci, uguale a Vannacci. Vannacci ha 76 anni.
4: Ma lei mi chiami come vuole, guardi.
0: Vabbè, allora che vuoi dire?
4: Volevo dire che come
3: Benito, Benito l'anno prossimo.
4: Fatto un esempio. Ma ti chiedi un pochino, ma fammi parlare.
0: Dimmi, Benito, che c'è? Dimmi.
4: Allora, ho sentito che hanno fatto paragone con l'Australia. Io ho due figli in Australia a lavorare.
0: Sì, ottima. Va l'Australia, bene. Ottima l'Australia sugli immigrati.
4: Ottimissima,
2: nasce come colonia penale.
4: Ottimissima, ottimissima.
0: Se metti i piedi da irregolare non sarai mai regolarizzato.
4: Le dica a questo signore. In Australia sono socialisti, come dice lui, i famosi socialisti.
0: Ma se ne fottono quelli del socialismo e di altre cose, se ne sbattono.
4: Mi faccio parlare.
0: Ti sto facendo parlare più di questo, che ti devo fare? Che devo fare? Un pompino? Che ti devo fare? Non lo so. Che devo fare?
4: Non sei il mio tipo, non sei il mio tipo.
0: Ma manco tu il mio, sicuramente, però.
4: Comunque, volevo dire che io ho due figli. Uno è sposato con un'australiana dopo aver pagato $25,000. L'altro ha sposato e 8 anni, coglione, stai zitto.
3: $25,000 l'ha comprata.
4: L'altro ha dovuto mettere l'avvocato. Lei non ci capisce niente.
0: Allora,
4: dopo 8 anni, questo anno all'inizio dell'anno gli è arrivato il permesso dopo aver dato due esami di inglese per poter essere
5: per poter rimanere per un anno.
0: Ma poi certo, poi devi fare lei, un altro esame, allora, eccetera eccetera, dai ragazzi, ti fanno un culo così, dire, dai, per copiare, far avere la cittadinanza,
5: ma copiare, non trovi niente.
0: Va bene. Allora, a bere, grazie, non Benito, puoi Federico da Brescia, grazie Federico da Brescia, vai Federico, dimmi.
6: Cruciani, pronto?
0: Dimmi Federico, dimmi.
6: Allora io volevo volevo chiedere una cosa a David.
0: Dimmi, dai, eccoci veloce, qua. Forza.
6: Ma scusami David.
1: Intanto bravo, ma perché hai pronunciato bene il mio nome e non è da tutti, bravo.
0: Vabbè, allora,
1: intanto, qualunque cosa tu dica, almeno...
6: Tu hai detto che questa mossa del sindaco di negare la cittadinanza al signor Marocchina è propaganda quando ha applicato i criteri.
1: Non serve assolutamente a nulla.
0: Ma che vuol dire non serve a nulla?
1: Avrebbe potuto mandare degli assistenti sociali,
6: David,
1: occuparsi prima del
6: criteri,
1: caso, no?
6: Se deve pronunciare il giuramento in italiano, lei non lo
1: scusami,
6: sa. Perché
1: scusami,
6: dovrebbe avere la cittadinanza?
1: Se tu, ma è molto semplice, perché se tu sei sindaco di un territorio, in particolare di una città piccolina che io conosco benissimo, Cadone, cioè,
0: ma
1: ragazzi, una
0: Gottardo,
1: megalopoli.
0: Ma certo, leghista dice che il sindaco
1: megalopoli.
0: Ha fatto bene,
1: ma
0: credo.
1: Perché poveretto Gottardo è tanto un poveretto, quindi non è persino Gottardo, non è persino
3: il figlio della Marocchina.
0: Che fa il figlio
3: dice che sua madre non parla l'italiano, l'ha detto a me.
1: Ma e dov'è il problema, però?
0: Come dov'è il problema?
1: È pieno di italiani che non parlano italiano.
2: Non
1: riesco a capire. Se tu chiami Pasquale Lino Romano, l'inno
0: ancora
1: d'Italia, non lo conosce, conosce l'inno del Napoli. Conosce l'inno del Napoli. Probabilmente i nonni di Gottardo non parlavano l'italiano, molto probabilmente. Parlavano il dialetto, non sapevano né leggere né scrivere, non sapevano leggere né scrivere,
3: ma non è una colpa non saperne leggere né scrivere.
1: Erano degli ignoranti, diremmo noi, o si direbbe dei cafoni, erano dei cafoni, mentre gli altri sapevano leggere e scrivere. Ma questo è un altro problema, non è che nessuno ha mai pensato di togliere la cittadinanza ai nonni di Gottardo perché non sapevano né leggere né scrivere. E questo è un tema fondamentale.
3: Ma non erano fascisti, a differenza di tuo nonno.
1: Nessuno ha previsto tutto questo. Allora, qual è il problema? Il problema è che se tu sei un sindaco di una città che peraltro appunto non è una città di, dici, 200.000 abitanti,
0: che
1: è una città di 20.000 abitanti,
0: allora
1: 30.000 abitanti,
0: e
1: non so quanti,
0: dire,
1: ma
0: non
1: insomma
0: non
1: una piccola città dell'Interland della città di Padova. Bene, questo sindaco ha gli strumenti per arrivare ai suoi concittadini e magari provare a risolvere i problemi anziché fare un provvedimento.
0: Pure
1: da quanto tempo vivevano a Cadoneghe quella famiglia?
2: Dove è controllare di casa per casa?
1: Ma la domanda è l'inchiesta. Chiamali Oriano Fallace. Oriano Fallace.
0: Malcolm da Brescia. Dai, dimmi.
7: Oh, era marocchino quello di prima, figa. Cioè, tu parli con gente che sembra che ha 70 anni e invece sembra arrivata al Marocco.
0: Vabbè, che vuoi, Malcolm? Ma non ho capito. Cosa vuoi? Con chi vuoi parlare? Non ho capito. Con chi vuoi parlare? Cosa vuoi dire? Sei ubriaco? Cosa vuoi sapere?
7: Ma è possibile che tu accogli dei marocchini fascisti?
0: È Valerio da Roma, dai, forza, Valerio da Roma.
8: Dimmi. Ciao, ascolta, l'altro giorno ho sentito l'intervento dell'avvocato Gino Arnone. Ho due domande per il diplomato Parenzo, perché non è dottore, e volevo capire se ho capito bene. Sia ben chiaro, io non lo penso, lo penso. Se uno dice che i sionisti sono pezzi di merda, rischia una denuncia.
1: In generale viene detto quotidianamente, quindi è una cosa piuttosto generica. Se tu me lo attribuisci a me, possono esserci i margini, assolutamente.
8: Seconda domanda. Se uno invece dice che i giudei sono pezzi di merda bastardi e devono sparire dalla faccia della terra.
1: Sì, questo rischia la legge Mancino.
8: Una denuncia per antisemitismo?
1: Qui esiste, fai bene a chiedere, è una ottima domanda.
8: Io non lo penso, ovviamente. Non c'è dubbio
1: che tu non lo pensi. Se tu lo pensassi avresti il coraggio di dirlo.
0: Ma che vuole? Aspetta.
1: Lì però è la legge Mancino, che è un'altra cosa, che è già in vigore.
0: Che c'è?
9: Sei in onda?
0: Sono in diretta, che vuoi, Shek?
9: No, ti volevo salutare. Non sono nelle condizioni morali. Ti chiamo domani.
0: Chiamami domani. Non sei nelle condizioni morali. Ma che te ne frega di quattro che ti insultano e che ti minacciano? Vai a fare in culo pure tu, dai, brutto stronzo maledetto.
9: No, non sono. I miei amici di Sanzarosi di merda aspettano la risata della scimmia.
0: Esatto, la risata della scimmia, Shek. Fermo là, fermo. Il grande Shek, non avete sentito? Com'è la risata del grande Shek? Com'è la risata del grande Shek? Qui c'è un tizio che ti vorrebbe fuori dall'Italia, cacciato per quello che hai detto, giusto, Ghidelli?
2: Certo, sicuramente.
9: La remigrazione
2: si dice.
0: Ti vorrebbe cacciare dall'Italia, Ghidelli? Qui.
9: Finché c'è alle spalle un fratello che si chiama David Parenzo, nessuno mi può toccare.
0: Fermi tutti, ragazzi. Fermi tutti.
10: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
11: Finalmente, Franz, con che dati?
12: Ah, boh.
11: Sì, ma non posso fare tutto io.
12: E chi lo fa?
11: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
10: Tipo Pantera, quello col TH?
13: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Funzionalità della prostata?
18: O ti senti così?
17: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
19: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
20: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
21: La Zanzara.
22: Parenzino è un bel bambino. Parenzaccio è un po' cattivaccio. Perché Parenzino non pubblicizzi in Aza il documentario sul genocidio di Gaza? Tutti i crimini e le schifezze hanno fatto i soldati israeliani. Pubblicizzalo, no? È giusto così, sei un giornalista, pubblicizzalo. Oppure no, perché sei sionista. Parenzo, come funziona sta cosa? Fallo vedere, dillo che è un documento importante.
0: Questo è l'appello di un ascoltatore. Parenzo, parla di NASA, parla di quel documentario, diffondi urbi e torbi i suoi contenuti. Ma abbiamo già appreso nei giorni scorsi che Davide in realtà preferisce Fauda.
1: L'ho già detto, lo presenterò anche alla Camera dei Deputati, Fauda, il 6 di ottobre, la Camera dei Deputati, su invito del presidente Mollicone di Fratelli d'Italia, che ha organizzato questa bella presentazione.
0: Devo
1: dire, mi dispiace, l'ha fatto Mollicone.
0: Sono legato
1: a nessuno. Io sono di sinistra e penso che Fauda sia di sinistra. Difendere il diritto a Israele a difendersi è di sinistra. Non l'avete capito? Il fatto che la destra difenda l'Ucraina e difenda non Israele in astratto,
0: Israele.
1: Io poi non difendo neanche l'italiano, difendi il diritto a Israele a esistere. Dovrebbe farvi pensare. Bene Mollicone, molto bene Mollicone, che io non ho votato perché io non li ho votati, vi voglio rassicurare. Bene Mollicone che ha fatto la proiezione di Fauda il 6 di ottobre alla Camera dei Deputati. Hai capito?
0: Allora,
1: vergognati tu che stai lì a Milano. Vieni a Roma, io presenterò quel giorno. Perché devi dire tutto va bene?
0: Ti faccio sentire un ragazzo di 23 anni laureato in scienze politiche, che è un attivista politico molto progressista, che si chiama Gabriele Noceti, come si esprime nei tuoi confronti. L'abbiamo già fatto sentire nei giorni scorsi. Vai regia!
12: Questo sarebbe un giornalista stimato della decadente editoria italiana. Uno che scrive su giornali, uno che conduce un programma su un'emittente come La Sette, che ogni giorno, da mesi, da anni, nega il genocidio e difende a spada tratta lo Stato di Israele e i crimini che in nome di quella bandiera, di quel popolo eletto e di quel progetto criminale della grande Israele vengono commessi da un governo criminale, genocida e nazista.
0: E va avanti il dottor Noceti, giovane però combattivo, va all'assalto, giovane, non ti piacciono i giovani? Non ti piacciono,
1: molto, ma non, è
0: non
1: generale,
0: ti piacciono quelli che fanno
1: dire?
0: Polemiche?
1: Ma un giovane può dire delle idiozie, che cazzo vuol dire? Ti piacciono i giovani in generale, che cazzo vuol dire?
0: Dai.
12: Ti sei commosso, Parenzo, quando hai ascoltato parlare quel boia davanti ad alcune decine di diplomatici senza vergogna all'Assemblea Generale dell'ONU?
0: Ancora, ancora lui.
12: E tu non solo accusi queste persone di essere complici del terrorismo, quando il peggior terrorismo della peggior specie
2: ancora,
12: che opera in Medio Oriente
2: ma il terrorismo è quello di Hamas, ma come ti ma perché ribalti la realtà? Ma perché sto giovanotto ribalta la realtà?
0: Aspetta,
2: ma
0: mica è finita, senti.
12: E tu in quella specie di trasmissione che si chiama La Zanzara e che sdogana il peggio di questo paese ogni giorno, hai ancora il coraggio di dare dei nazisti e dei terroristi a coloro che con una coscienza si indignano, protestano e denunciano l'olocausto palestinese?
0: L'olocausto palestinese.
1: Non c'è nessuno che abbia una parola.
0: Aspetta, fermo.
1: È osceno usare la parola olocausto per quanto riguarda la guerra
0: in
1: Medio Oriente.
0: Qui
1: è osceno.
0: Vabbè, l'hai detto.
1: Osceno.
0: Qui c'è un attacco diretto, però io... come dire, me ne fregio da un certo punto di vista, cioè mi metto una medaglia, cioè per me dire sdogana il peggio, beh amico mio, mi hai fatto un complimento, non è che mi hai attaccato, caro Noceti. Ancora.
12: L'Italia, un paese libero dove sono garantite le libertà costituzionali, i diritti individuali, la facoltà di esprimersi liberamente, probabilmente tra qualche settimana vieterà a tutti noi di muovere critiche dure e dritte allo Stato di Israele e al suo governo assassino e criminale, ma continuerà a permettere giustamente, se è chiaro, perché io sono davvero per la libertà, a differenza di questi propagandisti, a gente come Parenzo, di dire che si commuove di fronte alle parole del boia Netanyahu, il peggior nazista dei tempi di Adolf. Vergognatevi, un giorno la storia vi giudicherà e noi non smetteremo di denunciare i crimini e gli orrori dell'olocausto palestinese.
0: Allora, la cosa incredibile è che l'internet mette il beep,
1: sì, ma
0: mette
1: meno male.
0: Il beep alla parola.
1: Vabbè,
0: Hitler,
1: ipocrisia,
0: credo,
1: pura ipocrisia. Sì. È un'ipocrisia, è osceno quello che abbiamo sentito. Adesso qui sono molto serio.
0: Come se non è un'opinione,
1: paragonare lo Stato di Israele ai nazisti è uno scemo. Ormai
0: cosa...
1: è diventata la vulgata, è una merda. È una
0: allora,
1: è uno schifo questo. Anche questo serve il DDL antisemitismo.
0: Non dire
1: che
0: cazzate.
1: Non vuol dire...
0: Allora vuoi tappare la bocca a questo tizio?
1: No.
0: Non potrebbe dire quello che dice questo Noceti.
1: Questo lo può
0: continuare
1: a dire.
0: No, lo vuoi punire per questo. Lo vorresti punire per questo.
1: Disegno di legge antisemitismo. Questi potranno continuare a criticare il governo, ma non possono negare il diritto all'esistenza dello Stato.
0: Ma questo
1: è molto
0: che
1: diverso.
0: C'entra?
1: È molto diverso.
0: Tu stai dicendo che dire che Israele è nazismo dovrebbe essere punito. Dovrebbe essere punito.
1: Non sarà punito. Secondo me legge Mancino, c'è la legge, c'è già, perché istigazione all'odio. Secondo me c'è già. Il disegno
0: allora,
1: di legge antisemitismo dice che viene punito chi nega il diritto al... vabbè. Mi fai impazzire perché dici vabbè un cazzo, basta con sto vabbè, ogni uno dice una cosa importante, dice vabbè, sarebbe da riaprire le camere, cazzo, vabbè, ma come vabbè, ma vabbè niente, fammi dire, il paragone con il nazismo è osceno.
0: Vabbè, ma non lo puoi punire per legge,
1: tu lo vuoi punire per legge, che è punito per non verrà. C'è già la legge Mancino per mandare a fare in culo questi pezzi di merda. Il disegno di legge sull'antisemitismo non interviene su questo.
0: Gabriele Noceti, eccolo qua. Buonasera.
15: Buonasera Giuseppe,
0: ecco,
15: buonasera Davide.
0: Eccoci qua. Mi sembra che non arretri di un millimetro rispetto a quello che hai già detto, no? Su, anche
2: che
0: su Parenzo.
2: Schifo.
15: Sottoscrivo ogni singola parola che ho pronunciato in quel video e non solo.
0: Sostanzialmente tu hai fatto un accostamento chiaro, evidente a Israele e al nazismo. Ora, questo francamente, io sono per la libertà
15: no,
0: d'espressione,
15: Giuseppe,
0: come no? Questo,
15: Dimmi. No, permettimi di fare un chiarimento, perché io so usare molto bene le parole, esattamente come le sa usare bene Davide, come le sai usare bene tu, e non ho mai parlato dello Stato di Israele come del Terzo Reich.
0: Di un governo nazista.
15: Il governo Netanyahu è un governo genocida che si comporta come i nazisti, lo rivendico.
0: Ho capito, ma se quando uno dice governo nazista significa un governo nazistoide, lo accosti a Hitler, cioè per te Netanyahu è come Hitler.
15: Assolutamente, secondo me ci sono degli evidenti punti di contatto tra Netanyahu, Ben-Gvir, Hitler e i gerarchi nazisti.
2: Ma che schifo,
15: Davide. Quindi Davide,
2: lei è una
15: persona,
2: lei è osceno. No, io tanto le do del lei, non le do del tu in alcun modo. Lei è osceno.
0: Datevi del lei tu, dai,
2: non gli do del tuo, nessuno, io tengo le distanze, vabbè, okay, non gli do nessun tu. Mi fa ribrezzo quello che dice. Rivolgere ai leader dello Stato ebraico l'accusa di nazismo è la cosa più schifosa che si possa fare. Perché annulla e mette sullo stesso piano quella che è una tragica guerra per difendersi dal terrorismo con un piano di sterminio che era quello dei nazisti.
15: Una
2: brutto
15: guerra,
2: schifoso!
15: Lei è uno schifo.
2: Lei è un falsificatore. Non c'è una guerra contro
15: una
2: i bambini.
15: Contro bambini.
2: Non c'è la volontà di uccidere i bambini. Schifoso! Nel nazismo sì che c'era. Nel nazismo c'erano le camere a gas. Merda,
15: Giuseppe,
2: di una merda.
15: Non c'è la rispondere
2: perché paragonare. Non c'è la volontà
0: io
2: di uccidere
0: su questo
2: i bambini.
0: Devo dire la verità, sono d'accordo con Davide.
15: Però
0: scusami Gabriele, su questo io sono d'accordo con Davide, non uso
2: ma non è, non no. C'è la guerra, non c'è la volontà di distruggere dei bambini.
0: E invece per lui sì, per lui sì,
2: venivano portati
0: lascialo parlare, dimmi come rispondi a questa critica che è oggettiva, anche la Segre lo dice, ma per carità, la Segre può essere contestata. Tu sostieni che c'è un piano per annientare la popolazione palestinese, perché quando parli di genocidio.
15: Assolutamente sì. Ci sono degli esponenti di primo piano della politica e del governo israeliano che considerano tutti i palestinesi terroristi, anche i bambini, che negano l'esistenza, il diritto all'esistenza di uno Stato palestinese autonomo.
2: Ma per forza, ma in queste condizioni è ovvio che non ci sarà nessuno Stato palestinese.
0: Però scusi, una cosa è dire e negare l'esistenza dello Stato palestinese in questa situazione.
2: Ma come si fa oggi a dire
0: aspetta, una cosa è pianificare lo sterminio. Quando tu usi la parola genocidio, sterminio o nazismo.
15: Guarda Parenzo.
0: Non mi citare l'ONU perché l'ONU è sputtanata da secoli, questo lo dico io. L'ONU è sputtanata da secoli, lo sai benissimo. Da secoli è sputtanata l'ONU.
15: Soltanto quando serve a Israele.
0: No, io lo dico da prima. Dillo a Davide questo, io lo dico da prima.
15: L'ONU adotta come definizione di genocidio gli atti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, religioso, razziale.
0: E dunque, secondo te,
15: è esattamente quello che sta facendo questo governo. Sta tentando di distruggere in tutto o in parte, come testimoniano le dichiarazioni di Smotrich, di Ben-Gvir, dello stesso Netanyahu e anche di parte dell'opposizione.
0: Dunque, secondo
15: il popolo palestinese.
0: Scusa, una volta che tu dici, però, scusami, questo l'ho capito. Una volta che tu dici che quelli sono nazisti, che quelli sono come. Sostanzialmente, bisognerebbe fare guerra ad Israele, perché noi abbiamo fatto la guerra al nazismo. Dunque, secondo te, gli stati dovrebbero fare guerra ad Israele? Perché se tu pronunci quelle
15: perché
0: parole,
15: io contesto i metodi bellici di Israele e non sovrappongo
2: e non quelli di Hamas, sì, invece che sono

0: movimento terroristico per i propri scopi.
1: Non ha finanziato.
2: Scusa,
1: ha finanziato.
2: Posso chiedere a Nocetti? Va bene, d'accordo. La discussione, è chiara. Nocetti, posso chiederti una cosa che per me è discriminante? Rogero, per te, Rogero, per te è un pericoloso assassino?
0: La pena che è stata attribuita a Rogero è una pena esemplare.
2: Esemplare,
0: esemplare. Oltre i limiti della legittima difesa,
2: una pena esemplare. Anzi, dunque, vedere
0: sono state riconosciute tutte le attenuanti del caso.
2: Pazzesco, guarda.
0: Ha commesso un duplice omicidio e ha tentato di commetterne un altro.
2: Pazzesco. Fermi tutti, grazie. Gabriele Nocetti, all'attacco però, combatte sto ragazzo, fermo là.
3: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
4: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
7: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta... Borse in diretta.
10: Ondata di vendite sulle borse europee, tre volte dalla corsa dei rendimenti obbligazionari, con lo spread italiano balzato in area 118 punti. Il FTSE MIB di Milano indossa la maglia nera del vecchio continente e chiude con un passivo dell'1,9%. Come nel resto d'Europa, le vendite colpiscono soprattutto i big bancari come Mediolanum, Mediobanca, Unicredit e Intesa, con cali nell'ordine del 4%. In rosso quasi tutti i titoli del listino principale, mentre si salva Fincantieri, grazie alle attese sulla spesa europea per la difesa, e il comparto tech in scia ai conti brillanti di Micron Technology. Sul fronte dell'energia, la ripresa dei flussi dal Golfo Persico tiene in ribasso il Brent in area 101 dollari al barile, mentre sale il WTI a 92 dollari. Continua la discesa dell'euro, che scende sotto la soglia di 1,13 dollari ai minimi da maggio 2025. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: La Zanzara.

0: Allora, dall'inizio della stagione l'unica cosa importante di cui avete parlato, cioè l'unica cosa veramente importante, è come pulirsi il culo. E io ho una domanda, caro Cruciani, re dei buchi di culo.
1: Dimmi, caro.
0: Ma se io sto al lavoro, per esempio, non ho un bagno adeguato, io per esempio lavoro in Olanda e i bidet qua non si usano, manco per la minchia.

0: I fazzoletti umidi sono, cosa dicono i professionisti? Il fazzoletto unico, umido che io mi ficco anche abbastanza dentro il culo proprio per pulire bene.
1: Sì, ho capito.
0: Va bene, vanno bene oppure no? Sono sconsigliati. Grazie.
1: Adesso cerchi da noi dei consigli, come dire, alla carte, dei consigli alla carte. Credo che il fazzoletto inumidito e non arraschiare la pelle, come per esempio fa il sottoscritto, perché il sottoscritto purtroppo, quasi per inerzia direi, ha la carta igienica accanto proprio alla tazza del cesso e, come ho detto più volte e ripeto, prendo questa carta igienica e mi strofino fortissimamente il deretano. Errore, abbiamo capito, errore tremendo. Ora, c'è un collegamento che dobbiamo fare con una località imprecisata, ditemi da dove, perché ogni tanto mi dovete anche dire da dove si fa questo collegamento, con un signore che si chiama Dario Alfaxa ed è un attivista LGBTQ non binary. Buonasera.
2: Ma perché gli applausi?
3: Buonasera, caro Crusani.
1: Buonasera da Bacoli, mi dicono, no? Da Bacoli.
3: Assolutamente no.
1: Ecco, dove si trova lei? Scusa.
3: Quarto provincia di Napoli,
1: molto bene. Allora, il signor Dario Alfaxa è un attivista LGBT. Ora, mi scusi, io, per me ognuno può andare in giro come vuole, io sono un libertario, un totale libertario. Dopodiché le sue fattezze, come dire, fisiche non si riconoscono molto bene. Cioè, lei, non dico che abbia il burka, è esattamente il contrario, ma si è messo, ha una croce in fronte. Che cos'è? Che cos'ha in fronte lei?
3: In realtà questo è il mio simbolo, perché io lavoro in un locale a Caserta,
1: sì,
3: e ormai da anni sostanzialmente utilizzo questo simbolo, che sono due croci sovrapposte.
1: In fronte, non è un, ma è fisso, questo è un tatuaggio fisso, questo qua.
3: Amore e make-up.
1: È make-up. Scusi un attimo, poi
2: amore, ma rido perché ti ha chiamato amore, capito? Cioè, ragazzi, ti mettono i piedi in testa tutti ormai, capito?
1: Ma chi
2: cioè,
1: mi mette i piedi in testa? Quelli,
2: è fantastico perché ti ha chiamato amore, capito?
1: È un suo modo di parlare, sì, Scusi, al collo, lei che cos'ha al collo? Scusa.
3: È meglio ama.
1: Sì, meglio ama. Dario, cos'hai al collo? Delle cose permanenti? No, non hai delle cose permanenti, è una specie
3: cosa
1: di...
3: No, al collo.
1: Cioè, hai un collare? Cos'hai? Sì, cosa non hai effettivamente? Cos'è un collare?
3: Sono collari.
1: Cos'hai di permanente? Cos'hai di permanente invece? Qualche orecchino strano, qualche modificazione del corpo che hai fatto? Perché ti vedo molto truccato, ecco.
3: I tatuaggi sono tutti veri, a parte questo alla fronte che è make-up, body modification non ancora, ma sto lavorando.
1: Molto bene, ma noi non ti abbiamo chiamato per parlare del tuo aspetto fisico, naturalmente, ma per il fatto che tu sei molto molto preoccupato dal fatto che, secondo te, nel nostro paese si respira aria di omofobia, diciamo, c'è un'omofobia diffusa.
3: Yes.
1: Ma scusa,
3: transfobia.
1: Di transfobia. E questa qua è aumentata con l'arrivo anche del Bannaccione, immagino, no?
3: Il generalone,
1: grande, o no?
3: Signora, sì, certo.
1: Cioè, che paese è questo?
3: Guarda,
1: qua?
3: Parliamo proprio di Pride.
1: Sì.
3: Parliamo di discriminazioni, di Pride.
1: Sì.
3: A me piace parlare di discriminazioni in toto.
1: Sì.
3: Credo nell'intersezionalità.
1: L'intersezionalità. Che vuol dire intersezionalità? Spiegami.
3: Intersezionalità vuol dire è semplicemente affrontare e parlare, tutelare tutte le persone oppresse, quindi dal disabile, dall'anziano, dal bambino fragile.
1: Però scusami, che c'entra il bambino fragile con l'anziano o con l'omosessuale? Sono due cose completamente diverse, non c'entrano assolutamente
3: nulla. Perché io credo in un Pride intersezionale. Ricordiamo che oggi il Pride non si chiama più Gay Pride, si chiama Pride per una ragione vera e propria,
1: anche,
3: e manifestano con noi.
1: È anche pro pal. Tu sei anche pro pal, cioè per un Pride pro pal. Però se tu andassi,
3: assolutamente sì.
1: Mandate per favore le immagini, se non le può vedere a Parenzo, di Dario. Ripeto, nulla contro il suo abbigliamento, come si trucca, non me ne frega assolutamente nulla.
2: Io
1: ho l'impressione che se tu andassi, ti recassi in quel di Gaza, in un paese, come dire, islamico, in un paese islamico,
2: Gaza,
1: esattamente come sei abbigliato adesso, ti taglierebbero la gola dopo secondi due.
2: Ma questo è sicuro, dai, ma che discorso è?
1: Ma questo è ovvio.
3: Punto primo, questo... Gaza non esiste quasi più.
1: Vabbè, ma lascia perdere.
3: Secondo, quello che vivo io qua è la stessa cosa, perché anche qua quando esco di casa vivo discriminazioni.
2: No, questo è pro palle questo.
3: Però,
2: un amico pro palle.
1: Però scusami palle, Dario, con tutto l'affetto possibile e immaginabile, perché oggettivamente provo un immediato affetto nei tuoi confronti. Immediato affetto nei tuoi confronti.
2: Sì,
1: non ho nessun tipo
2: prova
1: di...
2: per le persone in difficoltà.
1: No, assolutamente, tu sì, perché lui è pro palle, dunque ti sta su coglioni in quanto pro palle.
2: No,
1: però,
2: ma figurati, però massimo dire, rispetto per le idee di tutti.
1: Però posso dire, oggettivamente, non puoi dire che qui tu sei discriminato come sono discriminati gli omosessuali in Palestina o comunque in quelle terre lì, dai, non puoi dire.
3: È vero, ricordiamoci che ci sono anche omosessuali e persone trans in Palestina e che non possono essere così.
1: Dove stanno?
3: Esistono.
1: Ma dove stanno, appunto?
3: Esistono.
1: Non si possono manifestare perché altrimenti li ammazzano, li fanno fuori.
3: Ma questo possiamo parlare anche.
1: Ma in Italia tu puoi.
3: Me fa parlare.
1: Dario, tu puoi. Scusami, però... Dario, tu puoi uscire da casa oggi e non ti succede assolutamente nulla in Italia. Nulla, assolutamente. Anzi,
3: non è assolutamente vero.
1: Al massimo ti pigliano per il culo perché sei vestito in maniera bizzarra o no?
3: Purtroppo no, perché io sono così da quando ho 14 anni e ne ho subite, e non prese per il culo, ho subito schiaffi, ho subito molestie, ho subito tante cose, ho sempre denunciato.
1: Sì, ma non puoi dire puoi dire che gli omosessuali, tu come ti definisci, scusa, dal punto di vista sessuale, scusami se te lo chiedo.
3: Io sono pansessuale.
1: Pansessuale, che vuol dire pansessuale, scusami? Che vai con tutti, con uomini,
3: che mi piacciono tutti, tutte e tutto.
1: Tutte e tutti. Cioè tutti ti piacciono, uomini, donne, transessuali, travestiti, tutti, con chiunque hai piacere vai, cioè non ti fai nessun tipo di problema. Certo. Allora, accanto a me c'è
3: con
1: un signore...
3: Con chi ha una bella anima.
1: Con chi ha una bella anima, certo, anche con chi ha un bel uccello ogni tanto, con chi ha un bel corpo, cioè non mica è detto...
3: È una bella
1: molto bene. Accanto a noi un signore che abbiamo già conosciuto, che si chiama Nazareno Perroni, che è parrucchiere, artigiano, tiktoker, è gay da sempre, diciamo, no? Giusto?
4: Sempre,
1: eccetera. Nato. Abbastanza di destra, diciamo.
4: Parecchio di destra, ovviamente.
1: Come vedi le affermazioni, come giudichi le affermazioni di questo signore qui, di questo attivista?
4: Allora, assolutamente, lui è liberissimo di andare in giro come gli pare e piace, perché non c'è niente e nessuno e nessuna legge in questo paese che lo vieta, per cui
1: dunque non rischia nulla.
4: No, già sfatiamo un attimino questa ideologia che la sinistra gay LGBT ha sempre, no? Che siamo tutti omofobi, l'Italia è un paese omofobo e tutti mi guardano, se ti guardano fatti una domanda, dati una risposta,
1: cioè,
4: e passa oltre. Chi se ne frega, ti piace andare in giro vestito così?
1: Qualcuno
4: vai
1: ti
4: in giro vestito
1: culo.
4: Così chi ti piglierà per il culo, a me mi piglieranno per il culo perché ho la panza, e chi se ne frega, ma non di certo perché sono gay.
1: È uno che dice di essere pansessuale, cioè
4: queste sono le cagate delle ideologie woke di merda, che pansessuale, cissessuale, tutte queste minchiate, che cioè o ti piace il cazzo,
3: peccato,
4: ti piace la figa,
3: la
4: ti piace il cazzo, ti piace la figa o ti piacciono tutte e due, punto. Sì.
1: Cioè tu dici
4: stop.
1: Non c'è bisogno di una definizione
4: pansessuale,
1: poi, diciamo, no?
4: Le altre definizioni pansessuali.
1: Scusa, quale diritto ti manca a te, Dario?
4: Nessun diritto, te lo dico già io, in Italia non manca nessun diritto a noi gay.
1: Risposta, Dario, rispondi a Nazareno.
4: E Dario, ti dico già che in Italia... Non esiste una legge contro i gay, per cui guarda, ti do già la risposta.
1: Ma lui
4: io.
1: Dice di essere perseguitato come perseguitano i gay in Palestina o da quelle parti lì.
3: Come
4: ma tutti
3: chiama,
4: gay.
3: Come si chiama?
1: Nazareno.
3: Non è vero, Nazareno, che noi abbiamo tutti i diritti, perché io quando vado a fare un colloquio di lavoro, anche senza make-up, per i tatuaggi che ho e per la mia identità di genere, la mia sessualità, non mi prendono a lavorare, caro Nazareno.
4: Scusami, perché tu a un colloquio ti presenti col tuo nome o il tuo cognome o ti presenti come pansessuale?
3: Mi presento con mio nome e cognome.
4: E allora
3: alla
4: gente d'Italia
3: credimi,
1: ma non ti prendono.
4: Ascolta, stai dicendo una marea di cagate. Stai già dicendo una marea di cagate.
1: Scusami,
4: non puoi concludere un discorso che è insensato. Stai dicendo una cagata.
1: Ma a te non ti prendono perché oggettivamente uno ti guarda e uno dice: come cazzo faccio a prendere uno che si veste così? Ma io pure avrei dei. Io no, perché
3: sono... non vado ai colloqui vestita così,
1: magari ti vedono sull'internet, dicono nome e cognome, ti vedono vestito così e qualcuno ha dei pregiudizi, ti prendono perché sei bravo.
4: Mi dispiace.
1: Scusami, che significa che è un paese eteronormativo? Che vuol dire?
4: Questa è un'altra cagata, sentiamola.
3: È un paese eteronormativo perché
1: che vuol dire?
3: Anche il caro Nazareno continua a dire che non esistono solo due generi, uomo
4: sì,
3: o donna,
4: certo,
3: eliminando
4: mio.
3: Tutte le altre persone, tutto e questo
4: non andiamo contro scienza e biologia. Sai, caro Cruciani, la cosa che in questi giorni mi fa ancora più incazzare e non ho ne ancora sentito dire dal signor Dario, parla tanto di omofobia. Ma nessuno in questi giorni si è indignato da parte della sinistra per la coppia gay di Bologna picchiata da 15 islamici. Caro Dario, quindi prova ad andare in Palestina, in un paese musulmano, a vedere come ti fanno la festa, caro mio, prima di parlare dell'omofobia quando si tratta di un bianco italiano. Abbiate la coerenza e coglioni di fare.
3: Altri paesi oppressi.
1: Scusami Dario, perché si deve utilizzare la schwa e gli asterischi secondo te?
3: Assolutamente sì, per rispetto di tutte, tutti e tutto.
1: Ma uno può parlare e può scrivere con la schwa e gli asterischi, ma la lingua... Ma la lingua italiana è meravigliosa.
4: Io il woke è stato sdoganato nell'ultimo periodo, per cui guarda, te lo lascio proprio volentieri, ma mi dispiace, la lingua italiana parla chiaramente, quindi, cioè, oltre alla biologia, adesso vogliamo stravolgere anche la lingua italiana.
3: Dite,
4: amore, la
3: sappilo.
4: Solita marea di cazzate che voi gay di sinistra proponete e propinate.
3: Allora,
4: e non vi chiedete perché
3: Nazareno,
4: i gay finalmente stanno andando da tutt'altra direzione.
1: Fermi tutti! Italiani!
5: Belli care, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
1: ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed E-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste è chiuso il tratto per un grave incidente che coinvolge mezzi pesanti. Tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste, nel tratto chiuso traffico bloccato, code a partire da Meolo Roncade, rallentamenti per curiosi in direzione opposta tra Cessalto e San Donà di Piave. La riapertura del tratto è prevista durante la notte. Code per un veicolo in avaria sulla 10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Varazze verso Genova e traffico bloccato per un altro incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione Firenze. Sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara si procede in coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. È tutto, a più tardi.
1: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. Allora, per quanto ancora necessaria e molti frangenti, la sperimentazione dei farmaci sugli animali è sempre cosa spiacevole, tanto per cominciare, per di più non sempre così utile come si vorrebbe, cioè non sempre il modello animale rappresenta bene il modello umano. Per queste ragioni, da tempo, gli scienziati sono impegnati nella ricerca di alternative meno sgradevoli ma anche più efficaci. Un esempio è l'intestino artificiale sviluppato all'Università di Pisa, un modello di intestino umano ricreato all'interno di un bioreattore dove le cellule dell'intestino vengono coltivate in un ambiente che riproduce, diciamo, non solo il contesto biochimico in cui queste cellule normalmente vivono, ma anche la peristalsi e tutte, diciamo, le sollecitazioni meccaniche a cui le cellule intestinali sono sottoposte abitualmente. Ecco, non è un dettaglio perché i tessuti viventi si organizzano proprio sulla base del mix di stimoli che ricevono. Per esempio, pensate alle ossa, lì è molto evidente, la struttura e la densità variano a seconda dell'intensità, ma anche per esempio della direzione delle forze a cui il tessuto osseo viene sottoposto. Nello spazio un essere umano non crescerebbe nello stesso modo, per capirsi. Lo studio dell'Ateneo Pisano è stato coordinato da Giovanni Vozzi, professore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e del Centro Ricerca Piaggio dell'Università di Pisa, ed è da lui che andiamo per parlarne. Buonasera, bentornato a Smart City.
4: Buonasera.
3: Intanto ricordo che questo lavoro è stato fatto in collaborazione con CNR e Harvard Medical School di Boston. Allora, intanto, se ce lo descrive un po' questo reattore, no? Questo intestino, certo, artificiale, cosa vede uno?
4: Quello che vede l'utente è una scatolina, più o meno un cubo sui 10 cm di lato, all'interno del quale vi è una membrana polimerica, principalmente lavorata con una tecnica chiamata elettrospinning, che permette di ricreare la matrice extracellulare su cui le cellule intestinali crescono e dove le cellule, quindi dell'epitelio intestinale, vengono seminate, e questa membrana è posta su una struttura che è movimentata sia perché, come ha detto lei, serve di creare uno degli stimoli meccanici importanti, che è la peristalsi,
3: le contrazioni, quindi, insomma, no?
4: Le contrazioni, esatto, e noi riusciamo anche a controllare queste contrazioni sviluppando sia condizioni normali sia le classiche condizioni dell'intestino pigro o di una persona sottoposta a stress, quindi contrazioni più elevate. E poi vi è tutta questa camera dove è posizionata questa membrana, a parte questa stimolazione, al flusso dei nutrienti come quando noi normalmente ingeriamo il cibo. E quindi
3: è come se voi creaste una sezione, un pezzettino, no, di intestino.
4: Qualcosa di realtà la particolarità del nostro sistema è anche particolare, perché noi riusciamo a ricreare in 10 cm di struttura, scaliamo tutta la lunghezza del nostro intestino, quindi ogni frammento, ogni struttura rappresenta un pezzo dell'intestino.
3: Che cosa è successo quando avete cominciato, no, a stimolare meccanicamente queste cellule, che dà forza direi anche al vostro lavoro?
4: Certo, quello che abbiamo visto è, ovviamente, un po' come succede nell'essere umano quando va in palestra e si allena e quindi la muscolatura cresce, si sviluppa, quando smette ovviamente tende a perdere il suo tono muscolare, quindi diventiamo un po' più flosci. Si è visto che andando a mettere le cellule dell'epitelio intestinale su queste membrane, andandole a stimolare sia semplicemente con la peristalsi, sia col flusso, sia quello che accade normalmente con entrambe, queste cellule formano dopo una settimana già delle strutture simili ai villi intestinali. Ma la cosa più importante è che rispetto alle classiche culture, queste conservano la loro caratteristica per 28 giorni. Quindi diventa un modello che non è che lo faccio una volta e poi lo butto, lo posso utilizzare per 28 giorni.
3: Senta, quali saranno i prossimi passi?
4: Quello su cui noi ci stiamo muovendo è di, prima di tutto, collaborare con il GRC, che è il centro europeo per il riconoscimento di questa piattaforma come strumento alternativo al testing animale, perché ricordo tutto è fatto con cellule umane, certo, commerciali,
3: tra l'altro anche quelle individuali, volendo uno può andare a prendere, certo, no? Qualche cellula, certo, del paziente può essere, esatto, personalizzata.
4: E quindi io posso mettere poi cellule del paziente e fare una piattaforma personalizzata, ma per di più poi, una volta ottenuta questa convalida, può diventare, potremmo venderla alle aziende farmacologiche o mettere su una startup, perché l'obiettivo è proprio di farlo diventare un prodotto utile.
3: Grazie, grazie Giovanni Vozzi, avanti così.
4: Grazie mille e grazie a tutti.
3: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: I nuovi fondi per l'automotive, la svolta ibrida nel noleggio a lungo termine, ma anche le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale per la guida assistita. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo con il piano per sostenere la competitività e la riconversione della filiera dell'automotive. Proprio in questi giorni il Mimit ha infatti avviato il nuovo decreto sugli accordi per l'innovazione, mettendo sul piatto circa 631 milioni di euro per lo sviluppo di nuovi veicoli e componenti ad alto valore tecnologico, con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro per progetto. La misura si rivolge a imprese e centri di ricerca, un'attenzione particolare riservata al Mezzogiorno, a cui è destinato il 40% delle risorse. Le domande si potranno presentare a partire dal 25 novembre. Dalle misure di sostegno alla produzione spostiamo ora l'attenzione sulle dinamiche del noleggio a lungo termine, un'altra componente centrale nell'industria dell'automotive. I dati del secondo trimestre mostrano un mercato in assestamento, caratterizzato da un calo delle nuove immatricolazioni pari a circa il 4%. A fare notizia però è la profonda trasformazione del mix di vendite. Le motorizzazioni a gasolio hanno perso circa il 17%, mentre le opzioni ibride e plug-in hanno visto un aumento di oltre il 55%. L'evoluzione delle flotte verso la sostenibilità si intreccia a doppio filo con lo sviluppo dei sistemi di bordo intelligenti. In questo contesto si inserisce la nuova partnership tra la joint venture Dongfeng Stellantis Automotive e la società cinese Momenta per lo sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Più nel dettaglio, l'accordo prevede l'integrazione della piattaforma di intelligenza artificiale R7 sui futuri modelli Jeep e Peugeot per il mercato cinese ed europeo. La tecnologia Momenta è già installata su oltre 1 milione di veicoli, inserendosi in uno scenario in cui il 40% dei costruttori in Cina sviluppa l'AI internamente, rispetto al 25% rilevato in Europa e negli Stati Uniti. Dalla tecnologia a bordo passiamo alla chimica delle batterie, un elemento centrale per la transizione energetica. L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'ENEA, sta portando avanti la ricerca sulle batterie agli ioni di sodio, individuate come soluzioni primarie per superare i limiti del litio. Grazie ad una disponibilità in natura di oltre 1000 volte superiore al litio, il sodio permetterebbe infatti di ridurre i costi e di affrancarsi da materie prime critiche. Dopo i primi esiti positivi su prototipi da 1 ampere, i ricercatori stanno scalando la tecnologia verso celle da 10 e 30 ampere per avvicinarsi ad una produzione su scala industriale. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20:55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Ci occuperemo di tanti argomenti questo fine settimana, parleremo anche di trasporto marittimo e di sicurezza in mare, ma parleremo anche di nuovi modelli che vedremo sulle strade italiane. In particolare ci occuperemo di Audi, che ha appena lanciato qualche giorno fa la sua nuova A3. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
2: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
9: Ma guardate, oggi lo scenario era impressionante. Il presidente Fontana ha dovuto richiamare 3 volte il gruppo di Fratelli d'Italia perché si erano messi con le vedette dei i parlamentari che erano sopra, si erano alzati in piedi per vedere, controllare i parlamentari sotto. Cioè, è una scena. Quindi arrivano con la fiducia perché non si fidano di loro stessi, con le vedette dei parlamentari che controllano altri parlamentari per vedere se tradiscono. È uno scenario ansiogeno, spero che ne escano prima possibile, perché finiamo questa cosa, almeno torniamo a parlare dei problemi veri del paese, visto che sono 3 mesi che ci tengono incollati su questa roba che loro fanno semplicemente perché con la vecchia legge elettorale avrebbero perso.
10: Sono le critiche, care ascoltatrici e cari ascoltatori, da parte delle opposizioni, in questo caso Silvestri del Movimento 5 Stelle, nei confronti della maggioranza di governo. Oggi c'è stato il voto, il primo voto segreto alla Camera sulla riforma della legge elettorale, che sapete che è passata in Senato. Il primo scoglio è stato superato, però appunto queste critiche da parte delle opposizioni che dicono che alcuni parlamentari, alcuni maggiorenti, in particolare di Fratelli d'Italia, si erano messi sugli scranni più alti per poter controllare i loro colleghi della maggioranza, per l'appunto, che non facessero i franchi tiratori, che non votassero contro, insomma, in questo primo voto alla Camera sulla riforma della legge elettorale, come sapete, molto voluta da Giorgia Meloni e dal suo governo in parte, perché poi abbiamo visto a luglio che cosa è successo con gli alleati di governo di Giorgia Meloni, il governo che era andato sotto, insomma, in quel voto. Però adesso c'è molta attesa, in particolare poi per il voto finale sulla legge elettorale. Ci sarà la Camera l'8 ottobre. Ne parleremo giusto nella sintesi della giornata, perché poi invece negli approfondimenti con gli ospiti parleremo in particolare di quello che sta succedendo in Francia in fiamme, perché ci sono veramente delle rivolte fortissime degli studenti per vari motivi. Hanno cominciato con la questione dei pochi insegnanti e delle scuole fatiscenti, ma diciamo che la protesta si è molto allargata. Ci collegheremo con un corrispondente dalla Francia, poi anche con gli Stati Uniti, per in particolare il caso scioccante di Christa Pike, questa cinquantenne condannata a morte 30 anni fa, quando aveva compiuto questo omicidio, era diciottenne, e però è sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali. Adesso si cerca di capire che cosa succederà, se la pena sarà evitata o cos'altro, insomma, visto che ci sono delle proposte ancora più inquietanti. Comunque, per i vostri commenti, per le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure il numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666. Come sempre, direi di iniziare con la sintesi della giornata. Francia, proseguono le proteste degli studenti, un preside cosparso di benzina a Marsiglia, oltre 1000 i fermi e il premier Le Cornu convoca una riunione di crisi. Giorgia Meloni scrive a Bruxelles, chiede più margini in bilancio per tenere conto dell'inflazione. Caro carburanti, anche Tamoil annuncia la riduzione del prezzo dei carburanti, il presidente di Confindustria Orsini a Radio 24 dice il tetto anche per le imprese che si riforniscono all'ingrosso. Stati Uniti, shock e polemiche per la 50enne condannata a morte sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Intanto, in previsione delle elezioni di medio termine, Trump valuta di ricorrere allo stato di emergenza. Il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non sarà parte civile contro Sempio, è innocente, ribadiscono, pronti a costituirsi invece contro Stasi. Calcio, Nations League maschile, vigilia di Francia-Italia, gli azzurri all'esame dei Bleu di Zidane. Partiamo quindi dalla situazione estremamente tesa in Francia per la rivolta degli studenti, con caos, violenze, oltre 1000 fermi in tutto il paese. Poco fa vedevo addirittura 2000 potrebbero essere per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme, scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia, pensate, i presidi dei collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Un vertice di crisi c'è stato del governo a Parigi, annullati tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. Da Marine Le Pen dell'estrema destra fino all'esecutivo, tutti sono contro il partito La France Insoumise di Mélenchon e dicono le sommosse sono orchestrate dall'estrema sinistra, mentre l'ex leader del 68 francese Combendi sottolinea difficile fermarli, la loro rabbia nasce da troppi motivi diversi, dal carovita a Gaza, e tra poco, appunto, come vi dicevo, ci collegheremo con la Francia. Nel pomeriggio invece, per parlare di questioni italiane, le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli artigiani della CNA. Flessibilità ed energia al centro dell'operato del governo, le prese con la legge di bilancio, ma ancora prima con il documento programmatico di finanza pubblica che verrà licenziato domani in Consiglio dei Ministri, e c'è stata nel pomeriggio la riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sulle cifre.
11: Giorgia Meloni all'Assemblea Confartigianato rivendica la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia, 14 miliardi in 2 anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili, e spiega.
12: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
11: Per avere invece più margine in legge di bilancio per le famiglie sul caro energia, la Premier conferma che è partita una lettera a von der Leyen, non tanto, come aveva detto il giorno prima, per una flessibilità aggiuntiva, quanto per ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati alla luce dell'inflazione che si è impennata al 4,2% annuo.
12: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato.
11: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: E per l'appunto, nella lettera di Giorgia Meloni a von der Leyen scrive: come sai, l'incremento temporaneo delle entrate fiscali indirette derivante dall'aumento dell'inflazione non può essere utilizzato per finanziare misure fiscali compensative a meno che uno Stato membro disponga di margini all'interno del percorso di spesa netta concordato. In effetti tale misure di sostegno, scrive sempre Giorgia Meloni, sono classificate come variazioni discrezionali delle entrate, sebbene questa caratteristica delle regole fiscali dell'Unione Europea sia finalizzata a rendere solidi i conti pubblici, nel medio periodo dovremo comunque cercare modalità per utilizzare almeno una parte delle entrate aggiuntive al fine di attenuare temporaneamente in modo mirato l'aumento dei costi energetici. E poco fa fonti europee fanno sapere che è arrivata la lettera di Giorgia Meloni per le richieste sulla flessibilità, poi vedremo quale sarà l'esito. Per il caro carburante anche Tamoil Italia del gruppo internazionale Oil Invest ha deciso di adottare un tetto per l'appunto al prezzo dei carburanti, una decisione arrivata dopo la pressione dell'Italia sul governo libico, questo nel giorno in cui sono scattate le riduzioni nei distributori Kuwait. Nei giorni scorsi erano già scattate quelle di Eni e IP, l'applicazione degli sconti è per ora a macchia di leopardo, mentre per l'Eni tutti i distributori applicano i prezzi fissi indicati, 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio. E dal Salone Nautico di Genova le parole del presidente di Confindustria Emanuele Orsini al microfono di Sebastiano Barisoni.
13: Io mi auguro e auspico che la stessa cosa che è stata fatta per, diciamo, i cittadini, che io credo che sia stata comunque la politica giusta, quella di dare un prezzo fisso, che comunque è seguito da Eni, IP, ESO, insomma, che vedo che altre grandi compagnie penso che stanno valutando. Noi dobbiamo anche comunque dare lo stesso trattamento a chi comunque sta rifornendo all'ingrosso diciamo il gasolio e la benzina. Poi è un problema europeo, perché ricordiamoci, io e voi i miei camion che giravamo la settimana scorsa a 2,50 euro, 2,60 euro in Germania, cioè quindi non è un problema solo italiano, ma che anche qui deriva, fammi dire, da un pezzo di fallimento del fatto che per poter proseguire, e io sono ambientalista, fatemi dire, sul percorso del Green Deal, togliamoci tutte le raffinerie, oggi abbiamo un costo esagerato.
10: Stati Uniti adesso, la vicenda, come dicevo all'inizio, di Krista Pike, cinquantenne, condannata per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, condannata alla pena capitale, detenuta da 30 anni in una prigione di massima sicurezza del Tennessee e sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital somministrate durante l'esecuzione. Vengono raccontati anche alcuni particolari della sua vita sin dall'infanzia, abusata sessualmente più volte. Poco fa uno dei suoi legali ha detto: è viva, ma in condizioni gravi e sta ricevendo cure che le possono salvare la vita. L'avvocato ha chiesto al governatore Bill Lee di commutare la pena della Pike nell'ergastolo senza sconti di pena. Lee ha già negato una volta questa richiesta. Ne parleremo collegandoci con gli Stati Uniti e parleremo anche del fatto che il presidente Trump, il presidente americano, in previsione delle elezioni di medio termine a novembre, valuta di ricorrere allo stato di emergenza. E sempre dagli Stati Uniti si parla non per la prima volta di quello che succede di terribile in diverse università. Un'esca, una preda per i leoni in uno stato di confusione dopo essere stata costretta ad assumere chetamina e a bere alcolici. Infine, vittima di uno stupro di gruppo. Sono parole contenute nella testimonianza rilasciata da un'ex studentessa della Cornell University, Jane Doe, che ha portato alla luce la violenza subita dai membri di una confraternita studentesca e alzato il velo sugli abusi diffusi nei college. La stessa Cornell University, al termine di un'indagine interna, ha rilevato che il 35% delle studentesse che ha frequentato i suoi corsi ha denunciato di aver subito violenza sessuale durante il periodo trascorso nel campus. A essere responsabili sarebbero appunto gli studenti della confraternita Chapais, membri anche di una chat di gruppo che incitava ad aggressioni sessuali, come ha dichiarato l'avvocato di Jane Doe alla CBS News. La situazione è grave in tutti i campus, ha dichiarato la governatrice di New York, Katie Hochul, ABC News, affermando che da quando ho iniziato l'università nei campus, dice, esiste una cultura che riserva questo tipo di trattamento alle giovani donne. Questa situazione deve cambiare. La guerra russa contro l'Ucraina prosegue, due droni russi, l'ultimo aggiornamento, hanno colpito un importante ponte che collega la parte orientale a quella occidentale della capitale Kiev, sospesi metropolitana e mezzi di superficie. E siamo alla politica italiana. Alla Camera la maggioranza supera senza problemi il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della legge elettorale.
14: La riforma della legge elettorale torna alla Camera per l'approvazione definitiva. Il governo incassa il primo voto a favore contro le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. In aula questa volta non c'è stata alcuna sorpresa come a luglio, quando con il voto segreto non passò l'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza e bocciato con un solo voto di scarto. Emendamento poi riproposto e approvato in Senato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state respinte con 229 no, 7 in più rispetto ai voti di maggioranza necessari, e 151 sì. Contro le pregiudiziali, definite ridicole, hanno votato anche i deputati di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, pur criticando la norma sulle preferenze con i capilista bloccati. Norma criticata anche dalle opposizioni, che contestano l'impianto della riforma. Il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale è atteso la prossima settimana e il governo è intenzionato a chiedere la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 ore, Roma.
10: La cronaca, il delitto di Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio dopo le risultanze emerse nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio. Non avanziamo pretese economiche nei confronti di innocenti, fanno sapere attraverso i loro legali, precisando però di essere pronti a costituirsi in caso di revisione del processo ad Alberto Stasi. L'ex generale del RIS dei Carabinieri Garofano intanto rigetta la ricostruzione sui test nulli del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi. basi che per la procura furono messi nel fascicolo d'indagine, lasciando solo l'esito positivo. Tutti i dati sono stati messi a disposizione, un verbale lo dimostra, incalza il generale, l'ex generale Garofano, vogliono demolire me e il lavoro dei RIS. A Genova adesso invece per il Salone Nautico, polemiche per l'assenza della sindaca Silvia Salis sul palco.
15: Al Salone Nautico di Genova galleggia una delle più vincenti espressioni del Made in Italy, il comparto vale 8,72 miliardi, cresce pure nella tempesta dei dazi e delle incertezze globali. Il ministro delle imprese Adolfo Urso.
16: Comparto che traina le esportazioni, che sono cresciute anche in questa prima parte del 2026, smentendo tutti i profeti di sventura.
15: La cerimonia di inaugurazione è stata segnata da una polemica. Al momento del taglio del nastro, sul palco accanto alla premier Meloni, il presidente della regione Bucci, ma non la sindaca Salis. Nel pomeriggio la Meloni ha telefonato alla Salis dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto. In una nota Confindustria Nautica ha chiarito che il cerimoniale non prevedeva la presenza sul palco di governatore e sindaca, il presidente Piero Formenti.
17: Il rapporto che noi come Confindustria Nautica abbiamo con la sindaca Salis è assolutamente buono, abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune, e per quanto mi riguarda questa è la cosa più importante, perché per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare.
15: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
10: È fissata per martedì 6 ottobre la giunta CONI che deciderà sulla decadenza di Giovanni Malagò dalla presidenza della Federcalcio per un vizio di forma prima della sua nomina. Intanto, dopo le dimissioni di Diana Bianchedi da capodelegazione della Nazionale Azzurra, è polemica e botta e risposta tra lo stesso Malagò e il ministro dello sport Abodi, che con le sue dichiarazioni di ieri avrebbe spinto Bianchedi alle dimissioni.

0: Elodie Show 2027 raddoppia gli appuntamenti a Roma e Milano e annuncia piene le date di giovedì 29 aprile 2027 al Palazzo dello Sport di Roma e giovedì 13 maggio 2027 all'Unipol Forum di Assago a Milano. Si aggiungano al calendario due nuovi appuntamenti, venerdì 30 aprile 2027 al Palazzo dello Sport di Roma e venerdì 14 maggio 2027 all'Unipol Forum di Assago, Milano. Elodie Show 2027 segna quindi il ritorno di Elodie sui palchi dei principali parasport italiani dopo oltre un anno lontano dalla musica. Il tour partirà sabato 24 aprile dal Pala Prometeo di Ancona, data zero. Noi non dimentichiamo che c'è una piccola pausa adesso, ma poi torniamo subito con gli approfondimenti e gli ospiti.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
2: Resta con te.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
8: Finalmente, Franz, con che dati?
7: Ah, boh.
8: Sì, ma non posso fare tutto io.
7: E chi lo fa?
8: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
7: Tipo Pantera quello col TH?
9: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
7: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
10: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Sempre Roberto Giordano con voi, quindi cominciamo dopo la sintesi della giornata ad affrontare alcuni argomenti in particolare con l'aiuto naturalmente degli ospiti. Un ascoltatore o ascoltatrice scrive: la sera Roberta non può mancare assolutamente, a volte può succedere, scusate, per due sere di seguito per impegni personali naturalmente. Poi c'è un ascoltatore o ascoltatrice, penso un ascoltatore, dice: gentile Roberta, Jane Doe è il nostro Mario Rossi, nome di default indicato quando non si vuole rivelare quello vero per privacy. Non lo sa, punto interrogativo, punto esclamativo, addirittura dice. Certo, per gli uomini si usa John Doe, per i bambini Baby Doe, appunto è un modo così per mantenere la riservatezza di chi viene citato. Spero che lei non abbia focalizzato solo questo, ma la notizia in sé, per l'appunto, di questa ragazza chiamata per l'appunto Jane Doe per proteggere la sua privacy, che ha detto di essere stata violentata da una violenza di gruppo in un'università, la Cornell University, ma anche ha rivelato la governatrice di New York, che è purtroppo, diciamo, un delitto, un reato molto diffuso nelle università. Ecco, spero che l'abbia sconcertato soprattutto questa la notizia. Adesso passiamo al primo tema.
11: Voilà, j'atterris dans un rêve. J'atterris dans un rêve, j'atterris dans un rêve. Des feux de partout.
0: Quello che state sentendo è giusto così gli audio che arrivano dalla Francia. Vari media definiscono la Francia in fiamme perché è davvero da diversi giorni e nelle ultime ore in particolare è diventata ancora più cruenta la rivolta degli studenti, non solo a Parigi ma in varie parti della Francia. È una rivolta davvero violenta, perché pensate che si sono viste anche parti di scuole in fiamme, cassonetti bruciati, scontri, feriti. Ci sarebbero stati sino a poco fa almeno 2000 fermi dalla periferia di Parigi gli scioperi e le occupazioni toccano ormai ben 335 licei in tutto il paese. Però sia l'estrema destra di Marine Le Pen sia il governo puntano il dito contro il partito di estrema sinistra di Mélenchon, la France Insoumise, mentre il famoso leader del 60 Mélenchon, la France Insoumise, mentre il famoso leader del 68 francese, Cohen Bendit, dice difficile fermarli perché la loro rabbia in realtà nasce da troppi motivi diversi che vanno dal carovita alle scuole fatiscenti, alla mancanza di insegnanti fino alla questione Gaza. E pensate che addirittura si parla di un preside di una scuola con tutto il suo staff che è stato cosparso di benzina. E quindi ci colleghiamo con Francesco Maselli, che è corrispondente dalla Francia per l'Opinion e autore della newsletter Marat. Buonasera Francesco e grazie a disponibilità.
3: Buonasera a voi.
0: Francesco, quindi è una situazione veramente, poi si dice sempre quando ci sono le proteste in Francia fanno sul serio, dalla rivoluzione francese in poi lo sappiamo, no? Fino ad arrivare ai gilet gialli e anche a queste proteste così, così cruente, ma è vero quello che dice quindi l'ex leader del 68 francese che alla fine il tutto è partito da una situazione delle scuole difficile, complessa, per poi allargarsi a tanti altri temi?
3: Sì, non c'è effettivamente una riforma oppure un fatto di cronaca, insomma qualcosa che ha scatenato le proteste, quindi sappiamo che cosa vogliono precisamente e protestano per questo. No, in realtà è un insieme, come dice Convendit, condivido l'analisi, è un insieme di fattori, cioè la paura per il futuro, le scuole che sono in alcuni casi fatiscenti, non in tutti, perché per esempio il liceo che è stato dato alle fiamme a Nantes era stato inaugurato nel 2014, era un gioiello, quindi pure questo insomma dipende dai licei, però il punto è che in realtà c'è questa gioventù che si sente in qualche modo anche esclusa da tutti i dibattiti nazionali. Le presidenziali sono l'anno prossimo, non si parla assolutamente dei problemi dei giovani, si parla di deficit, di guerra in Ucraina, delle pensioni in particolare, degli stipendi dei dipendenti pubblici, ma insomma questa gioventù è un po' lasciata da parte. Ricordiamo che oggi chi fa l'ultimo anno di liceo, ultimo o penultimo, ha iniziato il liceo durante il Covid e quindi a casa, chiuso in casa, e questo secondo me è un altro punto che fa capire che c'è una rabbia probabilmente che covava da un po' e che adesso sta esplodendo.
0: Però Francesco, chiede un ascoltatore forse un po' diffidente sul fatto che siano soltanto studenti quelli che protestano, dice ma scusate, ma sono studenti?
3: Sì, la maggior parte certamente sono studenti, si vede dalle immagini, dai video. Ci sono però anche sicuramente degli infiltrati e soprattutto c'è una parte di recupero politico da parte della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, il candidato alle presidenziali dell'estrema sinistra, nel senso che la maggior parte dei suoi deputati eletti locali sono andati nei licei, a volte hanno arringato gli studenti, hanno protestato insieme a loro, a volte addirittura si sono frapposti tra loro e la polizia, quindi c'è proprio un tentativo di stare a fianco agli studenti e quindi anche in qualche modo il rischio di soffiare sul fuoco. Almeno il governo accusa Jean-Luc Mélenchon di aver strumentalizzato le proteste e di averle fatte esplodere, addirittura citando oggi il primo ministro ha citato un resoconto

0: i servizi segreti
1: Sì,
0: del
1: infatti.
0: ministero dell'interno. Quindi
1: Dice.
0: sicuramente c'è anche un tema politico da questo punto di vista.
1: Hai detto bene Francesco Maselli, perché stavo guardando proprio che il primo ministro Sébastien Lecornu dice che c'è una valutazione condivisa appunto dai servizi di intelligence sull'origine del movimento. Dice che si tratterebbe di una manovra orchestrata dalla France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra. È un'accusa, come vi dicevo, sostenuta sia dal governo sia dal Rassemblement National di Marine Le Pen.
0: Sì, ed è in parte in realtà è proprio la strategia della France Insoumise, nel senso che Mélenchon da tempo, Mélenchon per gli ascoltatori che non hanno idea di chi sia, è un uomo di 70 anni che è in politica da tantissimo tempo, che ha cominciato a fare politica durante le presidenze di Mitterrand, quindi diciamo stiamo parlando di una persona molto nota, ed è anche molto nota la sua strategia, nel senso che lui da tempo, dice che bisogna conflittualizzare tutto per trasformare un popolo normale in un popolo rivoluzionario, e quindi ogni movimento sociale, ogni protesta bisogna cavalcarla perché bisogna in qualche modo rovesciare l'ordine costituito, democraticamente chiaramente perché lui si candida alle elezioni, però c'è questo tema qui di tentare in qualche modo di sfruttare politicamente le proteste per poi arrivare a quello che loro definiscono la convergenza delle lotte, quindi la lotta dei funzionari pubblici, la lotta dei pompieri, la lotta degli studenti, la lotta dei ferrovieri, tutti insieme per provare a cambiare lo stato delle cose. E quindi poi alla fine vincere le presidenziali, quello è un po' alla fine l'obiettivo finale. E questo è proprio una rappresentazione di quello che loro cercano di fare. Appena c'è il primo liceo che occupa, subito i deputati Ansumi vanno lì e accolgono questa protesta e in qualche modo la cavalcano. Quindi questa è proprio una rivendicazione strategica di questo genere di politica.
1: Un'ascoltatrice Michela, perché gli italiani non si ribellano come i francesi? Ora poi dipende dagli argomenti, dai temi, dai motivi, insomma, comunque diciamo anche culture diverse. Volevi dire qualcosa? Ti sentivo sotto, Francesco Maselli?
0: No, no, no,
1: Fare.
0: diciamo, noi non ci ribelliamo, gli italiani forse che siamo già molto più vecchi dei francesi e quindi questo comunque conta. Francia è un paese anziano come noi, però noi molto di più.
1: Molto
0: Diciamo,
1: di più.
0: la
1: Ci
0: demografia
1: abbiamo voglia
0: comincia a
1: nell'energia di.
0: contare, comincia a contare, sì.
1: Senti, e comunque, per quello che è il clima politico lì in Francia, è vero che il Rassemblement National di Marine Le Pen è sempre in pole position nei sondaggi ancora? Per
0: Sì, addirittura al
1: le
0: 35%,
1: elezioni,
0: o
1: vista.
0: l'ultimo sondaggio lo dava al 35% Marine Le Pen al primo turno e al secondo vincente in tutte le configurazioni. È ancora un po' presto per i sondaggi del
1: Certo.
0: secondo turno, però è chiaramente in testa al primo e secondo me non c'è quasi discussione sul fatto che arriverà al ballottaggio, questo
1: Ci
0: possiamo
1: ricordi
0: più o meno
1: quando
0: già
1: si
0: dire.
1: vota per le presidenziali?
0: Si vota il 16 aprile e poi il primo weekend di maggio.
1: Bene, e quindi ci sarà modo di aggiornarci, ma anche prima, perché poi vedremo che percorso avranno queste rivolte così violente. Grazie Francesco Maselli, grazie molto. Ricordo,
0: Grazie a voi.
1: corrispondente
0: Grazie a voi.
1: dalla Francia per l'Opinion e autore della newsletter Marat. Bene, ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione. Sto guardando vari messaggi che arrivano. Dice: buonasera, dottoressa Giordano, posso chiedere come mai non si parla abbastanza sui media delle varie manifestazioni che stanno accadendo in Calabria? Parli non so, degli autotrasportatori, ci sono appena state le elezioni a Reggio Calabria. Vediamo se c'è qualcosa di specifico. Comunque, torno a Rata con la Folgore.
2: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
3: Datev Coinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Coinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevcoinos.it.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
5: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi

0: tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 2 ottobre. La pressione è stabile sull'Italia, ma aria un po' più umida da ovest causa una maggiore nuvolosità. La giornata sarà contrassegnata da un tempo asciutto, ma il cielo sarà irregolarmente nuvoloso al centro-nord, anche con locali coperture sui settori alpini. In Piemonte e Liguria sarà più sereno al sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
3: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
2: Ma tutto tutto?
3: Tutto tutto.
2: Ma chi? Ma come?
3: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
4: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
5: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
6: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
7: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
6: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
9: E se state ascoltando Effetto notte, perché diciamolo, se non ci fosse questa trasmissione bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberto Giordano. E direi di passare subito, mentre vi ricordo per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte o numero per i messaggi WhatsApp 349-238-6666, di passare al prossimo argomento. Eravamo poco fa in Francia per queste rivolte, queste proteste veramente violente da parte degli studenti in tanta parte della Francia, finora 2000 fermi, e adesso invece andiamo dall'altra parte del mondo, andiamo negli Stati Uniti, oltreoceano, e per iniziando soprattutto da una vicenda che ha creato shock nell'opinione pubblica, polemiche negli Stati Uniti, ma non solo, perché ha fatto il giro del mondo. Intanto saluto il nostro Marco Balsania, corrispondente degli Stati Uniti del Sole 24 Ore. Caro Marco, buonasera.
10: Buonasera a voi.
9: Buongiorno a te, scusami, io ti costringo poi ad adeguarti, però che ore sono lì?
10: Ah, qui è presto, sono le 3:30 più o meno.
9: 3:30, qui sono più o meno 9:30, 21:34. Allora, dicevo, la vicenda di Christa Pike, questa cinquantenne che a 18 anni aveva ucciso una compagna di classe ed è stata condannata alla pena di morte ed è stata finora 30 anni in un carcere di massima sicurezza del Tennessee. Dopodiché è stata eseguita in queste ore, in questi giorni, poi ci spiegherà meglio Marco Balsania, la condanna a morte per iniezione letale, solo che dopo ben due iniezioni letali non è morta, continuava a respirare. Ha provocato una certa impressione, soprattutto le testimonianze di chi ha potuto vedere, che diceva che nonostante questo ancora riusciva a respirare. Va detto che questa donna ha avuto un'infanzia veramente terribile, traumatica, sin dalla scuola d'infanzia ha cominciato a essere abusata sessualmente, prima dal compagno della nonna, poi dal compagno della madre, poi ancora in altre occasioni. E adesso che cosa succede? Poco fa ha parlato il legale, no, Marco, e ha detto è in gravi condizioni in ospedale, però se la curano si potrebbe salvare, però a questo punto la domanda è: la curano per riportarla a fare un'altra iniezione letale, oppure c'è la possibilità che commutino per esempio la condanna, come chiesto dalla pena capitale, come chiesto dal legale, in ergastolo, Marco?
10: Questa è una domanda davvero a cui è difficile rispondere in questo momento. Sicuramente l'intenzione delle autorità, dello

0: stato del Tennessee, dimostrata, è stata quella di eseguire di portare a termine la condanna a morte. Hanno fatto di tutto, anche appunto dopo uno stop che era stato dato da un tribunale federale, sono andati alla Corte Suprema che ha autorizzato alla fine le autorità a procedere. Insomma, quindi hanno, diciamo, hanno spinto il più possibile per portare a termine la condanna a morte. A questo punto, però, il dramma si è trasformato in un caso nazionale e anche internazionale, perché appunto così il fallimento nell'usare l'iniezione letale 2 volte di seguito, quindi con 2 iniezioni letali, una dietro l'altra, è una cosa che ha sollevato polemiche anche negli Stati Uniti, perché chiaramente è stata accusata di essere una tortura e una forma di punizione incostituzionale, comunque vietata dalla Costituzione, e quindi a questo punto si apre comunque la questione di cosa succede se la donna riuscirà a riprendersi, perché, come ricordavi, lo stesso legale il suo stesso avvocato ha detto che si trova a questo punto in ospedale in condizioni gravi, in condizioni critiche, quindi bisogna adesso vedere che cosa davvero succederà. Ecco, ma nell'ipotesi in cui le sue condizioni si stabilizzino o si riprenda, è a questo punto aperto davvero il dibattito su che cosa lo Stato del Tennessee e i tribunali consentiranno. Se consentiranno il ripetersi di qualche forma di punizione capitale, forse non più l'iniezione letale, ma oppure
1: Vedo
0: se a questo
1: che una
0: punto
1: senatrice
0: sarà.
1: trumpiana che è candidata a succedere al compagno nel governare il Tennessee, Marsha Blackburn, ha detto: beh, insomma, se le iniezioni letali non funzionano, torniamo alla sedia elettrica. Questa è la sua proposta.
0: Sì, chissà, esatto, certo, non c'è carenza di strumenti, la sedia elettrica, l'impiccagione, il plotone d'esecuzione, ci sono delle
1: Certo.
0: forme più, diciamo così, semplici, qualcuno direbbe barbare, insomma, anche se a questo punto la barbarie è diciamo, difficile da distinguere,
1: Già,
0: visto il
1: anche
0: tipo
1: l'iniezione
0: di
1: letale, insomma.
0: risultato delle iniezioni letali. Tra l'altro il Tennessee non è nuovo, recentemente un'altra iniezione letale era fallita miserabilmente e quindi aveva dovuto essere sospesa non riuscivano a trovare la vena per l'iniezione letale, quindi anche la professionalità, diciamo, dei boia americani è anche, diciamo, una cosa che in questo momento
1: Sta
0: fa
1: calando,
0: discutere.
1: insomma.
0: Sì, forse sì.
1: Insomma, qualcuno ha detto negli Stati Uniti che se il processo a Christa Pike fosse stato fatto adesso, in tempi più recenti, con altre consapevolezze, con paletti, eccetera, eccetera, considerando anche il tipo di vita terribile che ha avuto sin da bambina, forse delle attenuanti le sarebbero state riconosciute, magari lo stesso l'ergastolo, però non la pena
0: Certo.
1: capitale, non in queste condizioni, Marco. Invece, sempre dagli Stati Uniti, questa è l'America di Trump, ma non solo, naturalmente. Però, per quanto riguarda Trump, sappiamo che calano costantemente i consensi nei suoi confronti negli Stati Uniti, e tra poco ci sono le elezioni di medio termine a novembre, e oggi ha ipotizzato di poter utilizzare, hai preso freddo Marco, mi sembra che tu hai preso un po' di freddo ultimamente, già nevica, non credo, a New
0: Diciamo
1: York,
0: che
1: no, l'aspettiamo a Natale la neve lì a New York, mettiti la sciarpetta,
0: aspettiamo.
1: ecco,
0: Per adesso, se contiamo dell'umidità autunnale.
1: lo sento, ma dicevo che Trump ha ipotizzato per quelle elezioni di medio termine a novembre di ricorrere allo stato di emergenza, cioè è una cosa usuale questa per delle elezioni democratiche, dovrebbero esserci, cioè lo stato di emergenza
0: No, no,
1: addirittura.
0: direi che non è, assolutamente non è usuale, diciamo, non è tanto inusuale che Trump menzioni questa cosa, perché l'ha fatto a più riprese, così ha flirtato con ipotesi di invocare anti-insurrezione di secoli passati o comunque dichiarazioni di emergenza nazionale, che in qualche modo gli consentano di intervenire, nel voto di midterm. sia con dispiegamento di forze federali, truppe della Guardia Nazionale, piuttosto che agenti dell'antimigrazione, o comunque di in qualche modo di restringere, di introdurre restrizioni al diritto di voto sulla base di appunto rischi di sicurezza nazionale. Non è chiaro, come spesso accade con questo tipo di presupposizione di Trump, se la sua intenzione, questo riferimento che tutto è sul tappeto e non esclude nulla, alla domanda della rivista Time se considera simili azioni, ecco, se questo sia appunto più una minaccia e un modo di flirtare con l'ipotesi oppure una reale intenzione. Sta di fatto che però anche la minaccia, se continuerà a essere ripetuta, rischia di avere comunque delle conseguenze, come sottolineano i critici e le associazioni per i diritti civili, e cioè rischia di scoraggiare l'elettorato ad andare a votare per paura comunque di trovarsi invischiato in situazioni non piacevoli ai seggi, in particolare elettorato di minoranze etniche, di zone popolari, di quartieri popolari, di zone popolari, e rischia anche di preparare il terreno o di dare forza poi a successive campagne, una volta avvenuto il voto, per delegittimare eventuali voti, un eventuale voto risultato che non piaccia a Trump, cioè una sconfitta dei repubblicani, ecco, che in qualche modo lo aiuti poi a delegittimarlo successivamente. Quindi ecco, è comunque una minaccia con delle conseguenze serie, al di là che venga messa in pratica o meno.
1: Certo, come dicevi tu, insomma, dovrebbero scorrere normalmente, non si capisce la necessità di uno stato d'emergenza. E appunto leggevo che alcuni consiglieri della Casa Bianca, quindi di Trump, stanno valutando come reagire nell'eventualità che i democratici riconquistino la Camera e il Senato. Come dovrebbero reagire? Dire: ah, vabbè, hanno vinto, adesso lasciamo il posto a loro. Comunque, lo sai che tanto di Trump, dell'America di Trump, c'è da parlare costantemente, quindi mi raccomando, mando sempre allerta al nostro Marco Valsania, ma bada anche alla salute nel frattempo, lì da New York.
0: Grazie. Va bene. Anche voi. Grazie.
1: Grazie, ciao Marco, un abbraccio. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati per l'ultimo appuntamento di questa sera. La 4 nel tratto Venezia-Trieste ancora chiusa a causa di un incidente tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Vi ricordiamo che la riapertura è prevista durante la notte. Si verificano code a partire da Meolo Roncade e rallentamenti e code per curiosi in direzione opposta tra Cessalto e San Donà di Piave. Si viaggia in coda per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste, per lavori code sulla A4 nel tratto Milano-Brescia tra Grumello e Seriate verso Milano, code per lavori anche sulla A1 nella tratta Milano-Bologna tra Fidenza e l'innesso con la 15 Parma La Spezia verso Bologna. Si rallenta per un incidente sul raccordo Chieti-Pescara all'altezza di Salvaiesse in direzione Pescara. È tutto, passate una buona serata, domani.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Sempre Roberto Giordano con voi. Qualcuno scrive tra i messaggi al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Dice questo ascoltatore: Pike, Christa Pike, il caso di cui abbiamo appena parlato, condannata a morte, che è sopravvissuta nelle ultime ore a due iniezioni letali, dice, è il seguito del Miglio Verde, che è un capolavoro sulla pena capitale negli Stati Uniti, anche se lì purtroppo poi è finita molto male. Speriamo in questo caso che possa andare diversamente. E questo è il primo ministro Netanyahu che abbraccia il cosiddetto passeggero eroe, quello che ha preso in mano la situazione insieme ad altri, ma lui in particolare ha preso proprio la cloche in mano di questo aereo che sventando un tentativo di dirottamento da parte del copilota proveniente dall'Oman, aveva accoltellato il pilota indiano che era in gravi condizioni, però era riuscito a sbloccare la porta che lo divideva insomma dai passeggeri. è entrata una donna e insieme a due uomini hanno bloccato il dirottatore, e poi dopo questo passeggero in particolare, questo idraulico, ha preso in mano la cloche e ha tirato su l'aereo che stava per appunto andando a picco. Lo dico, ha fatto il giro del mondo questa cosa, perché ci colleghiamo con la nostra Valentina Furlanetto, inviata a Gerusalemme. Ciao Valentina.
4: Ciao, buonasera a tutti.
1: Quindi diciamo che il clima è ancora connotato moltissimo dall'impatto che ha avuto questa vicenda, no? Lì in Israele, Valentina.
4: Sì, indubbiamente. Io oggi ho girato un po' per Israele, dove c'erano i festeggiamenti del sesto giorno di Sukkot. Ho parlato con alcune persone nella città vecchia e c'era grande entusiasmo per lo scampato dirottamento dell'aereo e anche le gesta eroiche, appunto, delle persone che tu citavi. Allo stesso tempo vediamo che già la politica, nei panni proprio del primo ministro Netanyahu, sta già dando una lettura di terrorismo intorno a questo episodio. In realtà l'inchiesta è in corso, non ci sono ancora certezze solide sulla dinamica dei fatti. A Fox News Netanyahu ha detto che il copilota voleva essere ucciso ed è stato radicalizzato dall'Islam. Insomma, vedremo. Bisogna ricordare che Netanyahu è in piena campagna elettorale, fra 26 giorni si vota già, e lui deve un po' far così dimenticare o quanto meno oscurare i problemi che lo attanagliano, le inchieste personali, ma anche le accuse, anche all'interno di Israele, di aver sottovalutato le minacce per il 7 ottobre del 2023. Tra pochi giorni c'è il terzo anniversario e sono piovute accuse sia per quanto riguarda i servizi segreti egiziani, che l'avrebbero avvertito prima, sia precedentemente era stato detto degli Emirati.
1: Gli Emirati Arabi proprio, no? Lui aveva negato, aveva parlato di menzogne. Oggi su questo si è espresso anche Trump, dicendo: non credo Netanyahu sia stato avvertito del 7 ottobre, avrebbe agito. Però insomma, diciamo che i sospetti, e poi ci dovrebbe essere ancora, o non era partita forse quella commissione d'inchiesta che doveva partire su questa vicenda, giusto?
4: Sì, Valentina? Non è partita una commissione d'inchiesta indipendente, lui l'ha sempre ostacolata, ed è una delle richieste, tra l'altro, che vengono fatte anche dai genitori delle persone uccise il 7 ottobre e da molti rapiti. Lui, questa cosa che dice Trump, avrebbe un senso se gli avvertimenti che sono stati fatti, o che si dice che siano stati fatti, fossero stati voglio dire conclamati. In realtà quello che si dice è che i servizi segreti avessero avvisato, ma siano stati sottovalutati questi avvisi, cioè ovviamente non è che nei particolari dicevano come sarebbe accaduto, ma avevano avuto notizia da persone, ambienti vicino ad Hamas, che qualcosa stava accadendo. Poi oggi, tra l'altro, un'altra cosa che ha fatto un po' discutere qui a Gerusalemme sono due report che sono stati diffusi dall'esercito di Israele. Uno dei due sostiene che i 170 palestinesi uccisi nella striscia e identificati da sempre come giornalisti in realtà erano membri di gruppi terroristici. Bisognerebbe capire uno a uno questi 170 nomi chi sono. E poi l'IDF ha redatto un documento sul documentario Nazza, definendolo una rappresentazione distorta e fuorviante. Quindi insomma, bisogna dare conto
1: quello
4: anche
1: su
4: di tutto
1: Gaza,
4: questo.
1: No?
4: Esatto, sì. Il documentario Nazza, che ha vinto un premio a Venezia, che sta sbancando il botteghino anche in Italia. E poi per chiuderti, perché qui insomma la tensione è un po' camuffata, perché come ti dicevo Gerusalemme oggi è tutta concentrata nei festeggiamenti del sesto giorno di Sukkot, e si gode anche il sollievo per lo scampato dirottamento. Però a pochissimi chilometri in Cisgiordania oggi è stato ucciso un uomo di 51 anni nel villaggio di Yasuf, vicino a una colonia dove appunto questi coloni sono usciti e hanno iniziato a sparare. Quest'uomo purtroppo ha perso la vita,
1: perché lo ricordiamo, mentre a Gaza non si può entrare, non possono entrare i giornalisti, quindi tu non puoi andare, sì, neanche tu Valentina, ma nonostante la tregua si continua a morire. In Cisgiordania, l'altra parte che dovrebbe appartenere appunto ai palestinesi, ci sono i coloni israeliani aggressivi che occupano sempre di più il territorio, e spesso aggrediscono, sì, anche in modo mortale poi i palestinesi della Cisgiordania, no?
4: Sì, esattamente come hai detto, a Gaza i giornalisti internazionali non possono ancora entrare, nonostante sia quasi un anno, il 10 di ottobre sarà un anno dalla tregua, quindi non potevano entrare durante la guerra, non possiamo entrare neppure oggi. Invece in Cisgiordania noi possiamo andare, io ci andrò proprio domani, e come tu dicevi ci sono periodicamente questi assalti dei coloni, che sono ragazzi giovanissimi, si chiamano anche i giovani delle colline, a Yalud, a sud-est di Nablus, tra il 28 e il 29 settembre hanno dato fuoco ad una casa di una famiglia, della famiglia Tublasi. Tra l'altro sono stati feriti anche 3 soldati dell'IDF in questo, attacco. Esatto, anche l'esercito israeliano sembra a volte compiacente, a volte vittima quasi di questi coloni che sono armati. Ricordiamo che il ministro della sicurezza, il ministro Ben-Gvir, che è un colono, e il ministro della sicurezza è colui che dà il via libera per la distribuzione delle armi. Quindi insomma, diciamo che queste milizie armate di questi ragazzini, di questi coloni, che vengono costantemente definiti da Netanyahu come piccoli gruppi di facinorosi, lo ha detto anche all'ONU pochi giorni fa, in realtà sono molto numerosi, e anche da parte israeliana, delle persone diciamo dell'opposizione rispetto a Netanyahu, qualche volta hanno l'impressione che possa anche sfuggire la mano, perché armi dei ragazzi, delle milizie, e poi non sai come va a finire.
1: Chiaramente, ed è sempre appunto la situazione estremamente tesa, come ci ha raccontato Valentina Furlanetto, nostra Valentina inviata a Gerusalemme. Grazie e a presto, Valentina.
4: Grazie a voi. Ciao, grazie, abbraccio. A voi, buona serata.
1: E con la sua base preferita raggiungiamo Dario Ricci anche a Parigi, dove è inviato. Caro Dario, non te la facciamo mancare.
5: Una persecuzione.
1: Vogliamo
5: insomma,
1: far sentire comunque, a casa tanto, anche lì.
5: No, fra poco ci sarà il playoff delle ragazze con la Bielorussia, quindi faremo un primo passo verso l'eliminazione non degli azzurri dalla corsa mondiale, ma di questa base. Detto questo, perché, è sicuramente più interessante, sì, quello che abbiamo visto
1: a chi
5: finora,
1: non lo sa, spieghiamo che
5: a Parigi,
1: questa base che tu ami, ho promesso di levartela quando si qualificheranno le nostre ragazze, la nazionale femminile, per i mondiali. Però tu sei lì perché è vigilia invece per la nazionale maschile di Nations League, giusto?
5: Esattamente, partita difficilissima contro la Francia del timoniere Zidane, che è un fuoriclasse anche in panchina, come ben sappiamo, Zinedine Zidane, che appunto affronteremo domani qui allo Stade de France. Sono appena proprio uscito da poco, dopo il lavoro quotidiano, da questo impianto fantastico, è stato anche lo stadio che ha ospitato i giochi olimpici. Mancini ha professato coraggio, ha cercato di infondere coraggio, una squadra che affronta sicuramente la trasferta più difficile di questa fase Champions, che lo ricordiamo era iniziata con la sconfitta a Roma contro il Belgio, poi il corroborante successo con la Turchia, in un momento particolarmente complesso per la lotta di potere all'interno della Federcalcio.
1: Con questo botta e risposta tra Malagò, presidente della FIGC, e Abodi, il ministro dello sport, che se ne sono dette, insomma. E ci spieghi perché?
5: Sì, assolutamente. Ma guarda, la situazione è abbastanza complessa e ben poco radiofonica, diciamo che c'è stato un vizio di forma che nell'elezione di Malagò, che potrebbe ora portarlo a decadere dalla carica, e quindi al commissario straordinario in Federcalcio e all'indire nuove elezioni. Intorno a questo nodo si è sviluppato chiaramente una lotta di potere, anche perché Malagò è poi l'uomo che ha portato Mancini dopo quest'estate tumultuosa che ben abbiamo raccontato, aveva voluto Nadia Bianchini come capo delegazione, ruolo assolutamente inedito per una donna, tra l'altro proveniente da uno sport olimpico come la scherma, quindi non dal calcio. Poi ieri Esattamente, ieri le dimissioni della Bianchetti, che tra l'altro oggi, perché si è dimessa Diana Bianchetti? Perché in seguito a delle parole proprio del ministro Abodi, che in qualche modo metteva in dubbio il suo operato trasparente sia in questo ruolo che come vicepresidente vicaria del CONI. Oggi Mancini, a precisa domanda che gli abbiamo rivolto, ha commentato così, farei sentire Roberta, proprio l'addio così improvviso della Bianchetti.
1: Sentiamo.
6: No, ci dispiace tanto, vi abbiamo detto che ci manca, perché comunque non è stata tanto tempo, però è una grande ex campionessa, capisce tutto dello sport, sa come stare, quindi è stata perfetta con noi e veramente siamo molto dispiaciuti di questo.
1: Due medaglie d'oro alle Olimpiadi, insomma, una figura, no, Diana Bianchetti.
5: Ma soprattutto, sai, è stata una grande manager negli ultimi 20 anni, grande dirigente del nostro sport. Ma insomma, è solo l'ultimo anello che salta di questo guaraccio di ferro che è ancora lontano, che ha una data precisa, perché il 6 ottobre, martedì prossimo, la giunta CONI si riunirà per esprimere il proprio parere vincolante sul caso del tesseramento mancato di Malagò, che non gli avrebbe permesso di venire eletto come presidente della Federcalcio, e da lì quindi a cascata ci saranno una serie di decisioni. Cioè, il rischio vero è che Malagò, appena eletto con oltre il 60% dei voti, debba rinunciare alla carica e che vengano poi indette nuove elezioni.
1: Sarebbe,
5: e tutto questo mentre abbiamo una nazionale ai minimi termini, insomma. Speriamo bene domani in campo. Ecco.
1: Ci racconterai, mi raccomando.
5: Pure io mi raccomando, ma mi raccomando a loro, insomma, perché
1: visto che sei lì,
5: che raccontare non
1: sapere.
5: Possiamo fare.
1: Chiaramente. Grazie Dario Ricci, a domani.
5: Un abbraccio.
1: A domani. Ciao, un abbraccio a te e ai prossimi aggiornamenti, a tra poco.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
5: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
4: Scontata!
6: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
4: Più scontata!
7: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
9: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
15: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
16: Sono le 22.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Francia, proseguono le proteste degli studenti, un preside cosparso di benzina a Marsiglia, oltre 2.000 i fermi, il premier Le Cornu convoca una riunione di crisi. Giorgia Meloni scrive a Bruxelles, chiede più margini in bilancio per tenere conto dell'inflazione. Caro carburanti, anche Tamoil ne annuncia la riduzione del prezzo, il presidente di Confindustria Orsini a Radio 24 dice tetto anche per le imprese che si riforniscono all'ingrosso. Stati Uniti, shock e polemiche per la cinquantenne condannata a morte sopravvissuta a due iniezioni letali. Intanto, in previsione delle elezioni di medio termine, Trump valuta di ricorrere allo stato di emergenza. Il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non sarà parte civile contro Sempio, è innocente, ribadiscono, pronti a costituirsi invece contro Stasi. Per il calcio, Nations League maschile, vigilia di Francia-Italia, gli azzurri all'esame dei Bleu di Zidane. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Gianmarco Ferronato. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre, Bologna Fiere.
4: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Giuseppe, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24 al 66esimo Salone Nautico di Genova. Ne parleremo con il presidente di Confindustria Orsini e con il presidente di Confindustria Nautica Formenti. Oggi l'inaugurazione ufficiale, la presenza anche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ovviamente del sindaco di Genova Salis e del presidente della regione Liguria Bucci. Qualche polemica sul protocollo, ma poi la ricorderò. In realtà, in un settore che, con tutte le difficoltà del caso, sta festeggiando una crescita come fatturato anche l'anno scorso e un aumento dell'export che non era scontato, perché al di là della presenza del salone, che poi ricorderò, qui ci sono dati sulla cantieristica, l'industria nautica, e quindi da diporto, accessori e motori, che ha raggiunto gli 8 miliardi e 720 milioni di euro, più 1,5%, ma con un 90% quasi di esportazioni, 32.000 addetti, più 3%, e se vai a vedere l'intera filiera, come si chiama in gergo, gli addetti sono 170.000 in tutto. Dunque, da questo punto di vista, c'è poi anche la produzione di componentistica e di arredo, che magari sfugge dalle volte nel calcolo complessivo. Dicevo, l'Italia in questo modo detiene il 52% di tutti gli ordini mondiali di super yacht, e ne avevamo già ricordato in anni passati, ma è giusto ricordarlo anche in questa occasione, visto che qui a Genova si confrontano e si confronteranno dal 1 al 6 ottobre i principali marchi mondiali, non solo quelli italiani. Da questo punto di vista c'è un incremento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni, più 14%, i multiscafi più 28% in questa edizione, 45 paesi rappresentati, oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità, e arrivano da 5 continenti. Di questo parleremo dei dati anche che arrivano da un evento che Radio 24 sta seguendo in contemporanea, e quindi a Roma la conferenza Città del Futuro 2030-2050 promossa da ANCE e quindi l'Associazione Nazionale dei Costruttori, e lì è arrivato un allarme su caro materiali e ristori, da un lato, e per quello che riguarda una caduta libera dei bandi di gara. In termini di valore siamo a meno 30% dell'ANAS e meno 90% della Rete Ferrovie Italiane, che è legato ovviamente anche alla fine del PNRR, ma non può, quello che più volte abbiamo detto, non si può arrivare ad avere un passaggio così brusco tra i soldi del PNRR e poi l'assenza di investimenti interni. L'altro tema che toccheremo è il social housing, perché alla luce anche di quello che è successo a Madrid, in Spagna, le proteste, resta un tema enorme per quello che riguarda quello che in inglese si chiama social housing, che vuol dire sostanzialmente l'edilizia sociale, chiamiamolo in questo modo. Chiuderemo con un dato di oggi che conferma un trend in corso, però va analizzato. Allora, il tasso di inattività tra chi ha 15 e 64 anni è sceso in Italia al minimo dalle serie storiche. Perché? Perché è aumentata l'occupazione di nuovo ad agosto, e il numero di occupati è stato stabile rispetto al mese precedente, 24.350.000, però rispetto all'anno prima siamo comunque a 291.000 occupati e con 370.000 permanenti in più e 78.000 autonomi in più. Sono calati moltissimo i dipendenti a tempo determinato, meno 160.000, in molti casi appunto è la trasformazione in moltissimi casi di dipendenti a tempo determinato in dipendenti permanenti. C'è però un di cui, chiamiamolo così, anche il dato di agosto segnala un'occupazione trainata dal lavoro permanente, e questa è una buona notizia, perché ne parlavamo nei giorni scorsi commentando anche il fatto che l'Istat non riesce delle volte a intercettare la crescita maggiore rispetto alle attese, probabilmente i sistemi e i modelli, è una delle ipotesi, sottostimano la diversa, diciamo, propensione al consumo magari di chi ha tempo indeterminato rispetto a chi ha tempo determinato o partita IVA. Quindi la continua trasformazione in tempi indeterminati, magari a salari sicuramente non esaltanti, però danno maggiori garanzie. Ma al di là di questo, resta trainata prevalentemente dagli over 50,
quindi sono persone che restano al lavoro, non vanno in pensione e restano al lavoro di solito nella parte più alta della loro carriera e quindi anche della possibilità salariale, ecco perché poi forse viene sottostimato anche l'aumento dei consumi. E dall'altro però c'è un rallentamento della crescita dell'occupazione, mese su mese è invariato, ma c'è stato anche un leggero aumento della disoccupazione, però attenzione, il tema resta anche la produttività, cioè quando tu vedi aumentare l'occupazione ma non aumentare la produttività vuol dire che probabilmente stai assumendo perché hai margini per assumere, ma non li stai pagando di più, ne stai assumendo di più, quindi c'è un tema salariale, il salario si lega alla produttività, il che non vuol dire che vada male avere più occupazione a tempo indeterminato. L'optimum sarebbe avere più occupazione a tempo indeterminato, un aumento della produttività che quindi porta anche a un aumento salariale. Ricordo appunto che anche del mercato del lavoro si occuperà il nostro podcast che abbiamo lanciato 2 settimane fa, il podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. La puntata che esce oggi, che è giovedì, è quella sul PIL e poi, come ho ricordato, come funzionano i titoli di Stato, il rendimento, il prezzo, che cosa determina l'andamento di un titolo di Stato. Poi parleremo di tasse sotto il doppio fronte di come funziona il prelievo fiscale, come va calcolato e che cos'è il fiscal drag, e parleremo appunto anche di occupazione, cosa vuol dire l'occupazione, cos'è la disoccupazione, perché non coincidono, di mezzo ci sono gli inattivi. Ecco perché mi interessava il dato sugli inattivi scesi al minimo storico, al 32,7%, perché tu puoi avere anche una disoccupazione relativamente bassa, ma motivata dal fatto che hai molti inattivi, cioè l'inattivo è quello che non cerca lavoro e non sta lavorando e quindi non viene calcolato nelle liste di disoccupazione, viene calcolato solo chi cerca lavoro ma non riesce a trovarlo. E quindi paradossalmente potresti avere un dato sulla disoccupazione stabile o anche in calo e un aumento degli inattivi. Quando invece calano gli inattivi vuol dire che, ho fatto 100 il numero di chi può lavorare, cala proprio non chi il lavoro non lo sta trovando, ma cala anche chi non lo sta cercando, che è più importante da questo punto di vista. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, partiamo come sempre dai mercati finanziari. Vado sui mercati, diciamo, energetici, viste le giornate, visto il periodo, e poi vado ai mercati azionari. Il Brent è a 101 dollari il barile, ha avuto un rialzo di quasi il 3%, però siamo sempre intorno ai 100. Devo dire, qualche seduta che il livello sembra almeno stabile tra 98 e 102, dico sembra perché qua non si può mai sapere. Il WTI a 91 dollari e mezzo più 1,20. Da inizio guerra l'Iran il WTI è cresciuto del 37% quasi, il Brent del 39%. E su questo segnalo che la Commissione Europea ha detto di essere in contatto con gli stati membri e con l'amministrazione statunitense su un eventuale rilascio di scorte di petrolio. Tra l'altro c'è contatti con gli USA per sollecitare il rilascio delle scorte di gasolio ed evitare il divieto di esportazione da parte degli Stati Uniti. Allora, i prezzi registrati nella rete dei distributori di benzina e gasolio sono in calo. Attenzione, come abbiamo spiegato, più compagnie si aggiungono al cosiddetto price cap, no? Quindi 1 euro e 99, 2 euro e 100 e 2 euro e 199 sul gasolio, più, diciamo, questo ha un effetto sulla media. Lo dico perché oggi il governo libico ha favorito l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap, quindi oltre a IP, oltre a Eni, che è stata la prima a annunciarlo, a Kuwait, adesso si aggiungono anche i 1500-1600 punti di vendita di Tamoil, così a spanne, visto che si era arrivati al 50%, siamo vicini al 60% del totale dei distributori italiani. Questo comporta un calo medio. Poi c'è stato anche un calo complessivo dei carburanti, quindi il risultato è che nel modalità self-service sulla rete stradale nazionale è 2,084 euro, sempre più alto la media del price cap a 1,99 euro, mentre il gasolio è a 2,285 euro.

questo porta poi la variazione da diciamo dall'inizio dell'attacco all'Iran a calare, la variazione cioè quanto è aumentato, più 24%, 25% la benzina self-service, più 32% il gasolio self-service. Sì, oggi il prezzo del gasolio sulla rete nazionale è 2,285, quindi è più alto dei 2,190 del price cap di queste compagnie, così come la benzina 2,084 è un po' più alta di 1,99 che è il tetto messo dalle compagnie che ho citato, però fa media sul complessivo. Quindi il gas ad Amsterdam a 74 euro a megawattora, un anno fa, anzi il 27 di febbraio era 32 euro a megawattora, più 128% dal 27 febbraio ad oggi. Veniamo agli altri listini, e quindi mi riferisco a Piazza Affari soprattutto, dove la giornata è tutt'altro che buona, va detto. A trovare una giustificazione ogni giorno sulla base dell'andamento del prezzo del petrolio diventerebbe anche eccessivo. La Cina oggi era chiusa per festività, era andata bene l'Asia questa mattina con i tecnologici, più 3,35%, poi le borse hanno iniziato a calare, soprattutto per i rendimenti dei titoli di Stato europei, che erano in rialzo. Lo spread sui BTP è arrivato, rispetto al decennale del boom tedesco, è arrivato a quota 106, e questo, diciamo, ha preoccupato tutta l'Europa, non solo l'Italia. Tra l'altro i T-bond, quindi i rendimenti dei BTP americani a 10 anni, hanno toccato i massimi dal 2002 al 5,33%, che è un livello, ricordo, il 5% di guardia per la tenuta del debito americano. Poi noi sappiamo che l'America ha il vantaggio del dollaro come, diciamo, valuta di riferimento, però si guarda con interesse. Questo nervosismo sui rendimenti, ripeto, i T-bond americani ai massimi dall'aprile del 2002, e anche quello da 2 anni è salito al 4,91%, hanno iniziato a deprezzare tutti i mercati azionari, e a far deprezzare sui mercati azionari. Nello specifico adesso Parigi perde l'1,50%, Francoforte perde lo 0,90%, l'America perde lo 0,60% sul Dow Jones, lo 0,20% sullo Standard & Poor's e lo 0,13% sul Nasdaq. Indebolimento dell'euro sul dollaro abbastanza significativo rispetto a come si muovono le valute, siamo a 1,12,54, quindi ampiamente sotto quota 1,13%. Milano perde quasi il 2% in questo momento, l'1,95 per essere precisi. Bene Fincantieri più 3, Prismian più 0,80, Steamark Electronics più 0,70 e Tenaris ed Eni più 0,70%, Tenaris più 0,35% Eni. E chiaramente poi la pattuglia dei titoli negativi è oggi ben più ampia, e anche con variazioni più significative vista la giornata. Non ci sono tonfi, va detto però che il mondo bancario è in sofferenza. Banca Mediolanum, e qui c'è tutto il tema dei titoli di Stato. Banca Mediolanum meno 3,75, Fineco meno 3,71, Mediobanca meno 3,60, Unicredit meno 3,60, Banco BPM meno 3,5, Intesa San Paolo meno 3,40, Monte dei Paschi meno 3,20, Biper meno 3,15, Poste meno 3%, Nexi meno 2,70, in sofferenza anche il settore del lusso, Cucinelli meno 2,5, Moncler meno 2,30%. Mi chiede un ascoltatore cosa c'entrano i titoli di Stato con le banche. Beh, insomma, non solo le banche, anche generali, cioè le banche partecipano ampiamente alla sottoscrizione del debito pubblico. Allora il ragionamento, ma qui verrà tutto capito da alcuni ascoltatori, non da tutti, meglio quando rilasceremo il funzionamento, che è la prossima settimana, se non ricordo male, sì, del funzionamento dei titoli di Stato, come funzionano i titoli di Stato, cosa determina il rendimento. Se tu hai un apprezzamento del rendimento, cala il prezzo. Questa è la regola. Se aumenta il rendimento di un titolo di Stato, vuol dire che il suo prezzo sta scendendo, perché si usa come base 100.
Allora, se cala il prezzo e tu ce li hai in pancia, il ragionamento del mercato è che cala il valore di quello che hai in pancia, perché se io ce l'avevo in pancia, gliel'avevo comprato, poniamo a 98, lo dico a titolo esemplificativo, e adesso vale 97, cioè dal rendere il 2% rende il 3%, è chiaro che il ragionamento che io faccio è che quello che tu hai acquisito, che hai appunto in pancia, vale meno, ed è il motivo per cui vengono penalizzati i titoli bancari, ma non solo, ma soprattutto quando ci sono tensioni sui titoli di Stato. Ma tutto questo verrà spiegato nella puntata che esce giovedì prossimo, perché oggi è uscita quella sul PIL, giovedì prossimo titoli di Stato, funzionamento, andamento e correlazione con il resto dell'economia.

Dunque, andiamo avanti con alcune notizie in breve. Vabbè, ci sono varie dichiarazioni sulla legge di bilancio. Il vice ministro dell'economia Leo ha detto che sarà una legge di bilancio difficile come effetto di inflazione e spread, cioè per spread si intende il fatto che lo Stato debba pagare di più per trovare finanziatori per il suo debito, e questo quando aumentano i rendimenti in primis. Giorgetti, ministro Giorgetti ha detto che la manovra sarà seria. Chi ha detto, gli ha ricordato le parole del vice ministro Leo, ha detto: io i giornali non li leggo, voi li leggete sempre. Interessante però che l'88% delle piccole e medie imprese vede una crescita del fatturato nonostante l'incertezza. Cioè, quello che noi vediamo è che i fatturati non vanno così male, in realtà adesso sto generalizzando volutamente, non vanno così male, e questo dato, diciamo, è interessante perché l'osservatorio di Deloitte, il 76% delle piccole e medie imprese è preoccupato per l'incertezza, ma l'88% prevede una crescita del fatturato nei prossimi 12 mesi, anche perché la maggioranza genera fino al 30% del fatturato all'estero, e una su quattro produce anche del fatturato oltre confine. Quindi e chi invece sta attraversando una sofferenza non da poco è il mondo del vino. L'Unione Italiana Vini oggi ha diffuso i dati, il prezzo del vino cala di un altro 2,3% a settembre, e anzi il prezzo al consumo hanno fatto meno 2-3%, le vendite però non sono cresciute, e quindi vuol dire che non è servito. Qui ci sono vari ragionamenti, prima o poi torneremo a parlarne. Il cambio del gusto, sì, nei giovani c'è un cambio del gusto, può essere che anche per motivi di salute si beva meno, o ci può essere anche un motivo modale, cioè che magari le nuove generazioni vadano verso altri consumi, non necessariamente, anzi, più salutistici. C'è il tema del mercato americano, lì il vino ha avuto difficoltà a differenza di altri settori che hanno addirittura aumentato l'export negli Stati Uniti. E poi forse, ma quello dico ai produttori, mi permetto di dire sommessamente, forse si è esagerato con la produzione, non dico coi prezzi in alcuni casi, ma con la produzione. In Francia stanno espiantando parecchio, perché la linea francese è sempre stata: allora a questo punto produciamo meno ma teniamo alto il valore. Un po' più difficile convincere qua in Italia i consorzi a espiantare. Bene, allora adesso andiamo con il primo tema, raccontiamo un po' la giornata di oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Open your mind.

0: Dunque, vedo moltissimi messaggi, molti sui prezzi che stanno riscontrando sulla rete di carburante. Alcuni mi dicono: guardi, magari si beve meno perché i prezzi del vino sono alti. L'ho citato soprattutto anche nel passaggio con la ristorazione. Ognuno faccia quello che vuole. Io non so quanti vinite ne abbiamo fatto, Previato, ne abbiamo fatti 25 di vinite, no, 24 forse. Quindi qualcosa abbiamo imparato sul vino e secondo me c'è stata anche una grossa tensione sui prezzi nel canale della ristorazione, sì, ho capito. Ma non solo lì. Altri mi dicono i giovani non bevono perché non hanno soldi. Sì, adesso guardate, per carità, ci potrà anche essere questo, ma noi notiamo più o consumi alternativi o non consumi di alcol, più che altrimenti dovresti vedere una riduzione dei consumi, ma qui proprio in percentuale, invece in alcune fasce di età, insomma, c'è un calo molto forte. Ma ripeto, ho la sensazione che se si è andati leggermente in bolla sui prezzi dei terreni, la sensazione, e sulla produzione, i livelli di produzione. Allora, il Salone Nautico di oggi, inaugurato, era presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non ha parlato dal palco, ha ricordato che dal mare arrivano 8 miliardi di ricchezza e lo ha fatto al microfono del nostro Andrea Ferro.
1: L'attenzione del governo, il ringraziamento del governo per questi imprenditori, per questi lavoratori che costruiscono un pezzo significativo della ricchezza italiana, con 8 miliardi di euro di ricchezza diretta prodotta, credevo fosse importante portare l'attenzione, il sostegno del governo e anche ricordare un lavoro che il governo ha fatto a partire dall'istituzione di un ministero che si occupa anche specificamente di mare, di una piattaforma che si chiama Risorsa Mare, e mi pare che stiamo dando dei risultati.
0: Presente anche il ministro Urso, che però ha parlato, diciamo, a margine, si è ricordato, diciamo, l'importanza del salone, l'export in crescita, si è soffermato però sull'ex Ilva, che dice: attenzione, adesso le decisioni però sono in mano alla Corte, dopo la Corte d'Appello di Milano sono in mano un altro potere, cioè la magistratura e nello specifico alla Cassazione.
2: Le decisioni sono nelle mani di un altro potere, quello giudiziario, che sorprende ogni giorno per le decisioni che prende. Ora, a quest'ora, stiamo aspettando la sentenza della Corte d'Appello di Milano rispetto al nuovo ricorso dei commissari che hanno chiesto di sospendere l'applicazione di quanto l'ho da loro deciso, cioè la chiusura di ogni area a caldo, in attesa che un altro organo giudiziario, con la Cassazione, si possa esprimere il 20 di ottobre. Siamo finiti, non per nostra decisione, per decisione altrui, in un labirinto in cui qualcuno ha spento anche la luce.
0: Allora, poi c'è stata un po' di polemica nella fase della cerimonia inaugurale. Allora, siccome l'ha gestita il sottoscritto, penso di poter dire quello che ho visto. E che cosa è successo? Il protocollo prevedeva per il taglio del nastro solo il presidente di Confindustria Nautica Formenti e la presidente del Consiglio Meloni. Siccome poi a un certo momento è salito, non previsto dal protocollo, anche il presidente della regione Liguria Bucci, giustamente la sindaca di Genova si è lamentata. Poi c'è stato: se volevano escludermi dal parco, ha detto, non ci sono, se volevano togliermi l'attenzione, non ci sono riusciti. Giorgia Meloni si è detta dispiaciuta per l'assenza di Salis dal palco del Salone Nautico, e Salone Nautico che ha confermato che dovevano essere presenti sul palco per il taglio del nastro esclusivamente la Presidente del Consiglio e il Presidente del Salone Nautico Formenti. Comunque mi sembra che poi è arrivata anche la notizia della telefonata della Presidente del Consiglio alla Sindaca di Genova, Silvia Salis. Adesso una breve pausa, pubblicità.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: Oh, ti senti così?
7: O ti senti...
8: ACT!
5: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.

0: house.fileni.it.
1: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
2: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
3: Focus Economia.

0: male, il suo intervento fu molto critico nei confronti della gestione europea. Che cos'è che le imprese lamentano chiaramente a partire dal fronte energetico?
1: Beh, intanto contento di essere qui in radio con te Sebastiano e saluto quindi tutti le persone che lavorano dentro Radio 24.
0: Grazie.
1: Beh, diciamo che abbiamo detto purtroppo le stesse cose che abbiamo rinnovato e detto l'anno scorso. Cioè io parto dicendo che sono un europeista convinto, perché sennò il rischio è di essere criticato che non crede nell'Europa, ma tu critichi una cosa solo nel momento in cui ci credi. Io credo fortemente in Europa. In un momento geopolitico così importante, l'Europa tutta unita è l'unica che può reagire a ciò che sta succedendo nel mondo, cioè al fatto che la partita la sta giocando gli Stati Uniti e la Cina. Oggi l'Europa purtroppo sta continuando a non dare le risposte urgenti che ormai sono indispensabili per l'industria europea e ovviamente per quella italiana che noi rappresentiamo. Su tanti capitoli, uno di tutti che è il problema energetico, sul tema dell'energia oggi sempre di più con quello che sta succedendo, con la chiusura di Hormuz, col fatto che comunque gli Stati Uniti stanno perforando, che il fatto che comunque la Cina sta costruendo prodotti, inviandoceli, no? Vendendoceli come super ecologici, facendoli con centrali a carbone, aperto 109 centrali a carbone, noi oggi ci troviamo senza politica europea energetica, senza un mercato unico europeo energetico, dove tutti i giorni le nostre imprese si lamentano del costo dell'energia, dovuto purtroppo a diversi componenti. Uno soprattutto è quello dello scambio della CO2, la famosa ETS, dove oggi è fuori scala. Misura nata, fatemi dire, anche in modo giusto, nel 2018 aveva un costo di 6 euro a tonnellata, oggi siamo a 80 euro a tonnellata, cioè, dove purtroppo si sono inseriti sia le speculazioni finanziarie, ma poi oltre a questo noi stiamo sostenendo con l'ETS la Commissione Europea per 14 miliardi, l'ETS raccoglie circa 70 miliardi all'anno.
0: Di cui 14 restano in Commissione Europea.
1: Restano in Commissione Europea, e quando tu purtroppo fai speculazione, fammi dire, sulle imprese europee, stai generando un problema di competitività con gli altri continenti, cosa che in questo momento e di cui ci stiamo lamentando, il fatto anche il rapporto Europa-Cina.
0: Sì, ne abbiamo parlato molte volte, anche perché quando tu vedi il disavanzo commerciale italiano è a 46 miliardi, se non ricordo male, oltre 300 miliardi quello europeo, un problema ce l'hai, altro che il rapporto Europa-Stati Uniti. Presidente, sul tema dell'energia, allora le partecipate, le chiamo così, insomma, Eni in primis, poi la moral suasion del governo su Kuwait e EIP. Allo stesso tempo abbiamo visto offerte più di carattere commerciale, ma sempre per bloccare un prezzo da parte di Enel ed Eni nella versione Plenitude. Lamentano molte categorie produttive, dico bene, ma noi che ci riforniamo sul mercato all'ingrosso, sulla rete parallela, penso ai pescatori, penso agli agricoltori, penso all'autotrasporto soprattutto, non vediamo nulla. Allora, mi rendo conto che sia difficile, però forse uno sforzo più mirato su alcune categorie produttive potrebbe essere fatto, no?
1: Beh, è logico che oggi io mi auguro e auspico che la stessa cosa che è stata fatta per, diciamo, i cittadini, che io credo che sia stata comunque la politica giusta, quella di dare un prezzo fisso, che comunque è seguito da Eni, EIP, ESSO, insomma, che vedo che altre grandi compagnie penso che stanno valutando, noi dobbiamo anche comunque dare lo stesso trattamento a chi comunque sta rifornendo all'ingrosso diciamo il gasolio e la benzina. Poi è un problema europeo, perché ricordiamoci, io e voi miei chiamano che giravamo la settimana scorsa a 2,50 euro, 2,60 euro in Germania, cioè quindi non è un problema solo italiano, ma che anche qui deriva, fammi dire, da un pezzo di fallimento del fatto che per poter proseguire, e io sono ambientalista, fatemi dire, sul percorso del Green Deal, togliamoci tutte le raffinerie, oggi abbiamo un costo esagerato e quindi noi dobbiamo, per questo dobbiamo ottenere una politica industriale europea che sia al fine di poterci rendere competitivi. E tornando all'energia, soprattutto quella elettrica, oggi sull'energia elettrica c'è un gap competitivo, confronto tutta Europa che ci manda fuori scala, perché anche all'interno della stessa Europa, tra Spagna, Italia e Francia, dove ovviamente hanno fatto scelte nel passato, quello nucleare, è bene che questo governo abbia portato il nucleare, perché comunque credo che il mix energetico sia quello che funziona, però anche qui dobbiamo dire che dobbiamo fare presto a mettere a terra le rinnovabili, che è un problema regionale più che un problema governativo, perché noi vogliamo le rinnovabili, poi ci troviamo le regioni che ci bloccano le concessioni. Cioè, io quando vedo questa cosa, dove dico, quelli che mi dicono nucleare no, gas no, le rinnovabili dicono le vogliamo, poi sono quelli che comunque mi stanno bloccando le rinnovabili, dove ci sono 1400

0: processori per 130 gigawattori da poter dare velocissimamente, che vuol dire 20 miliardi di lavoro da mettere a terra, qui noi ci auspichiamo che ci sia un commissario, che non vuol dire un commissario perché toglie l'autorevolezza del ministero, delle competenze, no, ma perché c'è qualcuno che si occupa tutti i giorni di quel processo, come è stata fatta sulla ZES Sud.
1: Lei sa, Presidente, che su questo c'è anche un problema, segnalano molti operatori anche privati, della rete, nel senso che tu produci col fotovoltaico, quando riesci a mettere a terra le concessioni o l'eolico, e spesso la rete, non ce l'ho con Terna, dico proprio come dato di fatto, non era magari atteso negli ultimi anni, però la rete fatica a seguire.
0: Beh, Sebastiano, io sono pragmatico, questo paese ha speso circa dai 180 ai 190 miliardi negli anni per poter fare ovviamente le rinnovabili, e questi 180 miliardi sono stati spesi dai cittadini e dalle imprese. Io, che sono un uomo di impresa, dico: quando noi possiamo riportare a casa quei dividendi? Perché a oggi, quando noi vediamo che il costo dell'energia elettrica, comunque anche delle rinnovabili, è comunque legata al gas, e comunque arriva a un prezzo che è pari a quello della costruzione del prezzo dell'energia elettrica fatta sul gas e non sulla rinnovabile, è ovvio che diventa un problema. Quindi noi su questo dobbiamo fare dei ragionamenti, perché io dico sempre ai produttori di energia, che comunque che sono all'interno di Confindustria, che comunque lavoriamo, signori, attenzione, perché se viene a meno chi consuma energia, dopo abbiamo un problema per i produttori. Quindi qui serve veramente un'azione forte, un'azione seria, un'azione di responsabilità, e abbiamo bisogno di rendere competitivo questo paese.
1: Ultima domanda: ieri l'Istat è uscita con un dato sull'inflazione, chiaramente la componente è principalmente energetica. Faccio notare che rispetto ad altri paesi la nostra inflazione di fondo, quella che creiamo noi, è più bassa, era l'1,7, però l'inflazione generale è andata al 4,2, 24% i beni energetici non regolamentati, un dato simile sui regolamentati. Allora, lei teme che vi possa, ritiene che vi possa essere una pressione poi di nuovo sui rinnovi contrattuali con un'inflazione che torna a crescere? Perché è stato fatto uno sforzo in questi anni, pubblico ma anche privato, sui rinnovi di categoria.
0: Devo dire la verità, sui contratti, proprio delle discussioni di questi giorni, mi sento abbastanza tranquillo e sicuro, cioè nel senso che in cui Confindustria, lo voglio ricordare, oggi Confindustria ha contratti non scaduti e contratti rinnovati al 94% dei contratti del lavoro, dove noi nella mia prima assemblea del 2024 abbiamo detto: abbiamo bisogno che i salari possano essere incrementati, cosa che noi abbiamo fatto perché i contratti li abbiamo rinnovati. Poi è ovvio che se i compiti a casa come Confindustria, che rappresentiamo 5 milioni e 6 di persone su 22 milioni di lavoratori, li facessimo tutti, forse è un tema. Cioè, oggi io vedo ancora delle discrasie, soprattutto tra chi, se io prendo un contratto della metalmeccanica dello stesso ruolo, tra noi e artigiani c'è un delta netto del 34% e anche di contributi. Quindi io dico, su questi capitoli secondo me abbiamo bisogno di uniformare tutto, no, verso anche il salario giusto, perché il salario giusto prendo il contratto più rappresentativo. Oggi il contratto più rappresentativo fortunatamente è quello di Confindustria, perché vuol dire che i compiti li ha fatti a casa. Mi aspetto che tutto il paese si uniformi a questa tipologia.
1: La smettiamo con i cosiddetti contratti pirata firmati da sindacati e associazioni poco rappresentative, che però poi servono tutti quelli che vogliono. E speriamo che si vada verso questa direzione. Noi adesso invece, dallo scenario complessivo dell'impresa, ci spostiamo col Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, a parlare del mondo della nautica. Grazie intanto al Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.
0: Grazie a te, Sebastiano, e grazie a tutti. Buon ascolto.

0: Allora, questo è lo scenario complessivo delineato dal presidente di Confindustria Emanuele Rossini. Come dicevo, qui accanto a noi il presidente di Confindustria Nautica, che fa gli onori di casa nel Salone Nautico 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, Piero Formenti. Buonasera.
1: Buonasera a tutti. Allora, vabbè, dimmi.
0: No, volevo capire il trend del settore, perché oggi i dati li abbiamo anche elencati all'inizio del programma. Voi venite da un anno comunque che si è chiuso con un più 1,7% come andamento della nautica italiana, con oltre 8 miliardi di fatturato, che non era scontato, perché stiamo parlando di un anno molto difficile come il 2025, 8 miliardi e 720 milioni, 90% esportato, e il 52% degli ordini mondiali di super yacht sono in Italia. È un settore che gode di buona salute nonostante tutte le difficoltà. Poi andiamo però a specificare anche le piccole imbarcazioni da diporto. Formenti.
1: Sì, intanto, se posso, prego. Farei, ho sentito parlare prima, vorrei dire una cosa.
0: Prego.
1: Qualsiasi cosa sia successa, non è dipesa sicuramente dalla mia volontà. Il rapporto che noi, come Confindustria Nautica, abbiamo con la sindaca Salis è assolutamente buono. Abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune per permetterci di avere e di utilizzare queste aree. Ci tenevo, perché per quanto mi riguarda questa è la cosa più importante, perché per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare. Poi, parlando di numeri,
0: no, ha fatto bene però specificarlo, adesso lo ricordiamo anche alle agenzie. Prego, parliamo di numeri.
1: Allora, parlando di numeri, è vero, abbiamo un settore in crescita, abbiamo un settore in cui i super yacht vanno benissimo, anche la media nautica sta andando bene. Un po' problematico è la situazione della piccola nautica. La piccola nautica, in cui la clientela, che è il ceto medio, subisce un po' un clima di insicurezza dovuto alle perturbazioni geopolitiche. Per esempio, mi viene da dire, dovesse finire domani la guerra ucraino-russa, noi avremmo, anche noi come piccola nautica, un boom in questo senso, certo. Perché tutta la zona dei Balcani, Montenegro, tutto l'Adriatico ne risentirebbe in modo positivo, e noi lì, tutti noi della piccola, siamo molto presenti.
0: E questo è il tema, diciamo, che va a toccare, perché è chiaro, un conto è produrre uno yacht, super yacht, soprattutto per i mercati esteri, nel 90% dei casi, dove ci sono mercati alto spendenti, si stanno creando molti ricchi, e attenzione, perché quando parliamo di lusso parliamo però di dipendenti italiani, tra La Spezia, Ancona, cito due, diciamo Trieste,
1: insomma. Parliamo di almeno quasi 200.000 addetti.
0: Sì, in tutta la filiera.
1: In tutta la filiera.
0: Poi c'è invece il tema che riguarda gli italiani, e quindi la nautica da diporto, la nautica più abbordabile, che è in difficoltà. Lei però oggi ha citato anche alcune iniziative che sono ferme di carattere legislativo, penso a agevolazioni sul leasing e altro. Cioè, che cosa si potrebbe fare a livello normativo? È chiaro che se c'è una situazione di caro energia non è che voi possiate fare molto, né il governo può fare tantissimo per abbassare il prezzo del gas e del petrolio, però qualche iniziativa legislativa ci può essere.
1: No, ci sono, molto importante appunto riuscire a chiarire meglio la normativa sul leasing, per poter avere un leasing più competitivo, adeguato alle normative europee, ma che non subisca pesantemente la concorrenza di normative, di regolamentazioni tipo quella cipriota, quella greca, che permettono di fare dei leasing molto più facili, più agevolati, e che mettono in difficoltà le nostre aziende. Ma poi abbiamo anche l'IVA turistica, dove subiamo la concorrenza, certo, dei paesi che sono concorrenti del nostro charter, che è in crescita esponenziale, e che anche questo, oltre a portare turismo sul territorio, ma porta anche vendita di barche, perché i charter usano barche italiane. L'altra cosa, per la piccola nautica abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di scivoli, porti a secco, e di normative che regolamentino gli scivoli e i porti a secco. Queste sono le cose che abbiamo bisogno.
0: Allora, buon vento.
1: Grazie.
0: Il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Focus Economia.

0: Ultimo tema di questa puntata, l'avevo anticipato all'inizio del programma, è uscito il dato sull'occupazione, a parte il fatto che, scusatemi se apro un inciso, è appena uscito in agenzia il dato sul mercato dell'auto in Italia, che cresce del 9,9% a settembre, Stellantis più 12,6%, quindi aumenta la quota di Stellantis, compresa però, lo dico per correttezza, anche Leapmotor. È salita di un punto qualcosa percentuale la quota di matricolazione di Stellantis dal 28,6 al 29,9. Torniamo all'approfondimento. Dicevo, il dato di agosto ha un'ottima notizia, e quindi il tasso di inattività, chi non lavora, non lo sta cercando e non studia, è sceso al minimo storico da quando misuriamo questo dato, cioè quindi, che è l'altra faccia dell'occupazione. È sceso al 32,7%. Tra i 15 e i 64 anni sono inattive 12 milioni di persone. Sono 21.000 in meno rispetto a luglio e 380.000 inattivi in meno rispetto a agosto 2025. Ho chiarito molte volte, gli inattivi sono importanti perché un conto è dire quali sono i disoccupati. I disoccupati sono quelli che non riescono a trovare lavoro tra quelli che lo stanno cercando. C'è tutta una fetta di persone, che comunque sono 12 milioni, che non rientra nei disoccupati, o meglio, non tutti rientrano nei disoccupati perché non lo stanno cercando il lavoro, ecco perché vengono chiamati inattivi, e quindi in alcuni casi è fisiologico, non lo stanno cercando per motivi personali, di scelta di vita. In altri casi, quando è alta l'inattività, vuol dire che il mercato del lavoro non è attraente, quindi tu rinunci proprio a cercarlo, rinunci anche a definirti disoccupato. Se invece il mercato inizia a domandare, diminuiscono gli inattivi, magari non diminuisce in automatico anche la disoccupazione, ma aumenta l'occupazione, e quindi aumenta il numero del fatto 100 totale di quelli che lavorano. Il dato di agosto segnala, è fermo su luglio, però è ancora in rialzo, i 291.000 occupati in un anno su agosto 2025, ed è dovuto questo dato, più 291.000 occupati rispetto all'agosto del 2025, è quasi esclusivamente alla crescita dei tempi indeterminati. I dipendenti permanenti sono 370.000 in più rispetto a un anno fa, all'agosto 2025. Gli autonomi più 80.000, sono calati di 160.000 unità i dipendenti a termine, quindi i tempi determinati. Francesco Seghezzi, presidente Fondazione ADAPT, centro studi sul lavoro e occupazione fondato da Marco Biaggi, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque Seghezzi, il dato è nel trend che noi vediamo ormai da anni del post-Covid, continua a aumentare l'occupazione, ha toccato il record al 2004, aggiorna i record, diminuiscono gli inattivi e devo dire che diminuiscono soprattutto per i tempi indeterminati. La cosa meno bella è che si conferma che il grosso di questo aumento dell'occupazione è dovuto a chi è più di 50 anni, perché il numero di occupati è invariato tra i 15 e i 24 anni, è un po' in calo, su ben visto, tra i 25 e 34 e 35 e 49. Quindi da un lato c'è ancora un dato positivo rispetto all'anno fa, ma su luglio si è fermato l'aumento dell'occupazione ed è aumentata leggermente la disoccupazione perché ci sono più persone che stanno cercando lavoro. È un più 8,8, il tasso di disoccupazione è salito dal 6% di luglio al 6,2%. Seghezzi, bicchiere mezzo pieno, insomma, perché un occupato, anche se uno che resta al lavoro invece che andare in pensione, è comunque, contribuisce al PIL e delle volte lo fa crescere in maniera anche superiore all'attesa dell'Istat, come ricordavo prima. Certo è che si sta generando solo ormai in quella fascia di età.
1: Allora, diciamo che il bicchiere sicuramente va guardato mezzo pieno, perché il fatto che abbiamo il più basso numero di inattivi da quando li contiamo è sicuramente una buona notizia. Che abbiamo tanti occupati è una buona notizia, poi è chiaro che se andiamo a entrare un attimo dentro questi numeri scopriamo tante cose che restano problematiche. Secondo me le due tematiche che lei toccava dialogano molto tra di loro. un mercato del lavoro che complessivamente invecchia è un mercato in cui ci sono meno inattivi, ci sono meno disoccupati, perché più si va avanti con l'età, più statisticamente c'è la probabilità di avere un lavoro, di avere un lavoro a tempo indeterminato, di non essere inattivi, perché sappiamo che la categoria giovani è sicuramente tra le più svantaggiate nel mercato del lavoro, e quindi un mercato del lavoro che ha meno giovani e più anziani migliora tutti i fondamentali. Questa è una dinamica che osservava anche la Banca Centrale Europea recentemente nel analizzare perché la disoccupazione sta calando in tutta Europa, e una delle spiegazioni che dava è proprio l'invecchiamento: è più probabile non essere disoccupato sopra i 40-50 anni. Quindi diciamo sono due numeri che dialogano tra di loro.
0: Aggiungo anche un'altra cosa, il fatto che restino al lavoro e quindi risultino occupati soprattutto gli over 50 anni, secondo me, Seghezzi, produce anche un'altra cosa che magari l'Istat non riesce sempre a fotografare, ho detto magari, e cioè sono occupati che di solito hanno un'alta posizione di carriera, cioè dopo i 50 anni dovresti essere arrivato nella parte più alta della del tuo percorso di carriera e anche di salario, e questo può contribuire anche al fatto che il PIL sia stato negli ultimi anni sempre leggermente sottostimato. Forse un occupato di 25 anni non vale in termini di apporto al PIL come consumi un occupato di 55 anni.
1: Sicuramente c'è un'incidenza del costo del lavoro che cresce al crescere dell'età, anzi in Italia...
0: Ma anche dei consumi, oserei dire, no?
1: E quindi anche dei consumi, ovviamente. Per cui sicuramente una popolazione più anziana potrebbe avere più capacità di spesa, questo è molto probabile. Teniamo conto che c'è anche una quota molto alta di lavoratori più anziani che non vive questa condizione positiva, persone certo, che hanno lavorato in modo irregolare per tanti anni della vita e quindi non riescono a accumulare i contributi per la pensione, o che vanno in pensione e non hanno una pensione accettabile, per cui è un po' un mix, ma sicuramente la dinamica che lei dice fa parte di quello che stiamo osservando adesso.
0: Ecco, ultimo dato, noi vediamo aumentare l'occupazione e va bene, questo vuol dire che probabilmente anche i consumi crescono più delle attese, lo abbiamo appena spiegato, perché se è un'occupazione di fascia alta come età, il che non vuol dire che chi ha 55 anni guadagni sempre bene. Ho detto che in molti lavori, lo dico agli ascoltatori, che in molti lavori in quell'età tendi a essere arrivato alla parte più alta della carriera che puoi fare, tendi, no? Mica detto per tutti, sicuramente di avere uno stipendio più alto in un mondo normale rispetto al 24enne o al 26enne che è appena entrato nel mercato del lavoro, e quindi hai un po' più di potere d'acquisto, avrai anche, come mi dicono alcuni ascoltatori, delle spese in più, certo il 26enne ha meno spese di solito del 55enne, però Seghezzi, la produttività invece continua a non seguire il dato sull'occupazione. Allora, se ricordo bene, e avremo il podcast sull'occupazione, cosa vuol dire occupazione e disoccupazione, a breve nei podcast originali di Focus Economia, quindi le parole che contano, dizionario di Focus Economia, dicevo, se ricordo bene, quando tu hai un aumento dell'occupazione e un calo e una produttività che resta ferma, diventa molto difficile aumentare gli stipendi, perché gli stipendi aumentano anche e soprattutto se aumenta la produttività.
1: Sì, diciamo che se non c'è ricchezza in più da redistribuire è difficile andare a individuare il sacco da cui pescare gli aumenti di stipendio. Noi purtroppo abbiamo avuto negli ultimi anni una crescita delle ore lavorate che non è stata in linea, ossia è stata più alta rispetto al valore aggiunto. Quindi vuol dire che abbiamo lavorato di più, non producendo neanche di più, ma producendo di meno. Noi avremmo dovuto lavorare di più e produrre più delle ore lavorate in crescita. Purtroppo questo non è accaduto, vuol dire che l'input di lavoro oggi è considerato un qualcosa che costa probabilmente meno dell'innovazione tecnologica, che probabilmente è più semplice da individuare e da inserire in azienda, e allo stesso tempo non riesce a accompagnare dei giusti livelli di innovazione. Questo dipende da tanti fattori, purtroppo se le ore lavorate crescono dell'1-2% e il valore aggiunto dello 0,8, capiamo benissimo che il risultato è una produttività che diminuisce dello 0,4, è matematica.
0: Allora grazie anche per la chiarezza che le è propria al professor Seghezzi e quindi a chi è presidente della Fondazione Adapt. È tutto per questa puntata di Focus Economia, domani torniamo in diretta da Milano anche con la poco invidiabile classifica. A domani.

0: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
1: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10 con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
0: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
1: Ma dai, 10?
0: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
2: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
7: Sono le 23.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Lettera di Meloni a von der Leyen, serve più flessibilità, la replica dell'Unione Europea già concessa. Quasi 2.000 i fermi per le proteste degli studenti in Francia. Domani il ministro dell'istruzione incontrerà le associazioni che chiedono più soldi per l'istruzione. Dopo le due iniezioni letali che non hanno fatto effetto, la condannata a morte Christa Pike è viva, ma in condizioni gravi. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Con i percorsi di spesa concordati, poco spazio per mitigare la crisi. È un passaggio della lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per sollecitare una ulteriore flessibilità sui conti pubblici. Riteniamo che il quadro di bilancio lasci alla Commissione Europea, ha scritto, il margine necessario per tenere conto dei fattori rilevanti per valutare ex ante il rispetto della regola di spesa in sede di esame dei prossimi progetti dei piani di bilancio, scrive la Meloni. Oggi i portavoce della Commissione hanno anticipato la linea dell'esecutivo comunitario, cioè che flessibilità aggiuntiva agli Stati membri è già stata concessa. Sono 1.949 le persone fermate oggi dalle forze dell'ordine nel quadro dei blocchi e delle proteste studentesche in Francia, è quanto annuncia il Ministero dell'Interno di Parigi. Il Ministro dell'Istruzione ha annunciato che domani riceverà le associazioni studentesche. Christa Pike è viva ma in condizioni gravi e sta ricevendo cure che le possono salvare la vita. Lo ha detto uno degli avvocati della donna sopravvissuta ieri in Tennessee a due iniezioni letali. Randy Spivey, il legale, ha chiesto al governatore Bill Lee di commutare la pena della Pike nell'ergastolo senza sconti di pena. Lee aveva già negato una volta questa richiesta. Il Ministero degli Interni dell'Arabia Saudita ha dichiarato in una nota che il copilota omanita sospettato dell'aggressione sull'aereo del Fly Dubai mercoledì è stato trasferito questa mattina ad Abu Dhabi insieme al pilota indiano accoltellato dopo aver ricevuto l'autorizzazione medica accompagnati da una squadra di sicurezza emiratina. Ora parliamo di reati ambientali con il report di Legambiente Ecomafia 2026.
9: Nel 2025, dopo 2 anni di crescita, calano in Italia i reati ambientali e quanto emerge dal report di Legambiente Ecomafia 2026, come conferma Enrico Fontana di Legambiente.
10: Ma sono aumentati gli illeciti amministrativi e si è raggiunto un volume di violazioni della normativa in materia ambientale con questo diverso sistema sanzionatorio che ha superato le 113.000, il numero più alto che abbiamo registrato finora.
9: Tra gli ecoreati, la gestione illecita dei rifiuti è al primo posto, crescono gli incendi, sono oltre 90.000 gli ettari andati in fumo. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali dove non si segnalano cali. Un quadro allarmante, commenta Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
11: Quello che noi abbiamo è necessariamente l'esigenza di non abbassare la guardia rispetto a tutto quello che viene raccontato, perché comunque i numeri, 98 reati al giorno, e se si sommano con gli illeciti amministrativi 311 al giorno, quindi il ciclo continua, concentrati proprio dove c'è più debolezza delle istituzioni.
9: Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E ora il calcio con la vigilia di Francia-Italia che domani sera scendono in campo alle 20:45 a Parigi. Nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina e a punteggio pieno, ma il CT azzurro Roberto Mancini predica coraggio e fiducia.
12: Ma no, credo che la sfida di domani sia tra due squadre, tra me e Zidane. Insomma, non è che ci sia. È la prima volta che ci incontriamo, credo. Quindi, però la sfida è un classico del calcio europeo, Italia-Francia, quindi è questo, insomma. Due squadre, una squadra la Francia che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
7: Intanto nelle qualificazioni agli europei di categoria, sofferto successo dell'Under 21 che ha vinto 1-0 in Armenia grazie al gol del finalista Assis dopo aver fallito un rigore con Coleoscio. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima mezzanotte.

0: Il Nizza è torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza DOCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
1: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
3: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
4: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Per la serie Un esame visto da vicino, oggi parliamo di ecocardiogramma e lo facciamo con il professor Gianluca Polvani, che è direttore della cardiochirurgia del Centro Cardiologico Monzino. Professore, bentornato, grazie per essere con noi.
2: Grazie mille, buongiorno.
1: Professore, allora, l'ecocardiogramma è un esame strumentale non invasivo, una specie di fotografia del nostro cuore. Sì. Cosa vede?
2: L'ecocardiogramma è un esame che permette di valutare la funzione cardiaca nella sua integrità, cioè come si muove questo cuore, negli apparati valvolari quali valvole possono essere interessate da patologia, la presenza di difetti congeniti, comunicazione fra le camere atriali o camere ventricolari. È un esame completo che dà un'idea assolutamente perfetta di quella che è la situazione cardiaca.
1: Quando è il caso di fare un ecocardiogramma? Ce lo deve suggerire il medico?
2: Allora, l'ecocardiogramma viene suggerito di solito nel bambino piccolo dai pediatri. Se alla nascita ci sono dei dubbi dal punto di vista clinico, viene eseguito nel giovane che va a fare la palestra, perché è importante vedere che non ci siano alterazioni valvolari o alterazioni della funzione. Viene eseguito nell'adulto alla comparsa di una sintomatologia di tipo mancanza di fiato, sensazione di oppressione toracica. Viene seguito nell'anziano per valutare l'evoluzione di una malattia che ha preso probabilmente in giovane età, che ha dato a quel punto una vera malattia valvolare. È interessante l'ecocardiogramma perché riesce a stabilire esattamente qual è tutta l'attività cardiaca, il ciclo diastolico e sistolico, riesce a vedere quanto sono grandi le camere sia atriali che ventricolari, il movimento delle valvole, la comunicazione non corretta se ci sono degli shunt di tipo congenito. È un bellissimo esame. Nell'evoluzione dell'ecocardiogramma esiste l'ecocardiogramma da sforzo. Che cos'è? Si differenzia dal test a sforzo che viene eseguito su una bicicletta o su un tapis roulant. Durante lo sforzo viene eseguito l'ecocardiogramma che permette di vedere come reagisce il cuore durante lo sforzo, cioè quanto migliora o peggiora a seconda della condizione del paziente, e permette anche di capire, è abbastanza predittivo perché può indicare che cosa lo sforzo impone a questo cuore e quindi come lui si comporta. Se si comporta bene vuol dire che anche in presenza di patologia la sopporta. In presenza di patologia potrebbe peggiorare, indicando che forse è arrivato l'indicazione corretta a fare un trattamento chirurgico. Normalmente può essere utilizzato dove esistono delle alterazioni sull'elettrocardiogramma, come i blocchi di Branca, per cui il test a sforzo non riesce a vedere se si modifica il tracciato perché è già alterato in partenza, oppure anche in presenza di patologia valvolare per vedere appunto in senso predittivo come si comporta quando una malattia valvolare è presente.
1: Va ripetuto o nel caso tutto andasse bene?
2: No, se è negativo
1: promosso, esatto. Promosso per la vita.
2: Se è negativo, è negativo.
1: Speriamo.
2: Se dovesse essere invece positivo, si può ripetere per vedere come sta andando nel tempo.
1: Grazie al professor Polvani, direttore della cardiochirurgia del Centro Cardiologico Monzino, che è stato con noi. Io lascio la linea a Gianluca Nicoletti che vi aspetta. Vi auguro come sempre una buona giornata e un buon ascolto. Un saluto dalla vostra Nico, state bene.

deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Avete mai pensato a come sarà la città in cui vivremo tra 10, 20, 50 anni? Ci saranno più alberi o più schermi? Le automobili voleranno o saremo circondati da biciclette elettriche che si ricaricheranno con l'energia solare?
2: L'adattamento climatico porta in qualche modo a guardare alle città in modo diverso, perché ci troviamo dentro un cambiamento epocale, lo vediamo già nella vita quotidiana.
3: Le nostre città stanno soffrendo ancora di più e diventano sempre più isole di calore ancora più forte.
4: Averci gli altri 20 anni di vita, ci metterei la firma subito, al di là di come saranno o non saranno le città. Detto questo, oggi mi trovo, come l'anno scorso, ricordate, facemmo una puntata simile l'anno scorso, siamo al Maxxi di Roma, meraviglioso museo dell'arte contemporanea, dove si sta svolgendo la seconda conferenza ANCE sulle città del futuro, 2030-2050. Di cosa vogliamo parlare oggi? Oggi vogliamo parlare esattamente in un problema che toccherà a tutti voi. Una casa che abbia delle caratteristiche che corrispondono al nostro desiderio di vita il più possibile serena, felice, con attrezzature necessarie perché questa vita non sia inquinata da problemi. Ora direte, questo è un problema, è un'utopia, già avere una casa era difficilissimo. Sì, però cerchiamo di capire il punto d'arrivo ideale quale potrebbe essere. Voi vi siete già resi conto, questa estate, ne abbiamo già parlato in altra missione, che l'impatto climatico ricade sulle caratteristiche strutturali della nostra casa. Chi ha delle case coibentate, ben protette, con infissi che chiudevano bene, con vetri a norma, chi aveva un impianto di condizionamento è sopravvissuto, gli altri sono stati peggio. Questo naturalmente implica investimenti dal punto di vista individuale, ma implica anche la necessità di fare dei piani generali che riguardino le città. Tutti vogliamo vivere in città oggi. Nelle campagne, nei luoghi ameni, mettiamo il luogo in cui vogliamo passare parte della nostra vita, momenti di relax e riposo, ma alla fine tendiamo tutti a vivere in città e le città sono adeguate a quelle sono le nostre esigenze. È cambiato il clima generale, è cambiate le nostre attitudini, è cambiata la maniera di relazionarci, è cambiata la nostra vita, il nostro lavoro, le nostre esigenze. Come cambia la casa e come cambia il contesto, legato anche naturalmente al problema clima di una città possibile del futuro? Beh, ne parlo questa mattina, il numero 800240024, gradisco i vostri interventi e i vostri contributi rispetto a quello che diciamo, perché non sia soltanto teoria, non sia soltanto immaginazione, ma sia anche calato in una realtà concreta. Intanto saluto il mio ospite che vedo con piacere, lo stesso avevo l'anno scorso, cui feci una chiacchierata molto interessante, Stefano Betti, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Ricordo Stefano Betti, vicepresidente elettivo per la transizione ecologica dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Pure lei fa questo mestiere, quindi non è che parla teoricamente, lei costruisce case dentro le città, quindi tenere conto di come cambiano le città, come cambiano le esigenze e come potrebbero cambiare le case. È un grande problema, perché io già prevedo che mi scriveranno gli ascoltatori, è già un problema pensare l'idea di poter costruire, averci una casa. Voi ci venite a parlare di una casa ideale? Vediamo di far conciliare queste due esigenze, se possibile, arrivare a un punto mediato di ragionare su quella che deve essere la città e dovrebbe essere la casa.
5: Beh, direi che lei, Nicoletti, ha centrato il problema del punto mediato, perché è evidente che dobbiamo provare come sistema paese complessivo a cercare di provare la massima sinergia tra una serie di esigenze che a volte possono sembrare contrastanti, perché è innegabile che oggi come oggi è emerso in tutta la sua drammaticità un problema casa, come diceva, un problema casa dal punto di vista sociale, cioè dal punto di vista della raggiungibilità della casa, affitto, vendita che sia, l'aumento generale del costo di costruzione, del valore degli immobili è divergente rispetto invece a una capacità di spese di acquisto. Quindi
4: l'immobilismo degli stipendi.
5: L'immobilismo degli stipendi, ha detto bene, perfetto, è proprio un tema che è esploso negli ultimi, direi, paio d'anni in maniera molto, molto violenta.
4: Una coppia di quarantenni dice: i nostri genitori sono riusciti a farsi una casa e noi non ci riusciremo mai, a meno che non ci lasciano la loro, ma è tutto legato poi al fatto che i genitori se ne vadano prima possibile, che è un tema un po' atroce.
5: Esattamente, quindi questo dal punto di vista di chi ha la possibilità di potenzialmente poterle ereditare la suddetta casa. Chi invece, come dire, si muove, anche, non dimentichiamoci che la nuova mobilità sui nostri territori, la convergenza verso i territori urbani, che dall'altro lato crea un problema di spopolamento da altri lati, però questa convergenza sul territorio urbano ha creato una serie di situazioni positive e negative. Positive se le vogliamo vedere, perché la maggior concentrazione vuol dire che la maggior parte della popolazione può utilizzare i servizi dei centri urbani, ma dall'altro lato evidentemente questa concentrazione crea anche, è inutile negare, valori speculativi che hanno di nuovo creato situazioni, è molto facile pensare.
4: Ne parlavamo l'anno scorso, ricorda, le case vacanze, gli appartamenti, ne parla un po', sembra un problema profinito, terminato, in un anno non se ne parla più, come mai?
5: Non se ne parla più perché sono emerse nuove esigenze che erano latenti, diciamoci la verità, che però alcune novità purtroppo negative.
4: È che non conviene più come prima, chi pensava di aver svoltato, pigliavi la casa della zia schiattata e la affittavi agli stranieri a giornata, ti rendi conto che oggi che ci devi pagare le tasse non è più come prima.
5: Beh, sicuramente, poi dall'altro lato abbiamo un problema complessivo di tenuta del territorio urbano, perché anche tutto il tema degli affitti brevi di cui lei adesso sta accennando, è chiaro che è un problema che come valore assoluto non è rilevante, ma in determinate aree molto concentrate dei centri storici, delle città d'arte per esempio, è sicuramente un tema che ha
4: cambiato tutto il contesto,
5: cambia il contesto sociale,
4: cambia i negozi, le esigenze, tutto cambia.
5: Esattamente, quindi questo qui è un tema, come dire, di adattabilità e quindi in generale un tema di sostenibilità delle città che ci dobbiamo porre attraverso questo sistema. È ovvio che la rigenerazione soprattutto delle periferie è oggi il terreno in cui la misuriamo davvero,
4: e si comincia dalla parte più esterna della città, il piano di rigenerazione
5: non c'è alcun dubbio, è la parte più esterna, anche perché la parte più esterna oggi come oggi, ci piaccia o non ci piaccia, è anche la parte dove appunto per esempio l'ultimo piano casa identificato dal governo può più facilmente agire, cioè sostanzialmente sulla casa pubblica, quelle che una volta si chiamavano le case popolari, e sulla casa sociale, perché è indubbio che dobbiamo trovare forme che possono consentire ai nostri cittadini di poter accedere, ripeto, affitto, vendita che sia, secondo le proprie fasce di reddito, perché comunque la casa è un'infrastruttura sociale. Oggi ahimè è diventata anche un'infrastruttura invece energetica e qui in senso negativo, perché è inutile anche qui che giriamo attorno al tema, più del 40% dei consumi del nostro paese sono determinati dagli edifici.
4: Ecco, questo è un dato che sinceramente mi sorprende. Io pensavo ci fossero prima le grandi aziende, le industrie, poi arriva alle case.
5: Più
4: ma
5: del
4: questo
5: 40%.
4: Perché? Perché consumiamo di più, perché dobbiamo accenderci condizionatori, riscaldamenti.
5: Certamente le estremizzazioni climatiche di questo ultimo periodo hanno inciso in maniera notevole. L'estate che abbiamo trascorso tutti quanti, ce la ricordiamo perché è molto recente nel tempo. Il consumo di energia elettrica, in questo caso per i condizionatori, è schizzato alle stelle. Non dimentichiamo il drammatico problema del costo dell'energia che abbiamo come sistema paese, perché è innegabile che anche gli ultimi eventi esogeni, pensiamo da marzo in poi a tutti, certo, i problemi del Golfo, fanno sì che, come dire, abbiamo oramai la correlazione sul gas oltre gli 80 kWh e rispetto ad altri paesi anche europei che hanno fatto scelte energetiche precedenti diverse, abbiamo un grande costo. E gli edifici sono su
4: come
5: questo.
4: Ricade sulla rigenerazione urbana? Cioè, quello che noi, molti di noi hanno considerato un orpello ideologico è l'ideologia woke, l'ecologia, che tutte cavolate, non c'entra niente. Oggi la gente seriamente pensa, se deve mettere le mani a un edificio in cui deve andare a abitare, non può più pensare facciamo una romanella e ci andiamo, perché sennò non ci vivi più.
5: Non ci vivi più, soprattutto non lo puoi più sostenere dal punto di vista economico, perché il costo della gestione di edifici che non siano, come dire, performanti dal punto di vista energetico oggi è veramente insostenibile per gran parte delle nostre famiglie. Quindi è chiaro che gli interventi di rigenerazione di per sé appunto devono condurre evidentemente a una riqualificazione anche fisica degli immobili, perché questi immobili che oggi sono decisamente energetiche, se vogliamo parlare di abitazioni, ancora oggi più del 50% delle abitazioni del nostro paese è in quelle due classi più energivore, la F e la G come vengono chiamate, e quindi vuol dire che consumano in maniera molto
4: questo
5: importante.
4: Questo chiede una bonifica quasi totale dell'appartamento.
5: Esattamente, quindi dell'appartamento e o delle strutture, quindi del condominio, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo anche un altro problema, che è il problema della sicurezza strutturale degli edifici stessi, ma dall'altro lato quindi quando si deve fare un intervento sistemico, perché è quello che veramente ti deve portare al risparmio energetico, perché non è tanto la performance, per esempio, bene, cambio la caldaia a gas con una pompa di calore, tutto bene, ma poi consumo comunque energia. Il vero tema è creare il sistema edificio in maniera che esso consumi meno. Allora a questo punto abbiamo fatto un problema che dura, una soluzione che dura anche nel tempo, perché purtroppo noi non siamo importatori netti di energia come sistema paese, quindi cambiare da un'energia all'altra finché non riusciremo a gestire delle energie in proprio, rinnovabili piuttosto che le ultime novità che forse stanno portando avanti sul nucleare o meno, noi abbiamo un sistema paese che importa
4: energia.
5: Ci vorranno comunque sempre anni, ma se non partiamo poi ci vorranno sempre anni da quando partiamo. Quindi ben venga la logica del piano casa che mette per esempio già sul campo delle situazioni in cui parallelamente alla risposta sociale sulla casa bisogna anche portare il problema della sostenibilità della casa e della città, perché nella città ci viviamo tutti, sostenibilità ovviamente anche dal punto di vista, io penso sempre, se ne parlava, a tutti i temi per esempio del dissesto idrogeologico e quant'altro, perché dobbiamo anche renderci conto che questi eventi climatici non solo impattano sul nostro condizionatore estivo, ma sono anche poi forieri di disastri ben più ampi che poi si possono riversare.
4: Se cominciamo a fare l'elenco nel nostro paese, quali sono le situazioni a rischio, parlavamo prima di Pozzuoli, Campi Flegrei, cioè sono situazioni che in questo momento sembra difficile soltanto affrontarle, e chi si prende la responsabilità di dover deportare il problema dei Campi Flegrei per dire qua queste cose, case non vanno più bene, non potete più viverci, e come si fa? È impossibile, quindi meglio parlare a livello di sistema paese in maniera più generale, lasciando fuori le punte. Ma questo cosa implica? Noi ormai siamo stati bravissimi esperti, perché andiamo in questi grandi centri, lo dico dal punto di vista dell'utente, lei poi è la sua materia, dobbiamo ristrutturare casa, andiamo in questi grandi centri dove c'è di tutto e prendiamo conoscenza che sono cambiati i materiali, cambiano continuamente, costantemente, diventiamo esperti di qual è il miglior rivestimento, qual è il miglior tipo di infisso, qual è la miglior pittura anche per le pareti. Ecco, tutto questo può diventare una norma che faccia scuola nel campo proprio della rigenerazione urbana.
5: Gliela dico diversa, questa deve, non potrebbe. Questa deve, perché è chiaro che qui inneschiamo un procedimento anche complessivo di economia circolare e di riciclo, per esempio, dei materiali. E qui entriamo in un sistema ampiamente ampio. Siamo piuttosto bravi, devo dire, ogni tanto prendiamoci qualche merito anche come sistema paese. Noi siamo degli eccellenti, come dire, riciclatori, inteso nel senso che, per esempio, tutti i rifiuti li dividiamo in maniera piuttosto importante. Superiamo l'80%, ben oltre la media europea da questo punto di vista. Siamo molto più scadenti quando invece questi rifiuti in generale che abbiamo poi separato dal benzene li dobbiamo riciclare, li dobbiamo rimettere nel ciclo produttivo, vuoi per momenti normativi o ancora complessi, vuoi anche perché oggettivamente a volte c'è la tendenza da parte di noi come cittadini a pensare che il materiale riutilizzato, riciclato, sia un materiale, virgoletto, di serie B. Così non è, e così dobbiamo sempre più lavorare. Pensiamo.
4: L'edilizia, concretamente, questo bellissimo premessa, come ricade poi nella ristrutturazione e rigenerazione di una casa? Quali sono le cose di cui dovremmo tener conto?
5: Beh, guardi, allora, pensiamo che uno degli elementi principali attraverso i quali fare rigenerazione urbana è la demolizione e ricostruzione, cioè la demolizione o di parti o addirittura evidentemente degli interi edifici.
4: È la cosa che ci costa di più, perché
5: che è la cosa che
4: lo smaltimento ti arrivano, se vai con una ditta reale, concreta, seria, non no, quello te le butta nella discarica, devi fare tutta una serie di documentazioni, costa
5: certamente
4: tantissimo.
5: Ecco qui che appunto entra in gioco il nostro lavoro, in questo caso con proprio la linea che all'interno di ANCI in questo momento ho l'onore di presiedere, che è proprio quella di cercare di trovare soluzioni all'interno di un sistema normativo complesso, ma che tutto sommato ci lascia lavorare, ma che deve essere migliorato. Proprio perché, prima di tutto, prima di portarli via i rifiuti delle demolizioni e ricostruzioni, vediamo se possiamo riutilizzarli.
4: Cioè la risulta riutilizzabile.
5: È un elemento fondamentale, ma ripeto, per far questo tutto il sistema si deve muovere in questa direzione. Le terre e le rocce da scavo, pensiamo al tema appunto dei rifiuti macerie da demolizioni, ma penso anche a sistemi ancora più complessi come potrebbe essere, non so, nelle strade il fresato dell'asfalto, no? Cioè c'è tutta un'industria che sta lavorando alacremente, e devo dire anche molto bene, su tutti questi sistemi, corroborato anche dal sistema della ricerca universitaria, delle grandi aziende e quant'altro. Stiamo facendo molto bene da questo punto di vista. dobbiamo crederci di più, anche proprio come sistema, e proprio fare un salto culturale nella direzione dell'economia circolare, perché questo poi ce lo chiede la solita Europa, ma in questo caso in termini positivi.
4: Bisogna cambiare proprio il paradigma, piuttosto lamentarsi, ce lo chiede l'Europa, quante cose ci chiede, capire, non lo dico pro domo me, a me che mi importa, non mi cambia nulla, capire questo, qualcosa si fa per una vita migliore, per una vita anche, diciamo, più sostenibile per noi, cioè spendere meno e vivere meglio. Allora ci fermiamo un istante, Stefano Betti, poi riprendiamo.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
8: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
13: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate. La vostra è una di quelle. Ogni giorno alle 15 qui su Radio 24 Matteo Caccia racconta è il programma che prende le storie di voi ascoltatori, ascoltatori di questa radio, e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Le vostre vite, quelle vere, raccontate per bene, senza alzare la voce, come si fa con le cose importanti. Io sono Matteo Caccia, sono qui ad ascoltarvi e sono qui anche a raccontarvi alle 15 dal lunedì al venerdì su Radio 24.
14: Tempo in diretta.
15: Ben trovati, ecco le previsioni per venerdì 2 ottobre. La pressione è stabile sull'Italia, ma aria un po' più umida da ovest causa una maggiore nuvolosità. La giornata sarà contrassegnata da un tempo asciutto, ma il cielo sarà irregolarmente nuvoloso al centro-nord, anche con locali coperture sui settori alpini. In Piemonte e Liguria sarà più sereno al sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
16: Per le idee che fanno discutere.
17: No, la frase sono per la legalità.
16: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
18: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
16: Per allargare gli orizzonti.
19: La spesa per il PNRR. No.
16: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
20: Ma dove va con quel veicolo?
21: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
20: Però, che design e che capienza.
21: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
20: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
22: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Col allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli venivo da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il allenatore e il allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo.

0: Dialog.
1: Allora, intanto ringrazio Martin Garramone, Lorenzo Nespoli a Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti a Roma. Ricordo, stiamo trasmettendo dal Maxi, il Museo di Arte Contemporanea qui a Roma. Lo facciamo in occasione della seconda conferenza ANCE dedicata alla città del futuro. ANCE, ricordo, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Sto parlando con Stefano Betti, che è il vicepresidente elettivo per la transizione ecologica proprio dell'ANCE, e stiamo ragionando come sta cambiando l'idea e il principio di recuperare nelle città spazi abitativi che però corrispondono a quelle che sono le esigenze contemporanee, che sono cambiate. I nostri genitori negli anni del boom, i vostri nonni, bastava averci una casa costruita ovunque per il fatto che scappavano dalle campagne e volevano andare a vivere in città, e le città era diventato il mito. Oggi le città sono sempre di grande attrattiva, ma le città non ci si accontenta più delle case costruite 70 anni fa, bisogna cambiare. Ma Betti, è cambiato anche l'atteggiamento generale degli italiani, al di là delle norme. Tu oggi, se c'è una casa che ci sono degli abusi edilizi, non la vendi, il notaio non ti fa l'atto, quindi se c'è una casa che non ha gli impianti norma è un disastro, sei responsabile di tutto. Non solo per coercizione, ma è aumentata anche la sensibilità?
2: Assolutamente sì. Chiaramente, voglio dire, siamo nel 2026, lo siamo sotto tutti i punti di vista. C'è consapevolezza, soprattutto nelle generazioni più giovani, che evidentemente il tema ambientale e della sostenibilità sono temi fondamentali per noi cittadini e per il sistema globale da questo punto di vista.
1: Sì, perché passava l'idea che fosse quasi un capriccio,
2: sì,
1: di una fetta di popolazione con idee estremamente sbagliate rispetto alla prassi. Era un capriccio, non è un capriccio, è una necessità.
2: Ma aggiungo due cose importanti che mi ha dato spunto nel suo ragionamento. La prima, oggi la sostenibilità energetica non è un capriccio, tocca il portafoglio,
1: certo.
2: Perché, come dire, no? Con quello che costa l'energia oggi, se tu, voglio dire, la casa non è un'operazione che compri oggi e rivendi domani, nel lungo periodo i costi di gestione, oggi come oggi, sono diventati, per una serie di motivi, principalmente di tipo energetico, estremamente costosi. Quindi una casa costruita non solo guardando all'economia di costruzione del momento in cui viene edificata o ristrutturata, ma ai costi di gestione nel lungo periodo, è un elemento fondamentale da questo punto di vista. Uno spunto importante per allacciarmi per esempio all'ultimo piano casa, visto che sta parlando in contemporanea noi il ministro da un'altra parte di questo edificio. Anche gli immobili di proprietà dello Stato, o in generale gli immobili di proprietà delle mitici istituti autonomi delle case popolari o dei comuni, se non sono a norma, quando cambiano affittuario non può entrare l'altro affittuario.
1: Quindi deve rifare tutti gli impianti.
2: Deve rifare per esempio tutti gli impianti, piuttosto che non tutte le cose, gli adattamenti da questo punto di vista. Quindi proprio il primo pilastro del piano casa è proprio rivolto agli edifici pubblici. Tenete presente che su circa 800.000 edifici pubblici che abbiamo nel nostro paese, abitazioni pubbliche di case popolari, circa il 7%, cioè 60.000, sono vuote. Sono vuote perché all'uscita dell'inquilino X, per entrare l'inquilino Y non può più entrare perché non è a norma. Perché oggi le regole prevedono che finché ci sei dentro, anche se non sei a norma, ci rimani.
1: A chi,
2: no?
1: Spetta la, diciamo,
2: Al proprietario, quindi in questo caso all'istituto autonomo delle case popolari, ai comuni e roba del genere. Tant'è che i 970 milioni della prima gamba del piano casa servono proprio per intervenire su questi 60.000 alloggi. A mio parere, a nostro parere, non riuscirai con 970 milioni di intervenire.
1: Non basteranno,
2: ma partiamo, se non saranno 60.000 saranno 20.000, 30.000, partiamo subito, perché guardate che il problema casa, inteso, la crisi della casa, è una crisi di oggi, non ci mettiamo avanti oggi e la proviamo a risolvere tra 10 anni. Col problema di casa che c'è, che ci siamo detti prima, riguardo alla divaricazione dello stipendio rispetto al costo e quant'altro, il problema di avere 60.000 alloggi popolari vuoti è una cosa che non si può ascoltare, bisogna intervenire.
1: Sono casi che aspetta qualcuno sfonda la porta e lo occupa, come spesso accade.

0: tutto con tutte queste, dopo queste derive,
1: s'attacca,
0: no?
1: E s'attacca alla,
0: esatto, in maniera della, magari abusiva e quant'altro. Allora, questo primo pilastro si vuole occupare proprio di questo, e quindi torniamo al punto che si diceva prima, cioè in questa nuova consapevolezza, ovviamente anche le norme stanno andando in questa direzione, quindi volere pensare a una battaglia di retroguardia, a un capriccio politico, quant'altro, no, la direzione è questa. Poi possiamo metterci a discutere dei tempi di attuazione di determinate norme che soprattutto l'Europa ci impone, ma la direzione non può che essere questa, anche perché, ripeto, gli edifici sono più del 40% dei consumi energetici del paese. Un paese come il nostro deve, è obbligato, non se lo può permettere. Certo. Quindi abbiamo bisogno di tutte queste situazioni, ripeto, nell'ambito della sostenibilità ambientale, climatica ed energetica.
1: Ecco, smettiamo di pensare sia un capriccio woke di un'elite ideologica che vive nelle terrazze. Non, è un problema reale, concreto. Mettetela come volete, potete crederci o non crederci. Il giorno dovrete rivendere casa o dovrete acquistare una casa o entrare in possesso di una casa popolare. Vi porrete il problema sicuramente. Sentiamo primo ascoltatore, ricordo il numero 800240024, va da Brescia.
2: Sì, buongiorno dottor Nicoletti, sono Roberta, l'ascolto sempre. Volevo sapere da lei, dal suo ospite, se ci sia qualche speranza di apertura per quanto attiene all'installazione di pannelli fotovoltaici anche laddove vi siano vincoli paesaggistici, se si possa superare anche il vincolo del coppo fotovoltaico che spesso viene prescritto ma che ha un'efficienza assolutamente irrisoria.
1: Però mi faccio capire, Roberta, lei fa una domanda così precisa. Qual è il suo problema? Così capiamo anche più o meno da dove parte.
2: Allora, parte da questo. Io sono interessata personalmente perché ho appena ristrutturato casa, centro storico, quindi ho mezzo demolito per ricostruire.
1: Di che città?
2: In modo, sul lago di Garda.
1: Sì.
2: Sponda bresciana, vicino a Salò. E,
1: ha fatto una bella casa ristrutturata del centro storico.
2: Con tutti i crismi che diceva appunto il suo ospite, però laddove abbiamo fatto domanda, perché la legge prevede di fare domanda per installazione del fotovoltaico, ci è stato negato. E quindi volevo sapere se ci sia qualche speranza prossimamente, anche proprio in ragione del problema energetico che è andato aumentando ultimamente.
1: Non so se stava a risponderci alzato, mi viene in mente che oggi esistono anche dei sistemi abbastanza invisibili fatti proprio per i centri storici, saranno molto più costosi, immagino. Stefano Betti.
0: Sì, allora, come si diceva all'inizio di questa nostra conversazione, c'è il lema di trovare la mediazione tra le varie...
1: Però vedi, cambiata la sensibilità, la signora non solo ha ristrutturato a norma, dovrebbe mettere anche l'impianto fotovoltaico.
0: Esattamente, allora qui si pone il tema. Oggi come oggi abbiamo binari paralleli per quello che è il tema della tutela del paesaggio, come giustamente la signora, rispetto a quello delle esigenze in questo caso energetiche che, come dire, un'autoproduzione attraverso pannelli fotovoltaici potrebbe in buona parte risolvere.
1: Ma lo fa perché risparmia soldi, banalmente,
0: e comunque anche quindi come dire concorre anche a un benessere comunque, certo, complessivo e collettivo oltre al proprio risparmio personale. Allora è ovvio che si è cominciato a ragionare, molti comuni ormai lo fanno, ove non vi sia un vincolo delle sovrintendenze, che per esempio nelle falde nascoste. Poi è chiaro che il fotovoltaico ha un grande limite, deve essere esposto in maniera corretta, certo, perché se tu me lo esponi a nord è evidente che la sua resa è molto modesta e quindi probabilmente di ritorno dell'investimento, che mediamente possono essere 6-7 anni, i rischi che vadano a 10, 12, 14, certo, 15, allora ovviamente anche la signora Roberta magari si pone il tema. Però abbiamo bisogno come sistema paese di capire quali sono.
1: Ci sono delle tecnologie a basso impatto, mia curiosità, impatto estetico? Diciamo.
0: Sì, ci sono tecnologie a basso impatto estetico, in parte ne ha accennato anche la signora, quella dei coppi.
1: I coppi.
0: Però certamente hanno una serie di problematiche, almeno allo stato attuale, che sono quelle del costo elevato. E poi comunque.
1: E rendono meno dell'altro.
0: E poi comunque, se entriamo nel campo degli edifici vincolati dalla sovrintendenza, manco questi sono gestibili. Dobbiamo, come sistema paese complessivo, poi porci delle domande. Qui la mia è leggermente provocatoria, la signora mi sta servendo un assist straordinario. Qual è la prevalenza? Qual è l'esigenza del sistema paese nel suo complesso? Io penso, come operatore del settore, che in questo momento il tema energetico, con tutto quello che si costa sulle bollette delle persone, debba essere assolutamente prevalente la crisi della casa e anche una crisi di sostenibilità del costo della gestione della cosa. Noi dobbiamo lavorare su questo tema. Evidentemente io credo che con tutto il bene che è la bellezza del centro storico del paesino, magari si veda se la, intanto vediamo se è visibile questa falda, perché poi spesso ci troviamo in problemi più teorici che pratici, perché magari nelle strette vie del paesino, se io anche alzo la testa, ma io, come devo dire, i pannelli fotovoltaici sul tetto non li vedo. Allora è più un tema a volte teorico, più un tema formale, più un tema normativo che un tema pratico poi. E allora qui dobbiamo lavorare, ci stiamo lavorando, nel rapporto anche con i colleghi che si occupano di questo all'interno del nostro sistema, proprio perché la compenetrazione dei sistemi sacrosanti di preservazione, in questo caso, certo, del paesaggio, devono però essere contemporati con l'esigenza della rigenerazione urbana, che non può che passare anche, come abbiamo detto, dalla sostenibilità
1: ambientale. Anche se noi troviamo dei centri storici da cartolina disabitati. O se no, il fenomeno che vengono solo gli stranieri, che hanno una valuta più vantaggiosa, si comprano tutto e ci possono stare.
0: Quindi se vogliamo abitare i nostri centri storici dobbiamo mettere la gente come la signora Roberta nelle condizioni di poter sviluppare le nuove tecnologie.
1: Parlavamo un secondo, ma lo diciamo, la signora ci ha posto un bel problema. La signora si è ristrutturata una bella casetta in un centro storico di un bel paesino sul lago, l'ha fatta totalmente a norma, quindi già è avanti. Poi dice: vorrei mettermi dei pannelli anche per poter risparmiare sull'energia. Ci sono dei vincoli paesaggistici, e questo è logico. Arriveremo a un punto che dovremo rivedere anche i criteri dei vincoli paesaggistici, senza togliere nulla alle città storiche, agli edifici storici, al valore estetico delle città, perché in alcuni casi o c'è delle case totalmente protette, ma che non ci può abitare nessuno, che nessuno se le può permettere, o se no altrimenti vuoi farci vivere la gente e dargli le condizioni di poterla mantenere la casa. Sono stato troppo drastico?
0: Beh, direi che ha centrato perfettamente il problema. Allora,
1: questo non vuol dire tornare al periodo del disastro in cui si distruggeva tutto.
0: No, per carità, anzi, diciamolo un po' meglio. Quelli che sono i vincoli puntuali sugli edifici, quindi parliamo generalmente, banalmente, degli edifici vincolati dalla sovrintendenza in quanto tali, ci siamo, su quelli sono...
1: Poi le dico una cosa, abito a Roma, un quartiere centrale, primo municipio, non siamo ancora riusciti a mettere l'obbligo dell'antenna condominiale, sono pieni di parabole e di antenne, ma faranno più schifo le parabole con pannellino solare, quello che una volta era per stendere i panni vicino al lavatoio, oggi sono terrazzi condominiali disabitati, sarà più comodo?
0: Certamente, però qui entriamo in un altro tema, che è quello ovviamente della gestione di determinate questioni a livello del condominio, che sarebbe un altro, guarda, degli elementi da rivedere. Cioè il tema della legge sugli affitti, il tema della legge dei condomini sono elementi non secondari nella gestione attuale del sistema casa nel nostro paese, perché ci sarebbe da farci delle trasmissioni anche su questo. Per tornare alla nostra problematica, gli edifici vincolati sono conservarsi come tali. Il sistema invece del vincolo paesaggistico diffuso è un tema su cui invece andrebbe affrontata assolutamente il tema di capire qual è il rapporto costi-benefici rispetto a certe questioni, perché lei ha detto bene, probabilmente quattro antenne televisive sul tema della casetta sono anche più impattanti dal punto di vista estetico rispetto al
1: pannello
0: solare.
1: Basta che si a questa finestra, non è che deve andare lontano, se guardiamo intorno qua, guardi, ci vediamo due antenne, due parabole su un palazzo di pregio vicino al Maxi, per dire, non è che me lo sto inventando. Un pannellino solare che aiuta le persone a pagare i costi energetici non avrebbe un impatto diverso, anzi.
0: Pannellino, siamo poi seri e onesti.
1: Sì, sì,
0: pannellino.
1: 4 metri quadri di roba, però.
0: Diciamo che più o meno 6-7 metri quadrati per fare un kilowatt ci vogliono, sì. Quindi insomma qualcosina ci vuole. Però certamente io credo che sul vincolo paesaggistico generalizzato, ripeto, non su quello puntuale, sull'edificio, sarebbe da affrontarsi il tema, perché penso che in questo momento diventi prioritario trovare soluzioni che diano risposte sostenibili al tema della casa.
1: Allora, andiamo avanti. Abbiamo toccato un tema, prima però volevo rientrarci un po' un attimo, sul riciclo. Mi sta molto a cuore, perché io sono un veterano di ristrutturazione, so esattamente quanto lo smaltimento di una casa possa avere un costo e farlo totalmente a norma. Nella meraviglia dei luoghi in cui vendono materiali per ristrutturare, in cui andiamo tutti, una volta andavamo solo per scegliere il colore della piastrella che ci piaceva, il colore della mattonella, oggi andiamo e scegliamo anche in ragione dell'uso che dobbiamo fare di quel materiale, del servizio che fa questo materiale. Ecco, quali sono le cose che poi rientrerebbero dentro se fosse fatto in maniera saggia questo riciclo?
3: Guardi, è evidente che oggi l'aumento della qualità tecnologica dei materiali anche nel settore della costruzione è assolutamente rilevante. Lancio, come dire, quasi uno spot pubblicitario: la prossima settimana a Bologna ci sarà il SAIE, che è la fiera dei materiali e non solo da costruzione, dove veramente tutti i sistemi produttivi, ma non solo, anche le università stanno lavorando proprio in questa direzione, in quello che è il riuso e il riciclo dei materiali. Il riuso e il riciclo dei materiali dobbiamo arrivare a tendere a far sì che sia addirittura conveniente rispetto al materiale vergine, e penso qui soprattutto anche perché l'impatto di certi materiali vergini poi sul territorio di nuovo potrebbe essere.
1: Ecco, guardiamo anche il concetto, non stiamo parlando di materiale di serie B se riciclato, assolutamente,
3: anzi spesso mi permetto di dire che il materiale riciclato ha performance tecnologiche addirittura superiori a quello del materiale vergine, proprio per la tecnologia stessa che vi è insita. Allora è chiaro che un sistema, come dire, che aiuti dal punto di vista anche normativo ad andare in questa direzione, di nuovo ci porta nella direzione della casa sostenibile, sostenibile sia dal punto di vista economico, che è poi quello che principalmente interessa alle persone, ma anche dal punto di vista sociale, cioè ambientale ed energetico. Non è semplice, che sia chiaro, però la direzione è inevitabilmente questa, quindi noi lavoriamo affinché vi sia anche un sostegno normativo per tutti quei sistemi di aziende che lavorano in maniera trasparente e chiara, perché questo è un campo delicatissimo, nell'ambito del riciclo e del riuso, di creare questa economia circolare di tutti i materiali da costruzione, sia quelli più grezzi, mi si passi il termine, penso al terre, rocce da scavo o quant'altro, quanto piuttosto a quelli più sofisticati che oggi vediamo, tutti i temi della biodilizia, tutti questi temi che chiaramente vengono portati avanti proprio nella logica della consapevolezza anche dell'utente finale. Come diceva lei, oggi vai nel magazzino, vedi, come dire, i tecnologi la fanno da padrone.
1: Ecco. Ma c'è una normativa che dia anche un concreto beneficio percepibile anche al proprietario, all'utente, anche a noi? Ci vengono, se tu metti questi infissi puoi avere puoi scaricarti le tasse nel giro di 10 anni, questo molte volte non è molto appetibile, uno dice sì vabbè, ma non ne vedo mai niente, ma è realmente così o l'incentivo vale la pena di prenderlo in considerazione?
3: Allora, gli incentivi fatti in maniera oculata e corretta sono uno dei pochi sistemi che possono consentire gli interventi sia puntuali che strutturali dei condomini, puntuali degli appartamenti che strutturali dei condomini, perché hai effettivamente l'incremento della prestazione energetica, e non dimentichiamoci mai di quella strutturale, perché siamo un paese per il 94% sottoposto a potenziali sollecitazioni sismiche notevoli. E quindi il valore della casa di per sé va di bene che si apprezza nel momento in cui le prestazioni energetiche / quelle strutturali sono di alto livello di performance, quindi è un investimento fare questa roba per il futuro. È chiaro che, di nuovo, chi paga? Il privato? La collettività? Il tema dei benefici dal punto di vista, per esempio, dei bonus strutturalmente hanno un piccolo problema, non da poco in realtà. Occorre avere tax capacity, cioè avere la capacità, e allora di nuovo facciamo una selezione.
1: Pagare tasse abbastanza,
3: esatto,
1: che ti valga la pena.
3: Se non riusciamo, dobbiamo invertire il paradigma, perché sono soprattutto evidentemente gli edifici più disagiati della classe F, classe G, tendenzialmente quelli pubblici, quindi tendenzialmente quelli occupati anche da determinati tipi di utenza, anche se non pubbliche, e quindi dobbiamo invertire il paradigma per arrivare ad avere che quelli siano i più facilitati e non invece chi ha già una tax capacity elevata.
1: Sì, diciamocelo chiaro, e chiudo con una cattiveria: non siamo un paese così affezionato a pagare le tasse, anche seri professionisti che in realtà pagano il minimo di tasse non hanno nessun vantaggio a investire in quello, sono dati usciti da poco, non so, gli italiani sono dei pessimi pagatori di tasse, quindi in realtà lavorare sullo sgravio fiscale probabilmente non è proprio la cosa che incentiva di più.
3: Però diciamo, è vero, però è una delle soluzioni, perché la soluzione madre unica con cui risolvi tutto questo tipo di problemi non c'è. Bisogna portarne avanti tanti in parallelo, questa è una di quelle.
1: Beh, noi abbiamo provato a lambirne qualcuna, ritorneremo su questi argomenti. Grazie a Stefano Betti, ricordo, vicepresidente elettivo Transazione Ecologica dell'ANCE. Ci sentiamo domani.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare, oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili, il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili, in versione extra large, con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. Allora, per quanto ancora necessaria e molti frangenti, la sperimentazione dei farmaci sugli animali è sempre cosa spiacevole, tanto per cominciare, per di più non sempre così utile come si vorrebbe, cioè non sempre il modello animale rappresenta bene il modello umano. Per queste ragioni, da tempo, gli scienziati sono impegnati nella ricerca di alternative meno sgradevoli ma anche più efficaci. Un esempio è l'intestino artificiale sviluppato all'Università di Pisa, un modello di intestino umano ricreato all'interno di un bioreattore dove le cellule dell'intestino vengono coltivate in un ambiente che riproduce, diciamo, non solo il contesto biochimico in cui queste cellule normalmente vivono, ma anche la peristalsi e tutte, diciamo, le sollecitazioni meccaniche a cui le cellule intestinali sono sottoposte abitualmente. Ecco, non è un dettaglio perché i tessuti viventi si organizzano proprio sulla base del mix di stimoli che ricevono. Per esempio, pensate alle ossa, lì è molto evidente, la struttura e la densità variano a seconda dell'intensità, ma anche per esempio della direzione delle forze a cui il tessuto osseo viene sottoposto. Nello spazio un essere umano non crescerebbe nello stesso modo, per capirsi. Lo studio dell'Ateneo Pisano è stato coordinato da Giovanni Vozzi, professore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e del Centro Ricerca Piaggio dell'Università di Pisa, ed è da lui che andiamo per parlarne. Buonasera, bentornato a Smart City.
5: Buonasera.
4: Intanto ricordo che questo lavoro è stato fatto in collaborazione con CNR e Harvard Medical School di Boston. Allora, intanto, se ce lo descrive un po' questo reattore, no? Questo intestino, certo, artificiale, cosa vede uno?
5: Quello che vede l'utente è una scatolina, più o meno un cubo sui 10 cm di lato, all'interno del quale vi è una membrana polimerica, principalmente lavorata con una tecnica chiamata elettrospinning, che permette di ricreare la matrice extracellulare su cui le cellule intestinali crescono e dove le cellule, quindi dell'epitelio intestinale, vengono seminate, e questa membrana è posta su una struttura che è movimentata sia perché, come ha detto lei, serve di creare uno degli stimoli meccanici importanti, che è la peristalsi,
4: le contrazioni, insomma, no?
5: Le contrazioni, esatto, e noi riusciamo anche a controllare queste contrazioni, sviluppando sia condizioni normali sia le classiche condizioni dell'intestino pigro o di una persona sottoposta a stress, quindi contrazioni più elevate. E poi vi è tutta questa camera dove è posizionata questa membrana, a parte questa stimolazione, al flusso dei nutrienti, come quando noi normalmente ingeriamo il cibo. E quindi
4: è come se voi creaste una sezione, un pezzettino, no, di intestino.
5: Qualcosa di realtà la particolarità del nostro sistema è anche particolare, perché noi riusciamo a ricreare in 10 cm di struttura, scaliamo tutta la lunghezza del nostro intestino, quindi ogni frammento, ogni struttura rappresenta un pezzo dell'intestino.
4: Che cosa è successo quando avete cominciato, no, a stimolare meccanicamente queste cellule, che dà forza, direi, anche al vostro lavoro?
5: Certo, quello che abbiamo visto è, ovviamente, un po' come succede nell'essere umano quando va in palestra e si allena, e quindi la muscolatura cresce, si sviluppa, quando smette ovviamente tende a perdere il suo tono muscolare, quindi diventiamo un po' più flosci. Si è visto che andando a mettere le cellule dell'epitelio intestinale su queste membrane, andandole a stimolare sia semplicemente con la peristalsi, sia col flusso, sia quello che accade normalmente con entrambe, queste cellule formano dopo una settimana già delle strutture simili ai villi intestinali. Ma la cosa più importante è che rispetto alle classiche culture, queste conservano la loro caratteristica per 28 giorni, quindi diventa un modello che non è che lo faccio una volta e poi lo butto, lo posso utilizzare per 28 giorni.
4: Senta, quali saranno i prossimi passi?
5: Quello su cui noi ci stiamo muovendo è di, prima di tutto, collaborare con il GRC, che è il centro europeo, per il riconoscimento di questa piattaforma come strumento alternativo al testing animale, perché ricordo tutto è fatto con cellule umane, certo, commerciali,
4: tra l'altro anche quelle individuali, volendo uno può andare a prendere, certo, no? Qualche cellula, certo, del paziente può essere, esatto, personalizzata,
5: e quindi io posso mettere poi cellule del paziente e fare una piattaforma personalizzata, ma per di più poi una volta ottenuta questa convalida può diventare, potremmo venderla alle aziende farmacologiche o mettere su una startup, perché l'obiettivo è proprio di farlo diventare un prodotto utile.
4: Grazie, grazie Giovanni Vozzi, avanti così.
5: Grazie mille e grazie a tutti.
4: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: È mezzanotte.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Meloni scrive a Bruxelles: più margini in bilancio per tener conto dell'inflazione. L'Unione Europea, flessibilità già concessa. Quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti in Francia, chiedono più soldi per l'istruzione. Nations League, la giornata di Francia-Italia, gli azzurri all'esame dei Bleu di Zidane. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Con i percorsi di spesa concordati, poco spazio per mitigare la crisi. È un passaggio della lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per sollecitare una nuova ulteriore flessibilità sui conti pubblici. Riteniamo che il quadro di bilancio lasci alla Commissione Europea il margine necessario per tenere conto dei fattori rilevanti nel valutare ex ante il rispetto della regola e di spesa in sede di esame dei prossimi progetti di piani di bilancio, ha scritto Meloni. I portavoce della Commissione avevano già anticipato la linea dell'esecutivo comunitario, cioè che flessibilità aggiuntiva agli Stati membri era già stata concessa. Ieri sera le parole della Presidente del Consiglio agli artigiani della CNA. Flessibilità ed energia al centro dell'operato del Governo, alle prese con la legge di bilancio, ma ancora prima con il documento programmatico di finanza pubblica che verrà licenziato oggi in Consiglio dei Ministri.
5: Giorgia Meloni all'Assemblea Confartigianato rivendica la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia, 14 miliardi in due anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili, e spiega.
6: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
5: Per avere invece più margine in legge di bilancio per le famiglie sul caro energia, la Premier conferma che è partita una lettera a von der Leyen, non tanto, come aveva detto il giorno prima, per una flessibilità aggiuntiva, quanto per ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati alla luce dell'inflazione che si è impennata al 4,2% annuo.
6: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
5: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Anche Tamoil Italia del gruppo internazionale Oil Invest ha deciso di adottare un tetto al prezzo dei carburanti. Una decisione arrivata dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Nei giorni scorsi erano già scattate quelle di Eni e IP. In Francia proseguono da giorni le proteste degli studenti delle scuole superiori. Ieri quasi 2.000 arresti, la maggior parte di minorenni, e centinaia di feriti negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia.
7: Scuole in fiamme, presidi aggrediti e scontri con le forze dell'ordine. La protesta dei liceali francesi, partita circa una settimana fa da alcune scuole della banlieue parigina, si allarga coinvolgendo ormai tutti i dipartimenti d'Oltralpe e centinaia di istituti scolastici. Ieri situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Vittor Hugo preside e suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia è incendiato un mezzo dei vigili del fuoco mentre hanno fatto il giro del web le immagini delle fiamme nel liceo Mandela a Nantes. Tra le rivendicazioni, più risorse per l'istruzione pubblica, la ristrutturazione degli edifici scolastici considerati vetusti, ma anche il malcontento per il meccanismo troppo selettivo di accesso all'università. Secondo il governo, alla base ci sarebbe però una manovra orchestrata dalla France Insoumise e da suoi referenti dell'estrema sinistra, accusa sostenuta anche da Marine Le Pen. L'esecutivo intanto ha disposto l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e spostamenti previsti dalle agende dei ministri. Oggi il ministro dell'istruzione Geffrey incontrerà sindacati e studenti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
3: Gli Emirati hanno aperto un'indagine formale sull'incidente a bordo del volo Fly Dubai FZ1073 di mercoledì e non escludono l'ipotesi terrorismo.
8: Mentre Gerusalemme è concentrata sui festeggiamenti del sesto giorno di Sukkot, si gode anche il sollievo per lo scampato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai, episodio che già il premier israeliano Netanyahu bolla come terrorismo. In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha detto che il copilota voleva essere ucciso ed è stato radicalizzato dall'Islam. Ma l'inchiesta in realtà è ancora in corso e non ci sono certezze solide sulla dinamica dei fatti. L'esercito di Israele nel frattempo ha diffuso due report, uno che sostiene che i 170 palestinesi uccisi nella striscia identificati come giornalisti erano in realtà membri di gruppi terroristici, e poi ha redatto un documento sul film Nazza, definendolo una rappresentazione distorta e fuorviante dei fatti. Mentre tutto questo avviene a Gerusalemme, a pochi chilometri di distanza in Cisgiordania, un gruppo di coloni ha ucciso un palestinese di 51 anni a Yassuf e ferito quattro attivisti a sud di Betlemme che stavano aiutando i palestinesi a raccogliere le olive. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
3: Torniamo in Italia. Alla Camera la maggioranza supera senza problemi il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della legge elettorale.
9: La riforma della legge elettorale torna alla Camera per l'approvazione definitiva. Il governo incassa il primo voto a favore contro le cinque pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. In aula questa volta non c'è stata alcuna sorpresa come a luglio, quando con il voto segreto non passò l'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza e bocciato con un solo voto di scarto. Emendamento poi riproposto e approvato in Senato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state respinte con 229 no, 7 in più rispetto ai voti di maggioranza necessari e 151 sì. Contro le pregiudiziali definite ridicole hanno votato anche i deputati di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, pur criticando la norma sulle preferenze con i capilista bloccati. Norma criticata anche dalle opposizioni che contestano l'impianto della riforma. Il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale è atteso la prossima settimana e il governo è intenzionato a chiedere la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: A Genova ora per il Salone Nautico, polemiche per l'assenza della sindaca Silvia Salis sul palco.
10: Al Salone Nautico di Genova galleggia una delle più vincenti espressioni del Made in Italy, il comparto vale 8,72 miliardi, cresce pure nella tempesta dei dazi e delle incertezze globali. Il ministro delle imprese Adolfo Urso.
11: Comparto che traina le esportazioni, che sono cresciute anche in questa prima parte del 2026, smentendo tutti i profeti di sventura.
10: La cerimonia di inaugurazione è stata segnata da una polemica. Al momento del taglio del nastro, sul palco accanto alla premier Meloni, il presidente della regione Bucci, ma non la sindaca Salis. Nel pomeriggio la Meloni ha telefonato alla Salis dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto. In una nota Confindustria Nautica ha chiarito che il cerimoniale non prevedeva la presenza sul palco di governatore e sindaca, il presidente Piero Formenti.
12: Il rapporto che noi come Confindustria Nautica abbiamo la sindaca Salis è assolutamente buono, abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune, e per quanto mi riguarda questa è la cosa più importante, perché per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare.
10: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
3: E ora il calcio con Francia-Italia, che stasera scendono in campo alle 20:45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina e a punteggio pieno. Azzurri che arrivano allo Stade de France dopo il KO a Roma col Belgio e il successo in Turchia, il CT Roberto Mancini.
13: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi, e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi. E come detto, hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olise, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, per far sì che, insomma, fosse un po' diverso. Ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra. Questo.
3: Intanto nelle qualificazioni agli europei di categoria, sofferto successo dell'Under 21 che ha vinto 1-0 in Armenia grazie al gol del milanista Sis dopo aver fallito un rigore con Coleosho. Lunedì l'Italia si giocherà il primo posto nel girone ospitando la Polonia a Pescara. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: pinneggia, pinneggia, pinneggia, invece sul limite dei 15. Ottima questa volta Sara Curtis al comando.
1: Guarda come va Sara Curtis.
0: Siamo al record del mondo, vicinissimi al record del mondo.
2: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
3: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
4: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: Il Papa a giugno inaugurerà la capitale mondiale degli Illuminati.
8: E dov'è?
7: Ad Astana. Oh, ad Astana,
8: no!
7: In Kazakistan.
8: No!
7: Chi è questo qua?
8: Ma è Parenzo, è impazzito. Appena sente Astana, impazzisce.
9: Non ne posso allora, più di ste cazzate.
7: Io ti esorcizzo nel nome di Gesù Cristo. Zito. Smettila.
9: Ma tu devi andare a fare il culo.
10: La

0: Fammi salutare queste due splendide ragazze. Fammi intanto salutare queste due splendide ragazze.
1: Allora, innanzitutto le dico, caro signore, cioè signore non caro,
2: io rinasco.
3: E tu con gli
2: io
3: attacchi,
2: non morirò mai.
3: Cioè, se ti attaccano sui social, tu un
2: ma
3: po'
2: io
3: godi,
2: godo da no, godi, non un po', ma proprio di brutto.
3: Meglio di una chiavata.
2: Ma la chiavata basta, mi sono rotto il cazzo, dai. Basta, meglio, attaccate.
4: Prossimo governo Vannacci, mettiamo la marchia alla cultura e la nobile all'istruzione. Ma a questo punto, bellissimo.
1: Ma allora, ci sto pensando.
0: Vanna Marchi e Stefania Nobile, che sono due adorabili persone alle quali mi sono anche financo affezionato. Questo te lo voglio dire. Non è che non mi sono. Io mi sono affezionato. Io mi sono sinceramente affezionato. Perché è una coppia straordinaria. Ma non mi pare abbiano lasciato un'impronta culturale. Non parliamo di Italo Calvino. Non parliamo di Moravia.
1: Ah! Ma di quello che pensa lei me ne frega un cazzo.
5: Ma se tu hai pagato milioni di lire per una busta di sale, il coglione sei te, loro che c'entrano?
1: Ah, ma di quello che pensa lei me ne frega un cazzo. Perché i coglioni vanno inculati, cazzo.
2: Io e mia madre siamo le numero uno. Non chiediamo scusa a nessuno. Fatevi inculare da chi vi pare. Buona serata.

0: amici miei, beh, secondo voi nella disputa tra la famiglia marocchina e il comune padovano Cadoneghe, che ha stoppato la cittadinanza a una signora marocchina residente da 15 anni in Italia perché non parlava assolutamente l'italiano, secondo voi in questa disputa si è messo di mezzo, come sapete, anche una specie di imam padovano, Sheikh Nur, secondo voi la sinistra da che parte sta? La sinistra da che parte si è schierata in questa disputa tra la famiglia marocchina e il Viminale e il sindaco di questo paese? Ma ovviamente con la famiglia marocchina. Ovviamente con la famiglia marocchina. Evidentemente per la sinistra italiana, in primis PD e AVS, conoscere l'italiano non è importante per ottenere la cittadinanza. Puoi diventare cittadino italiano senza nemmeno pronunciare una parola della nostra lingua. Leggo da qualche parte che sono stati condannati, alcuni signori, amici della Salis, per avere picchiato dei militanti antifascisti in Ungheria. 7 anni e 6 anni di galera, 2 signori che si chiamano Maya e Gabriele, arrestati qualche anno fa per i pestaggi di Budapest. Ora, la signora Salis parla ovviamente di pene sproporzionate rispetto ai fatti contestati, eccetera, eccetera, il condizionamento del regime di Orbán. Ma amici miei, non era la nuova Ungheria senza Orbán? Non era la nuova Ungheria? Adesso i processi non vanno bene neppure in questa nuova Ungheria dove non c'è il pericoloso dittatore? Evidentemente se questi qua hanno picchiato qualcuno devono pagare. E no, c'è sempre il complotto ovviamente, perché loro hanno picchiato i fascisti. Terza cosa, il decreto Cruciani-Giordano si arricchisce di emendamenti.
1: Adesso diventa un decreto.
0: Oggi decreto di disegno
1: decreto
0: di legge.
1: La massima urgenza è diverso. Sì. Il decreto lo fa, sì. Il decreto sì, lo sì. Fa il governo.
0: Sì, sì, sì.
1: Decreto, il disegno di legge lo fa il Parlamento. Ma perché dici?
0: Giù. La legge Cruciani-Giordano si arricchisce appunto di contributi. Per esempio Andrea Ruggeri mi ha detto: dovete aggiungere, uno, non conta più l'oggettività della minaccia, conta quella percepita dall'aggredito. Ottimo suggerimento.
1: Ci
0: che
1: mancava anche
0: un emendamento.
1: Ruggeri, io voglio un bene dell'anima.
0: Seconda cosa, fine della proporzionalità tra offesa e difesa. Entri con una bottiglia spaccata, posso spararti. Direi che questi due emendamenti di Ruggeri sono pienamente accolti. Pienamente accolti. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Sì, ma fate una senza consumare troppa carta, fate una riga molto semplice. Entri a casa mia,
0: sì,
1: io prendo, sì, e ti sparo. Punto.
0: Sì, certo.
1: Questa è senza
0: questo
1: fare troppi
0: allambicchi.
1: Dovete, ma no, ma questa devo cominciare con gli emendamenti.
0: Vabbè, ma bisogna arricchirlo, no?
1: Sabino Cassese, ma bisogna arricchire. Ma cosa vuoi arricchire? Una riga molto semplice. Il disegno di legge Cruciani Giordano,
0: sì.
1: Cruciani Giordano, se tu entri in casa mia ti sparo, punto.
0: Ma sì, punto. Vabbè, ma è già quello, il titolo è quello, il titolo.
1: Ora,
0: della legge è quello.
1: Non siete soltanto due tribuni televisivi, tu
0: sì,
1: anche radiofonico,
0: sì,
1: lui soprattutto televisivo.
0: Sì, sì, che siamo?
1: Non siete solo.
0: Che siamo?
1: Siete due persone,
0: sì,
1: al servizio assoluto della propaganda di Vannacci.
0: Sì.
1: Siete,
0: ma che
1: questo
0: c'entra Vannacci? Perché devi sempre mettere in mezzo Vannacci? Vannacci non c'entra
1: Lega
0: nulla.
1: Ha già fatto la legge sulla legittima difesa. Ora queste puttanate ulteriori, lei dice Vannacci. Che
0: ma
1: dice,
0: bisogna
1: non
0: rafforzarla,
1: non
0: bisogna
1: che...
0: certo andare oltre, andare oltre. Ma che me ne frega oltre. Se lo dice Vannacci, lo dico da anni. Che me ne fotte a me.
1: Puoi anche regolamentare l'utilizzo del tank nel salotto di casa.
0: Ma se uno si vuole comprare un carro... Guarda,
1: tank.
0: Posso segnalarti però che un nostro ascoltatore, mi ha mandato una foto oggi. Questa è il carro armato presente nella villa di un mio amico. Cioè uno ha messo un carro armato dentro. Sì,
1: ma
0: magari sarà in disuso. Ma se uno vuole comprarsi o avere un carro armato dentro
1: ma
0: casa,
1: non è possibile.
0: Ma lo potrà mettere o non lo potrà mettere?
1: Ma che cazzo, cosa c'è il Donbass? Che cazzo è?
0: Ma che vuol dire? Ma guarda che contro i ladri è una guerra, è come se fosse una guerra ai terroristi, è la stessa cosa. E intanto continuano a parlare di fascismo. Il nostro amico Cazzullo, per esempio, dice Bannacci.
1: Ma Cazzullo ha fatto una trasmissione storica, ha fatto più del 7%, bellissima, una giornata particolare.
0: Senti,
1: ha fatto l'8 settembre, una puntata di una giornata particolare. Ma perché perché dici così di Cazzullo?
2: Bannacci dice: io non posso essere antifascista come non posso essere antinapoleonico. Ma vedi, Giovanni, è chiaro che il fascismo non torna con i manganelli e l'olio di ricino, ci mancherebbe altro. Ma l'idea fondante del fascismo non è morta. Sai qual è l'idea fondante del fascismo? La disuguaglianza degli esseri umani.
0: Sentiamo ancora.
2: I bianchi valgono più dei neri, gli uomini delle donne, gli eterosessuali degli omosessuali, i fascisti degli omosessuali.
1: Il fascismo era questo.
2: E questa idea
3: che
2: ancora viva.
3: Ma normali degli anormali.
2: Esatto. Sì. E la conseguenza cos'è? Razzismo, xenofobia, guerre e nazionalismo estremo, come quello che non vogliamo.
0: Ma se è vero tutto questo, perché non lo mettete fuori legge? Cioè, mettiamo che sia vero tutto questo, mettetelo fuori legge.
4: Non è il suo
0: mettetelo
4: compito.
0: Fuori legge. Se pensate che quello che dice lui o i suoi seguaci. Ma tanto voi lo dite adesso del generalissimo. Ma lo dicevate prima della Meloni, uguale identico. Dicevate prima della Meloni che era razzista, che era fascista, che non diceva di essere antifascista. È uguale, non finisce mai sta litania, sta rottura di coglioni. Non finisce mai. Questo è il punto.
1: Allora, intanto Cazzullo ha raccontato l'8 settembre. Quindi
0: no, non me ne frega nulla.
1: Giù.
0: Allora, ti faccio sentire una cosa di Bannacci che, tra tante cose che ultimamente non condivido, quando parla ancora di femminicidio, basta parlare di questo, che l'hai detto una volta, basta, e di altre cose che riguardano le coppie gay o anche sta cosa assurda della campagna o dei contenuti genderisti tra le 6 e le 23, che non vuol dire un cazzo, però dice una cosa sull'immigrazione clandestina che andrebbe scolpita ed è questa, senti.
5: Intanto si può fare con una legge semplicissima che io chiamo illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se tu entri in Italia illegalmente non verrai mai regolarizzato. La stessa cosa che hanno fatto gli australiani.
0: Molto bene. Io penso che sia una legge sacrosanta questa. Se tu entri illegalmente, non sarai mai regolarizzato.
1: A me
0: ultima l'Australia. Che male ti ha fatto l'Australia?
1: Il generale l'Australia c'ha solo coccodrilli e canguri. Il
0: ma
1: generale
0: coccodrilli
1: e canguri ha una bellissima natura, ma non ha nessuna storia. Zero
0: ma
1: storia.
0: Ma non diciamo cazzate, dai. È
1: uno degli ultimi posti dove andrei l'Australia. Non mi interessa in questo momento. Voglio andare in Cina, in India.
0: Ma ha fatto una politica sull'immigrazione
1: sacrosanta. Voglio andare soprattutto
0: e
1: andrò per le elezioni. Andrò in Israele perché la grande. Manco da sei mesi in Israele. Sì, in Israele.
0: Ma dove cazzo
1: durante
0: vai?
1: Le elezioni. Io voglio andare durante le elezioni israeliane.
0: Ma dove cazzo vai? Che ti pigliano a schiaffi appena giri.
1: A Tel Aviv.
0: Ma ti pigliano a schiaffi.
1: A Tel Aviv.
0: Ma ti pigliano a schiaffi.
1: Perché anzi,
0: ma non lo so, ti piglia la schiaffi.
1: A Tel Aviv ti prendono la schiaffi, a Teheran ti prendono la schiaffi, a Teheran ti arrestano. Tel Aviv puoi dire quello che vuoi, a Tel Aviv puoi inseguire, hai quel modello di giornalismo che piace tanto. Allora lei può andare fino a sotto casa di Netanyahu e rompergli i coglioni e non ti fanno
0: oggi
1: niente.
0: Oggi in una trasmissione parenziana qualcuno ha detto che Netanyahu è un criminale. Sentiamo, signora Mirella Serri, è scappata. Dovrei rendere conto all'ambasciata israeliana.
1: No, non devo rendere conto a nessuno. Definire Netanyahu un criminale è una stupidaggine per la semplice ragione: non è stato condannato per i processi che ha in patria per corruzione.
0: È un criminale politico.
1: Ma perché è un criminale? Cosa ha fatto?
6: A me vedere un criminale come Netanyahu vicino a questi personaggi, a questi passeggeri, poi che sono diventati piloti loro stessi, eccetera, che eccolo là, eccolo, che vive di luce riflessa, no, che vive, scusate, è un criminale.
7: Mamma mia, ragazzi.
8: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
9: Legge Cruciani Giordano. Avanti tutta! Avanti tutta! My blood
10: is cold. Approvo e sottoscrivo in ogni suo punto la legge Cruciani-Giordano, però va inasprita la pena agli stranieri, perché qua sono ospiti e devono rispettare le nostre leggi. Avanti tutta, stronzo.
11: Pare
3: Lorenzo, secondo te Netanyahu, se vede degli sconosciuti entrare nella propria casa, questa è buona, cosa fa? Spara o le dà il libro di Cesare Beccaria? Testa di cazzo.
1: Mi sembra evidente che Netanyahu, siccome lo vogliono uccidere in tanti nel mondo, mi sembra evidente che il dottor Benjamin, detto Bibi Netanyahu, ha dei servizi di sicurezza giustamente all'altezza della situazione. Quindi è chiaro che
0: non fa avvicinare nessuno,
1: anche se uno va a casa della Schlein di Bonelli
0: o di Fratoianni, diciamo la verità.
1: La sicurezza, immagino.
0: In Israele, se tu provi a entrare a casa di qualcuno, ti sparano a vista e ti danno una medaglia.
1: Sparano a vista, molti sono armati e ti danno una medaglia. Sono armati perché c'è il terrorismo.
0: Sono armati perché giustamente non sono neanche armati.
1: I cittadini comuni, peraltro, non è che sono tutti armati.
0: Adesso ti faccio sentire le frasi incredibili. Lo sai quello che abbiamo intervistato, il marito di quella egizia, di quell'italiana che è stata condannata per adulterio in Egitto, storia incredibile, Nessi Guerra, no?
1: Sì,
0: il marito, più volte ospite di questa disgraziata trasmissione,
1: lo so.
0: Il signor Amuda ha detto delle cose pazzesche. Senti, se trovate la moglie in casa, senti qua.
4: Solamente che la vostra moglie la trovate di notte in casa con uno, questo è già adulterio, perché è finita la fede, ok? Entrato, non è entrato, il testimone ha visto, ha parlato tutte le cose, soldi, ok? Questa persona, se gli porgi il perdono, dovrebbe essere molto contenta.
0: Praticamente questo qua dice: se trovate la moglie in casa di sera con uno, non è importante se è entrato o non è entrato, e se ha visto o non ha visto, già il fatto che sia a casa con qualcuno è adulterio. Merita la lapidazione il dottor Amuda.
1: Amuda, senti, l'Islam radicale, che ti devo dire?
4: Chi risponde così solo per lavarsene le mani e giocarsene della propria famiglia merita una punizione avvilente. Sì, lapidazione, cose, solo per la calunnia, le cose che ha fatto, per aver distrutto la sua famiglia.
0: Chi distrugge la famiglia merita la lapidazione.
1: Basta con sto stronzo.
0: Dice
1: robe criminali. Possiamo invece dedicare un secondo
0: ad abbracciare
1: Yaniv, l'eroe del volo Dubai Tel Aviv?
0: Sì.
1: Possiamo dedicare qualche minuto ad abbracciare questo eroe che ha sventato un attentato islamista a bordo di un aereo dove c'erano 174 israeliani che erano a Dubai e stavano tornando a Tel Aviv? Possiamo dedicare qualche minuto a Yaniv, l'eroe di quel volo?
0: Ma secondo te l'attentatore, quando
1: era
0: verrà portato in Israele, se mai verrà portato in Israele, che fine farà?
1: Io ti ringrazio per avermi fatto questa domanda.
0: Dopo qualche anno in Italia verrà condannato alle pene dell'inferno?
1: Io ti ringrazio per avermi fatto questa domanda.
0: Che fine, quella che si augura Ben-Gvir, per esempio?
1: Al momento, no, sì. Io non difenderò mai il dottor Ben-Gvir, mai. Perché non
0: che fine farà?
1: Al momento l'attentatore è in Arabia Saudita.
0: Esatto, sì.
1: Attualmente. L'attentatore preferisce rimanere nel regime saudita, piuttosto che finire in una prigione democratica israeliana.
0: Ma perché? Perché lo volete condannare a morte? Non c'è la pena di morte in Israele.
1: Che cosa mi auguro io? Io mi auguro che qualcuno faccia un'operazione di quelle che in passato se ne sono fatte tante, straordinarie, in cui si arriva, si prende questo signor attentatore, lo si carica su un aereo, e lo si porta in Israele e gli si fa un processo come si usa nelle grandi democrazie.
0: Tu lo vorresti prelevare da una prigione saudita?
1: Assolutamente.
0: Le donne che tradiscono vanno lapidate. Senti questo Amud intanto. Senti ancora questo Amud. Senti.
4: Donne che fanno questo? Ok, donne che fanno questo? Mosè, ve lo ricordate Mosè?
0: Mosè, che
4: vanno lapidate.
0: Mosè.
1: No, ma Mosè non lapidava
0: allora, nessuno. La signora marocchina a cui è stata rifiutata, in realtà solamente interrotta la cittadinanza, perché noi siamo un paese talmente ridicolo che concederemo la cittadinanza alla fine a questa marocchina. Te lo posso dire, questa marocchina, io non ho nulla contro questa marocchina, avrà la cittadinanza a breve per le pressioni, per la rottura di cazzo, eccetera, eccetera, che vengono dalla comunità dell'inclusione, che vengono dalla comunità democratica, dobbiamo essere buoni, questo è da 15 anni in Italia, ma sti cazzi, non sai l'italiano, aspetti, mica ti mandiamo in prigione, assolutamente. E il figlio che risponde, senti, davanti alle telecamere, senti, lei non parla italiano, senti.
11: Lei parla un po' italiano?
0: Parla un po' italiano?
12: Non tanto.
0: Non tanto, dice il figlio.
11: Risponde il figlio, perché lei non
0: risponde
11: parla
0: il figlio
11: proprio italiano.
0: Perché lei non parla.
11: Come mai ha chiesto la cittadinanza?
0: Come mai ha chiesto la cittadinanza?
12: Ah, l'ha chiesto, perché non sapeva niente.
0: Non sapeva niente. Senti, quanti anni ha? Chiede l'intervistatrice, senti.
11: Provo a fare delle domande.
0: Provo a fare delle
11: semplici,
0: domande.
11: Che sono quelle basilari. Quanti anni ha?
12: Mi si chiama l'amore.
0: Lei
12: è del 63.
11: Non capisco.
0: Ma risponde il figlio?
12: No.
11: Questa domanda.
0: Ma non sa manco la domanda quanti anni ha. Ma io dico.
11: Come ti chiami?
0: Come ti chiami?
11: Ok.
0: Non me lo sa. Ora io dico, ragazzi, ma uno, è possibile concedere la cittadinanza a una, David, che non sa manco rispondere alla domanda quanti anni ha in italiano? Ma dai, su,
1: non mi interessa, ma guarda,
0: non ti interessa.
1: Guarda che il 90% degli ospiti che tu chiami, chiami anche stasera probabilmente, il 90%...
0: Jonathan da Prato,
1: non
0: qua.
1: Conosce... ma perché chiama sempre per...
13: Giuseppe! Sempre per...
1: Lui si chiama il grido di battaglia, sai il grido di battaglia?
13: Diventare duro!
0: L'Ungheria ce l'ho fatto
13: dire. L'Ungheria!
1: Ma dov'è questo qua?
13: Hai visto come gli hanno stangati duramente quei criminali della Hammer Band? Così si fa!
0: Hammer Band, legnate, la banda del martello.
13: Martello. Ai piedi, sì, anni della di banda del martello.
0: Beh, adesso 7-6 anni
13: hanno dato. I criminali così si trattano!
0: Sì.
13: Ce l'ho solo con quei politici di centrodestra che segretamente, senza metterci la faccia, hanno votato in Europa per l'immunità della Salis. Uscite allo scoperto, carogne!
0: Vabbè, adesso questo è una vicenda vecchia, ormai è andata, dai, su, ormai è andata.
13: Ma visto come si fa, no come da noi, che dopo sei mesi
0: la cosa più ipocrita è che pensavano che fosse cambiato il vento in Ungheria, che senza Orbán liberi tutti, anche quelli che magari hanno commesso dei crimini, io
13: se
0: non
13: no
0: lo
13: si
0: so.
13: Fa
0: Raffaele
13: galera,
0: da Milano, aspetta, Raffaele da Milano, dimmi.
14: Allora, parliamoci chiaro,
0: dimmi,
14: possiamo
0: Raffaele.
14: Fare una citazione cinematografica, la legge Cruciani-Giordano sì. È una cagata pazzesca.
0: Vabbè, vedremo. Vedremo.
14: Presenta poi Sasso.
0: Non lo so, vedremo.
14: Presenterà uno di quei subumani di amici tuoi.
0: Sì, vedremo. Se entri dentro casa mia, se entri dentro la mia proprietà, perdi tutti i diritti. Io posso sparare come quando voglio. Questa legge ha da passare, chiaro? Questa legge ha da passare, lo capisci o non lo capisci che questa legge ha da passare? Raffaele, dimmi.
14: Consiamo al top, ti sei scimunito, consiamo al top.
0: Fermola.
15: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola.

0: merdo di merda.
1: Bella Crux, bella sta proposta di legge del cazzo, bravo, bella, così si fa. Ti svelo un piccolo segreto però, il delinquente lavoro fa, il delinquente, il cittadino di lavoro fa altro. Se il delinquente sa che il cittadino è armato in casa, secondo te arriverà disarmato o arriverà armato a continuare a fare il delinquente? E se arriverà armato, ha più possibilità di sparare quello che arriva di soppiatto o quello che sta dormendo nella casa? Al primo morto in casa che provava a difendersi e invece viene ammazzato, sono abbastanza sicuro che tutti quanti ti riterranno responsabile, perché sei tu che stai creando questi cowboy che moriranno tra le mani dei delinquenti veri.
2: Allora, sentiamo un attimo il sindaco di Cadone che ha parlato nei giorni scorsi, perché, sindaco, caro Parenzo, l'avete messo in croce questo Schiesaro. Perché poveretto?
3: Il sindaco di Cadone che si occupa di questa roba qua.
2: Non ha stoppato la cittadinanza a una marocchina. Perché è una roba
3: di pura propaganda elettorale. Perché lo fermi? Sulla base di che cosa?
2: Ti posso dire una cosa? Ma secondo te, perché quella donna non spiccica una parola di italiano? Ti sei fatto una domanda?
3: Non lo so, perché
2: probabilmente viene segregata, è stata segregata in casa.
3: Non ho imparato di sinistra, ma non mi offendi per nulla, penso sia di sinistra difendere Israele, difendere l'Occidente. Come si chiama quello di Napoli, il posteggiatore abusivo, quello di reddito di cittadinanza di Napoli? L'italiano di Lino Romano, ma non è tanto migliore di quello della marocchina, magari?
2: Ma quello è italiano, eppure tu a Lino Romano
3: non è che vorresti togliere la città, con tutto rispetto per Lino Romano.
2: Non
3: è che l'italiano di Lino Romano,
2: ma secondo te questa marocchina perché non parla italiano?
3: Cadone, che adesso abbiamo fatto diventare Cadone, che è un posto che io conosco, peraltro.
2: Una grande battaglia ha fatto questo sindaco della Lega, ha fatto un'enorme battaglia.
3: Quando io ero al liceo avevo un'amichetta che stava a Cadone, che pensa a te come è cambiato.
2: Ti trombavi una a Cadone,
3: ti schiacciavi, diceva qualcuno. Pensa, comunque, al di là di questo, io oggi non ci metterei piede, anche se c'è un'ottima gelateria a Cadone. Rete 4 ha mandato un inviato a Cadone. Spendono i soldi là dentro, ma il dottor Biersilvio lo sa che mandano un inviato a Cadone,
2: non si occupa di queste minuzie,
3: lo sa, però posso dirti, attento a tutto il dottore. Dottore, cosa dici tu? È attento a tutto il dottore,
2: non credo che sappia se un inviato di fuori dal coro va a Cadone.
3: Ma perché deve andare a Cadone? Per quale motivo deve andare a Cadone?
2: Perché c'è una storia che tu non tratti
3: per fare un'intervista in cui dice che cosa?
2: Ti dirò una cosa che ti farà impazzire. Il servizio di Giordano da Cadone è stato orchestrato, guidato, teleguidato dal dottor Gottardo, ha aiutato attivamente e fattivamente l'inviata di Giordano.
3: Hai pronunciato quella parola, è come dire, hai pronunciato quella parola lì. Già hai sputtanato un servizio. Gottardo. Se quello che è dietro questa cosa è Gottardo, hai messo una pietra tombale su quella roba.
2: Bellissimo, senti l'inno d'Italia.
4: L'inno d'Italia lo sai? Il figlio dice non lo sa, non sa niente. Quanti anni lei è in Italia?
2: Da quanti anni in Italia? Non capisce. Ma uno può avere la cittadinanza, dici scusi, da quanti anni è in Italia? E non capisce. Tutta velata. Ma io dico, ragazzi, ma vi siete domandati perché?
3: Non sa cantare l'inno
2: d'Italia.
3: Mamma mia, la notizia. Aspetta, fammi capire, avete mandato una telecamera? Hai mandato? Hanno mandato una telecamera?
2: Nessuno, io non ho mandato allora,

0: telecamera per chiedere Giordano, se sa l'inno d'Italia.
1: Giordano,
0: ma se lo mandate da Pasquale l'inno romano, manco lui sa il salino del Napoli e non l'inno d'Italia. Se lo mandi da Lino Pasquale Romano, come si chiama? Pasquale dai. Lino Romano, dai. Chiamalo, chiama Pasquale Lino, chiedi scusa, mi canti l'inno d'Italia. Toglietegli la cittadinanza, quel coglione. Toglietegli la cittadinanza. Lui sa l'inno di Napoli, dice soffrutami, soffrutami. Questo dice, non lo conosce l'inno italiano del dottor Mameli, non lo conosce, non lo conosce.
1: Senti questa cosa.
0: Ma la pena il ritornello,
1: giuro di essere fedele.
2: Come giuro e?
3: Zoro.
4: Sì.
3: Zorro.
4: Giuro.
2: Dai, giuro.
3: Ragazzi, sì. Zoro.
2: Giuro, giuro.
4: Di essere.
0: Ma cos'è imbarazzante?
4: Fedele. Ah, lui sta sostenendo il parabbo.
1: Questo è il figlio, e io dico, ragazzi, è imbarazzante quello che è successo. Ma il sindaco è un gigante, ma mandiamo in onda il sindaco. Cosa dice il sindaco? Perché il sindaco si è dimostrato uno con i controcoglioni. Perché una dice, questa non sa l'italiano, io che devo fare? Ho sospeso la cittadinanza. Ma che deve fare questo povero Cristo? Lo state massacrando, per non parlare della vicenda Sheikh Nur, eh? Della vicenda Sheikh Nur, vai.
5: La signora ha fatto scena muta. Gli ho chiesto come stai, ha risposto Riyadh.
1: Riyadh
5: aveva capito niente sostanzialmente, non aveva capito niente. Dai, gli ho chiesto, ragazzi, di leggere il documento che leggono tutti e ha letto a memoria, ha ripetuto a memoria qualcosa e le era stato detto che in quel momento non andava. Giuro di essere, e poi si è persa. Lì ho semplicemente detto, io non me la sento di proseguire con il giuramento. Punto.
1: Non mi sembra, è inattaccato. Che gli vuoi dire a questo sindaco che si è comportato in modo disumano?
0: Il sindaco si occupasse delle strade di Cadone, che si occupasse dei semafori di Cadone.
1: Ma cosa c'entra, dai,
0: si occupasse.
1: E la sinistra di fronte a questa donna chiaramente segregata, chiaramente in qualche modo limitata nei rapporti sociali. Da 15 anni
0: però
1: non sai una parola di italiano. Che significa questo? Dove sei stata tutto questo tempo? Dove sono le femministe? Perché non si mobilitano le femministe? Capire la situazione di questa
0: Lino
1: donna.
0: Romano, e facciamo una prova di congiuntivo con Lino Romano. Pasquale
1: parla
0: Romano.
1: Italiano meglio di te.
0: Prova a chiamarlo.
1: No, vai, non adesso.
0: Io
1: no,
0: ti sfido.
1: Francesco,
0: no,
1: da Cremona. No, no,
0: adesso,
1: dopo,
0: scusami.
1: Dopo. Francesco,
0: no,
1: da Cremona.
0: Perché dopo? Perché rimandare a dopo quello che si
1: Francesco
0: può fare
1: oggi? Francesco da Cremona. Dimmi, Francesco.
6: Pronto?
1: Dimmi, dimmi.
6: Ciao, ciao. Volevo dirti che anch'io appunto pensavo, come tanti altri ascoltatori precedentemente, che sia l'ora di un ritorno della dittatura.
1: Beh, adesso
0: è bella questa riflessione. Amico mio, uno stronzo chiama, c'è l'ora di ritorno.
1: Tanta roba.
0: Non è tanta roba, è tanta merda. Non è tanta.
6: Però è un dittatore completamente diverso.
1: Cioè, in che senso? Sì, dicono tutti così, ma che vuol dire concretamente? Però che vuol dire un dittatore diverso?
6: Io vorrei uno che se ne sbatte totalmente il cazzo. Del voleri della popolazione, nel senso uno che
1: al contrario uno dovrebbe essere uno che è dalla parte della popolazione, un dittatore.
6: Io vorrei uno che taglia le pensioni, che taglia la sanità, che
1: ne abbiamo già avuto uno nel passato, dottor Monti per esempio, il dottor Monti o il dottor Draghi, erano gente non eletta dal popolo, non eletta dal popolo, che hanno fatto quello che volevano in nome dell'emergenza.
0: Anche la Meloni non è stata eletta dal popolo, è stata eletta dal Parlamento anche la Meloni,
1: di più,
6: perché altrimenti non se ne esce, perché tutti i politici
1: ma non dite puttanate Leo da Piacere, ma per forza, disastri, ma è normale, ma che vuoi? Uno che se ne sbatte i coglioni e fa quello che dici tu.
6: Autistico che pensa solo a rientrare da
1: un autistico? Che c'è un autistico?
6: Uno che pensa solo a rientrare da debito.
1: Vabbè, ma tu sei appassionato del debito, tu. Ma che sei? Un contabile? Che sei? Leo da Piacenza, vive il debito, Leo da Piacenza, dimmi.
7: Allora, io mi sono sempre chiesto se questa trasmissione possa essere ascoltata anche dai ladri.
1: Sì, sicuramente.
0: Anche in carcere.
7: In pausa caffè, no? Perché adesso è l'orario che poi si preparano per andare al lavoro.
1: Sono le 19:27.
0: Fa l'aperitivo che è al lavoro, fa l'aperitivo, se è pausa aperitiva, che ora prendi il caffè.
1: Allora?
7: E volevo fare un appello e chiedere di andare a casa di Parenzo.
1: No, vabbè, perché adesso devi fare un appello ai ladri di andare a casa. Posso dire che in questo periodo storico però non è conveniente per i ladri andare a casa Parenzo. Io non vorrei dire di più, ma in questo periodo storico, non è molto conveniente. In altri periodi magari potrebbe essere.
0: No, mai.
1: Però proprio in questo periodo storico non credo che sia una preda ambita dai signori ladri. Almeno io non glielo consiglio, Dio. Non glielo consiglio.
7: Visto che lui non è armato, al massimo gli tira un libro. Oppure
1: non è quello. Ci sono altri armati.
7: Sì, però lui è più facile che le faccia.
1: I signori della polizia di Stato sono armati, mi sembra di capire. Mi sembra di capire di sì. Leo, dimmi allora.
7: È più facile che li faccia scappare a cazzate, hai capito? Perché
1: non credo. Leonardo da Verona, dimmi Leonardo.
3: È pronto, ciao Crux. Tanto volevo parlare con lo scappocchiato.
0: Sì. Eccoci qua, caro, grazie.
3: Ciao carissimo, volevo dire che intanto sono Pro Vannacci, tesserato.
1: Tesserato Vannacci, okay. Sì, Leonardo da Verona, dimmi.
3: Esatto, non ho bisogno di insultare Parenzo, perché io voglio un'Italia dove lo Stato difenda prima di tutto chi rispetta le regole.
1: Vabbè, che vuol dire questo?
3: Una politica migratoria molto più restrittiva.
1: Molto più restrittiva.
3: In che modo?
1: Chi dobbiamo cacciare? Fai un esempio, chi dovremmo cacciare secondo te?
3: No, innanzitutto ovviamente, come ho già detto, irregolare. Chi commette reati deve
1: subito
3: farsi
1: via.
3: Carcere. Chi commette i reati e farsi il carcere nel paese proprio
1: sì.
3: Okay, non me ne frega un cazzo se gli tagliano le
1: metteresti la pena di morte per qualcuno?
0: Allora posso
3: io posso parlare un attimo, Parenzo? Io la metterei per tutti gli stronzi che commettono reati,
1: tutti la pena di morte per chiunque commette un reato.
0: È interessante per il codice penale,
1: però scusa, adesso commette un reato, ci vado.
0: Adesso senti anche tu che intervieni, senti cruciale. Questo è troppo.
3: Volevo dirti una cosa.
0: Senti. Chiama l'ubriaco e cruciale dice: beh, no, forse questo
3: il
0: è troppo.
3: Il cittadino non può vivere con la paura che se reagisce sarà lui quello trattato.
1: Questo è vero. Cioè, chi va a rubare a casa? Scusa, chi va a rubare a casa pena di morte? Pena di morte?
3: Ci mancherebbe altro, esatto.
0: Non è previsto neanche dalla legge.
1: La legge Cruciani Giordano non prevede la pena di morte.
0: Però vedi, c'è sempre qualcuno che va oltre qui, no? C'è sempre
3: quegli stronzi, se reagisce, sarà lui quello trattato come problema, vi sembra giusto?
0: Ma lei è armato? No. Intanto per capire, lei è armato?
3: Problema suo, signor Parenzo.
0: Lei è armato? No, io lo chiedo.
3: Secondo me
0: lei è armato? Sì, ma lei è armato? Lei è armato?
3: E la priorità deve essere la vittima, deve essere
1: fermola, questo va a macchinetta, fermola.
8: Quindi Cruciani, giusto per capire, tu fai il tifo per una legge che permetta di sparare al ladro appena entra in giardino, ma esulti per un premio dato in Campidoglio a due truffatrici per truffa aggravata, associazione delinquo, di tutto, ed esulti per quelle. C'è un problema o no? Cioè, fatti un bel percorso e inizia a prendere delle pillole, figlio mio, perché tu non stai bene.
9: Cianni, non ti preoccupare troppo di Milano, che te non c'entri un cazzo con Milano, sei un abusivo, non c'entri niente.
1: No, io sono
9: se
1: più milanese
9: da
1: di
9: dove
1: te.
9: Venivi, lì dall'Umbria, da Roma, là da quella merda dove stavi, là in quel castello. Non ti preoccupare di Milano e delle tue idee del cazzo, che ci pensa il sindaco Sala, l'ottimo Sala ci pensa. Te, povero idiota, con Milano non hai niente a che fare, sei un abusivo, come tanti come te lì a Milano, abusivo e basta, e non c'entri un cazzo, torna là a Orvieto, lì da dove cazzo vieni, là in mezzo ai boschi, vai a cercare i funghi.
1: Allora, a proposito della vicenda di Cadone, che è caro David, adesso proviamo di nuovo a chiamare Sheikh Nur, dottor Sheikh Nur, il quale ha dato del coglione, ne ha dette di tutti i colori nei confronti di quel povero sindaco, un grande sindaco, un immenso sindaco, ha fatto benissimo. Sì, certo, fa politica anche lui, ma non credo che in quel momento, mentre stava lì a giudicare una se sapeva parlare bene italiano, ha detto, adesso posso approfittare di questa cosa qua. No, ha semplicemente detto, questa non parla italiano. Non capisco perché dai addosso a questo sindaco, caro Davide, mi spieghi perché sindaco, dai addosso al sindaco?
0: Non mi interessa,
1: ha fatto propaganda.
0: Una semplice operazione
1: di propaganda. Domani te lo chiamo, vediamo un po' se domani te lo chiamo, se glielo dici in faccia.
0: Ma glielo dico anche
1: fatto
0: adesso,
1: propaganda.
0: Ma che ho detto di più, che dice, glielo dici in faccia. Se chiami Pasquale Lino Romano, gli dico in faccia che il suo italiano è peggiore di quello del marocchino.
1: Ma quella non parlava nemmeno la lingua, stava muta, segregata forse. Sentiamo lì, sentiamo Sheikh che risponde.
10: Eccomi qua.
1: Check.
10: Ciao Cruciani, riconosco la tua voce di merda, come stai?
1: Bene, bene, bene. Sai che sei caduto nelle grinfie di Salvini, no? Dottor Salvini?
10: Sì, sì, sì, me l'ha mandato, ormai mi bombardano dappertutto, non me ne frega niente, io sono più italiano di lui, lo sai. Io
1: come sei più italiano di Salvini, no? Ma come fai a dire?
10: Lui, se te lo dico io, lui è stato battezzato sulle rive del Po e non amma...
1: Del Po? Del Po,
10: dal Senatur.
1: Sì, ma che c'entra?
10: Bruciavano il tricolore. Questi canaglia.
1: Questo è in passato, però. Questo è in passato.
10: Voi mi avete escluso dal vostro consorzio volgare. Io preferisco, sono un puttaniere e preferisco parlare volgare.
1: Ma scusami un attimo, tu hai. Scusami un attimo.
10: Ti devo chiudere.
1: Salvini ha detto:
10: rispetto.
1: Aspetta, 5 minuti. 5 minuti.
10: Non 5 minuti, col cavolo 5 minuti.
1: 2 minuti, ho espresso. Te la fai sotto, te la fai sotto. Dice che mi hanno riferito che riceve delle minacce. Ma quale minacce? Sono quattro stronzi su internet. Adesso dopo aver dato della canaglia a tutti se la fa sotto Sheikh Nur se la fa sotto adesso. Dice che lo stanno minacciando e preferisce non parlare, ma affronta a viso aperto le persone con la dialettica, con le parole, come sempre fatto. Non ti ritirare, che fai? Te la fai nelle mutande, Sheikh Nur? Se la sta facendo nelle mutande il presunto imam, il presunto imam.
11: So io,
1: ma quale
11: presunto?
1: Imam dei miei stivali, dai, Sheikh Nur, alla vaffanculo, va. Mio amico mi scrive: ma si sta drogando il buon Parenzo, sempre a difendere le risorse. Ma dai, come cazzo si fa a difendere una persona? Tu dovresti difendere lei,
11: assurdo,
1: che non parla italiano, e ti dovresti domandare perché da 15 anni in Italia questa non parla italiano.
12: Ma difendo lei anche dai vostri assalti, perché
1: no,
12: evidentemente
1: io...
12: se non parla italiano, sì, evidentemente uno... C'è un problema rispetto anche ai servizi sociali, a quello che...
1: il problema è la sua famiglia.
12: La famiglia nel bosco che voi avete diviso. Scusami,
1: ma
12: la famiglia
1: del... quelli parlano italiano meglio di te.
12: Voi avete.
1: Quelli spiccicano,
12: voi
1: italiano,
12: avete, voi avete difeso il modello del bosco, che è un modello di segregazione. Ma voi avete difeso il modello. E avete detto, siccome avete il mito del buon selvaggio.
1: Io non ho difeso nessun modello.
12: Tu, Mario Giorgi, avete detto: ma perché volete togliere i bambini a quella famiglia?
1: Modello,
12: perché
1: certo,
12: c'era il diritto di vivere tra una vacca senza riscaldamento,
1: sì,
12: e di
1: sì,
12: non sapere l'italiano.
1: No, quello che avete difeso, allora,
12: avendo non
1: lo
12: sapevano
1: tu
12: l'italiano,
1: ma non hanno,
12: sanno
1: non hanno
12: niente,
1: fatto richiesta
12: non
1: per nessuna cittadinanza.
12: Allora,
1: tra l'altro, che cazzo
12: no,
1: vuoi?
12: Avete difeso quel modello. Ora mi spieghi per quale motivo la marocchina, sì, è diventata un problema. Tanto
1: no, la marocchina
12: sindaco...
1: non è un problema, è un problema, dovrebbe essere
12: tanto
1: un problema per le femministe.
12: Il sindaco di Cadoneghe, per farsi un po' di pubblicità,
1: vittima,
12: visto che le cose
1: vittima
12: non vanno benissimo nella Lega, per farsi un po' di pubblicità.
1: Dunque,
12: secondo
1: te il sindaco, messo di fronte alla marocchina e visto che quella non parlava italiano, all'improvviso ha deciso di farsi pubblicità.
12: Ma guarda, se ti posso dire, gli sono arrivati in soccorso, una volta sarebbe detto soccorso rosso, qui diciamo in soccorso verde,
1: sì,
12: gli sono arrivate le telecamere di Rete4 del dottor Giordano, che con grande solerzia
1: insieme
12: ha voluto far
1: diventare con la consulenza
12: ha fatto il giornalista.
1: Individuato una storia,
12: consulenza
1: Roberto
12: una
1: da Cagliari.
12: Roberto, è una storia.
1: Tu non te ne occupi certamente. Roberto da Cagliari.
12: Cazzo.
1: Roberto, dimmi.
10: Volevo dire a quella merda umana di Parenzo che ieri ho visto Nazza e volevo dirle a quella merda che si commuove sentendo Merdaniao che
12: così
10: i bambini a Gaza non sono morti perché Hamas li portava sotto i tunnel.
12: Beh,
10: come dice lui,
12: esatto, non li ha portati sotto i tunnel,
10: a casa
12: bravo
10: loro, nelle loro camerette,
12: sì,
10: quando
12: e
10: dormivano
12: purtroppo sì, perché l'esercito israeliano avvisava dei bombardamenti, ma nessuno faceva niente, sapevano in anticipo quando c'erano i bombardamenti. Questo chi l'ha detto questo?
10: Quando erano in fila per prendere
12: questo
10: qualcosa da mangiare,
12: ma chi l'ha detto questo?
10: Questo?
12: No, no, questo non sparavano i cecchini di Hamas su quelle file quando distribuivano
10: so
12: il cibo, sparava Hamas perché volevano
10: perché
12: gestire loro gli aiuti, questi infami. I cecchini erano quelli di Hamas che sparavano sulle persone, poverette. Ma stia maledetto tu e le tue balle. quei bambini purtroppo sono vittime della propaganda. No, no, io lo definisco, sono vittime di una guerra. Queste sono, no, Merdamana sei tu. Quei bambini sono vittime di Hamas, anziché aprire i bunker e i tunnel ai bambini, li hanno aperti i terroristi. L'esercito israeliano volantinava e diceva: tra poco bombarderemo, attenzione, tra poco bombarderemo.
1: Aspetta, fermo un attimo, scusami. Roberto, fermo un attimo, non ho capito una cosa. A parte Rete 4 e la 7 che non c'entra un cazzo, volevo capire una cosa. Dunque, questa tua rabbia che, dicendo maledetti, eccetera, è frutto del fatto che tu sei andato a vedere Nazza. Questo è il punto, no?
12: Questo è infatti un film che aumenta la rabbia.
10: Non c'era bisogno. È un film che non spiega niente. Le conferme.
12: È un film che chi conferma hai avuto?
10: Dire che sono tutte 20.
12: Ah, non lo so, sono 20 testimonianze, 24, non so quante, su migliaia di soldati.
10: Sono israeliani. Su migliaia di soldati.
12: E allora che vuol dire? Che vuol dire? Anonime, testimonianze anonime. E che ne so, testimonianze anonime sono. Che ne sappiamo noi? Sono testimonianze anonime di cui non sappiamo nulla. Per me potresti essere anche tu. Per me potresti essere anche tu. Per me potresti essere anche tu, ma non lo so, magari sono testimonianze vere, ma non lo sappiamo.
10: Bomba nell'appartamento.
12: Scusami, l'unica la cosa vera sapevano prima, volantinavano prima di bombardare. Volantinavano dicendo tra poco ci sarà un bombardamento. Ma no, io, questo è un fatto. Israele diceva: attenzione che tra un po' bombardiamo. Sfollate da quella zona, spostate da quella zona, sfollate. Israele ha sempre avvisato prima.
1: Fermo, però posso dirti una cosa, che evidentemente questo film Nazza,
12: ma certo, questo film Nazza era ancora più cosa
1: aumenta la rabbia, fa aumentare la rabbia, fa aumentare l'antisemitismo o comunque l'opposizione a Israele,
12: sicuramente è un'operazione politica di primissimo livello, ma non c'è dubbio, è un'operazione politica di primissimo livello, non c'è dubbio. Infatti in Italia è sponsorizzata da un gruppo editoriale che porta in giro questo film, ma non c'è un
1: merito da Imperia.
12: Ma non
1: Umberto
12: c'è dubbio,
1: da Imperio, una grande operazione mediatica
12: di
1: questo film.
12: Dopodiché, una operazione mediatica, sì, senza ombra di dubbio. Dopodiché, non sappiamo se sia vero o falso, prendiamoli per veri. Quelle testimonianze lì cosa avvalorano? Che tesi avvalorano?
1: Quella
12: che Israele voleva uccidere i bambini.
1: Secondo loro sì.
12: E ci avrebbero messo 2 anni per uccidere i bambini. 2 anni
1: Umberto
12: di guerra. Perché hanno fatto una guerra di 2 anni? Con l'esercito cosiddetto più potente.
1: Israele,
12: come mai quei bambini non sono finiti nei tunnel di Gaza costruiti da Hamas in quel film? Come mai? Tu ti sei
1: Umberto
12: mai chiesto perché quel tunnel perché quei tunnel non hanno ospitato i bambini?
1: Perché
12: è
1: evidentemente
12: ovvio che è un dramma.
1: Faceva comodo
12: perché
1: a qualcuno
12: i tunnel
1: la morte dei
12: servivano
1: bambini
12: ad Hamas, e lo dicono quelli di Hamas, porca troia.
1: Umberto,
12: c'è un'intervista di uno dei leader di Hamas che diceva: i tunnel sono per i terroristi, che non chiamano terroristi loro, ovviamente. I tunnel sono per i miliziani di Hamas, i civili sono nelle mani di Israele. Questo dicono quelli di Hamas, lo dicono loro.
1: Umberto,
12: no, va bene.
1: Da Imperia.
12: Lo hai sentito in qualche televisione questo tu?
1: E dillo
12: l'hai
1: tu.
12: L'hai sentito?
1: E dillo tu.
12: Ma lo dico, certo che lo dico. Ma l'hai sentito in qualche televisione?
1: No, Umberto
12: l'hai
1: da Imperia.
12: Scritto solo su alcuni giornali.
1: Umberto da Imperia.
12: E basta con sta propaganda. E basta.
3: Basta. Non è polemica, non è polemica. Sì, volevo chiedere, ma veramente crediamo che questi uno o due israeliani che sono riusciti a sventare il dirottamento siano veramente due civili, o non sarà invece che sugli aerei...
12: Le spiego per...
1: Aspetta, senti, fammi sentire.
12: Sì, sì, ci sono degli uomini, posso rispondere, ho già capito la
1: sarà
12: cosa.
1: Sono gente del Mossad, dici, no?
12: Ma magari, allora, su alcuni aerei, sulle tratte più delicate, da quando sono stati dirottati negli anni 80 allora... gli aerei per mano di quelle merde dei terroristi, ex terroristi,
1: allora, ci sono sempre agenti
12: vicini
1: del Mossad
12: all'OLP, da quando, sì, da Entebbe, da quando venivano dirottati gli aerei, ci sono nelle linee più sensibili degli agenti. Non so se sulla linea Dubai-Tel Aviv, che indubbiamente è una linea sensibile, vi siano. Ma vi dico che siccome in Israele tutti fanno 3 anni di servizio militare, le persone sono addestrate.
1: Fermo là.
11: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
13: GR 24 di mezzanotte.
14: Meloni scrive a Bruxelles: più margini in bilancio per tener conto dell'inflazione. L'Unione Europea, flessibilità già concessa. Quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti in Francia, chiedono più soldi per l'istruzione. Nations League, la giornata di Francia-Italia, gli azzurri all'esame dei Bleu di Zidane. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Con i percorsi di spesa concordati, poco spazio per mitigare la crisi. È un passaggio della lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per sollecitare una nuova ulteriore flessibilità sui conti pubblici. Riteniamo che il quadro di bilancio lasci alla Commissione Europea il margine necessario per tenere conto dei fattori rilevanti nel valutare ex ante il rispetto della regola e di spesa in sede di esame dei prossimi progetti di piani di bilancio, ha scritto Meloni. I portavoce della Commissione avevano già anticipato la linea dell'esecutivo comunitario, cioè che flessibilità aggiuntiva agli Stati membri era già stata concessa. Ieri sera le parole della Presidente del Consiglio agli artigiani della CNA, flessibilità ed energia al centro dell'operato del Governo, alle prese con la legge di bilancio, ma ancora prima con un documento programmatico di finanza pubblica che verrà licenziato oggi in Consiglio dei Ministri.
15: Giorgia Meloni all'Assemblea Confartigianato rivendica la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia, 14 miliardi in due anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili, e spiega.
16: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
15: Per avere invece più margine in legge di bilancio per le famiglie sul caro energia, la Premier conferma che è partita una lettera a von der Leyen, non tanto, come aveva detto il giorno prima, per una flessibilità aggiuntiva, quanto per ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati alla luce dell'inflazione che si è impennata al 4,2% annuo.
16: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti, che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
15: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: Anche Tamoil Italia, del gruppo internazionale Oil Invest, ha deciso di adottare un tetto al prezzo dei carburanti. Una decisione arrivata dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Nei giorni scorsi erano già scattate quelle di Eni e IP. In Francia proseguono da giorni le proteste degli studenti delle scuole superiori. Ieri quasi 2.000 arresti, la maggior parte di minorenni, e centinaia di feriti negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia.
17: Scuole in fiamme, presidi aggrediti e scontri con le forze dell'ordine. La protesta dei liceali francesi, partita circa una settimana fa da alcune scuole della banlieue parigina, si allarga, coinvolgendo ormai tutti i dipartimenti d'Oltralpe e centinaia di istituti scolastici. Ieri situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Vittor Hugo preside e suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia è incendiato un mezzo dei vigili del fuoco mentre hanno fatto il giro del web le immagini delle fiamme nel liceo Mandela a Nantes. Tra le rivendicazioni, più risorse per l'istruzione pubblica, la ristrutturazione degli edifici scolastici considerati vetusti, ma anche il malcontento per il meccanismo troppo selettivo di accesso all'università. Secondo il governo, alla base ci sarebbe però una manovra orchestrata dalla France Insoumise e da suoi referenti dell'estrema sinistra, accusa sostenuta anche da Marine Le Pen. L'esecutivo intanto ha disposto l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e spostamenti previsti dalle agende dei ministri. Oggi il ministro dell'istruzione Geffrey incontrerà sindacati e studenti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
14: Gli Emirati hanno aperto un'indagine formale sull'incidente a bordo del volo Fly Dubai FZ1073 di mercoledì e non escludono l'ipotesi terrorismo.
18: Mentre Gerusalemme è concentrata sui festeggiamenti del sesto giorno di Sukkot, si gode anche il sollievo per lo scampato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai, episodio che già il premier israeliano Netanyahu bolla come terrorismo. In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha detto che il copilota voleva essere ucciso ed è stato radicalizzato dall'Islam. Ma l'inchiesta in realtà è ancora in corso e non ci sono certezze solide sulla dinamica dei fatti. L'esercito di Israele nel frattempo ha diffuso due report, uno che sostiene che i 170 palestinesi uccisi nella striscia identificati come giornalisti erano in realtà membri di gruppi terroristici, e poi ha redatto un documento sul film Nazza, definendolo una rappresentazione distorta e fuorviante dei fatti. Mentre tutto questo avviene a Gerusalemme, a pochi chilometri di distanza in Cisgiordania, un gruppo di coloni ha ucciso un palestinese di 51 anni a Yassuf e ferito quattro attivisti a sud di Betlemme che stavano aiutando i palestinesi a raccogliere le olive. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
14: Torniamo in Italia. Alla Camera la maggioranza supera senza problemi il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della legge elettorale.
19: La riforma della legge elettorale torna alla Camera per l'approvazione definitiva. Il governo incassa il primo voto a favore contro le cinque pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. In aula questa volta non c'è stata alcuna sorpresa come a luglio, quando con il voto segreto non passò l'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza e bocciato con un solo voto di scarto. Emendamento poi riproposto e approvato in Senato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state respinte con 229 no, 7 in più rispetto ai voti di maggioranza necessari e 151 sì. Contro le pregiudiziali definite ridicole hanno votato anche i deputati di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, pur criticando la norma sulle preferenze con i capilista bloccati. Norma criticata anche dalle opposizioni che contestano l'impianto della riforma. Il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale è atteso la prossima settimana e il governo è intenzionato a chiedere la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: A Genova ora per il Salone Nautico, polemiche per l'assenza della sindaca Silvia Salis sul palco.
20: Al Salone Nautico di Genova galleggia una delle più vincenti espressioni del Made in Italy. Il comparto vale 8,72 miliardi, cresce pure nella tempesta dei dazi e delle incertezze globali. Il ministro delle imprese Adolfo Urso.
21: Comparto che traina le esportazioni, che sono cresciute anche in questa prima parte del 2026, smentendo tutti i profeti di sventura.
20: La cerimonia di inaugurazione è stata segnata da una polemica. Al momento del taglio del nastro, sul palco accanto alla premier Meloni, il presidente della regione Bucci, ma non la sindaca Salis. Nel pomeriggio la Meloni ha telefonato alla Salis dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto. In una nota Confindustria Nautica ha chiarito che il cerimoniale non prevedeva la presenza sul palco di governatore e sindaca, il presidente Piero Formenti.
22: Il rapporto che noi
2: come Confindustria Nautica abbiamo con la sindaca Salis è assolutamente buono. Abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune, e per quanto mi riguarda questa è la cosa più importante, perché per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare.
20: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
14: E ora il calcio con Francia-Italia, che stasera scendono in campo alle 20.45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina e a punteggio pieno. Azzurri che arrivano allo Stade de France dopo il KO a Roma col Belgio e il successo in Turchia, il CT Roberto Mancini.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi... e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi, e come hai detto hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olise, cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, per far sì che insomma fosse un po' diverso, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra, questo.
14: Intanto nelle qualificazioni agli europei di categoria, sofferto successo dell'Under 21 che ha vinto 1-0 in Armenia grazie al gol del milanista Sis dopo aver fallito un rigore con Coleosho. Lunedì l'Italia si giocherà il primo posto nel girone ospitando la Polonia a Pescara. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
1: Allora, alla mia destra, il grande ritorno del leghista tutto d'un pezzo, antisalviniano di ferro, eccetera, eccetera, prima a nord della vecchia Lega, Livio Ghidelli.
23: Buonasera a tutti, buonasera Parenzo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci
23: qua. A tutte le persone per bene.
1: A tutte le persone per bene.
23: Solo per quelle per bene.
24: Tu mi perdonerai, Giuseppe, caro Cruciani. Se io i tuoi ospiti non li saluto.
1: Perché lo puoi salutare Ghidelli?
24: No,
1: non puoi salutare. Cioè, ti fa schifo Ghidelli.
23: Ma tira l'acqua. Sei capace di tirare l'acqua? Tira l'acqua. Allora.
1: Non ho capito perché devi denigrare Ghidelli. Ghidelli, tu lo consideri un razzista, un pezzo di merda, come lo dici? Una merda.
24: Hai usato degli aggettivi che probabilmente avrei usato anch'io.
1: Cioè, una merda secondo te Ghidelli, una merda.
24: Stai usando delle parole che molto probabilmente avrei utilizzato se tu non mi avessi così gentilmente preceduto.
1: Allora, secondo...
23: Questa è una stima,
1: secondo Parenzo,
23: considerato una merda da Parenzo.
1: Secondo Parenzo, il sindaco Schiesaro, quello della Lega, ha fatto propaganda sulla pelle di una donna marocchina.
23: Ha fatto propaganda, lui ha fatto quello che avrebbe fatto un buon padre di famiglia, quello che un sindaco dovrebbe essere. Un sindaco è un padre di famiglia più allargato, perché
24: e qual è il risultato di questa genialata? Qual è il risultato?
23: Il risultato è che delle persone, le persone che non si integrano,
24: ma
23: le persone che non si integrano nella nostra società non meritano di avere la cittadinanza.
1: Perché la cittadinanza deve essere cacciata. Ghidelli, ascoltami, questa signora qua che non sa l'italiano, nella tua idea di remigrazione, no, di integrazione, va cacciata dall'Italia?
23: Ma secondo me sì, perché non sei integrata in Italia, sicuramente è schiavizzata dal marito, sicuramente è segregata dal marito. Il problema lì è di tutta la famiglia,
1: tutta la famiglia va mandata via.
23: Certo. Perché hanno tenuto segregata una persona per anni, 15 anni, non sai parlare l'italiano, ma cosa cazzo sei qua a fare?
1: Preso il nucleo familiare e portato
23: in Marocco. Che cazzo di problemi ha? Specialmente i marocchini, ma a casa tutti. Che
1: come
23: problemi
1: tutti
23: ha il Marocco?
1: Tutti
23: i marocchini a casa, perché il Marocco è un ottimo paese.
1: Ma come si fa?
23: Il Marocco è ottimo, fa parte degli accordi di Abramo, è bellissimo il Marocco. È così bello il Marocco, ma tutti in Marocco, figa. Ma no, ma c'è la guerra in Marocco, c'è la guerra. Ma
24: c'è nessuna guerra in Marocco,
23: porca di guerra.
1: Calma, non c'è guerra in Marocco.
23: E allora, perché dobbiamo regalare la fatica dei nostri nonni che hanno fatto una nazione, hanno fatto le strade, hanno fatto la sanità, hanno fatto gli ospedali al primo coglione che arriva? Perché dobbiamo regalare? regalava. Scusami, tu... in Svizzera devi sapere anche le ricette per avere la cittadinanza, coglione.
1: Tu dici marocchino non avendo contribuito alla costruzione dell'Italia,
23: non ha contribuito, esatto. Io la cittadinanza la darei dopo 25 anni che uno si spacca il culo d'Italia e non va in giro sicuramente col velo e rispetta le nostre tradizioni, allora forse gli do la cittadinanza, forse, ma deve sapere la storia d'Italia, deve sapere come funziona l'Italia,
5: la sai,
23: deve
5: la storia d'Italia o quella della Lega,
23: deve sapere chi è la seconda carica dello Stato, deve sapere chi è la prima carica dello Stato, deve
12: ma
23: sapere
12: non lo
23: chi
12: sa
23: è il primo ministro,
12: l'ascoltatore medio della Zanzara non sa tutto,
23: certo,
12: quello che tu dici,
23: ma suo nonno ha fatto l'Italia, suo bisnonno ha fatto l'Italia e allora lo teniamo in Italia, ma quello che arriva dal Congo e dal Burkina Faso a me non me ne frega un cazzo di averlo qua, hai capito?
1: Non ti interessa a te la cosa dei profughi di una guerra,
23: ma che cazzo me ne frega, io sospenderei immediatamente perché in Africa fanno la guerra perché hanno l'osso del naso di qua o l'osso di qua,
24: non c'è nessun osso nel naso, ma non c'è
23: qua. In Africa ancora, fanno una guerra ogni 10 secondi, vai a contare quante guerre ci sono in Africa,
5: e noi ma dobbiamo ospitare posto l'Africa è enorme,
23: l'Africa,
5: in quale
23: il problema
5: posto c'è
23: dell'Africa è l'Africa, il problema dell'Africa è l'Africa e non possiamo coglierli tutti, ma io dico, vedi qua questa scritta copiare, dagli svizzeri, copiamo dai tedeschi, copiamo da quelli più bravi, non cerchiamo di inventare su certe cose. Io sono appena tornato da Monaco di Baviera e ti faccio salire su una metropolitana Monaco di Baviera alle 9 del mattino, ti faccio fare una foto, poi sali a Milano e fai una foto a Milano pieno di merda sulla metropolitana qua, perché per me è merda. Vabbè, quando vedo in giro la delinquenza, vabbè, che sale, che non paga il biglietto, quella è merda. Tu vai a Monaco di Baviera, vedi i bambini, la nonna, la figlia, tutti in ordine precisi, al massimo trovi l'alcolizzato disperato sulla metropolitana, al massimo puoi trovare quello, ma no, il pickpocket non sanno neanche che cos'è,
1: il pickpocket
23: non sanno neanche cosa sono i pickpocket.
1: Musica. Allora, in collegamento da Padova, ragazzi, grande ritorno ammirato da molti ascoltatori della Zanzara, il direttore editoriale di Radio Veneto 24, Alberto Gottardo. Buonasera.
24: La giornata era già iniziata male, ma concludersi così è una tragedia umana. Già la giornata era iniziata... Ma no, non dai notizie tu. No, tu non dai notizie. Tu dai solo emorroidi. Solo emorroidi, dai. Solo emorroidi. Non dai notizie. Sei un emorroide e porti solo emorroidi. Questo
6: allora, posso parlare? La tua giornata, David,
24: editoriale.
6: Fammi parlare, per favore. La tua giornata è la giornata di quelli che lavorano, hanno la sventura di lavorare in redazione con te. Inizia leggendo le ANSA da Padova che scrivo io. Per cui, perché
24: non
6: nel
24: dirlo,
6: caso
24: però.
6: Della Marocchina,
24: non dirlo.
6: Nel caso della Marocchina,
24: dirlo, però.
6: Come sa,
24: non dirlo perché
6: come
24: l'agenzia potrebbe
6: conto, come sa bene il direttore conto che mi onora
24: della
6: sua
24: piacere.
6: Stima. Garantisco che oggi gli faceva particolarmente piacere, perché io, a differenza vostra, sono stato a casa della Marocchina, mi sono tirato dietro anche le telecamere di Mario Giordano. Ho fatto il mio lavoro, lo faccio tutti i giorni, a differenza tua io vado sui
24: fa le inchieste, è saltato tutto. Per fortuna è stato tutto, anche la radio si ribella di fronte alle stronzate, fa l'inchiesta,
1: musica adesso. Ma ci ricolleghiamo,
24: patetico.
1: Altro tema ghidelliano,
24: patetico.
1: Potremmo dire così. Altro tema ghidelliano. Allora, prima di entrare qui, caro Ghidelli, oggi sei particolarmente carico. Tu hai detto bisogna spaventare i ladri, i delinquenti, eccetera, eccetera. Nel caso di Mollo, di Roberto Mollo, per esempio, che ha sparato dal balcone 13 colpi. Uccidendo un ladro che voleva sfondare la sua porta, dicono che forse era in fuga, adesso devono capire se davvero c'era necessità
23: questa è la follia,
1: questo avrebbe premiato secondo te,
23: ma secondo
1: Mollo.
23: Me, ma a parte quello, ma io non avrei, allora secondo me in questo caso dopo 3 secondi di Mollo non si parlerebbe neanche, perché lui ha fatto la cosa più naturale che uno debba fare, la proprietà privata è sacra e dal momento che tu entri te ne assumi le responsabilità. L'inchiesta, tutti questi soldi che sputtaniamo, capire il proiettile a destra a sinistra, ma non dobbiamo capire niente. Questo è secco all'interno della proprietà, è come il topolino che è entrato nella trappola, è scattata la trappola, è morto, e noi ci dobbiamo chiedere perché è morto il topolino. Non ce ne fotte un cazzo del topolino, passami la parola. A me mi interessa che ero nella mia proprietà, potevo rischiare di essere derubato, assalito, violentato mia moglie, violentato mia figlia, ma non mi interessa, era già dentro nella proprietà, che stava scappando, secondo me anche se era 10 metri fuori non c'era da fare l'inchiesta, non possiamo buttare i soldi, ma la gente è normale. Ma te Parenzo, io dico, ogni tanto con una persona normale che va a lavorare, ci parli ogni tanto, ma dove? In quella trasmissione del cazzo che vai, all'aria che tira, io parlo con la gente normale, sali su un treno, sali, vai in una stazione parla con della gente normale e senti come gli pulsa il sangue.
1: La pena di morte per chi la vorresti?
23: Ma la pena di morte per chiunque ammazza una persona, dunque quello neanche ci penso. Purtroppo ci sarebbero anche degli errori, ci sarebbe della gente anche innocente che muore, per l'amor di Dio. Però come in tutte le cose ci sono delle percentuali che devi pagare. Purtroppo non è che puoi avere il 100% tutte le volte, perché qui quando parla la pena di morte ti fanno subito sacco e vanzetti, ti fanno vedere. Adesso arriverà quelli che dicono: cazzo, ma se c'era la pena di morte, Stasi era già morto. Ma può succedere, per l'amor di Dio, gli errori purtroppo. È come i medicinali, dico sempre: i medicinali hanno le controindicazioni. Fanno bene, caso, hanno le controindicazioni come tutte le cose.
1: Ogni tanto un innocente può essere giustiziato.
23: Qui bisogna mettere delle leggi speciali per almeno 5 anni. Devi togliere la libertà, purtroppo devi negare la libertà anche alla gente normale. Dopo una certa ora, in certe periferie, purtroppo devi mettere delle leggi speciali se vuoi risolvere il problema.
1: Milano, per esempio, dove dicono che c'è
23: problema di sicurezza, tutti quei quartieri lì, dopo le 9 di sera. Non puoi più uscire, mi dispiace. O hai un permesso speciale, assolutamente, se poi sei in 3-4 persone. Come quando c'era il Covid. Quando c'era il Covid, non vi ricordate che non potevate stare assieme? Non potevate stare assieme più di 4-5
1: allora,
23: persone.
1: Vuoi rispondere intanto a Ghidelli?
6: Allora, che Ghidelli parli di persone normali è la persona più anormale che abbia sentito alla Zanzara in questo
1: momento. Aspetta.
6: Io dico solo questo.
23: Ma dove cazzo vivi? In una redazione, guarda, anche te sei in una redazione, ma non sei in mezzo alla strada come me tutti i giorni. Io faccio l'ambulante, sono in mezzo alla strada tutti i giorni.
6: Lo so.
23: Hai capito?
6: Infatti,
23: tu vivi in un altro pianeta anche te.
6: Quando vai a Lecco, Ghidelli, dicono: ma dov'è il banco di Ghidelli? Fa Ghidelli chi? Sei il coglione leghista. Il coglione leghista, in fondo a destra.
23: No,
6: ti conoscono come
23: centro.
6: Il coglione leghista.
23: Certo, per i comunisti sono il coglione numero uno. Per i comunisti io sono il coglione numero uno. Sono il San Coglione.
6: Allora, devi stare un po' attento.
1: Se fossi in te?
6: Tu sei la risposta della Lega a Carlo Conti. Io farei un'indagine genetica. Perché sei così nero, Ghidelli? Ti sembra di essere caucasico? Cioè, potremmo scoprire che tua mamma 50 anni fa è andata in vacanza in Kenya e dopo 9 mesi sei nato tu. Potresti avere delle grosse sorprese.
23: Ma fa niente.
6: E io ci starei un po' attento.
23: Ma non ho problemi del DNA. Io non sono razzista sul colore della pelle, coglione. Se mi segui. Io non sono razzista sul colore
6: DNA,
23: della pelle.
6: Io farei delle indagini sul tuo DNA.
23: Anche nordafricano, ma non c'entra niente perché io sono qua da 60 anni e lavoro, ho pagato le tasse e contribuito a questa nazione. Io non sono razzista per il colore della pelle.
6: Kenya.
23: Certo,
6: ma tua madre
23: è nata in una stalla, si è fatta capretare da un toro, che cazzo ne sappiamo. No, scusa, perché non potrebbe essere, visto le sembianze, potresti essere tranquillamente una capra.
1: Fermi tutti, che
6: adesso
1: torniamo.
6: Farei un'indagine.
23: Sulle capre, però.
1: Adesso torniamo.

Io mi ero giurato di togliermelo questo vizio di mandare i vocali, ma dopo la schioppettata finale della signorissima dottoressa meravigliosa Stefania Nobile, dopo le invettive della Vanna Marche, Cruciani, ma io ho un problema, ma io mi butterei in mezzo a quelle due. Ma posso dire che mi eccitano quelle donne? Sono felicemente fidanzato, a breve mi sposerò, ma a me eccitano quelle donne, mi fanno impazzire e vorrei essere un coglione inculato da loro due. Pazzos!

0: facendo office.
1: Eccoci qui sempre da Padova, Alberto Gottardo, accanto a me ovviamente Livio Ghidelli, il quale Ghidelli vuole il coprifuoco, come avete visto, è contro tutti i veli delle donne islamiche.
2: Okay, insomma, bella l'idea di
3: ma direi
2: di
3: assolutamente
2: a confronto.
3: Tu chi viene qua deve, qui chi viene da noi si deve adattare lui a noi.
1: Insomma,
3: noi.
1: La remigrazione per chi deve essere fatta? Non ho capito. Allora, la famosa remigrazione, la prima, per chi va fatta?
3: Fare i primi step sarebbero dei grandi camion a rimorchio che vanno fuori da tutte le carceri e caricano tutti quelli che hanno fatto qualche reato, che arrivano da tutt'altro paese che sia l'Italia.
1: Cioè,
3: facciamo stare bene i nostri carcerati, facciamo stare bene i nostri carcerati, li rimpatriamo tutti con
1: C-130.
3: Se non sono, va bene, C-130, prendiamo pure delle navi cargo e le portiamo in Africa, nei loro paesi, a scontare la loro pena.
2: Mi perdoni.
3: Perché nel loro paese gli stessi reati hanno delle altre punizioni.
2: Volevo capire
3: da
2: Oriano,
3: mantenere anche quelli che hanno commesso dei delitti,
1: ho capito.
3: In Italia.
1: Alberto, risposta tua Ghidelli,
2: Gottardo,
1: vai.
2: Detto Oriano fallace.
1: Dai,
2: Gottardo.
1: Risposta
4: te l'eri anche preparata, ci hai anche pensato sta puttanata. Allora io ho la camicia nera in onore di tuo nonno, tra l'altro.
3: Non
4: David.
3: Ero fascista mio nonno, coglione.
4: Il nonno di Davide, vedi che lo capisci un cazzo.
3: Ti chiedo scusa.
4: Il nonno questore fascista di Parenza aveva la camicia come la mia. Per ritornare a te, invece, Ghidelli, come cazzo si chiama?
2: Ghidelli. Ma perché tu ce l'hai nera perché siccome ti sbrodoli, perché mangi come una merda e ti sbrodoli, allora ce l'hai nera perché così almeno le macchie si attenuano in quella panza informe che hai.
4: Dovresti dire delle cose che fanno ridere.
2: Questo non deve far ridere. Questo è un fatto.
4: Prima di impazzire facevi anche ridere delle volte.
2: L'uso del nero in soggetti come voi, l'uso del nero serve a coprire le macchie, ti immagini che mangi la pizza,
4: posso dirti
1: che in realtà il nero esalta le macchie, il nero esalta le macchie. Comunque, che volevi dire a Ghidelli?
4: No, a Ghidelli, a te volevo dire
1: perché
4: chiami uno che vende mutande? Che senso ha chiamarlo per parlare di politica?
3: Hai ragione.
4: Tu sei un VCompra che ce l'ha fatta, ti rendi conto che sei un VCompra? Io sono la persona dei senigallesi e rompi i coglioni marocchini.
3: Tu sei scollegato. Io sono la persona normale che lavora, non come te che vai in giro magari a chiacchierare perché ti sei barcamenato a fare quel lavoro lì. Perché probabilmente manualmente non sapevi fare un cazzo. Probabilmente, sicuramente è così, perché
4: è
3: tu
4: vero,
3: sei andato a finire quelli che vanno a finire in quelle stazioncine lì del
4: verissimo.
3: Cazzo e gente che non l'ha preso nessuno a lavorare e non è stato nessuno neanche capace di fare la sua impresa. Solitamente siete tutti così.
4: Quello della stazioncina era Davide che andava a fare i principino, io invece faccio giornalista da 20 anni e ho sempre.
3: Non offendere i giornalisti, Davide.
4: Eppure
3: non è giornalista, uno che fa così non è un giornalista.
4: Ti stai riferendo a Parenzo?
1: Ragazzi, fermi tutti. C'è Hamid da Milano, marocchino, cittadino italiano contro Ghidelli. Hamid, dimmi.
4: E sarà più bianco di Ghidelli, poi tra le altre
5: cose. Beh, io sono il tuo ammiratore, prima di tutto.
1: Sì, dimmi, amico.
5: Stasera ha invitato un ignorante, un leghista ignorante.
2: No, povero Gottardo, dai.
5: Anche Salvini, deve stare zitto però, fammi parlare.
1: Dimmi, amico.
5: Anche tu, Salvini, è un ignorante che parla delle cose che non capisce. Meno male che i sondaggi diranno che sarà Tessino. Allora, io sono cittadino italiano dal 96.
1: Vabbè, allora
3: quando sei arrivato?
5: Sono arrivato quando tu facevi rompi i coglioni in giro.
3: Ti ho fatto una domanda semplice, sai rispondere quando sei arrivato.
5: Tu sei una merda, stai zitto.
3: Vedi che fine abbiamo fatto, il marocchino che rompe il cazzo all'italiano che è nato qua, che suo nonno è nato qua, che suo bisnonno è nato qua, è arrivato il marocchino che ti dice che in Marocco si sta meglio, ma viene a rompere il cazzo in Italia. Torna in Marocco che è bellissimo, il Marocco, c'ha le montagne, c'ha il mare, avete le risorse, avete le terre rare, torna in Marocco, che cazzo stai a fare in Italia se ti stanno sul coglioni quelli come me, è pieno di gente come me, torna a casa, torna in Marocco.
5: Io sono in pensione, ho pagato più di te, Salvini, insieme
3: pensione, vorrei sapere che pensione hai pagato, guarda che lavoro facevi, che lavoro facevi, che facevi.
5: Ricordati coglione, noi italiani non originali siamo più di un milione.
3: Bravo, hai detto giusto, noi italiani non originali, questa è una parola corretta, l'unica parola che hai imparato corretta, italiani non originali, questa mi piace, figa, questa me la compro.
1: Non ho capito, ma lo vorresti rimandare, questo qua lo vorresti mandare indietro,
3: ma no, poverino ignorante, lasciamolo qua, se non delinque perché devo mandarlo a casa, se non delinque poi vedi che sei integrato.
1: Va bene, Valerio da Roma, no, anzi Benito da Livorno. Benito da Livorno, dimmi Benito.
0: Benito.
5: Che ho
1: scusi, sentito. Lei perché viene chiamato, si chiama Benito? Beh, questo è interessante.
5: Perché sono nato, perché mio padre era un fascista.
3: Questo mi pare abbastanza chiaro.
1: Uso!
3: Mi pare abbastanza chiaro.
2: Che cazzo di domanda?
1: Un applauso, Benito da Livorno, terra molto rossa, peraltro.
5: Ti potrei raccontare che quando sono nato Settimino io, e quando mi hanno portato, mia madre hanno portato all'ospedale perché l'ospedale vicino era...
4: E lei ha avuto una grossa ipossia, effettivamente, si capisce da come parla.
5: No, guardi, mi faccia parlare. Sì. Sono nato a Settimino.
3: Ecco la gaffe subito.
1: Allora?
5: Sono nato a Settimino e quando, siccome non sapevano se arrivavo la mattina, va bene,
3: ecco la gaffe,
5: gottardiana. Hanno chiamato il frate. Il frate, a quel tempo c'era il frate, per battezzarmi, e gli ha detto mio padre che non me li vuol mettere il frate. Benito dice no, in questo momento, nel 49, ma scherza. E dice guardi, se glielo metterei bene, se no glielo metto io. E con quello
4: esatto, e poi per battezzarlo l'hanno messo a testa in giù e l'hanno immerso poi nella fonte battesimale.
5: Mi
4: ha detto se lo chiami Benito ti metto a testa in giù nella fonte battesimale.
5: Io sono figlio, ecco. Ho detto e lei non mi conosce e io non conosco lei.
1: Vabbè, sei un figlio, ma non sei un figlio,
3: incontro tra
1: sei
3: questi
1: un figlio
3: due.
1: Di fascista, sei un figlio di un fascista. Sono
5: figlio di un fascista, all'epoca era quello.
4: Con tutti i programmi che poteva chiamare, ha chiamato la Zanzara. Sarà una coincidenza anche questa che Benito chiama la Zanzara?
5: Per l'immigrazione, per
1: sì, ma lei è un po'. Scusa Benito, poi puoi dire quello che vuoi. Ma tu sei un po' un ammiratore di
3: ma
1: sua eccellenza, no, indirettamente.
3: Sicuramente.
1: Te pensi che abbia fatto delle cose buone? Sarai un ammiratore.
3: Ma
1: del
3: sicuro,
1: pelatore,
3: ma
1: no,
3: sicuro.
5: Ma guardi, è un tempo passato per me. Io ho 77 anni, ne posso dire che non lo condanno e nemmeno lo approvo. Sì,
1: perché vuol dire non lo condanni?
4: Ecco, lui non lo come Vannacci. Come Vannacci, uguale a Vannacci. Vannacci ha 76 anni.
5: Ma lei mi chiami come vuole, guardi. Mi
1: vabbè, allora che vuoi dire?
5: Volevo dire che come
4: Benito l'anno prossimo.
5: Fatto un esempio. Ma ti chiedi un pochino, ma fammi parlare.
1: Dimmi Benito, che c'è, dimmi.
5: Allora ho sentito che hanno fatto paragone con l'Australia. Io ho due figli in Australia a lavorare.
1: Sì, ottima va l'Australia, bene. Ottima l'Australia sugli
5: ottimissima,
1: immigrati.
5: Ottimissima,
3: nasce come colonia penale.
5: Ottimissima, ottimissima.
1: Se metti i piedi da regolare non sarai mai regolarizzato.
5: Le dica a questo signore. In Australia sono socialisti, come dice lui, i famosi socialisti.
1: Ma se ne fottono quelli del socialismo e di altre cose, se ne sbattono.
5: Mi faccio parlare.
1: Ti sto facendo parlare più di questo, che ti devo fare? Che devo fare? Un pompino? Che ti devo fare? Non lo so. Che devo fare?
5: Non sei il mio tipo, non sei il mio tipo.
1: Ma manco tu il mio, sicuramente, però.
5: Comunque, volevo dire che io ho due figli. Uno è sposato con un'australiana dopo aver pagato $25,000. L'altro ha sposato e 8 anni, coglione, stai zitto.
4: $25,000 l'ha comprata.
5: L'altro ha dovuto mettere l'avvocato. Lei non ci capisce niente.
1: Allora,
5: dopo 8 anni, questo anno all'inizio dell'anno gli è arrivato il permesso dopo aver dato due esami di inglese per poter essere
0: per poter rimanere per un anno.
1: Ma
0: poi
1: certo,
0: lo controllano.
1: Poi devi fare un altro esame, allora, eccetera, eccetera. Dai, ragazzi, ti fanno un culo così,
0: dire,
1: dai, per far avere la cittadinanza.
0: Ma ti posso
3: copiare,
0: non trovi casino, non trovi niente.
1: Va bene.
0: Allora,
1: grazie, Benito,
0: puoi
1: Federico da Brescia. Grazie, Federico da Brescia. Vai, Federico, dimmi.
6: Cruciani, pronto?
1: Dimmi, Federico, dimmi.
6: Allora, io volevo andare, anzi, volevo chiedere una cosa a David.
1: Dimmi, dai, eccoci veloce, qua, forza.
6: Ma
1: dimmi.
6: Scusami, David.
2: Intanto, bravo, perché hai pronunciato
6: perché
2: bene il mio nome e non è da tutti. Bravo.
1: Vabbè, allora,
2: intanto, qualunque cosa tu dica,
6: tu
2: almeno
6: hai detto che questa mossa del sindaco di negare la cittadinanza al signor Marocchino è propaganda quando ha applicato i criteri.
2: Non serve assolutamente a nulla.
1: Ma che vuol dire non serve a nulla?
2: Avrebbe potuto mandare degli assistenti sociali,
6: ma
2: occuparsi prima del
6: criteri,
2: caso, no?
6: Se deve pronunciare il giuramento in italiano,
2: no,
6: lei non lo
2: scusami,
6: sa. Perché
2: scusami,
6: dovrebbe
2: avere la cittadinanza? Ma è molto semplice, perché se tu sei sindaco di un territorio, in particolare di una città piccolina che io conosco benissimo, Cadone, cioè,
1: ma
2: ragazzi, persino la
1: Gottardo, che certo leghista dice che il sindaco
2: megalopoli
1: ha fatto bene,
2: ma
1: credo.
2: Perché poveretto Gottardo è tanto un poveretto, quindi non è persino Gottardo,
4: il figlio della Marocchina
1: che fa il figlio
4: dice che sua madre non parla l'italiano, l'ha detto a me.
1: Ma
4: e
1: perché?

0: non pubblicizzi NASA il documentario sul genocidio di Gaza, eh? Tutti i crimini e le schifezze hanno fatto i soldati israeliani. Pubblicizzalo, no? È giusto così, sei un giornalista, pubblicizzalo.
1: Pubblicizzalo.
0: Oppure no, eh? Perché sei sionista. Parenzo, come funziona sta cosa? Fallo vedere, dillo che è un documento importante.
1: Questo è l'appello di un ascoltatore. Parenzo, parla di NASA, parla di quel documentario, diffondi urbi e torbi i suoi contenuti. Ma abbiamo già appreso nei giorni scorsi che Davide in realtà preferisce Fauda.
2: Fauda, l'ho già detto, lo presenterò anche alla Camera dei Deputati, Fauda, il 6 di ottobre in una... No, che va bene, niente. Il 6 di ottobre la Camera dei Deputati, su invito del presidente Mollicone di Fratelli d'Italia, che ha organizzato questa bella presentazione.
1: Ma ormai sei...
2: Devo dire, mi dispiace, l'ha fatto Mollicone. Non sono legato a nessuno. Io sono una persona. Io sono di sinistra e penso che Fauda sia di sinistra. Difendere il diritto a Israele a difendersi è di sinistra. Non l'avete capito? Il fatto che la destra difenda l'Ucraina e difenda non Israele in astratto,
1: Israele.
2: Io poi non difendo neanche l'italiano. Difende il diritto a Israele a esistere. Dovrebbe farvi pensare bene, Mollicone. Molto bene, Mollicone. Che io non ho votato, perché io non li ho votati, li voglio rassicurare. Bene Mollicone, che ha fatto la proiezione di Fauda il 6 di ottobre alla Camera dei Deputati. Hai capito?
1: Allora,
2: vergognati tu che stai lì a Milano. Vieni a Roma, io presenterò quel giorno. Perché devi dire tutto vabbè?
1: Ti faccio sentire un ragazzo di 23 anni, laureato in scienze politiche, che è un attivista politico molto progressista, che si chiama Gabriele Noceti, come si esprime nei tuoi confronti. L'abbiamo già fatto sentire nei giorni scorsi. Vai regia!
3: Questo sarebbe un giornalista stimato della decadente editoria italiana. Uno che scrive su giornali, uno che conduce un programma su un'emittente come La 7, che ogni giorno, da mesi, da anni, nega il genocidio e difende a spada tratta lo Stato di Israele e i crimini che in nome di quella bandiera, di quel popolo eletto e di quel progetto criminale della grande Israele vengono commessi da un governo criminale, genocida e nazista.
1: E va avanti il dottor Noceti, giovane però combattivo, va all'assalto, non ti piacciono i giovani? Non ti piacciono quelli che fanno polemiche?
2: Ma un giovane può dire delle idiozie, ti piacciono i giovani in generale, che cazzo vuol dire?
1: Dai.
3: Ti sei commosso, Parenzo, quando hai ascoltato parlare quel boia davanti ad alcune decine di diplomatici senza vergogna all'Assemblea Generale dell'ONU?
1: Ancora lui.
3: E tu non solo accusi queste persone di essere complici del terrorismo, quando il peggior terrorismo della peggior specie
2: che opera in Medio Oriente, ma perché sto giovanotto ribalta la realtà? Mica è finita.
1: Senti.
3: E tu in quella specie di trasmissione che si chiama La Zanzara e che sdogana il peggio di questo paese ogni giorno, ancora il coraggio di dare dei nazisti e dei terroristi a coloro che con una coscienza si indignano, protestano e denunciano l'olocausto palestinese?
1: Non
2: c'è nessuno che la parola. È osceno usare la parola olocausto. Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente.
1: Qui c'è un attacco diretto, però io... me ne fregio da un certo punto di vista, cioè mi metto una medaglia, cioè per me dire sdogana il peggio, amico mio, mi hai fatto un complimento, non è che mi hai attaccato, caro Noceti. Ancora.
3: L'Italia, un paese libero dove sono garantite le libertà costituzionali, i diritti individuali, la facoltà di esprimersi liberamente, probabilmente tra qualche settimana vieterà a tutti noi di muovere critiche dure e dritte allo Stato di Israele e al suo governo assassino e criminale, ma continuerà a permettere giustamente, se è chiaro, perché io sono davvero per la libertà, a differenza di questi propagandisti, a gente come Parenzo, di dire che si commuove di fronte alle parole del boia Netanyahu, il peggior nazista dei tempi di Adolf Vergognatevi. Un giorno la storia vi giudicherà e noi non smetteremo di denunciare i crimini e gli orrori dell'olocausto palestinese.
1: Allora, la cosa incredibile è che l'internet,
2: sai cos'è osceno?
1: Che l'internet mette il beep.
2: Sì, ma meno male.

0: tutta la parola
1: Hitler, ipocrisia. È un'ipocrisia, è osceno quello che abbiamo sentito. Adesso qui sono molto serio.
0: Non è un'opinione.
1: Paragonare lo Stato di Israele ai nazisti è uno scemo. Ormai è diventata la vulgata, è una merda. È uno schifo questo. Anche a questo serve il DDL antisemitismo.
0: Che non vuol dire. Vuoi tappare la bocca a questo tizio? Non potrebbe dire quello che dice questo Nocetti.
1: Questo Nocetti,
0: no, lo vuoi punire per questo. Lo vorresti punire per questo.
1: Il disegno di legge antisemitismo, questi potranno continuare a criticare il governo, ma non possono negare il diritto all'esistenza dello Stato.
0: Ma questo
1: che c'entra? È molto diverso.
0: Tu stai dicendo che dire che Israele è nazismo dovrebbe essere punito. Dovrebbe essere punito.
1: Non sarà punito. Secondo me, legge Mancino, cioè la legge c'è già perché è istigazione all'odio. Secondo me c'è già. Il disegno di legge antisemitismo dice che viene punito chi nega il diritto alle... vabbè, mi fa impazzire perché dici vabbè un cazzo, basta con sto vabbè, ognuno dice una cosa importante, dice ma sarebbe da riaprire le camere, cazzo, vabbè, ma come vabbè, ma vabbè niente, fammi dire, il paragone con il nazismo è osceno.
0: Vabbè, ma non lo puoi punire per legge, non lo puoi punire per legge, non verrà.
1: C'è già la legge Mancino per mandare a fare in culo questi pezzi di merda. Il disegno di legge sull'antisemitismo non interviene su questo.
0: Gabriele Nocetti, eccolo qua. Buonasera.
2: Buonasera Giuseppe, eccoci. Buonasera Davide.
0: Eccoci qua. Mi sembra che non arretri di un millimetro rispetto a quello che hai già detto, no? Anche su Parenzo. Schifo.
2: Sottoscrivo ogni singola parola che ho pronunciato in quel video e non solo.
0: Allora, sostanzialmente tu hai fatto un accostamento chiaro, evidente a Israele e al nazismo. Ora, questo francamente, io sono per la libertà d'espressione,
2: Giuseppe,
0: come no? Questo. Dimmi.
2: No, permettimi di fare un chiarimento, perché io so usare molto bene le parole, esattamente come le sa usare bene Davide, come le sai usare bene tu, e non ho mai parlato dello Stato di Israele come del Terzo Reich.
0: Di un governo nazista.
2: Il governo Netanyahu è un governo genocida che si comporta come i nazisti, lo rivendico.
0: Ho capito, ma se quando uno dice governo nazista significa un governo nazistoide, lo accosti a Hitler, cioè per te Netanyahu è come Hitler.
2: Assolutamente, secondo me ci sono degli evidenti punti di contatto tra Netanyahu, Ben-Gvir, Hitler e i gerarchi nazisti.
3: Ma che schifo.
2: Davide. Quindi Davide
1: lei
2: permettimi
1: è
2: una di farti una domanda.
1: Lei è osceno, no, io tanto le do del lei, non le do del tu in alcun modo. Non gli do del tuo a nessuno, io tengo le distanze,
0: vabbè,
1: okay, non gli do nessun tu, mi fa ribrezzo quello che dice. Rivolgere ai leader dello Stato ebraico l'accusa di nazismo è la cosa più schifosa che si possa fare. Perché annulla e mette sullo stesso piano quella che è una tragica guerra per difendersi dal terrorismo con un piano di sterminio che era quello dei nazisti. Schifoso!
2: Lei è un falsificatore.
1: Non c'è una guerra contro
2: una
1: i bambini. Non c'è la volontà di uccidere i bambini. Schifoso! Nel nazismo c'era. Nel nazismo c'erano le camere a gas. Merda!
2: Non c'è da rispondere.
1: Non c'è la volontà
0: io
1: di uccidere
0: su questo
1: i bambini.
0: Devo dire la verità, sono d'accordo con Davide.
2: Però
0: scusami Gabriele, su questo io sono d'accordo con Davide, non uso
1: Lascialo parlare.
0: Dimmi, come rispondi a questa critica che è oggettiva? Anche la Segre lo dice, ma per carità, la Segre può essere contestata. Tu sostieni che c'è un piano per annientare la popolazione palestinese, perché quando parli di genocidio.
2: Assolutamente sì. Ci sono degli esponenti di primo piano della politica e del governo israeliano che considerano tutti i palestinesi terroristi, anche i bambini, che negano l'esistenza, il diritto all'esistenza di uno Stato palestinese autonomo.
1: Ma per forza, ma in queste condizioni è ovvio che non ci sarà nessuno Stato palestinese.
0: Però scusi, una cosa è dire e negare l'esistenza dello Stato palestinese in questa situazione.
1: Ma come si fa oggi?
0: Aspetta, una cosa è pianificare lo sterminio. Quando tu usi la parola genocidio, sterminio o nazismo.
2: Guarda Parenzo, Giuseppe.
1: Guardi.
2: sarò telegrafico.
0: Dimmi, dimmi.
2: L'ONU adotta una specifica definizione. Non mi citare l'ONU, perché l'ONU è sputtanata da secoli, questo lo dico io. L'ONU è sputtanata da secoli,
0: lo sai benissimo. Da secoli è sputtanata l'ONU.
2: Soltanto quando serve a Israele.
0: No, io lo dico da prima. Dillo a David questo. Io lo dico da prima.
2: L'ONU adotta come definizione di genocidio gli atti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, religioso, razziale.
0: E dunque, secondo te,
2: è esattamente quello che sta facendo questo governo. Sta tentando di distruggere in tutto o in parte, come testimoniano le dichiarazioni di Smotrich, di Ben-Gvir, dello stesso Netanyahu e anche di parte dell'opposizione.
0: Dunque, secondo
2: una volta che tu dici
0: che quelli sono nazisti, che quelli sono come sostanzialmente bisognerebbe fare guerra ad Israele, perché noi abbiamo fatto la guerra al nazismo. Dunque, secondo te, gli stati dovrebbero fare guerra ad Israele? Perché se tu pronunci quelle parole,
2: io contesto i metodi bellici di Israele e non sovrappongo quelli di Hamas, che sono metodi terroristici.
1: Ma sai qual è la differenza tra terrorismo e la guerra?
2: Il terrorismo.
1: Ma sai qual è la differenza tra terrorismo e guerra? Che il terrorismo scientificamente colpisce i civili, la guerra no.
2: La guerra
1: contro Hamas, non c'è ombra di dubbio.
2: Di bombardare, radere al suolo, ospedali pediatrici, abitazioni civili,
1: sono state costruite
2: con la scusa di colpire
1: allora,
2: il tunnel
1: Gaza
2: di Hamas.
1: È un'intera infrastruttura militare. Gaza è l'infrastruttura civile, quelle militari sono purtroppo la stessa cosa per volontà di quelle merde.
2: Chiediti come mai sono stati costruiti quei tunnel.
1: Sì, anche coi soldi dell'Europa probabilmente.
2: Con i soldi di Israele che ha finanziato un movimento terroristico per i propri scopi. Posso chiederti una cosa che per me è discriminante.
0: Roggero, per te è un pericoloso assassino?
2: La pena che è stata attribuita a Roggero è una pena esemplare.
0: Esemplare, è andato oltre i limiti della legittima difesa, una pena esemplare. Anzi, dunque
2: sono state riconosciute tutte le attenuanti del caso.
0: Pazzesco, guarda,
2: ha commesso un duplice omicidio e ha tentato di commetterne un altro.
0: Pazzesco, fermi tutti, grazie Gabriele Noceti, all'attacco però, combatte sto ragazzo, fermo là.

0: Allora, dall'inizio della stagione l'unica cosa importante di cui avete parlato, cioè l'unica cosa veramente importante, è come pulirsi il culo. E io ho una domanda, caro Cruciani, re dei buchi di culo.
1: Dimmi, caro.
0: Ma se io sto al lavoro, per esempio, sì, non ho un bagno adeguato, io sì, per esempio lavoro in Olanda,
1: sì,
0: e i bidet qua non si usano, manco per la minchia,
1: sì,
0: i fazzoletti umidi sono, cosa dicono i professionisti? Il fazzoletto unico, umido, che io mi ficco anche abbastanza dentro il culo proprio per,
1: sì,
0: pulire bene.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Va bene, vanno bene oppure no? Sono sconsigliati. Grazie.
1: Adesso cerchi da noi dei consigli, come dire, alla carte, dei consigli alla carte. Credo che il fazzoletto inumidito e non arraschiare la pelle, come per esempio fa il sottoscritto, perché il sottoscritto purtroppo, quasi per inerzia direi, ha la carta igienica accanto proprio alla tazza del cesso e, come ho detto più volte e ripeto, prendo questa carta igienica e mi strofino fortissimamente il deretano. Errore, abbiamo capito, errore tremendo, errore tremendo. Ora, c'è un collegamento che dobbiamo fare con una località imprecisata, ditemi da dove, perché ogni tanto mi dovete anche dire da dove si fa questo collegamento, con un signore che si chiama Dario Alfaxa ed è un attivista LGBTQ non binary, non binary. Buonasera, buonasera, buonasera.
2: Grazie.
3: Vabbè, chiedi gli applausi.
2: Non so, buonasera, caro Cruciani.
1: Buonasera da
2: caro
1: Bacoli,
2: Cruciani,
1: da Bacoli. Buonasera. Da Bacoli mi dicono, no? Da Bacoli.
2: Assolutamente no.
1: Ecco, dove si trova
2: no,
1: lei?
2: No, scusa. Quarto provincia di Napoli.
1: Quarto provincia di Napoli, molto bene. Allora, il signor Dario Alfaxa è un attivista LGBT. Ora, mi scusi, io, per me ognuno può andare in giro come vuole. Io sono un libertario, un totale libertario. Dopodiché, le sue fattezze, come dire, fisiche non si riconoscono molto bene. Cioè, lei, non dico che abbia il burka, è esattamente il contrario, ma si è messo, ha una croce in fronte. Che cos'è? Che cos'ha in fronte lei?
2: In realtà questo è il mio simbolo, perché io lavoro in un locale a Caserta,
1: sì,
2: e ormai da anni sostanzialmente, sì, utilizzo questo simbolo, che sono due croci sovrapposte.
1: Due croci, quindi, sovrapposte, vabbè, in fronte, non è un, ma è fisso, questo è un tatuaggio fisso questo qua.
2: Amore, make-up.
1: È make-up. Scusi un attimo, poi
3: amore, amore. No, ma rido perché ti ha chiamato amore, capito? Cioè, ragazzi, ti mettono i piedi in testa tutti ormai, capito?
1: Ma chi,
3: cioè,
1: mi mette i piedi in testa? Quelli, mi mette in testa,
3: allora, è fantastico, perché ti ha chiamato amore, capito?
1: Vabbè, amore, la cosa più bella, amore, è un suo modo di parlare,
3: sì,
1: è un suo modo di parlare. Scusi, al collo,
3: prendendo...
1: lei che cosa ha al collo? Scusa.
2: È meglio ama.
1: Sì, meglio ama.
2: Cosa...
1: Dario, cosa hai al collo? Delle cose permanenti? No, non hai delle cose permanenti, è una specie
2: cosa
1: di...
2: No, no, al collo.
1: Cioè, hai un collare, cosa hai? Sì, cosa non hai effettivamente? Cos'è un collare?
2: Sono collari.
1: Sono collari.
2: Collari,
1: cosa hai di permanente?
2: Collari,
1: scusa. Cosa hai di permanente invece? Qualche orecchino strano, qualche modificazione del corpo che hai fatto? Perché ti vedo molto truccato, ecco.
2: I tatuaggi sono tutti veri, a parte questo alla fronte che è make-up, body modification non ancora, ma
1: body
2: ci
1: mod-
2: sto lavorando.
1: Molto bene, ma noi non ti abbiamo chiamato per parlare del tuo aspetto fisico, naturalmente, ma per il fatto che tu sei molto molto preoccupato dal fatto che, secondo te, nel nostro paese si respira aria di omofobia, diciamo, c'è un'omofobia diffusa.
2: Yes.
1: Ma scusa, come la vedi?
2: Di transfobia.
1: Di transfobia. E questa qua è aumentata con l'arrivo anche del Bannaccione, immagino, no?
2: Il generalone.
1: Il generalone,
2: grande,
1: o no?
2: Signore. Sì, sì, certo, certo.
1: Cioè, che paese è questo?
2: Guarda,
1: qua?
2: Parliamo proprio di Pride.
1: Sì.
2: Parliamo di discriminazioni, di Pride.
1: Sì.
2: A
1: sì,
2: me piace parlare di discriminazioni in toto.
1: Sì.
2: Credo nell'intersezionalità.
1: Ah, l'intersezionalità. Che vuol dire? Che vuol dire intersezionalità? Spiegami.
2: Intersezionalità vuol dire è semplicemente affrontare e parlare, tutelare tutte le persone oppresse.
1: Sì, tutte oppresse.
2: Quindi dal disabile, sì, dall'anziano,
1: sì,
2: dal bambino fragile.
1: Però scusami, che c'entra,
2: eccetera,
1: il bambino fragile,
2: eccetera, eccetera,
1: che c'entra il bambino fragile con l'anziano o con l'omosessuale? Sono due cose completamente diverse, non c'entrano assolutamente.
2: C'entra perché io credo in un Pride intersezionale. Ricordiamo che oggi il Pride non si chiama,
1: sì,
2: più Gay Pride. Pride, si chiama Pride per una ragione vera e propria, e anche, manifestano con noi.
1: È anche pro pal, tu sei anche pro pal, cioè per un Pride pro pal. Però se tu andassi,
2: assolutamente
1: sì, mandate per favore le immagini, se non le può vedere Apparenzo di Dario. Ripeto, nulla contro il suo abbigliamento, come si trucca, non me ne frega assolutamente nulla. Io ho l'impressione che se tu andassi, ti recassi in quel di Gaza, in un paese, come dire, islamico,
3: Gaza,
1: esattamente come sei abbigliato adesso, ti taglierebbero la gola dopo secondi due.
3: Dai, ma che discorso è? Ma questo è ovvio.
2: Punto primo, Gaza non esiste quasi più.
1: Vabbè, ma lascia perdere. Quello che
2: vivo io qua è la stessa cosa, perché anche qua quando esco di casa vivo discriminazioni.
3: No, questo è pro palle,
2: un
3: amico pro palle.
1: Però scusami Dario, con tutto l'affetto possibile e immaginabile, perché oggettivamente provo un immediato affetto nei tuoi confronti.
3: Sì, non ho nessun tipo prova per le persone in difficoltà.
1: No, assolutamente, tu sì, perché lui è pro palle, dunque ti sta su coglioni in quanto pro palle.
3: Rispetto per le idee di tutti.
1: Però posso dire, oggettivamente, non puoi dire che qui tu sei discriminato come sono discriminati gli omosessuali in Palestina o comunque in quelle terre lì, dai.
2: È vero, ricordiamoci che ci sono anche omosessuali e persone trans in Palestina e ricordiamoci che non possono essere così.
1: Dove stanno?
2: Esistono.
1: Ma dove stanno, appunto?
2: Esistono.
1: Non si possono manifestare perché altrimenti li ammazzano, li fanno fuori.
2: Possiamo parlare anche.
1: Ma in Italia tu
2: puoi. Me fa parlare.
1: Dario, tu puoi uscire da casa oggi e non ti succede assolutamente nulla in Italia. Nulla, assolutamente. Anzi,
2: non è assolutamente vero.
1: Al massimo ti pigliano per il culo perché sei vestito in maniera bizzarra o no?
2: Purtroppo no, perché io sono così da quando ho 14 anni e ne ho subite, e non prese per il culo, ho subito schiaffi, ho subito molestie, tante cose, ho sempre denunciato.
1: Sì, ma non puoi dire che gli omosessuali, tu come ti definisci, scusa, dal punto di vista sessuale, scusami se te lo chiedo.
2: Io sono pansessuale.
1: Pansessuale, che vuol dire pansessuale, scusami? Che vai con tutti, con uomini,
2: che mi piacciono tutti, tutto e tutto.
1: Tutto e tutto. Cioè tutti ti piacciono, uomini, donne, transessuali, travestiti, tutti, con chiunque hai piacere vai, cioè non ti fai nessun tipo di problema. Allora, accanto a me c'è un signore...
2: Con chi ha una bella anima,
1: certo, anche con chi ha un bel uccello ogni tanto, con chi ha un bel corpo, cioè non mica è detto per
2: è
1: forza.
2: È una bella,
1: molto bene. Accanto a noi un signore che abbiamo già conosciuto, che si chiama Nazareno Perroni, che è parrucchiere, artigiano, tiktoker, gay da sempre, diciamo, no? Giusto?
4: Sempre,
1: eccetera. Nato. Abbastanza di destra, diciamo.
4: Parecchio di destra, ovviamente.
1: Come vedi le affermazioni, come giudichi le affermazioni di questo signore qui, di questo attivista?
4: Allora, assolutamente, lui è liberissimo di andare in giro come gli pare piace, perché non c'è niente e nessuno e nessuna legge in questo paese che lo vieta, per cui
1: dunque non rischia nulla.
4: No, già sfatiamo un attimino questa ideologia che la sinistra gay LGBT ha sempre, no? Che siamo tutti omofobi, l'Italia è un paese omofobo e tutti mi guardano, se ti guardano fatti una domanda, datti una risposta, cioè, e passa oltre. Chi se ne frega, ti piace andare in giro vestito così?
1: Qualcuno
4: vai
1: ti
4: in giro vestito
1: culo.
4: Così chi ti piglierà per il culo, a me mi piglieranno per il culo perché ho la panza, e chi se ne frega, ma non di certo perché sono gay.
1: È uno che dice di essere pansessuale, cioè
4: queste sono le cagate delle ideologie woke di merda, che pansessuale, cissessuale, tutte queste minchiate che, cioè, o ti piace il cazzo,
1: peccato,
4: ti piace la figa, capito? Ti piace la figa o ti piacciono tutte e due, punto.
1: Sì. Cioè tu dici
4: stop.
1: Non c'è bisogno,
4: o sei gay,
1: di dare
4: o
1: una
4: sei
1: definizione pansessuale, diciamo.
4: Poi,
1: no,
4: le altre definizioni pansessuali,
1: scusa, quale
4: queste
1: diritto ti manca a te, Dario?
4: Nessun diritto, te lo dico già io, in Italia non manca nessun diritto a noi gay.
1: Risposta, Dario, rispondi a Nazareno.
4: E Dario, ti dico già che in Italia non esiste una legge contro i gay, per cui guarda, ti do già la risposta.
1: Ma lui
4: io
1: dice di essere perseguitato come perseguitano i gay
4: ma
1: in Palestina o da quelle
4: Dio
1: parti lì.
4: Ma
2: come
4: tutti
2: chiama,
4: gay.
2: Come si chiama?
4: Nazareno.
1: Nazareno.
2: Non è vero, Nazareno, che noi abbiamo tutti i diritti, perché io quando vado a fare un colloquio di lavoro, anche senza make-up, per i tatuaggi che ho e per la mia identità di genere, la mia sessualità, non mi prendono a lavorare, caro Nazareno.
4: Scusami, perché tu a un colloquio ti presenti col tuo nome o il tuo cognome, o ti presenti come pansessuale.
2: Mi presento con mio nome e cognome.
4: Allora, alla
2: gente, guarda,
4: alla gente d'Italia,
2: credimi,
1: ma non ti prendono.
4: No, però tesoro mio, ascolta, stai dicendo una marea di cagate. Stai già dicendo una marea di cagate.
1: Scusa,
4: ma no, ma non puoi concludere un discorso che è insensato. Stai dicendo una cagata.
1: Ma te non ti prendono perché oggettivamente uno ti guarda e uno dice: come cazzo faccio a prendere uno che si veste così? Ma io pure avrei dei... Io no, perché
2: ma
1: sono...
2: Ma non vado ai colloqui vestita così.
1: Ma magari ti vedono sull'internet, dicono nome e cognome, ti vedono vestito così e qualcuno ha dei pregiudizi. No, non è che non ti prendono perché non sei bravo.
4: Mi dispiace.
1: Scusami, che significa che è un paese eteronormativo? Che vuol dire?
4: Questa è un'altra cagata, sentiamola.
2: È un paese eteronormativo perché anche il caro Nazareno continua a dire che non esiste, esistono solo due generi, uomo
4: sì,
2: o donna,
4: certo,
2: eliminando
4: mio.
2: Tutte le altre persone,
4: eliminando
2: tutto e questo
4: non andiamo contro scienza e biologia. Sai, caro Cruciani, la cosa che in questi giorni mi fa ancora più incazzare e non ho ne ancora sentito dire dal signor Dario, parla tanto di omofobia. Ma nessuno in questi giorni si è indignato da parte della sinistra per la coppia gay di Bologna picchiata da 15 islamici. Caro Dario, quindi prova ad andare in Palestina, in un paese musulmano, a vedere come ti fanno la festa, caro mio, prima di parlare dell'omofobia quando si tratta di un bianco italiano.
2: Paesi.
4: Abbiate la coerenza e coglioni di farlo.
2: Paesi oppressi.
1: Scusami Dario, perché si deve utilizzare la schwa e gli asterischi secondo te?
2: Assolutamente sì, per rispetto di tutte, tutti e tutto.
1: Ma uno può parlare,
4: guarda,
1: e può scrivere con la schwa e gli asterischi, ma la lingua... Ma la lingua italiana è meravigliosa.
4: Io, il woke è stato sdoganato nell'ultimo periodo, per cui guarda, te lo lascio
2: il
4: proprio volentieri, ma mi dispiace, la lingua italiana parla chiaramente, quindi, cioè, oltre alla biologia, adesso vogliamo stravolgere anche la lingua italiana.
2: Dite,
4: amore, la
2: sappilo.
4: Solita marea di cazzate che voi gay di sinistra proponete e propinate.
2: Allora,
4: e non vi chiedete perché
2: Nazareno,
4: i gay finalmente stanno andando da tutt'altra direzione.
1: Fermi tutti!
5: Italiani!
6: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
1: ragione, lo dica a voce alta.
6: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Meloni scrive a Bruxelles più margini in bilancio per tener conto dell'inflazione. L'Unione Europea, flessibilità già concessa. Quasi 2000 fermi per le proteste degli studenti in Francia, chiedono più soldi per l'istruzione. Nations League, la giornata di Francia-Italia, gli azzurri all'esame dei Bleu di Zidane. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Con i percorsi di spesa concordati, poco spazio per mitigare la crisi. È un passaggio della lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per sollecitare una nuova ulteriore flessibilità sui conti pubblici. Riteniamo che il quadro di bilancio lasci alla Commissione Europea il margine necessario per tenere conto dei fattori rilevanti nel valutare ex ante il rispetto della regola e di spesa in sede di esame dei prossimi progetti di piani di bilancio, ha scritto Meloni. I portavoce della Commissione avevano già anticipato la linea dell'esecutivo comunitario, cioè che flessibilità aggiuntiva agli Stati membri era già stata concessa. Ieri sera le parole della Presidente del Consiglio agli artigiani della CNA. Flessibilità ed energia al centro dell'operato del Governo, alle prese con la legge di bilancio, ma ancora prima con il documento programmatico di finanza pubblica che verrà licenziato oggi in Consiglio dei Ministri.
2: Giorgia Meloni all'Assemblea Confartigianato rivendica la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia, 14 miliardi in due anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili, e spiega.
3: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
2: Per avere invece più margine in legge di bilancio per le famiglie sul caro energia, la Premier conferma che è partita una lettera a von der Leyen, non tanto, come aveva detto il giorno prima, per una flessibilità aggiuntiva, quanto per ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati alla luce dell'inflazione che si è impennata al 4,2% annuo.
3: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato.
2: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Anche Tamoil Italia del gruppo internazionale Oil Invest ha deciso di adottare un tetto al prezzo dei carburanti. Una decisione arrivata dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Nei giorni scorsi erano già scattate quelle di Eni e IP. In Francia proseguono da giorni le proteste degli studenti delle scuole superiori. Ieri quasi 2000 arresti, la maggior parte di minorenni, e centinaia di feriti negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia.
4: Scuole in fiamme, presidi aggrediti e scontri con le forze dell'ordine. La protesta dei liceali francesi, partita circa una settimana fa da alcune scuole della banlieue parigina, si allarga coinvolgendo ormai tutti i dipartimenti d'Oltralpe e centinaia di istituti scolastici. Ieri situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Vittor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia è incendiato un mezzo dei vigili del fuoco mentre hanno fatto il giro del web le immagini delle fiamme nel liceo Mandela a Nantes. Tra le rivendicazioni, più risorse per l'istruzione pubblica, la ristrutturazione degli edifici scolastici considerati vetusti, ma anche il malcontento per il meccanismo troppo selettivo di accesso all'università. Secondo il governo, alla base ci sarebbe però una manovra orchestrata dalla France Insoumise e da suoi referenti dell'estrema sinistra, accusa sostenuta anche da Marine Le Pen. L'esecutivo intanto ha disposto l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e spostamenti previsti dalle agende dei ministri. Oggi il ministro dell'istruzione Geffrey incontrerà sindacati e studenti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gli Emirati hanno aperto un'indagine formale sull'incidente a bordo del volo Fly Dubai FZ.